0: non mi è piaciuto assolutamente contro la Next Gen, Douglas Lewis.
1: No, no,
0: zero.
1: Ma non solo lui, non solo lui. Adesso so che stimolerò le critiche di molti fratelli bianconeri che spesso e volentieri puntano il dito su Cambiaso, ma Cambiaso deve decidere di darsi una mossa, di fare il fatidico cambio di passo. Cambiaso non può essere questo. Questo Cambiaso andrebbe bene in squadre che sono sulla parte destra della classifica. La Juventus deve stare nella parte sinistra, ma soprattutto molto molto in alto, visto che siamo consapevoli del fatto che stare il più in alto possibile sembrerà molto difficile, molto difficile.
0: Ad oggi sì.
1: Però confidiamo ancora su questa decina di giorni che devono passare sul mercato, perché come ho sentito parlare prima Antonio e il suo ospite, il problema della Juventus è, ho detto problema, è ancora il centrocampo, perché il centrocampo
0: sì.
1: Perché se noi non abbiamo giocatori che ci fanno fare quel salto di qualità, e i giocatori ci potrebbero essere, Franco, perché io considero Locatelli un buon giocatore, non sarà un fenomeno, ma estremamente utile.
0: Non lo è mai stato, però
1: ce la mette tu.
0: Certo.
1: Turam, ecco, da Turam vorrei qualcosa
0: anche
1: di
0: io.
1: Più.
0: Lo dicevo proprio io.
1: E poi gli altri, se consideriamo un centrocampista con Seisao, potrebbe più che essere utile. Se consideriamo Yıldız una mezza punta, quindi quasi un centrocampista, è il giocatore più buono che abbiamo. Però ci manca quel giocatore che ci dia la profondità, che ci
0: manca la qualità, lo strappo, la muscolarità. Ecco perché la Juve è su che sì. Però il vero problema, Ezio, poi ti faccio riprendere, io concordo con te, perché siamo qui e sono 4 anni che parliamo di un centrocampo, non dico da rifare completamente, ma con innesti di livello, di alto lignaggio calcistico. Il problema,
1: l'ha detto Spalletti,
0: Assolutamente sì, noi lo diciamo ancora prima che arrivasse Luciano Spalletti da Certaldo. La realtà, caro Ezio, è che tu si va verso la risoluzione del contratto di Arthur e che sia benedetto, anche se farai minusvalenza, ma se tu non vendi almeno uno tra Combiners e Miretti, non hai finanziariamente l'opportunità di andare a prendere che sì o chi per esso. E questo il vero discorso. Come sulla punta, se tu non riesci a cedere Jonathan David, ma altro che Zirze, Sorlot, piuttosto che Mateta, piuttosto che mio zio in Cariola, capisci? Il vero problema è questo.
1: Però, Franco, qui, per i nomi che tu hai fatto, non ci va solo la bravura dei nostri dirigenti a vendere, ma bisogna trovare quel pazzo,
0: l'amatore pazzo
1: che si interessi a un giocatore come Jonathan David. È chiaro che ci può saltare fuori quello che si è interessato, ma che cosa ci può offrire? 15, 20, ah, 25,
0: la Juve vuole 30 milioni per Jonathan David.
1: Io per molto meno lo cederei a chiunque. Però vedi, lui furbescamente, penso sicuramente più il suo procuratore che non lui, perché lui non mi dà questi segnali di sagacia, ha giurato fedeltà alla Juventus. Perché? Perché l'ho già detto più volte, perché tutti i santi giorni i suoi 16.400 euro gli piovono nel portafogli o nel conto in banca tutti i santi giorni per 365 giorni all'anno.
0: Va anche detta una cosa, caro Ezio Morina, però nessuno ha puntato la carabina, cioè Jonathan David non è che è arrivato con un fucile in mano e nessuno ha puntato la carabina alla testa di Comolli. È stato preso dalla Juve, il contratto che gli è stato fatto è quello, e quindi la realtà è che sarà stucchevole dirlo, ma bisogna ricordarlo, questa Juve o comunque la nuova dirigenza strutturata con Carnevali, Massara e ci metto dentro anche Ottolini e Chiellini che fa altro, paga gli errori fatti e perpetrati negli ultimi 4 anni. E ti dico di più, io non voglio essere pessimista, ma è la realtà dei fatti e noi e i nostri ascoltatori dobbiamo raccontare la verità. Questa situazione si riverbererà ancora per tempo, perché tu hai giocatori come Kobmainas, come Jonathan David, come Di Gregorio. Io voglio vedere se la Juve riesce a vendere Di Gregorio o sarà un prestito, perché la realtà è questa.
1: Ma sai, fra questi nomi, secondo me quello più facile da piazzare è Di Gregorio, perché gli altri veramente sono un rischio, se non un fallimento già
0: conclamato,
1: subito. Perché tu rischieresti, se sei una squadra di media alta classifica, di prendere un giocatore come Kobmainas dopo le 2 stagioni che ha disputato nella nostra squadra. Io fossi un dirigente, un presidente, se non ci fosse un'offerta economica vantaggiosissima, uno come Kobmainas non lo prenderei, e l'ho detto prima, men che meno prenderei Jonathan David. Poi, se vuoi, tocchiamo anche
0: diciamolo a bassa voce, così magari non ci sentono, qualcuno ci casca.
1: Ci stiamo raccontando il segreto di Pulcinella, veramente.
0: Purtroppo
1: è sotto gli occhi di tutti. Le prestazioni di questo ragazzo sono inqualificabili, non ci siamo. Poi io ti dico una cosa, e tu sai, perché mi conosci bene, che io non sono pessimista, non lo sono mai stato, però investire una cifra come quella che è stata investita per Kolo Muani, che dal mio punto di vista non è un bomber, non è la punta da 20-25 gol in campionato, io
0: tu l'hai, non, sempre, non so. L'hai sempre detto, Ezio,
1: sempre.
0: Da questo punto di vista,
1: io
0: sei coerente, detto,
1: se dobbiamo ricucire i rapporti col Paris Saint Germain, perché qualcosa si era inclinato, ma invitiamo tutta la dirigenza a cena, facciamogli fare una crociera, ma non diamogli 50 milioni per Kolo Muani. Bravissimo ragazzo, onesto giocatore, ma non possiamo.
0: A me piace molto,
1: ma non gli possiamo affidare il reparto attacco.
0: Ecco perché da gennaio, caro Ezio, Luciano Spalletti chiede la punta di peso, che poteva essere, sto parlando di identikit, quello di Sorlot, che può essere quello di Matetà, di Pellegrino, che poteva essere il Vlahovic di prima.
1: Esatto.
0: Zirze, secondo me è un giocatore molto interessante, non voglio dire che sia una fotocopia di Kolo Muani, ma le caratteristiche sono distanti,
1: sono
0: rispetto al classico centravanti, no? Battagliero, guerrigliero d'area di rigore, e questo
1: mi lascia
0: perplesso.
1: Arriverebbe da 2 stagioni assolutamente deludenti. Ci sono quelli che dicono: ma non si sarà ambientato. No, ma tu in 2 anni, serio professionista, non ti ambienti in una squadra come il Manchester?
0: Non è quasi mai stato titolare, questo va detto.
1: Quindi anche lì, punto interrogativo / scommessa. Non lo so, io, visto che costava quasi la metà di Kolo Muani, io avrei puntato su Pellegrino. Lo so che molti adesso storceranno il naso e penseranno: sì, vabbè, centravanti della Juventus, Pellegrino. Però io dico la stessa cosa: sì, vabbè, Kolo Muani, centravanti della Juventus.
0: Ti do due note, poi voglio andare su Guglielmo Vicario e stimolarti su alcune cose. Tra l'altro, sono già arrivati molti messaggi. Ti do 2 notizie. Pogba ha rescisso col Monaco,
1: sì.
0: E ieri sera Openda ha segnato di testa con il Lione.
1: Complimenti a lui che continui a segnare al Lione per il resto dei suoi giorni, anche perché sono già preoccupato che, visto che è in prestito per un anno, che fra un anno ce lo ritroviamo fra i piedi.
0: Speriamo che Openda faccia benissimo e possa rimanere da
1: quelle
0: parti. Ma
1: buon per lui, che lo confermino e che gli diano 15 o 20 milioni di stipendio all'anno e noi saremo contenti.
0: Assolutamente sì, anche 30, per me non ci sono problemi.
1: Tanto non sono nostri.
0: Arriviamo al nodo portiere, finalmente la Juventus ha un portiere, sì. Conosciamo la cronistoria, prima Alisson, poi Dibu Martinez, la questione su Zucchi, poi sono stati fatti dei nomi secondo me improbabili. Vicario però è sempre stata l'alternativa di ogni, diciamo, prima scelta. Secondo me è un buonissimo portiere, barra ottimo se sta bene. A te piace, non piace, il perché? E poi voglio sottolineare la formula estremamente vantaggiosa per la Juve,
1: sì,
0: prestito
1: sì.
0: Gratuito con diritto e non obbligo, diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus.
1: A te. Sì. Vicario, io ti rispondo in maniera molto banale, ma perché? Poi ti spiego, te lo dirò a giugno del prossimo anno cosa penso di Vicario,
0: certo.
1: Ma tu dici bravo, ma perché ti dico questo? Perché quando è arrivato Di Gregorio, ricordiamoci che Di Gregorio era appena stato premiato come il miglior portiere della Serie A,
0: sì.
1: Poi abbiamo visto come sono andate le cose. Ed è per questo che la faccio facile per me, ti dico, e considero però, rispetto al Di Gregorio che è arrivato dal Monza, Vicario, un portiere più esperto, un portiere
0: più completo anche.
1: Più completo, tutto quello che vogliamo. Ricordiamoci però che del Tottenham, non solo lui, perché hanno fatto maluccio, per non dire male, tutti quanti, ma anche lui arriva da una stagione con molte più luci, con più ombre che luci.
0: Che luci, sì, sì, è vero.
1: E ricordiamoci sempre che questa maglia qui è pesante, soprattutto è pesante per tutti, ma soprattutto per il portiere, perché il portiere, se fa un errore, vai sotto di un gol, e a differenza dell'attaccante che se lo mangia però speri subito dopo di farne un altro, lì,
0: se sbaglia il portiere sei sotto.
1: Sbaglia il portiere sei sotto. Guarda, io ho
0: ha vinto un'Europa League col Tottenham comunque,
1: sì,
0: Vicario.
1: Ti dico una cosa, è una provocazione la mia, ma noi abbiamo un portierino di 19 anni in casa che si chiama Radu, che lo scorso anno non ha giocato molte partite perché, poveraccio, scontrandosi con un compagno di squadra si è spaccato la faccia, tanto è vero che gioca ancora
0: con la
1: maschera protettiva da mesi e mesi.
0: Vero.
1: Perché mi sembra che si sia fatto male a maggio dello scorso anno, se non vado errato. Questo portierino, non voglio assolutamente paragonarlo, perché adesso tutti mi diranno però Donnarumma, 16 anni, ha esordito nel Milan. Perché noi a uno di 19 anni non possiamo dare un briciolo di fiducia e perlomeno provarlo? So che sarebbe un rischio enorme, perché in questo momento la Juventus avrebbe bisogno di certezze. E semmai questo ragazzo entra e poi prende un gol come quello che ha preso l'altro ieri sul tiro di McKennie, il giorno dopo tutti
0: fucilato
1: sì,
0: mediaticamente,
1: fucilato o crocifisso in salamenza.
0: Assolutamente sì.
1: E quindi no, non va bene. Però noi un portierino ce l'abbiamo in casa. Perché non gli abbiamo fatto fare qualche partita, un po' di minutaggio in queste amichevoli che contavano
0: sono,
1: molto poco?
0: Sono poi scelte. Ovviamente.
1: Sì, per carità, ma ripeto, è più una provocazione la mia che altro. Adesso e concludo per rispondere alla tua domanda, su Vicario ti dico, non vorrei anche pesasse nella sua mente il fatto di sapere di essere stato la quarta o perlomeno quarta scelta, perché prima di lui c'erano altri nomi.
0: Guarda, è un ragazzo che ha fatto la gavetta. Partito dalla Serie D, si è sempre sacrificato, un ragazzo secondo me intelligente, È un portiere completo, un portiere
1: È arrivato in nazionale.
0: arrivato in nazionale, uno tra i 3-4 migliori portieri italiani, è nel giro azzurro, ha vinto in Europa League, in Inghilterra ha fatto molto bene a parte l'ultimo anno. Secondo me il paragone con Di Gregorio è un po' azzardato.
1: Sì,
0: E
1: te l'ho
0: soprattutto
1: detto.
0: c'è la speranza che lui possa affermarsi. Ezio, starei con te delle ore e ci sentiremo presto, però prima mi dice Adriano da Pioltello, saluta il grande Ezio Morina, vero juventino. E quindi, insomma, è un tributo
1: Grazie,
0: assolutamente
1: questo
0: doveroso e
1: è un
0: dovuto.
1: complimento che mi fa gonfiare il petto. Grazie e contraccambio caramente i saluti.
0: Ezio, ci vediamo prestissimo. Qui ci vedremo probabilmente anche
1: D'altre
0: da
1: parti.
0: altre parti, tu già sai. La prossima settimana, se avrai disponibilità, perché insomma comincia il campionato e bisogna andare veramente ad azzannare in 30 secondi, Ezio.
1: Io te l'ho già detto che io con te sono come Garibaldi davanti al re, rispondo obbedisco.
0: Ti ringrazio come sempre, un abbraccio grandissimo, ti saluto in Piemonte, stame bin.
1: Anche ti.
0: A
1: Ciao Franco,
0: prestissimo,
1: buon
0: ciao
1: pomeriggio
0: Ezio
1: a tutti i
0: Morina,
1: fratelli Gobbi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: un saluto, a prestissimo. Allora, siamo arrivati al primo break di oggi, rimanete lì perché ci sono una marea di messaggi, tanti temi da affrontare, vi aspetto.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi quattro ottavi tra gli uomini e gli ultimi quattro tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, siete veramente tantissimi, tanti messaggi, oggi anche tanti vocali. Allora, facciamo così, prima di andare a leggere, ascoltiamo un paio di vocali, così danno alcuni spunti. Via, partiamo. Così, prima di andare... Arriva, senza problemi.
5: Ciao Franco, tanto bentornato.
0: Ciao Emilio, grazie.
5: Vabbè, magari stavi meglio in ferie, scommetto.
0: Sono contentissimo di essere qui con voi.
5: Vediamo un po' com'è la situazione. Speriamo in bene, il portiere è arrivato. Mancherebbe che sì, è un attaccante, sì. Un attaccante con 20 gol ci okay. Manca. Spero che arrivi alla presto.
0: Concordo.
5: Che arrivi presto, perché sarebbe la cosa migliore. Intanto ti faccio a te un buon rientro, un grande rientro.
0: Grazie.
5: Credo sei già in forma e niente,
0: assolutamente
5: da ciao
0: sì.
5: Caro.
0: Però mi dovrai dire nei prossimi messaggi, caro Emilio, se sei ottimista o non tanto, ecco, questo voglio capire. Oggi vedo un messaggio molto tranquillo, quasi attendista, aspettando la fine del mercato, ma poi appena terminerà, o anche da lunedì, visto che insomma avremo poi la prima partita di campionato domenica, voglio sentire il tuo status, il tuo umore, la tua voglia di Juve. Altro vocale.
6: Ciao Franco, Lorenzo dal Pano.
0: Ciao Lorenzo.
6: Beh, la formula deve prendere Vicario è un capolavoro.
0: Molto
6: perfetto.
0: Buona, molto cioè, buono. Assolutamente
6: dire, adesso
0: sì.
6: Un calcio in nera. Poi, semmai non
0: esatto.
6: Va bene, speriamo di no. O rimane indietro e se
0: così.
6: Invece fa un campionato come tutti ci aspettiamo,
0: te lo riscatti.
6: 10 milioni e
0: esatto.
6: Te ne sono portiere veramente all'altezza. Se ne poteva più con De Gregorio, su. Boh, se Carnivali con Massara riescono a fare un bel sarto mortale, vende qualcuno e a portarci, che sì, e una punta che poi è stata la prima cosa chiesta da mister Spalletti già dalla scorsa stagione, capolavoro è completato. Poi ecco,
0: concordo.
6: Speriamo che la stagione
0: ci
6: dia delle belle novità e che... Siete per me come è successo l'anno scorso.
0: Ciao, guarda, la formula secondo me ricorda un po' quella di Bogà, è diversa, eccetera, anche come cifre, però insomma la Juventus si è portata a casa a Bogà con una formula del genere, prestito gratuito e addirittura se lo vuoi riscattare, e lo ha riscattato al primo giorno di lavoro di Carnevali con 5 milioni. E, insomma, con Vicario si va sugli 8 e se farà una gran bella stagione, si dimostrerà un portiere da Juve, lo porti a casa con con 8 milioni più 2 di bonus, che mi sembra estremamente buono, però lui, come tutti gli altri, dovranno dimostrare sul campo. Dopo un po' di tempo ritrovo con grande piacere un collega, non ci sentivamo da un po', ma sono felicissimo di averlo qui, Luca Borioni, ben ritrovato.
7: Ciao Franco, grazie.
0: Ciao Luca, allora, che idea ti sei fatto in questo momento sul mercato Juve? È chiaro Luca che insomma, questa è una squadra che va completata, vanno fatte ancora tante cose in entrata, ma soprattutto in uscita, quindi può essere solo un giudizio parziale, però le tue idee rispetto agli arrivi e a quelli che sono i probabili partenti, poi magari facciamo una radiografia sugli esuberi. A te Luca.
7: Ma sì, l'idea è che sia stato finalmente un mercato condotto, diciamo, da persone con maggior competenza. Sì. L'impressione è quella, che rispetto al passato, quando tante scelte erano veramente poco condivisibili o difficili da capire, quest'anno mi sembra che sia stata seguita una linea più da gente di calcio, perché poi è quello che fa la differenza, insomma, nel calcio, no? La competenza, la capacità di vedere i giocatori. Io penso che siano state fatte delle operazioni in questo senso, e nonostante una partenza ad handicap dei dirigenti che sono arrivati non da molto e che hanno trovato una situazione dove c'era tutto da rifare, da salvare c'era ben poco, e quindi secondo me, considerando queste premesse, hanno lavorato molto bene, hanno fatto, non so se il meglio che si poteva fare, ovviamente si può sempre fare meglio, ma mi sembra che abbiamo fatto delle scelte razionali che vanno nella direzione di costruire, di ricostruire se non altro una base sulla quale poi ovviamente lavorare ancora, ma è stato sempre chiaro che questa stagione, insomma, sarebbe stata un pochino così, di, non dico di transizione, perché per la Juve non è una parola che si può tanto utilizzare, ma una stagione che poi porterà a un ulteriore passo in avanti, come non è mai stato fatto finora.
0: Sì, come ha detto John Elkann l'altro giorno nella mini partitella in famiglia, che poi insomma, vabbè, dell'invasione a 45esimo, io ho già detto ieri, non capisco queste cose, Elkann ha detto, che riferendosi a Carnevali, ha detto è il dirigente giusto, ha l'identità Juve ed è lui che è italiano, sceglie anche giocatori italiani ed è lui che sta ricostruendo. Poi c'è l'operato di Massara, di Ottolini, Chiellini che fa altre cose, rappresenta con le istituzioni la Juve, però con straconcordo con te Luca, finalmente abbiamo una dirigenza strutturata. Siamo passati attraverso 4 anni e mezzo, 5, con 4 dirigenze, e questa non può essere la Juve, non solo con per l'ennesima volta un allenatore che è lì, che percepisce uno stipendio, mi riferisco a Thiago Motta, la Juve ha cambiato allenatori, ma soprattutto ha cambiato troppe dirigenze, non può ricostruire quando c'è un bailam di questo tipo, perché non c'è direzionalità e gli obiettivi cambiano da un momento all'altro e non riesce ovviamente a essere efficace. Credo tu possa pensarla come me, Luca.
7: Certamente, sono d'accordo. Scelte che poi, quando sono state fatte, ci sta anche che uno faccia una scelta coraggiosa. Poi, oggettivamente, insomma, anche la scelta di Giuntoli sembrava una scelta giusta, perché si trattava di un dirigente che arrivava da stagioni positive, dove aveva fatto molto bene a Bologna, così come Thiago Motta, insomma, si era segnalato in questo senso, però poi gli è mancato il ruolo della società, perché ovviamente quando fai poi dei cambiamenti, esatto, importanti, li devi saper supportare, accompagnare. E poi ci sta anche la sfortuna, ecco, perché appunto Giuntoli, magari, ecco, è difficile pensare che sbagliasse così tanto, era arrivato anche, credo, motivato, insomma, ci teneva ad avere quel ruolo nella Juve. Quindi,
0: diciamo però così. Luca, scusa se ti interrompo, che se tu fai fare un mestiere diverso a quello che ha sempre fatto Giuntoli, cioè gli hanno messo le chiavi in mano, gli hanno detto gestisci tutto tu, e Giuntoli ha sempre avuto, esatto, un ruolo diverso, e quindi lì viene chiamata in causa la proprietà sulla scelta, certo, di Giuntoli, sulla scelta del ruolo di Giuntoli, sull'approvare un allenatore come Thiago Motta. Ma vado oltre, una proprietà che fa una topica clamorosa quando licenza Giuntoli va a prendere un signor Como lì, sconosciuto ai più, che in un anno di lavoro è costato 8 milioni lordi e ha fatto più disastri della grandine. E qui deve essere chiamata in causa la proprietà, mi pare evidente, Luca.
7: Certo, perché quello che dicevo prima ci dimentichiamo, o meglio qualcuno si dimentica, soprattutto a quei livelli che il calcio, lo sport sono delle realtà un pochino diverse da quelle imprenditoriali sul court, no?
0: Esatto.
7: La gestione di un'azienda non è esattamente la stessa.

0: Allora, io fondamentalmente in questo momento ho trovato il portiere, ho trovato il difensore Mancino, mi riferisco ovviamente a Lucumi, ha bisogno probabilmente, se verrà ceduto Cabal, di un esterno basso di sinistra, ha bisogno di un centrocampista, io personalmente penso che ne avrebbe bisogno di due, e poi il famoso centravanti di peso che Spalletti chiede sin da gennaio. Quanti innesti ti aspetti? E poi facciamo veramente una radiografia sugli esuberi, perché credo che il vero problema dei dirigenti Juve oggi sia, e lo è stato per tutto il mercato, ma a maggior ragione, visto che il tempo si assottiglia, 13 giorni di mercato tu hai bisogno di cedere, di vendere, di dismettere per poi andare a investire su nuovi innesti. Luca.
1: Sì, non sarà facile neanche in questa fase,
0: No.
1: sicuramente, perché completare l'organico è altrettanto importante quanto il lavoro che è stato fatto fin qui. Ci sono questioni ancora aperte, come dicevi tu, sicuramente si sta guardando a un esterno sinistro e poi sì, restano aperte le questioni soprattutto del centravanti, che anche lì io mi aspetto che qualcosa alla fine arriverà, magari un po' sorpresa, magari ci sarà un qualcosa di importante perché sono mosse fondamentali, così come penso anche nel reparto dei portieri, che vediamo ci sono già interessamenti per Perin, ci sono già voci, no, sui nuovi portieri che possono arrivare per fare da secondi a vicario,
0: Con Di
1: quindi
0: Gregorio ovviamente in uscito,
1: Di
0: mi
1: Gregorio in
0: pare
1: uscita in quel
0: evidente.
1: caso, certo, ma anche perché vedo difficile un ruolo di secondo per Di Gregorio
0: Sì,
1: dopo
0: esatto.
1: l'esperienza titolare e anche per come si sta concludendo questa esperienza. Quindi sono tante mosse importanti.
0: Luca, ti piace Vicario? Sì, perché? No, perché?
1: Ma mi piace perché tecnicamente mi sembra che abbia delle qualità, le aveva dimostrate soprattutto qualche stagione fa, quindi è un portiere affidabile tra i pali, è un giocatore credo anche motivato perché arriva
0: Molto
1: sicuramente molto
0: motivato,
1: motivato e
0: esatto.
1: quindi ecco questi sono gli aspetti positivi. Per il resto diciamo che forse certo in quel ruolo l'importante sarebbe stato bello vedere un giocatore di personalità, di esperienza, come poteva essere Martinez,
0: Come
1: che avrebbe
0: Alisson, perché
1: potuto,
0: non dobbiamo
1: come
0: dimenticare che la
1: Alisson,
0: scaletta è stata Alisson,
1: certo.
0: Dibu Martinez, poi Suzuki con Vicario, sempre alternative a questi nomi. E poi, vabbè,
1: Esatto.
0: insomma, sono stati fatti dei nomi che io ritengo improponibili, però lo ha detto anche
1: Sì.
0: Spalletti, si è cercato di andare su un profilo di grande e specchiata conoscenza internazionale. Vicario ha buona esperienza internazionale, però è evidente che sia Alisson che il Dibu Martinez, per ciò che hanno
1: Sì. Però
0: fatto, hanno avuto una carriera diversa, mi pare evidente.
1: credo che alla fine questa decisione confermi quello che dicevamo prima, cioè che c'è comunque una capacità di visione, nel senso che poi alla fine forse è stata fatta una scelta più, diciamo, alla portata, che era meno impegnativa forse dal punto di vista economico, presentava meno rischi per il futuro, oppure non è detto che non sia stata una scelta poi oculata, cioè nel senso che insomma che poi Vicario si dimostrerà un portiere molto affidabile, perché la Juve avrà risolto un problema in quel ruolo e potrà adesso magari concentrarsi su altre operazioni con qualche possibilità in più, quindi insomma credo che
0: Soprattutto
1: alla
0: a
1: fine.
0: centrocampo, Luca, cosa ne pensi? La realtà è che da ieri si parla di una cosa che a parere mio avrebbe dovuto succedere già da tempo, cioè la risoluzione contratto di Arthur, con Meiners in uscita, ma non ha pretendenti. Miretti è un altro giocatore che potrebbe uscire, diciamola chiaramente, perché è un diktat del mercato Juve, cioè se non esce qualcuno a centrocampo, Juve difficilmente riesce o potrà annettere alla propria squadra Kessié piuttosto che Goretzka, piuttosto che un altro centrocampista. La realtà è che per rafforzarti in questo momento tu hai bisogno di cedere e mancano 13 giorni.
1: La realtà che passa molto dai piedi di Luis, no? Passa molto da lui alla fine, perché
0: bravo.

0: momento c'è questa possibilità di questo possibile rilancio che Spalletti credo abbia considerato, sta considerando, e la verità in questo momento è quella, perché se lui riesce a superare insomma delle incertezze che lo hanno frenato, riesce ad avere un gioco un po' più fluido e smentire un po' le voci di tutti quelli che dicono che è un giocatore comunque impossibile da recuperare, no? Ad alto livello, avendo delle qualità, io credo che allora in quel caso lì cambiano tante cose, perché anche il gioco della squadra diventa più fluido e automaticamente si conquistano tante certezze, quindi è un passaggio strategico questo,
1: quasi un passaggio importante. Quasi un passaggio obbligato, no? Cioè doverlo obbligato. Rivalorizzare e rivalutare perché hai pochi soldi e hai il portafoglio vuoto, la realtà è questa,
0: fare di necessità virtù,
1: esattamente. Io però non so tu, continuo a avere dei seri dubbi su Douglas Luiz, ha fatto un buon precampionato, però io continuo a vedere un giocatore un po' svagato, un po' lento, che fa difficoltà a coprire spazi di campo, questo lo ha detto lo stesso Spalletti e io continuo a dirlo da un paio d'anni e spero di essere smentitissimo. Fatico a vedere un giocatore con il passo adatto a giocare nella Juve, ma soprattutto nel campionato italiano. Magari mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, ma volevo capire che idea ti sei fatto tu di Douglas Luiz in questi due anni.
0: Ma sono d'accordo con te, effettivamente, come dicevo, sembrava un giocatore non recuperabile proprio per questi motivi, e ho letto insomma di addetti ai lavori che sottolineavano come appunto questi giocatori veramente con dei limiti, però è anche vero che ha anche delle qualità, e non si sa mai nel calcio, poi sono fondamentali le motivazioni, come sappiamo, e magari per lui trovarsi in un ambiente nuovo dove si sente più responsabilizzato, dove davvero è al centro di un progetto, può cambiare molte cose.
1: Certo.
0: Ovviamente questo in assenza di operazioni di mercato adeguate, ovviamente.
1: Ovviamente. Chiedo a Manuel di mettermi in sovraimpressione la frecciata. Ieri ho scritto un editoriale, come di consueto, che esce il martedì puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, caro Luca, e io ho fatto un focus su un nuovo acquisto che devo dire è colui il quale mi ha convinto di più, e sto parlando di Celik. Io l'ho titolato così, un nuovo acquisto che gioca già da veterano. Uno di quegli acquisti innanzitutto fatto con i famosi fari spenti, come faceva la Juve una volta, no? Ce lo ricordiamo bene, cioè senza far trapelare nulla, praticamente era già a Torino, ha fatto le visite mediche parametro zero, quindi non hai speso nulla. Ma ciò che a me ha più colpito di Celik è che in questo precampionato, e lo aspettiamo ovviamente in conferma da domenica in poi, Celik però è un giocatore che ha dato subito gamba, sostanza, capacità di adattamento, sacrificio, aiuto ai compagni, e soprattutto credo abbia sorpreso molti anche per il rendimento, sia in proposizione nella fase d'attacco sia nei ripiegamenti difensivi. Come hai visto tu Celik in questo primo frangente di Juve?
0: Proprio così, come dicevi tu, ha un giocatore affidabile, subito pronto, e sì, può essere un po' il simbolo di questo mercato, che dicevamo, tornato a livelli di competenza, no?
1: Sì, esatto.
0: Perché appunto, come hai detto tu, un giocatore preso a fare i tempi, un giocatore che magari non è da copertina, ma uno di quei tasselli che poi alla fine di una stagione risultano strategici, importantissimi, in un ruolo dove insomma la Juve nelle ultime stagioni ha faticato a trovare se stesso, e quindi anche se lo farà magari partendo dalla panchina, se non sarà sempre titolare, però sarà sicuramente il giocatore in grado di portare quelle certezze che sono mancate, perché credo che il problema della Juve appunto ultimamente è stato proprio quello, sì. Non tanto tecnico, perché i giocatori secondo me insomma li ha avuti, dal punto di vista tecnico il potenziale c'è stato, però è mancata l'affidabilità, è mancata,
1: esatto,
0: la personalità, che sono cose che si costruiscono nel tempo, che si perdono in poco tempo, invece, come abbiamo visto, facendo delle scelte sbagliate.
1: Con quelle capacità che sono in grado di dare una certezza all'allenatore, ai compagni, alla squadra. Perché la Juve in questi anni ha avuto pochissime certezze e mi permetto di sottolineare un punto e poi ti ringrazio e ti saluto per la tua disponibilità e te lo dico subito, insomma in base al tuo tempo, al lavoro, insomma ci sentiremo sicuramente un pochino più spesso, Luca. Credo che Celik porti una caratteristica che ormai si è persa nella Juve da troppi anni, cioè la concorrenza nel ruolo. Noi ricordiamo le grandi Juventus avevano giocatori che davano il massimo in allenamento per sudarsi la maglia e ottenere poi quella maglia da titolare. Negli ultimi anni non abbiamo visto più questo tipo di concorrenza. Mi piace pensare, almeno da quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione, che sei lì che porti della concorrenza e credo che sia un fattore estremamente positivo, Luca.
0: Sì, perché addirittura non solo non c'è stata concorrenza nel ruolo, ma ci sono state scelte obbligate.
1: Esatto.
0: Un po', no?
1: Esatto.
0: Dettate dall'emergenza, dalla necessità, ecco. E questo, se invece questa tendenza cambia, è già un segnale molto incoraggiante.
1: Luca Borioni, grazie come sempre per la tua lucidità di pensiero, ci sentiamo prestissimo.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccio, a presto. Luca Borioni, ovviamente, a qui a Ieri e Oggi. Tanti messaggi prima di arrivare ovviamente al break. Partiamo proprio dall'inizio, che insomma ne sono arrivati tanti. Caro Franco, mi scrive Fabrizio da Mantova, sono completamente d'accordo sempre con te, persona competente e squisita, grazie, troppo buono. Hai detto imbarazzante Arthur, giusto, però io ci metto dentro anche Cobb Miners e David. Diventa difficile smentire determinate cose. Terry, buon pomeriggio Franco, complimenti per la tua frecciata, grazie, sei sempre chiarissimo, ricco di spunti interessanti. Vicario, sì, mi piace molto per la sua esperienza europea nazionale, a parte l'ultimo anno non è assolutamente uno scappato di casa come alcuni vogliono far credere. Concordo con te. Giovanni al Brasile, buongiorno Frank, il mio modesto pensiero su Vicario, riflessi molto rapidi nei tiri ravvicinati, uscite alte, ottimo nel dominare l'area di rigore sui cross avversari, gioco con i piedi, gioca bene con i piedi, per me ci sorprenderà in positivo. Caro Giovanni, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, poi io ovviamente aspetto i fatti, ma come tutti, ci mancherebbe altro. Massimiliano da Roma, ok che a livello economico è stato un affare, ma sinceramente Vicario non mi ha mai fatto impazzire. Per fare un upgrade serviva uno tra Alisson o Dibu Martinez, questo lo abbiamo detto, ma lo ha detto lo stesso Luciano Spalletti, mi pare evidente. Comunque sia, ora è dei nostri e va sostenuto, ma soprattutto spero che ci porti tanti tanti punti. Forza ragazzi, forza Juve. E secondo me questo è l'atteggiamento assolutamente giusto. Leggo ancora un messaggio da Twitch di Silver0468 che dice: ciao grande Franco, grazie, mi fa piacere risentire te e i tuoi graditi e preziosi ospiti, però io ho un debole per il grande Nicola Penta. Quando tornerà tuo ospite? Caro Valerio, domani 15:40 Nicola Penta, anche se in vacanza, sarà qui con noi e insomma faremo delle analisi. Devo dire che ho sentito Nicola quando eravamo tutti e due in vacanza, non era molto molto felice, quindi ve lo preannuncio assolutamente. Intanto saluto Valerio da Gran Canaria, quindi domani 15:40 qui Nicola Penta con tanti altri ospiti, ma Nicola Penta domani arriva in questo orario. Manuel mi sta dicendo: stringi, sei lungo, andiamo in break, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ieri e Oggi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
1: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
2: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo dove è morta.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
1: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus Vicario ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
2: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi. We'll be right back.
4: Allora, in attesa tra poco di salutare un nuovo ospite, abbiamo veramente tanti vocali, ancora tanti messaggi. Leggo qualcosa. Massimo dice: speriamo che si arrivi a 50 milioni da dare al PSG, vorrebbe dire che abbiamo vinto tutto. Sì, non so cosa succederà, ma insomma vedremo assolutamente. Andrea da Monfalcone: io ricordo che a maggio, quando Vicario era in orbita dei cartonati, era un ottimo portiere, considerato da tutti il degno vice di Donnarumma. Ora passa per uno scarto per la 18ª scelta. È un portiere ottimo che, come noi, ha bisogno di riscatto. Poi, se vogliamo fare i superstiziosi fra Zoffe e le origini paterne di Buffon, il portiere friulano direi che ci ha sempre portato bene. Andrea da Monfalcone, io sottoscrivo completamente il tuo messaggio. Ottime osservazioni. Amici di Radio Bianconera, per favore chiamate i nostri giocatori con il giusto cognome. Quanto vi roderebbe essere chiamati col cognome sbagliato sempre? La lingua turca non ha la pronuncia inglese. Selik, nella sua intervista sul canale Juventino, pronuncia il suo nome e il suo cognome Zeki Çelik, con la C di ceci. Nino Juventino San Benedettese dal Sud Carolina. Lo chiameremo non Selik ma Çelik. Va bene? Ok, così Nino è contento. Dovremmo avere ovviamente Luca Cimini, ma a tempo ti lascio assolutamente organizzare tutto quanto, anche perché, caro Manuel, abbiamo veramente molti messaggi. Cosimo dice: Casillas a 19 anni vinceva la sua prima Champions, e si riferisce all'argomento che è stato lanciato da Ezio Morina nella prima parte del programma, cioè abbiamo i giocatori giovani, facciamoli esordire, ma sappiamo benissimo che in Italia insomma, no, la gioventù non è proprio molto apprezzata. Buongiorno, sono Marco d'Asola, ma voi dite questo no Colomani, ma chi no a Colomani, ma chi prendevate voi senza poter spendere 38 più 12 di bonus? Alcuni di questi bonus sono facilmente raggiungibili. Pellegrino del Parma, la società ducale, chiedeva 35 subito. E poi ricordatevi che il Milan ha preso Gonzalo Ramos, che secondo me è un grande attaccante, a 75 milioni. Quindi Marco d'Asola, insomma, difende l'operato, la scelta ovviamente di Carnevali e della Juventus. Dudu d'Alba: ciao, sicuramente Vicario è un buon portiere e potrebbe risultare la scelta giusta, ma siamo proprio sicuri che l'operazione all'ernia che ha avuto sia stata totalmente risolutiva e che lui sia al 100%? Dammi un tuo parere. Io quello che posso dirti è fidarmi ovviamente di quelle che sono le visite mediche, i controlli, le situazioni. Ci sono insomma un insieme di fattori che ovviamente una società, prima di contrattualizzare un portiere, come un altro giocatore, no, espleta fino in fondo, altro che. E quindi, insomma, se ha superato le visite mediche, io credo che non ci siano assolutamente problemi. Io ricordo che anche Gigi Buffon ebbe un'operazione per un'ernia alla schiena e poi ebbe altri problemi. Mi sembra che Gigi poi sia stato veramente performante fino alla fine della sua carriera. Ivano da Alkmaar dice: io onestamente non conosco benissimo Vicario, però ho letto tanti commenti dei tifosi del Tottenham estremamente contenti e sollevati dalla sua partenza. Sembra che abbia dei punti deboli in Premier, sono riusciti a scoprirli e a sfruttarli benissimo. Basta, Ivano, io posso dirti che comunque, come dicevo poc'anzi, ha vinto un'Europa League con il Tottenham, è stato un portiere estremamente considerato dalla Premier. Poi i tifosi nell'ultimo anno del Tottenham non credo che potessero essere felici di Vicario, ma della squadra. Io ricordo che il Tottenham si è salvato all'ultima giornata, rischiava di andare in Serie B e l'anno prima aveva vinto l'Europa League. Quindi è chiaro che l'anno scorso non ha funzionato niente, ci saranno stati dei problemi, dei disastri. Ricordo anche, perché io ho la memoria lunga, che a gennaio, quando la Juve cercava Colomoni, che era in prestito al Tottenham, l'allenatore dell'epoca disse: no, assolutamente, Colomoni non si muoverà, rimarrà con noi. Così è stato, però l'allenatore tre giorni dopo, alla fine del mercato, è stato licenziato. Questo per dire che ci sono delle stagioni dove va tutto malissimo, dove succedono cose impossibili, e quindi bisogna anche fare un po' la tara con questo tipo di situazioni. Poi io non sono qui a predicare Vicario come il miglior portiere al mondo. Io anche personalmente avrei preferito sicuramente Alisson oppure il DV Martinez, però Vicario lo ritengo, ripeto, un buonissimo portiere barra ottimo, e credo che arrivi alla Juve con quel fuoco negli occhi che io non vedevo da un pochino di tempo. Luca Cimini, ben ritrovato e benvenuto.
5: Eccoci, ciao Franco, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
4: Grazie Luca per essere qui, sono molto contento di riaverti. Senti, mi dai un tuo spaccato, una tua idea, un tuo pensiero su questa prima parte di mercato Juventus e anche sul precampionato? Cioè, cerchiamo di fare un'equilibrata analisi tra i nuovi arrivati e quello che sono riusciti a dare in campo. Alcuni, vabbè, non si sono ancora visti, come Vicario e Lukumi. E poi voglio, ma poi ne parliamo tra poco, però la prima analisi proprio sul mercato, e ricordiamo che mancano 13 giorni alla chiusura e la Juve deve fare ancora tantissimo in entrata ma tantissimo in uscita. Vai Luca.
5: Assolutamente, vedo un po' a tratti, però ecco, ho capito un po' la tua domanda. E allora, fondamentalmente dico che è stato un mercato, secondo me, giusto in ottica di un discorso proprio di bilancio, quindi di fair play finanziario. Credo che si sia andati, insomma, a puntellare una rosa che ha bisogno di rinforzi, evidentemente, in maniera, secondo me, giusta anche nel rapporto qualità-prezzo. Io sicuramente mi aspettavo personalità dal punto di vista proprio degli investimenti, e credo che l'arrivo di Lukumi, ma anche di Celik, stesso, sono giocatori che sicuramente danno comunque un'impronta di carattere, sono giocatori di esperienza, e ovvio, come tifoso juventino mi aspetto qualcosa di più, ma tutto passa dalle cessioni, e quindi noi confidiamo nell'ottimo lavoro di fino adesso, secondo me, di Carnevali e Massara, che vadano, insomma, un po' a alleggerire una rosa che ha bisogno, secondo me, di un centrocampista di qualità, ma anche quantità di personalità. Io mi aspetto anche una punta, ma allo stesso tempo magari anche un investimento sul ruolo di terzino, che secondo me ha bisogno, mi riferisco al terzino sinistro. Sono i tre ruoli che secondo me hanno bisogno in questo momento di qualcosa in più rispetto a quella che è attualmente la rosa a disposizione. Vero è che gli obiettivi al momento, da quello che insomma ci arriva, insomma, dalla società, l'obiettivo è ritornare in Champions. Quindi al momento la rosa può essere sufficiente per lottare per la Champions, ma da Juventus noi dobbiamo lottare per vincere. Mi aspetto qualcosa in più, e quindi mi aspetto, insomma, intanto le cessioni che servono per poi andare a puntellare in qualità e in personalità questa rosa.
4: Quando si parla di dismissioni, lo sappiamo, no? È stato il diktat di questo mercato, Luca, no? Cioè, prima cedere per poi poter acquistare, in alcuni casi è stato così, ma adesso la Juventus, a 13 giorni dal gong finale del mercato, ha assoluto bisogno di smettere, di mandare a giocare, di mandare via. È brutto come termine, ma lo aveva detto lo stesso Spalletti, no? Probabilmente non riusciremo a fare tutto, e lo dico da tempo, non credo che la Juve possa fare 14-15 operazioni in 13 giorni, però ci sono dei casi che sono spinosi. Nico Gonzalez è tornato e non c'è posto. Jonathan David è un attaccante per cui, se non esce, io la vedo difficile che la Juve possa prendere un centravanti. In attesa della tanto agognata, speriamo arrivi, risoluzione del contratto di Arthur, uno tra Combiners e Miretti deve uscire, perché altrimenti che sì, non lo porti a casa, c'è la situazione Cabal, c'è la situazione di Gregorio, capiremo cosa succederà con Milik, che insomma è la problematica minore. Però qui la Juve ha bisogno di fare, come dicevi, un esterno basso di sinistra se esce Cabal, ha bisogno di almeno un centrocampista, secondo me ne avrebbe bisogno di due, e poi il famoso centravanti. Però Luca, qui si fa fatica a vendere, a far partire gli esuberi, ed è lì la chiave degli ultimi 13 giorni di mercato. A te.
5: Forse... Sì, assolutamente. Scusami Franco, ma ti vedo un po'...
4: No, vai, tranquillo, nessun problema, figurati.
5: La cosa più complicata è proprio quello lì. Io credo che dobbiamo confidare nella capacità della nuova dirigenza, e questo sarà fondamentale. Credo che piazzare, come dici tu, con Miners è difficile, anche se da quello che mi risulta qualche voce, insomma, dall'Inghilterra ci sia un interessamento. Anche lì devi sperare un obbligo di riscatto per poter andare, insomma, no, fondamentalmente a concretizzare una cessione, perché poi il diritto di riscatto è un po', no, un boomerang, quindi certo. C'è anche questo aspetto qui. C'è il problema di David, che per me è quello più pesante, se andiamo a vedere dal punto di vista anche dello stipendio. Anche lì, no,
4: ricordiamolo, Luca, 6 milioni netti. Jonathan David percepisce 6 milioni netti all'anno.
5: Assolutamente, quindi noi confidiamo, io credo che, ecco, se riusciamo a piazzare già quei due giocatori, sono d'accordo con te, a centrocampo magari se fossero due gli innesti sarebbe ancora, secondo me, un upgrade importante. È difficile, io sinceramente confido nel lavoro della dirigenza che abbiamo a disposizione, e devono riparare, che questo purtroppo è quello che è stato sbagliato negli anni passati, e non è facile, quindi assolutamente, però io spero anche nel buon senso da parte dei giocatori, oggettivamente, perché credo che si arriva a un punto in cui poi c'è anche, no, l'orgoglio e il fatto di rilanciarsi. Se sei, tra virgolette, fuori squadra, o comunque non hai questa rilevanza dal punto di vista tecnico, è giusto che tu vada a valutare altre cose, e ecco, speriamo, perché serve come il pane la personalità, no? E quindi se dovesse uscire già con Miners e David, potremmo fare quegli innesti che per me ci permetterebbero di competere in maniera veramente importante anche in campionato.
4: Sì, io concordo, perché la Juve ha bisogno di quel centravanti, poi vedremo se sarà Zirze, che non ha proprio le caratteristiche richieste da Spalletti, piuttosto che un Sorloth, un Mateta o chi per esso, ecco. Però io credo, e ne parliamo veramente da anni, che la Juve abbia bisogno di una piccola svolta a centrocampo. A tal proposito, come vedi tu questa mossa obbligata da parte di Spalletti di rivalutare, di cercare di rivestire di aura nuova un giocatore come Douglas Luiz?
5: Guarda Franco, io credo che sia una mossa inevitabile rivalutare Douglas Luiz, perché oggettivamente è il giocatore con maggior qualità della rosa bianconera. Io le amichevole che ho visto, insomma, come abbiamo visto tutti, l'unico in grado di verticalizzare, l'unico nel dare idee offensive, basta vedere Juventus con Juventus Next Gen, l'assist al bacio con Seisau è frutto di un giocatore che ha un'altra vision dal punto di vista tecnico rispetto a quello che abbiamo a disposizione. Ovvio è che ci aspettiamo anche dal punto di vista caratteriale e di personalità faccia questo balzo. La fiducia sicuramente magari è inevitabile dargliela, perché per tanti motivi anche economici, ma credo che abbia tutte le possibilità per prendersi in mano il centrocampo della Juventus, perché è l'unico che può accendere dal punto di vista offensivo quello che è appunto il settore avanzato della Juventus, e noi ce la godiamo tutti quanti. Io l'ho visto sicuramente in maniera diversa rispetto a quel poco che l'abbiamo osservato quando è arrivato a Torino, e ci lavoriamo tutti, perché la crescita del Juventus passa anche da un centrocampo di qualità. Per questo secondo me comunque il che sì nella situazione serve necessariamente.
4: Altro che.
5: Dove Suiz bene, ma serve anche la personalità e la, insomma, la quantità di un giocatore come Liguria.
4: No, io concordo con te quando parli del brasiliano, ovviamente di Douglas Luiz, quando parli delle imbucate, la palla sopra, il saper millesimare ed osare il passaggio. Però poi per giocare nella Juve tu devi coprire ampie porzioni di campo, devi avere il passo, devi tenere sempre la gamba, mettere sempre la gamba. Bravo. E i dubbi sono questi. Io personalmente, da quando l'ho visto, quando lo vedevo in Premier, era un'altra cosa, ma è un calcio diverso, Luca, no? Lo sappiamo benissimo, tu lo conosci. Visto in Italia, visto con la Juve, io ho sempre avuto questi dubbi, ma credo che siano un po' i dubbi di tutti i tifosi, ma anche dell'ambiente stesso. Cioè, quando Spalletti parla per giocare nella Juve devi saper coprire zolle di campo e zone di campo, significa: Douglas, se vuoi giocare, se vuoi essere al fianco di Thuram piuttosto che di Locatelli, di Kessié, insomma, vedremo cosa succederà. Però devi anche far copertura, cioè non basta solo il colpo di genio, l'invenzione, il tocco di fino, e anche sveltirsi, perché contro la Next Gen a me Douglas Luiz non è piaciuto per nulla. Perde un pallone sanguinoso ai limiti dell'area e quasi la Next Gen va in porta. Quindi cioè, questo giocatore o compirà una metamorfosi, non dico totale ma quasi totale, o altrimenti la vedo difficile, Luca.
5: Sì, sono d'accordo che comunque ci deve essere un upgrade mentale in primis da parte del giocatore, e capire, insomma, il ruolo importante che deve avere in un contesto comunque impegnativo e che pretende molto come quello della Juventus.
4: Certo.
5: È ovvio che tutto passi da queste prime due giornate, fondamentalmente è la fine del mercato, perché sono tutti giustamente sotto osservazione. Il brasiliano sicuramente è uno di questi. È ovvio è che se contro il Frosinone vediamo un atteggiamento giusto, allora magari si può rivalutare la sua permanenza, pur vero anche qui è un altro problema, poi lo dovresti piazzare.
4: Non è così, esatto, facile,
5: perché è un altro problema che si va...
4: Cioè non mi risulta che siano arrivate offerte folli.
5: Prima si è trovata, insomma, la soluzione, anche se fondamentalmente di nuovo una probabile minusvalenza della probabile rescissione. Ma è ovvio che Douglas Luiz è arrivato, insomma, due stagioni fa, circa una stagione fa, poi con il prestito, quindi di conseguenza un investimento fresco che andrebbe poi assorbito bene, e quindi non è facile poi trovargli la sistemazione, anche perché l'anno scorso in prestito ha avuto quelle difficoltà che abbiamo visto tutti, tornando anche in Inghilterra, dove tra l'altro, insomma, l'avevamo tutti ammirato, no, con l'Aston Villa. Quindi veramente lui si gioca molto, e sicuramente saranno più di 10 giorni, insomma, quasi 2 settimane, anzi 12 giorni di fuoco per la dirigenza della Juventus, perché è chiaro che mi aspetto tanti movimenti. È ovvio che tutti passano dalle cessioni, ma è ovvio che neanche può rimanere con una rosa, perché dobbiamo considerare che le avversarie si stanno rinforzando. Parliamoci chiaro,
4: comunque, la realtà è questa.
5: Adesso leggevo dell'Inter, comunque vai a prendere un altro giovane come Jones, che comunque è un giocatore che ha esperienza internazionale, non è un fenomeno, ma sicuramente un giocatore che va a arricchire il centrocampo. È ovvio che l'Inter, così il Milan, bisogna vedere questi nuovi acquisti, però comunque gli investimenti arrivano, stanno arrivando, la Roma stessa, quindi comunque rimane secondo me una Serie A più competitiva rispetto all'anno scorso, e quindi non puoi arrivare impreparato, devi dare sicuramente un'impronta molto più efficace rispetto a quello che abbiamo visto purtroppo nell'ultima giornata della scorsa stagione.
4: Senza dimenticare il Como, che purtroppo ci ha sopravanzato. Cioè io metto Inter sopra tutti, ahimè, il Napoli secondo me è la seconda forza del campionato. Poi bisogna stare attenti a Roma, Como. Io sono curioso di vedere, per esempio, Sarri cosa farà a Bergamo con l'Atalanta, la Fiorentina che si è rafforzata tantissimo. Io credo che la Juve possa arrivare, assolutamente deve arrivare tra le prime quattro, e spero un po' con qualche gradino da scalare. Però concordo con te, quest'anno è un campionato sicuramente più complicato proprio per la qualità delle rose. Poi qualcuno overperformerà, qualcuno bucherà l'evento, ma questo ci sta. Però a noi interessa che la Juve possa raggiungere un livello superiore. Siamo quasi al termine, Luca, però volevo chiederti come hai vissuto il precampionato di Celik, così il nostro amico di San Benedetto del Tronto, North Carolina. Sì. È contento, ma già è un'analisi, è un rilievo assolutamente giusto. Io l'ho trovato un acquisto fino ad oggi perfettamente indovinato, sostanza, concretezza, capacità di sacrificio. Gioca già da veterano dopo un mese che è arrivato, e lui è arrivato il 18 di luglio, insomma siamo a mercoledì 19 agosto. Una gran bella impressione, e lo stesso Spalletti ha detto è un soldatino, si adatta ed utile, ma soprattutto ha uno spirito da guerriero. Questi sono i giocatori che servono alla Juventus per crescere. A te, Luca.
5: Assolutamente, anche un gran piede, perché tra l'altro insomma è bravissimo anche nei cross, è uno che partecipa anche dal punto di vista offensivo alle azioni della propria squadra, quindi io sono d'accordo con te, ho trovato una piacevolissima sorpresa Celik, un ragazzo silenzioso ma che si fa sentire in campo dal punto di vista delle personalità, è quello che dicevi te, che dici te, e che io apprezzo molto, e che ecco, mi aspetto questo atteggiamento anche da Lukumi, da quella tipologia di giocatori lì, che è un giocatore che noi lo ricordiamo per la famosa scenetta con Seisao, dell'applauso, ma io lo ricordo per la personalità, personalmente, per la personalità che ha sempre dimostrato durante le partite di campionato, un giocatore che fa degli errori, che ha delle sviste difensive, è capitato, ma che comunque ha quel carattere che questa Juventus necessita. Noi abbiamo bisogno di
4: anche la fisicità e la spigolosità. Bravo. No? Perché un difensore, allora Lukumi non avrà i piedi migliori al mondo, perché io l'anno scorso gli ho visto fare alcuni errori, un paio anche madornali. Però serve anche crescere a livello di personalità, se alla Juve serve fisicità, serve essere tignosi. Credo che la scelta su Lukumi, oltre che ovviamente avere piede mancino, la Juve cercava un difensore di piede mancino un po' di tempo, tutte queste caratteristiche possono andarsi a sposare, no Luca? Speriamo al meglio. Forse sì, un po' di ritardo.
5: Assolutamente, credo che la funzionalità, ecco, io credo che sia stato un mercato intelligente, perché è stata costruita una rosa proprio per le esigenze di Spalletti. Devo dire che quest'anno ho visto questo. Poi è ovvio, possiamo discutere la qualità dei giocatori, possiamo discutere quanto ti possono portare l'upgrade che noi vorremmo vedere, ma io quest'anno vedo funzionalità, vedo giocatori che comunque possono essere utili per questa idea di gioco che Spalletti insomma ci ha fatto vedere insomma da qualche mese, da quando è arrivato insomma a Torino. Ovvio ci aspettiamo qualcosina in più dal mercato, ma adesso io vedo un'idea, un'organizzazione e un qualcosa che mi dà sicuramente fiducia. Ripeto, poi c'è il campo, c'è la qualità, c'è la competitività, sono tanti aspetti, tanti fattori che andranno a determinare la stagione, però la base credo che sia buona.
4: E speriamo possa non mettere i giocatori e la squadra tutti in campo tutte queste caratteristiche che hai appena citato tu, fin da domenica a Frosinone, ore 18:30, stadio Stirpe. Bisogna portare a casa assolutamente i tre punti. Luca Cimini, grazie come me sempre, un abbraccio.
5: Grazie a te, Franco, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianco.
4: A prestissimo con Luca Cimini. Noi invece andiamo a gustarci l'ultimo break e poi l'ultima mezz'ora della trasmissione di oggi. Vi aspetto, rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Mallorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Sio per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni Development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Ieri e oggi.
4: Eccoci tornati per l'ultima mezz'ora. Da Twitch saluto Angela Juve, un abbraccio come sempre. Oggi ci sono le puntualizzazioni lessicali, ma a me piacciono perché io sono molto tignoso e molto pignolo su queste cose. Giovanni dal Brasile dice: Frank, sorridendo, dato che il nostro amico ti ha corretto su Celic, che tra l'altro io chiamo sempre Celic, oggi mi è uscito Celic, vabbè, ma non è un problema, faccio lo stesso con Douglas Luiz, è brasiliano, non inglese. Si pronuncia proprio Douglas, così come scritto. Ma io non l'ho chiamato Douglas, io lo chiamo Douglas Luiz. Comunque, Giovanni al Brasile, un abbraccio assolutamente. Nicola D'Aversa, Franco, perché non si vende? Sappiamo benissimo il perché: ingaggi da favola, contratti lunghissimi, scarsa valutazione complessiva dei giocatori e direi parco osservatori non eccezionali. I flop sono troppi. Una prova non fa una sentenza, ma tante prove. Che ne pensi? Certo, lo detto prima, caro Nicola, è una serie di fattori che si commistionano, si uniscono e purtroppo condizioneranno il mercato Juve, non solo questo presente, ma credo anche futuro. Facciamo così, caro Manuel, prima di andare con il consueto piacevolissimo ospite del mercoledì di quest'ora, siamo indietro di tanti vocali, ascoltiamone qualcuno, via.
8: Certo, Frank, qualcosa bisogna cambiare.
4: Ciao, buon pomeriggio.
8: Questo messaggio per piacere. Quindi i due acquisti eccellenti a centrocampo, che sì, e in attacco Icardi, qualcun altro.
4: Non credo, diciamo, Icardi.
8: Matita, qualcuno che sappia veramente essere
4: centravanti.
8: Sfondamento verranno, certo. Però sicuramente appannaggio di uno o due celebri
4: cessioni. Dismissione.
8: Lo metto nel carniere sicuramente il terzino, che da noi non va tanto bene, e può darsi pure il Diz. Mettiamo questo pure nel carniere, questi due venditi.
4: Il Diz non si muove, sarebbe follia pura. Ho sentito anche qualche collega dire: è arrivato alla Ibegovic, attenzione il Diz. A me non risulta assolutamente, poi nel calcio mai dire mai, però non avrebbe assolutamente senso. Il progetto Juve è basato totalmente su Kenan il Diz. Altro vocale.
9: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo.
4: Ciao Marco,
9: siamo dalla spiaggia. Buone vacanze per chi è ancora in
4: vacanza. Buone vacanze a te, sono contento.
9: È una cosa che mi piace moltissimo di tutti questi nuovi acquisti. Magari non sono Ibrahimovic, non sono Buffon, ma sono gente che è felice di indossare la maglia bianconera. Era ora. Io non
4: è un'ottima osservazione da
9: Musoni, che per elemosinare un 2% concordo. In più di stipendio sembrava che fossero in prigione con la nostra nobile maglia.
4: È un'ottima osservazione, il recupero della juventinità, dello spirito Juve, del DNA passa anche attraverso questo tipo di dettagli. Hai fatto benissimo a sottolinearlo. Io prima così rimarcavo il video, no? Appena arrivato alla bellissima giornata, lo ha detto lui stesso, di Guglielmo Vicario, la voglia di arrivare alla Juve, la voglia di affermarsi. Abbiamo bisogno di questo tipo di situazioni. Passa il tempo, ci sono le vacanze di mezzo, ma lui è un pilastro di questa trasmissione, soprattutto il mercoledì. Raffaello Corvo, ben ritrovato.
10: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, a te Manuel, ben ritrovati a tutti quanti.
4: Oggi ti vedo molto molto cappellino, fashion, trendy.
10: Miami Issue, quindi andiamo per la partita contro il Frosinone preparandoci con un mood di Miami, perché bisogna assolutamente, con il fresh nella mente, andare a Frosinone a prenderci 3 punti e poi pensare a finire il mercato.
4: Mi piace il mood di Miami, speriamo che possa essere quello buono per andare a prendere i 3 punti in ciociaria, perché insomma domenica per la Juve incomincia il campionato e non si può assolutamente più scherzare. Raffaello Corvo, ti piace Guglielmo Vicario? Sì, no, quanto ti piace? E poi un elogio alla formula prestito gratuito dal Tottenham. Ovviamente la Juve paga lo stipendio, ci mancherebbe altro, però per l'eventuale riscatto 8 milioni più 2 di bonus, è una formula fantastica, un po' come era successo con Boga, se dobbiamo dire. Però concentriamoci sul nuovo guardiano dei pali della Juventus.
10: Allora Franco, parto subito rispondendoti che Vicario è un portiere che mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, seguo Vicario da tanto tempo, così come altri elementi. La stagione passata non, per me, per il mio giudizio generale, non va a condizionarlo, anzi va a dare una motivazione in più per riscattarsi, perché noi conosciamo benissimo, ecco, che i calciatori hanno la necessità di riscattarsi. Secondo me Juventus, con una motivazione importante come quella di Guglielmo, potrebbe trovare in porta un valore aggiunto, anche se oggi tutte queste etichette, tutti questi voti, come è giusto che sia, perché poi quando fai questo lavoro è giusto, no, prendersi anche le critiche, però questo può essere trasformato secondo me in benzina per andare avanti. Caratteristiche che mi sono sempre piaciute: uno, Franco, non si parla tanto di questa cosa qui, oltre a tutte le peculiarità di campo, è uno che ha un carattere molto forte, perché è capace...
4: Gavetta, ha fatto grande gavetta, caro Raffaello.
10: Sì. È capace, Franco, è stato capace con la sua carriera di resettare anche nei momenti più difficili, non ultima la scorsa stagione, dove è stato sempre presente anche quando è stato escluso e si è fatto sempre trovare pronto. Ripeto, per me è un valore aggiunto, nonostante, ecco, tutto quello che si dice in giro, probabilmente anche, come ha detto Spalletti, quella stagione passata, oppure anche il fatto che c'erano giustamente, ecco, altri nomi in lista, abbia portato magari i tifosi e l'opinione generale a vagliare altre carte. Ma ripeto, non è il valore di un giocatore, non si vede solo, ecco, dalla quotazione, anzi ci sono ghiotte opportunità in un mercato saturo come quello che stiamo vivendo per andare a prendere e carpire elementi che possono essere decisivi, quei colpi che poi restano. Io me lo auguro, spero tanto. Per l'operazione concludo dicendoti che ci sono due aspetti molto intelligenti: quello economico, il dottor Carnevali tra l'altro ci aveva anche anticipato, Franco, che ci sarebbe stata un'eventuale attesa per questa figura, quando all'inizio, ecco, la sua prima intervista diceva che a volte bisogna anche attendere, e questa attesa ha portato delle condizioni economiche diverse rispetto a quello che magari poteva chiedere il Tottenham all'inizio. E l'altra, ci aggiungo che conoscendolo, è uno tosto, è uno che ha voluto la Juventus fortemente, se n'è fregato, perdonatemi il termine, di queste classifiche generali che venivano fatte, anzi è stata motivazione per lui, e questo contratto potrebbe dargli una benzina in più, una motivazione in più per fare bene e guadagnarsi la conferma.
4: Concordo, non so se hai sentito il vocale che abbiamo mandato poco fa, prima della tua entrata nel programma, un nostro ascoltatore, beato lui dalla spiaggia, che si gode le vacanze, ma diceva: mi piace molto vedere giocatori che vogliono fortemente la Juve. Si riferiva sicuramente a Celik, si riferiva a Lukumi, a Laibegovic, a Kolomoani, allo stesso Guglielmo Vicario. Credo che questo sia un aspetto molto molto importante per recuperare quello che è lo spirito Juve. Lo avrai visto anche tu, il filmato ieri, confezionato benissimo da Juve Lab, sulla giornata di Vicario, no? Con l'ufficialità. E io ho visto un portiere, un ragazzo con il fuoco negli occhi, la voglia di dimostrare, la voglia di arrivare a giocarsi l'opportunità, come l'ha definita lui, più importante della carriera. L'ambizione era arrivare alla Juve, adesso ci sono e adesso 2 punti ovviamente devo dimostrare. Credo che questo recupero, spirito Juventus, voglia di indossare la maglia Juventus, sia assolutamente uno dei cardini per cercare di risorgere, tornare a essere la Juve?
10: Sono molto d'accordo con l'amico che ha inviato questo audio, anzi Franco permettimi di fare anche i complimenti, perché carpire questo fil rouge in questo mercato comunque non è una cosa, ecco, in mezzo a tutto quello che si dice, non è una cosa facile, quindi è bello, ovvio, noi ci aspettiamo sempre risposte sul campo, però già questi indizi sono importanti, perché questi sono, ripeto, professionisti che hanno scelto la Juventus e con qualcuno la scelta in modo vigoroso, ecco, ha atteso e adesso, ecco, sarà il campo a parlare, quindi ottima osservazione, faccio ancora i complimenti al nostro amico.
4: Ti leggo alcuni messaggi, intanto da Twitch, JFC Hollywood, siete spaziali fratelloni Raff e Franco, un abbraccio immenso. Ciao, grazie ovviamente a Matteo. Poi ti leggo qualche messaggio, ce ne sono veramente tanti. Ciao da Domenico, la nota positiva per Vicario è che non ci vorrà molto per fare meglio di Di Gregorio.
10: Beh, sai, però guardate ragazzi, noi dobbiamo sempre ricordarci che la Juventus ha un target, non è fare la normalità, non è fare, ecco, il compitino. La Juventus deve essere decisivo, quindi è giusto quello che dice, perché comunque l'ultima stagione di Michele è stata una stagione molto negativa. Io dico, Franco, siamo andati oltre le caratteristiche tecniche, le capacità tecniche, lì c'è qualcosa che poi ha inciso, scusatemi, dal punto di vista psicologico, ma ragazzi miei, fare il portiere della

0: poi è arrivato al Tottenham. Lasciamo perdere l'anno scorso, ma comunque col Tottenham ha fatto delle ottime cose, ha vinto un'Europa League. Di Gregorio, con tutto il rispetto, anche lui ha fatto sicuramente gavetta, ma è passato dal Monza alla Juventus e non è riuscito a dimostrare quello che aveva fatto a Monza. Ci sono giocatori che non subiscono il peso della maglia ed altri invece che non ci riescono, e altrimenti, come dice Allegri, no, ci sono le categorie, altrimenti tutti sarebbero uguali e non è così. Se sei d'accordo, facciamo così, facciamo il classico botta risposta, perché ci sono una
1: Va benissimo.
0: marea di messaggi e devo dire anche molto molto interessanti. Raffaello, questo messaggio da Fulvio. Franco, un grande piacere sentirti dopo le meritate vacanze estive, grazie. Un abbraccio a te. Vorrei trasmettere un po' di positività per la stagione che sta per cominciare. Un caro saluto al fratello bianconero Raffaello. Fulvio, positività. Bene, questo mi piace.
1: Ti abbraccio Fulvio, ti voglio bene, anche se magari anche se non ti conosco, ma siamo legati tutti quanti da colori importanti, il bianco e il nero, quindi grandissimo messaggio, fino alla fine, fratello.
0: Poi un messaggio che arriva da Felice dal Belgio, dice: buon pomeriggio a voi, io sono sicuro che la premiata ditta Carnevali e Massara riuscirà a piazzare gli esuberi e lui ci mette dentro Miretti, Cobb Mainz, Di Gregorio, Rugani, Cabal, Arthur e David. E lui spera anche in Cambiaso che a suo parere non può indossare la maglia della Juve. E arriveranno. Che sì, un terzino sinistro è una prima punta vera. Forza Juve. È felice dal Belgio? Non è ottimista, qualcosa di più. Io oggettivamente ho dei seri dubbi che la Juve riesca a piazzare tutti questi esuberi. Però a 13 giorni dalla fine del mercato, Raffaello, qui serve lavorare ancora in maniera più alacre e dura, perché questa è una squadra da completare sia in entrata che in uscita.
1: Concordo in pieno, Franco. Saluto il nostro amico che ci invia, ecco, questo messaggio comunque molto importante perché è quello che si aspettano, ecco, anche i dirigenti. Poi più o meno, ecco, i nomi che si sono fatti, ecco, poi all'interno di questo sarà comunque utile capire anche le decisioni del mister. Dico anche che nell'ultima parte, tu mi insegni, Franco, che fai questo lavoro da una vita, molte opportunità sicuramente possono nascere, esigenze che possono cambiare
0: Certo.
1: e quindi secondo me c'è una base già su qualche uscita, bisogna solo finalizzarla, però probabilmente ecco, servirà Franco molta accuratezza perché non sarà sicuramente semplice. Per i rinforzi mi auguro anch'io che possano arrivare in questi tre ruoli, ecco, tre rinforzi che andrebbero poi a completare la squadra, ma non solo perché lo dico io, perché poi Franco Spalletti è un comunicatore eccellente, ecco, ci spiega sempre tutto in maniera pulita, semplice. Ce l'ha detto anche lui, che dei
0: Eh sì.
1: tasselli comunque mancano.
0: La realtà è questa, che serve almeno un centrocampista. Io mi auguravo ne arrivassero due, ma a parte che se non esce con Mainz e non risolvi il contratto con Arthur, se non esce Miretti, io voglio vedere come fai posto un centrocampista. Esce Cabal, l'esterno di sinistra, e poi il famoso centravanti. Però la realtà dei fatti è che, come ho sempre detto, non puoi pensare di fare 25 operazioni in una sola sessione. Questo non vuol dire elevare alibi per la
1: No, no.
0: dirigenza Juve, è la realtà dei fatti. Però, come sei oggi, secondo me, hai bisogno di innesti per cercare di combattere ad ottimo livello, altrimenti ho dei seri dubbi. Come vedi la mossa obbligata di Spalletti di rivalutare, rivalorizzare Douglas Luiz?
1: Franco, concordo con te quando parli di dirigenza, permettimi al volo, ma sono velocissimo.
0: Vai, vai, vai.
1: Vedo già in giro voli pindarici su escludere fuori, dentro dirigenza. Ragazzi, sì, sono dei dirigenti che hanno ereditato situazioni comunque non semplici e complicate, così come la dirigenza precedente.
0: Alcune completamente
1: Sì,
0: disastrose, la realtà è
1: per
0: questa.
1: tanti motivi, ecco, che noi conosciamo, ma anche la dirigenza precedente ha

0: aveva ereditato ulteriori, cioè qui dobbiamo anche pensare che comunque c'è un lavoro non semplice, quindi diamo tempo. E poi Franco, concludo dicendoti che su Douglas ho sempre avuto una grande speranza dentro di me, a parte perché è un giocatore che seguivo già in Premier League e quindi mi piaceva, ma perché secondo me anche per lui c'è stato un blocco mentale, un blocco psicologico che lo ha portato a non performare come eravamo abituati a vederlo, perché il ragazzo non è che in Inghilterra aveva fatto solo una stagione positiva, veniva da diverse stagioni positive e per la Juventus in quel momento risultava, ecco, un grande acquisto. Purtroppo non ha performato, e anche quando è andato via Franco, purtroppo non abbiamo visto in lui, ecco, il vecchio Douglas Luiz. Considero questa una mossa intelligente di un allenatore che si è dimostrato aziendalista, che deve assolutamente valorizzare gli elementi a disposizione, e magari questa esigenza, Franco, può diventare opportunità.
1: Vedremo cosa accadrà. Intanto, sempre da Twitch, un altro messaggio di complimenti, Deralkira 15.
0: Oh.
1: E, insomma, grazie,
0: Ciao,
1: grazie,
0: fratello.
1: siete top, sei gentilissimo, assolutamente. Facciamo così, abbiamo dei vocali e poi abbiamo ovviamente ancora tanti messaggi e ci sono solamente più 6 minuti, quindi andiamo rapidi, spediti, via col
0: Certo.
1: primo vocale.
2: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo.
1: Ciao
2: Vi
1: Marco.
2: chiamo dalla spiaggia.
1: Ah no, questo
2: Buone
1: lo
2: vacanze.
1: abbiamo già sentito ed era quello che ti citavo prima, no? Recupero dello
0: Ok,
1: spirito, quindi
2: sono.
1: ne ascoltiamo un altro, assolutamente. Arrivo.
3: Ciao Frank, ho sentito che
1: Ciao, buon
3: l'Atalanta
1: pomeriggio.
3: sarebbe interessata a Nico Gonzalez in prestito. Ma se all'Atalanta gli chiediamo quello che ci serve, ossia la punta, facciamo un bello scambio. Diamo Nico Gonzalez, ci mettiamo sopra 5 milioni e ci prendiamo Scamacca, che potrebbe essere un ottimo subentrante, e anche perché Spalletti lo conosce, secondo me non
1: Bene.
3: sarebbe male. Vai a eliminare un esubero e vai a mettere una cosa
1: Che ti
3: di cui hai
1: serve?
3: necessità. Fammi sapere
1: Certo.
3: cosa ne pensi. Ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine.
1: Un abbraccio, grazie per il vocale e lo spunto interessante. Io dico intrigante come cosa, Raffaello.
0: Ma magari abbiamo lasciato Pellegrino proprio per andare a prendere Scamacca, Franco, ci pensi?
1: Ma
0: Saluto
1: chi
0: il
1: lo sa?
0: nostro amico. È normale che poi diventa anche complicato pensare che poi l'Atalanta debba privarsi, ecco, del
1: Negli
0: centrovanti
1: ultimi giorni di
0: titolare
1: mercato che possa far
0: nell'ultimo giorno di
1: partire
0: mercato.
1: Scamacca,
0: È anche vero, però, Franco, che comunque non va svenduto Nico Gonzalez, perché Nico è stato finalista dei mondiali. Tra l'altro, Nico anche a Madrid, quello che poi ci risulta, ha fatto comunque una stagione con una continuità
1: Buona,
0: sportiva,
1: buona.
0: da titolare che da rientrante. Quindi, voglio dire, che la Juventus, ecco, questa cosa la sa, e quindi io ho molta fiducia in questo concetto. Poi vedremo se sarà con l'Atalanta o magari sempre con l'Atletico Madrid che andremo ad avere rapporti.
1: Ascoltiamo un altro vocale insieme, poi Raffica, preparati.
0: Certo.
1: Arrivo.
4: Ciao Franco, Luca da Cuneo,
1: Ciao
4: buon
1: Luca,
4: pomeriggio e forza Juve.
1: sempre.
4: Allora, intanto domenica si torna a giocare, finalmente iniziamo il
1: Finalmente.
4: campionato, bisogna vincere subito la prima per cominciare bene la stagione. Poi finalmente il vicario è arrivato, è nostro, come anche Lucumi. E secondo me mancherebbe ancora un centrocampista e un terzino, poi vediamo se la dirigenza riuscirà a prenderli. Detto questo, ti chiedo un po' che cosa ne pensi del nuovo regolamento arbitrale, perché io ho la sensazione che succederà la stessa cosa dell'altro anno, cioè non applicheranno nulla e quando ci sarà la Juve, tac, ci penalizzeranno.
1: Devo risponderti, guarda, io negli ultimi anni ne ho viste di tutti i colori e quindi io mi augurerei in una rivoluzione, ma non penso che cambierà molto. Non so tu, Raffaello, se vuoi
0: Ma
1: rispondere
0: Franco,
1: brevemente.
0: saluto il nostro amico da Cuneo e dico semplicemente che io sono fiducioso sul fatto, ecco, che questo regolamento possa essere applicato, perché da quello che poi ho potuto leggere e vedere, ci sono alcune, io le chiamo così, Franco, zone grigie che potrebbero essere comunque, spero, ecco, smantellate. Poi l'applicazione è normale, ecco, sarà quella che farà la differenza.
1: L'applicazione è fondamentale, da sempre.
0: Quello sempre. E quindi mi auguro e spero, ecco, che possa portare, ecco, anche molte innovazioni positive per questo sport che purtroppo sta soffrendo molte cose, molte situazioni negative.
1: Poi Nicola D'Andrea, appunto sulla voglia di rivincita di Vicario a quel prezzo, poi un saluto particolare a Raffaello, poi Luciano da Macerata. Senti, Luciano da Macerata, in finale di trasmissione cosa ci dice? Frank, il massimo sarebbe completare la rosa con un terzino sinistro, che sì, Brozovic, e davanti Zirkzee.
0: Beh, belle carte queste, il nostro amico. Tra l'altro tutti i giocatori, vedi Franco, che comunque hanno un bagaglio di esperienze importanti, vedi, ma anche questo è un filo conduttore comunque interessante, perché poi riesci a considerare, come fa sicuramente il nostro amico, una formazione che non ha solo 11 titolari, ma ne ha 16, 17, 18 che potrebbero girare all'interno di una stagione che, ricordo Franco, anche ai tanti amici, sarà diversa quest'anno, con partite il giovedì, con situazioni di recupero diverse, quindi servirà molto più coinvolgimento di tutta la rosa.
1: Ecco perché Spalletti ovviamente vuole due interpreti validi per ogni ruolo. Abbiamo veramente un minuto scarso, ti leggo due messaggi perché vanno in quella direzione. Domenico dice: volevo dirti una cosa, chi critica la nostra dirigenza e da terza media. Invece Damiano dice: dalla provincia di Monza i nostri migliori acquisti in assoluto sono senza dubbio Massara e Carnevale. Adesso un po' di pazienza da parte di tutti noi tifosi, una grande squadra nasce anche con l'empatia che si crea tra i fan e la squadra. 30 secondi.
0: Concordo, e non solo, ci aggiungo al nostro amico che è stato secondo me perfetto, impeccabile, anche nei momenti difficili il valore di una dirigenza si vede, è là che si vede la protezione nei confronti di una squadra, quello che purtroppo in questi anni è venuto anche un po' meno in alcune situazioni. Quindi mi aspetto questo, mi aspetto soprattutto l'affiatamento tra dirigenza e staff tecnico, che farà la differenza, è quella cosa che fa la differenza.
1: E andiamoci a prendere i tre punti domenica a Frosinone. Intanto noi saremo qui mercoledì prossimo ovviamente con te, commenteremo tutto, speriamo di poter parlare dei primi tre punti acquisiti dalla nostra Juve. Raffaello Corvo, Juve Mi, piattaforma ad occhieggiare, un abbraccio.
0: Franco, grazie, è stato bello rientrare e ritrovare tutti quanti, un abbraccio a Manuel e tutti gli amici che ci hanno seguito, e voglio dire una cosa importante, fino alla fine non è solo una parola, è soprattutto uno stile di vita, non dimentichiamolo mai.
1: Un abbraccio grande fratello Gobbo, alla prossima settimana, l'appuntamento invece con me domani qui con Ieri e Oggi e su Radio Bianconera, che vi invito ovviamente a seguire, e per le 14, quindi domani ci vedremo di nuovo 14:16. Buon pomeriggio, un abbraccio, a domani.
5: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Como estás? Dove state? Buongiorno, Yves da Roche in cabine de regie. Com'è a Torino, Yves? Gradi, situazione?
7: Buongiorno a tutti, Torino, zona Grugliasco, 25 gradi.
6: Ma perché zona Grugliasco?
7: Perché noi siamo a Grugliasco, praticamente.
6: Beh, ma io non ti ho chiesto zona Grugliasco, ti ho chiesto a Torino, città. Le tue indicazioni devi dare precise. Io ti dico, Lago Maggiore... 25 gradi, qua 24, siamo sempre meno uno rispetto a te. Chi è? Va, mette i tappi, fa cose a caso. Allora ragazzi, siamo ritornati alla normalità, quindi vuol dire che sta per incominciare la stagione. Da oggi 9-11 come sempre la rassegna stramba, nel weekend si gioca a Frosinone, abbiamo notizie di formazione, abbiamo notizie caldissime sui nostri avversari, abbiamo il mercato che bolle, abbiamo Spalletti che incontra Vicario, fa le battute... Abbiamo purtroppo anche una brutta notizia in apertura, ma occhio le quote dei bookmakers. Ti ricordi che avevamo fatto le quote degli allenatori il primo a saltare? Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, Gattuso è in caduta libera. I bookmakers praticamente lo danno come licenziato ancora prima di partire il campionato. Chi sarà secondo te il primo allenatore epurato?
7: Zona Napoli.
6: Come Zona Napoli? Perché Zona Napoli?
7: Penso che sia un po' calda anche la situazione.
6: Ma da quando? Non è la piazza che ha problemi in questo momento, anzi nelle due favorite per vincere lo scudetto.
7: Lo so, però sento tifosi di quella squadra lì che proprio si lamentano.
6: Dove li senti i tifosi di quella squadra lì? Mica qui, dov'è che li cosa ascolti? Radio Napoli, cosa ascolti?
7: No, ce li ho, non dico vicino a casa, però abitano vicino a me e non sono proprio contenti.
6: Ah, sei circondato dalla concorrenza, attenzione. Oggi una serie di compleanni, a quale per... Adesso indovinate, lo dico alla chat subito, se mi indovinate entro 5 minuti... No, vabbè, dai, vi do fino alla pausa, fino alle 9.30, 20 minuti. Entro 20 minuti mi dovete indovinare tra Cesare Prandelli, Sergio Brio, Alessandro Matri, a quale di questi tre per primo Juventus Creator Lab sul social ufficiale della Juve farà gli auguri questa mattina. Se me lo indovinate, io dopo potrei anche dirvi il perché. Attenzione! Fratelli Bianconeri, Sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 19 agosto 2026 è mercoledì, Wednesday. Sulla Gazzetta dello Sport, Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu, 30 milioni, il Jolly escluso dal Liverpool, 30 milioni, più ci sarebbe il contorno, ma il contorno vale solo per la Juve. E poi intervisto una Mazzola, attenzione, Sandrino, quanti anni ha Sandrino? 83, 85, 83 forse? Dovrei controllare. Vabbè, un sacco di robe, Rivera... Italia, Germania, nazionale, le solite cose. Ma poi a un certo punto Moratti mi regalò monete d'oro, era lavorato col padre, era lavorato col figlio, con un sacco di belle cose, il 9-1 famoso con cui lui giocò con la primavera dell'Inter in casa della Juve, segnò, vabbè, nessun riferimento al libro famoso delle pasticche di Herrera nel caffè, però vabbè, non è che sempre bisogna ricordare tutto. Io capitano, fa che ti ci resto male, rivela lui, e poi i miei due famosi no alla Juve, mia mamma mi disse, tuo papà si rivolterebbe nella tomba. Come medaglia al petto, due volte no alla Juve, bravo. La brutta notizia qual è? Il cavallo di tutti. Varenne, addio, aveva 31 anni, si stava godendo la pensione, povero Varenne, gli è venuto un infarto. Te lo ricordi tu Varenne? Io sono cresciuto a pane, cavallo e Varenne. Varenne meglio di Furia, il cavallo del West. Te lo ricordi Varenne?
7: Sì, me lo ricordo perché quando sono arrivato lì era in piena attività proprio.
6: Quando sei arrivato lì dove?
7: In Italia, nel 91.
6: Ah no, pensavo che avevi lavorato a una fattoria con Varenne, so. Sono arrivato lì come fattore, c'era Varenne, poi è diventato trottatore. Attenzione. Naturalmente cosa fa la Rosa raccordando Varenne? Quando Moggi dovete decidere se scegliere Varenne o un altro cavallo, e comprò l'altro. Non c'entra niente, però buttiamocelo intanto una spruzzatina. Ricordiamoci che oggi, 20 anni fa, fammi recuperare un attimo... Marco da Crema con il suo fantastico archivio. Oggi era una giornata calda, La Juve non ci sta, era il titolo. Cobolli chiede la Serie A, la FIGC dice no. Si va all'arbitrato e poi al TAR. Lunedì il consiglio di amministrazione bianconero definirà la strategia. Oggi la squadra con Buffon in porta debutta a Bari contro il Martina nel primo turno di Coppa Italia, me lo ricordo. Che non ha TV, 30 partite e 2 posticci fin domani. Ma Cobolli gridava battaglia. Allora arbitrato, poi subito scatenati, si va al TAR. E invece
8: se ogni tanto qualcuno glielo ricordasse, al buon Cobolli anche un po' Gigli, che doveva fare delle cose che non ha fatto. Perché indipendentemente da John Elkann, la Ju, tutto quello che volete voi, però era lui che tirava sulle maniche e diceva andiamo al TAR, eh? E invece...
6: Ma torniamo all'oggi. E delirio per Mora, e ora Gasperini aspetta Fofana e Luis Enrique. E non c'è la solita tabella che fanno con noi, no? Quanto ha speso la Roma, il fair play finanziario, che accordo ha, che multa pagherebbe. Niente. Intanto invece Molina accende la fantasia di Amorim. Colpo da scudetto, dice Serginio, un top. L'erede di Serginio sulla fascia. Leao è un intrigo. Tentenna sul Galatasaray, aspetta la Premier. A furia di aspettare la Premier, probabilmente finirà anche lui in Turchia, perché mi sembra che oramai quella sia la destinazione di chi non ha poi mercato, pur dovendone avere in teoria. Al debutto gioca lui, siamo alla Juve. Al debutto gioca lui. L'esame Spalletti superato con lode. Douglas Luiz si è preso la Juve, guarda un po'. 50 milioni è costato, due. Vedi che quando c'è la Juve fanno subito il conto? Immediato. C'è all'inizio dell'articolo, costato 50, non è proprio alla costato 50 milioni. A Frosinone, prima chance da regista. Il ritmo comincia ad alzarsi, giocherà in coppia col capitano Locatelli. Cori ed applausi allo stadio ogni volta che verticalizzava, può fare il play, può fare il media, è vero? C'erano i cori per Douglas Luiz allo stadio, Yves?
7: Non ricordo, sinceramente no, cioè, c'erano gli applausi belli, belli.
6: Ma perché c'erano anche gli applausi brutti? Come sono gli applausi belli, scusa?
7: Applausi brutti sono quelli con i fischi, mischiati con i fischi.
6: Ma scusa, i fischi sono... Ma tu non hai le idee chiare, io te lo devo dire, amico mio, eh? Allora, i fischi sono una cosa e gli applausi sono un'altra. Non ci sono gli applausi belli. O sono applausi, che vuol dire che c'è, no, il consenso, o sono fischi, c'è il dissenso.
7: Ti spiego. Perché a volte quando fischiano c'è sempre quello che applaude per abbassare il livello dei fischi. Quindi diventa applausi brutti.
6: No, caro mio, se tu applaudi per abbassare il livello, sono applausi belli, non brutti, se vuoi togliere i fischi. No, tu sei confuso, sei assolutamente confuso. Non sei affidabile per nulla, io te lo dico. Colomuani subito all'attacco, il centravanti torna a titolare. Per forza, quello c'è. Alai Begovic parte dalla panchina, McKennie farà l'incursore insieme a Consensao e Ildiz dietro Colomoni. Se verrà confermata questa ipotesi di formazione, quelle parole ogni volta di Spalletti che dice Alai Begovic, un pallino del direttore di Massara, vediamo se ci dà una mano, non lo vede tantissimo titolare, vediamo, se è confermata, vedremo domenica. La Juve deve cedere e abbassare il monte stipendi per fare i colpi che si azzizza, mentre le altre squadre no, solo la Juve deve scegliere. Vicario intanto ha scelto il numero 25, per forza, l'uno c'è la Perin, però attenzione a Perin, potrebbe uscire anche lui. Fuori uno, Artur risolve, si va alla risoluzione del contratto, guadagna 5 milioni netti, ma sono 8 lordi grazie al decreto crescita. E quindi l'unica operazione fattibile a sto punto per Artur sembrerebbe la risoluzione del contratto per liberare un posto e uno stipendio, meno male. A proposito di fischi, caro il mio Yves Darroch, si fischiava così e adesso si fischia così. Orsato ai club di Serie A, una bella conference call con il nuovo designatore arbitrale, tutti collegati, chi era presente? Butti presente, ci mancherebbe Butti. Ma Butti non è soltanto quello che fa i calendari, è l'head of performance, era presente anche agli arbitri. Butti era presente con anche il nuovo designatore arbitrale, anche con quello vecchio, gli faceva le telefonate da tifoso dell'Inter, però vabbè, quelle erano telefonate da tifoso, parlava degli arbitri da mettere, da non mettere, però quelle sono passate come mica interferenze, mica pressioni, ma soltanto frasi inopportune, ma che problema c'è? Attenzione, 5 secondi, 10 secondi, un minuto, adesso facciamo la conta, da quando il portiere lancia il pallone, 5 secondi, ma c'era anche l'anno scorso questa cosa. 10 secondi, quando uno deve fare la sostituzione, però quelli non li contiamo, ha detto Orsato, però sappiate allenatori 10 secondi, non un minuto, un minuto se uno ha un problema fisico deve stare fuori. Qua c'è il cronometro a bordo campo. Ma attenzione ai gialli.
9: Attenzione ai gialli. Il primo giallo, che non si scorda mai, il primo giallo può essere annullato solo per scambio di persona o simulazione in area. Non se uno ha tirato una legnata, solo per scambio di persona o simulazione in area. Il secondo giallo si potrà togliere e non assegnare. Quindi cosa sarebbe accaduto, caro Irving Calulu Bastoni, con il regolamento che ci sarà quest'anno?
7: Diciamo che l'Inter sarebbe rimasto anche in otto.
9: No, è qui che casca l'asino, attenzione. Togliere e non assegnare, quindi a Calulu avrebbero tolto il cartellino giallo, ma non l'avrebbero dato a Bastoni. E poi ci ricorda Orsato che si potrà annullare o cambiare un calcio d'angolo erroneamente assegnato. Quindi in sostanza un gran casino anche quest'anno. Open Day intanto lancia il Lione, visto? L'ex Juve segna subito le preliminari di Champions League 1-1 con il Lione a Fenerbahce, un gollettino di testa, tu pensi, poi il karma, il calcio è fantastico queste cose, no? C'è Open Day che non c'entra niente con l'area di rigore, abbiamo preso uno che non fa niente, oh, prima partita con Lione, dentro l'area di rigore, cross, colpo di testa, gol, è fantastico. L'hai visto il gol di Open Day?
7: No.
9: No, Open Day all'accetto sull'alo dovresti guardarlo il gol. È roba tua, amico,
7: ma
9: tu,
7: non l'ho visto, però, mi spiace.
9: E vai a vederlo, vai sui social, fai Fenerbahce di ore, ti viene fuori, ci sono gli highlights, vai a vedere. Il gol di Azic con Sassuolo in Coppa Italia, l'hai visto?
7: No, ma non lo sto proprio seguendo nulla, per distaccarmi un po'.
9: Ma perché... non guardi niente?
7: No, questa settimana non voglio vedere nulla.
9: Lavoro, ma cosa stacchi? Ma cosa stacchi? Ma è il tuo lavoro, devi guardare tutto. Se no come fai a propormi le cose?
7: Lo so, hai ragione anche tu, però detto che domenica iniziamo... entrare, io non voglio entrarci subito, voglio entrare con calma.
9: Non ti dico cosa penso perché potrei essere passibile di cartellino rosso. Allora, attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, apriamo tutto Sport, forza, dai, Vareni, il figlio del vento, furia il cavallo del West che beve solo caffè. Ti ricordi la canzone?
7: Sì.
9: La sai la canzone?
7: Sì, la conosco.
9: Eri già arrivato in Italia?
7: No. No, no. Penso di...
9: Quindi era famosa anche fuori in Italia?
7: Non lo so, ero piccolino, Claudio.
9: Vabbè, ma non ti rimasto, ma tu sei una roba incredibile, ma sei una spugna, ma non si può parlare con te, ma non c'è dialogo. Altri tre, poi la Juve, il titolone di tutto Sport. Chi sono gli altri tre? Il difensore, chi può essere il difensore? Tomori, perché del Milan, Massara lavorava al Milan, la coppia Scudetto era con l'Ulito, ma abbiamo appena preso il difensore, l'abbiamo appena preso al Bologna. Centrocampista che sì, sempre che sì, che aspetta, che allontana le offerte, che sembra che ci abbia 200 miliardi di offerte, ma aspetta solo la Juve. L'attaccante, Zirkzee. Serve l'attaccante fisico che faccia sportellate dalla di rigore e allora non è Zirkzee, non c'entra niente. Se mi dici e mi scrivi che abbiamo cambiato strategia e che Spalletti se deve fare una ragione, prendiamo Zirkzee. Ma se mi parli dell'attaccante che fa sportellate nell'area di rigore, non è Zirkzee. Decisive anche le uscite. Meno 14 giorni alla fine del calciomercato. Perché come sempre calciomercato, mentre si gioca il campionato, c'è ancora. Al Palermo che chiama Perin, c'è Inzaghi, grande progetto, la Serie A addirittura gli proporrebbe un ingaggio maggiorato, 2 milioni di euro di ingaggio al Palermo al buon Perin, più di quello che guadagna la Juve. Perin ha preso tempo, ha detto, mi danno di più, oibò. Intanto vicario ufficiale, dice realizzo il sogno di una vita, lui che in tempi non sospetti diceva il sogno e il riferimento per un portiere è Buffon. Quindi siamo passati insomma da uno che aveva come sogno e riferimento Handanovic a uno che c'era Buffon, secondo me già lì come idee siamo un po' meglio. Perinetti, direte voi la so ancora l'intervista a Perinetti, no perché qua Perinetti dice una roba, fidatevi di Guglielmo che sarebbe vicario, ho garantito io per lui con Carnevali, capito Ivo? Carnevali, chiacchierando con Pierinetti, ha detto: ma tu che l'hai avuto? Qui garantisce lui. Quindi se fallisce Vicario, sapete con chi ve la dovete prendere, con Pierinetti. Ah, una struttura mentale da grande squadra, dice lui. Perché la Juve prende un tiro ogni 45 minuti. Beh, una volta Pierinetti, non le guardate le partite della Juve negli ultimi anni, prendiamo più di un tiro ogni 45 minuti. Con il Venezia in Serie D l'ha preso, si alternava con Audero, ex Juve. Il Tottenham l'ha messo in condizioni tutt'altro che semplici. La Juve è il sogno di una vita, dice intanto Vicario, che incontra Spallettone. L'hai visto il video sui social della Juve di Vicario che incontra Spallettone e Yves? Dì sì, anche se
7: no,
9: non
7: no,
9: l'hai visto.
7: L'ho visto.
9: Come no? No, no, l'ho visto, è un contrasenso.
7: No, mi arrivano le notifiche sì. Su qualunque cosa che posta la Juve.
9: Ti arrivano le notifiche, bella gioia. Hai visto quando ho incontrato, ha detto, è grosso, ha detto Spalletti, ha guardato, è già grosso, Più che grosso, altro. Però, vabbè, insomma, dai. Pare che Spalletti sia contento, meno male. Intanto Nico Gonzalez serve una mossa. La Juve ascolta nuove offerte, non solo l'Atletico Madrid, Attenzione all'Atalanta di Sarri. È di Giuntoli che lo portò alla Juve. Beh, allora caro Giuntolone, se vuoi portarti anche all'Atalanta Nico Gonzalez, sono 38 pippe e 3 milioni 6 netti di stipendio, te le accolli tu, altrimenti non te lo diamo. E intanto l'Arsenal non molla Idris. Non riescono a prendere Julio Alvarez, ci riprovano per Ildiz, 100 milioni, ma la Juve alza il muro. È quello che guadagna di più, è la nostra stella, è il 10, 7 milioni di stipendio, e soprattutto quando ha rinnovato il contratto, chi c'era accanto a lui è il Can. Quindi Ildiz non si muove. Attenzione ai nostri avversari, qui Frosinone, c'è Maretta. In attacco ci sarà solo Raimondo. Porra gioia, e si farà compagnia con Colomoni dall'altra parte. Sfogo di Alvini, il tecnico dice: io e i miei collaboratori non siamo stati coinvolti nel mercato, solo per la conferma dei vecchi, ma sull'acquisto dei nuovi niente. La nuova proprietà è americana, si affida all'analisi dei dati e quindi Alvini, capito? Attenzione, c'è Maretta Frosinone. Perini in dubbio per Frosinone, gestione dei carichi, testa al mercato. Si scalda Vicario, anche perché Di Gregorio non è considerato. Tura, anche perché poi dopo che l'hanno falciato. L'hai visto il video di quello che ha falciato Di Gregorio?
7: Sì, sì, l'ho visto. Anche ieri sera durante su Sky l'hanno proposto anche come miglior difensore in arrivo.
9: Quello che ha falciato?
7: Sì, sì, sì, infatti era un meme, ridevano sopra comunque.
9: Ci prendono in giro, so. Turam c'è, meno male che Turam almeno sarà a disposizione. Chiudiamo tutto sport, dai, andiamo veloci, forza, che poi c'è la pausetta. Corriere dello Sport Stadio, le belle gioie. Chi è che diceva? Bella gioia chi lo diceva? Vediamo, esame di italianità, forza. Bella gioia chi lo diceva? Cultura italiana, dai. Forza. Bella gioia. Dai, bella gioia. Renato. Sei morto su Cocchi
7: Renato? No, non sono morto. Riflettevo. Cocchi Renato.
9: Li conosci
7: sì.
9: Almeno. Sai chi sono?
7: Io conosco Renato. Più Renato che Cocchi.
9: Tu conosci più Renato?
7: Eh sì.
9: Perché abiti vicino di casa?
7: No, conosco i suoi sketch che li ho vissuti.
9: Ah, conosci i suoi sketch? Sì. I suoi sketch Cocchi e Renato li fanno insieme, non è che puoi conoscere solo uno, scusa.
7: Ma gli anni 90 stavano già smettendo praticamente, quindi...
9: Vabbè, ragazzi, io ve lo sto smontando qua l'idolo delle folle, non so se avete capito con chi avete a che fare, io ve lo dico. Talent show, tutti pazzi per la New Generation di Roma, Milan, Fiorentina, Juve ovviamente per ultima. Mora e Moreira dopo Mastan, che sarebbe Mastantuono, e Alai Begovic, gemello di Ildiz, mica tanto. La giusta condanna, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dice: ma come? Abbiamo cambiato il presidente della federazione, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo la Bianchedi come non ho ancora capito cosa deve fare, e continuano a comprare gli stranieri. È certo che continuano a comprare gli stranieri, perché secondo te... Perché la Juve ha preso Vicario? Perché arriva in prestito gratuito. Se il Tottenham diceva la Juve Vicario 40 milioni, secondo te la Juve comprava Vicario? No. Perché compra gli stranieri e pagano i soldi stranieri? Forse perché sono più forti degli italiani. No. Viene da pensare sta cosa, eh? Ma c'è un caso.
8: che il Corriere dello Sport cerca subito di smorzare. Attenzione, il caso FIGC. Perché Malagò è blindato? A firma di Mattia Grassani, l'avvocato dalla cravatta azzurra, che se c'è la Juve deve essere penalizzata, se sono gli altri devono essere assolte. Fantastico. Quindi dopo la soluzione di Rocchi mediatica a prescindere, ecco quella di Malagò. Malagò è blindato, ve lo dice il Corriere dello Sport, quindi che problema c'è? Basta. Juve. Direzione che sì, ma dipende da Coop. Coop Miners, che è oltre 30 milioni a bilancio, guadagna 5,5 netti. Frank vede la Juve allontana l'Arabia Saudita, ma servono le uscite. Che sì, si sarebbe accordato con la Juve per 4,5 milioni di stipendio, ancora non è nota la percentuale milionaria da dare al suo agente. 45 milioni con gli esuberi da risparmiare potrebbe fare la Juve, ma le offerte latitano. Casa Napoli. Sarri vuole anche Sarri, vuole tutti i Sarri, eh? De Laurentiis spinge per tenerlo, ma l'Atalanta può inserirsi. Rinnovo in sospeso. 13 anni dopo si ripresenta Mourinho al Real Madrid e dice, dice cos'è che dice Mourinho, fa vedere? Il Real è casa mia. Oh, e qui comando io. Ma quante case che c'ha questo Mourinho? Però tante, eh? Milan. Amorim vuole Inacio. Come mai vuole il difensore Inacio? Perché l'ha lanciato lui lo Sporting di Lisbona. Magari c'è anche come procuratore il super procuratore. Roma. Mora si legge Roma. Ma non era Amor una volta. Roma, Mora si legge Roma. 400 tifosi a Ciampino per lui. Nasce l'attacco fantasia. Tentazione Leao. Tutti li prende Gasperini. Ecco le cifre. 25 milioni subito. Poi 50% sulla rivendita che può essere annullato se la Roma l'anno prossimo versa altri 20 milioni, quindi 25 più 20, altri 45 milioni per un giocatore la Roma. Ma non c'è lo schemino di fianco con tutto quello che ha speso, con quello che è il settlement agreement, con la multa che dovrebbe pagare all'UEFA se non vende. Non c'è niente di tutto questo. Strano. Intanto Lucumi si presenta, dice la BBC, un punto di riferimento per i difensori. Sono nella città più grande d'Italia, non vedo l'ora di vedere i tifosi all'Allianz Stadium. Vabbè, basta comprare il biglietto il 29 agosto, Juve-Parma, e i tifosi della Juve possono vedere Lucumi con la maglia di titolare dalla Juve. Credo, penso e spero, perché altrimenti che l'abbiamo comprato a fa. Abbiamo un sacco di roba, abbiamo i nostri siti... Abbiamo una robettina su calcio e finanza da guardare. Abbiamo la chat che è già piena di gente che vuole intervenire. Quindi, caro il mio in piccolo, sto per noi e tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida della tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento, Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
6: Attenzione, super attenzione, girano notizie di Rugani offerto alla Lazio, ma noi potevamo dirvi in tempo reale che no vero, non ci sono novità sul fronte Rugani, mentre abbiamo un sacco di gente che vuole sapere anche delle innovazioni arbitrali, dopo si fischia, così ve lo andiamo a leggere tutto, così sapete di che morte dovete morire. Ma la chat di RBN Radio Bianconera è pronta. Prima, caro mio Yves da Roche, rientriamo nelle nostre tradizioni. Tuttojuve.com in questo momento è il candice che la Juve deve vincere, perché la sua storia lo impone. Ma con quale squadra? È una domanda corretta, perché sai, c'è anche della lamentela in giro, lo vediamo anche nei messaggi. E allora Tuttojuve.com, tramite il buon Massimo Pavan, mette il focus in questo momento sul proprietario della Juve, che non vuole una Juve piazzata ma vincente. Il mercato ha prodotto interventi importanti, Colo, Alai Begovic, con Seisawidis che sono rimasti, ma basta questo per svincere? Spalletti ha detto di essere soddisfatto e ha definito intelligenti le operazioni effettuate, ed ha ragione. La Juventus sembra più completa rispetto a poche settimane fa, anche se ieri qualcuno non era di questa opinione qua. Ma essere migliorati ed essere pronti sono cose un po' diverse. Perché dichiarare di voler vincere significa evidentemente alzare le aspettative? Le parole di Elka sono state chiare. Cosa ha detto Elka? Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano. In questo momento la Juve sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall'Italia e rispettare quella che è l'identità del club. Un'identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevale e con le sue ambizioni.
9: che sono le stesse del club, ovvero quelle di perseguire la vittoria. Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. Ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club a vincere. Allora, sai cosa si fa in questi casi, Iv? Si screenshotta per bene, ci prendiamo questo pezzettino qua, delle dichiarazioni estive di John Elkann, tac, salva, copia con nome anche, lo mettiamo qui e apriamo il nostro archivio e lo lasciamo in attesa, non di giudizio naturalmente, però in attesa, come si dice in questi casi, di confronto. E cioè, vediamo se durante l'arco della stagione e soprattutto alla fine, quando il campo emetterà i propri verdetti, andremo a vedere se le parole di John Elkann avranno trovato conforto poi nei risultati, nei fatti. Dopo le parole, il tifoso oramai giustamente vuole i fatti. Attenzione alle firme bianconere, c'è Mirko Nicolino, mi raccomando, andatelo a ficcare, perché Mirko sapete che è molto pulito, dettagliato, preciso, serio e anche informato. E allora, il box nero su bianco o bianco su nero, il firme bianconere, Juventus vendi completi la squadra, altrimenti la squadra non si completa da sé, ma rimane per gran parte poi nei titolari anche quelli dell'anno scorso. Spalletti aveva chiesto 6-7 innesti, dice Mirko, alla fine della stagione passata. L'obiettivo è un passo e dalle cessioni può dipendere un ulteriore step in alto. Lukumi, Colomani, Catora, Lebegovic, oggi la rosa è di 30 elementi, i centrocampisti sono già 7 e a prescindere uno dovrà partire anche senza innesti. Se poi si vorrà fare un acquisto, che sia Fofana e nomi più caldi, allora devono uscire due, Arthur e Comines, David deve uscire se vuoi fare il centravanti, Gatti, Rugani, Cabal, qualcuno vuole uscire se vuoi fare un altro esterno o un difensore. Missione quasi impossibile per i direttori? Si vedrà. Secondo voi, chat, è una missione quasi impossibile per i direttori, questa che lei aspetta adesso in questi 14 giorni di mercato, o no? Missione possibile, impossibile o quasi impossibile? Chiudiamo tutto Juve.com. Apriamo bianconeranews.it, caro il mio Yves da Roche. Il primo piano in questo momento è Juve, due occasioni dal Milan. Non solo Kalulu, i precedenti che hanno fatto la storia. Intanto João Mario dice: ambientarmi in Italia non è stato semplice, alla Juve avrei voluto più chance, è un po' complicato adattarsi al campionato italiano, e va alla Fiorentina, voglio fare bene come ho fatto al Bologna. Se non è che il Bologna, se no ti avrebbero riscattato, però. Giallo su nero del buon Vincenzo Marancio che dice: Elkann e Spalletti, panchina e obiettivi condivisi. Come a dire che invece prima non erano condivisi, mi viene da pensare, vero Enzino? E quindi se Elkann e Spalletti hanno gli obiettivi condivisi, Spalletti non si può lamentare, comunque finisca il mercato, Immagine di una Juve ritrovata, bene, almeno quello, molto bene, tiriamo fuori un qualcosa anche di positivo. La chat di RBN Radio Bianconera viene prima di calcio e finanza. Calcio e finanza lo vediamo dopo. Hai già dato un occhio, hai visto cosa c'è?
7: Pane per i tuoi denti stavolta.
9: Pane per i denti, ma mangiamo dopo le 10. Adesso non abbiamo fame, adesso stiamo ancora bevendo il caffè. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, cari tifosi e tifosi della Juve, per voi Luigi dice: il mercato è ancora aperto, il prossimo giocatore che davanti alla porta fa un passaggio invece di tirare la palla non finisce in rete, deve essere ceduto in via definitiva. A proposito, serve ancora un terzino sinistro vero, bravo Luigi, bella idea, però deve essere ceduto a livello definitivo, ci vuole chi lo compra. Simone da Abbadia San Salvatore, che bel nome, dov'è Abbadia San Salvatore? l'aumento dei costi di DAZN. Io, semplice operaio, due figli, quest'anno non mi posso abbonare per costi eccessivi. Mi spiace tantissimo non vedere la mia Juve. Simone, ti comprendo, ti capisco. Sai cosa fai? Ascolta Radio Bianconera. Tanto è come se tu vedessi la partita quando ascolti Radio Bianconera. Colpo di tacco, con tutta la banda, è risolto direttamente. E poi dopo ti guardi gli highlights gratuiti. Brisa, che sarebbe Luca da Genova, dice: abbiamo saputo che la Juve cede? Ma corriamo tutti? Arriviamo prima della fila? Tutti stanno sottovalutando e non prendono in considerazione Ecator, che non si scrive così. Speriamo vengano stupiti, potrebbe improvvisamente esplodere. A mio modesto parere, le potenzialità ci sono, Luca. Sì, ma non è Ecator la prima e la seconda scelta di Spalletti, è la terza barra quarta nel nostro roster. Quindi un giovane che si farà e che avrà qualche apparizione in partenza. Oh, poi se lui entra, segna tre gol. Sai come funziona il calcio, eh? Attenzione. Dobbiamo vincere a Frosinone. Non andiamo lì a fare mille litri. O mille litri? Ah, mille tiri. Mille litri, briaco. Mille tiri, senza sbatterla dentro. Tre punti a tutti i costi. Niente più pareggi, tantomeno sconfitte contro squadre della parte destra della classifica. Che ne sai, Luigi? Da Manchester, che il Frosinone sarà della parte destra della classifica. Magari ti sorprende, finisce il campionato in quella sinistra. Che ne sappiamo? Simon dice: buongiorno, c'è un motivo plausibile per cui se la Juve prende un giocatore in prestito gratuito con diritto 8+2 viene detto che ha speso 10 milioni, un altro a 38+10 di bonus ne spende 50, eccetera. Sui numeri dovremmo essere tutti oggettivi, ma sappiamo com'è in Italia. Pure il numero degli scudetti per alcuni è opinabile. Ho scritto: le nuove modifiche al regolamento valgono anche per l'Inter? Sai com'è? Chiedo, hai visto i tanti precedenti? Adesso le vediamo, le nuove modifiche al regolamento. Mentre Daniel dice: ha facciato Gatti, non Di Gregorio. Volevi facciato Di Gregorio? Terry, fuori Di Gregorio, fuori Perin. Se vi cari prendere a freddore, ma calma un attimo, Perin intanto non è ancora fuori, e neanche Di Gregorio, sono ancora tutti due lì. Ah, calma! Openda ha segnato. Lo so. Caldo in pieno la padana, so, Terry, anche Azzi, adesso poi tutti quelli che andranno via faranno un gol, prenderanno le prime pagine, l'ex Juve ha segnato, come per dire, l'ha mandato io. Un abbraccio anche al Tiga che dice: se venisse accertata un'irregolarità nella candidatura di Malagò, potrebbe essere messa in discussione la stessa governance appena eletta dalla FIGC. E quello sì che cambierebbe completamente lo scenario. Voglio vedere se poi archiviano e ci sono ancora le protezioni. Andava commissariata 3 mesi fa. Perché secondo te vanno ad accertare un'irregolarità di Malagò? Dai, dai, Miki, su, dai, su. Secondo te qualcuno accerterà, caro mio Yves da Roche, delle irregolarità nell'elezione di Malagò?
7: Rimaniamo sempre come ti ho detto prima di iniziare il programma quest'anno: eravamo 4 amici al bar.
9: Eravamo 4 amici al bar, che doveva essere anche un pezzo di nostra sigla, tra noi avevamo mica d'accordo così.
7: Eh sì, poi sono cambiate un po' di cose.
9: Poi, sono cambiate, cambiano sempre le cose, cambiamo sempre le carte in tavola qua. Equazione semplice, scrive Maurizio: Malagò più fair play finanziario Roma uguale scudetto. Risposta facile, perché Malagò è tifoso giallorosso, un lupacchiotto. Oh, qui sono tutti tifosi, ce ne fosse uno della Juve. Oh, ma se tu vai a spulciare tutte le figure istituzionali del calcio, oh, ma ci fosse un tifoso della Juve, eppure siamo quella squadra con più tifosi, come mai? Perché non abbiamo la gente nei posti che contano. Massimiliano da Roma dice: penso che Vicario a livello economico è un affare, anche se come portiere non era la nostra prima scelta. Speriamo che possa farmi ricredere tutti i miei dubbi. Sicuramente sarà impossibile fare peggio di Gregorio, in bocca al lupo. Allora, dico a Massimiliano da Roma e a tutti gli altri: io ho fatto un po' di indagine, come faccio sempre io ieri. Io vi posso dire, allora, non vi posso dire i dettagli, ma vi posso assicurare che tutta questa storia dei portieri non è andata così come è stata raccontata. Tutto quello che si è detto su tutti i portieri della Juve non è poi praticamente andata così come la si è raccontata. E non fatemi dire di più. Alessandro da Tormina dice: buongiorno, Sergio Brio sarà il primo a ricevere gli auguri, dice lui. Vediamo. Mentre Manuela, provincia di Venezia, buona giornata anche a te. E poi ancora, quindi il secondo sarà Di Gregorio, Perin al Palermo, è vero? No, non è che Perin al Palermo è vero, Davide. Il Palermo fa un pensiero, ci fa un pensiero Perin, poi vedremo se sarà vero. Ma anche Di Gregorio deve trovarsi una squadra. se poi non se la trova. Ci sono due compleanni, Brio e Matri, dice Francesco. No, c'è anche Prandelli, te l'ho detto prima, sono tre. Matri, secondo Gianni, sarà il primo a ricevere gli auguri. Sergio Brio, secondo Gianni da Nizia. Ma concentriamoci sul centrocampista, dice Federica, che è meglio. E allora vediamo subito. Avete avuto il tempo di scommettere. Vediamo la Juventus a chi ha fatto per primo gli auguri questa mattina tra Prandelli, Brio e Matri. Attenzione, attenzione, par condicio, a nessuno dei tre. Vabbè, li farà dopo, sa che si svegliano alle 10 loro. Un momento, a nessuno dei tre. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno, sono Giallo da Pisa. Una riflessione, voglio sapere cosa ne pensi per queste ultime mosse di mercato che dobbiamo ancora fare. Sì. Secondo me il regista potremmo averlo trovato, se Douglas Luiz è veramente questo e si mantiene, anzi migliore, si velocizza, avremmo fatto l'acquisto migliore con Douglas Luiz a centrocampo. Mancherebbe comunque un altro centrocampista, che sì, sarebbe ottimo. Centrocampo con che sì, e Douglas Luiz recuperato potrebbe anche andare bene. Ultime mosse, Zirze, però il problema è far fuori David. E l'ultima che ti lancio, vuole sapere cosa ne pensi, non so se conosci Rafael Guerrero, terzino sinistro del Bayern di Monaco a parametro zero. Ecco, lui sarebbe secondo me l'ultimo acquisto da fare, sarebbe veramente un terzino sinistro esperto, veloce, con assist e gol, che farebbe la differenza e darebbe un po' di respiro, ce ne vuole a Cambiaso. Volevo sapere cosa ne pensi, buona giornata, ciao.
9: Buona giornata anche a te. Caro mio amico, volesse il cielo che noi con Douglas Luiz troviamo finalmente il vero regista, che tra l'altro avevamo acquistato, perché dobbiamo essere onesti noi intellettualmente, pur con tutti i danni che ci ha creato Giuntoli, però quando ha preso Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League e tutti ne parlavano strabene, Poi il problema di quel mercato di Giuntoli non è chi ha comprato anche con Mainz, perché non puoi prevedere che uno che vogliono tutti poi fallisce. Questo non si può prevedere. È il monte ingaggi e il cartellino. Perché tu, quei giocatori lì, prendendone uno a 50 e passa, quell'altro a 50 e regalandogli 5 anni e 5 milioni e mezzo netti, nel caso di un successo come è stato, può diventare invendibile. E come vale anche per Nico González, ha fatto bene l'Atletico Madrid, però vedi, 38 milioni non te li puoi dare, e vuoi anche 3 milioni e 7. Non è tanto chi ha comprato Giuntoli, ma il fatto che li abbia strapagati è un errore che non dobbiamo fare più. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Allora, ciao, io penso che la squadra sia già abbastanza buona, se poi riusciamo a portare a casa che sì nel centrocampo e Sorloth, perché abbiamo bisogno di quell'attaccante di peso che chiede Spalletti, secondo me la squadra può giocarsi i primi tre posti. A metto di due, tre, quattro uscite che in qualche modo bisognerà fare. Io non cederei i gatti, perché a me piace.
9: Ma Spalletti no?
12: Non so cosa dire su Cambiaso, perché veramente mi lascia perplesso, quindi forse un esterno sinistro.
9: Non dire niente.
12: Ci servirebbe, però cominciano a servirci troppe cose, bisognerà fare una scelta. Vediamo. Non so, sono molto indeciso, sono molto perplesso sulla situazione Juventus, pur vedendo una squadra che piano piano si sta formando, mi lascia qualche sensazione positiva. Buona giornata.
9: Buona giornata anche a te. E al netto degli errori arbitrali, ti sei dimenticato però. Tra l'altro, hai visto, Iv, che l'algoritmo è scaramantico? Come ha compilato il calendario l'algoritmo di Butti? Oh, Cagliari e Monza le prendo per l'Inter, come l'anno scorso.
7: Stanno migliorando.
9: Fuori scaramanzia ci vuole. Ciao anche a Marco da Modena, facciamo i complimenti anche a te. Giampaolo, contentissimo di vicario, esperienza internazionale, italiano, gobbo pare, no senza pare, gobbo, piuttosto dell'argentino e del Giap, molto meglio Guglielmo, certo potevamo prenderlo un mese fa, ma va bene così. Però la risposta l'ha data un po' Spalletti, no? Quando ha detto nel post partita, credevamo con Allison e Dibu Martinez di avere ancora più esperienza, ma va bene anche l'esperienza di Vicario, che tradotto e non si è riusciti a prenderli, però diciamoci la verità. Io non sto dicendo che non c'erano quei portieri, sto dicendo che però ve l'hanno raccontata non come effettivamente sono andate avanti le situazioni. Poi un giorno, se mi sdoganeranno il permesso di raccontarvi la verità, ve la dirò. Gerardo scrive: a Badia San Salvatore, Toscana, provincia di Siena. Ah, bel posto Siena. Siena è bella, Siena è bella. Alberto da Roma: già ci sono le vedove di Open, da dopo il gol di ieri. No, scherzo, ma mica tanto. No, infatti, Alberto, c'è poco da scherzare. Perché appena non aveva finito di segnare, che io me ne sono accorto, non è che stavo guardando Fenerbahce di ora, me ne sono accorto perché mi sono arrivati subito 5 messaggi. Hai visto Open da che segna? La miseria, ha detto.

0: partita nazionale di quei tempi. Tacconi secondo a Zenga, Peruzzi secondo a Toldo, è vero. Come se non bastasse, in entrambi i casi l'anno prima la Juve giunse in finale di Coppa delle... Nell'83-84 vinta contro il Porto la Coppa delle Coppe, e di Coppa UEFA 94-95 persa contro il Parma. L'anno dopo in entrambi i casi alziamo la Coppa delle Grandi Orecchie, quest'anno partecipiamo all'Europa League con buone possibilità di andare in finale, se sarà un caso lo verificheremo, ci credo, vabbè, ma vince. Altro che algoritmo, scaramanzia e retrogusto e antichi fasti, che mi hai tirato fuori? Luca D'Acuno dice che i nostri direttori, sarà possibile prendere che sia Tomori, però prima devi vendere. Poi, per rispondere alla domanda, nella prima parte che hai fatto, per me lo Juventus, qui la farà gli auguri a Brio. Perché, secondo voi, per primo farà gli auguri a Brio? Matri, il goleador del primo dei 9 scudetti, Prandelli dell'epoca del Trap. Perché farà, secondo voi, perché sta vincendo Brio? Perché, secondo te, perché, caro mio Iv, farà gli auguri come primo a Brio il creator Lab oggi?
1: Bella domanda. Secondo me può
0: la risposta potrebbe essere
1: una cosa storica tra lui e la Juve.
0: No, potrebbe essere perché lavora alla Juventus adesso e fa l'ambassador tra i tifosi.
1: Allora sì.
0: Potrebbe essere, adesso vediamo, dopo le 10 quando si accende anche Creator Lab lo verifichiamo. Ma andiamo su calcio e finanza, caro il mio Yves da Roche, che abbiamo abbandonato, l'abbiamo messo lì nell'angolino. Non solo Massini, anche Pisa Creta si candida alla presidenza dell'AIA, sono partite le elezioni interne per il nuovo presidente dopo l'eliminazione di Zappi, anche qua ci sono dei movimenti, anche qua c'è qualcuno che si lamenta, anche qua c'è qualche denuncia, ma cadrà nel vuoto. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, la via e al via l'iter per realizzare il parco, prima il parco e poi il grande stadio, attenzione. La Roma accoglie Mora, quanto costa vedere il calcio TV in Italia, Vicario un nuovo giocatore della Juve, cifre ufficiali e impatto a bilancio. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo nell'AIA. Non solo Massini, anche Pisa Creta. Pisa Creta ve lo ricordate? È quello là, eh? Oh, chi si ricorda la pista greta? Quella partita? Mi candido alla presidenza dell'AIA per dare il mio contributo, per dare forza ai nostri valori e guardare le priorità tecniche, arbitrale, riforme, indipendenza e credibilità. Questo è Narciso Pisa Creta, che annuncia così con una dichiarazione all'ANSA la propria candidatura all'Associazione Italiana Arbitri, in vista dell'assemblea elettiva del programma il prossimo 10 ottobre. Ex vicepresidente AIA, e comunque lui era vicepresidente di quella roba lì, quando alla guida c'era Marcello Nicchi, assistente in capo nella terna con Pierluigi Collina, Collina Pisacreta, dai che mi viene in mente quella partita lì. Pisacreta è il secondo ad annunciare la candidatura dopo quella di Francesco Massini, attuale vicario dell'associazione. L'AIA possiede una scuola arbitrale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, una struttura organizzativa articolata e soprattutto un patrimonio straordinario rappresentato da donne e uomini che ogni giorno vivono l'associazione, spiega Pisa Creta. E magari dal designatore arbitrale che si fa un po' intimorire, qua e là, però vabbè, sono tifosi. Da questo patrimonio vogliamo ripartire con un obiettivo chiaro, dare serenità all'ambiente e supportare le sezioni nel rafforzare il senso di appartenenza, basta chiamarla Bianchetti, creando le condizioni affinché ogni arbitro possa trovare il proprio ruolo, perché il ruolo è l'arbitro, infatti, ed esprimere al meglio le proprie attitudini. Occorre puntare su efficienza, semplicità funzionale, linearità operativa, per poter così tendere all'uniformità tecnica. No, devi puntare sulla tecnica, se uno è bravo arbitra, se non è bravo no. Procedere alle necessarie modifiche dei regolamenti, amò, essere credibili sia all'interno che all'esterno, valorizzare le innumerevoli capacità già presenti nell'associazione, un'AIA solida, autorevole, rappresenta un valore aggiunto per il calcio come garanzia di qualità ed equilibrio, ma certo. Sull'uso della tecnologia nessun dubbio, dice Pisa Creta, è indispensabile, ormai, facendone l'uso opportuno, perché l'arbitro resta centrale, non deve snaturare il campo. Ma era il vostro Rocchi che diceva al contrario, eh? Quanto alla corsa a due, al momento per la presidenza dice avrei preferito un'unica candidatura che rappresentasse tutte le anime, ma non è stato possibile. siamo in democrazia.

0: Il mandato è biennale. Questo periodo ci servirà per dare impulso e credibilità. Oh, finalmente qualcuno che ha capito che bisogna dare impulso e credibilità alla classe arbitrale. Ti ha convinto con questo suo manifesto per le elezioni il buon Pisacreta, caro Yves?
1: No.
0: No, eh?
1: Come si dice, squadra che non vince. Visto che squadra che vince non si cambia, loro sono squadra che non vince.
0: Loro sono squadra che non vince. E allora non vinci si cambia.
1: Lo so, cercano di convincere però.
0: Hanno un po' di foto del buon Pisacreta. Ah, vabbè, poi dite che sono malizioso, meglio lasciare perdere. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Sono d'accordo con te che con la storia dei portieri non è andata come l'hanno raccontata. Comunque Di Gregorio è fuori. Vicario è un ottimo portiere, io lo ricordo. Prima che dell'ultima stagione ho seguito anche un po' di Premier, ho fatto il primo campionato in Premier alla grande. In effetti se ne parlava molto che era un ottimo portiere. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Openda, bene, bene, noi dobbiamo sperare che faccia un ottimo campionato in Francia, certo. Così se lo riscattano e recuperiamo un po' di moneta. Poi tutti quei tifosi che volevano il Dibu Martinez, tutto il resto, sì, nessuno dice che non è un buon portiere, non sono dei buoni portieri, ma le condizioni che abbiamo avuto con Vicario non ce le dava nessuno, quindi... 2 più 2 fa 4, forza Juve fino alla fine, Adriano da Ferrandina.
0: Ciao, 2 più 2 fa 4 quasi sempre, che è il calcio italiano ogni tanto. Dai, ve lo ricordate Pisacreta chi è o no? Yves, dai, sorprendimi con effetti speciali. Yves, che partita era di Calciopoli? Pisacreta?
1: Quella della pioggia?
0: Ma no, Roma-Juve 2004-2005 con Carraro, presidente, che dice allora io non conto un cazzo, così disse il presidente della federazione, intercettazioni, Carraro incacchiato, si rivolge al designatore Paolo Bergamo dopo Roma-Juve 1-2, partita finita nell'occhio del ciclone, attenzione perché abbiamo vinto noi. Bergamo viene chiamato dal presidente federale, il quale con tono di voce adirato immediatamente, sto leggendo le cronache del tempo, redarguisce il suo interlocutore sottolineando i favoritismi fatti alla Juve nell'incontro che si è disputato. Bergamo tenta la difesa, non riuscendo però nel suo intento, in quanto Carraro continua nei suoi rimproveri, sottolineando ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di Moggi, in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato già deciso dall'arbitro, Racalbuto, assistito dai Ivaldi e Pisacreta. Carraro sottolinea i favoritismi fatti alla Juve, Bergamo tenta di giustificarsi, però lasciando trasparire anche nelle giustificazioni un atteggiamento pro-Juve. Che belli che sono! Pensa che quei tempi facevano vincere lo scudetto alla Roma col cambio delle regole in corsa. C'è truccata! Raro è quello del per carità di Dio che non aiuti la Juventus. Quindi la prova, secondo gli inquirenti, è che la partita era truccata perché Carraro chiama Bergamo lamentandosi dell'arbitro. C'è capito? Cioè un arbitro non può sbagliare a favore della Juve, che la partita diventa truccata, e siccome il presidente della federazione, guarda un po', tifoso non della Juve ma sappiamo di chi, chiama il designatore arbitrale per lamentarsi, allora la partita per gli inquirenti era diventata truccata. Non perché ci sono delle prove, capito? Un'ostilità che nascondeva invece il timore di perdere le elezioni imminenti per la carica di presidente di Lega al buon Carraro, ben sapendo che un eventuale errore pro Juve avrebbe scatenato la muta degli anti-juventini, mettendo in pericolo l'elezione quasi certa. Quindi Carraro di cosa si preoccupava? Degli anti-juventini, che sono più degli juventini, e quindi dice, siccome io devo essere eletto, se c'è un errore che invece non è contro la Juve, mi si scatenano tutti gli anti-juventini e non mi eleggono più. Hai capito? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire con RBM il caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, le 11:05 minuti. Luigi Schiffo per servirvi, Costantino il Grande in regia. E allora leggo dai vostri messaggi ereditati da Claudio che la preoccupazione principale credo che riguardi l'attacco in questo momento. C'è chi scrive, per esempio, su Twitch che siamo corti in attacco. Sì, in effetti, diciamo, a parte Colomoni, c'è David con la valigia pronta, c'è Hecator che non sappiamo esattamente come valutare, e c'è Milik che gioca un pezzetto di partita, poi deve recuperare, poi non si sa quanto sarà disponibile, eccetera eccetera. Sono gli ultimi giorni di mercato, naturalmente ultimi, oddio, quasi due settimane di tempo per sistemare le cose. In uscita i nomi ormai li abbiamo fatti anche ieri, li rifaremo sicuramente anche oggi, però sono sempre i soliti. Ma credo che ci sia molta attenzione su quello che la Juve farà in entrata da qua alla fine. Vero Gianni Balzarini? Ciao Gianni.
1: Sì, ma c'è fin troppa attenzione su quello che la Juve farà in entrata. Tra l'altro sto vedendo adesso il gol di Openda ieri, no? Perché ovviamente poi il karma, sapete come funziona, no?
0: Sì, ha preso anche un palo, tra l'altro.
1: Segna Agis con il Sassuolo, segna Openda con Lione, prepariamoci perché il karma funziona in questa maniera: quando vanno via dalla Juve riprendono a fare quello che facevano prima. Però bisognerebbe focalizzarsi invece sulle uscite, perché qua ragazzi la Juve è pesantemente fuori dai paletti del fair play finanziario, pesantemente fuori dai paletti in questo momento, e deve rientrarci, perché altrimenti già nel corso di questa stagione no, ma per la prossima, quella diciamo la 27-28, sono dolori sia dal punto di vista delle sanzioni finanziarie, sia dal punto di vista eventualmente di restrizioni sul mercato, fino all'esclusione dalle coppe. Adesso io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però bisogna prendere atto di questa situazione. È sotto gli occhi di tutti che la Juve ha acquistato ma non ha ancora venduto, perché di fatto chi è andato via in prestito, e queste non sono vere e proprie cessioni.
0: Sì, diciamo che lì bisogna poi capire a fine mercato se la Juve sarà riuscita in quell'operazione di abbassare il costo dell'organico rispetto all'anno scorso, perché questo è l'obiettivo, al di là di quanto spendi, eccetera. Per adesso, ovviamente, con tanti giocatori in rosa che sicuramente non faranno parte di questa stagione, ovviamente quello è un peso a bilancio che al momento c'è, e vediamo come sarà risolta. Credi veramente che siamo arrivati a risoluzione definitiva con Arthur, nel senso che leggo di questa possibilità di rescissione del contratto, oppure si arriverà alla solita soluzione di un prestito last minute pagando una parte dell'ingaggio, eccetera eccetera?
1: Ma sai, io non so se qua ci fosse contemplata questa possibilità, come è stato con Thiago Motta ad esempio, no? A un anno dalla scadenza, di far valere una sorta di clausola. Credo che non ci sia nessuna clausola in questo senso, le parti stanno discutendo, probabilmente il vantaggio economico si aggirerà sui 2 milioni lordi, non mi sembra una cifra. Per carità, tutto fa brodo, come si dice in questi
0: casi, mettiamo
1: quindi
0: lì anche quello.
1: No, per carità, per carità, del pane si raccolgono anche le briciole, quindi assolutamente, però sì, penso che sia anche più logico arrivare ad una soluzione di questo tipo a questo punto, quindi
0: perché poi la scadenza sarebbe l'anno prossimo, e quindi ci sarebbe ancora eventualmente solo quest'estate da resistere,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto.
0: Invece credo che una preoccupazione diffusa, al di là dell'attacco, al di là del centrocampista, leggo di che si Fofana, vediamo cosa riuscirà a fare alla fine, è il problema del terzino sinistro, perché caro il mio Gianni, questo Cambiaso invece fai come Gamberi, no? Va indietro, nel senso che non riesce proprio più a dare fiducia ai tifosi di sicuro, e forse anche a Spalletti in questo momento.
1: È in un momento, è in un lungo momento di involuzione, secondo me, questo ragazzo che aveva delle potenzialità enormi, esaltato giustamente al suo tempo per la duttilità che dimostrava, capacità di venire dentro al campo, intelligenza tattica. Non so cosa gli abbia onestamente preso, forse quella storia del Manchester City di un anno fa lo ha un po' condizionato, non mi piace anche in certi atteggiamenti. È stato messo in evidenza un episodio della partita contro la Next Gen, in cui praticamente un ragazzo della Next Gen gli ruba il pallone, commettendo forse anche un leggero fallo, non lo so, io adesso non ricordo come si sviluppa bene l'azione. E poi gli tende la mano per comunque scusarsi, per dargli il 5, eccetera, lui si gira dall'altra parte. Non mi è piaciuto assolutamente questo atteggiamento. Le parole dell'anno scorso, dopo Juve-Verona, quando la Juve fa 1-1 in casa perché sbaglia il rigore, eccetera, e lui che ridendo dice non riusciamo a percepire il pericolo, io per primo. Devo dirlo, ho sperato che venisse ceduto e spero ancora da qui al 1° di settembre che venga ceduto perché credo che anche lui abbia bisogno di andare da un'altra parte.
0: Sei abbastanza netto su questo e credo che abbia avuto tante possibilità, perché poi quando sono diversi nella storia della Juve giocatori che partono bene e poi si perdono, perché ne abbiamo visti, ricordo anche Diego per esempio, uno di cui non si parla quasi mai, lo stesso Krasic, insomma, giocatori che partono bene e poi Amauri, insomma, e poi si perdono. E quindi è una questione psicologica, perciò c'è anche chi
1: La
0: ci
1: Juve,
0: scrive, per esempio.
1: Luigi, la Juve non è per tutti, la Juve è una elite, è una elite e l'elite per definizione è formata da pochi. Ha avuto la capacità e la fortuna la Juve negli anni precedenti di trovare gente adatta a questa elite, poi la gente esaurisce, si esaurisce nel senso che anche per numero fai più fatica a trovare giocatori all'altezza. E di conseguenza si arriva ai giorni nostri, dove ha bisogno di ricreare un'elite, la BBC con Buffon alle spalle, l'attacco con Tevez o Ronaldo o
0: Higuain,
1: Dybala,
0: questi qui,
1: il centro,
0: certo.
1: o Higuain, il centrocampo con Pogba, con Marchisio, con Vidal, con Pirlo e con Khedira. Ci vogliono anni, anni, anni, anni per rimetterlo assieme perché devi trovare le pedine giuste al momento giusto, incastrarle al momento giusto. Per cui la Juve è tramontata, ma come sono tramontate tante altre squadre, per carità. E della Juve attuale, io continuo a dirlo e lo ripeto anche adesso, della Juve attuale, nella Juve che ti ho citato prima, non giocherebbe nessuno. Titolare, nessuno, neanche Dusan Vlahovic, nessuno, ma
0: Magari
1: nessuno.
0: il Ildis entrerebbe nelle rotazioni, forse,
1: E
0: diciamo così,
1: entrerebbe nelle
0: ecco.
1: rotazioni Ildiz
0: Sì.
1: entrerebbe nelle rotazioni, giocherebbe titolare in Coppa Italia. Sì.
0: Questa
1: No, ma
0: è la
1: bisogna
0: nuova.
1: essere
0: È anche la dimensione, però, del calcio italiano, voglio dire, nel senso che
1: sì,
0: poi se tu
1: no, per
0: rapporti
1: carità.
0: la Juve alle altre, te la puoi
1: Ma
0: giocare,
1: no,
0: ecco,
1: ma
0: in
1: per
0: questo
1: carità di
0: senso.
1: Dio, l'Inter di adesso dalla Juve che ho citato prima ne prende tre. L'Inter
0: Prende
1: di
0: anche quindi
1: adesso.
0: 15 punti più o meno in classifica,
1: Ecco,
0: così.
1: ma certo, ma c'è l'Inter che adesso è la squadra principe del campionato italiano, lo stesso Napoli che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, eccetera. Da quella Juve che ho citato io ne prende tre, ma proprio, ma veramente, cioè. E quindi capisci che la situazione è notevolmente mutata. Mi hai dato lo spunto per il mio prossimo video, vedi, di YouTube.
0: Hai visto? Per chiacchierare serve. Invece il nostro amico su Twitch, Hugo, si firma, ti dice: Grande Gianni, possiamo avere Locatelli capitano? Allora, questo è un tema che, diciamo, in effetti il capitano della Juve, senza voler dare la croce a Locatelli, che fa il massimo,
1: No,
0: secondo me, di
1: no,
0: quello che
1: no.
0: può fare, però è l'immagine, il capitano della Juve ti dà un po' la dimensione, no, della squadra. Che è, ecco, il tema Locatelli, un tema che rimane sul tavolo comunque, a prescindere da tutto. Leggo che
1: Assolutamente.
0: ci sono anche interessamenti per lui da parte di società importanti, insomma, quindi ha estimatori, ne ha in giro, però mi pare proprio che se lo mettiamo in quel centrocampo là, Locatelli, che fa? Cioè, Coppa
1: E
0: Italia anche lui forse.
1: tu pensa che è considerato uno dei migliori perché è uno di quelli che maggiormente verticalizza. Proprio le cifre dicono che sia uno dei più grandi verticalizzatori a livello europeo, se si può utilizzare questo termine. Capisci? E questa è. Locatelli in quella Juve là non giocava, ma non giocava al posto di
0: Diciamo che Pirlo
1: Vidal, di
0: verticalizzava
1: Marchisio,
0: un
1: di
0: po' meglio,
1: Pirlo.
0: però.
1: No, ma fagli fare anche la mezzala, lo metti al posto di Khedira, al posto di Marchisio? Dai, cioè, no, ma no. Quindi purtroppo la situazione è questa. La situazione è
0: Oh,
1: questa.
0: capitolo portiere, Vicario è arrivato,
1: Sì.
0: intanto mi sembra uno juventino, diciamo così, a occhio, che è già una prima differenza rispetto a Di Gregorio, anche a livello di parole, mi sembra che ci sia
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: impatto
1: sì.
0: diverso. è più alto perché 1,94 sì. E non è una cosa da poco per i portieri di
1: oggi. È un po' gracilino, però va bene.
0: È questo, però non deve fare sportellate, quindi insomma l'importante è che pari. Ti convince Vicario, portiere della Juventus, e ti chiedo a questo punto se, visto che il Palermo sta bussando per, non Alissone, ma per Perin, se a questo punto potrebbe esserci la svolta clamorosa che van via in due e arriva un altro tipo Audero, leggevo.
1: Sì, no, anche qua, se la Juve può monetizzare subito con Perin e si rende conto che fa fatica a vendere Di Gregorio, date le necessità economiche di questa società, è chiaro che ci sta anche questo. Mi dispiace, ma credo che Mattia abbia bisogno e voglia, e sia anche giusto che vada a fare il titolare. Io l'avrei tenuto come titolare nella Juve, per dirti, quindi detto questo sono contento che sia arrivato Vicario, per carità di Dio. Però si può arrivare alla situazione paradossale di Vicario titolare e di Gregorio vice, perché nonostante Belloni, suo agente, avesse buttato lì la sua short list di importanti società europee, io vedo che questa short è sempre più short fino a diventare praticamente inesistente.
0: O monolist, quindi, quella del Marsiglia, insomma, poi esatto, nomi non ne vediamo. C'era un nostro ascoltatore ieri che scherzava su questa short list dicendo che c'era scritto probabilmente latte, pane e biscotti, che era quella della spesa del giorno, può essere anche quello. Un po' di messaggi che arrivano anche per te, quindi te li leggo. La nostra Terry che dice: buongiorno Gianni, fuori dalla Juventus alcuni calciatori si svegliano, la continassa, l'aria è pesante, si fa fatica a correre, soprattutto a segnare.
1: È la maglia che è pesante, è la maglia che è pesante, non è l'aria, è quello che dicevo prima, non sono giocatori da elite.
0: E poi soprattutto quando arrivi in un ambiente che ha tanta pressione e non c'è una squadra all'altezza in cui vieni inserito, diventa tutto più difficile, perché se tu prendi un giocatore qualunque di quelli arrivati adesso negli ultimi mercati e lo metti nell'Inter, faccio l'esempio dell'Inter che è l'ultima che ha vinto lo scudetto, nel Napoli dello scudetto eccetera, e la squadra funziona, anche lui fa la sua bella figura, pian piano le pressioni se le prendono gli altri. Invece nella Juve è saltato questo, cioè non c'è quel gruppo storico, e qui volevo portarti, cioè adesso leggi Perin, forse va via, Locatelli non intoccabile, Cambiaso non intoccabile, ecco che mi pare che ci sia un messaggio anche, come a dire, forse è il caso di prendere atto che questo gruppo tra virgolette storico, anche se la storia è recente, ma comunque sono quelli che negli anni sono rimasti di più, viene messo in discussione da questa nuova dirigenza, che dici?
1: Ah sì, certo, viene messo in discussione sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché io credo che in lizza parte qualunque proposta venga fatta per qualunque giocatore della rosa verrà presa assolutamente in esame. Io sono convinto che se dovesse arrivare un'offerta congrua per Bremer o per Conceição o per Cambiaso, la Juve si siederebbe immediatamente al tavolo a trattare, perché andrebbe a risolvere gran parte delle sue problematiche economiche, quindi non vedo e non vedo perché non dovrebbe farlo, onestamente. La Juve deve ripulirsi in questo, diciamo, processo, poi chiudo, in questo processo di ristrutturazione deve prima pulirsi di tutti gli errori del passato che hanno portato a queste valutazioni, a questi stipendi e quindi a questo peso sul bilancio, dopodiché potrà iniziare la fase della ricostruzione e cercare gente di elite da rimettere di dentro. È un processo lungo e purtroppo quei 9 scudetti consecutivi, per quanto siano stati esaltanti e irripetibili, credo da qualunque squadra italiana, hanno un po' drogato l'ambiente, la situazione, ti hanno fatto venire la bocca buona, ti hanno fatto dare per scontato che la Juve vince, e invece non è così, e questa è la situazione attuale.
0: Sì, poi c'è stata la mazzata delle plusvalenze con i milioni che sono stati tolti.
1: Poi si entra in altri mondi,
0: in altri discorsi che per oggi lasciamo.
1: Faremo magari un'altra volta.
0: Quello merita sempre un approfondimento di un'ora, sempre perlomeno. Esatto. Invece c'è sempre Terry che ci chiedeva quanto risparmia la Juve nel caso di risoluzione del contratto di Arthur. La risposta è facile: l'ingaggio, a meno che non gli diano una buona uscita, quindi l'ingaggio meno la buona uscita, in linea di massima credo che sia questo, che la Juve può risparmiare con Arthur. Quindi parlavamo prima di un paio di milioni, magari sono 3 invece che 2, però insomma Parliamo di quella cifra lì. Poi invece, d'accordissimo su Cambiasso con Gianni Balzarini, ci scrive Walter, un po' meno sul rientro nei parametri UEFA, perché penso che i nostri dirigenti, a differenza di quelli passati, sappiano il fatto loro e sicuramente rientreranno senza esporre la squadra a sanzioni.
1: Non sto dicendo che non lo faranno, io ho molta fiducia sul fatto che lo faranno, anche perché lo devono fare. Cioè,
0: appunto, però non è un quanti giorni?
1: Vediamo, adesso vediamo se lo adesso o l'anno prossimo, adesso vediamo. No, devi farlo, quindi... E sono sicuro che ce la faranno, ci mancherebbe altro, però che lo facciano, ecco, tutto qua.
0: Sì, adesso sono 10 giorni, diciamo che onestamente lo dicevo anche prima con Ive in regia, che alla fine io non mi aspettavo tanti movimenti così prima degli ultimi 10 giorni, che sono quelli in cui di solito avviene di tutto di più.
1: Hanno sorpreso un po' tutti, quindi siamo tutti contenti da un lato, però... Adesso bisogna mettere l'occhio al bilancio. Luigi, devo salutarti, purtroppo.
0: Ah, va bene, Gianni, grazie mille per essere stato con noi questa bella chiacchierata. Alla prossima, ciao.
1: Oh,
0: allora, andiamo con i vostri messaggi. C'è anche Marco da Crema che ci scrive: in questa sessione di mercato la Juve ha chiuso con l'eccezione di Weah, Pusca, Daffara, Muaremovic, Openda, Azic e João Mario, incassando 48,3 milioni dati ufficiali Juventus. Al massimo possiamo fare come la Roma, che se ne frega del fair play. Questo è interessante come soluzione, però quando se ne frega la Juve di solito se ne accorgono, diciamo che sulle altre magari... qualche cosa scappa, la Juve sicuramente non scappa mai nulla in certi ambienti sulla Juve naturalmente. Sì, ma io non credo che sia una questione di quanto spende e quanto incassa la Juve. Da quello che ho capito, l'importante è che la somma degli ingaggi e degli ammortamenti su quest'anno, quindi di quanto pesa ogni singolo contratto, per farla semplice, se tu prendi un giocatore a 20 milioni e un contratto di 4 anni, in quell'anno ti costa 5 milioni, cioè 20 diviso 4 gli anni, e quindi ti costa 5 milioni il giocatore che hai pagato 20. Facciamo l'esempio di Lukumi, sarà a bilancio di questa stagione per 4-5 milioni più l'ingaggio, e quindi questo è il conto che bisogna fare, non tanto quanto ha speso la Juve e quanto ha incassato la Juve dalle cessioni. Andare a vedere giocatore per giocatore, quelli che se ne sono andati come Vlahovic hanno liberato tanti soldi a disposizione nell'organico, quelli che sono arrivati ne devono diciamo costare di meno rispetto a quelli che hanno lasciato la Juve. Quindi è questo il conto da fare, lo faremo con calma alla fine. Credo che Carnevali, comunque Massara, Ottolini e tutto lo staff della Juve lo stia facendo già da tanto tempo naturalmente. Poi ancora Locatelli non intoccabile, mi sembra strano, dice Massimiliano. Magari qualcuno se lo prendesse, ma quel genio di Comolli gli ha rinnovato il contratto a 4 milioni e mezzi fino al 2030. Massimiliano da Roma. Sì, no, io dicevo non intoccabile, non nel senso di una cessione, perché comunque credo che questo, come dici tu, a livello economico non ci possa stare, ma proprio a livello tecnico. Cioè se la Juve si prende uno come Kessié, faccio l'esempio che viene dalla cronaca di questi giorni, credo che Locatelli possa essere tranquillamente messo in discussione, perché se tu giochi col 4-2-3-1 e vuoi decidi di puntare su Douglas Luiz, come pare di capire insomma da quest'estate, per mettere Douglas Luiz in mezzo al campo nei due, diciamo così, ci va di fianco uno come Kessié, non ci va di fianco uno come Locatelli. In quel senso lo puoi mettere in discussione Locatelli, non essere proprio sicuro. E quelle parole che Spalletti ha detto sul fatto che comunque i giocatori devono abituarsi alla competizione, che la competizione fa bene, che se non è mai competizione alla fine ti siedi un po', soprattutto negli allenamenti a livello mentale eccetera eccetera, credo che è un discorso che valga anche per Locatelli, che tutto sommato era uno dei più sicuri del posto l'anno scorso, perché c'era solo lui per sempre presente. Poi Thuram si è fatto male, Kop Meneles ogni volta che giocava faceva rimpiangere il fatto che non fosse in panchina, McKennie si è adattato in quel ruolo lì, però ho visto anche con la Next Gen che alla fine i due erano McKennie e Locatelli, e Douglas Luiz giocava un po' più avanti, proprio perché nessuno degli altri centrocampisti ha le caratteristiche del, diciamo così, del medianone che metti lì di fianco a un regista e quello fa il lavoro sporco e il regista fa il lavoro pulito, diciamo così, che dovrebbe fare Douglas Luiz. E quindi in quel senso dicevo mettere in discussione Locatelli proprio dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista del mercato, che come si sa a livello di cessioni la Juve ha le mani legate per tanti, proprio per questo motivo che sono stati fatti dei contratti pesanti tra virgolette, che quando tu fallisci poi a certi livelli e quindi dimostri che quei livelli non ci puoi stare, devi scendere di livello, quel contratto lì è fuori mercato ovviamente, quindi diventa tutto molto molto più complicato. Caro Costantino, credo che possiamo avere dei vocali da ascoltare, vai pure.
2: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Allora, hai visto il nuovo
0: Eccolo qua,
2: regolamento
0: Luca.
2: arbitrale sulla Gazza? Adesso appena potranno applicarlo contro la Juve lo faranno, perché loro sono così. Come mai invece non puniranno nessuna squadra di Milano? Come mai? Poi ti chiedo un attimino tu che cosa ne pensi di questo regolamento? Con la squadra che abbiamo, in che posizione possiamo arrivare? E poi, chiaramente, se vogliamo comprare un centrocampista e un terzino di livello, bisogna vendere qualcuno. E domenica bisogna vincere. Forza Juve!
0: Allora, sì, che domenica la Juve debba vincere, Frosinone, d'accordo. Sull'obiettivo stagionale, mi ripeto un po' con quello che ho detto ieri, cioè che dipende che Juve dobbiamo vedere, se quella della fine della scorsa stagione, svuotata da tutti i punti di vista, che ha paura della propria ombra, le prospettive non sono sicuramente interessanti. Se invece la Juve è quella del periodo migliore di Spalletti, con i rinforzi che al momento permettono delle rotazioni in più rispetto all'anno scorso, e poi da valutare insomma l'impatto di Colomouani in zona offensiva, credo che la Juve possa stare tranquillamente a ridosso delle prime il più a lungo possibile, si spera, ecco. Però molto dipende dall'atteggiamento che vedremo già dalla prima giornata di campionato. Sì, credo che questa sia la risposta. Per quanto riguarda il regolamento arbitrale, a me sinceramente io non mi strappo i capelli anche perché non ne ho, nel senso che comunque non sto lì a perderci troppo tempo perché tanto abbiamo visto negli anni che alla fine il regolamento lo applicano, come diceva il buon Giovanni Giolitti, che ha governato l'Italia una quindicina d'anni prima della prima guerra mondiale. In Italia le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, quindi se il criterio rimane quello e il fatto che ci siano sempre lì Viglione, Muti e tutti gli altri che ci sono sempre stati in questi anni, è vero che arriva Torsato, che è una cosa diversa da Rocchi, per la carità, però il sistema mi sembra più o meno lo stesso, credo che si vada in quella direzione lì, a prescindere dalle regole che ci metti. Qui c'è un problema a monte, non è un problema di regole, è un problema di credibilità del fatto che le regole vengano applicate allo stesso modo per tutti, cosa che negli anni non è avvenuta senza voler fare polemiche, nel senso che non è avvenuta, punto, non è che c'è da discutere su questo, punto ed basta. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Costantino.
3: Radio Bianconera, sono Enzo da Catania. Io continuo a insistere sul fatto che a questa squadra manca un centrocampista. Che sì, insomma, se no non concludiamo niente. Il resto invece mi incuriosisce e io credo che siate, visto le scottature precedenti, nessuno è ottimista perché si parla di quarto posto. Io credo che con un centrocampista di livello, almeno che sì, questa squadra possa competere con l'Inter per lo scudetto. Cosa ne pensi?
0: Ma io sono d'accordo con te, con un centrocampista e con la garanzia di avere un altro uomo gol oltre a Colomouani, perché secondo me questo manca nell'organico della Juve. Se tu guardi gli organici delle altre, diciamo, hanno sempre qualche alternativa al bomber. La Juve in questo momento non ce l'ha perché Ekator non sappiamo esattamente che tipo di impatto possa avere. Milik lo conosciamo con i suoi problemi, David ha la valigia pronta. Quindi in questo momento alla Juve manca quello, secondo me, un altro che garantisca gol, secondo me con caratteristiche diverse rispetto a quella di Colomouani, quindi non uno Zirkzee che è di nuovo un altro da manovra, da gioco arioso, eccetera, eccetera, ma uno proprio che abbia la caratteristica di quello grande e grosso che lo butti in aria, tipo Sorloth, facciamo l'esempio, poteva essere Pellegrino che non è stato, quel tipo di giocatore che lo metti in aria e quando è affollata, insomma, c'è sempre la soluzione del colpo di testa, della forzatura, diciamo così, della porta avversaria. Dunque, leggo questo messaggio di Simone da Ancona che ha fatto una specie di romanzo dedicato anche a Gianni Balzarini che nel frattempo però ha dovuto andare giustamente a lavorare per le sue cose. Dunque, la Juve ha speso come primo acquisto, da ciò che si legge, 18 milioni di euro per Ekator, un giovane attaccante che alla Juve è un subentrante dalla panchina. Tra l'altro, già infortunato sia la prima amichevole, e questo d'accordo. Salvo poi avere problemi di natura economica per chiudere due titolari, ovvero portiere e centrocampista, per non parlare di un'ulteriore punta, meglio se un centravanti pesante. È questo che ho appena detto anch'io. Questa cosa io non la comprendo. Perché? Perché spendere denari per acquistare un panchinaro, con tutto il rispetto, anziché spenderli per titolari, milionari. Non si capisce inoltre come, quando ci si è rivolti al Parma per Pellegrino, ci siano stati chiesti 30 milioni di euro, salvo poi vederlo accedere alla Fiorentina 20. Magari a questa cifra si poteva acquistare lui invece di Ekator. E poi gli abbiamo addirittura regalato Daffara tra i migliori portieri della Serie B della scorsa stagione a 6 milioni, sempre al Parma. Non mi spiego il caso di Frattesi, in vendita 30-40 milioni fino a ieri, perlomeno per noi, finito la Lazio in prestito. Prestito che, se dovesse concretizzarsi, arriverà a costare una quindicina di milioni. Se in Italia si continuano a farci la guerra dei prezzi, è ancora conveniente continuare a mantenere chi poi ci riserva questi trattamenti? Grazie per l'eventuale risposta. Credo che il tuo pensiero sia molto chiaro, c'è poco da rispondere, è vero, i prezzi che fanno la Juve sono sempre diversi da quello che fanno gli altri. Non si sa se per inimicizia o perché sanno che la Juve i soldi ce li ha e quindi provano a prenderle il più possibile, mentre altri soldi ne hanno molti di meno e quindi il prezzo lo fanno di conseguenza. Su Ekator magari ti rispondo poi con calma, ma credo che lì ci fossero delle operazioni da fare in uscita, appunto da Fara, Puccia, eccetera. Per il discorso delle plusvalenze che alla Juve sono state chieste al 30 giugno e quindi diciamo che in queste operazioni Ekator secondo me è rientrato in un rapporto, diciamo, di collaborazione, di reciproca, diciamo così, con il Genoa, perché Ekator da una parte, Puccia dall'altra, hanno fatto plusvalenza tutte e due. Dopodiché vediamo, insomma, se Ekator potrà essere veramente un giocatore utile alla causa oppure se verrà infilato in qualche trattativa last minute. Certo è che è così, cioè 18 milioni per Ekator, comunque visti i prezzi che ci sono in giro, che vengono fatti alla Juve, alla fine dipende da quello che il campo dirà su di lui. Non mi sembra una cifra assurda per un attaccante di 19 anni che potrebbe diventare un giocatore importante, però su questo deve dire il campo, non mi sbilancio più di tanto perché onestamente l'ho anche seguito poco quando era con la maglia del Genoa. Oh, siamo arrivati al notiziario, vai Costantino, poi ci risentiamo ancora con i vostri messaggi, i vostri vocali, a frappè.
4: RBN Caffè.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci con la seconda parte di RBN Caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre il nostro Costantino il Grande in regia. E allora c'è chi ci chiede su Twitch, in particolare Elkier, un nome un po' particolare, mi ricorda un giocatore del Verona che peraltro segnò la Juve pure senza una scarpa, ci chiede perché Orsolini non è mai stato considerato per la nostra Juve, un centrocampista che ci farebbe la differenza, invece è Kone, e siamo d'accordo, insomma siamo in quell'ambito lì in cui la Juve dovrebbe agire, quel tipo di giocatore che si Biancone Fofana, non lo so onestamente che è l'altro nome che leggo in questi giorni. Su Orsolini credo semplicemente che è un po' come Ciro Immobile, che è l'altro, che insomma non si capisce bene perché abbia fatto tanti gol da tutte le parti, meno che con la maglia della Juve. Credo che quando si sono affacciati loro alla Juve, la Juve fosse di un livello tale per cui forse erano ritenuti cedibili. Oggi è chiaro che lo metti nella Juve di oggi, Orsolini ci sta più che bene, mettilo nella Juve che vinceva gli scudetti, forse insomma avrebbe fatto tanta panchina, senza forse. L'unica cosa che mi sento di dire è che la famosa carta Orsolini, lo scandalo, la plusvalenza Orsolini, eccola lì, che ha appena rinnovato fino al 2031, è sempre tra i migliori marcatori italiani del campionato, eccetera eccetera. Questo per riaprire, no? Un po' di polemica sulla vicenda plusvalenze, che ce l'ho sempre qui, che non mi va giù come ovo sodo. C'era un film che ovo sodo, che non va nessuno né giù. Poi invece c'è chi dice che è il nostro Yugo che ci scrive: no, proprio i prezzi alla Juve li fanno alti apposta, perché il mondo del calcio italiano è anti-Juve ed è pro-Inter, come dimostra Arbitropoli, ci dice lui. Invece i nostri Massimiliano da Roma e Renzo da Alba Adriatica hanno la stessa idea, cioè visto che la Juve cerca un centravanti, perché non prendere Icardi, che si sta offrendo ad essere a manca, compresa la Lazio? Bella domanda, basta che poi se arriva Icardi alla prima partita che sbaglia, non è che poi gli rinfacciamo che era interista, che eccetera eccetera, no, perché poi sappiamo anche le cose come vanno. Se uno ha la coerenza, vabbè, se si prende Icardi gol li ha sempre fatti, si immagina che li possa fare anche con la maglia della Juventus, basta poi appunto essere onesti intellettualmente. E se uno ha deciso di andare su Icardi, non so onestamente economicamente che ingaggio pretenda, e quindi non so neanche se la Lazio per esempio possa offrirglielo, vediamo. Però se ce la può fare la Lazio, ce la può fare anche la Juve, in linea di massima, a prendere Icardi. Bisogna vedere che cosa ha in mente Carnevali. Io ho sempre l'idea di questo Nico Gonzalez verso Madrid, anche se c'è stata offerta il Besiktas, che potrebbe riaprire la porta per Sorloth, e allora lì magari un centravanti un po' più di prospettiva, ecco, non giovanissimo, ma Icardi sicuramente un po' più in là con gli anni. Andiamo con i vocali, vai pure Costantino.
8: Luigi, onestamente il tuo ospite Balzarini faccia giornalista, non faccia ragioniere, lascia fare i conti a chi sa fare. Non abbiamo degli spoletti, tra l'altro è vero, è un noto commercialista.
0: Sì, no, ma guarda che Gianni non ha fatto i conti, ha detto semplicemente che oggi come oggi, con tutti questi in organico, è difficile che la Juve stia nei paletti. Ma questo è chiaro anche che da qua alla fine ci saranno delle cessioni, e che la priorità sarà quella di fare in modo che la rosa di quest'anno costi un euro in meno a livello di ingaggio e di ammortamento, come spiegavo prima, rispetto alla rosa che ha finito la Champions l'anno scorso a febbraio col Galatasaray, con quell'arbitraggio killer, tra l'altro, al ritorno. All'andata lasciamo perdere, al ritorno complice anche sicuramente l'arbitraggio. Vai ancora con un vocale, Costantino.
9: Ciao Gigi, buongiorno a te, a Gianni, Mariano. Ma io non riesco a scindere, come ha fatto Gianni ad esempio, non per criticare, però non riesco a scindere i problemi che attualmente sta attraversando la Juve con la questione plusvalenze. Per l'amor di Dio, sono stati fatti degli errori macroscopici come acquisti. Ma se la Juventus oggi è a questo grado così basso della sua storia, almeno recente, è perché quella questione plusvalenze non gli ha permesso di cambiare anche quegli acquisti sbagliati. Ci si è dovuti tenere giocatori come Locatelli, come Cambiaso, come tanti giocatori che oggi sono nella Juventus proprio per quel tipo di problema lì, perché quei milioni che non ti sono entrati quell'anno hanno innescato un circolo vizioso a perdere sempre. Questa roba non si può dire entriamo in altri discorsi. No, i discorsi sono collegati. Come?
0: Sì, caro Mariano, è la somma che fa il totale, diceva Totò. Cioè tu hai investito dei soldi in giocatori che ti dovevano risolvere dei problemi a centrocampo, soprattutto in attacco, hai sbagliato costantemente tutti questi acquisti, hai speso un sacco di milioni, e in più ci si è messa la FIGC a toglierti il diritto di giocare la Champions che ti è riconquistata sul campo, appunto appellandosi a plusvalenze come quella di Orsolini per esempio, che mi sembra una cosa assurda, quando da altre parti hanno fatto Osimhen mandando tre giocatori che stanno in Serie D, che quello il loro livello, insomma, dei dilettanti, semiprofessionisti, al massimo forse uno gioca in Serie C o in Serie B, non so bene, però quelle sono le plusvalenze fittizie, quelle della Juve non erano plusvalenze fittizie, c'erano accordi con le società, i giocatori sono andati lì, hanno giocato, ma sono d'accordo con te, cioè il fatto che la Juve oltre ai suoi errori abbia pagato questo, sì, e soprattutto per quanto riguarda i paletti UEFA, quei 100 milioni che sono stati tolti alla Juve in quell'anno pesano, e come, perché è il triennio che conta e quindi nel triennio rientra quell'anno e quindi i paletti UEFA sono anche legati a questa cosa qui, sicuramente uno non toglie peso all'altro, ma sono due cose che hanno pesato tutte e due, sono d'accordo con te, caro Mariano. Poi invece vediamo un po' Pasquale da Muggio che ci dice: sono un tifoso della Juventus da 60 anni, secondo il mio parere in difesa siamo quasi a posto, in attacco così così, a centrocampo siamo scarsi, sempre forza Juve, e questo credo che sia una disamina che possiamo condividere in tanti, caro Pasquale. Poi se sei tifoso della Juve da 60 anni, ne hai viste tante di squadre, sai bene, insomma, già solo leggendo la forma uno si fa un'idea del livello della squadra che si sta costruendo, e poi dopo il campo naturalmente deve confermare, ci sono anni particolari, io ricordo sempre quello di Zoff, il primo di Conte, in cui non ti aspettavi un granché e invece sono arrivati i trofei, quindi può sempre succedere anche quello, però in linea di massima, se uno ha visto tante volte la Juve negli anni, nei decenni, nei cicli vincenti, poi si rende conto quando è quasi ora che quel ciclo torni a essere vincente, e adesso onestamente aspettiamo il mercato, ma ora come ora io non mi sentirei di dire che questa è una squadra pronta ad aprire un ciclo vincente. Vai pure Costantino della regia.
10: Scusa Luigi, sono Antonio da Cetare. Io vorrei segnarti una cosa, perché praticamente tu hai giocato a pallone, quindi all'epoca proprio in Serie C segnalavamo Baggio nel Vicenza, ma io ho visto quel sinistro a Roma, quel ragazzino che ha fatto due aperture, una all'Oluc, completamente no look, completamente. E che facciamo? Rimaniamo là? Che ce ne freghiamo di questi giocatori europei che vengono alla Juve a scaldare il posto? Prendiamolo questo ragazzino, 22-23 anni, costa poco, prendiamo, non facciamo andare al Groningen, prendiamo questo ragazzo, non facciamo anche il nome perché è illuminante questo ragazzo, bisogna prendere Davide, ma no Frattesi, Davide, quello in Serie B, bisogna prenderlo.
0: Sì, ma io la Juve l'ha sempre fatta questa cosa, io ricordo anche i Cabrini dalla Cremonese, credo che fosse Scirea dall'Atalanta, cioè la Juve l'ha sempre, dell'Atalanta del tempo, che non è quella di oggi, l'ha sempre fatto questo discorso di andare a cercare nelle categorie inferiori o in provincia dei giocatori che poi potessero diventare grandi con la maglia della Juve, è un po' smesso, questo sì, è un po' il calcio che va in quella direzione lì, e la Juve ahimè ci si è messa in quella direzione. L'ultimo esempio di questo tipo può essere quello di Federico Gatti, che è stato preso appunto dal Frosinone ed è stata, dal mio punto di vista, una scommessa vinta. Poi Spalletti ha le sue idee tattiche, lo fa giocare o non lo fa giocare, però si vede che il giocatore c'è, un giocatore da Serie A e un giocatore che può stare tranquillamente nell'organico della Juventus, e quindi sono d'accordo con te, andare a cercare questi tipi di giocatori e cercare il talento, però credo che qua ci sia un discorso di scouting che va ricostruito e che appunto si sta ricostruendo, e spero che si vada in quella direzione, ma Carnevali da questo punto di vista dovrebbe essere abbastanza una garanzia, anche Massara l'ha sempre fatto nella loro vita, quindi mi aspetto, lo stesso Tolini, che continuino a farlo in quella direzione lì, speriamo che sia la nuova direzione, anche perché così non spendi tanti soldi, hai dei giovani che comunque mal che vada li valorizzi, li rivendi e metti a posto il bilancio, e quindi sicuramente sì, è una cosa da tornare a fare assolutamente. Poi Daniele da Venezia dice: Di Gregorio via mi spiace, dice lui, perché non sarebbe tanto male, l'anno scorso ci ha salvato varie volte, ma quando vede l'Inter si intimidisce, sì, forse perché è anche un po' tifoso dell'Inter, diciamo, lo ha detto, lo ha fatto sapere. No, credo Daniele però che quando si arriva a una rottura come quella del procuratore con la Juventus, che poi Di Gregorio ha provato ad aggiustare, ma non troppo, non ci siano i margini per rimanere per Di Gregorio, proprio deve andare, deve e andrà, e quindi in qualche modo verrà accontentato in uscita. Se c'è anche l'uscita di Perin, mi incuriosisce vedere se davvero la coppia di portieri sarà Vicario Audero, come pare possa succedere, oppure se sarà Vicario Perin, se Perin decide di rimanere, di non accettare l'offerta del Palermo. Vai ancora con un vocale, Costantino.
11: Buongiorno amici, sono Andrea da Bruxelles, ora in vacanza in Italia. Allora, un primo giudizio sulla Juve possiamo darla, siamo ormai a più di metà agosto, A me sembra un po' un'azione che sta rattoppando qua e là delle toppe, così, ma non vedo un'azione organica per veramente migliorare la squadra in maniera strutturale e soprattutto il gioco della squadra. E questo un po' mi preoccupa, mi sembra che si vada un po' a tappare qualche buco. La seconda cosa che mi preoccupa è il ruolo di Spalletti, che ancora non ho ben capito dove voglia andare, che gioco voglia dare alla squadra, che carattere voglia dare alla squadra. Cioè, mi sembra che anche lui sia un po' in balia della mancanza di lucidità e della Juve, e questo anche un po' mi preoccupa. Cioè, non vedo un allineamento tra società e allenatore. Comunque, speriamo che io mi stia sbagliando. Buongiorno.
0: Intanto aspettiamo la fine del mercato, perché poi le cose vanno fatte. E ripeto, è vero che in buona parte il mercato è stato già fatto, ma sappiamo che gli ultimi 10 giorni, adesso ne mancano 12, alla fine del mercato, nel calcio italiano sono quelli in cui succede di tutto, perché sono i periodi dei saldi, dei giocatori che si prendono anche in prestito con diritto invece che con obbligo, e quindi, diciamo, in situazioni di bilanci claudicanti come quella del calcio italiano succede poi tutto negli ultimi giorni. Vediamo. Io credo che un'idea del calcio di Spalletti ce la siamo fatta l'anno scorso, nel momento in cui la Juve aveva un ritmo che, giocando una volta alla settimana, una volta uscita dalla Champions, diciamo, aveva un ritmo da secondo posto in classifica, poi si è persa nel finale misteriosamente, e questo è un discorso psicologico, fisico, di giocatori forse troppo spremuti per mancanza di alternative, eccetera eccetera. Però un'idea, secondo me l'idea è quella del calcio di Spalletti, che onestamente a me aveva convinto in quel momento lì. Poi la Juve si è persa, vediamo se si ritrova in linea di massima. E poi la qualità del calcio dipende sempre dalla qualità dei giocatori, perché vero, Arrigo Sacchi ha rivoluzionato il calcio italiano, però vai a leggere quella formazione lì, diciamo, lo puoi rivoluzionare il calcio con quei giocatori. Se ci metti questi giocatori qua, li dai a Sacchi, non rivoluzionano un bel niente, diciamo, questo è un po' il concetto. Ringrazio Marco da Crema che ci manda la foto della carta Orsolini, quella firmata da Marotta e utilizzata per condannare Arriva Bene, e sei uno dei grandi misteri gloriosi. Io penso che Arriva Bene chiederà veramente, potrebbe lasciare in mutande la Federazione Italiana Gioco Calcio con una bella richiesta milionaria, perché quello è un caso veramente incredibile. Abbiamo ancora vocali, vai Costantino.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Lancio un'ipotesi a centrocampo, ma non potrebbe essere un'idea prendere gli svincolati Chessy e Brozovic a centrocampo, e poi rottamiamo, ma proprio rottamiamo nel vero senso della parola, Arthur, Kop Meiners, e diamo anche Miretti. Che ne pensate? Ah, e poi lo scambio Nico Gonzalez con Sorloth. Ciao e forza Juve sempre.
0: Eh sì, credo che appunto lo scambio Nico Gonzalez Sorloth, mi auguro che si vada in quella direzione lì, visto che comunque Nico Gonzalez credo che proprio voglia andare a Madrid, e quindi spero che si possa fare, perché quel tipo di giocatore nell'organico manca alla Juve. Quindi non è tanto Zirkzee, che leggo da tante parti, se arrivasse Zirkzee poi per carità magari fai gol anche lui, però come caratteristica mi pare che alla Juve manchi quel tipo di centravanti. Sui centrocampisti direi che sia un nome che sicuramente si fa, ed è svincolato, quindi può aspettare tranquillamente anche dopo la fine del mercato eventualmente per sistemarsi, e credo che ci sia già anche un accordo economico col giocatore intorno ai 4,5 milioni. Insomma, è tutto fatto, bisogna solo fargli spazio, come dicevi tu. Io però Miretti non lo metterei nei rottamabili, diciamo così. Se lo vuoi vendere, vendilo bene. Kop Meiners è uno difficile comunque da dare via, forse se trovi qualcuno che lo convince con un progetto lo puoi dare in prestito. Arthur, se si arrivasse appunto a questa rescissione del contratto, avresti risolto il problema un anno prima, perché comunque poi prossimo anno va a scadenza, quindi eventualmente si tratterebbe di sistemarlo soltanto più per quest'estate. È quello che dicevo prima, cioè la Juve ha speso tanti soldi per i centrocampisti, per cercare di creare un centrocampo all'altezza di quello che è stato, che ricordavamo prima anche con Gianni Balzarini. Il problema è che quando sbagli sistematicamente, cioè poi questi acquisti sistematicamente si rivelano sbagliati, diventa difficile ricostruire una squadra, perché il centrocampo, come tutti sanno, è l'anima della squadra, e quindi quella Juve là di Conte vince lo scudetto con un grandissimo centrocampo e degli attaccanti che a turno garantivano dei gol, ma senza il grande bomber. Se tu hai quel tipo di centrocampo lì, diciamo sei in una botte di ferro, però ricostruirlo è molto molto difficile, è anche diventato molto molto costoso proprio per tutti gli errori che si sono accumulati nel corso degli anni. Vai ancora con un vocale, Costantino.
13: Tantissimi auguri a grande Sergio Brio, ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente, venuto a Canicattì nella nostra Juventus Doc Del Piero, una persona squisita, alla mano, alla portata di tutti, grande Sergio Brio, Gianni da Canicattì.
0: E come non fare gli auguri a Sergione Brio, che rientra nella prima formazione, che per me è la Juventus, con cui mi sono avvicinato alla Juve, che era appunto Zoff, poi diventato Tacconi, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Gattardelli, Rossi, Platini, Boniek, questa era, e Brio ci stava benissimo, diciamo un tipo di difensore, un difensore centrale che funzionava bene perché lui si poteva occupare solo della marcatura e il resto del lavoro lo faceva un tale di nome Scirea, in marcatura c'era un altro come Gentile, però sicuramente tanto era duro in campo Sergio Brio quanto un signore sicuramente fuori dal campo, l'ho sempre dimostrato. Poi mi pare che oggi sia anche il compleanno, se non sbaglio, di Alessandro Matri, che è un altro che insomma qualche golletto importante in quella Juve che dicevamo prima lo ha garantito, e quindi anche lui possiamo ricordarlo tranquillamente quest'oggi. Dunque, mi chiede Mister Vince, ti chiami? Dunque, a quanto lo venderesti Miretti? Ha mai ricevuto offerte Miretti? Qualche offerta l'ha ricevuta, però la Juve l'ha rimandata al mittente perché l'ha ritenuta troppo bassa, quindi deduco che se la Juve lo vende a più di 15 milioni, che era l'offerta che era arrivata dal Bologna, se non sbaglio, 12-15 milioni, adesso non ricordo la cifra esatta, quindi la Juve lo valuta quello, dopodiché si faranno delle valutazioni a fine mercato, se proprio si vede che è chiuso nella Juve, anche lui probabilmente preferisce andare a giocare da qualche altra parte. Dunque, Carmelo da Agrigento, se la priorità era un centravanti era Lukaku alla Vlahovic, perché si sono spesi 38 più 12 per Colo, che non è sicuramente un centravanti d'area? Poi sono amareggiato dal fatto che escano italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator, ero molto legato all'Italia Juve, un caro saluto, dai anche Vicario italiano, su tirati su il morale, però è un po' il calcio italiano che è così, nel senso che una volta gli italiani li mettevi perché erano quelli forti e ti permettevano di arrivare a un certo livello, adesso onestamente giocatori italiani che ti facciano la differenza, quelli forti se li prendono all'estero dove hanno ingaggi superiori, e quelli che rimangono in Italia sì, te li puoi mettere in organico, ma poi magari non alzi il livello della squadra. Su Colomoni anch'io ho questo dubbio, nel senso che se rimane solo lui il terminale offensivo, come si dice oggi, della Juventus, qualche perplessità ce la possiamo tenere sul fatto che quando trovi poi tre giocatori addosso e tu sei centrale, centravanti, se non hai proprio quelle caratteristiche lì di lottatore, lui non mi sembra che sia proprio quel giocatore lì, mi sembra uno che vada meglio negli spazi, a creare spazi anche agli altri, a infilarcisi eccetera, ma quello per sfondare ecco una difesa chiusa non mi sembra che possa essere lui. Dopodiché si possono trovare delle, diciamo, soluzioni tattiche per cui magari sfondi sugli esterni e metti palloni in mezzo come ha fatto anche in occasione del gol di McKennie contro la Next Gen, ma l'anno scorso abbiamo visto tante di quelle situazioni lì. Ripeto, secondo me, rifacendomi anche quello che diceva Spalletti l'anno scorso, cioè che in un organico ci devono essere caratteristiche diverse che ti permettano di risolvere partite diverse tra di loro, alla Juve manca quel tipo di centravanti lì, sono d'accordo. Dopodiché i prezzi sono questi, caro Carmelo, bisogna farsene la ragione. Palestra 60 milioni e Colomoni può anche costarne 38 più 12, voglio dire, il calcio va in quella direzione. Se poi ci aggiungiamo anche quello che dicevamo prima, cioè che quando la Juve chiede alle italiane i prezzi glieli sparano alle stelle, e allora diventa tutto molto molto più complicato. Poi Francesco dalla Calabria, a parte le plusvalenze per le penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva nei nostri confronti, due pesi due misure, ricordate chi ne è, la Juventus deve stare dietro alla Roma, tutto quello che accade è colpa di Elpan, dice lui, se l'ha fatto sotto l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli. Vabbè, adesso l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli, arriva bene, deve chiedere un sacco di soldi, traduco, sì, Adesso non so in che limiti sia la responsabilità di John Elkann, però in questo caso sicuramente il doppio pesismo nel discorso delle plusvalenze, Calciopoli e tutto il resto, ormai c'è una lista tale di doppio pesismo quando riguarda la Juve e quando riguarda gli altri, che possiamo scriverci un elenco del telefono praticamente, e nessuno ne rende conto di questa cosa qua, però siccome interessa solo

0: E ancora un vocale, vai Costantino.
1: Ciao, Leonardo Roma. Parlando di campo, lasciando l'extracampo, l'attuale centrocampo Locatelli-Luiz non può sostenere quell'attacco che abbiamo davanti. Per questo sicuramente rivedremo McKennie. Anzi, spero che McKennie comunque non giochi troppo avanzato, ma si inverta con Douglas Luiz, che comunque lo vedo ben negli inserimenti al senso del gol come McKennie, però McKennie magari è un po' più vivace a centrocampo, un po' più mobile, e quindi più trequartista Luiz, e con la speranza poi o che arrivi qualcuno, perché comunque non abbiamo centrocampisti incontristi che corrono o recuperano palloni.
0: Sono d'accordo con te, insomma, quindi su questo non ci sono discussioni. Speriamo, insomma, che si trovi la soluzione. McKennie lì, secondo me, è più legato a un discorso fisico, cioè Douglas Luiz, se giochi col centrocampo a due e l'altro è Locatelli, non può essere Douglas Luiz in quei due lì, perché fisicamente non ce la fa, non fa tutta la parte che dovrebbe fare del lavoro sporco. Se giochi di fianco a uno come che sì, magari le cose cambiano, perché il lavoro sporco lo fa tutto lui tranquillamente, che fisico ce l'ha, e allora tu lo puoi mettere più davanti alla difesa. Ripeto, con la next gen, e mi immagino anche col Frosinone, Douglas Luiz messo lì più avanti è un po' più libero di esprimersi, non deve fare la parte di copertura, mentre McKennie quella parte lì la sa fare. Parliamo di lui perché Thuram al momento appunto non è ancora a posto, però è un altro dinamico, ecco, non è un altro incontrista come potrebbe essere il Kessié di turno. Oh, siamo arrivati in chiusura, quante belle chiacchierate che ci siamo fatti quest'oggi anche con Gianni Balzarini, grazie a Costantino Grande in regia. Siamo a mezzogiorno, quindi notiziario e poi arriva il direttore. A domani, noi ci sentiamo sempre a quest'ora. Ciao a tutti.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
7: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
6: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
7: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di 3 persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
6: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini.

0: generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto. Assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
1: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: In questi giorni sto assistendo a dei pronostici rispetto alle prime quattro, no? Della classifica del prossimo anno. Addetti ai lavori, ex calciatori, ovviamente giornalisti. Molti, la maggior parte forse, anzi sicuramente la maggior parte, non inserisce la Juventus tra le prime quattro, e questo mi fa piacere, o meglio, sono contento, perché significa dare responsabilità soprattutto alle altre squadre, perché storicamente la Juventus ovviamente è inserita tra le prime quattro, anzi in realtà in passato era la favorita, ha vinto 9 scudetti consecutivi, però il fatto che non venga inserita forse da una parte diciamo così è meglio per la Juventus. Però volevo ricordare a tutti questi amici, perché secondo me alcuni pronostici sono degli auspici, no? Di vedere la Juventus ancora una volta fuori dalla Champions League, sono degli auspici perché sperano che i bianconeri non vadano avanti, questo ormai lo sappiamo, mentre noi speriamo che la Juventus parta molto bene domenica. A Frosinone, caro Federico Rossi, che sta preparando, mi ha detto: dimmi un po' di facce nuove di questa Juventus che preparo la formazione per colpo di tacco, no? Domenica ci sarò io, Santarelli da Frosinone, dalla Ciociaria. Gli ho detto i vari nomi. Ora bisognerà capire, volevo analizzare anche con voi, secondo voi chi dei volti nuovi sarà titolare domenica? È molto presto, mercoledì, mancano tanti giorni, però secondo me ci sono alcuni punti fissi di Spalletti. Per esempio, io credo, presumo, suppongo, chiamiamolo nuovo perché è rientrato dal prestito, Douglas Luiz. Oggi addirittura ho letto sul giornale Rosa, li devo leggere un po' tutti più o meno, no? A spanne quantomeno, non interamente. Douglas Luiz si è preso la Juventus, secondo me è un po' esagerata come frase, ma certamente, abbiamo fatto il podcast ieri, lui, il brasiliano, è titolare secondo me. E io lo metterei titolare, perché ad alcuni calciatori gli devi subito far sostenere l'esame vero, quello in cui ci sono in palio dei punti, e domenica si comincia, domenica si fa sul serio, punto e basta. Quindi io lui lo vedo titolare dei nuovi. Io metterei titolare anche Vicario, non so come stia mentalmente, fisicamente, se Perin non sta bene, e tra l'altro potrebbe essere distratto da questo interesse concreto importante del Palermo, perché no? Ma io ve la dico tutta, io metterei titolare anche Lucumi, perché lui a garra, lo ha detto lo stesso Spalletti, se sta bene, non ha avuto problemi nel Bologna, perché no? Secondo me bisogna anche uscire da questa diciamo così tradizione secondo cui i nuovi bisogna, no, i giocatori che sono pronti bisogna metterli in campo. Io per esempio Lucumi lo farei giocare subito, test insieme a Bremer, sono complementari secondo me, sì. È chiaro che ci rimetterebbe Kelly in quel caso, a meno che, e qui veniamo al punto, non sposti Kelly a sinistra come quarto a sinistra e tiri fuori Cambiaso, ne parlavate prima, oggi io ci ho fatto un podcast che tra poco pubblicherò quando Federico mi sistema tutto dal punto di vista tecnico, e gli ho scritto una lettera e vorrei che anche voi scriveste quattro righe: caro Cambiaso ti scrivo. E poi lo faccio anche a nome di alcuni, della maggior parte dei tifosi, ho scritto io nel mio pezzo. Così mi distraggo un po', diceva Lucio Dalla, io non mi distraggo, ti scrivo perché ti vorrei chiedere questo. Quando sei arrivato dal prestito, ricorderete che la Juventus lo prese e poi lo cedette subito in prestito al Bologna, andò bene come quarta sinistra della linea difensiva targata Thiago Motta in quel caso. Primo anno bene, ma perché io lo considero un giocatore forte, no? Non fuori classe ovviamente, ma un ottimo calciatore, duttile e quindi moderno, può giocare anche in altri ruoli oltre all'esterno di sinistra della linea 4, per esempio è stato impiegato a 5 con Allegri, però poi piano piano ha avuto un'involuzione che si è acuita, ha avuto l'apice questa involuzione da quando, gennaio 2025, si è parlato del maledetto passaggio al Manchester City, per lui sarebbe stato ovviamente benedetto e magari sarei stato contento anche per lui. Da allora in poi, perché poi ne parlò il suo agente, fallito il passaggio al Manchester City e quindi assaporata l'idea di essere allenato da Guardiola, lui è andato in depressione calcistica, attenzione, non in depressione personale. È anche comprensibile, è lecito perché siamo tutti uomini, però poi sei un professionista, sei un calciatore, giochi nella Juventus e quindi dovevi, caro Andrea, poi chi ha la volontà di leggerlo, di ascoltarlo, appena è pronto lo metterò su bianco nella news come faccio tutti i giorni per i vari podcast, ieri è toccato a Douglas Lewis, oggi ha Cambiaso, poi caro Andrea dovevi resettare tutto e ripartire, anche perché mi viene da dire non solo hai la stima di Spalletti, eri titolare fisso nell'Italia che allenava l'attuale tecnico della Juventus, ti ha fatto giocare sempre, ti ha schierato anche rispetto ad alcune prestazioni oggettivamente al di sotto delle tue capacità e soprattutto rispetto alla maglia che indossi. Aggiungo che in alcuni casi ci sono stati gli errori fatali che hanno determinato gol degli avversari. Quindi, caro Cambiaso, ti dico, se tu non ti senti connesso più con il mondo Juventus, se sei in difficoltà a riconnetterti, dici vabbè io non riesco più a stare qui, parli con l'allenatore, credo l'abbia fatto, non lo so, con la società, forse è il caso che io cambi aria per il bene della Juventus, come spesso dico, ma anche per il tuo bene. Quindi, alla fine, dico a lui, rifletti, beh, già da domenica ha ragione Santarelli quando dice subito si deve vedere qual è l'intenzione, il buongiorno spesso, non sempre, però il buongiorno si vede dal mattino, quindi subito questi impatti. Il tema di oggi è, o di oggi in generale di questi giorni, fermo restando le notizie di mercato più o meno plausibili o le indiscrezioni di mercato, chi fareste giocare subito titolare, secondo voi chi merita subito la maglia da titolare dei giovani, dei nuovi arrivati, e poi questa questione di Cambiaso, cioè scrivetegli due righe, un tweet, o meglio un X, perché tweet ormai non esiste più, caro Cambiaso ti scrivo, perché io ho anche detto a Cambiaso in questo pezzo, caro Andrea tanti non ti vorrebbero più, poi ci sono delle cattiverie che non sono mai ammissibili e che io non leggo, non ripeto, non riporto, però tanti vorrebbero tu andassi via subito, quindi smentisci anche questi detrattori, alcuni dei quali però hanno anche ragione, perché se andiamo a fare un'analisi, caro Andrea, se sei questo è meglio che tu vada via dalla Juventus, perché evidentemente non c'è più feeling con il pianeta bianco-nero. Quindi questo è il tema del podcast che tra poco io andrò a pubblicare su Bianconera News. Nel frattempo c'è l'annoso ormai problema relativo alle, pensate che sono 100, no, sono 40, allora, gli esuberi, quelli diciamo flop e quelli un po' meno flop, per esempio Gatti che non è un flop ma è un esubero, perché non rientrerebbe, usiamo il condizionale, nel progetto di Spalletti, anche lui lo mettiamo nella lista di chi andrebbe ceduto, 45 milioni se non sbaglio, caro Federico Rossi, di ingaggio, pesano tutti questi esuberi, con 45 milioni La Juventus si prenderebbe un top, comunque un giocatore importante, per esempio un ottimo centrocampista, o per esempio la punta di cui parliamo. Ieri Perinetti mi diceva: però non possiamo parlare più di attaccante punta, ma di fase offensiva, di giocatori di reparto offensivo. Cioè lui voleva dire che adesso il calcio di adesso non prevede necessariamente il 9, che a me piace tanto, lo vorrei sempre. Prevede 3, 2, 3, 4, dipende poi dal modulo e dai principi di gioco dell'allenatore. Prevede dei calciatori che si alternino anche, magari, che si scambiano le posizioni. Forse l'intenzione di Spalletti è questa. Io mi rifaccio al Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che sta facendo un capolavoro anche sotto questo aspetto. Perché non ha un puntero vero, se noi ci riflettiamo, no? Eppure la squadra che ha vinto per due volte consecutive la Champions League, voi mi direte, ha dei mostri sacri. Secondo me, sulla carta, aveva dei mostri prima Luis Enrique. Parliamo di Mbappé, parliamo di Messi, eppure non è riuscito a vincere. Invece, probabilmente con la sua idea di gioco, con questi calciatori, è riuscito a fare quello che avrebbe sempre voluto. Quindi esuberi da smaltire. Ora speriamo che, addirittura, guardate, vi dico, prima di domenica speriamo che la Juventus si liberi, non in maniera cattiva, attenzione, si liberi calcisticamente ovviamente ed economicamente di Arthur. Qualcuno ha detto: no, lo terrei in tribuna. Ragazzi, tenere in tribuna un calciatore, sì, puoi penalizzare il calciatore, a parte che non rientra proprio nel modus operandi storico della Juventus, ma soprattutto poi è anche una questione economica, perché è un bene patrimoniale un calciatore per la società, cioè per le società di calcio. Quindi tanto vale a questo punto rescindere, in modo consensuale ovviamente, o risolvere, dipende dalla tipologia con cui ci si vuole separare dal calciatore, e via. Quindi magari già Arthur potrebbe essere uno in meno. Il problema, per esempio, è Koop Meiners. A chi lo diamo? Chi lo prende? Qual è il club disposto a prendere Koop Meiners, che praticamente la Juventus non ha fatto mai bene, mai. Io forse mi ricordo una o due partite sufficienti, o comunque all'altezza della cifra che è stata sborsata per prenderlo. Ricordiamolo, 61 milioni, e non sono pochi. Giocando terzi braccetto di sinistra con Spalletti, giocando ovunque con Thiago Motta, ma lo stesso Spalletti poi ha provato a rimetterlo a centrocampo, niente. Ha provato a rimetterlo trequartista, nulla. E quindi alcuni calciatori devono essere ceduti. E poi il problema a Davide, che è il principale problema, perché uscendo lui, ed è peraltro degli esuberi quello che ha il costo più alto a livello di ingaggio, 6,5 milioni. Parliamo di lordo perché ovviamente voi sapete benissimo che dal punto di vista del costo per la società si valuta e si va a prendere il lordo. Ok, il netto, quello che percepisce un calciatore, ma poi come costo per la società è il doppio quasi di quella cifra. Il primo è David, che è un problema vero, perché lui vorrebbe andare soltanto in Premier League, non vuole altre destinazioni, e quindi diventa un problema. Allora anche lì lo mettiamo fuori rosa, ma no, perché la Juventus comunque ha bisogno di un centravanti, ma se non esce David il centravanti non si prende. Zirkzee, quello in pole position, sì, no, forse. Sullo sfondo restano Sorloth, resta lo stesso Mateta, anche se lì ci sarebbe qualche timore dal punto di vista fisico, però insomma ci sono questi problemi da risolvere, in primis appunto quello delle cessioni, degli esuberi che sono veramente veramente tanti. Però cerchiamo di capire piano piano, avviciniamoci giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi si giocherà, non vedo l'ora che si giochi per i tre punti, perché è vero che a me piace il calcio a prescindere, quindi i test, le amichevoli, però poi la garra, il carattere, gli inserimenti nell'ambiente Juve si vedono nelle partite che contano. Sì, giochi con il Frosinone, neopromossa, io mi aspetto una vittoria, ve lo dico subito, perché è sempre meglio partire con il piede giusto, altrimenti già iniziano, io lo so, se la Juventus non dovesse vincere lunedì sarebbe un disastro qui a Radio Bianconera, invece no, spero che si vinca, che si parta bene, ma soprattutto alcuni calciatori si inseriscano subito. Douglas Luiz mi deve far capire che quello che abbiamo visto, perché lui tecnicamente è forte, ha delle intuizioni, però poi mi deve far capire anche che è da Juventus sotto il profilo, se vogliamo, della personalità, del carattere, e quindi non perdere per esempio palloni gratuiti come spesso accade o come accade in maniera abbastanza ricorrente. Mi deve far capire che se viene aggredito non perde palla. Cioè, quello mi deve far capire Douglas Luiz. Io sarei contento se veramente fosse rivitalizzato da Spalletti, e quindi sarebbe come un acquisto vero e proprio. E poi, tra l'altro, anche lui può giocare sia da regista che qualche volta un po' più sulla tre quarti, perché le doti tecniche le ha, magari meno quelle fisiche, quelle caratteriali, però me lo deve far capire da domenica, così come Cambiaso, scrivetegli due righe. Caro Andrea, però senza cattiveria ragazzi, cerchiamo di non essere cattivi. Io gli darei ovviamente, la Juventus gli dà quest'altra possibilità, però deve far capire subito che vuole invertire la tendenza, perché sono non solo quella scorsa, sono due stagioni che Cambiaso non è più quello di una volta, per intenderci, e soprattutto questo discorso del Manchester City. Il fatto per esempio che lo volesse Guardiola è emblematico rispetto alla situazione e allo status del giocatore moderno, perché è ovviamente adattabile a diversi ruoli, però se poi caratterialmente tu non rispondi non va bene, non va bene. E soprattutto mi viene da pensare che fino a qualche settimana fa si pensava a una cessione eccellente, no? Quindi Bremer, quelle eccellenti sempre rispetto al perimetro della Juventus. Bremer, i tre erano Bremer, Thuram e Cambiaso. Ora di tutti e tre, di nessuno dei tre si parla più delle cessioni, perché sono quelli che, con i quali ricavereste tanti soldini, e soprattutto, anzi, oltre a questo, anche plusvalenze corpose che non guastano mai rispetto alla situazione economico-finanziaria, da preservare per il discorso del fair play finanziario. Abbiamo già qualche amico da casa, caro Federico Rossi, vi dico il menù di questa sera. Nando Orsi, 19.35, parliamo del portiere e non solo. E poi alle 20.05 Stefano Lanzo, ve l'ha annunciato anche prima Santarelli, che insomma ha fatto un pezzo di mercato su cosa manca alla Juventus ancora per essere completa, fermo restando le uscite, sto parlando delle entrate in questo caso. Vai Fede.
4: Quindi sono Peppe da Napoli, ragazza Sperlonga. Allora ti faccio una premessa: gli acquisti che abbiamo fatto mi piacciono tutti, compreso il portiere, che su quale no, avevo qualche dubbio, però diciamo lui, a parte l'ultimo anno al Tottenham, ha fatto due grandi stagioni, soprattutto la prima stagione al Tottenham, quindi speriamo bene. Detto ciò, i problemi sono i soliti: non abbiamo un attaccante di peso e non abbiamo un centrocampista, che erano i giocatori da cui bisognava ripartire. Ci siamo riempiti di difensori, ci siamo riempiti di esterni, giocatori di cui avevamo già in abbondanza.
3: Allora Peppe, ti do ragione, perché poi ne parleremo con Stefano, che ha fatto proprio un pezzo su quello che manca ancora alla Juventus. Mancherebbe appunto il centrocampista. E io ve lo ribadisco, spero che la Juventus prenda che sì, perché mi pare di aver capito che esista, usiamo i condizionali, i congiuntivi eccetera, esista un sostanziale accordo verbale tra Massara e lo stesso calciatore, perché anche in questo caso si spera di cedere qualcuno. Mi viene in mente Cup Manners, visto che Douglas Luiz, mi fermo al centrocampo, visto che Douglas Luiz potrebbe essere rivitalizzato, comunque si farà un tentativo, no? Poi vediamo a gennaio se in questi mesi dimostrerà di essere quello visto finora, arrivederci e grazie, oppure addio, vedremo. Quindi Cup Manners, però che si va preso, e bisogna anche sbrigarsi, perché non è che si possa aspettare tutto questo tempo, perché io leggo nei siti specializzati, in qualche giornale, poi lo chiederemo anche a Stefano Lanzo, il collega di Tutto Sport, che di fatto gli ha dato la parola a Massara, no? Che è stato suo direttore sportivo nel Milan quando vinsero lo scudetto inaspettatamente, sostanzialmente battendo l'Inter nella corsa scudetto che era favorita, e con Pioli in panchina, e che sì, era titolare inamovibile di quella formazione, fu uno dei protagonisti, io me lo ricordo, me la ricordo quella stagione. E aggiungo che sia uno dei pochi calciatori tolti che fuori dall'Atalanta, targata Gasperini, magari adesso le cose saranno cambiate, ha fatto bene vincendo appunto uno scudetto. Poi è andato al Barcellona, un po' in discesa la sua carriera, addirittura poi ha scelto l'Arabia Saudita, ma vuole giocarsi gli ultimi anni della carriera in un campionato competitivo in Serie A. E soprattutto ha detto sì alla Juventus, questo risulta, poi staremo a vedere. È chiaro che bisogna sbrigarsi, poi gli accordi sono cose loro, l'ingaggio, il bonus alla firma, però io lo prenderei come calciatore, anche perché per come vorrebbe giocare Spalletti servono sì le idee a centrocampo, quindi un ipotetico regista può farlo Lucas Luis, ma anche poi muscoli, sostanza, fermo restando che anche tecnicamente che sì, è un giocatore all'altezza della Juventus secondo me, soprattutto se ancora, non so se sia quello del Milan, ma l'abbiamo visto ai mondiali, 3 partite, è in forma, quindi atleticamente, fisicamente c'è. Anche se magari può essere con un minimo di ritardo di condizione, non credo ci metta molto a riprendere quella giusta. Allora, per quanto riguarda gli amici, ora stiamo per dare la linea a Federico Rossi, poi parleremo con Nando Orsi e gli voglio anche chiedere se secondo lui la Juventus, perché alcuni suoi colleghi opinionisti la mettono fuori dalle prime 4, quindi mi piacerebbe una Juve così: Domenica Vicario, Calulu, Bremer, Lucumi, Kelly, Douglas Luiz, Lucumi, Kelly, quindi fuori cambiato, Douglas Luiz, Locatelli, con Sesau, il Diz, McKennie e Colomani. McKennie magari al centro, il Diz a sinistra immagino, e con Sesau a destra della tre quarti, con Colomani punta centrale ovviamente, Giovanni dal Brasile. Sì, potrebbe essere anche questa. Io non so se Spalletti però rinuncerà subito a Cambiaso, secondo me invece deve far giocare, per come la vedo io, deve far giocare Cambiaso, e Cambiaso però deve dirci sì, voglio restare alla Juventus, la squadra che tifo da quando ero bambino, ho coronato un sogno e quasi mi scuso tra virgolette per i 2 anni di latitanza, almeno a certi livelli. Siamo giunti alle 19.30, continuate a mandarci messaggi vocali, scrivete un X a Cambiaso, caro Andrea ti scrivo, ditegli qualcosa, e poi per capire secondo voi chi dei nuovi subito titolare, secondo voi è già pronto per vestire questa maglia da titolare domenica a Frosinone. A tra poco con Nando Orsi.
2: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, voglio dire a un nostro amico, caro Federico Rossi, voglio dire a un nostro amico che è Daniele da Napoli, che scrive: buonasera Vincenzo, guarda che Vincenzo è in ferie, non ti può rispondere, sempre molto discontinuità da parte di Cambiasso, sarebbe opportuno metterlo a destra, ci vedo bene Kelly sulla fascia, saluti Daniele da Napoli. Allora Daniele, detto che io non sono Vincenzo ma Quintiliano, ma non fa niente, spostare, cioè tu toglieresti Calulu? Che è stato il miglior, che forse è il migliore acquisto degli ultimi due anni, guardate che vi dico. E invece no, magari se proprio vuoi togliere tu o Spalletti che sia, se Spalletti vuole togliere Cambiaso, provare Kelly esterno dei quattro difensori, ma non togliere Calulu e adattare Cambiaso a destra. Attualmente secondo me Cambiaso non è nemmeno una questione di posizione, è una questione mentale. Perché alcuni errori che ha fatto nell'ultima stagione, gratuiti e letali, sono dovuti palesemente a una disconnessione dal contesto della gara. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, perché lui tatticamente è molto duttile e quindi anche molto moderno per quanto riguarda il calcio di oggi. È secondo me una disconnessione mentale, acuita, ripeto, dal mancato passaggio al Manchester City, ma è ammissibile. Se questo è cambiato oggettivamente, fate un po' voi. Ma vado a salutare con molto piacere, lo ritrovo, Nando Orsi. Ciao Nando.
7: Ciao ragazzi, buona serata.
3: Allora, caro Nando, io ho sentito tanti addetti ai lavori, anche tuoi colleghi, nel pronostico delle prime quattro del prossimo anno, escludere la Juventus. Mi dici subito la tua e poi entreremo dentro i bianconeri?
7: Lo sai che i pronostici sono fatti per essere soggettivi, capito? Quindi uno fa i pronostici in base a quello che è. Diciamo che la Juventus non ha avuto tanta credibilità per un mercato un po' particolare, no? È stata tanto tempo dietro a Colomani e poi dopo l'ha presa cioè, eravamo abituati alla Juventus che prendeva i giocatori senza problemi, spendeva, cioè, l'ultimo l'anno scorso Openday e Zegrova proprio due, e quindi un po' di dubbi sono venuti, ma in generale io dico che poi dopo i pronostici sono fatti per essere cambiati, ancora mancano 10 giornate del mercato, manca un campionato intero, quindi poi alla fine la Juventus secondo me la sicurezza è l'allenatore, poi dopo vediamo, no? Perché lui andò a Napoli, quando andò a Napoli gli vendettero Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e non mi ricordo chi un altro bravo, e quell'anno poi vinse lo scudetto.
3: È vero.
7: Quindi l'allenatore è bravo ad assemblare la squadra. Indubbiamente, quando si va di Juventus uno si aspetta dei nomi altisonanti, poi dopo è arrivato Alibegovic, è arrivato Lukumi, è arrivato Vicario, secondo me manca il centrocampista, però in generale, ripeto, vediamo, secondo me la Juventus è una di quelle squadre che lotterà per la Champions League, se poi dopo trova un pertugio e un'annata come ha fatto per esempio il Milan fino a 7-8 domeniche dalla fine, che poteva anche pensare di controbattere lo scudetto all'Inter, vediamo un po', però in generale ancora è abbastanza presto.
3: Infatti credo che sia prematuro fare pronostici, perché come hai detto tu giustamente c'è ancora tempo per il mercato che si chiuderà il primo settembre. La Juventus peraltro anche e soprattutto direi problemi legati a degli esuberi, tra l'altro difficilmente piazzabili perché alcuni sono dei flop, e quindi le entrate adesso saranno molto legate alle uscite. A proposito di entrate, li ha citati tu alcuni, partiamo, visto che sei stato un portiere a livelli altissimi, partiamo proprio da Vicario, perché c'è una divisione abbastanza netta tra i radioascoltatori e in generale tra i tifosi della Juventus. Mi dai il tuo parere?
7: Ma secondo me tra il numero dei portieri che la Juventus ha cercato di prendere, secondo me ha preso il migliore. A me Vicario piace molto, perché è un portiere che è cresciuto sempre, è andato via dall'Italia, ha giocato in Premier League, e quindi quando vai a giocare in Premier League i portieri sono meno protetti, no? e quindi ha imparato, è diventato esperto in determinate cose. E secondo me ha fatto un ottimo affare, tra l'altro l'ha preso, mi sembra, in prestito gratuito, non mi ricordo, poi dopo non so che clausole ci sono.
3: Con poco di riscatto eventualmente, quindi diciamo anche dal punto di vista economico.
7: Ma andiamo a vedere la nazionale italiana, Donnarumma, Meret, Vicario, insomma, quando sei fai tre portieri convocati in nazionale vuol dire che delle qualità le hai. Io avevo delle perplessità su Suzuki, su Dibu Martinez, e secondo me hanno preso il portiere migliore.
3: Pensa che è quasi paradossale che proprio un ex portiere stia un po' fuori dal coro, no? Mi fa anche piacere sotto alcuni punti di vista il fatto che proprio tu dica questo, perché lo stanno considerando la quarta scelta. Non hai citato Alisson, che era il primo.
7: Alisson non l'hanno preso perché secondo me c'erano problemi, cioè a parte l'età, poi secondo me costava, e poi la Juventus forse andrà su altri profili, ha speso soldi, ha pensato di spendere soldi su altri profili.
3: Esatto.
7: Sul portiere ha trovato questa opportunità che secondo me è una grande opportunità.
3: Mi fa piacere che tu lo dica.
7: Non so se è un'opportunità che presuppone il prossimo anno di andare a prendere un altro tipo di portiere, però quest'anno secondo me, se qualcuno era scettico su Di Gregorio, io lo ero un po', però su Vicario no, su Vicario a me Vicario piace, poi dopo...
3: È il campo che mette, certo,
7: bravo,
3: certo.
7: Il campo che decide, certo.
3: Tra l'altro ieri ho avuto qui in diretta Perinetti, ha detto l'ho fatto esordire io nel calcio professionistico, quindi con me sfondi una porta aperta, sono anche dal punto di vista mentale è un ragazzo da Juve, staremo a vedere, così come si presume o si spera che sia da Juve Lukumi, che ne pensi?
7: Allora, io Lukumi l'ho visto tante volte giocare con il Bologna, giocatore pulito, giocatore veloce, è bravo sia in marcatura ma anche sulle letture preventive. L'unico dubbio che ho è che io quando l'ho visto, lui molte volte esagera nel preziosismo e quindi c'è il rischio sempre che faccia una stupidaggine a partita. Però, insomma, come giocatore mi sembra un buon giocatore, anche se la Juventus ha avuto difensori centrali secondo me molto più forti, però c'era questa opportunità e la Juve l'ha sfruttata, l'ha preso, un giocatore che conosce il campione italiano, quindi bene ma non benissimo, ecco.
3: Lo vedi però complementare rispetto all'accoppiata con Bremer?
7: Sì, no, è complementare perché Bremer è già tanto che sta lì, poi il giocatore che dà una garanzia, io lo chiamo il ministro della difesa, cioè quello che praticamente fa muovere tutti e quattro i difensori, quindi sì, sicuramente Lukumi con Bremer vicino ha tanto da imparare, sicuramente si toglierà anche un po' di quei tipi di errori che solitamente faceva
3: e che possono essere fatali spesso. Invece in attacco torna Colomani, dopo l'hai detto tu stesso, no? Dopo un inseguimento durato praticamente quasi 2 anni, perché anche la scorsa stagione voleva riprendere, poi sono stati dei problemi tra Comolli e la dirigenza del Paris Saint Germain, fatto sta che alla fine è tornato. Investimento importante però, Nando, perché tra cartellino e ingaggio alla fine la Juventus tirerà fuori 100 milioni.
7: Sono tanti e quindi è un giocatore che, cioè, non posso pensare di aspettarlo, cioè l'adattamento, tutte queste cose io non ci credo. Un giocatore che costa in tutto 100 milioni mi deve dare, come si dice a Roma, il fritto subito.
3: Sì.
7: E quindi vediamo quello che farà. L'hanno voluto a tutti i costi, sono anni che lo inseguono, quindi una bella responsabilità sia per chi l'ha voluto fortemente, sia per lui che viene in una piazza dove mi sembra sia già stato, dove...
3: sì, metà stagione, ha segnato anche diversi gol.
7: Sì, e quindi è quello, cioè è un giocatore di livello, centravanti di livello, centravanti di manovra, moderno, quindi è quello che deve fare, cioè il gioco di Spalletti sicuramente lo aiuterà, vediamo quello che succede.
3: Sei venuto al punto, mi hai dato l'assist come spesso accade, perché centravanti di manovra, il gioco di Spalletti, ma secondo te non manca proprio al disegno tattico di Spalletti una punta un bomber da 15-20 gol che non è Colomani, a meno che non torni quello dell'Eintracht di Francoforte, un simil Vlahovic, tanto per essere chiari.
7: Ma guarda, io penso che Colomani nei gambe ce l'hai 15 gol. D'altronde con Spalletti, quando lui ha la squadra dall'inizio, riesce a plasmarla abbastanza bene. Secondo me la Juventus serve il centrocampista di quelli che dà, esatto, la geometria. Diciamo, pensa all'Obotka, ecco, un giocatore così.
3: Pure io,
7: un giocatore che si mette a disposizione della squadra, geometrico, uno o due tocchi, è veloce nella trasmissione di palla, ecco, quello serve. E vediamo adesso quello che succederà da qui alla fine del mercato.
3: Che poi Lobotka era ai margini al Napoli, con l'arrivo di Spalletti è diventato il cervello dello scudetto dei partenopei, alla fine. Infatti, E quindi tu non prenderesti che sì, che invece sembra vicino alla Juventus, comunque sembra abbia un sostanziale accordo verbale con Massara.
7: Guarda, io devo essere, cioè, io non posso fare sempre, non posso fare 0-0.
3: Ma tu non lo fai mai, per questo mi piace.
7: Per me che sì, può rimanere lì dov'è. Per me. Poi dopo, se la Juventus lo prende, spero che faccia 10 gol, che faccia centrocampista di rottura. Però penso che la priorità della Juventus sia un centrale davanti alla difesa.
3: L'ultima, prima di salutarti, te la devo chiedere, perché la Juventus, dopo due gestioni, possiamo dirlo, fallimentari sostanzialmente, prima Giuntoli, poi Comolli, soprattutto quest'ultimo, ha cambiato pelle sotto il profilo dirigenziale, con l'inserimento di Carnevali, amministratore delegato, e Massara come direttore tecnico, sostanzialmente responsabile di tutta l'area sportiva. Sono due manager, diciamo così, top secondo te?
7: Secondo me sì, hanno lavorato in squadre top, Carnevali lo conosciamo tutti quanti, Massara ha lavorato al Milan, ha lavorato alla Roma, ha fatto una grandissima esperienza e secondo me la Juventus ha scelto due dei migliori che sono in giro. E quindi questo è molto importante. L'importante è che vadano d'accordo con l'allenatore, che ci siano identità di vedute nella giusta maniera per poter essere una società forte, non solo in campo
3: ma anche fuori. È andata un po' via la linea, Nando, identità di vedute che non c'era, ovviamente l'abbiamo visto tutti, tra Comolli e Spalletti. Poi alla fine giustamente la Juventus ha deciso di prendere Spalletti, così come non c'era del resto tra lo stesso Massara e Gasperini. Lo ha detto Gasperini, non è una novità.
7: È
3: fondamentale l'identità di vedute. Abbiamo sempre detto che le grandi squadre si costruiscono con delle società solide.
7: Esatto.
3: No? Esatto,
7: assolutamente sì.
3: Nando, grazie mille e buon tutto.
7: Ciao ragazzi,
3: ciao, un abbraccio.
7: Ciao.
3: Avete sentito Nando Ozzi, che ha giocato ad alti livelli in Serie A? Ha detto che secondo lui, di tutti quelli, pensate che in controtendenza, no, rispetto a quello che si dice sul portiere, altro che quarta scelta, secondo lui è il migliore che potesse prendere la Juventus. Non ha citato Alisson, perché lì poi ha detto qualche problema eccetera, però rispetto a Dibu avevate dubbi, su Zucchi non ne parliamo, ha detto secondo me ha preso il meglio. Oh ragazzi, io sarei molto contento se veramente poi alla fine Vicario dimostrasse tutte le sue, già le ha dimostrato altrove, però poi nella Juventus devi sostenere il famoso esame, l'esame bianco-nero si chiama, caro Federico Rossi, perché magari tu vai in una radio che sei il top dei registi, viene a radio bianco-nero e soffri perché c'è la pressione, c'è la tensione. La Juventus succede questo, spesso dei calciatori si perdono proprio perché non riescono a sopportare la pressione. Nella Juventus quest'anno semmai ce ne fosse bisogno, diciamo così, aumenterà, perché vieni da un fallimento, perché onestamente il sesto posto è, rispetto alle ambizioni della Juventus, è un fallimento. C'è pressione sull'allenatore, c'è pressione sui giocatori, c'è pressione in generale. La Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi. Io gli ho fatto per questo la domanda a Nando Orsi, perché nella radio in cui collabora ho visto che tanti hanno dato la Juventus fuori dalle prime quattro. Ragazzi, staremo a vedere, dai. Buonasera, ciao omonimo, Enzo ci scrive, ciao omonimo, io sarei l'omonimo tuo, Enzo, ma io non ho un secondo nome, Enzo, Vincenzo, Fede, perché mi chiamano così? Non lo so, Quintiliano, fate un po' voi. Per me i nuovi subito in campo. Se penso ancora al campionato dello scorso anno, di quella squadra non vorrei vedere più nessuno. Enzo da Messina, addirittura nessuno. Beh, qualcuno diciamo di sì, dai, perché non è che tutti siano da buttare. Purtroppo lo scorso anno, la ricordiamo tutti la stagione, dai, fu confermato, secondo me in maniera sbagliata, però una mia idea. Vogliamo ripercorrere, facciamo la mini cronaca di quello che è accaduto lo scorso anno, la cronistoria. Fu, diciamo tra l'altro, non so perché alla fine, ma fu confermato Tudor, e Comollini non lo voleva. Ok, ha iniziato Tudor, è stato mandato via. All'undicesimo è entrato Spalletti, che tra una cosa e l'altra alla fine era riuscito ad agguantare il quarto posto, era in vantaggio, era alla portata di mano la qualificazione, salvo poi nelle partite finali, ma soprattutto in una facilissima contro il Verona. Togliamo tutto il resto, errori, rigori sbagliati, qualche episodio arbitrale sfavorevole, togliamolo. Voglio arrivare al punto in cui la Juventus era a 5 punti, se non sbaglio a 3-4 giornate dalla fine, insomma aveva in mano la qualificazione. Aggiungo anche, e questo va riconosciuto, che giocava, secondo me, magari poi posso sbagliare e voi potete avere delle idee diverse, aveva in una fase la Juventus ha avuto il miglior gioco della Serie A, che non significa esteticamente tocchetti tic tac, significa giocare bene ma anche non prendere gol, salvo poi sfidare il Verona già retrocesso e non batterlo, salvo poi sfidare la Fiorentina e addirittura perdere, salvo poi giocare con il Torino, non vincere, ma a quel punto era praticamente fatta già la frittata. Quindi responsabilità anche di Spalletti, lo sapete, io l'ho voluto fortemente ed è giusto che sia stato confermato, però ci sono le responsabilità evidentemente per aver preparato male le ultime sfide mentalmente, perché non si può non battere il Verona già retrocesso, però poi ci sono anche le responsabilità e le carenze tecniche di alcuni calciatori. Non è un caso che la Juventus si trovi con 6-7 superi, dei quali 3-4 pesanti, 3-4 sono flop, non è un caso, e teoricamente sarebbero sulla carta, diciamo così, sulla carta erano giocatori che avevano il compito di far fare il salto di qualità alla Juventus, invece no, si sono rivelati addirittura nocivi, e quindi responsabilità vanno sempre divise, ragazzi, questo non c'è dubbio. Però come diceva prima Alessandro, l'ho detto anch'io qualche giorno fa, quest'anno non ha più alibi Spalletti, sperando però che gli prendano quelli che lui chiede, o comunque dei giocatori adatti, funzionali al suo schema tattico, alla sua idea di gioco. Però ha avuto la squadra dall'inizio, la preparazione l'ha fatta lui, e quindi deve sicuramente raggiungere l'obiettivo Champions League. Poi, come dice Nando Orsi, è anche un mio piccolo sogno, no? Magari tira fuori una stagione, perché quel Napoli lì che ha vinto lo scudetto non era la squadra più forte del campionato, invece ha vinto con tanti punti, se andate poi a vedere 90-92 punti mi pare, ha avuto anche la miglior difesa, giocava un calcio di altissimo livello, e sia in Italia che in Europa. Io spero che si riverifichi questa cosa qui, anche se la Juventus deve, purtroppo, lo ripetiamo, non va dimenticato, agire sul fronte del mercato con dei paletti imposti dalla UEFA, ma non imposti, non puoi prendere questo calciatore, devi stare attento a fare delle spese, perché poi devi rispettare il fair play finanziario. Ci sono 24 milioni fermi, nel caso in cui la Juventus sforasse nei prossimi 3 anni il fair play finanziario, dei soldi già pronti come penalità, come multa, oltre 6 già pagati, questo bisogna ricordarlo. 340-5425-324 conoscete a memoria. Andiamo con qualche audio, Fede, vai.
8: Buonasera, Danilo dalla Bibo. Io ciao. Sinceramente non riesco a capire una cosa, perché la difesa è fatta con Calulo a destra, i centrali sono complementari, Bremer e Lucumi, e a sinistra Kelly. Non riesco a capire perché poi dite no, ma se gioca Lucumi va fuori Kelly. Cioè, ma cambiasse queste condizioni che poi il difensore non lo può fare, lo metti a centrocampo, se guadagna il posto gioca, altrimenti no. Così togliamo ogni equivoco. Arrivederci, sempre forza Juve.
3: Però di volete, fate chi. Non parliamo al plurale, io sono uno qui. Allora, io dico questo: anche secondo me, alla fine, fermo restando le condizioni di Bremer, che spero si sia ripreso anche mentalmente dal doppio intervento chirurgico, perché lo scorso anno, bisogna ricordarlo, Bremer ha commesso qualche errore, ma palesemente dovuto all'insicurezza o alla paura, non so come chiamarla, no? Alcuni interventi mancati, qualche rigore causato non da Bremer, però lo voglio, tra virgolette, assolvere, diciamo così, no? Perché due interventi chirurgici allo stesso ginocchio nel giro di un anno non è proprio cosa usuale, ok? Quindi spero che si sia ripreso al massimo. Lucumi, io mi fido di questo ragazzo, guardate, vi dico, certo, non troppo preziosismo, perché poi rischi, ma non ho detto io che Kelly, l'ho detto prima, Kelly può giocare anche quarto a sinistra di una linea difensiva. Ma per Spalletti io sono certo che al momento il titolare lì è Cambiaso. Però Cambiaso, non a caso ho fatto il podcast che tra poco, quando sarà pronto, pubblicherò, caro Federossi, deve dimostrarci di essere il Cambiaso di prima, altrimenti fa la panchina, oppure addirittura potrebbe andare via, essere ceduto, perché la Juventus, malgrado tutto, farebbe un bel tesoretto con la successione. Però Cambiaso deve dare delle risposte importanti e smentire tutti quelli che vorrebbero mandarlo via, ok? Forse ha ragione, magari, perché lui ha ragione, nel senso che questi tifosi che lo vorrebbero mandare via hanno anche loro analizzato il periodo di Cambiaso, che dura ormai da 2 anni, e secondo me nella Juventus basta, non puoi più permetterti il lusso di fallire, no? Caro Cambiaso, ma soprattutto una questione, tu dici magari lo mettiamo a centrocampo, no, secondo me è una questione mentale quella di Cambiaso, che poi determina degli errori gratuiti, determina delle prestazioni non all'altezza, determina degli atteggiamenti che non sono ammissibili. Alcune volte, se non spesso, è indisponente Cambiaso. Ha discusso, voi ricordate, mi ricordo, ho la foto, un'immagine di Lazio-Juventus con Tudor in panchina, che poi fu l'ultima panchina peraltro di Tudor, l'ultima panchina juventina di Tudor. Lui discusse con Tudor perché lui, secondo me, non è si è disconnesso dal mondo Juve già da prima, ma poi da quando c'è stato il mancato passaggio al City, secondo me lui è fortemente condizionato da questo. Ma non può essere, sì, lo può essere all'inizio, dice, oddio, poteva essere allenato da Guardiola, invece alla fine è rimasto un sogno. Però poi basta, resetta e ricomincia. Sei nella Juventus, non è che sei proprio con l'ultima squadra di Serie A. Tra l'altro è la squadra per la quale ti fidi da bambino. Ricordiamo alcune foto che sono state pubblicate qualche anno fa, no? Di Cambiaso piccolo con la maglia della Juventus. Quindi questo è un po' il discorso. Vi invito a mandargli un X. Caro Andrea, ti scrivo, ditegli qualcosa. Stimoliamolo, cerchiamo che il riscatto di questo giocatore. Però deve metterci ovviamente del suo. Sicuramente Spalletti farà di tutto per farlo tornare a quello di una volta. Però lui deve dare del suo, così come tutti quanti del resto. E lo stesso Lucas Lewis, visto che stiamo parlando di chi vorreste subito dei nuovi, come mettiamolo tra i nuovi Lucas Lewis, perché comunque è tornato, chi vorreste subito titolare nella Juventus già Frosinone, e cosa vorreste dire a Cambiaso nel caso in cui aveste l'occasione per farlo. A tra poco con Stefano Lanzo, che si è occupato tra l'altro anche di mercato su Tutto Sport.
2: Fuori di Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta, e come dico spesso, l'unica cosa che conta per la Juventus è vincere, partire con il piede giusto già a Frosinone, poi piano piano magari rinforzi la squadra, c'è di qualcuno, si alleggerisce anche il monte ingaggi, perché di questo si tratta, ve l'ho detto, 45-42, ho fatto un pezzo stamane per Bianconera News sul peso di questi esuberi, guardate che non è una sciocchezza, forse la Juventus è quella che ha più di tutte questi pesi, un peso così elevato per quanto riguarda gli esuberi. Questo è un po' il problema, cari ragazzi. Quindi calma e sangue freddo, pazienza e speriamo, insomma, che io ci voglio credere, ci dobbiamo credere, sperare, credere. Poi non significa, attenzione, non criticare, non fare critiche, perché queste sono il sale, no, della nostra discussione, però anche un po' di fiducia. Bisogna pensare sempre, questa lo ripeterei quasi ogni trasmissione, bisogna pensare sempre che la Juve, o meglio questo management nella persona di Carnevale e poi anche in seconda battuta di Massara, ma soprattutto Carnevale a livello poi gestionale, perché lui l'amministratore delegato deve riparare a due anni, diciamo così, di errori, di fallimenti, soprattutto di Concomolli, ma anche dello stesso Giuntoli, perché gli esuberi di cui sopra sono frutto di due gestioni sbagliate dal punto di vista degli acquisti. E paradossalmente il primo a essere piazzato di un certo livello, perché la Juventus lo pagherà nel caso, speriamo che poi alla fine lo riscatti, non lo so, anche segnato di testa, pensate un po', è uno di questi, è ovviamente Openda. Speriamo, è stato il primo a essere piazzato, ovviamente in prestito, perché quale club si prende un giocatore come Openda che non segna mai? Oh, ragazzi, subito di testa, gol. Ieri quando me l'hanno detto quasi non ci credevo. E quindi ricordiamo sempre di contestualizzare. Non significa giustificare, perché poi se vengono fatti degli errori è giusto che vengano sottolineati. Anche se noi il 1 settembre si chiuderà il mercato, il 2 faremo un bilancio degli acquisti e delle cessioni, o meglio del mercato, perché un bravo direttore sportivo, come dicono tanti dirigenti, si vede sopra, anche se non soprattutto, dagli acquisti, dalle cessioni. Però è chiaro che contano molto gli acquisti, però a prescindere dagli acquisti, poi proprio in base a quello che abbiamo detto delle ultime due gestioni, poi sarà il campo a dirci se il mercato sarà da 7, da 8, da 9. Non lo sappiamo, perché ci eravamo illusi nelle ultime due stagioni di alcuni calciatori, e poi sono rivelati degli autentici flop, purtroppo. Speriamo invece che quest'anno non sia così, ma io credo che, insomma, bisogna cambiare per forza pagina e da Spalletti mi aspetto qualcosina in più. Ascoltavo un messaggio nella trasmissione precedente di un amico che giustamente diceva: Spalletti deve dare lui qualcosina in più. Vai Fede.
9: Buonasera Radio Bianconera, ciao Quintiliano, bentornato, Ralf da Verona.
3: Grazie.
9: Allora, io sono soddisfatto di questa campagna acquisti, cioè non mi sarei mai aspettato che dopo la mancata qualificazione in Champions la società investisse così tanto per prendere i giocatori. Manca ancora il mediano, diciamo, di interdizione, che secondo me sarebbe che sì, e sarebbe la ciliegina sulla torta. Detto questo, se arriva lui, secondo me abbiamo una buona squadra, non dico da lottare per lo scudetto, ma almeno per le prime tre posizioni ci dovremmo essere. Detto questo, chiaramente se quest'anno Spalletti non c'entra la Champions, ovviamente ha delle grosse responsabilità, perché certo, la squadra è stata migliorata, i profili che sono arrivati sono stati condivisi con la sua volontà, quindi il minimo che deve fare è arrivare a qualificarsi per la Champions, possibilmente non all'ultima giornata, ma almeno con 3-4 giornate di anticipo. Ciao, buona serata.
3: Grazie. Guarda Ralf, con me sfondi una porta aperta. Io, questo per farvi capire, non a te ovviamente, a coloro che si innamorano delle proprie idee, io non sono innamorato delle mie idee a prescindere, perché se Spalletti fa male sono il primo a dirlo, ci mancherebbe altro, ma scherzi, è giusto questo, però devono anche i giocatori dare qualcosa in più, devono rendersi conto che siamo la Juventus, che stanno nella Juventus, siamo la Juventus, e quindi dare di più, ragazzi. Loro devono, io non vorrei più vedere per esempio delle disconnessioni mentali da nessuno. Abbiamo citato Cambiaso, no? Che è l'emblema di questo, ma non solo lui, perché poi quando si perde tutti quanti, dalla partita, dall'allenatore, e quindi i calciatori si mettessero in testa. Spero che sotto questo aspetto Carnevali abbia, no, indottrinato un po' i calciatori Spero anche sia vero quello che, ma ci credo, perché l'ho visti parlare quando è stato eletto Malagò il giorno delle elezioni, io c'ero, che Carnevali veramente a ogni nuovo acquisto abbia fatto fare il tour del museo in cui ci sono tutti i trofei vinti dalla Juventus e molte foto di mostri sacri della Juventus. Per esempio, sono molto contento di Lucumi, no? Quando gli è stato chiesto a chi ti ispiri lui dal punto di vista della sua nazionalità, e quindi quella colombiana, ha detto Cuadrado, però non c'entra niente ovviamente con Cuadrado, perché Cuadrado era un esterno alto e lui invece è un difensore, ha detto io mi ispiro soprattutto ai tre, alla BBC. Tre minuti ha detto Fede, tre minuti ha detto è in riunione, però tra pochissimo possiamo, tra poco possiamo chiamarlo, Stefano mi ha detto, e mi ispiro alla BBC. È chiaro che deve ispirarsi a questi qui, cioè stiamo parlando di Barzagli, Bonucci e Chiellini, hanno rappresentato una specie di icona, no? Di quella Juventus vincente. Tra l'altro poi aggiungo che Chiellini e Bonucci sono stati anche determinanti, vorrei scriverlo a caratteri cubitali, per il trionfo dell'Italia di Mancini, per il trionfo dell'Italia di Mancini all'europeo. E io mi ricordo che i soliti noti scrivevano: ma possibile che ancora convochi due come Chiellini e Bonucci? Per fortuna, perché ancora una volta la Juventus ha messo il timbro sulle vittorie della nazionale italiana. Ok, vai Fede.
10: Ciao Quintino, vado a Roma. Una

0: fasce a dare supporto alla manovra. Quindi in realtà è cambiato in questione, quando avanza va a fare la mezzala.
1: Sì, no, no, no, ma infatti mi ricordo che Thiago Motta, vai Fede, puoi andare, Thiago Motta li chiamava principi di gioco, ma non solo Thiago Motta, principi di gioco, ma lo stesso Spalletti. Mi ricordo che spesso durante le conferenze stampa, ovviamente, no, i colleghi chiedono domani 4-2-3-1, 4-3, non crede che? E lui più volte ha ribadito, guardate, è inutile che mi facciate domande connotandomi la squadra con dei numeri. Per me non esistono delle posizioni, dei movimenti rispetto alle posizioni o principi di gioco, chiamiamoli come volete. Ormai credo che sia scomparso questo discorso qui. L'unica cosa che deve restare intatta, secondo me, rispetto al calcio da sempre, è il talento da non offuscare. Principi di gioco che non offuschino, cioè basta integralismi tattici. Su questo credo, insomma, siamo tutti d'accordo. Ben ritrovata Stefano Lanzos. Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera. Allora, caro Stefano, ho letto, come tanti, il tuo articolo su Tuttosport. Diciamo, la Juve definita è quella con i tre che mancano, un difensore, un centrocampista e un attaccante?
2: Ma direi di sì. Poi per fare un mercato, diciamo, dal punto di vista numerico e qualitativo perfetto, no? Ideale se vogliamo. Poi a volte non si riesce sempre a fare tutto quello che uno vuol fare, però teoricamente questi sono i tre ruoli in cui ancora bisogna fare qualcosa. Poi dipende anche ovviamente dalle uscite. Per esempio,
1: Chiaro.
2: dovesse uscire Perin, tanto per dire un nome che è caldo in questo momento, e a quel punto servirebbe comunque un altro portiere, quindi sarebbe diciamo, un altro tassello. Quindi quello poi ovviamente sono le variabili che in un mercato aperto, anche col campionato che sta per iniziare, ci possono stare, insomma.
1: Certo, allora proviamo un attimo a cercare di dare anche un nome, a fare un identikit. Come difensore, siccome è arrivato Lucumì, forse, infatti l'ha detto prima, dipenderà anche dalle partenze, verrà ceduto Gatti, poi anche magari Rugani, eccetera. Chi potrebbe essere il difensore, secondo te? O comunque che tu sappia la Juventus magari a fare accesi su qualche calciatore, seppur poco nominato?
2: Tu parli di difesa? Ma
1: Difesa, difensore, sì.
2: c'è Paolo Tomori, che è sicuramente un giocatore che potrebbe servire, poi bisogna vedere che punto di uscita, cosa succederà con magari con Gatti o con altri elementi come Cabal. Sicuramente c'è un tassello dal terzino sinistro che un po' manca, però bisogna vedere quali saranno le opportunità da qua al primo di settembre, perché è vero che c'è Cambiaso. È vero che Çelik può fare anche il terzino sinistro, però magari con un interprete anche in quel ruolo in più ci potrebbe stare. Quindi dipenderà un po' dalle scelte e soprattutto dal fatto che comunque Spalletti gradisce anche diciamo, interpreti che possano essere utili per varie soluzioni
1: Sì,
2: tattiche, cioè
1: esatto.
2: anche per eventualmente poter fare più sistemi di gioco. Si partirà di base col 4-2-3-1. Ma il 3-4-2-1 che abbiamo visto anche l'anno scorso potrebbe comunque essere una soluzione in alcune partite, insomma.
1: Sì, anche rispetto forse alla fase di gioco, no? Possesso non, eccetera,
2: Sì,
1: eccetera.
2: certo.
1: Hai detto, mi ha dato un assist perché ho fatto un podcast su Cambiaso. Ecco, all'inizio di questo mercato, o prima addirittura che si aprisse, si parlava sempre di una cessione in più, diciamo, chiamiamola di prestigio, no? E tra questi c'era Cambiaso. Ora sono 2 stagioni che oggettivamente è sotto i livelli che conoscevamo di questo calciatore, però non si parla più. Secondo te, insomma, sicuramente almeno si riparte con Cambiaso, però c'è la possibilità nel caso in cui non dovesse dare risposte, perché io ho l'impressione, Stefano, io non so come la pensi tu, che Cambiaso da quando, diciamo, c'è stato il mancato passaggio al City, sia un po' anzi, si sia involuto continuamente, fino a commettere anche degli errori fatali, no? Li ricordiamo alcuni nella passata stagione. C'è la possibilità che possa anche essere ceduto nel caso in cui si mantenesse questa che io chiamo disconnessione dalla Juventus rispetto al primo Cambiaso, eh?
2: Ma io questa disconnessione non,

0: non la vedo. Vedo delle prestazioni magari altalenanti, che però fanno parte anche, insomma, del percorso dei, dei giocatori. E io vedo un giocatore, l'ho visto anche in tournée, comunque focalizzato sulla Juve al 100%. Sicuramente meno brillante di altri magari periodi, però un giocatore sul quale comunque Spalletti fa
1: affidamento.
0: Affidamento anche perché ha caratteristiche particolari. È un calciatore che si accentra, che diciamo crea anche delle situazioni di uno contro uno, è utile per certe fasi di gioco, quindi sicuramente è un giocatore importante per Spalletti. Se la domanda è: serve anche magari un terzino magari più difensivo, che possa fare anche eventualmente diciamo il centrale di sinistra, una difesa 3, che possa fare più cose, forse sì, insomma, perché magari in certe partite può essere anche utile magari avere delle alternative, considerando che poi la Juve avrà anche l'Europa League, che sarà un obiettivo importante della stagione, e bisogna avere, come ha detto Spalletti, possibilmente due giocatori per ruolo.
1: Esatto.
0: In quel ruolo lì adesso, per esempio, Çelik, che però può fare anche il terzino di destra, comunque è una garanzia. Io credo che l'abbiano preso anche per quello, perché comunque si destreggia bene sia a destra sia a sinistra. Però ecco, se cambiato in discussione, io dico no. In questo momento almeno direi proprio di no, insomma.
1: Poi, passando al centrocampo, c'è solo l'ipotesi che sì, e ti chiedo, risulta anche a te che Massara, ora magari vado un po' oltre, ha una sorta di, chiamiamolo, accordo verbale, oppure c'è la possibilità invece di prendere un altro calciatore con caratteristiche diverse dall'ex milanista?
0: Ma la Juve coglierà le opportunità che ci saranno da qui alla fine del mercato, però prima deve veramente sfoltire il centrocampo, perché comunque al di là di tutto è ovvio che ci si muove in entrata, però in quel reparto lì la Juve ha veramente tanti interpreti in questo momento. Adesso troveranno una soluzione per Arthur, però comunque ci sono tanti giocatori che comunque possono giocare in quel ruolo, e come Miners per esempio, e quindi andare a prendere qualcuno succederà, perché comunque può succedere, ma prima bisogna sfoltire, ecco. Tu mi hai parlato di che sia un giocatore sicuramente di altissima affidabilità, che metterebbe d'accordo sia la dirigenza sia Spalletti, però non credo sia l'unica soluzione, non escludo neanche magari qualcosa a sorpresa negli ultimi giorni di mercato.
1: Sì.
0: Perché poi dobbiamo anche ricordare, scusa se ti ho interrotto, che col mercato che non è finito, quando inizia il campionato, due giornate in cui ci possono essere degli imprevisti, degli infortuni, delle situazioni che uno in questo momento non considera, ma sia dalla Juve sia fuori dalla Juve, che possono comunque in qualche modo negli ultimi giorni sconvolgere o modificare in maniera sensibile, esatto, i piani e il mercato. Quindi bisogna veramente essere aperti a tutto in questa fase, con due partite di campionato da giocare, perché uno è il weekend che sta per arrivare in questa settimana, e l'altro è quello prossimo, col mercato ancora aperto, quindi può ancora succedere di tutto.
1: Ah sì, questo è vero. Restando al centrocampo, ad alcuni elementi, agli esuberi eccetera, sicuramente Cup Manners, veramente possiamo dire che Douglas Luiz, qualcuno ha scritto forse esagerando, ma è un mio parere, Douglas Luiz si è preso la Juventus, ma possiamo dire veramente che Spalletti degli esuberi a centrocampo è l'unico invece che diventerebbe quasi un nuovo acquisto, perché rivitalizzato, o comunque si farà il tentativo di rivitalizzarlo, tant'è che lo ha fatto giocare sempre praticamente nelle amichevoli, no?
0: Sì, quello sì, diciamo che si sono unite due situazioni: una la necessità per Spalletti di provarlo, perché era un giocatore che comunque, pur essendo stato alla Juve in precedenza, Spalletti non conosceva,
1: certo,
0: se non i racconti o per quello che aveva potuto vedere per immagini, quindi ha voluto testarlo. In più si è aggiunto l'infortunio di Thuram, in estate, che ha portato insomma in quel ruolo lì ad avere anche una necessità numerica, al di là poi di Combiners che è tornato, poi è rientrato dal mondiale, però Douglas Lewis ha potuto sfruttare in qualche modo queste due situazioni per mettersi in luce, per far vedere che comunque un giocatore che nella Juve ci può stare. Mm-hmm. Poi da qui alla fine del mercato io non escludo nulla, perché il mercato ci insegna che può succedere qualsiasi cosa, anche quello che in questo momento sembra improbabile. Certamente non mi stupirei, anzi la vedo come una soluzione probabile, che domenica a Pordenone Douglas Lewis, ecco, possa essere titolare della partita al fianco di Locatelli.
1: Sì.
0: Non ci saranno inconvenienti da qua a domenica.
1: Esatto. Anche perché mi pare che Thuram sì, è vero, è rientrato, però forse non è al top, no? Ovviamente.
0: Beh, certamente ha saltato tutte adesso, le amichevoli, certo, estive, non abbiamo neanche avuto la possibilità di vederlo, anche se stava per entrare nel secondo tempo della amichevole in famiglia con la Juventus Gen per l'invasione che c'è stata, per cui questo in qualche modo non ci ha impedito di vedere anche i progressi di Thuram dopo post infortunio, però dubito che possa essere titolare subito in una partita di campionato così importante e da non sbagliare come quella con,
1: esatto,
0: con il Frosinone, che non va sottovalutato, perché sono quelle squadre che arrivano dalla Serie B con una spinta, con un campionato comunque vinto e una certa solidità, quantomeno nei meccanismi, per cui è una squadra comunque di tre di più in casa loro da tenere in considerazione.
1: Eh sì, poi in genere queste squadre, Stefano, provano ad accumulare i punti all'inizio, no, della stagione, perché poi si ritrovano magari a lottare un po' più complicato. L'ultima, che vado da un estremo all'altro, è arrivato Vicario, Di Gregorio pare vada via a prescindere, Perino lo ha detto, insomma, fari accesi dal Palermo, quindi tu prevedi che vada via Perin, sicuramente Di Gregorio, e la Juventus ha già messo gli occhi su un ipotetico nuovo dodicesimo?
0: Beh, allora bisogna prima vedere cosa sparà Perin, perché ancora non è chiaro,
1: certo,
0: nel senso che c'è questa proposta del Palermo, che è in Serie B, diciamo, l'augurio della tifoseria di passaggio, ovviamente è un club importante che ha un progetto serio di un certo livello, una proprietà forte, quindi diciamo sarebbe comunque è vero andare in Serie B, ma con un'ambizione di giocare titolare in una squadra comunque che punta più in alto possibile. Ancora una decisione, da quello che sappiamo, non è stata presa. Ovviamente se dovesse decidere di accettare questa offerta, poi bisogna passare dalla Juve, perché comunque Perin è ancora sotto contratto, e capire la Juve che intenzioni ha. Perché un conto è dire ok, però aspetta, magari rinnoviamo il contratto, un altro è dire vabbè, ok, vai pure. Diciamo che ancora in questa fase non ci siamo ancora arrivati, ci potremmo arrivare ma non ci siamo ancora arrivati.
1: Sì, si parlava di Audero, no? Del possibile ritorno nel caso in cui,
0: Sì, no, allora Audero è una possibilità, anche perché è importante per le liste, quindi è un giocatore che diciamo di formazione juventina, per cui dal punto di vista delle liste non creerebbe
1: problemi,
0: diciamo posti in più, e sarebbe una soluzione anche credo abbastanza semplice da trovare poi tra giocatore e club di appartenenza. Lui è al Como e non credo che sia un grande problema. Poi nel frattempo la Juve, appunto, prima di andare a prendere comunque un altro secondo, deve vedere com'è la situazione di Perin, e poi ne accennavi tu prima quella di Gregorio. Però sembra comunque destinato a trovare una soluzione da qualche altra parte,
1: esatto.
0: In ogni caso, insomma.
1: E infine, Stefano, e poi ci salutiamo e ti ringrazio, l'attacco. Veramente la Juventus sta cercando, nel caso in cui ti risultasse, un centravanti con quali caratteristiche? Visto che Colomani insomma non è proprio un bomber, almeno a mio parere, alla Vlahovic, per intenderci. Sta cercando veramente un altro attaccante?
0: Ma più che il mio pensiero conta quello di Spalletti,
1: Certo.
0: Più volte ha detto che appunto ci sarebbe proprio, a voler fare le cose alla perfezione, ci sarebbe la necessità di avere un centravanti fisico con caratteristiche insomma diverse da quelle di Colomoni, che riempia l'area, che possa fare un po' sportellate, che riesca anche a dare una mano quando c'è da scardinare qualche difesa, qualche partita, insomma, in cui è difficile sbloccare la situazione. In questo momento la Juve un giocatore con queste caratteristiche non ce l'ha, a parte forse Ekator, che però appunto è un giovane, comunque bisogna un po' farlo crescere, avere il tempo di metterlo a certi livelli. Potrebbe essere una situazione di mercato agli ultimi giorni che si va a sviluppare. Non è proprio quello che risponde all'identità di Zirkzee, però anche in questo caso io credo che la Juve cercherà di sfruttare quelle che saranno le opportunità del mercato. Sì, ci sarà la possibilità di arrivare in maniera, diciamo, concreta e con una formula intelligente a Zirkzee, probabilmente magari metterà, cioè ce la farà e potrà prendere magari questo giocatore, magari con l'uscita di David, di cui non abbiamo parlato, ma che comunque è un altro di quei giocatori che in qualche modo sono impossibile partenza.
1: Esatto, e poi è un problema perché pare che non voglia accettare ogni club, no? Pare che voglia andare in Premier, insomma non è semplice da piazzare.
0: Non è semplice, non è semplice, c'è ancora qualche giorno, non è semplice, sì, però insomma Carnevali, Massaro, Ottolini stanno lavorando con grande intensità in questi giorni per cercare di trovare delle soluzioni, e in attacco comunque un giocatore come, ne abbiamo fatto sul giornale uscito stamattina, i nomi di Sorlo, di Mateta, insomma giocatori con queste caratteristiche sono un po' quello che potrebbe servire forse di più a Spalletti per variare un po' diciamo le possibilità in attacco e avere più interpreti con caratteristiche diverse in base alle partite che poi la Juve dovrà affrontare.
1: Esatto, grazie mille Stefano, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, grazie a Stefano Lanzo, ha fatto un po' un punto, diciamo così, sul mercato della Juventus. Secondo lui mancano questi tre: un difensore, un centrocampista e un attaccante, lo sappiamo, però poi è chiaro che bisogna partire dall'assunto rispetto al quale servono le cessioni. A tra poco per l'ultima parte di trasmissione.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Caro Andrea, ti scrivo, Andrea Cambiaso ovviamente. Allora, vedete, Stefano Lanzo dice non è in discussione almeno per il momento. Io sul fatto che comunque lui qualche, non sono molto d'accordo, cioè mi spiego, io vorrei il Cambiaso delle prime giornate nella Juventus, del primo anno fondamentalmente, poi gli ultimi due secondo me ha avuto un'involuzione clamorosa. Buonasera Quintiliano, tanti ci vedono fuori dal quarto posto anche nella prossima stagione. Sento che Cambiaso con Spalletti tornerà a quello di un tempo, speriamo. Titolare vicario con Colomanito, Gasluis, intanto grazie, un abbraccio Terry, grazie a te. Beh, oddio, Cambiaso con Spalletti ha avuto anche quasi un anno, dall'undicesima in poi della passata stagione. Va ricordato che ha avuto l'occasione Cambiaso di tornare quello di prima con Spalletti, non mi pare che l'abbia sfruttata bene. Ciao Quintiliano, secondo te c'è del vero circa l'interessamento dell'Arsenal sul Diz Alessandro da Tormina? Guarda, io non gliel'ho chiesto a Stefano, ne avevate parlato già con Alessandro, l'articolo ha fatto un suo collega su Tutto Sport. Sono delle cose ricorrenti, io non so se sia vero o meno, però evidentemente, se tra l'altro il collega Munno lo ha scritto, avrà delle fonti. Però credo che questo discorso di Diz ce lo porteremo avanti. Può darsi anche che l'Arsenal sarebbe disposto ad offrire tutti questi soldi per il Diz, però io sono convinto, anzi spero e sono convinto che la Juventus sta ripartendo dal Diz. Ora, se ti offrono 150 milioni è impossibile non cederlo, però per adesso non credo, io la vedo così. Ciao Quinti, buonasera, mettere fuori rosa non è bello, ma quanto si imputano così una lezione ci vuole un calciatore, si impuntano così, hai scritto imputano, si impuntano così una lezione ci vuole un calciatore di 26 anni, non gli interessa di giocare, è una copia di Vlahovic, pensa solo ai soldi. Guarda Vincenzo, ti dico questo, non credo che, ti riferisci a David evidentemente, che sia una copia di Vlahovic. Vlahovic non è tanto il discorso suo, è stato più il papà, almeno così mi dicono quelli che conoscono bene queste cose qui. Vlahovic avrebbe accettato la proposta della Juventus, solo che poi il padre si è impuntato e ha detto no, noi, tu devi guadagnare questa cifra. Ecco perché secondo me i genitori non devono mai intromettersi nelle cose dei figli, in questo caso negli affari. E alla fine sperava nella chiamata del Barcellona, sperava nella chiamata del Bayern Monaco, sperava nella chiamata del Manchester United, quindi tre top club a livello europeo, non è venuta e alla fine si è dovuto accontentare, tra virgolette, dei 10, mi pare gli dia 10 milioni netti l'anno, non so quanto gli abbia dato dal punto di vista del bonus alla firma, però 10 milioni netti l'anno dal Besiktas, e lui aveva detto no, io in Turchia non voglio andare a giocare. Poi magari anche la presenza di Vincenzo Italiano sulla panchina dei turchi lo ha convinto, però soprattutto lui è stato quasi costretto ad accettare, non aveva altre richieste, quantomeno da club di un certo livello, cosa che lui invece, lui e il papà si aspettavano. Però io, da quello che so, lui voleva restare alla Juventus, e questo è un po' il punto di domanda. È diverso il discorso rispetto a David è arrivato a parametro zero, ricordiamolo questo, quindi la Juventus per il cartellino non ha tirato fuori un euro, solo che poi Lille ha chiesto questi benedetti, se vai a leggere il contratto mi pare che li chiamino oneri accessori, ma è simile al bonus alla firma, 12,5 milioni. Quindi se tu cedi David fai una plusvalenza piena, perché non hai costo come il cartellino, non c'è da ammortizzare nulla. Però il problema è che lui non vuole andare in qualsiasi club, cioè lui dice a me se bussa alla porta un club di Premier League, io spero che non punti all'Arsenal, adesso lo stremizzo, io sì, magari sono disposto a trattare, altrimenti no. E quindi sta diventando un problema per la Juventus, uno degli esuberi, sta diventando un problema perché l'ingaggio di un nuovo centravanti, di un nuovo attaccante, è legato proprio alla partenza di David, che invece al momento, ripeto, è ancora della Juventus. Vai Fede.
4: Buonasera Quinta, Francesco da
1: Cosenza. Oi Francesco.
4: Allora, tre evidenze, tre temi per così dire.
1: Vai.
4: Questione terzino sinistro, sai ci batto molto. Questione centrocampista, molti dicono ci manca ancora un centrocampista per dare qualità e nervo al reparto. Questione cessioni, cioè giocatori esuberi che proprio non sono utili più alla nostra causa. Quali di queste tre evidenze secondo te può diventare un problema, se non lo è già? Ti abbraccio e ti ascolto.
1: Guarda Francesco, su questa domanda non ho dubbi, la cessione
5: le cessioni, scusami, parlo al plurale, l'ho detto prima, perché i cosiddetti esuberi in testa proprio David, 6,5 lordi mi pare, no, insomma, guardate, poi ritroverò il pezzo, forse ve lo dico, c'è una specie di classifica, diciamo, di questi esuberi. Parlo soltanto dal punto di vista dell'ingaggio, 42-45 milioni mi pare pesino, e sono gli esuberi, perché sono troppi, sono tanti e sono difficilmente collocabili. Quindi non ho dubbi sul fatto che dei tre problemi, tutti e tre assolutamente importanti da risolvere, questo, quello delle cessioni e degli esuberi è quello più complicato, perché sono diversi, con degli ingaggi importanti, e ripeto, non sono nemmeno tanto appetibili questi giocatori. Questo è un po' il succo. Se tu non cedi 2-3, ma di più, sulla carta dovresti cederne 6-7, ok? Però già se riesci a cederne almeno la metà, faresti già, secondo me, un grosso lavoro. Vai Fede.
6: Parlo della Sardegna. Io, ciao, come secondo portiere prenderei un portiere di esperienza, come potrebbe essere Staurari, Cristiano, bello, buono, tranquillo, così di necessità, posso giocarli. Il nome non mi viene in mente ora, però non lo so, però in modo che Vicario giochi tranquillo, perché io sono molto contento che ci abbiamo preso Vicario.
5: Grazie, guarda, questo è sempre il solito problema, insomma, la solita discussione sui portieri. Allora, Vicario, tu dici un secondo che faccia il secondo, però è pure vero, amico mio, che ti ringrazio intanto per il messaggio, che sì, ok, tranquillo, però un portiere della Juventus deve stare anche un po' con il fiato sul collo, un portiere, qualsiasi calciatore, deve sapere anche che c'è la possibilità di andare in panchina, cioè che c'è concorrenza, perché lì dimostri anche caratterialmente di essere da Juventus. Io ho capito il tuo discorso, è anche condivisibile sotto alcuni punti di vista, però io ribalto anche la questione e ti dico, Vicario titolare, ok, gioca, però sappi, caro Guglielmo, si chiama Guglielmo Vicario, che c'è la possibilità che il secondo, il dodicesimo, la tua riserva, all'occorrenza possa anche essere impiegata se tu non rendi, e in quel caso dimostri di avere carattere e dimostri di dire, guardate che io sono da Juventus, sono io il titolare della Juventus, ovviamente estremizzando il concetto, no? Quindi una sana concorrenza è sempre salutare, secondo me, anche nel ruolo del portiere. Vai Fede.
7: Ciao Sequinti, è Simone da Roma. Simone, innanzitutto bentornato, ieri ti ho ascoltato. Grazie. Ma non sono intervenuto perché non avevo niente da dire. Niente, dico la mia su Cambiaso. Allora, Cambiaso, quando era arrivato da noi era un ottimo giocatore, era una bella sorpresa, il classico giocatore emergente che sembrava essere da Juve, specialmente quell'anno che si è concluso con la Coppa Italia, che nel girone d'andata addirittura lottammo per lo scudetto e lui fu uno tra i protagonisti. Poi, come dici sempre giustamente te, le voci sul City, quel mancato trasferimento, ed è crollato. Cioè, lui è veramente, a parte che c'è gente che lo paragona a Locatelli, per me è una bestemmia, perché Locatelli da tutto, ma secondo me è un giocatore che non deve più stare nella Juventus, perché proprio fa delle cose che non è dalla Juventus. Lui fa troppi, ogni partita fa troppi errori. Gratuito. E avere un giocatore così, che fa tutti questi errori, noi non ce lo possiamo permettere. Perciò per me deve andare via il prima possibile. Oppure ha ragione Santarelli quando dice che bisogna comprargli, siccome lui è solo, non ha alternative, non ha
5: un concorrenza, rivale nel ruolo,
7: un giocatore che gli fa da concorrenza e che gli dice, scusa il termine, un po' di peperoncino nei fondelli. Sì, allora lì vediamo, se si sveglia e corre, allora bene, è tornato in sé, se no ciao e arrivederci. Ecco, questo è quanto, ciao, un abbraccio a tutti.
5: Grazie Simone, guarda, io ci ho fatto un podcast, se vuoi vallo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. Sì, il discorso è questo. Io, se cambiasse quello degli ultimi due anni, è giusto che vada via, per il bene della Juventus in primis, ma anche per il bene di se stesso, perché quando comincia ad andare male non riesce a ritrovare il filo logico in un contesto calcistico, in un club, vuol dire che tu con quel club hai chiuso,
1: ma non per cattiverie, proprio dal punto di vista anche emotivo, se vogliamo. Io sul discorso tecnico tattico, lui secondo me è un ottimo calciatore, però l'impressione che sia una questione mentale, che forse, guardate che vi dico, è quasi più grave. Condivido anche il discorso che ha fatto Alessandro prima e che tu hai ricordato, che lo stavo facendo prima con altri giocatori, col portiere, no? Se tu hai, diciamo così, un'alternativa possibile, allora lì devi dimostrare di essere da Juve, lo devi dimostrare a prescindere, ma ancora di più sarebbe forse uno stimolo se tu, se lui in questo caso Cambiaso, avesse in panchina un giocatore in grado di sostituirlo. Allora sì, allora si vede veramente anche il carattere dello stesso calciatore. Chiedo scusa perché ho detto 6,2-6,5 di David, ma in realtà quello è il netto, è 11,5 il peso in bilancio come costo. Mi ero confuso infatti con Coppa Menes, che è 6,2 lordi. Quindi guarda, vi faccio la lista del peso degli esuberi sotto il profilo degli ingaggi. Pensate quanto pesano. Allora, David in testa, 11,5 lordi. Lordi, dico tutti lordi perché, ripeto, il costo a bilancio per una società è il lordo, cioè quasi il doppio di quello che prendono netto. Poi Koopmeiners 6,2, Gatti 5,7, anche se Gatti lo mettiamo tra gli esuberi, ma non tre flop, sono due tipologie di esuberi diversi, cioè mentre David e Koopmeiners sono due flop, Gatti non è un flop, semplicemente vorrei capire perché, glielo chiederò prima poi a Spalletti, non rientrerebbe o non rientra nei piani di Spalletti e quindi è di fatto sul mercato. Però comunque Gatti stesso pesa 5,7, poi c'è Artur, 5 milioni lordi l'anno pesa, ma con lui si sta lavorando affinché si possa rescindere in modo consensuale, quindi probabilmente Gatti, guardate, nei prossimi Artur nei prossimi giorni, cosa che spero, ma senza cattiveria, se io non sono cattivo, ho questo difetto, non sono cattivo, scherzo ovviamente, sempre perché è inutile che stia nella Juventus. Poi Gonzales Nico 5 milioni lordi, pesa a bilancio 5 milioni, ma anche qui è un caso particolare perché sapete benissimo lui vorrebbe tornare all'Atletico Madrid e restarci, la Juventus però sa che l'Atletico Madrid vorrebbe arrivare agli ultimi giorni per darti meno, e c'è il Milan per esempio su di lui, c'è anche l'Atalanta, e quindi potrebbe anche cederlo in un altro club pur di incassare il più possibile, quindi può reinvestire. Poi vabbè, ci sono Di Gregorio 3,9, Milik 3,4, Rugani 3, Cabal e Miretti 2,2, rispetto a entrambi 2. Questi sono il peso a bilancio degli esuberi, visto che Francesco prima ha toccato giustamente l'argomento. Capite che sono tanti milioni, oltre 40 milioni di ingaggi di gente che tu non vorresti, che tu potresti risparmiare o comunque quei soldi investirli. Insomma, è importante questo, eh. Vai Fede.
8: Ciao quindi Bruno, buona serata.
1: Bruno,
8: ma ciao. Abbiamo bisogno di gente che ci metta la grinta, perché siamo stufi di vedere giocatori che girano per il campo a pascolare. Qua bisogna metterci la grinta. E il signor Cambiaso, hai visto anche l'altra sera, eravamo allo stadio, arriva lì in area di rigore, posso tirare una botta, tanto giochiamo anche con una squadra non in eccelsa, perciò abbiamo anche più possibilità. No, la passa indietro, la passa di qua, la passa di là, gira tordo, fa giro tondo, poi se ne va via. Ma vuoi giocare a calcio o vuoi giocare a figurine? E questo non va bene. Abbiamo bisogno di gente anche in centrocampo, tu sei il brasiliano, questo è proprio passo alla pantera che vai due all'ora, deve anche darci una mossa. Abbiamo bisogno di gente che si sveglia. In area di rigore dormono tutti, non arriva mai un pallone, e tanto non abbiamo nessuno che lo prende. Anche lì punizioni non sappiamo cosa sono, non sappiamo che faccia battere, non c'è danno perché non c'è danno mai, non le battiamo. Cioè ragazzi, qui è una squadra dormiente, abbiamo bisogno di gente che li svegli. Spero che giochi Lukumi e gente che abbia gente che abbia voglia di correre. Ciao.
1: Grazie, lo so Bruno, infatti questo è, ora si fa questo tentativo per Douglas Lewis. Io ripeto, ci ho fatto ieri il podcast, per me tecnicamente forse tra i più forti, guardate vi dico, perché ce l'ha, no, quegli assist, quell'intuizione, però poi non basta quello per giocare a calcio in Serie A e per giocare nella Juventus, serve anche la famosa garra di cui ha parlato Spalletti quando gli hanno chiesto per esempio di Lukumi, capite? E quella al momento non ce l'ha, dovrebbe fare questo salto,
9: Douglas Luiz. Ecco, se Douglas Luiz avesse anche la garra sarebbe un ottimo centrocampista. Ricordiamolo però che il brasiliano fu il miglior centrocampista della Premier League per due stagioni consecutive, fu considerato quando era all'Aston Villa, poi è venuto nella Juventus e ha dimostrato praticamente il contrario. Gatti: l'assenza di Gatti nell'allenamento ha inevitabilmente riportato l'attenzione su quanto è successo durante la partitella tra la Juventus e la Next Gen, qualcosa di folle. Il contatto, il tifoso lo ha affacciato come fosse praticamente un calciatore anche lui, non è stato intenzionale, non ci sono responsabilità da attribuire al sostenitore, ma il rischio legato a questo tipo di situazione ha spinto la Juventus a fare le proprie valutazioni. Per Luciano Spalletti ogni problema fisico in questa fase della stagione può rappresentare un contrattempo da evitare, soprattutto mentre il gruppo sta completando la preparazione. L'amichevole con la Next Gen nasce proprio con l'obiettivo di creare un momento di vicinanza tra squadre e tifosi, ma ho letto qualche collega ha scritto sta riflettendo la Juventus, ci mancherebbe altro, sta riflettendo sul cambiamento, su alcuni cambiamenti dopo quanto accaduto, proprio questa invasione di campo, peraltro condita da questo episodio bruttissimo su Gatti, di cambiare qualcosa e magari evitare questo dal prossimo anno in poi. E quindi ecco, vedi, possibile cambio di format per la partitella. La Juve è così stata costretta ad intervenire per sistemare l'erba, perché anche l'erba è stata rovinata, insomma è una cosa secondo me che non esiste. Per tutti questi motivi la società sta pensando di cambiare format alla classica partitella estiva in famiglia. L'obiettivo potrebbe essere quello di mantenere l'appuntamento ma attraverso modalità diverse, così da continuare a coinvolgere i tifosi senza mettere a rischio l'incolumità del giocatore, senza dover intervenire successivamente sul terreno di gioco. Aggiungerei anch'io, senza interrompere lo stesso match, magari 90 minuti oppure se fai 30 e 30, non lo so, ma comunque una partita intera. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma quanto accaduto lunedì potrebbe rappresentare un punto di svolta per le prossime edizioni dell'evento, su questo non c'è dubbio. Quindi il prossimo anno quasi sicuramente si cambierà format della partita in famiglia con la Next Gen. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, avete Cile Vecchia, poi, ben tornato.
9: Vale, grazie.
10: Mi dispiace che hai finito le ferie. E allora, anch'io non vedo l'ora che inizi il campionato, soprattutto per vedere con che piglio questa squadra finalmente affronterà poi le gare. Perché possiamo mettere tanta qualità, però a me il limite grosso di questa squadra è il carattere. Detto ciò, su Cambiaso, vogliamo essere d'accordo che Cambiaso non è un terzino sinistro come Locatelli, non è un regista, e che giocano comunque fuori ruolo o in un ruolo che li penalizza e penalizza la squadra, perché tante delle nostre debacle sono partite proprio da errori congiunti o singoli di questi due giocatori, che nessuno gli vuole male, anzi. E qui mi sorge la domanda: perché un allenatore s'ostina a mettere un calciatore in un ruolo non suo?
9: Però la domanda...
10: Perché laddove devi giocare per forza, devi ostentare, devi essere così integralista da mettere sto centrocampo a due, se non c'è la qualità, se non c'è lo Bocca e c'è l'Anguissa, non lo puoi fare centrocampo a due, se non c'è Xavi, niente, non lo puoi fare centrocampo a due. Metti il centrocampista in più, due centrocampisti, 3-4-3, quanti moduli ci stanno? Vai a sopperire la carenza di qualità.
9: Questo è tutto vero, Stefano, intanto grazie. Però ti posso dire, io Cambiaso mi ricordo che con il Bologna, nel Bologna giocava da terzino sinistro della linea 4 di Thiago Motta, quindi attenzione. Secondo me, io insisto, al di là del discorso tecnico-tattico, lì se ne può parlare, no? Ci sono varie opzioni perché lui è molto duttile, quindi per carità potrebbe anche giocare in un ruolo diverso. Per me la questione di Cambiaso è di natura mentale, non tecnico-tattica. Questo è. Allora, Vicario, ho scritto ieri, insomma avete ascoltato le prime parole anche sui suoi social, ciao Bianconeri, ha scritto: il nuovo portiere della Juventus è un orgoglio ed un onore difendere questa porta e questi colori, ci vediamo presto. Peraltro ho visto una foto che credo sia, non sia falsa, della cameretta di Vicario in cui ha la foto di Buffon, quindi presumo che sia... Presumo, ragazzi, poi è chiaro che quando diventi professionista cambi 700 club, è un po' diverso, però credo che lui nasca, probabilmente, quindi è vero quello che dice, tifoso della Juventus, che non guasta mai, se è così, come del resto lo è lo stesso Cambiaso, è tifoso della Juventus.
11: Buon estate, Radio Bianconera, Leonardo da Roma.
5: Ciao.
11: Non mi mandate mai in onda, ma a me mi piace parlare con voi, anche se poi non mi ascolto. Stavo sentendo il vostro ospite Orsi, no? Che un portiere, stava anche un portiere discreto, che praticamente elogia Vicario. Io dico una cosa in base, lo so. Poi in pratica è quello che ha detto anche Spalletti. Ma se il portiere che gioca in Premier e gioca pure con un allenatore che è De Zerbi, che gioca con la difesa alta, come dovrebbe giocare Spalletti, non lo vuole più, qualche motivo ci deve essere. Non è che questo, dice, come dice Orsi, questo è andato, ha fatto una scalata, è andato in Premier League. Premier League hanno venduto, ma hanno venduto, hanno regalato, cioè non l'hanno venduto, l'hanno regalato. Se te regalano qualche cosa, io credo che c'è sta, come dire, il verme entra la mela. Vabbè, speriamo. Meglio di De Gregorio è sicuramente, però ecco, poi quando si comincia a dire Perin al Palermo,
5: guarda, allora siamo, grazie, giù. Ho capito tutto, stiamo chiudendo, mi dispiace interromperti, ma è così. Guarda, io non sono d'accordo con quello che dice, o meglio, cioè De Zerbi non è la Bibbia del calcio, quindi se un De Zerbi scarta un giocatore, io non mi fido di De Zerbi, ecco, te la dico tutta. Zoff con Bodini ha mai avuto concorrenza, la competitività tra portieri non ha mai portato bene. Pier, sì Pier, sono finiti anche quei tempi, però soprattutto la Juventus aveva dei primi, dei titolari mostri sacri. Fabio 7,5 milioni più bonus, forse di Fiat David, io poi ho riletto. Quindi se Spalletti fallisce anche inizio campionato magari aspettiamo, però Palladino come traghettatore, il sogno Guardiola al prossimo anno, ma già state avanti così, ma io spero invece che le vinca tutte. Ciao Quintigliano, va detto che se cambia l'ambiente, la nuova dirigenza, mi riferisco a cambiare l'aria, la stessa squadra potrebbe diventare più forte semplicemente assimilando la concretezza e l'energia del nuovo management, speriamo Marco. Diciamo che è una società solida, comunque fa bene, trasmette anche delle certezze, no? Però la squadra in ogni caso non deve farsi condizionare da queste cose societarie, ma avere finalmente una società strutturata sicuramente è un passo avanti importante rispetto alle ultime stagioni in cui abbiamo vissuto un po' fasi quantomeno, diciamo così, inusuali rispetto al management bianco-nero. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e quindi stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianco-nero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Eccoci qua, puntuali anche oggi, puntuali per colpa di Rossi, mica tanto, 17:06 minuti primi, ma noi recupereremo 18 minuti, li toglieremo a Quintiliano che, ahimè, ahi noi, sarà con voi domenica, io lo so, purtroppo comincia il campionato con colpo di tacco, 4 ore con Quintiliano non è il massimo, ma ci abbiamo altro, quindi ci sarà Quintiliano, il sottoscritto a parte, o comunque se arrivano mal di schiena o cose varie, andrà a Frosinone insieme a Samuel per raccontarvi la prima della Juventus, il debutto della Juve. Devo dire, Lo attendo con ansia, perché poi tanti discorsi, tanti ragionamenti, chi è più deluso, chi è più contento, chi è più perplesso, chi è più ottimista, tutte queste cose che fanno parte naturalmente del precampionato, soprattutto poi quando si arriva da una brutta annata come quella appena passata, ma quando poi arriva il momento di tornare in campo e di avvicinarci al debutto, insomma, l'amore per la maglia, la voglia di rivederla dal vivo e di prepararci sempre con uno spirito tutto sommato positivo c'è. Poi naturalmente c'è quello che non gli va mai bene nulla, anche se anzi, noi abbiamo avuto anche Cristiano Ronaldo e vi lamentavate anche di Cristiano Ronaldo. D'altra parte leggevo oggi che in Italia siamo 7 milioni, insomma, mettete d'accordo tutti 7 milioni è impossibile, ma nemmeno mi piacerebbe, nemmeno mi divertirei particolarmente. Di quei 7 milioni ce ne sono stati qualcuno che ci arrivo un attimo, ma poi vado oltre, che ha creato dei bedagni alla Juventus, perché voi lo sapete che quella folle invasione, tra l'altro ho rivisto le immagini che mi erano sfuggite di quel pazzo, perché quello è un pazzo che va addosso a Gatti, che ha rischiato anche di fargli male, tra l'altro oggi non si è allenato ma recupererà assolutamente. È costato circa 50.000 euro alla Juventus quel giochino lì, il giochino fatto di vado a prendere le zolle dello stadio, me le porto a casa, il giochino di vado a prendere la bandierina, la rompo e me la porto a casa, porto via seggiolini, perché è successo anche questo, 50.000 pippi o 50.000 dobloni. Io credo che anche la Juve debba riflettere su questa situazione. Poi mi è stato raccontato anche, al di là poi di questa notizia, appunto, che poi saranno 45 o 55, facciamo 50.000 euro di danni. Mi è stato raccontato però anche di situazioni al limite, di bambini che sono stati travolti, di persone che hanno avuto anche momenti di paura, di panico, perché sono entrati come dei barbari, fatemelo dire, non tutti, ma diversi sono entrati come dei barbari. Quindi di questi 7 milioni che siamo in Italia, ce n'è uno 0,0005% che ha combinato delle cose che spero veramente di non rivedere più dalla prossima stagione, chiamando in causa evidentemente anche la Juventus, che deve riflettere su questa situazione. Poi veniamo ad altre cose importanti, ma anche questa è importante, ragazzi, perché vi parla uno che viene dalla curva, che frequenta la curva, purtroppo non quella di Torino, ma della mia scuola di basket, quindi io faccio il tifoso, mi piace fare il tifoso, sono un tifoso, mi piace sventolare le bandiere, fare cori, però sempre nel rispetto. E quello che è successo lunedì, di rispettoso ho avuto veramente poco, non soltanto nei confronti della Juventus ma anche nei confronti di altri tifosi che erano presenti allo stadio. Andiamo avanti. Allora, le uscite possono sbloccare il mercato della Juventus. Alle 18 avremo Fabio Urbisaglia, ricchissimo di notizie. Sì, hai ragione Fede, non te l'ho detto, ma perché insomma, ho avuto questa bella telefonata col direttore fino a pochi minuti fa, e quindi a dire la verità fino a un minuto prima di entrare in onda. Quindi avremo Fabio Urbisaglia per parlare anche Ah, Domenico, te lo dico subito, intanto parlo di quello che voglio. Se non ti va bene, cambi canale, vai da un'altra parte. Seconda, quella cagata di invasione, come la definisci te, ne parlo. Perché quando si crea un danno alla struttura della Juventus, uno, e due, si rischia di creare danni alle persone, ne parlo. Se poi non ti interessa, giri canale e ci salutiamo. Chiuso subito l'argomento. Allora, cessioni della Juventus. Occhio alla questione portiere. Ieri sera stavamo finendo la trasmissione e ve l'abbiamo data praticamente in tempo reale, grazie proprio al nostro amico Fabio, il nostro collega Fabio, che alle 6 sentiremo. Perin molto vicino al Palermo. La Juve sì, fa una sorta di muro, ma magari per provare un attimo a alzare quel poco che puoi monetizzare. Ma trovo anche giusto che sia data la possibilità a Perin di andare in una società importante, per l'amor di Dio, di Serie B, ma che fa parte del gruppo del Manchester City e che può assolutamente dargli delle grandi soddisfazioni. Vedete, parlavo prima di chi si lamenta di Ronaldo e che do anche un occhio, c'è Alberto che dice: mi lamento di Ronaldo, non ci ha fatto vincere nulla e ci ha rovinati. Vabbè ragazzi, come si può essere mai contenti della Juve se ci si lamenta anche di Ronaldo? Però va bene così. Quindi Perin può andare via. Il signor Di Gregorio, secondo me in maniera molto intelligente stavolta, ha capito che non c'è spazio. Quindi anche se va via Perin, lui non farà il secondo. C'è il Marsiglia, che è l'unica squadra che in questo momento sembra aver suonato il campanello oltre al Monza, ma lui dice: no, ma io non sono portiere da Monza, io voglio andare in club più importanti. Bene, legittimo. Qual è il problema del Marsiglia? Il Marsiglia è sotto fair play finanziario, è in una situazione economica disastrosa, ha venduto il secondo portiere che è andato al City, Rulli, anzi il primo portiere Rulli che va a fare il secondo al City, ma è ancora in un range per cui non può investire, per cui ti dice il Marsiglia: sì sì, io lo prendo, ma lo stipendio glielo paghi te. Livorno si dice: c'è un'altra Lucca. Lo so, però questa è la situazione. Quindi Di Gregorio ha capito che alla Juve non può rimanere e ad oggi ci sono due portieri in uscita. Perin, che secondo me alla fine accetterà Palermo, e Di Gregorio dice: ma e chi lo fa al secondo? Al momento, poi domani avremo anche Mirko Nicolino, al momento c'è un'idea che secondo me è anche un'idea brillante, un'idea interessante, quella di riportare a Torino Auder. Auder alla Juve ha già giocato, Auder ha vinto anche uno o due scudetti, è un giocatore che non ti andrebbe a pesare sulle liste perché è un prodotto del vivaio bianconero, è un portiere affidabile, assolutamente. È vero che ha avuto un'esperienza anche da quelle parti lì, però basta insomma un passaggio, una volta si diceva nei rulli che lavano le macchine, gli si diceva: disinfettate e torna. Ma Audero non si è assolutamente legato a quell'ambiente, perciò potrebbe essere una grandissima idea. Poi altra situazione interessante, Arthur. Vedi Arthur, io ritengo, ma non per colpa tua, ci mancherebbe altro, che tu sia stato il peggior acquisto della Juventus negli ultimi 20 anni. Sì, è vero, ce ne sono tanti, c'è anche Openda, per l'amor di Dio, uscito da Torino ha ricominciato a segnare, ieri ha fatto gol, ha preso un palo, ma io l'ho detto e lo ribadisco, per me Openda può fare 40 gol, sono felice perché magari il Lione lo riscatta, ma non lo rimpiangerò mai, così come ma ci arrivo tra un attimo a David. Arthur, siamo alla rescissione del contratto. Da un lato bisogna ringraziare il professor ingegner dottor Comolli, perché praticamente quando eravamo a un passo dalla cessione si pigliava anche due spiccioli, lui ha deciso di buttare tutto all'aria e va bene, cioè non va bene, però ormai è andata. Oggi leggiamo giustamente dal suo punto di vista che Arthur vuole la rescissione. Io credo che a volte tra gentili uomini uno si guarda intorno e dice: ma io cosa ho dato alla Juventus? Niente, pochissimo. La Juve cosa ha dato a me? Parecchio. Alla fine stringiamoci la mano, io vado a giocare da un'altra parte, guarda, mi paghi in caffè, siamo a posto. Ora qualcuno può dire: sì, ma è il suo diritto, il contratto, verissimo. Io faccio un ragionamento da gentiluomini che probabilmente soprattutto nel calcio non va più di moda. Però tutto sommato sei a un anno dalla scadenza, cioè ti devo dare anche 1,5 milioni, per l'amor di Dio te lo do. Però ecco, a volte una mano sulla coscienza, si guarda indietro, operazione folle, la ricordiamo benissimo. Però insomma se ne va e noi siamo felicissimi. Un milione, tanto non sono soldi nostri, soldi rossi al massimo, soldi della Juve, 1,5 milioni li pagano il caffè, se ne va. L'importante è che la storia mai sbocciata, mai iniziata, mai decollata tra la Juve e Arthur finisca, ci si metta una bella pietra sopra e un domani nessuno se ne ricorderà più. Però intanto anche questa può essere un'altra uscita e saremmo a tre. Ora i due portieri incidono fino a un certo punto. Noi dobbiamo lavorare su altro. Arthur è già uno che se se ne va libera anche qualcosina dal monte ingaggi. Poi c'è la questione David. Occhio perché David al momento, come vi abbiamo raccontato, come abbiamo detto, rifiuta tutto. Si sente forte, si sente importante, correttamente, per amor di Dio. Non entro su questo aspetto. E rifiuta ogni cosa. Perché dico occhio? Perché la Juve, che ha di fatto raggiunto una sorta di accordo con Zirkzee, se non stringe, Zirkzee c'è la possibilità che vada da altre parti, in particolar modo a Napoli. Perché leggevo oggi, ne parlavo anche con i colleghi di tutto il mercato web, il Napoli sta monitorando la situazione di Zirkzee. È un attaccante, anche lì devono far uscire Luca per l'amor di Dio, ma che a Allegri piace, che non ha un costo impossibile, anzi, e a questo punto, la Juve si aspetta, rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano. Ma sappiamo molto bene che in determinati reparti, quindi centrocampo e attacco, se non si esce al momento non si compra, neppure in prestito con diritto. E veniamo appunto alla questione David. David è l'anello di questa situazione. Io vi dico quello che so, sapete non mi occupo di mercato, ma le chat sono queste, leggo comunque i colleghi dei quali mi fido di più e sento i nostri. A me viene detto che non c'è niente su David, nel senso David ha avuto delle richieste, ma non c'è niente nel senso che lui prende in considerazione. Quindi io, detto che poi oggi è il 19, facciamo partire il campionato, l'ultima settimana già qualcosa avete visto, si è sbloccato per la Juve ancora in ingresso il portiere e il difensore, ottimo difensore. Credo che magari la prossima settimana, se David dovesse fare altri 90 minuti in panchina, se non gli sono bastati ancora quelli che ha già fatto, lo potrebbero ulteriormente convincere. Ma, e veniamo al ma, oggi Milik non si è allenato. Il problema, ragazzi, è questo, una lombalgia. Quindi non si è allenato nemmeno Cambiaso per una botta alla caviglia, non si è allenato neppure Hecator, che è in via di recupero, sto andando a memoria ragazzi perché l'ho visto prima il comunicato. Allora, non si è allenato Hecator, sono sicuro, non si è allenato Gatti, sono sicuro, ma domani dovrebbe entrare in campo. Guardate che Gatti ha preso una botta da parte di quel folle, clamorosa, clamorosa, e giustamente si è incavolato. Non si è allenato Cambiaso per una botta alla caviglia, ma dovrebbe entrare in gruppo domani, e poi non si è allenato Milik per una lombalgia. No, dico questo perché è evidente che se Milik non si riprende e non va a Frosinone, Colomani, David. E se Colomani non fa 90 minuti, il primo cambio è David. Forse anche l'unico, perché Hecator non c'è, Milik non c'è, se non ci dovesse essere. Quindi o giochi, e quello sarebbe un segnale ancora più clamoroso, cioè fai rifiatare Colomani, speriamo, sul 2-0, metti dentro Bogallo, metti a fare la punta centrale pur di non mettere David. Io lo farei, io lo farei, ma fortunatamente, come dicevo ieri, non faccio l'allenatore della Juventus, non faccio proprio l'allenatore, faccio altro, per quanto mi riguarda, per fortuna, per altri purtroppo, ma non si può essere sempre contenti nella vita, e quindi io agirei così. Però altrettanto vero che speriamo di no, che se la partita si mette in un modo tale per cui hai bisogno di una punta di riferimento, devi mettere dentro David, e quello se li fa anche 10 minuti non si schioda più da Torino. Quindi o ci mettiamo l'anima in pace, per cui noi e la società Per cui ce l'abbiamo, ce lo teniamo, proviamo a lustrarlo e magari c'è un miracolo. C'è una battuta meravigliosa nella nostra chat ieri sera di Marangio, che a una volta saputo del gol di Openda ha scritto: vabbè, mettiamola, ma apriamo una sezione nuova, quella miracoli, cioè il gol di Openda, ecco, una battuta, ma vi fa capire quello che pensiamo e che continuiamo a pensare di Openda, che per me ne può fare 40 di gol. Detto questo, o lo tiriamo a lucido, perché se non se ne va, non se ne va. Però quello che voglio, non devo difendere la società, non devo difendere niente e nessuno. Però lì oggettivamente la società non ci può fare niente se lui non se ne vuole andare. E quindi preghiamo ognuno il proprio Dio che in qualche modo David si possa riprendere. Lo stesso vale per la questione centrocampo. Non lo ripeto perché altrimenti rischio di venire a noia, tanto lo sapete. Arthur se ne va, buona uscita, bene, non basta. Non basta. Ne devono uscire in teoria altri due. Secondo me, se ne esce uno di peso tipo Kuhn Miners, si potrebbe operare lo stesso. Kuhn Miners sembra che la Juve stia provando molto sotto traccia a lavorare

0: tra l'altro che sì, è un vecchio pupillo di Massara, per cui il numero di telefono ce l'ha, e quindi io sono convinto che fino a questo momento che sì, non ha firmato da altre parti perché sta aspettando la Juve, però bisogna che esca qualcuno. L'altro è Miretti, però anche lì ragazzi, su Miretti offerte non ce ne sono, e onestamente, per quanto possa piacere o non piacere, che su Miretti non ci vada nessun club di Serie A mi sembra molto strano. Ora, che anche il Bologna storca la bocca rispetto a Miretti, beh, c'è molto di peggio. A Bologna andrà quasi sicuramente Cabal, però anche la Juve deve partecipare all'ingaggio, perché lui guadagna 1,5, per lo stesso Bologna 1,5 è tanto, però credo che anche questa sarà una cosa che potrà andare in porto. Quindi come vedete ragazzi, c'è molto molto da fare, soprattutto in uscita. Non è un problema soltanto della Juventus, ma è anche un problema della Juventus. Io voglio restare fiducioso, voglio restare fiducioso ormai, chiaramente non per questa settimana, poi può succedere di tutto, ed escludo la questione portieri, escludo la questione portieri, perché tanto noi comunque lì siamo coperti, nel senso, esce Perin, vorrà dire che domenica c'è Pinzoglio e c'è Radu della prima della Next Gen, che tanto bene ha fatto. È chiaro che la Next Gen li va a togliere il portiere, benissimo, non glielo togli, lo va a prendere con la primavera, insomma qualcosa ti inventi per una domenica, puoi andare anche col secondo portiere e basta, Vicario e Pinzoglio, anche perché nel comunicato non c'è scritto niente. Io non lo so se si è allenato Di Gregorio, ma penso che la febbre gli sia passata, però non lo so se verrà convocato a prescindere. Perin, se è in trattativa, non credo che venga convocato, o quantomeno se viene convocato magari va in panchina, stai a vedere che domenica debutta proprio Vicario. Perciò da questo punto di vista io non considero la vicenda portieri nella settimana che porta ancora giovedì, venerdì, sabato, e mettiamoci anche domenica, pur se domenica si gioca. Perciò per me questa settimana ormai è più o meno andata. La prossima, quindi quella a cavallo tra la prima e la seconda di campionato, è poi quella decisiva, è quella fondamentale, perché le operazioni le devi fare comunque nel giro di una settimana, nell'ultima settimana di mercato. Ridursi per determinate situazioni a il 30, il 31 e il 1 settembre mi pare una follia. Ultima cosa, e vengo da voi, Nico Gonzalez. Nico è un altro assegno circolare in questo momento, alla Juve non può stare, la Juve può monetizzare, c'è il Besiktas che lo ha chiesto. Secondo me alla fine, se lui si mette l'anima in pace, perché tanto evidentemente con l'Atletico Madrid non si riesce a trovare la quadra, può andare lì. Tanto ragazzi, in Turchia ormai, cioè ragazzi, Nico, in Turchia ci sono fiori di giocatori, ho visto fare un gol bellissimo ieri a Greenwood nei playoff per l'accesso alla Champions, quindi se c'è Greenwood ci puoi andare anche te. Tra l'altro c'è Lukaku che oggi ha sparato a zero contro il Napoli, ma tanto lui è così, cioè, lui spara a zero contro il Napoli a me fa altro che ridere, ma lui è così, Lukaku è questa roba, prima è tifoso di quella squadra da bambino, poi se ne va e fanno tutti schifo quell'altri. Può essere, magari lui è sempre la parte della ragione e gli altri del torto. Comunque c'è Lukaku, c'è Osimhen, c'è Vlahovic, che ci può andare a te Nico, vai. Però anche quella è una chiave di lettura importante, perché è un assegno circolare che sicuramente dei soldini in casa bianconere li può portare. Ho detto tutto, marea di messaggi, fammi sentire i vocali, poi mi concentro anche sui vostri testuali. Prego!
1: Grande Radio Bianconero, un abbraccio da Max della Svizzera, siete una compagnia, vi voglio un bene da morire, siete troppo forti,
0: no, ti ringrazio.
1: Ed è un piacere ascoltarvi.
0: Grazie.
1: Per davvero,
0: grazie.
1: Siete un piacere, vi voglio bene. Se Audero ritorna alla Juve sono contentissimo, perché è un giocatore che ha giocato da noi e a me mi piacerebbe sinceramente tanto se ritorna come secondo.
0: Sì, anche a me. Anche a me li rimprovero soltanto.
1: Come il primo portiere, vai, che abbiamo preso anche. Stavo dire carne secchi. Vicario, sinceramente, diamo una possibilità a questo ragazzo. Speriamo
0: sì,
1: che fa
0: concordo.
1: Belle cose. Per intanto ha già preso con piede giusto, che è Juventino.
0: Sì, è vero,
1: ragazzi,
0: sono d'accordo, ciao.
1: Juve.
0: Ma guarda, Audero secondo me c'ha soltanto una colpa, quella di aver regalato all'Inter lo scudetto in qualche modo l'altro anno, perché secondo me poi forse lo avrebbero vinto lo stesso, ma se fosse rimasto a terra dopo l'esplosione del petardo, cosa che sicuramente a parte invertita al portiere dell'Inter avrebbe fatto, chissà cosa sarebbe accaduto. Va bene, comunque Audero lo prenderei. No, guarda Maurizio, io la penso esattamente come te. Lui dice ma Pinamonti ci fa schifo, secondo me no. Pinamonti è un mestierante della Serie A, è uno che

0: i suoi gol sempre in squadre medio-basse li ha fatti, è in uscita dal Sassuolo, è chiaro ragazzi, Pinamonti non è che ci fa girare la testa, però a me non fa schifo Pinamonti, te lo dico proprio sinceramente, come penso sia la tua riflessione. Vittorio, ora con tutto il bene per Openda, siamo contenti come dici te, ma io uscirei da questa logica, no, ma è il gioco, lo dicevate anche di Vlahovic. Vedrai che quando non ci sarà più Allegri, Vlahovic sfonderà le porte, poi in realtà le porte non l'ha mai sfondate. Openda non è proprio adatto a giocare in determinati campionati con determinate maglie, per cui uscirei un po' da questa logica del gioco. Magari Paolo dalla Dispoli, io lo farei subito lo scambio con la Roma, con Mainz per Conè, ma occhio perché Conè alla fine non esce dalla Roma, non credo che esca. Franco dice: ma sicuro il primo cambio di Colomani sarà Boga? Può darsi, sarebbe un segnale clamoroso, cioè, come dire, allora non ho proprio capito che te ne devi andare. Però sai Franco, io spero che possa essere il primo cambio Boga, perché vuol dire che la partita è indirizzata e quindi 60esimo, 65esimo, sei avanti 2-0, 3-0, adesso sogno, togli Colomani e metti dentro Boga e David lo tieni al caldo per 90 minuti. Però credo anche che se poi le partite si mettono in un certo modo, che noi non ci auguriamo, a quel punto devi mettere lì un giocatore che di ruolo tecnicamente fa l'attaccante. Allora, tantissimi messaggi, io mi fermo, vado in pausa, devo raccontare un po' di cose a Rossi, ma non gliele racconto, e poi torniamo con i vostri messaggi alle 18 direttamente dal Brasil.
1: No,
0: ascolta, alle 18 c'è Fabio Urbisaglia. Ok?
2: Tozzi Fabio.
0: No, Tozzi Fabio non c'è. Lo mettiamo da parte. C'è Fabio.
2: Fabio Tozzi.
0: No, Urbisaglia. Ammazzo, c'è Urbisaglia alle 18.
1: No, se no te lo davo.
0: Diamo un pausa, vai.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Guardate, ci stavo ripensando un po' come fanno quelli come Rossi, no? Si dice quelli ci ripensano dopo. Tutti noi, insomma, poi nella vita funziona così. Ma voi vi rendete conto che oggi Gatti non si è allenato per quel, avrei mille aggettivi, ma fate voi l'aggettivo che preferite, per quello sciagurato che gli è entrato da dietro e gli ha fatto male? Ma ci rendiamo conto? Io boh, veramente. Poi è bello perché il cervello e l'essere umano ha mille sfaccettature ed è assolutamente imprevedibile e impronosticabile. Ma io vorrei sapere cosa gli è preso a quel tizio che è entrato in campo e è entrato in scivolata su Gatti. Io boh, veramente, ragazzi, poi... Vabbè, comunque lui oggi non si è allenato per i postumi dell'intervento di questo folle. Che spero, che a volte si danno i daspo per niente, spero che venga bandito dallo stadio per anni. Ciao Ale, gli acquisti della Juve finora sono ottimi, hanno innalzato il tasso tecnico e qualitativo di questa squadra, ma non hanno risolto quelle che sono le lacune di questa stessa squadra. Il terzino, vero? Un centrocampista forte che ci manca ormai dai tempi di Pjanic, c'è un bomber che manca dai tempi di Ronaldo. Ah, sono d'accordo. In questo momento lui dice, l'amico dice, siamo dietro a Inter, Napoli, Roma e Como. Sì, probabilmente sì, è un'analisi che condivido. Sì, Armando d'Arezzo, chiaro che può uscire Milik invece di David, ma sai, Milik non è che aggiunge tantissimo a livello di monte ingaggi rispetto a David, quindi lì l'uscita che pesa è quella di David. Poi se non esce David, esce Milik, magari qualcosa riusciamo a fare lo stesso. Qualora la coppia di portieri fosse Vicario o Dero, la cosa, come si direbbe dalle tue parti, mi garberebbe parecchio, scrive Max da Pesaro. Marco da Borgo Filadelfia dice, non credo sia possibile, ma a volte mi pare intravedere in Italia una sorta di cartello quando dobbiamo vendere giocatori. Mi dite, assolutamente un brocco, anzi lo stesso cartello che non si lamenta mai se insomma le arbitropoli le fanno le altre. Sì, anche questo è assolutamente vero. Va bene, dai, andiamo con un po' di vocali, mentre vi dico che l'Inter ha preso Jones dal Liverpool, quindi un acquisto, un jolly, un giocatore che può giocare sia sulla fascia che anche in mezzo al campo. Prego.
8: Ciao Bianconeri, da Michele.
0: Ciao Michele.
8: Sì, è vergognoso quello che è successo lunedì, ma tutti gli anni succede quello, e non so se sia una volontà della società di farlo fare ai tifosi, se sia tradizione, non so che dire, ma è mancanza di rispetto verso chi paga il biglietto e chi paga anche per vederla in televisione la partita, come ho fatto io naturalmente. Però detto questo, oltre ai danni alla società che sono stati fatti, e comunque a cosa è servita l'invasione di campo? Tanto i giocatori sono andati tutti dentro e nessuno è riuscito a fare niente, a fare una foto, un autografo. Mi sembra proprio una cosa veramente pessima, una scelta pessima da parte dei tifosi. Ciao, forza Juve sempre.
0: Sai, tutto vero, tutto vero. Il biglietto credo che costasse un euro. Non è tanto la questione del biglietto, è tutto il resto. È tutto il resto. Tra l'altro mi risulta che anche Spalletti si sia lamentato poi in separata sede, chiedendo comunque alla società di provvedere in vista delle prossime stagioni, che lui ci sia o meno. Ma è normale che uno si lamenti di questa situazione qua. Dice Carlo da Finale Ligure, anche qui Carlo non riesco a darti torto, la responsabilità è della Juve, dovere al servizio di vigilanza, funziona bene solo quando ci proibisce danni di fare il tifo e di portare le nostre bandiere e le nostre striscioni. D'accordissimo Carlo, io ho detto, siccome qua non si deve difendere nessuno, io gli do una profonda responsabilità alla Juventus su questo, anche perché è chiaro che durante il campionato c'è un servizio d'ordine totalmente diverso. Ma vedendo anche e ascoltando i racconti di chi c'era, pare che ci fosse un servizio d'ordine di Stewart intanto insufficiente al numero, ma anche poco preparato. Diciamo, gli Stewart d'agosto, senza togliere niente ai ragazzi che erano lì, che hanno lavorato e che sicuramente hanno fatto tutto quello che potevano. Ma quando racconto appunto di una commistione di colpe, se colpe le vogliamo chiamare, beh, la prima è proprio la società su questo, perché quando la società non vuole far entrare il cannocchiale di Fabrizio, e il cannocchiale di Fabrizio che insomma tutto può far meno che tirarlo in campo, il cannocchiale ne entra. quando lo sciagurato Santarelli magari va in curva e c'ha la sciarpa con scritto Inter M oppure di un gruppo di ultra che insomma più portato, la società te lo fa entrare e entri. Quindi quando vuole sa come fare, quando vuole sa come fare. Credo che da ora in poi si debba fare e si può fare e si può fare. Prego.
9: Santarelli,
0: eccolo.
9: Come non si è legato? Ti ricordo che Audero gli ha salvato il campionato.
0: Lo so, lo dicevo prima, lo so.
9: Te lo ricordi?
0: Come no? L'ho detto prima.
9: Cremona,
0: come no?
9: Corrazzo.
0: L'ho detto prima,
9: si
0: amico
9: è
0: mio.
9: Super legato all'Inter.
0: L'ho detto
9: Audero,
0: prima.
9: No, lascia stare. Lascia stare. Prendiamo uno della primavera e facciamogli fare il secondo. Visto che quello che abbiamo visto nella Next Gen è fortissimo.
0: Allora,
9: mettiamo lui a fare il secondo.
0: Amico mio, l'ho detto prima, quindi vedi, ci siamo letti nel pensiero. È vero, lì è stato lui. È stato lui a fare quella cosa. Diciamo a peccato di onestà. Ripeto, fosse stato Sommer o Bastoni, avrebbe stato a terra, avrebbero vinto 3-0 a prescindere. Ma loro sono così. Quindi questa cosa gli rimprovero anch'io. Però poi ci sono delle situazioni in cui onestamente non metterei mai oggi il portiere Next Gen della primavera a fare il secondo della Juve, perché il secondo della Juve deve essere un portiere pronto, prontissimo, quasi titolare, e non può essere Di Gregorio, lo sappiamo. Perin lo può essere, ma se va a Palermo è giusto che vada. E allora lì bisogna in qualche modo chiudere un occhio, gli si dà una bella, come fecero quei fenomeni con Cuadrado, e Cuadrado è inutile che poi venga a dire no, ma io all'Inter, no, te hai fatto due cose all'Inter per cui sei uscito dai nostri cuori, almeno dal mio, e ti avevo proprio tanto nel cuore. Hai fatto due cose: la prima, ti sei prestato a quella ridicola rito di iniziazione per cui, siccome eri dalla Juventus, dovevi essere disinfettato, no? Perché questo è successo. E poi hai fatto il fenomeno saltando. Quindi per me tutta la storia che hai fatto nella Juventus l'hai cancellata in un colpo d'occhio, per quanto mi riguarda, ma è il mio pensiero. Radu ha fatto molto meno, onestamente, scusami, Audero ha fatto molto meno, perché lì poi ha penalizzato la sua squadra, che era la Cremonese e non Cartolandia, perciò lo si può perdonare, e secondo me è anche un portiere abbastanza affidabile, e quindi bisogna assolutamente andare su un portiere che ti dia delle garanzie. C'è un amico che dice, l'ho visto prima, che eccolo qua, Cesare Treviglio dice: nonostante il pessimismo ti dico che la nostra Juve potrebbe essere meno vagante del campionato. Allora Cesare, io mi trovo un po' nel mezzo e ti spiego. Quando inizia il campionato, noi, lo dicevo ieri utilizzando la metafora del pieno di benzina, noi il pieno di benzina lo dobbiamo fare alla macchina, oppure quello che utilizzo con Matteo del mantello dell'ottimismo, scegliete voi. Non si può partire già negativi. Io sento la voglia di campionato, la voglia della mia Juventus, della nostra Juventus, pur sapendo, perché poi la consapevolezza ci deve essere, che non partiamo con i favori del pronostico. Ti dico anche, caro Cesare, non riesco ancora a fotografarla bene, la Juve. Per due motivi. Il primo, perché mi auguro che il mercato in entrata non sia chiuso. Perché c'è una differenza tra una Juve con questo organico. Attenzione, ha già fatto 6 operazioni la Juve. 6. Ora non ricordo quante furono ai tempi dello chef, però ne ha fatte già 6. Quindi non riesco ancora a scattarla la fotografia definita e definitiva, è ancora un po' sfocata. Sì, certo, i contorni sono delineati, ma è un po' sfocata. E poi perché non riesco ancora a capire bene la consistenza delle altre. O meglio, so che purtroppo il Circo Orfei ha una struttura che si porta avanti da anni, vedete, piano piano inseriscono e Spence e Jones. Fa tutto un mercato inglese. Stones. Ho preso tre che vengono dalla Premier, di cui uno non ha mai giocato e speriamo continui a non giocare, perché se gioca è forte il difensore. L'altro viene dal Tottenham, cioè Spence, e quindi però se il nostro portiere è in disastro perché viene dal Tottenham, vero, perché quest'altro che viene ugualmente dal Tottenham deve essere un fenomeno. E Jones, che è uno che è un jolly nel Liverpool nella titolare, però comunque è andata a inserire su una base che purtroppo è buona, e quindi questa la vedo. Le altre io oggettivamente non riesco ancora a fotografarle bene, forse un po' meglio della Juve, sì. Per esempio il Napoli ha una rosa già ben strutturata e tecnicamente parte davanti a noi, poi c'è l'incognita di Massimiliano, che è un'incognita non di poco, perché se imbrocca la stagione Allegri li porta lontani, se invece Allegri è quello dell'ultimo periodo al Milan li porta giù, e io per quanto bene voglia l'Allegri spero che sia la seconda che li porti giù, proprio per mille motivi. Però il Napoli c'è come squadra. Il Como io non lo so dove può andare questa società, spero non lontano, perché altrimenti è un posto in meno. Spero che la bolla Como, perché io non sono sportivo, sapete, sono tifoso, giornalista, tifoso, quindi me ne frega niente, la bella storia, bravi, il lago, me ne frega niente. Se arriva a 7 mi sono contento, perché c'è un posto in più. Quindi, però la dobbiamo prendere, la dobbiamo prendere. Il Milan, voi riuscite a decifrare il Milan? Io no, perché anche il Milan ha speso più di 100 milioni. È andato un po' a ondate, cioè ha fatto la prima ondata, ha sparato subito due colpi importanti, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è fermata e adesso ha preso Moreira per 45 milioni. Boh, io il Milan non riesco proprio. Se Circo Orfei, Cartolandia, prescritti e archiviati, pensate un po' quanti ce ne sono, riesco a definirli, purtroppo, ahimè. Se il Napoli lo vedo strutturato, il Milan no. Quindi il Milan può essere bene bene o male male, poi se c'è un'incognita allenatore clamorosa. La Roma, boh, hanno preso sto Mora che sembra un fenomeno, spero che non lo sia, spero che sia molto più scarso di Saragozza, quello che ha preso l'altro anno. C'è un allenatore che però ha fatto una sorta di all-in, una società che ha fatto una sorta di all-in, non posso non considerarla. Noi ragazzi, noi ci siamo rinforzati in difesa, perché Lukumi è forte, forte. Poi ci metterà un po', spero di no, ma ci metterà un po' mai entrare nei meccanismi, ma è forte. Tecnicamente dobbiamo esserci rinforzati anche in porta, perché peggio di Gregorio, se no veramente ci metto Rossi o una sedia a dondolo, è uguale. Rimaniamo però con i soliti atavici problemi, quindi il centrocampo, e lo abbiamo visto già in questi amichevoli, quando le squadre si chiudono non si riesce a verticalizzare, non si riesce a aumentare il giro del pallone, non si riesce a fare movimenti senza palla, i soliti problemi che conosciamo bene. E poi c'è l'incognita attacco, e questo ragazzi rimane, eh? Però anche qua il problema dell'attacco della Juve era Vlahovic, benissimo, non ce l'abbiamo più, ci abbiamo Colomani. Quindi tecnicamente abbiamo risolto un problema, visto che seguendo i ragionamenti di molti di voi la Juve non faceva gol per Vlahovic. Ora Vlahovic ci siamo levati alle scatole, fortunatamente, sfortunatamente, ognuno è giusto che la veda come vuole, e abbiamo preso Colomani, quindi anche lì tecnicamente siamo rinforzati. O forse il problema non era soltanto Vlahovic, non lo so, lo vedremo. Io spero che il problema fosse soltanto Vlahovic, me lo auguro di cuore, perché l'avremmo risolto. Credo che noi, per essere una squadra ancora più competitiva, dovremmo, Andrea mi dispiace tornare sempre su questo argomento, però noi dovremmo prendere un'alternativa a sinistra, perché io di Cambiaso oggi non mi fido. Non è forse la priorità, però visto come si sviluppa il gioco della Juve, da quella parte dobbiamo avere una garanzia, e cambiare tutto è meno che una garanzia. Poi magari si sveglia e diventa un tassello importante, un centrocampista che ve lo dica a fare, e per quanto mi riguarda anche un attaccante. Quindi sono tre tasselli non di poco conto, se dovessero andare tutti e tre in porto, tutti e tre, ma anche due su tre, diamo il bonus a Cambiaso, diamoglielo. Facciamo centrocampista e attaccante, la Juve può scalare un paio di posizioni. poi fate voi da dove parte. Se parte quarta può lottare per il secondo o primo posto, se parte sesta può lottare per il quarto, questo dipende da come l'avete voi. Io credo che con un altro attaccante e un centrocampista la Juve scali due posti, se rimane così galleggia in linea di partenza tra il sesto e il quarto, ma che rimanga così o che si rinforzi con la seconda pista, che ragazzi io ve lo dico diventa una pista importante, quello dell'Europa League, può essere una scorciatoia, poi non è mai facile, non è mai semplice, le partite vanno giocate. Io però guardavo, è un paradosso quello che vi voglio dire, guardavo la lista della Conference, sapete che paradossalmente ci sono più squadre noiose in Conference? È chiaro che in Europa League c'è anche il Milan che ti può rompere le scatole, c'è anche il Besiktas di Vlahovic, però quella scorciatoia che si rimanga così o che si migliori addirittura, secondo me deve essere percorsa. Prego, prego, prego Rossi, vai.
10: Buonasera Alessandro, Alberto da Brescia.
0: Ciao.
10: Ti chiamavo perché sai, dopo effettivamente l'apertura del fascicolo miracoli succedono ancora, perché il nostro Pippo Franco ha fatto gol e ha preso anche un palo, stando con una buona prestazione, se tanto mira tanto, se David per sbaglio deve subentrare a Colombo di domenica, fa tripletto, gli vuole in rovesciata e segna di tacco sul rigore, sicuramente. Ciao, è sempre forza Juve.
0: Guarda, devo dire una cosa a Marangio, che anche se è in ferie poi ci rompe le scatole sempre coi video. Marangio, deciditi, fallo col cappellino o senza cappellino, poi cambia ogni tanto sfondo, sei in vacanza, sei in quel villaggio, lo fai sempre lì, metti in altra parte, facci vedere un po' di mare, facci vedere anche qualche altra cosa. Marangio, lo so che sei blindato, ma insomma facci vedere qualcosa, si mette lì. Però grande Vincenzo, però gli dirò a Vincenzo di aprire la sezione su Bianconera News Miracoli, perché in effetti dopo il gol di Openda, però io qui ci ritorno ragazzi, non pensiamo che Openda sia un miracolato, Openda è un giocatore da quei campionati lì, non per me è poi giustamente ognuno può vedere come gli pare, non c'entra ma il gioco quello quell'altro, no, c'entra il fatto che Openda se li metti la maglia della Juve se la fa sotto, se va da un'altra parte fa quello che può fare, io la vedo così, ci sono le categorie dal mio punto di vista, come diceva il buon Allegri, e Openda è da categoria medio-bassa, poi poteva far meglio sicuramente, ma voi vi ricordate quella vicenda paradossale che abbiamo vissuto del famoso schiaffetto, perché poi non l'abbiamo presa a ridere, no? Giustamente ci ridiamo perché poi il calcio deve anche far ridere, ma che atteggiamento è quello di un calciatore che sta per entrare in campo, che boh, sembra Rossi quando arriva la mattina e deve andare a fare TMV Radio invece di Radio Bianconera, con quella faccia, perché lui è ovviamente legato a Radio Bianconera, oppure quando arriva Quintiliano con quella faccia un po' come per Dio, non mi va, però la devo fare, e giustamente Spalletti ha dato lo schiaffettino e lui si è messo a ridere. Boh, io vorrei giocatori anche con un po' con la faccia di cavolo, porca miseria, che mordono le scarpe per entrare in campo, no, giocatori spaesati, quello ride, per carità, bisogna ridere nella vita, ci mancherebbe altro. Quello ride, quell'altro si guarda intorno e dice vabbè, ma entro in campo. Basta. Ecco perché il Dibu Martinez mi convinceva da questo punto di vista, perché forse lo andava a prendere per il colletto e lo portava in campo. Serve questa roba qua. E secondo me, se c'è quell'atteggiamento lì, ce l'hai, non c'è niente da fare. Magari giustamente e correttamente vivono il calcio in maniera diversa a come lo viviamo noi. Ma serve altro, serve Marione, serve gente alla Marione. Prego.
11: Ciao ragazzi, Michele da Roma.
0: Ciao Michele.
11: Io già l'anno scorso, se non due anni fa, avrei tenuto Perin primo portiere e magari l'anno scorso avrei preso Daffara, nostro, che ha fatto un bel campionato l'anno scorso, quindi secondo me quella sarebbe stata la cosa migliore da fare.
0: Perin Daffara
11: fino alla fine.
0: Ciao amico mio, grazie. Allora, interessante il tuo ragionamento. Daffara ha fatto un campionato, se lo andate a vedere, io l'ho seguito all'Avellino, poi me la Serie B mi piace, un po' sulle montagne russe, eh? È un buon prospetto Daffara, attenzione. L'avrei tenuto anch'io Daffara con un primo portiere di livello. Sicuramente non avete avuto da fare a Di Gregorio, e su questo permettimi Michele, non avete avuto nemmeno da fare a Perin. Ma sai perché? Perché un giovane deve avere un portiere fortissimo davanti, e Perin, che è un portiere forte, non è fortissimo. Secondo me Perin da Fara sarebbe stato un rischio. Ti faccio l'esempio stupido: Szczęsny da Fara era una coppia perfetta, perché sarebbe cresciuto. Quindi sì, decisamente, decisamente, ad oggi, se avevamo da Fara, potevi fare vicario da Fara. Oddio, anche lì vicario io spero faccia benissimo, però ecco, non è Allison. Allison da Fara potrebbe essere un'ottima scuola. Ci siamo incartati su questo, speriamo di riuscire a uscirne fuori nel miglior modo possibile. E guardate, io ho la sensazione che domenica giocherà vicario, no? Però vorrei, e il sottoscritto per primo che sarà lì, non puntargli subito il fucile addosso. Non puntargli subito il fucile addosso. Per questo speravo, e spero ancora magari, che possa avere 10 giorni di ambientamento e debuttare allo stadio. Però onestamente, se parte vicario, sono abbastanza sereno, devo dire la verità. Oh, c'è un amico che faceva una riflessione interessante sul fatto del Milan che si è affidata ad un procuratore, Mendes, e praticamente Mendes le sta facendo il mercato. Guarda, molto interessante il tuo riferimento di prima. Io non so, ne parlavo stamani con Costantino Nicoletti, operatore di mercato, quindi sempre bello confrontarsi con loro. Lui mi raccontava di un grande presidente che gli diceva sempre questa cosa: meglio avere in squadra 25 giocatori di 25 procuratori diversi, è il paradosso, che una squadra con 25 giocatori portati da un solo procuratore. E sapete che tutto sommato sono d'accordo, perché oggi i procuratori fanno il bello e il cattivo tempo, abbiamo visto quello di Gregorio, e vabbè. Però affidare il mercato, come abbiamo fatto anche noi con Raiola, perché il rapporto, cioè, tra Andrea e Mino era un rapporto fortissimo e ci affidavamo molto a lui, ma legarsi esclusivamente ad un procuratore, guardate gli errori che ha commesso e spero che continui a commettere la Roma. La Roma si era affidata, e si è affidata ora un pochino di meno, ma soprattutto al procuratore Beppe Riso, che gli ha portato pure Juric. Perché lo sapete come funziona: se io vado a casa di Rossi e Rossi mi offre da mangiare, e poi ci ritorno la seconda sera, e poi ci torno la terza, e poi magari mi offre anche la sua fidanzata, e Rossi guarda, diventa un legame, per cui poi Rossi mi dice: sì, io ti ho portato a mangiare, ti ho dato la mia fidanzata, si scherza ovviamente, ti ho aperto casa mia, ora però io ho bisogno di un favore, e tu lo devi fare, Quindi legarsi troppo, anche se in questo caso a Mendes è un bel legarsi, però io farmi fare il mercato da un solo procuratore, però li sono tutti portoghesi, contenti loro, contenti tutti. A proposito di Portogallo, diamo, non proprio vicino, però l'idioma è quello, hanno la musica nel sangue, ballano, c'è anche discrete... Signorine, andiamo in Brasile tra poco con il grande Fabio Urbisaglia, perché c'è un po' di notizie a darci, un po' di cose, un po' di analisi tecnico-tattiche. E poi lo dico per tutte le signore, le sorelle bianconere, è un bel ragazzo, quindi invece di vedere il brutto Santarelli, vedete insomma il grande Fabio. A tra poco.
12: Due colori, due voci.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Radio Bianconero.
2: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Vittorio Chiusano. Il ciclo Chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto e la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
2: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Nicola Legrottaglie. È stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa, è attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014 quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
2: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
2: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Paolo Di Canio. Attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite, Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni, ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus, ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche. In particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco, che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
2: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
2: Eroi in bianconero.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: In questi giorni sto assistendo a dei pronostici rispetto alle prime quattro, no? Della classifica del prossimo anno. Addetti ai lavori, ex calciatori, ovviamente giornalisti. Molti, la maggior parte forse, anzi sicuramente la maggior parte, non inserisce la Juventus tra le prime quattro, e questo mi fa piacere, o meglio, sono contento, perché significa dare responsabilità soprattutto alle altre squadre, perché storicamente la Juventus ovviamente è inserita tra le prime quattro, anzi in realtà in passato era la favorita, ha vinto 9 scudetti consecutivi, però il fatto che non venga inserita forse da una parte, diciamo così, è meglio per la Juventus. Però volevo ricordare a tutti questi amici, perché secondo me alcuni pronostici sono degli auspici, no? Di vedere la Juventus ancora una volta fuori dalla Champions League, sono degli auspici perché sperano che i bianconeri non vadano avanti, questo ormai lo sappiamo, mentre noi speriamo che la Juventus parta molto bene domenica. A Frosinone, caro Federico Rossi, che sta preparando, mi ha detto: dimmi un po' di facce nuove di questa Juventus che preparo la formazione per colpo di tacco, no? Domenica ci sarò io, Santarelli da Frosinone, dalla Ciociaria, gli ho detto i vari nomi. Ora bisognerà capire, volevo analizzare anche con voi, secondo voi chi dei volti nuovi sarà titolare domenica? È molto presto, mercoledì, mancano tanti giorni, però secondo me sono alcuni punti fissi di Spalletti. Per esempio, io credo, presumo, suppongo, chiamiamolo nuovo perché è rientrato dal prestito, Douglas Luiz. Oggi addirittura ho letto sul giornale Rosa, devo leggere un po' tutti più o meno, no? A spanne quantomeno, non interamente. Douglas Luiz si è preso la Juventus, secondo me è un po' esagerata come frase, ma certamente, abbiamo fatto il podcast ieri, lui, il brasiliano, è titolare secondo me. E io lo metterei titolare, perché ad alcuni calciatori gli devi subito far sostenere l'esame vero, quello in cui ci sono in palio dei punti, e domenica si comincia, domenica si fa sul serio, punto e basta. Quindi io lui lo vedo titolare dei nuovi. Io metterei titolare anche Vicario, non so come stia mentalmente, fisicamente, se Perin non sta bene, e tra l'altro potrebbe essere distratto da questo interesse concreto importante del Palermo, perché no? Ma io ve la dico tutta, io metterei titolare anche Lucumi, perché lui a garra, lo ha detto lo stesso Spalletti, se sta bene, non ha avuto problemi nel Bologna, perché no? Secondo me bisogna anche uscire da questa, diciamo così, tradizione secondo cui i nuovi bisogna, no, i giocatori che sono pronti bisogna metterli in campo. Io per esempio Lucumi lo farei giocare subito, test insieme a Bremer, sono complementari secondo me, sì. È chiaro che ci rimetterebbe Kelly in quel caso, a meno che, e qui veniamo al punto, non sposti Kelly a sinistra come quarto a sinistra e tiri fuori Cambiaso. Ne parlavate prima, oggi io ci ho fatto un podcast che tra poco pubblicherò quando Federico mi sistema tutto dal punto di vista tecnico, e gli ho scritto una lettera e vorrei che anche voi scriveste 4 righe: caro Cambiaso, ti scrivo. E poi lo faccio anche a nome di alcuni, della maggior parte dei tifosi, ho scritto io nel mio pezzo, così mi distraggo un po', diceva Lucio Dalla, io non mi distraggo, ti scrivo perché ti vorrei chiedere questo. Quando sei arrivato dal prestito, ricorderete che la Juventus lo prese e poi lo cedette subito in prestito al Bologna, andò bene come quarta sinistra della linea difensiva targata Thiago Motta in quel caso, primo anno bene, ma perché io lo considero un giocatore forte, non un fuoriclasse ovviamente, ma un ottimo calciatore, duttile e quindi moderno, può giocare anche in altri ruoli oltre all'esterno di sinistra della linea 4, per esempio è stato impiegato a 5 con Allegri, però poi piano piano ha avuto un'involuzione che si è acuita, ha avuto l'apice questa involuzione da quando, gennaio 2025, si è parlato del maledetto passaggio al Manchester City, per lui sarebbe stato ovviamente benedetto e magari sarei stato contento anche per lui. Da allora in poi, perché poi ne parlò il suo agente, fallito il passaggio al Manchester City e quindi assaporata l'idea di essere allenato da Guardiola, lui è andato in depressione calcistica, attenzione, non in depressione personale. È anche comprensibile, è lecito perché siamo tutti uomini, però poi sei un professionista, sei un calciatore, giochi nella Juventus e quindi dovevi, caro Andrea, poi chi ha la volontà di leggerlo, di ascoltarlo, appena è pronto lo metterò su Bianco nella News come faccio tutti i giorni per i vari podcast, ieri è toccato a Douglas Luiz, oggi a Cambiaso, poi caro Andrea dovevi resettare tutto, ripartire, anche perché mi viene da dire non solo hai la stima di Spalletti, eri titolare fisso nell'Italia che allenava l'attuale tecnico della Juventus, ti ha fatto giocare sempre, ti ha schierato anche rispetto ad alcune prestazioni oggettivamente al di sotto delle tue capacità e soprattutto rispetto alla maglia che indossi. Aggiungo che in alcuni casi ci sono stati degli errori fatali che hanno determinato gol degli avversari. Quindi, caro Cambiaso, ti dico, se tu non ti senti connesso più con il mondo Juventus, se sei difficile

più o meno plausibili o le indiscrezioni di mercato, chi fareste giocare subito titolare? Secondo voi chi merita subito la maglia da titolare dei giovani, dei nuovi arrivati? E poi questa questione di Cambiaso, cioè scrivetegli due righe, un tweet, o meglio un X, perché Twitter ormai non esiste più. Caro Cambiaso, ti scrivo perché io ho anche detto a Cambiaso in questo pezzo, caro Andrea, tanti non ti vorrebbero più. Poi c'erano delle cattiverie che non sono mai ammissibili e che io non leggo, non ripeto, non riporto, però tanti vorrebbero tu andassi via subito, quindi smentisci anche questi detrattori, alcuni dei quali però hanno anche ragione, perché se andiamo a fare un'analisi, caro Andrea, se sei questo è meglio che tu vada via dalla Juventus, perché evidentemente non c'è più feeling con il pianeta bianco-nero. Quindi questo è il tema del podcast che tra poco io andrò a pubblicare su Bianconera News. Nel frattempo c'è l'annoso ormai problema relativo alle, pensate che sono 100, no, sono 40, allora, gli esuberi, quelli diciamo flop e quelli un po' meno flop, per esempio Gatti, che non è un flop ma è un esubero, perché non rientrerebbe, usiamo il condizionale, nel progetto di Spalletti, anche lui lo mettiamo nella lista di chi andrebbe ceduto. 45 milioni, se non sbaglio, caro Federico Rossi, di ingaggio pesano tutti questi esuberi. Con 45 milioni la Juventus si prenderebbe un top, comunque un giocatore importante, per esempio un ottimo centrocampista, o per esempio la punta di cui parliamo. Ieri Perinetti mi diceva però non possiamo parlare più di attaccante punta, ma di fase offensiva, di giocatori di reparto offensivo. Cioè lui voleva dire che adesso il calcio di adesso non prevede necessariamente il 9, che a me piace tanto, lo vorrei sempre, prevede 3, 2, 3, 4, dipende poi dal modulo e dai principi di gioco dell'allenatore, prevede dei calciatori che si alternino, anche magari che si scambiano le posizioni. Forse l'intenzione di Spalletti è questa. Io mi rifaccio al Paris Saint Germain di Luis Enrique, che sta facendo un capolavoro anche sotto questo aspetto, perché non ha un puntero vero, se noi ci riflettiamo, no? Eppure la squadra che ha vinto per due volte consecutive la Champions League, voi mi direte, ha dei mostri sacri. Secondo me, sulla carta, aveva dei mostri prima Luis Enrique, parliamo di Mbappé, parliamo di Messi, eppure non è riuscito a vincere. Invece, probabilmente con la sua idea di gioco, con questi calciatori, è riuscito a fare quello che avrebbe sempre voluto. Quindi esuberi da smaltire. Ora speriamo che, addirittura, guardate, vi dico, prima di domenica speriamo che la Juventus si liberi, non in maniera cattiva, attenzione, si liberi calcisticamente ovviamente ed economicamente di Arthur. Qualcuno ha detto no, lo terrei in tribuna. Ragazzi, tenere in tribuna un calciatore, sì, puoi penalizzare il calciatore, a parte che non rientra proprio nel modus operandi storico della Juventus, ma soprattutto poi è anche una questione economica, perché è un bene patrimoniale un calciatore per la società, cioè per le società di calcio. Quindi tanto vale a questo punto rescindere, in modo consensuale ovviamente, o risolvere, dipende dalla tipologia con cui ci si vuole separare dal calciatore, e via. Quindi magari già Arthur potrebbe essere uno in meno. Il problema per esempio è Kup Meiners. A chi lo diamo? Chi lo prende? Qual è il club disposto a prendere Kup Meiners, che praticamente la Juventus non ha fatto mai bene, mai. Io forse mi ricordo una o due partite sufficienti, o comunque all'altezza della cifra che è stata sborsata per prenderlo. Ricordiamolo, 61 milioni, e non sono pochi. Giocando terzi braccetto di sinistra con Spalletti, giocando ovunque con Thiago Motta, ma lo stesso Spalletti poi ha provato a rimetterlo a centrocampo, niente, ha provato a rimetterlo trequartista, nulla. E quindi alcuni calciatori devono essere ceduti. E poi il problema a Davide, che è il principale problema, perché uscendo lui, ed è peraltro degli esuberi quello che ha il costo più alto a livello di ingaggio, 6,5 milioni, parliamo di lordo, perché ovviamente voi sapete benissimo che dal punto di vista del costo per la società si valuta e si va a prendere il lordo. Ok, il netto, quello che percepisce un calciatore, ma poi come costo per la società è il doppio quasi.

0: quella cifra. Il primo è David, che è un problema vero, perché lui vorrebbe andare soltanto in Premier League, non vuole altre destinazioni, e quindi diventa un problema. Allora anche lì lo mettiamo fuori rosa, ma no, perché la Juventus comunque ha bisogno di un centravanti, ma se non esce David il centravanti non si prende. Zirkzee, quello in pole position, sì, no, forse. Sullo sfondo restano Sorloth, resta lo stesso Mateta, anche se lì ci sarebbe qualche timore dal punto di vista fisico, però insomma ci sono questi problemi da risolvere, in primis appunto quello delle cessioni, degli esuberi che sono veramente veramente tanti. Però cerchiamo di capire piano piano, avviciniamoci giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi si giocherà, non vedo l'ora che si giochi per i tre punti, perché è vero che a me piace il calcio a prescindere, quindi i test, le amichevoli, però poi la garra, il carattere, gli inserimenti nell'ambiente Juve si vedono nelle partite che contano. Sì, giochi con il Frosinone, non è neopromossa, io mi aspetto una vittoria, ve lo dico subito, perché è sempre meglio partire con il piede giusto, altrimenti già iniziano, io lo so, se la Juventus non dovesse vincere lunedì sarebbe un disastro qui a Radio Bianconera, invece no, spero che si vinca, che si parta bene, ma soprattutto che alcuni calciatori si inseriscano subito. Douglas Luiz mi deve far capire che quello che abbiamo visto, perché lui tecnicamente è forte, ha delle intuizioni, però poi mi deve far capire anche che è da Juventus sotto il profilo, se vogliamo, della personalità, del carattere, e quindi non perdere per esempio palloni gratuiti come spesso accade o come accade in maniera abbastanza ricorrente. Mi deve far capire che se viene aggredito non perde palla. Cioè quello mi deve far capire Douglas Luiz. Io sarei contento se veramente fosse rivitalizzato da Spalletti, e quindi sarebbe come un acquisto vero e proprio. E poi tra l'altro anche lui può giocare sia da regista che qualche volta un po' più sulla tre quarti, perché le doti tecniche le ha, magari meno quelle fisiche, quelle caratteriali, però me lo deve far capire da domenica, così come Cambiaso, scrivetegli due righe. Caro Andrea, però senza cattiveria ragazzi, cerchiamo di non essere cattivi. Io gli darei ovviamente, la Juventus gli dà quest'altra possibilità, però deve far capire subito che vuole invertire la tendenza, perché sono non solo quella scorsa, sono due stagioni che Cambiaso non è più quello di una volta, per intenderci, e soprattutto questo discorso del Manchester City, il fatto per esempio che lo volesse Guardiola è emblematico rispetto alla situazione e allo status del giocatore moderno, perché è ovviamente adattabile a diversi ruoli, però se poi caratterialmente tu non rispondi non va bene, e soprattutto mi viene da pensare che fino a qualche settimana fa si pensava a una cessione eccellente, no? Quindi Bremer, quelle eccellenti sempre rispetto al perimetro della Juventus. Bremer, i tre erano Bremer, Thuram e Cambiaso. Ora di tutti e tre, di nessuno dei tre si parla più delle cessioni, perché sono quelli che, con i quali ricavereste tanti soldini, e soprattutto, anzi, oltre a questo, anche le plusvalenze corpose che non guastano mai rispetto alla situazione economico-finanziaria, da preservare per il discorso del fair play finanziario. Abbiamo già qualche amico da casa, caro Federico Rossi, vi dico il menù di questa sera. Nando Orsi, 19.35, parliamo del portiere e non solo. E poi alle 20.05 Stefano Lanzo, ve l'ha annunciato anche prima Santarelli, che insomma ha fatto un pezzo di mercato su cosa manca alla Juventus ancora per essere completa, fermo restando le uscite, sto parlando delle entrate in questo caso. Vai Fede.
1: Quindi sono Peppe da Napoli, ragazza Sperlonga. Allora ti faccio una premessa: gli acquisti che abbiamo fatto mi piacciono tutti, compreso il portiere, che su quale no, avevo qualche dubbio, però diciamo lui, a parte l'ultimo anno al Tottenham, ha fatto due grandi stagioni, soprattutto la prima stagione al Tottenham, quindi speriamo bene. Detto ciò, i problemi sono i soliti: non abbiamo un attaccante di peso e non abbiamo un centrocampista, che erano i giocatori da cui bisognava ripartire. Ci siamo riempiti di difensori, ci siamo riempiti di esterni, giocatori di cui avevamo già in abbondanza.
0: Allora Peppe, ti do ragione, perché poi ne parleremo con Stefano, che ha fatto proprio un pezzo su quello che manca ancora alla Juventus. Mancherebbe appunto il centrocampista. E io ve lo ribadisco, spero che la Juventus prenda che sì, perché mi pare di aver capito che esista, usiamo i condizionali, i congiuntivi eccetera, esista un sostanziale accordo verbale tra Massara e lo stesso calciatore. perché anche in questo caso si spera di cedere qualcuno. Mi viene in mente Cup Manners, visto che Douglas Luiz, mi fermo al centrocampo, visto che Douglas Luiz potrebbe essere rivitalizzato, comunque si farà un tentativo, no? Poi vediamo a gennaio se in questi mesi dimostrerà di essere quello visto finora. Arrivederci e grazie, oppure addio, vedremo. Quindi Cup Manners, però, che si va preso. E bisogna anche sbrigarsi, perché non è che si possa aspettare tutto questo tempo, perché io leggo nei siti specializzati, in qualche giornale, poi lo chiederemo anche a Stefano Lanzo, il collega di Tutto Sport, che di fatto gli ha dato la parola a Massaro, no? Che è stato suo direttore sportivo nel Milan quando vinsero lo scudetto inaspettatamente, sostanzialmente battendo l'Inter nella corsa scudetto, che era favorita, e con Pioli in panchina, e che si era titolare inamovibile di quella formazione, fu uno dei protagonisti, io me la ricordo quella stagione, e aggiungo che sia uno dei pochi calciatori tolti che fuori dall'Atalanta, targata Gasperini, magari adesso le cose saranno cambiate, ha fatto bene vincendo appunto uno scudetto. Poi è andato al Barcellona, un po' in discesa la sua carriera, addirittura poi ha scelto l'Arabia Saudita, ma vuole giocarsi gli ultimi anni della carriera in un campionato competitivo in Serie A. E soprattutto ha detto sì alla Juventus, questo risulta, poi staremo a vedere. È chiaro che bisogna sbrigarsi, poi gli accordi sono cose loro, l'ingaggio, il bonus alla firma, però io lo prenderei come calciatore, anche perché per come vorrebbe giocare Spalletti servono sì le idee a centrocampo, quindi un ipotetico regista può farlo Douglas Luiz, ma anche poi muscoli, sostanza, fermo restando che anche tecnicamente che sì, è un giocatore all'altezza della Juventus secondo me, soprattutto se ancora, non so se sia quello del Milan, ma l'abbiamo visto ai mondiali, 3 partite, è in forma, quindi atleticamente, fisicamente c'è. Anche se magari può essere con un minimo di ritardo di condizione, non credo ci metta molto a riprendere quella giusta. Allora, per quanto riguarda gli amici, ora stiamo per dare la linea a Federico Rossi, poi parleremo con Nando Orsi, e gli voglio anche chiedere se secondo lui la Juventus, perché alcuni suoi colleghi opinionisti la mettono fuori dalle prime 4, quindi mi piacerebbe una Juve così: Domenica Vicario, Calulu, Bremer, Lucumi, Kelly, Douglas Luiz, Lucumi, Kelly, quindi fuori cambiato, Douglas Luiz, Locatelli, con Sesau, il Diz, McKennie e Colomani, McKennie magari al centro, il Diz a sinistra immagino, e con Sesau a destra della tre quarti, con Colomani punta centrale, ovviamente Giovanni dal Brasile. Sì, potrebbe essere anche questa, io non so se Spalletti però rinuncerà subito a Cambiaso, secondo me invece deve far giocare, per come la vedo io, deve far giocare Cambiaso, e Cambiaso però deve dirci sì, voglio restare alla Juventus, la squadra che tifo da quando ero bambino, ho coronato un sogno e quasi mi scuso tra virgolette per i 2 anni di latitanza, almeno a certi livelli. Siamo giunti alle 19.30, continuate a mandarci messaggi vocali, scrivete un X a Cambiaso, caro Andrea ti scrivo, ditegli qualcosa, e poi per capire secondo voi chi dei nuovi subito titolare, secondo voi è già pronto per vestire questa maglia da titolare domenica a Frosinone. A tra poco con Nando Orsi.
2: Fuori di Juve,

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, Cose di Calcio, Antonio Paolino, qui dagli studi di Torino. Si sta già un po' più freschi, ragazzi, si è abbassata la temperatura, si alza quella del nostro campionato. Una buona giornata, un ben ritrovati a chi si sta mettendo adesso, solo adesso, all'ascolto. Vedo che siete di più da Twitch, lo sto notando dagli ingressi, ma siete sempre tantissimi ad ascoltarci sulle frequenze di Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta. E allora, Costantino, da Roma, il nostro imperatore, se c'è un vocale lo facciamo ascoltare anche già all'ospite, così sentiamo l'umore dei nostri radioascoltatori.
5: Direttore, sono Paolo da Ferraro. Ho appena sentito la tua disamina sui costi di alcuni ectoplasmi che
4: I
5: abbiamo
4: danni?
5: ancora all'Europaga.
4: 50.000 euro.
5: Io credo che
4: Ah,
5: in
4: no.
5: un'azienda normale, anche di
4: Sì.
5: provincia, non solo delle metropoli tipo Torino, Milano, se un dirigente o un padrone o un amministratore delegato fa delle robe del genere a livello di business e di conti, verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile. Verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile, a parere mio. Però, beh, questo purtroppo è
4: Questa è la
5: successo e
4: situazione
5: ne paghiamo le
4: ereditata, gli
5: conseguenze.
4: ingaggi.
5: Per
4: Esatto,
5: quanto riguarda il
4: esatto.
5: portiere, io continuo a ribadire il concetto che 4-5 milioni da fare sono stati una cosa scellerata, secondo me, perché si poteva fare magari con qualche altro giocatore, perché quel portiere lì sicuramente diventerà un grande portiere. Come secondo sarebbe cresciuto insieme a Vicario. Secondo me è stato un errore, poi magari qualcuno mi dirà che non è così. Speriamo bene per domenica e forza Juve sempre fino alla fine.
4: Interessante, perché sei tornato sul tema Daffara e allora io lo propongo subito al grande esperto, non di Daffara ma di Juventus. Una situazione così l'ha approvata subito, ci ha dovuto riflettere, l'ha certificata. Come ce la spiega? Massimo Pavan, che ritrovo con grande piacere per una nuova grande stagione, speriamo, perché il grande deve essere sempre dimostrato. Massimo, ciao.
6: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Ma allora, sì,
4: Buongiorno, buongiorno.
6: Daffara è stata. Ciao, Antonio. È stata una scelta obbligata dovuta al bilancio. Quindi, purtroppo, si erano trovati in una situazione di dover fare plusvalenza, l'hanno fatto con Daffara, l'hanno fatto con Puccia, dovevano farlo in tempi rapidi. Non ci... se avessero fatto Miretti, probabilmente avrebbero tenuto Daffara, credo. E invece, non sono riusciti a fare Miretti, e quindi si sono trovati in quella
4: Sì.
6: situazione. Ed è partito Daffara. È chiaro che Daffara è un buon portiere, poi non so se farà il percorso dei grandi, però è sicuramente un buon portiere. È chiaro che è stata una scelta dovuta e contestuale a certi obblighi di bilancio, quindi non si poteva fare, diciamo, in quel momento altrimenti.
4: Senti, ho trattato anche il tema, ne lancio diverse, giro diverse carte, poi chiaramente aprirò tutto Juve e ci concentreremo sui temi principali del momento. L'hai seguita l'amichevole in famiglia? Ha ancora un senso un'amichevole di questo genere? Volevo sentire anche la tua perché stiamo riprendendo un po', contatto con i nostri principali opinionisti. O ci sarebbe da rivedere e correggere quantomeno? Cercare di farla giocare un po' di più anche per necessità, tecniche dell'allenatore. L'abbiamo capito dalle parole di Spalletti, che aveva bisogno di minutaggio anche per gli altri giocatori.
6: Ma allora, io praticamente non ho capito perché, allora, stiamo parlando della partita con la Next Gen, quindi tu
4: Sì.
6: tecnicamente il secondo tempo te lo puoi giocare la mattina dopo. Cioè, cosa cambia? Cioè, nel senso, lui voleva fare il secondo tempo, la mattina dopo riconvoca alla Continassa e fa il secondo tempo con gli altri. Cioè, sono due squadre interne, quindi quella partita lì la puoi giocare quando vuoi. Perché invece succede già più volte durante la stagione, quindi sì, allora, sì, io guarda, mi aspettavo l'invasione, come succede tutti gli anni, cioè, se non vuoi fare l'invasione, ti strutturi con gli steward a bordo campo in modo tale che non la facciano, però te la devi aspettare, cioè, è abbastanza diciamo, un controsenso, no? Andarsi a
4: Non se
6: lamentare di una cosa
4: l'aspettava
6: che... Cioè,
4: così, non se l'aspettava così
6: Ma
4: Spalletti, probabilmente ha
6: cosa
4: avuto modo
6: cambiava
4: di
6: se giocavano
4: parlarne.
6: 10 minuti? Se giocavano
4: No,
6: 10
4: 10
6: minuti
4: minuti.
6: cosa gli cambiava?
4: No, lui
6: Non
4: da quello
6: la,
4: che ho capito
6: non...
4: voleva giocare a 90, cioè
6: Era
4: 85,
6: già,
4: poi
6: allora
4: dice è una festa.
6: doveva organizzarla
4: Diversamente.
6: diversamente. E non, probabilmente non ha
4: Certo,
6: visto cosa è
4: certo.
6: successo negli anni passati.
4: No, quello non,
6: Purtroppo...
4: sicuramente questo è vero. Però, Massimo, ti dico anche la mia. Ho preso un po' le distanze, se questo deve essere la fede. Cioè, io non ero mai a Torino, mi sono trovato a Torino, sapevo, l'ho sempre visto in televisione, anzi mi dava modo, se sei al mare, di andare di nuovo in spiaggia, no? E dire ho più tempo per andare al
6: Certo.
4: mare. Vista invece dal vivo e visto l'atteggiamento della stragrande maggioranza dei tifosi. Quella non è più una festa. Se arreco un danno di circa 50.000 euro e ti do un dato sulla quale la Juventus sta facendo delle valutazioni, magari per cambiare l'anno prossimo le modalità di accesso e di uscita e di durata della partita. Abbiamo un danno, eh? I tifosi hanno generato un danno. Le bandierine, le reti, il manto verde, l'apertura solo per 20.000 persone e via dicendo. Cosa ne pensi?
6: Quando si genera un danno sono tifosi, sono venuti qualcos'altro. Se, allora, se tu sei comunque a casa tua e spacchi casa tua, cioè, io non lo faccio. Soprattutto, cioè, lo stadio è ampiamente, chiaramente definibile. Cioè, tutti quelli che sono artefici, cioè, ormai l'impunità non esiste più nel Juventus Stadium. Li identifichi, esatto, e gli chiedi scusa a quei 500, 1000, 2000 che sono, si mette 25 euro a testa e pagano 50.000 euro. Purtroppo, non è che,
4: perché, oppure l'anno prossimo dà indicazioni ben precise, migliori e diverse.
6: Ma no, alcune cose
4: siamo arrivati al punto di ragazzi, svolta, secondo me.
6: Certo. Ragazzi, se io vengo a casa tua e ti spacco un vetro, cioè, poi te lo spacco di torno, se prendo una bottiglia ti spacco un vetro o ti porto via una cosa, tu ti arrabbi, ma è giusto che ti arrabbi, certo. Cioè, è una questione di rispetto, è una questione di rispetto. Se, come ci dà fastidio quando vengono i tifosi avversari e spaccano i bagni e ci lamentiamo che hanno spaccato questo e quest'altro, cioè, anche noi dovremmo essere un pochettino più, cioè, lo stadio non è una guerra di tutti, conquista dove ti porti a casa,
4: esatto,
6: di Cimeglio,
4: quella non è una festa, cioè, è uno, cioè, svaligiamento sostanzialmente,
6: di mancanza di rispetto, di mancanza di rispetto, cioè, perché
4: a casa
6: va bene
4: tua,
6: l'ingresso,
4: però, quella è la nostra casa,
6: sì, a casa tua, cioè, non ha senso, perché, cioè, le persone che hanno fatto questo loro a casa propria lo farebbero, cioè, la domanda,
4: esatto,
6: che mi faccio, no?
4: Perché si sentono in diritto di farlo,
6: se, cioè, non so se gli farebbe piacere che venisse, non lo so, a Carnevali, viene lì e ti porta via una cosa, che caso, ti porta via il computer, che... caso, ti porta via il computer,
4: ecco,
6: no? E dice,
4: bisogna spiegarlo
6: e ripartire
4: da qui. Assolutamente, Massimo, vabbè, scusa, ci tenevo a farlo anche con te una riflessione.
6: Ma no,
4: questione,
6: ma
4: questione
6: di
4: rispetto. Senti, ho aperto
6: rispetto.
4: Tutto Juve, no. E con te naturalmente dobbiamo fare un po' di conti, altri conti. Leggo un titolo: Juve, la cessione di David resta complicato, pesa lo stipendio. Da dove partiamo a vendere? Chi riusciremo a vendere?
6: No, è tutto un po' complicato sulla questione delle cessioni, semplicemente perché le cessioni ad oggi vedono chi deve comprare, che sa che la Juventus deve vendere, e quindi che offrono la cifra più bassa possibile, quindi questo è assolutamente un problema, è assolutamente un problema. E sono giocatori anche con stipendi importanti e quindi non è facile. Poi magari se sei giocatore, per cambiare squadra ti chiedono un incentivo all'esodo, quindi è una situazione di difficile lettura. Al momento, se devo dare un giudizio sul mercato, non sono né negativo né positivo. Secondo me la squadra, non so dirti se è migliorata più di tanto rispetto all'anno scorso. È andato via Vlahovic, è arrivato Colomoni, l'anno scorso Vlahovic

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
4: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
3: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
4: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, buon giovedì a tutti. Good morning everybody. Comment ça va, comme la va. Bonjour. Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qua piove di brutto, lì come va?
7: Buongiorno a tutti. 24 gradi, ventilato.
6: Cosa vuol dire ventilato?
7: Che sta arrivando anche qua, da te si sposterà, poi verrà qua anche, perché danno pioggia qua pesantemente nel pomeriggio.
6: Quasi pioggia allora, da me piove la mattina, da te piove il pomeriggio. E a mezzogiorno? A mezzogiorno sole entrambe le parti, attenzione. Ah, forse un raggio di sole, ve lo potremmo dare noi. Vediamo se oggi avremo una nuova notizia da consegnarvi, anche se siamo arrivati, non so se ve ne siete accorti, a giovedì, e quindi c'è venerdì e poi c'è il weekend, insomma inizia il campionato, sta per iniziare il campionato. E quindi cosa succede? Che giocano, la trasferta, allora il mercato diventa un po' più, no? Lento nelle ultime due settimane mentre si gioca il campionato. E poi magari un giorno all'improvviso, due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. Ma soprattutto siamo arrivati al dunque. E quindi il nuovo campionato, il nuovo corso, nuovo designatore arbitrale, nuovi arbitri designati, dopo vi dico il nostro, ma soprattutto una novità clamorosa che riguarderà Open Bar, il nostro format preferito. Attenzione! Ma nella seconda parte abbiamo anche un ospite, vero caro mio Yves, che sfruculleremo un po', che lo mettiamo alla prova, perché ormai il ragazzo è diventato uomo e quindi volge al termine della carriera e quindi si deve preparare a fare l'opinionista, a meno che non voglia fare l'allenatore, il direttore generale, il direttore sportivo, l'arbitro, no, l'arbitro non si può, no, agli ex giocatori al VAR, ha detto Orsato, invece i varisti, no, però sui giocatori nessuno d'accordo. Ti immagini un ex giocatore, che ne so, della Juve al VAR di Inter-Juve, o dell'Inter al VAR di Inter-Juve?
7: Beh, tutto normale, dai.
6: Ah beh, tu dici peggio di questi. in effetti, cosa vuoi che possa cambiare? Ma non lo so. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 20 agosto 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter che motore! Chi vuoi stato accontentato? Il terzo colpo inglese diventa un Inter made in England, super centrocampo, per il salto Champions. Preso anche Jones a meno due giorni dal via. 30 più 5, vedi che già sono 35, ieri volevano mettere i bonus, oggi sono stati costretti a inserirli, diventa già 35. Beh, adesso devo vincere tutto, ragazzi, scherziamo, Intanto il perdono dopo 50 anni, Boninsegna Mazzola dice scuse accettate, però io fui ceduto. Cioè gli hanno fatto fare questa roba, no? Prima ha intervistato Mazzola, poi ha intervistato Boninsegna. Avrebbero potuto, fosse ancora vivo, intervistare Herrera, ma purtroppo non c'è. Quindi però Boninsegna gli ricorda Mazzola, cioè sì, va bene tutto, però intanto io sono dovuto andare alla Juve, tu sei rimasto all'Inter. Però caro Bonimba, tu alla Juve hai vinto 4 titoli in 2 anni, Mazzola all'Inter ha vinto più niente. Così per dire, Ma veniamo al calcio giocato, perché stasera si gioca Conference League, ore 20:30, Atalanta contro Hapoel Tel Aviv. Sarri apre la corsa all'Europa delle squadre italiane. Atalanta deve fare i preliminari di Conference, Non messa benissimo. Intanto andiamo alla Juve. Colo c'è. La Juve non ancora, te pareva. Sarà titolare contro il Frosinone. 415 giorni dopo l'ultima partita fatta con la Juve al Mondiale per Club contro il Real Madrid, tra l'altro l'avevamo giocata anche abbastanza bene, non so se vi ricordate, Colo torna titolare, anche perché lui c'è. Mentre il tifoso manda Gatti KO, e la Juventus fa il conto anche dei danni, perché qua ragazzi Adesso dobbiamo aprire un capitoletto su questa invasione, perché va bene da invadere, però sradicare le zolle, buttare giù le bandierine, non so, ci mancava solo radere al suolo le porte, e allora no, allora no. E allora se mi si dà un po' di possibilità di esprimervi e fate dei danni un po' da vandali, non va bene. La Juve si interroga sul format. E la domanda che poniamo noi oggi è: Gatti, vabbè, ovviamente il tifoso non l'ha fatto apposta, non è che è arrivato in te che è scivolato, piegato, è scivolato e l'ha preso, e va bene. Cioè non va bene, ma va bene. Gatti fa di tutto per esserci col Frosinone. Gatti però non è un titolare in questo momento di Sarri. Buonanotte, di Spalletti. Ma se l'avesse fatto Colomoni? Cioè se noi avessimo avuto Colomoni infortunato per l'invasione di campo per la partita con il Frosinone, cosa sarebbe successo? Caro il mio Yves, che polemiche sarebbero venute giù, caro il mio Yves?
7: Le solite polemiche.
6: Le solite polemiche. E quindi la Juve ci ripensa. Oh, finalmente sono tornate la sveglia e il rompipallone. Vabbè, la sveglia parla di giovani e nonni, quindi lasciamo stare. Ma il rompipallone, Yves, il rompipallone, si è svegliato, è tornato. Eccolo qua. Open da subito in gol in Champions, il Lione dice è praticamente nuovo, la Juve non l'aveva nemmeno tolto dal cellofan. Cellofan non lo sentivo dagli anni 40. Attenzione al Milan e alla regia dell'agente Mendes, Moreira alla cacà, così, con il numero sulle spalle. Leao all'uscita, e allora ci pensa Mendes, adesso ci pensa lui a alzare il prezzo di Leao, ma quante squadre che trovi. Attenzione dall'altra parte del naviglio, barca su Lautaro, l'Inter, no, l'argentino è incedibile, ma non scherziamo ragazzi, ma ci vorrete, no, ci volete privare di Tuffaro, giuro sui miei figli? Colpisco la palla e cado per terra per chiedere il rigore, protesto intorno all'arbitro accerchiandolo. No, non scherziamo. Intanto è nerazzurro il marchio top in Serie A sulla Gazzetta. 585 milioni, il Milan insegue 5,14, la Juve 4,19, 200 milioni di distanza, certo, come no. Secondo Brand Finance, il club di Octree è quello meglio gestito d'Italia. Questo è meglio del rompipallone, però, dai. Secondo Brand Finance, il marchio nerazzurro, il club dell'Inter di Octree è quello meglio gestito in Italia. Fatta che non è neanche più di Octree. Juve, manca qualcosa. Tardelli, Prandelli, Jugovic, Tacchinardi, Mauro. No, non è che li vogliamo in campo. Loro si sono espressi e dicono tutti quanti sono d'accordo, manca qualcosa. Vabbè, ma siamo d'accordo. Anche noi che non siamo ancora completi. Che un Super Kane, Super Kane, ecco la scarpa d'oro. 73 gol in stagione col Bayern Monaco. Kane che va in scadenza. E lui dice, ora vorrei il pallone d'oro. Cosa serve di più? Io c'ho una mezza idea, ce l'avrei. Non so, finire la carriera in Italia, magari a Torino. Super Kane. Intanto questo Bodo vola alto, valanga norvegese nei preliminari di Champions. La vera Champions si arriva adesso, si arriva. 1-3 in trasferta in Olanda contro il NEC Nimeca. Avessi detto, da quando gli hanno battuto la squadra del cuore, le Cheerleaders, il Bodo è diventato Real Madrid. E belli che sono, ormai prevedibili. Anche chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. E qua l'Inter invece accoglie Jones ma in ansia per Lautaro. Barcellona pronto a investire 100 milioni. Vabbè, allora Ildiz vale di più, il problema c'è. Un po' svalutatino sto Lautaro, ma come, non era l'uomo da un miliardo, l'Argentina senza di lui non può vincere. Fatti con lui, andate a casa. Retegui chiama Juve, vediamo se la Juve risponde, ci mancava un po' di Retegui, era un po' di tempo che non sentivamo parlare, ci sono sempre quei piccoli problemi che guadagna 20 milioni all'anno, in Arabia, però, risolvibili. L'alternativa rimane Zirkzee, che è un'altra roba, non c'entra niente. Poi resiste ancora Sorloth, che è ancora un'altra cosa, un altro tipo di centravanti. Con l'Atletico si riparlerà di Nico Gonzalez. Oh. Mentre con il Marsiglia si trattano di Gregorio e Emerson Palmieri, ritorna al terzino in auge. Di Gregorio però lo vogliono solo in prestito, quelli del Marsiglia. La Juve dice sì, però almeno pagategli l'ingaggio, perché noi quando prendiamo i prestiti li paghiamo l'ingaggio, perché se no va bene tutto. Ortieri, Perinci pensa al Palermo, seriamente, e Audero c'è, che per le famose liste andrebbe benissimo, Audero, tra l'altro cresciuto a casa nostra. Ravanelli entra in take il scivolato e dice: vicario juventino vero può essere un bel vantaggio, e spunta la foto di Vicario con da piccolo la cameretta col targone di Buffon numero uno. Vabbè, però non è una novità, si sapeva già da prima che lui era tifoso della Juve, adesso l'ha detto in tutte le salse, anche nelle prime interviste che ha rilasciato ai canali social della Juve, che il suo punto di riferimento è Buffone, quindi insomma, rispetto a Di Gregorio, da quel punto di vista siamo un po' migliorati. Il doppio editoriale del tuo sport di oggi. Il primo, l'invasione in civile Gatti KO, contusione alla caviglia. La Juve si interroga sul format. Ora, cosa potrebbe fare di diverso? In molti urlano a: ma facciamo una vera presentazione con lei. Io però ricordo al mondo Juve che quando facevamo i ritiri in montagna a Pinzolo c'era, una l'ho fatta pure io, figura, c'era la presentazione sul palco in piazza La Squadra, ma poi c'era lo stesso Villa Perosa, che non c'era, perché era una tradizione di famiglia. Ora è arrivato il momento di chiudere con la tradizione, visto che non è più classica, e cambiare, non farla più. Votate. L'altro giorno avete votato per 80esimo invasione. Ora, alla luce dei fatti evidenziati in casa Juve, quindi bandierine del corner saltate, campo da rifare, giocatori infortunati, insomma una serie di situazioni per cui non è finita molto bene l'altro giorno. Alla luce di questi fatti, voi, chat di RBN radiobianconera.com, cosa volete? Farla ancora allo stadium, ma con una sicurezza diversa, quindi la Juve che non permette di fare l'invasione? Volete annullarla completamente? Volete tornare a Villar Perosa? Se la vedo dura ormai. Volete una presentazione allo stadium della squadra? Giocatore per giocatore, le parole del mister, magari di qualche dirigente, magari John Elkan, perché no, sul palco che parla con voi. Volete interagire, avere i social a disposizione e mandare le domande in modo che vi rispondano subito? No, sta scherzando, quello non si fa. L'altro editoriale del Tutto Sport di oggi è: ora Arbitropoli è Silenziopoli. Beh, anche prima, ma il primo errore, Tutto Sport si interroga e dice: ora che avete silenziato tutto, al primo errore che faranno gli arbitri, che succede? Orsato ha diramato le sue designazioni. Alla Juve è toccato Airoldi. Un bel Airoldi. E il VAR Mariani. Chi è Mariani? Mariani è l'arbitro sgradito all'Inter. Ricordate la telefonata in cui Rocky dice: aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene, poi ti do conferma, ma solo dopo l'assenso dell'Inter, perché da questa non gradito. Sarebbe anche questa intercettazione qua, Quindi il non gradito dell'Inter Mariani ce lo becchiamo noi. Airoldi è quello del famoso Empoli-Juve 4-1, con tra l'altro un rigore clamoroso dato alla Juve, che prima di scendere in campo alle ore 20 ci hanno detto: ah no, hai 10 punti in meno. E anche di altre due partite, ma basta quella per avere dei brutti ricordi. Ma torniamo al mercato. L'Avellino preme, Licina in prestito, Ildiz non vuole. Come Ildiz non vuole? Ah no, Ildiz ha detto: conosco bene, garantisco io, me lo gestisco io nello spogliatoio, non datelo via. Ho capito, però è un esterno d'attacco che può andare sotto punta, ne abbiamo tanti, cioè, non è che adesso possiamo avere 200. Kenan, è che mi puoi fare il mercato tu. Però lui si è espresso. Intanto, in vista di Frosinone, Cambiaso out per un fastidio simile a quello di Gatti. E Catora ha lavorato a parte, Milik bloccato dalla lombalgia. Ma non avevamo dubbi, Spalletti con Bremer e Kelly centrali in difesa, quindi rimandato l'esordio da titolare per quanto riguarda il nuovo acquisto. Douglas Locatelli in mezzo e Vicario è pronto. Che Di Gregorio è praticamente fuori progetto. Perin gestisce i carichi e c'ha il mercato in testa. Occhio, vabbè, però per Vicario non sarebbe un problema. Cioè, rispetto a Lucumi, che è appena arrivato, deve ambientarsi, conoscere la squadra, allenarsi, eccetera. Il portiere è un ruolo diverso, quindi non è che deve, cioè al massimo deve fare un passaggio di piede al compagno più vicino. ai, attenzione, Kyrgios, è cocaina, e poi mi accusava Sinner, bisogna stare attenti, bisogna essere puliti quando si fanno certe affermazioni e dichiarazioni, se no poi ti vengono a prendere. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma quanti appunti ho preso? Ma quanti appunti ce n'è per tutti sul Corriere dello Sport Stadio? Cominciando dalla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Scudetto e Champions, eccolo lì. Kiev Premier. Ecco la mezzala. 30 milioni più 5 di bonus al Liverpool. Preso anche Jones. Inter made in England. I segreti del mestiere, il commento del Corriere dello Sport Stadio. Ne hanno loro di segreti del mestiere. Tanti, in tutte le stanze, devo dire. Ah, beh, adesso... sono super favoriti, devo vincere tutto. Se no è fallimento. No. Adesso però mi dovete trattare come facevate con noi quando eravamo favoriti in campionato e se eravamo in finale di Champions era un fallimento. Allora è fallimento, quest'anno se non vinco tutto. No. Casa Napoli. Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus. Attenzione. Oggi Badiashile completa le visite, Manna in pressing sul brasiliano, ma deve avere spazio. Iniziano ad accorgersi che anche le altre squadre, caro il mio Yves, devono vendere se vogliono comprare. Casa Atalanta. Atalanta, allerta altissima, andata dei playoff di conference, arriva a Napoli alle 20:30, città blindata. Siamo le solite. Sarri dice, c'ho le farfalle nello stomaco per questa gara di preliminare di Conference League. Giunto lì Sarri, voglio dire, dal Napoli quasi scudettato all'Atalanta di preliminare di Conference League, non è che ha fatto una carriera salita, ve lo devo dire ragazzi, è non benissimo. E poi casa Milan, oggi Morera in campo, Leao c'è, Mendes c'è a casa Milan, ed ecco che improvvisamente ci sono tutte le aperture, perché sono affidati al super procuratore. Riunione chiave per il destino di Rafa, però la cifra è sempre quella, 40, non è che arriva Mendes e diventano 80. Ramos dice, qui ho trovato il top, tutti i nuovi arrivi in tutte le squadre hanno trovato il top, quindi se tutte le squadre sono il top, non si capisce come mai vince una e l'altra no. Casa Roma. Roma, amerai Mora, il messaggio di Mourinho, Rodrigo è fortissimo, vi piacerà tanto, lui lo conosce bene, sapete che Roma ormai è a casa Mourinho, Milano è a casa Mourinho, Madrid è a casa Mourinho, sono tutte case di Mourinho, c'è un sacco di case, fa l'imprenditore immobiliare praticamente. Ora Luis Enrique e poi c'è il nodo Fofana, qual è il nodo Fofana per la Roma? Il vil denaro, come sempre. E poi andiamo a Firenze. Ah, la Fiorentina, c'è il prezzo per Ken. Ah, vedi che c'è un prezzo per Ken? Paratici vuole 40 milioni, attende il rilancio del Como. Cioè, Paratici cosa fa? Ha detto, il Como dice che lo vuole, che era 30. Prima gli ha detto, no, non è mica sul mercato. Poi ha detto 30. Beh, 40 però. Vedi che 40 inizia già a essere sul mercato, Ken, attenzione. E poi veniamo a noi, Juve. Che sì, e Zirkzee in lista d'attesa, come sempre, sono lì che aspettano, come dal dottore. La corsa di Carnevali per cedere David e Cop Miners. Cop and Company, la mediana XXL, ne abbiamo troppi, ma c'è il piano. Qual è il piano? Cedere con Miners, cedere Miretti, rescindere con Arthur, ecco il piano. Non è più facile suonarlo il piano che mettere in atto sto piano, però se i direttori riescono nel piano, poi applauso scena aperta. Lazio allo sbando. Sul Corriere dello Sport Stadio. Lotito spiazza tutti, dice Bamba chi? Ma come? Senegalese, 26 anni, svincolato dagli Orient. È il nono scelto dal presidente. Oggi le visite mediche, come Bamba chi? Icardi ha detto no, ma non avevamo dubbi neanche qua. Difficoltà per arrivare a Pinemonti, ecco allora che la Lazio prende Bamba. Acquisto però in bilico, deve superare le visite mediche. Ma in ultimo ci siamo tenuti il piatto forte, Orsato usa solo i VAR Pro. Gli arbitri facciano gli arbitri, i varisti facciano i varisti, praticamente gli specializzati del ruolo. Ma contemporaneamente il dubbio, open bar, sarà muto? Come sarà muto? Yves, senza audio, una lezione tecnica, c'è Orsato cosa propone? No, non lo togliamo, ve lo lasciamo open bar. Però non vi facciamo più sentire i dialoghi tra barista e arbitro. Andiamo lì, magari io, magari il mio vice, vi diciamo: avete visto lì? E lì non è andato rigore, vi spieghiamo noi perché. Vabbè, ma si perde il senso del.
7: No, non è più open bar. Ci vuole l'audio.
6: Non è più open bar. Bisogna cambiare anche il nome. Lesson VAR bisogna farlo diventare. Invece che Lesson 1, Lesson VAR. No, scusa, io voglio sentire le schifezze che si dicono tra arbitro e guardaline, eh? No, perché sai, dopo quello che è successo, vabbè che hanno fatto diventare Silenziopoli Arbitropoli, però insomma, se al primo audio che ascoltiamo, quello lì è quello che aveva detto, e quindi vedi che ancora è proprio... Non li vedo bene uscire da questa cosa,
7: Sì, ma secondo me qualcuno dirà rimettete l'audio perché vogliamo sentire, cioè per l'immagine lo fanno tutti.
6: Ho capito, mettete l'audio che vogliamo sentire, però aspetta, guarda che bello, aspetta, voglio vedere, voglio fare una prova tecnica. No, però non cambia, perché mi ha regalato sta cosa meravigliosa, vedi com'è?
7: Un bel funghetto.
6: No, ma si cambia colore, guarda che roba, vedi? Cambia colore. Bellissimo, solo che non fa l'effetto che vorrei, quindi lo spegniamo, attenzione, però bellissimo. Di notte è bellissimo, no, perché qua sta diventando tutto buio e sta venendo giù la fine del mondo, attenzione, mamma mia, manca solo la grandine e abbiamo tutto. Abbiamo parlato di open bar, appena abbiamo parlato, mi meraviglio che regge la linea, guarda.
7: Infatti, mantieniti un po'.
6: Cambiamo argomento che fosse meglio. Intanto sulla chat di RBN Radio Bianconera già sono tantissimi, quindi mi raccomando ragazzi, perché la trasmissione è sempre la vostra, ci mancherebbe altro. Ma noi chiudiamo anche il Corriere dello Sport sui politici, pagine sportive, niente di che, ve lo dico, e quindi non ve li sottoponiamo quando c'è qualcosa di interessante. E allora andiamo ad aprire tutto juve.com, il bel faccino di Cop Miners, Cop Miners in primo piano. Juve, grave problema cessioni. Che succede? Su tutto juve.com il buon Massimo Pavan, che vi ha abituato al primo piano delle ore 9, si interroga. Giustamente. E dice, la Juve deve vendere prima degli acquisti. David, Cop Miners, Di Gregorio, Gonzalez, Arthur possono sbloccare il mercato bianconero. David può liberare la strada a Zirkzee, per dire. Cop Miners può sbloccare un centrocampista, che sì, per dire. Arthur si lavora sulla separazione, amici come prima, quindi mai amici, ciao, arrivederci, addio. Di Gregorio Marsiglia, Vicario ha cambiato tutto, perché adesso il problema l'abbiamo risolto, l'abbiamo preso, ma abbiamo quattro portieri. Vicario, Di Gregorio, Perini e Pinsoglio. E quindi uno sa da andare. Nico Gonzalez vuole una nuova destinazione. Dice, oh, allora io non voglio stare qua. Cabal, Rugani e Milik completano la lista, anche se io vi devo dire che a Rugani nessuno gli ha detto di trovarsi una squadra ad oggi. Prima bisogna vendere e poi si può comprare. Attenzione. La firma bianconera del giorno è il buon Poncirolli, che dice inizia la stagione dove può arrivare questa Juventus. Fa il sondaggione, ma dice anche la sua. Quindi andate su tuttoio.com, vi cliccate il box bianco su nero, nero su bianco, c'è Poncirolli, c'è la firma bianconera d'eccellenza e andate a leggere tutto. Il virgolettato è: Orsato non vuole proteste e accerchiamenti. Perché c'è qualche squadra che le fa? Perché c'è qualche squadra che fa accerchiamenti all'arbitro? Ivo, ti risulta?
7: Per adesso no.
6: No, e allora a chi è riferito questo messaggio di Orsato? Non si capisce, strano.
7: Ma l'avrà tirato verso Milano.
6: Ricordo sempre. Avrà virato verso Milano, dici? È un messaggio milanese? Chiudiamo tutto io.com, andiamo a vedere bianconeranews.it in questo momento. C'è un buon Mirko Nicolino che dice a mali estremi. Andate nel box giallo, cliccatemi Nicolino, perché mala UEFA, Juve, Vicario apre una nuova era, per impo partire, ma c'è un superstite. Chi è superstite? Fammi andare a vedere. Di Gregorio, Pinsoglio, ho capito, ma Pinsoglio se fa il terzo portiere, che c'entra, rimarrà per sempre Pinsoglio, per sempre, fino a quando si ritira fa il terzo portiere della Juve, scusa, o no, dove trovi un terzo portiere meglio di Pinsoglio? Ah, è su una parte. Ti viene in mente un terzo portiere migliore di Pinsoglio?
7: No, se stesso
6: l'ha visto passare tutti, Buffon, Chiellini, Dybala, Ronaldo, Higuain, tutti. Buffon, pensa cosa pensa Pinsoglio, cosa potrà raccontare quando sarà nonno e nipotini. Pensa cosa gli... lui tutto, c'è stato a tutto. Non è mai stato messo in discussione quanto terzo portiere, quindi non fondamentale, no? Cioè, è rimasto lì, quindi ha visto tutto. Meglio di quanto abbiamo visto noi, perché l'ha vissuto da dentro. Attenzione, chiudiamo bianconeranews.it. Non lo so, hai già dato un occhio tu a Calcio e Finanza, se vale la pena o...
7: Ma facciamo dopo, guarda, non c'è un granché.
6: Facciamo dopo? Sì. Non c'è un granché, anche se già vedo una telecamera. Già vedo una telecamera. Ma piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
8: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo e è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
3: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Aimar Faria.

0: Le rosse.
1: Ciclismo tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogačar che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
7: Attenzione, super attenzione, non abbiamo dei compleanni particolari oggi. Chi festeggerà allora lo Juventus? Creator Lab, dove ci sono stati dei movimenti nuovi anche all'interno della Juve, promozioni, stalli, spostamenti, insomma un po' in tutti i ruoli. Ma caro il mio Vidal Roche, prima di aprire la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dai, fammi fare un po' di conto in tasca, fammi andare su Calcio e Finanza. Quanto costa vedere il calcio in TV in Europa? Le cifre a confronto per il 2026 27, eh? Adesso stai tranquillo, puoi lasciare andare avanti me, caro Yves, non ti disturbo più perché tu hai da fare, devi programmare la prossima ora, quindi ci penso io, stai sereno. Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, ecco quanto pagano i tifosi per seguire il calcio nazionale e le coppe nei paesi dei top 5 campionati europei. Quanto costa, cari tifosi, vedere il calcio in TV in Europa? Un tema su cui si dibatte sempre dalla stagione 24-25 e fino al termine del 28-29. I diritti della Serie A saranno di DAZN Sky, però vabbè, praticamente tutto il campionato ce l'ha DAZN Sky, c'è le solite 3 partitelle. Le coppe europee sono invece appannaggio delle pay TV di Comcast, con una piccola quota di gare Champions League nelle mani di Amazon Prime Video. Di fatto si tratta di 3 abbonamenti per seguire la totalità del calcio nel nostro paese, ma il tema è sensibile anche negli altri paesi. Ma quali sono le cifre che pagano gli appassionati? C'è uniformità? Vediamo il costo totale. Quindi, prima di addentrarci nella specificità, vediamo il costo annuale che un tifoso deve sostenere per seguire il meglio del proprio calcio nazionale e le coppe europee. In Spagna 972 euro all'anno.

0: però hanno una qualità di calcio un po' più elevata. In Gran Bretagna 867 euro all'anno, vedi, incassano una valanga di soldi questi, e però poi non gli fanno spendere più che in Spagna. La Germania sta un gradino sotto, 810 euro all'anno, in Italia 669 euro all'anno per vedere tutto il calcio. In Francia, che sono messi peggio di noi, 439 euro all'anno dal punto di vista delle revenue. L'abbonamento da Zone Full costa 379. L'abbonamento con vincolo di 12 mesi a Now a costo di 19,99 al mese, 239,90 complessivi. L'abbonamento a Prime Video da 49,90 euro all'anno, totale 668,80 per vedere tutte le sfide di campionato di Serie A, Champions League, Europa League, la Conference League. È troppo? È poco? Bisognerebbe fare il paragone con quanto guadagna una persona. Eccolo qua lo schemino. Eccolo qua in fondo, attenzione. In Spagna, che costa 972 euro all'anno vedere tutto il calcio, lo stipendio medio è dai 35.121 euro. In Italia, che costa 669, lo stipendio medio però è di 34.733 euro. In Inghilterra, che costa 867 euro vedere il calcio, però lo stipendio medio è di 54.266 euro. In Germania, che costa 810 euro vedere il calcio, lo stipendio medio è di 54.840. Addirittura in Francia, che costa molto meno che da noi 439, lo stipendio medio è di 44.304. Insomma, quanto incide l'abbonamento per vedere il calcio rispetto a quanto guadagni tu? In Francia dello 0,99%, in Germania 1,48%, in Inghilterra 1,60%, Italia 1,93. Dovresti far pagare molto di meno, secondo me. Carino questo schemino, ce lo teniamo da parte, così dopo quando facciamo le discussioni ce l'abbiamo anche a memoria. Facciamo così, allora, guarda, facciamo un bel CapCut, facciamo un bel CapCut. Strumenti di calcolo, strumenti di taglio, tac, inquadriamo lo schemino, ecco il tabellino, eccolo qua. Lo salviamo e poi però ce lo dobbiamo mettere in archivio, eh? Tac, tac, ma come sono bravo, come sono diventato bravo ragazzi, so far tutto ormai, so far tutto e so far niente, ma domani chi lo sa, sarà quel che sarà. Eccolo qua, alleghiamo il file, ce lo mettiamo nell'archivio calcio, insieme al regolamento del gioco del calcio, perché noi ce l'abbiamo in archivio, il regolamento del gioco del calcio, a differenza dei movioristi che non lo sanno neanche, noi ce l'abbiamo, quindi ogni volta andiamo a vedere le regole per rinfrescarci la memoria. Mentre domani iniziano a esserci un po' di partite interessanti, in Italia ancora no, eh? Noi iniziamo sabato, se non mi ricordo male, vero? Non ci sono anticipi domani, fammi vedere a memoria, tac tac tac. Lega, Liga, Coppa Libertadores, Super League, Coppa di FB, la Liga, Premier League. No, no, no, noi iniziamo sabato. Chi è che inizia per primo a sto giro?
1: A Milano inizia
0: domenica. Intermons, sì, Intermons alle 18.30. Bravo, lo sai a memoria. 18.30 Udinese Como, Genoa Napoli 20.45, Parma Cagliari alle 20.45. Questo tutto di sabato. Il programma di domenica invece, quando ci siamo anche noi, prevede queste partite: Frosinone-Juve alle 18.30, sempre invece alle 18 è diventato 18.30, Venezia-Lecce 18.30 in contemporanea, perché ci si vede Atalanta-Sassuolo alle 20.45, Toro-Milan alle 20.45. Ci sono tutte o manca qualcuno che gioca lunedì? Vediamo. Eh no, mi sembrava. Lunedì Bologna-Lazio 18.30, Roma-Fiorentina 20.45. Ma perché li fanno giocare lunedì? Mica sono iniziate le coppe. Malagò, la Roma già inizia a giocare lunedì e ha più tempo degli altri per preparare la prima giornata di campionato e non ci sono le coppe in mezzo, della Roma. Partiamo malissimo qua, malissimo. attenzione, attenzione, attenzione. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua quanti siete. Cominciamo da Gildo D'Ancona, che dice: questa mattina mia moglie, che è più juventina di me, si è svegliata dicendo di aver avuto un incubo. Ho sognato che Elkan vendeva Yildiz. Di solito nei sogni un pizzico di verità c'è sempre. Speriamo che questa volta si sbagli. No, Gildo, Gildo, Yildiz è l'unico incedibile. Poi lo so che adesso iniziano i vari a chiappa clic, a sfurcugliare, a dire eh no, ma se arriva lo è incedibile. Elkan l'ha garantito ai figli, non lo può avere. È incedibile. Roberto da Trieste scrive: ma non c'era scritto da nessuna parte il numero di disdette di Zazon Sky in questo periodo? Perché mi sembra che, visto che fanno delle promozioni, non vorrei che magari in questo momento siano un po' in difficoltà. Sì, fanno un po' troppe promozioni anche secondo me, caro il mio Roby. A parte la differenza di qualità del calcio in Europa, noi siamo veramente, penso, molto in basso. Ma c'è anche un discorso di costo della vita che è completamente diverso. Infatti in Inghilterra il costo della vita è molto più alto del nostro. Infatti, Roberto, ti ho letto lo schemino, non va bene per niente. Ci devono almeno dimezzare gli abbonamenti, secondo me. Luca da Genova dice: la tradizione va assolutamente mantenuta, ma perciò anche regolarizzata e rispettata. E parliamo dell'amichevole di famiglia. Marco da Crema dice: Harry Kane, 73 gol in una stagione con uno stipendio lordo di 25 milioni. Vlahovic, 68 gol in 4 anni e mezzo con un ingaggio all'ordo, mi rifiuto di fare il conto. Houston, abbiamo un problema. No, abbiamo risolto, infatti, bravo Marco, l'abbiamo risolto il problema, Vlahovic non c'è più. E no, perché poi il problema è sempre quello. Quelli che mi dicevano, però ha fatto 16 gol, 15 gol. Ho capito! Qui c'è gente che fa 70 gol all'anno e guadagna meno di noi. Ragazzi. Davide da Pieve Ligure dice: prendiamo la palla al balzo, dai, tra danni, infortuni, feste di varie, basta invasioni, magari una sgambata più seria, basta con questa amico di famiglia fatta così. Erasmo dice: se si vuole fare la partita a Ferragosto tra squadra maggiore e next gen, bisogna che si proibisca l'invasione di campo. Stefano da Cecina dice: farei la partita con annessa presentazione delle squadre, ma stoppa l'invasione. Però aspetta Stefano, e cosa fai? Quando la fai la presentazione della squadra? Prima o dopo la partita? Dopo la partita, dopo l'idea è possibile. Prima. Cioè fai tutta la presentazione e poi dice: ed ecco a voi adesso l'amichevole. Non lo so. Secondo me tutte e due insieme ci quaglia poco. O fai la partita o fai la presentazione. Massimiliano da Roma dice la sua sul mercato: Retighi è il classico giocatore che sembra forte finché la partita e la maglia pesa poco. Poi sale il livello e va in difficoltà. Ma dai. Ma poi è un nome decente per ridarci un po' di speranza in futuro migliore, quando ormai siamo entrati in questo mood mediocre. Cioè Massimiliano dice: dai, cos'è? Ho capito, però Massi, dal punto di vista giornalistico, l'ho detto ieri, siamo partiti con degli obiettivi, vedrai che alla fine ritornano, cioè ritorna tutto, a parte quelli che sono accasati, ma ritorna tutto, vedrai, ritorna anche Icardi sulle pagine del giornale tra poco, vedrai. Qualcuno l'ha visto ieri in piscina a Pozzuoli, così, che ci faceva Pozzuoli Icardi in piscina? Piscina da 10 euro. Luca da Genova dice: purtroppo è tornato il rompi, ossessionato, crede di far ridere. Steve dice: però organizziamo una finale in piazza San Carlo, succede casino, parte in famiglia e sta vergogna. E Stefano dice: qui c'è qualcosa che non va, beh, nei nostri tifosi però a questo punto, lasciami dire Stefano, perché... Se non siamo in grado di mantenerci in ordine. Massimo da Venezia fa un'osservazione che è fuori luogo e quindi non la leggo. Poi abbiamo Daniele da Brunico in montagna in attesa del temporale. Lui ancora non l'ha avuto. Ma il tifoso scatenato cartonato può essere da spato e fatta richiesta di indennizzo? Dice lui o no? No, non credo. Mica ha fatto apposta. Enzo da me, e poi quello che ho detto ieri lo ribadisco, ragazzi, se la Juve vuole l'invasione non la fa fare, quindi tutti che se la prende con quelli che hanno invaso, se vuole non la fa fare. Enzo da Messina: è bello notare che i giornali specificano che Stones costa all'Inter 30 milioni più 5 di bonus, difficili da raggiungere. Quanto sono precisi! Gianluca da San Marino: oggi per partire un messaggio per il grande Ives. Spero che si scriva così il suo nome. Sì, bravo, sei il primo che l'ha scritto giusto. Non hai bisogno di un avvocato difensore, caro Ives, ma il nostro caro Claudio, quando si accorgerà che la sua compagna, volta ad abbattere l'idolo delle chat, gli si può rivoltare contro un boomerang? La sua campagna. Abbassa il tiro su. Sai che Gianluca, l'ho capito a metà sto messaggio. Però. Marco da Cesena. La squadra va completata, ma il problema principale è liberarsi di Zavorra che pesa sui bilanci. Rugani il più fortunato che manteniamo da anni, con prestiti che non vengono gettati in acquisti. Ma guarda che Marco, Rugani non è fortunato. Se l'è guadagnato, il posto costa poco, tra l'altro. Non rompe, è juventino, ha vinto tutto, va bene per le liste, è esperto e non pretende di giocare titolare, quindi sono altri il problema. Direi che Rugani è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Dario da Palermo dice: Mizga, sta per iniziare un nuovo campionato e io non vi mando un saluto da maggio. Ciao Claudione e a tutti gli amici di RBN, un rigurgito di entusiasmo Cin Carnevali & Company, anche se non so più chi c'è in rosa e chi no, ma mi rifarò. Dario da Palermo, si sei fatto 3 mesi di vacanza, sei rimasto fuori giro. Attenzione, caro il mio Dario, attenzione, non perdere il treno. E poi Luca da Cuneo che dice: allora, sul discorso del costo per vedere tutto il calcio, io sarei per il ritorno del decoder, e vabbè, non si può tornare indietro, dove spendevi 40 euro all'anno per vedere tutto. Me lo ricordo, pensa che io ero abbonato addirittura a Telepiù nel 1999-98, mi ricordo più, ho iniziato con Telepiù, pensa a te. Simone dice: una volta l'invasione era per abbracciare i giocatori, ora invece, scherzo ovviamente, sì, no, però è un po' tracimata, cioè, è diventata una roba che non va bene. Marcel da Bergamo dice: l'hai sempre fatto anche durante la festa Scudetto, ma cosa? Sebastiano da Lecce: i servizi si devono giustamente pagare, ma essere presi in giro no. Vogliamo parlare delle telecronache da zona anti-Juve? Quindi solo disdette, niente più abbonamenti, la partita si vede al club Juve o allo stadio? Cello dice: fai la partita e poi fai la presentazione. Ma no, come fai a fare la partita e poi la presentazione? Finita la partita, questi sono sudati, vanno a fare la doccia e se ne vanno. No, dai, non puoi. Poi finita la partita, devi lasciare le interviste ai mezzi vari, pure a noi. Cioè, no, se devi fare presentazione e partita, fai presentazione e partita, se no non ha senso. Mario da Palermo scrive: ho capito il costo in termini reali della TV del pallone, ma se poi De Laurentiis, Lotito e tutto il cucuzzaro della Lega di Serie A chiedono cifre spropositate a DAZN per i diritti TV, i prezzi non calano per loro, dice Dario, che non ha tutti i torti. Cioè, sentiamo un po' anche le vostre espressioni vocali. Ci sei, Iva? Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio. Senti, in mezzo all'offerta di DAZN, quella da 19,90 al mese, io credo di aver capito che vale solo per vedere le partite su smartphone. Poi magari mi sono sbagliato. E se mi siete qualcosa a merito, ciao Fabio da Fucecchio.
0: Ciao Fabio, un'offerta per quelli che la vogliono vedere su smartphone, che c'è sempre l'inganno, attenzione. Sentiamo un altro locale da casa.
3: Buongiorno Claudione, sono Sebastiano da Lecce. Il problema non è quello che dobbiamo pagare da DAZN, perché comunque se uno vuole un servizio è giusto che lo paghi. Pagarlo. Il problema veramente di fondo è quello che dobbiamo ascoltare nel seguire le telecroniche della Juventus a DAZN. Praticamente o le ascolti a volume basso oppure praticamente nulla. Ti viene il sangue amaro, cornuto e mazziato, scusate il termine. Ambrosini e tutti quelli che si alternano alla telecronaca sono insentibili.
0: C'è però una via d'uscita, attenzione, per chi si abbona perché vuol vedere la partita. Tu ti guardi la partita senza audio e audio tiri su Radio Bianconera. O no, Yves? Metti il televisore, il computer, quel che l'è, sulla partita e sul cellulare con l'app tiri sull'audio di Radio Bianconera.
1: Certo, è stata sempre proposta comunque questa cosa qua dal direttore, già dall'inizio dell'anno.
0: E allora, perché la gente non ascolta? Se è sempre stato proposto, ascoltiamo i suggerimenti, dai. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, amici Juventini. Per me l'amichevole fatta così, con l'assalto al campo, alla Sperindio, non si può fare, non è una cosa, diamo veramente un brutto segnale, diamo veramente una brutta immagine. Perché non fare un bel trofeo Agnelli o qualcosa del genere? O un bel trofeo
0: trofeo Berlusconi.
4: identitario per la Juve, che abbia anche un po' di valore? E facciamo una bella amichevole con una squadra che viene a giocarsela, facciamo una bella partita ad agosto con la presentazione della squadra, e una prova che sia valida come segnale di fine, diciamo così, di fine ciclo di amichevole, di fine estivo. Cioè, almeno avrebbe senso e porterebbe incassi, sarebbe una cosa come fu il trofeo Berlusconi a suo tempo, il trofeo Moretti, si fa magari con uno sponsor, si fa una cosa bella. Perché fare una cosa fatta male nello stadio più bello d'Italia? Non riesco a capire.
0: Secondo me, non lo so, aspetto risposte, ma credo che la Juve stia ragionando su questo aspetto qua. Mimmo da Roche dice: ti ascolto, se... grazie. Non ascolto un tuo parere sulla squadra. Secondo te arriviamo terzi? Secondi? Visto che tutti danno la Roma come vincitrice, quelli là come secondi, il Napoli, il Milan, eccetera, noi dove siamo? Chi è che dà la Roma come vincitrice? Ma vincitrice non la dà nessuno, a parte i tifosi della Roma, forse. No, dai. Dove arriviamo noi? Mi fai aspettare gli ultimi 14 giorni di mercato per dirti dove arriviamo? Dai, concedimi il lusso di questa attesa. Simo dice: il problema del calcio in TV è che non ci sono alternative se non illegali. E questo deve far riflettere. Ma basterebbe calmierare i prezzi, però, Cioè, volendo si può fare. Maurizio da Grosseto dice: la nostra festa fatta nella nostra casa senza invasione mi sembra semplice, no? La facciamo senza invasione. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, per quello che riguarda gli abbonamenti, io ho disdetto dal 2020-2019, se non ricordo male, e io ho il sogno nel cassetto che ogni società si gestisca il proprio broadcast. Perciò se io ho 1.000 tifosi, ho l'introiti per 1.000 tifosi, se io ce n'ho 6 milioni, 7 milioni, ho l'introiti per 6-7 milioni. Creando un canale che ti dà la possibilità di vedere le partite della tua squadra, e la tua squadra sarà obbligata, quando si incontrerà con l'Empoli, di dare una parte alla squadra, diciamo, ospite o che ci ospita. Secondo me le cose girerebbero meglio, perché continuo a vedere che
0: Per
5: chi
0: noi
5: sta
0: però.
5: in alto mantiene chi sta in basso fa i dispetti a chi sta in alto quando deve vendere, perché vendono come se vendono per anche gente che va a fare, diciamo, il non titolare. E fammi
0: Però.
5: sapere cosa ne pensi. Sarebbe veramente, anche poi
0: No.
5: dal punto di vista dell'evasione, io penso che se devo dare 40 euro al mese alla Juventus, io lo do. Se devo dare 40 euro al mese a Netflix o a DAZN, manco lo nomino, perché non gliene darei manco uno. Infatti, chi c'ha l'abbonamento DAZN, mi dispiace, ma se merita quello che c'ha.
0: No, bello, interessante la tua proposta, però bisognerebbe fare i conti giusti, non lo so mica, tu dici converrebbe a tutti, alle piccole squadre converrebbe non essere trainate dal carrozzone dei diritti TV e avere, cioè l'Empoli di turno fa la sua TV e vende le partite dell'Empoli, a chi le vende? A 500 persone?
1: No, però,
0: Guadagnerebbe più così.
1: ha specificato una cosa, ha detto: se la Juve, che ne ha 8 milioni, che gioca magari fuori casa con l'Empoli, in quei 8 milioni supponiamo un 20% va dato anche all'Empoli, anche condividere la
0: No,
1: cosa
0: no, ma ho
1: meglio.
0: capito perfettamente. Viceversa, quando è l'Empoli che gioca in casa, è l'Empoli che deve dare una percentuale alla Juve, in base agli ascolti, gli deve dare la valanga, praticamente. Cioè, adesso sono tutti insieme, quindi le piccole piccolissime prendono una fetta che secondo me, avendo i diritti TV da sole da vendere, non prenderebbero, pur con la percentuale ricevuta. Non lo so, anche perché, scusa, se fosse così l'avrebbero già fatto tutti, eh? Cioè, se fosse un vantaggio per tutti, tutte le squadre l'avrebbero fatto. Se rimangono invece tutte insieme è perché ci sono degli equilibri da mantenere che convengono alle altre squadre che fanno parte della Serie A, che da sole invece non sarebbero in grado di sostenere. Tra l'altro, l'Empoli di turno se deve fare da broadcaster per le sue partite, cioè deve tirare fuori delle spese mica da ridere. Guardate, non è semplice fare una televisione che fa la partita con 20 telecamere e tutto, costa, la Juve la fa, le altre, cioè devi garantire la stessa qualità, tutto quanto, non lo so, non lo vedo molto praticabile da questo punto di vista. Luca dice una cosa però giusta, caro il mio Yves, che sarebbe l'ideale, ma purtroppo RBN e DAZN non sono sincronizzati, è vero? Ahimè, cioè, se io sto guardando la partita e ascolto la radio, da una parte vedo il gol e lo sento dopo, in effetti no, quello però, è un problema per fare così.
1: Però ti posso dire una cosa, quando ci sono i gol a volte arriviamo noi prima perché con il direttore che è in diretta.
0: Ma è peggio che quello. Io sento che gol e non lo vedo e devo aspettare. Cioè non è un granché, dai. Non è fattibile, ci vorrebbe il sincro, è impossibile. Carmine dall'Aquila dice: non capisco perché la Juve, che ha milioni di tifosi, non si fa una TV tutta sua con 20 diritti televisivi almeno per la partita in casa. Io tifoso juventino preferisco pagare le partite direttamente alla Juve, non è possibile, dovresti uscire dal campionato e fai il campionato da solo, e quindi non è possibile, is not possible, impossible at the moment, poi nel futuro del mondo chi lo sa, si vedrà. Piccolo stop per noi, tra poco l'ospite con voi.
6: Rassegna Stramba. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. L'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
8: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
9: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
8: La strada davanti a loro era franata. Per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
9: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
8: Il tennis: è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haume e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione magica, attenzione mistica, attenzione, abbiamo parlato di dobloni, ma tra poco torniamo veramente a parlare di calcio giocato, ma tutto sport si pone il dubbio di quelle conversazioni degli arbitri che possono diventare un potente detonatore delle usuali polemiche arbitrali. Ora arbitropoli e silenziopoli, ma il primo errore: il campionato sta iniziando e restano 3 domande. Attenzione. La prima è rivolta a tutta la Serie A al presidente federale. Non rappresenta un grosso rischio iniziare il campionato senza aver fatto chiarezza sul piano sportivo su arbitropoli? Non sarebbe sensato sgombrare il campo in modo trasparente e definitivo dal sospetto che qualcuno possa scegliersi gli arbitri o quantomeno esercitare pressione diretta o indiretta per scartare quelli sgraditi e indirizzare le scelte del designatore su quelli graditi? È chiaro a tutti che quelle intercettazioni che riecheggiano ancora molto nel mondo dei tifosi rappresentano un detonatore in grado di amplificare e inasprire ancora di più le consuete polemiche sugli inevitabili errori? La parziale risposta a questi quesiti arriva dal silenzio sulla Serie A. Sulla questione nessun presidente, nessun dirigente, nessun allenatore ha chiesto conto, espresso dubbi pubblicamente o privatamente sulla vicenda. Se ne deve dedurre che a tutti va bene così. Ovvio, questo silenzio verrà senza ombra di dubbio rotto dalle lamentazioni post partita di chi ora tace e il primo errore sbraiterà. La seconda domanda è rivolta alla giustizia sportiva e ai suoi rappresentanti che ci danno sempre e ci hanno sempre insegnato come la celerità è la stella polare del loro operato. È vero che la velocità è un concetto relativo, ma lasciando da parte fisica e tenendo presente il diritto, vorremmo sapere perché nell'autunno del 2022 la Procura federale scattò fulminea a perseverante per procurarsi le carte penali e chiedere una davvero inusuale revocazione della sentenza plusvalente dell'anno prima, e invece oggi su Arbitropoli si preferisce un atteggiamento più flemmatico e meno spettacolarizzato sotto il profilo mediatico. Pardon. La terza domanda, infine, è al mondo arbitrale nello specifico, ma si può allargare anche al mondo del calcio in generale, e riguarda Gianluca Rocchi. Finora l'unica vera vittima di una vicenda che non ha avuto alcun riscontro a livello penale. Se nessuno nel mondo del calcio ha avuto niente da dire su Arbitropoli e tutti hanno accolto con sollievo l'archiviazione della Procura di Milano, senza sollecitare in alcun modo chiarimenti sul piano sportivo, perché diavolo non è rimasto a fare il designatore, l'arbitro Rocchi? Le dimissioni corrette e dignitose nella tempesta di quei giorni non stridono oggi con l'archiviazione penale e con il sostanziale disinteresse del calcio per i sospetti gestati nell'inchiesta? Piuttosto disilluso sulla possibilità di ricevere delle risposte? L'augurio a tutti, soprattutto agli arbitri, è di buon campionato. Per il resto, ci sentiamo al primo errore. E ce ne saranno tanti in Serie A. Chissà se nei campionati diversi dalla Serie A, che non siano la B o la C, ci sono tante polemiche arbitrali. Ma magari lo scopriremo con l'ospite che ci sta venendo a trovare, che non molla come tutti i calciatori, continua la sua carriera anche in serie diverse, e magari ci può dare una spiegazione, ci può far capire come veramente il mondo vissuto dal campo. Intanto che lui arriva nella chat di RBN Radio Bianconera, Marcello dice ci pensiamo un pochino, potremmo concludere che nel calcio nostrano fino alla sentenza della Corte Europea si era in un sistema in cui non ci si poteva appellare contro i soprusi e dove per vedere calcio non esiste concorrenza. Un bel mondo, non c'è che dire. Franco aggiunge, parecchi anni fa su Sky era possibile selezionare il commento del tifoso ed era sincronizzato. Beh, lo so, facevo io, lo ricordo benissimo. Buongiorno a tutti, non vedo l'ora di sentire Ambra volume 0, attenzione, poi altri che scrivono male IV, qualcuno che lo scrive bene e soprattutto quelli che si lamentano di tutti i soldi che devono spendere per vedere 11 ragazze in mutande, diciamoci la verità, come Cristian Pasquato. Ma perché io devo pagare per vedere Pasquato che corre in mutande su un campo di calcio e magari mi fa un gol? Cristian, ciao, come stai?
10: Buongiorno, buongiorno, tutto bene, grazie.
1: Claudio, bello fresco. Claudio, scusami, Cristian deve girare la telecamera in verticale perché, sì, bravissimo.
0: Bravo. Così? Vabbè, ma io, sì, ma no, ragazzi, così non va per niente bene. Non è che il capo tecnico mi cazzi all'ospite appena entra con la telecamera. Ma cosa siamo in un studio televisivo? Ma cosa so ste robe? Ma Iv, vergogni, chiedi scusa, Iv, subito, dai.
1: Chiedo scusa.
0: Ma così si fa, rispettiamo l'ospite con cui ho avuto dei trascorsi anche in montagna, voglio dire, nei nostri vecchi ritiri. Caro il mio Cristian Pasquato, perché un tifoso dovrebbe spendere dei soldi per venire al campo a vederti giocare a calcio, ammesso in un concesso che fai pagare il biglietto?
10: Ma questa è una bella domanda. Diciamo che lo sport, il calcio in generale, dovrebbe essere come andare al cinema, come andare al teatro, no? Che secondo me è un po' quello che succede all'estero. Ho avuto l'opportunità di essere all'estero, io lo sai, e gli stadi sono sempre pieni, c'è sempre un clima straordinario, stupendo attorno a quell'impianto sportivo. Diciamo che è una cosa che qui in Italia però viene un po' a mancare.
0: Però qua c'è il tifo, c'è il tifo, Cristian, tifo, ma oltre il teatro e il cinema, c'è una sostanziale differenza tra il teatro e il cinema. Qui c'è il tifo, sai che il tifo, voglio dire, smonta tutti i progetti seri, incendia un po' i cervelli.
10: È chiaro. Abbiamo delle regole diverse, diciamo, dai. Io non ho mai visto all'estero un'invasione di campo come quella che è successa e che succede solitamente in queste amichevoli.
0: Non mi ricordo, tu l'avevi fatto Villa Perosa?
10: Sì, l'ho fatta due volte.
0: Sì, assolutamente. Ma l'avevi fatta quando l'invasione cos'era? 10 minuti alla fine?
10: Sì, no? sì, era la fine.
0: Ma riuscivi a scappare o ti prendevano?
10: Anche se no, non sarei riuscito a fare 6 gol in una partita.
0: Ma poi sei riuscito a scappare alla fine? No,
10: sì, beh, ma da me non veniva nessuno, fortunatamente.
0: Ma come?
10: Andavano, ma non è vero. Andavano dagli altri.
0: Ma non è vero, andavano da tutti, venivano anche da te, io ero lì, mi ricordo assolutamente, attenzione. Però scusa, Villar Perosa, no, visto che sei entrato in argomento ed è molto in discussione in questo istante, secondo me la Juve sta pensando a rivedere un po' la formula. Però Villar Perosa aveva tutta una storia dietro, cioè era diverso, no? C'è la presentazione alla famiglia Agnelli della squadra nella villa che fu dell'avvocato, poi dopo la partita, comunque in un campo di provincia che dava anche il gusto, no? Un po' dell'antichità, della tradizione, del romanticismo, e alla fine c'erano, no, 3.000 persone, non 25.000, quindi insomma si riduceva tutto in poco, sì, o zero, sì, danno.
10: Sì, sì. Sì, sì, dai, diciamo che probabilmente lo scopo della giornata era uno scopo diverso, era magari far sentire più la squadra vicino alla famiglia Agnelli, come hai detto tu, c'era prima la presentazione nella villa e poi si andava a giocare, magari oggi è più forse una presentazione ai tifosi o una partita per loro, ecco.
0: Tu sei andato in villa?
10: Sì.
0: Com'è?
10: È grande.
0: Vabbè. Grazie, è bella.
10: No, posso dire, vabbè, no. io ero ragazzo ed era un sogno per me essere lì, cioè, forse ancora oggi a ripensarci non ti rendi conto di dov'eri, però eri nella tenuta del presidentissimo, quindi se ci ripensi fa un certo che magari in quella situazione, in quel momento non ti rendi conto, però, e può essere una cosa normale, ma penso di aver vissuto un qualcosa di anormale, ecco, che in pochi, sì, possono avere.
0: Ma John che dice? Ma John che diceva? Cosa vi diceva John?
10: Vabbè, queste sono cose che non si possono dire, lo sai.
0: Cosa mai vi avrà detto?
10: No, sai? No, nulla, vabbè, cioè io ero giovane, quello che posso aver sentito, nel senso, sono i classici discorsi che si fanno alla squadra da presidente su quelli che possono essere gli obiettivi e queste cose, poi se lui avesse altri rapporti o abbia parlato con i giocatori più esperti sicuramente sarà successo, però io ero in un angolino, insomma.
0: Ma però scusa, in quei momenti lì dove anche tu sei passato da una Juventus che iniziava, voglio dire, a uscire da un periodo difficile prima di tornare a vincere, ma in quel momento quando c'eri tu, perché no, io sai, ormai sono anziano, non mi ricordo più niente, mi ricordo solo che diluviava quando eravamo a Pinzolo, quello me lo ricordo bene, si parlava di vincere o si parlava di qualificarsi per le coppe?
10: Beh, io ricordo che ho fatto il ritiro dell'anno di Del Neri Beh, sicuramente quello che ti dicono è la parola vincere, lo sai che vincere, in casa Juve c'è sempre, però è anche vero che non penso che all'epoca la Juve avesse una squadra per poter vincere no. O essere magari competitiva.
0: Però c'era Agnelli, il ritiro del Neri, sì, c'era già Andrea Agnelli sì, aveva, sì, delle, sì, visuali, voglio dire.
10: No, quello vincere, sicuramente, no? Però sai, poi i giocatori, tra virgolette, o comunque la squadra fa la differenza. È vero anche che l'anno poi di Conte la squadra veniva comunque da un settimo posto ed è partito quel filotto di scudetti impressionante. Però probabilmente aveva un allenatore giusto che nonostante magari una squadra tra virgolette meno forte sulla carta è riuscito a tirar fuori veramente di tutto e di più.
0: Intravedo del rimpianto per non aver fatto il ritiro con Conte, che però ti avrebbe massacrato, io te lo dico.
10: No, l'ho fatto io il ritiro con Conte.
0: No, quello vincente,
10: Ah, è il percorso, lo so, è l'unico, come sai benissimo, è l'unico mio rimpianto che ho, però purtroppo oggi è facile, dai, parlare o vedere le cose in maniera diversa. Ripeto, se avessi avuto 20 anni o 21 la testa di oggi, sicuramente mi sarei goduto quel periodo in maniera diversa.
0: Lo so, lo dico sempre anch'io a me stesso la mattina, se avessi avuto 30 anni la testa di oggi avrei fatto un altro mestiere. Sai com'è, se ci pensa anche a quello ogni tanto. No, senti, l'argomento di oggi, al di là di Villar Perosa e di quello che ne consegue, sono le idee per cambiare un po'. molti tifosi della Juventus stanno dicendo: ma perché non facciamo una presentazione della squadra? Ma scusa, anche ai tempi tuoi c'erano tutte e due, c'era la presentazione della squadra in montagna e poi c'era Villa Perosa. Secondo te si potrebbe fare insieme? Cioè all'Allianz Stadium prima presenti la squadra e poi gli fai fare la partita? O è possibile?
10: Beh, secondo me sì, ed è quello che mi sembra sia successo ieri a Barcellona. Non so se abbiano giocato poi, però ho visto delle immagini, se non sbaglio, che hanno presentato i giocatori al Camp Nou, o comunque allo stadio quello lì che hanno. Sì, sì, sì, si potrebbe assolutamente fare. Il problema è che poi potrebbero esserci comunque queste invasioni di campo, se il problema o il pensiero può essere questo qui, hai capito? Quindi sarebbe bello, penso che lo stadium risponderebbe con un tutto esaurito a un evento del genere, quello sicuramente, anche perché è casa nostra, diciamo, è casa del popolo bianconero, e quindi perché no?
0: Poi dopo sarebbe bello. C'è sempre la testa che si può usare, Christian, voglio dire, cioè, anche in caso di invasione, io lo dico ai tifosi della Juve che ci seguono in tanti, ragazzi e ragazze, perché vi vedo, cioè non è che bisogna andare a scardinare la bandierina o portare via una zolla, insomma, battiamo le porte, perché poi la Juve deve rifare il campo, tra l'altro, cioè, si può anche eventualmente fare l'invasione tranquilla.
10: Sì, sì, sì, come è sempre stato fatto, diciamo, dai. Dai, però cioè, capisci che c'è sempre, tra virgolette, qualche bandito anche in mezzo a tanta gente così, purtroppo c'è sempre qualcuno che per X motivi va oltre.
0: La gente non ragiona. Grande Pasqua, mitico Pasqua, super Pasqua. La miseria, mi hai già aperto i ricordi della chat. Quanti anni c'hai adesso? 37? Quanti anni hai?
10: 37, eh sì.
0: Ma perché c'hai la stessa faccia di quando ne avevi 20?
10: Perché sai, oggi hanno fatto delle creme pazzesche, fantastiche, che mantengono. No.
0: Ma veramente, fortuna, ma sei uguale.
10: Ho la fortuna, per il momento ho la fortuna di non invecchiare, però ho paura che mi arrivi una stangata tutta in un colpo.
0: Non lo so, guarda, a me la stangata mi è arrivata verso i 40 quando hanno fatto scattare Farsopoli. Ero nero, sono diventato bianco, quindi attenzione.
10: E invece, importante... me, ti vedo molto bene anche te, era tanto che non ti vedevo, ma non ti trovo diverso da quando ci siamo conosciuti.
0: Quando abbiamo finito di farci i complimenti parliamo di calcio. Ascolta, Giovane Pasquato, no, prima di andare sulla Juve, sul campionato, mi dici adesso sei al campo?
10: Campo d'Arsego.
0: Che è in provincia di Padova, giusto?
10: Sì, sì, sì, sì, sì, è a 7 chilometri dal paesino dove vivo io.
0: Allora, sei comodo, esci di casa, oggi alle 16.30 allenamento, esci alle 4.
10: Bravissimo, è che ho ancora l'abitudine di andare un pochino prima.
0: Un'ora prima, quanto vai prima?
10: Sì, sì, vado un'oretta prima.
0: Palestra? Palestra?
10: Sì, palestra, caffè, cioccolatino con i compagni, spogliatoio.
0: Cioccolatino no.
10: Ti dico, ho viziato i miei compagni. Sì, sì, ho viziato i miei compagni e porto dei cioccolatini il martedì. E per tutta la settimana dei cioccolatini è una
0: piccola... cos'è? È una roba sparamantica, perché mi siete
10: partiti, no, è una piccola chicca per i ragazzi, per farli star bene, hai capito? Il cioccolatino col caffè.
0: Perché adesso fai la chioccia, adesso sei tu che fai la chioccia. Com'è l'età media? Giovani o no?
10: Diciamo che qui hanno mantenuto un gruppo di 5-6 ragazzi sopra i 30 anni. E poi quest'anno hanno un po' ringiovanito, c'è l'obbligo dei giovani, quindi sono 3 giovani obbligatori, di conseguenza ne devi avere 6/7/8 in rosa, sì. E gli altri, diciamo, sono tutti over, che parte dal 2005, quest'anno 2005 già è un vecchio.
0: Perché tu lo sai bene, noi non ci qualifichiamo ai mondiali, allora partono i soliti discorsi, i giovanili, la valorizzazione dei giovani, poi però le nostre società, giustamente, vogliono tenere una parte di esperti per non rischiare di andare via dal campionato, ma resistere nel campionato. Senti, ma i giovani invece che vedi tu adesso, tanto per capirci, come siamo messi? Perché noi ne parliamo ma non li guardiamo, diciamoci la verità, a parte c'è una giovanile della Juve, magari la guardi, ma le altre non le guarda nessuno. Quindi È vero che siamo senza giocatori italiani bravi? Sono balle che ci raccontiamo?
10: Secondo me è vero. Purtroppo secondo me è vero, nel senso, vabbè, io ora faccio parte di una società di Serie D, quindi il giovane qui sicuramente è un giovane diverso rispetto a quello che cresce alla Juve piuttosto che in altre società, e ovviamente ed è normale che sia così. Però credo che lo straniero sia sempre comunque valorizzato di più, anche perché ricordo quando ero in primavera io, stranieri probabilmente non ce n'era neanche uno, forse due o tre, no? Oggi credo che due o tre siano gli italiani, che sono quelli anche
0: però tra scusami Cristian, la domanda sporge spontanea. Cioè oggi, vabbè, a parte ovviamente che il mondo è diventato globale, non si può pretendere di avere l'Italia di 40 anni fa, però cioè, oggi ci sono più stranieri che italiani nelle nostre squadre perché gli stranieri sono più bravi oppure perché dal punto di vista del mercato convengono di più?
10: Ma sicuramente ci saranno quelli più bravi, ci mancherebbe altro, però allo stesso tempo credo che se tu prendi uno straniero a uno hai la possibilità di rivenderlo a 10. L'italiano è difficile da vendere, a meno che non sia un fenomeno, vedi, mi viene così un esempio Tonali, che comunque è stato venduto all'estero, non è che sia stato venduto in Italia. Quindi io credo che sia questo purtroppo il giochino. Lo straniero costa poco, ma se fa 6 mesi fatti normalmente e si parla un po' di lui, lo rivendi. Cioè, viene in mente, ti faccio un esempio giovane che è andato a Napoli, no? Che è un giocatore fortissimo, assolutamente, se a Napoli ha i suoi meriti, però è arrivato al Verona, ha fatto 6 mesi di campionato e poi è andato a 20 milioni al Napoli, cioè, e magari ora tra virgolette ha difficoltà nell'allenarsi, quindi però un italiano che magari ha fatto 6 mesi fatti bene, non credo esista nel mondo, nella storia italiana, che sia poi stato rivenduto a una cifra simile.
0: No, cioè, Yves mi fa i cenni. Yves, io sto facendo i provini a Cristian Pasquato perché gli voglio bene, quindi devo capire. Vabbè, certo, lui farà come Cristiano Ronaldo, andrà a giocare fino a 45 anni, ma arriverà il giorno in cui si renderà conto che deve smettere anche lui di giocare e dobbiamo capire se vuol fare l'allenatore, il dirigente, il procuratore. Sul procuratore ti vedo sul pezzo, eh?
10: No, posso essere sincero. Allora, tra tutti i ruoli nel calcio, una cosa che mi piacerebbe fare è sicuramente il collaboratore di un allenatore, non l'allenatore in seconda, perché secondo me sono ruoli difficili, bellissimi, ma difficili.
0: Lo stress e le polemiche glieli lascio a loro.
10: Bravissimo, a me piacerebbe mettere magari due cinesini, fare qualche calcio di punizione con gli attaccanti, qualche tiro, sai, servono anche quelli, no? In questi staff di 20 persone. Se no, sempre a livello di calcio, forse il direttore sarebbe una cosa che chi un po' mi conosce mi dice potrebbe essere il tuo.
0: Però guarda che il direttore con le campagne acquisti viene massacrato, eh. Anche quando vinci sei massacrato.
10: Però allo stesso tempo credo che tu abbia molta responsabilità e tu possa decidere, tra virgolette, l'allenatore, tu possa scegliere insieme all'allenatore i giocatori. Ovviamente è un ruolo importantissimo, hai grandissime responsabilità, però fa parte del calcio, sia quando giochi hai delle grosse responsabilità, se fai l'allenatore hai le tue, come ogni ruolo. Se no, fuori dal calcio, però sempre nel calcio in parte, mi piacerebbe lavorare in televisione.
0: Lo sapevo, ti conosco mascherina, è per quello che noi abbiamo detto facciamo il collegamento video, così iniziamo anche un attimo ad allenarlo il buon Cristian Pasquato.
10: Che non comunque credo che sia facile, perché comunque intrattenere una trasmissione o comunque un programma, però...
0: Ma se l'ho fatto io lo posso calcio, fare. Ma se l'ho fatto io lo posso fare tutti.
10: Sei la storia della Juve, cioè.
0: Sì, il monumento da buttare giù quando fa comodo. Buonanotte, ciao. Siamo nella società giusta. No, volevo dirti, poi ci fermiamo per la pausa. Però quella, su quella storia che ha detto il direttore, no, stavo riflettendo, perché in effetti poi alla fine tanto paga sempre l'allenatore.
10: Allora, cioè,
0: se il direttore vederla... è bravo, se il direttore è bravo, anche se dovesse sbagliare, poi alla fine la squadra va male, licenza l'allenatore.
10: Allora, se la vuoi vedere sotto questo punto di vista, sì, perché comunque se sbagli, i primi che pagano magari sono i giocatori o comunque l'allenatore. In primis, sì, se c'è il mercato aperto.
0: Ma quando è che pagate voi? Quando è che pagate?
10: No, però poi magari hai un'altra possibilità, quindi cambi i giocatori. Prima cambi l'allenatore, poi hai un'altra possibilità di mercato, cambi i giocatori, poi se va male il presidente ti dice ascoltami, mi dispiace, però hai avuto comunque due possibilità di intervenire. Però io non la vedo sotto quel punto di vista lì, cioè non... No, no, no, no, no, no. Sì, poi se, metti tutto, se mettiamo tutto sul piatto, è vero anche questo, però non puoi partire pensando se sbaglio non è colpa mia. Anzi, sarebbe bello che ognuno si prendesse forse di più le proprie responsabilità.
0: Lo so, ma guarda che è proprio un dibattito che noi abbiamo fatto molto su Radio Bianconera anche l'anno scorso, anche con i giocatori. Cioè, ci sembra che siamo arrivati a un punto in cui ormai nessuno si prende più le proprie responsabilità nel vostro mondo. È sempre colpa di qualcun altro quando le cose vanno male.
10: Beh, è normale, è più facile ragionare così.
0: È un po' come Ivi, il nostro capotecnico, capito? Se il collegamento va male, dice che è colpa della macchina, è colpa mia, è colpa dell'ospite, non le prende mai.
10: La
0: così,
10: connessione.
0: La connessione, il vento, così siamo capaci tutti. Facciamo un po', ti devo fare un sacco di domande su direttori e allenatori del passato, ma anche sulla Juve del presente. Stai lì un attimino, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones & Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
11: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo e è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
8: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aimar Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda che apre la seconda parte della stagione della Formula 1 mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra due giorni. Si partirà dal Principato di Monaco che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 km. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornare

0: meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
3: No, non ce la posso fare. È arrivato Pasquato, è uscito anche il sole, ragazzi. C'era il diluvio fino a 5 minuti fa. Mi arrivano foto antiche dal ritiro di Pinzolo. Addirittura no. Scrive Cristina che mi dice una roba incredibile. Dice: ma non ti ricordi? Te l'ho dato io il numero di Pasquato. È vero. Sì, tu non lo sai. Ma una delle tue fans che era sempre lì con te, chi è che c'era l'anzafame? Adesso mi ricordo, tutta la combrigola dei ragazzini della Juve. E poi che crabba, e mi davano i telefoni a me, capito?
4: Come facevo io. Però non ricordo di questa Cristina.
3: Vecchi metodi del giornalismo di una volta, quando non puoi avere aggira e arriverai sempre a fuori. Vabbè dai, è stato un bel avere, poi dopo vabbè... L'anno di Modena, ho capito, Luigi ha vinto il campionato, la Coppa Polacca, ma a me non mi interessa il campionato a poco. Io mi ricordo a Modena quando segnava da calcio d'angolo, Cristian Pasquato, me lo sono anche andato a vedere. Annata clamorosa quella di Modena.
4: Sì, bella, bellissima, stupenda, straordinaria, forse una delle più belle della mia vita, assolutamente.
3: Sì, no? Poi assolutamente, bella cittadina, sì. Si vive bene, si mangia bene, tutto bello in famiglia, va in giro tranquillo.
4: Sì, sì. Beh, penso che oggi sia cresciuta anche a livello societario, di tifoseria. Adesso guardo lo stadio oggi e mi emoziono ancora e mi immagino cosa sarebbe potuto essere quando c'ero io, con così tanta gente.
3: Attenzione, Dario da Palermo ti saluta e dice: Pasquato è cresciuto, Pasquato il saggio, 7 chilometri dal paese dove vive, smart working, futuro collaboratore di un mister, bravo, saggio, Pasquato il saggio, attenzione. Ma perché tutti siete curiosi della Polonia? Ma c'abbiamo Pasquato che ha giocato nelle giovanili della Juve, che ha fatto due ritiri con Del Neri, con Conte, sono tutti, vogliono sapere tutti della Polonia, come sono i festeggiamenti in Polonia quando si dice?
4: Diciamo come in Italia siamo usciti col pullman scoperto, non abbiamo fatto il giro in città ma siamo andati nella piazza principale e c'era un fiume di gente pazzesco e abbiamo cantato, cioè hanno cantato perché io la lingua e i cori li conoscevo poco. Però dai, facevo finta con la bocca
3: ma avete fatto come in Italia, avete fatto gli striscioni contro la squadra avversaria, no?
4: No, assolutamente no.
3: Chi era la vostra avversaria, la cerima nemica, chi era?
4: Beh, c'era il Lech Poznan, ma il campionato polacco è un campionato...
3: No, Lech Poznań, no, che ricordi che mi ti... No, Lech Poznań.

0: No, no, Europa League, meno 36 gradi, la neve, bravissimo, me lo ricordo, Libertazzi, che mi sbaglia il conto da qualche medico. No, no, bravissimo, era il mio compleanno, meno 34, ero viola, no, non me la devi ricordare Lech Poznań. No,
1: no, però
0: Lech Poznań a torso nudo, tu pensa.
1: Sì, sì, il campionato polacco è un campionato molto strano, perché fai 30 partite e poi il campionato si divide in due. Le prime sette fanno sette partite dei playoff per vincere lo scudetto, le ultime sette per non retrocedere, però ogni anno c'è qualche sorpresa, nel senso il primo anno abbiamo vinto noi e il secondo anno ha vinto una squadra che si è salvata all'ultima giornata, tipo il Chievo-Verona di turno, no? All'epoca. L'anno due anni fa mi sa che ha vinto una squadra che è salita dalla B l'anno prima. C'è un campionato molto... tra virgolette equilibrato, strano. Il Legia l'anno scorso ha rischiato di retrocedere, ha fatto i play-out, adesso sono partiti, sono primi, è tutto molto molto strano davvero.
0: Come volevano fare in Italia quando la Juve vince gli scudetti, che volevano introdurre i play-off per non farla vincere. E guarda anche questo. Ma sì, Cristian, scusa, toglimi una curiosità a distanza ormai di anni che è tutto andato in prescrizione, ma quella Juve di Del Neri lì, che poi purtroppo siamo arrivati settimi senza colpo ferire, abbiamo fatto due anni di settimi posti, poi l'anno dopo addirittura senza qualificarsi nelle coppe europee. Ma, cioè, cos'è che non ha funzionato secondo te? Perché secondo me invece era una bella squadra, non era una brutta squadra.
1: Beh, che cosa non ha funzionato? A parte, vabbè, che poi io non sono stato durante l'anno dentro, quindi non è che posso aiutarti, ma ti ripeto, sicuramente era una buona squadra, però non era una squadra, secondo me, di livello come magari ti aspetti tu per poter stare lì in alto. È vero che mi dici, ok, potevamo comunque arrivare quinti, sesti per fare le coppe, quello assolutamente sì, però poi le stagioni dipendono da tante cose, non è mai facile, non è mai facile.
0: No, sai perché te lo chiedo? Perché poi io invece mi ricordo... non so se eri presente anche tu al primo discorso di Conte, io l'ho ascoltato, però. In estate Conte arriva e becca una squadra che riduce da due settimi posti e la prima cosa che dice: avete finito qua di fare figure di M perché qua si vince. Cioè non è che dice, oh, siamo arrivati settimi.
1: No, ma diciamo, adesso hai toccato un tasto importante, cioè l'allenatore Conte, anche se era un Conte che comunque veniva dal campionato di Siena, se non sbaglio, da un campionato di Serie B vinto, cioè quindi parliamo di un allenatore tra virgolette con poca magari esperienza sul campo, però sappiamo tutti cosa ha fatto per la Juve da giocatore e non credo sia un caso che abbia vinto nelle due esperienze che ha fatto anche con l'Arezzo, aveva fatto molto bene e a Siena ha vinto, di conseguenza un allenatore vincente, ma è vincente perché comunque ti trasmette sin dal primo discorso quello che è il suo carattere e quello che comunque vuole lui dalla squadra, perché poi è partito un percorso dove la Juve è stata era impossibile fermarla e credo che sia merito di Conte per la mentalità che ha dato, ma anche per il modo di lavorare che aveva.
0: Ma allora non è vero che vale solo il 20% allenatore, a questo punto vale molto di più.
1: Ma per me, allora, se alleni il Real Madrid, tra virgolette, magari l'allenatore può incidere meno a livello magari tattico e di carattere, forse c'è più bisogno di una persona che gestisca questi campioni, perché c'è poco da insegnare, credo, a questi ragazzi, no? Alla Juve in quel periodo non che ci fosse da insegnare qualcosa a Buffon, a Barzagli, a Chiellini, a Bonucci, a Pirlo e a tutti gli altri, a Del Piero, a Quagliarella, a Matri, però
0: Conte a Del Piero, Buffon eccetera gli dice come prima cosa: oh ragazzi, qua finita la pacchia, qua basta figuracce, non è che non glielo dice.
1: Chiaro, però ha dato quella mentalità e magari quello stimolo è diverso dagli altri allenatori, sai, forse non lo so, gli altri allenatori avevano visto la Juve come un punto di arrivo, perché quando arrivi alla Juve sei al top. Secondo me Conte ha visto nella Juve l'opportunità di partire, che poi così è stato.
0: Ottima idea, mi hai fatto venire anche un'ottima idea riguardo quegli anni lì, che dopo svilupperemo in questi giorni, in queste settimane. Ma basta con sta Polonia, ma perché mi scrivete tutti? Ma cosa hai combinato? Cos'è stato, un anno o due in Polonia?
1: Due, per fortuna. Due. Pensa se fossi stato di più, saresti invaso.
0: L'invasione polacca, qui c'è l'invasione polacca stamattina. O uno che mi avesse scritto da Modena, no? Ma cos'è sta? Ma è stranissima. Abbiamo una chat stranissima. Senti, secondo te li dobbiamo rimpiangere quei ritiri estivi della Juve? Oppure adesso ormai siamo talmente in un altro mondo che... Però vedo che il Napoli, per esempio, il ritiro in montagna continua a farlo.
1: Ma è sicuramente... erano situazioni piacevoli, secondo me, sia per il calciatore a livello climatico, e quindi magari per potersi allenare con un po' più di freschezza, però anche per il popolo bianconero, no? Perché, come abbiamo detto prima, sono situazioni che ti permettono di stare a contatto con la squadra, cioè almeno io quando ho avuto la fortuna di fare i ritiri e vedevo la gente intorno al campo, cioè mi emozionavo, no? Poi io ero un ragazzo e quindi per me era tutto un sogno. Certo. Però penso che anche per i campioni, sai, fare allenamento, vedere tutta la gente che ti osanna, che ti acclama, cioè deve essere comunque più stimolante, no? Che essere magari al centro sportivo e correre e far fatica senza magari nessuno, che poi non cambia niente. Però è quello spirito in più, sì. Probabilmente più forse anche, come dicevo, per i tifosi, per stare vicino alla squadra, certo, per andare a vedere. Però oggi anche lì il calcio è cambiato, come hai detto tu, cioè, ci sono queste tournée, ci sono tante altre cose in ballo, e magari ci sono i soldi, sì. È tutto, secondo me, tutto gira intorno a quella cosa lì, ecco.
0: No, no, ma io mi ricordo benissimo Conte quando poi a un certo punto dovette partire per fare due partite, che era imbelvito perché la squadra doveva andare a fare delle partite, infatti è tornato con degli infortunati anche eccellenti. Ma guarda, c'è gente che si è sposata qua, nei ritiri in montagna, io te lo dico, gente che si è conosciuta e si è pure sposata.
1: È chiaro, sì, perché poi da cosa nasce cosa, è qualcosa di stupendo, no?
0: Adesso ho capito perché ce l'ha con la Polonia. Cose che non si... te le dico in separata. Adesso ho capito che voglio che tu parli della Polonia, adesso ho capito. Un po' di calcio e un po' anche, diciamo, di varia umanità. Ah, eccolo Marco da Modena che è arrivato subito. Oh, come lo ricordare il mitico Pasquale? Modena ti ama ancora, visto? È bastato nominare subito che è arrivato il buon Marco. Ma senti, delle tue Juve a parte, ovviamente, di tutte le esperienze che hai fatto, dell'estero hai parlato, in Italia... Sei legato più, Modena hai detto l'anno migliore per il tutto, però c'è un qualcosa che sei rimasto più legato o magari qualcosa che ricordi per delle cose particolari, sono tutte più o meno uguali?
1: Beh, ricordo dopo Modena che è sicuramente Pescara, sì, dove ho vinto il campionato di Serie B il secondo anno e il primo anno abbiamo perso la finale playoff. È stato bello, una città stupenda dove... mi sarei anche potuto fermare a vivere con la famiglia, nel senso veramente bella. Attenzione. Sì, vabbè,
0: un Veneto poi... a Pescara, attenzione.
1: Sì, ovviamente ci sarebbe stato difficile, però se avessi dovuto pensare magari una città dove poter vivere, Pescara ci piaceva molto per il mare, per la gente, per la società, per tutto quanto, quindi... Certo.
0: Per il social media manager del Pescara, che è l'unico che fa gli auguri alla Juve quando vince i complimenti.
1: Ok, vedi. Io non so se sia lo stesso di quando. Non so se sia lo stesso di quando ero. C'ero io.
0: Non lo so, chi è che c'è? Non lo so, perché io penso che ho provato in tutti i modi a intervistarlo e non me l'hanno mai dato. Non so perché.
1: È irraggiungibile.
0: È irraggiungibile. Sì. È quasi un fantasma che aleggia intorno al Pescara Calcio. Katia dice: anch'io c'ero a Pinzolo da sola con i miei due figli di 2-3 anni. Pensa quanto amo la Juve. E tuo marito dove era, Katia?
1: Magari il marito è interista. Era interista.
0: No, doveva andare a beccarsi il supplizio della Juve. Se no troppo facile. Tua moglie tifa?
1: No. Mia moglie ancora oggi, noi siamo rossi, gli altri sono gialli e non sa dove dobbiamo fare gol.
0: Ah, proprio non gli frega niente del calcio, meraviglioso.
1: No, gli interessa nel senso, sì, viene, mi segue, viene a vedere partite con i bambini e tutto, però ancora non riesce a capire quale sia il senso del campo. Sì.
0: Ma perché non ovviamente lo vuole capire? Ma perché non lo vuole capire? Finta, perché se volesse, okay. Ma non lo vuole. Tu fai il tuo mestiere, che io penso, vai a giocare, vai tranquillo e lasciami qua in famiglia bella tranquilla. Senti Cristian, non è finito il mercato, però la gente, ti dico qua, della Juve inizia a fare quella che io chiamo lamentus, e quindi c'è lamentela per qualsiasi cosa. Detto che il mercato non è finito e che anche Spalletti ha detto che siamo incompleti e quindi probabilmente la Juve in qualche modo cercherà di fare il centravanti di peso e se ci riesce un centrocampista, ma dipende ovviamente dalle uscite. In questo momento, secondo te, la Juve come è messa, visto che riduce al sesto posto? Bene, male, che livello è?
1: Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché credo che si siano rinforzate parecchie società quest'anno, che poi non vuol dire niente perché non vuol dire che se spendi, espandi o compri 10 giocatori magari hai risolto i problemi. Però è difficile secondo me fare una griglia di partenza oggi, nel senso che metterei ovviamente l'Inter al primo posto, ma perché ha comunque questo blocco ed è da anni che ha dei risultati importanti. E le altre squadre è dura, perché sì, pensiamo Napoli, pensiamo al Milan, pensiamo alla Juve, pensiamo alla Roma. Non so perché, ma mi verrebbe da dirti anche la Fiorentina, il Como.
0: Perché ha speso tanto.
1: Sì, hanno dovuto intervenire, però come ho detto prima non è detto che spendere voglia
0: scusa,
1: dire...
0: Scusa, no, hai citato il Como? Ma il Como, perché io l'ho preso anche un po' in giro l'anno scorso, il povero Como, per mille motivi. Ma il Como secondo te cioè, fa sul serio o rimane una sorpresa dell'anno scorso? O invece fa sul serio, cresce? Ma
1: secondo me hanno le idee per diventare qualcosa di veramente importante. Cioè, leggo le interviste del loro presidente, di questo modo di voler fare il calcio, di vedere il calcio, cioè non sono cose banali, sembra più quasi veramente un qualcosa vicino all'NBA, no? Un qualcosa del genere, però al momento penso che non abbiano sbagliato niente, cioè proprio nulla da quando sono arrivati questi personaggi lì a Como, quindi penso che ripetere quanto fatto l'anno scorso non sia facile, però hanno questa mentalità che probabilmente li trasporta e li manda oltre ogni ostacolo, e quindi cioè, sarà bello vederli confrontarsi con la Champions League e allo stesso tempo vedere se riusciranno a mantenere
0: quest'anno ti arriva la porta, perché è come è successo per esempio all'Atalanta, che dopo grandi stagioni in cui si cresce, poi dopo quando ha dovuto veramente cercare di vincere qualcosa si è un po' fermata, cioè, non è semplice, non è la stessa cosa.
1: Ma no, anche perché sono cicli, cioè sono cicli, sai, l'Atalanta ha cavalcato l'onda per diverso tempo, comprando e vendendo e rivendendo giocatori a prezzi fantastici, penso che dopo un po' sia normale che si debba ripartire tra virgolette da zero per ricominciare e riprendere, ecco, quel ciclo e quel percorso che ti ha permesso per anni di rimanere ad altissimo livello vendendo giocatori, comprandone altri magari a pochi soldi e rivendendoli. Un po' come è stato dai con la Juve quando sono partiti che hanno vinto gli scudetti, poi è cambiato il ciclo, sono cambiati i giocatori ed è normale che ci sia, credo, una flessione. Non è facile cambiando 5-6 giocatori, 7 avere i risultati che avevi
0: però
1: prima.
0: Però lì fa molto, a questo punto lì fa molto la fame, tornando a quello che dicevamo della tua esperienza anche del ritiro estivo di Conte. Cioè, secondo me in questo momento la Juventus, se può cambiare qualcosa, è farsi tornare la fame. Cioè, l'impressione, visto da fuori ovviamente, noi non siamo dentro lo spogliatoio, però visto da fuori è che ultimamente anche i giocatori della Juve siano quasi accomodati a giocare alla Juve, ma non abbiano quel gran fuoco che aveva per esempio messo Conte all'inizio dopo anni di insuccessi.
1: Allora, questa è una parola che mi piace, la fame, però io penso che voglia dire tutto e voglia dire anche niente, perché alla fine, cioè, un giocatore non posso pensare che non abbia fame, nel senso che per tutti i soldi che magari possa guadagnare, tutto scusate,
0: hai parlato di soldi, tac, è arrivato il
1: procuratore. Sì, bravissimo, mi hanno subito telefonato. No, dicevo, per quanto uno possa guadagnare, comunque dentro di sé penso che ci sia comunque la voglia e l'ambizione di vincere la partita, pensando alla partita nel breve termine e nel lungo di vincere uno scudetto piuttosto che una coppa, perché è comunque tutto, è comunque un premio alla propria carriera, quindi è normale che mettere insieme 20 persone non è facile, è quello secondo me il difficile, creare un gruppo e mettere insieme 20-25 persone che veramente siano affiatate, ma non perché ci sia qualcuno che non voglia essere affiatato, perché è veramente qualcosa di difficile, perché dipende dalla società, dipende dall'allenatore, dipende da un milione di cose, e quando riesci a mettere insieme queste persone succede la favola del Leicester, succede magari il Como, quello che sta creando, succedono quelle cose così, no? Come magari è successo la Juve, che ha fatto quel filotto, perché comunque ha creato una mentalità, un'identità e un gruppo che era insuperabile in tutto.
0: E certo, per ricrearlo ci vogliono tante cose che vadano a incastrarsi. Non mi fate domande imbarazzanti per il mio Cristian Pasquato, Emiliano da Fiumicino. Arriva non si può esprimere su quelle robe lì. Sta buono, Emiliano, stai calmo. Che ancora
1: siamo sempre in Polonia.
0: No, siamo nel mondo del calcio italiano. Quanto smetterà un giorno? Quando è che smetterai? Hai fatto 79 gol, vuoi arrivare a 100?
1: Non sapevo dei 79, se sono veri.
0: No, se sono veri.
1: No, io no, non lo so, non ho mai guardato queste statistiche.
0: E sei a 79 gol da professionista.
1: E allora quelli che farò non contano niente, perché non sono nei professionisti oggi.
0: Se sempre gol sono, però.
1: Ok. E allora, quando smetterò? Io mi auguro più tardi possibile, ti dico la verità. Mi auguro più tardi possibile.
0: Finché ti diverti. No, potresti fare come fanno nei contratti. 30 più bonus. Tu fai 79 più 21, così diventa 100.
1: Vediamo. Si potrebbe fare, perché no? Perché no? Però no, è una cosa che mi mette tristezza, lo sai, ti dico la verità. Il pensare di non dover giocare più a calcio è una cosa che oggi mi mette tristezza. Probabilmente non sono ancora arrivato, non sono ancora pronto, anche perché non ho, come abbiamo detto prima, il futuro, non ho un'idea o un desiderio così forte che possa essere preparatore atletico, team manager, mister, qualsiasi cosa, pasticcere, cameriere. Non ho niente che mi accenda la lampadina oggi e mi dica questa potrebbe essere un'alternativa.
0: Ho capito, farei come Buffon quando si è alzato un giorno, ha detto le gambe non mi reggevano più per andare all'allenamento, ho smesso.
1: Sì, però Buffon rispetto a me di sicuro ha meno pensieri, e quindi io qualche pensierino in più ce l'ho, ed è giusto che mi dia da fare.
0: Allora, pensaci prima. Allora, c'è una valanga di domande. Ragazzi, però siamo arrivati alle 11, abbiamo il programma che segue. Tanto, facciamo così. Cristian Pasquato adesso, in concomitanza ovviamente con la sua settimana, partite e allenamenti, ma se riusciamo una volta alla settimana, magari non un'ora, ma un 20 minuti, ve lo portiamo. Così parliamo di Juve, fate anche tutte le domande che volete. Va bene, Cristian?
1: Benissimo, sarebbe stupendo. Assolutamente, grazie.
0: Poi magari un giorno di questi veniamo a vedere Pasquato che segna in calcio d'angolo come una volta. Adesso ci organizziamo, faremo anche una carovana di vecchi ricordi. Cristian, grazie, buon allenamento.
1: Grazie mille, è stato un piacere, sempre emozionante.
0: Grazie a Cristian Pasquato che rivedrete su questi schermi. Siamo alla fine, grazie a tutti quelli che in chat hanno scritto, grazie a Yves Darosci in cabina di regia perché sennò si offende, e noi ci rivediamo domani, la rassegna stampa torna puntuale dalle 9 alle 11.
2: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
3: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
4: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
3: Prosegue l'inchiesta sull'attentato Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
4: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
3: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Eccoci qua, continuiamo con la versione agostana di RBN Caffè, quindi non c'è la bionda, mi spiace per voi, vi tenete il pelato, Luigi Schifo a condurre e Costantino il grande in regia. Oggi è il 20 d'agosto, le 11:05 minuti. Allora, i nomi nuovi sul mercato di oggi, perché sapete che se no ci annoiamo a dire sempre le stesse cose, sono Retegui per l'attacco e Emerson Palmieri per la corsia di sinistra, quindi al posto di Cambiaso, in alternativa a Cambiaso, due italiani tra l'altro, e quindi che Spalletti conosce bene entrambi per averceli avuti nel giro della nazionale, e quindi questo sono i nomi nuovi. Non so se vi scaldano, se vi scaldano di più altri nomi che sono stati fatti, ma sul mercato avremo tempo sicuramente di soffermarci. Intanto, insomma, io vorrei anche fare due considerazioni su quello che è successo nell'invasione di campo, perché adesso che è venuta fuori, insomma, la vicenda anche di Gatti, che ha avuto un rallentamento nella preparazione a causa dell'infortunio. Poi ho visto il palio di Siena, lo dicevo prima con Yves in regia, con quello lì che è andato, ha vinto il Nicchio, che ha fatto una gara strepitosa partendo di rincorsa, eccetera. E poi uno del Nicchio della Contrada è andato a fermare per esultanza e ha fatto cadere il cavallo e il Fantino, e non Infantino come qualcuno avrebbe voluto invece. Tra l'altro pericolosissimo, perché poi lì passano gli altri cavalli di corsa rischiando di essere schiacciati. Quindi diamoci tutti una calmata, ragazzi, siamo adulti, quando si fa un'invasione di campo o nel Palio di Siena o allo Stadium, diamoci una regolata, siamo adulti, possiamo anche capire che non bisogna far male a nessuno, che va bene l'entusiasmo ma calma e sangue freddo, che non bisogna devastare il campo, che non bisogna portarsi via le bandierine del calcio d'angolo. Queste cose mi sembra di essere in classe con i miei ragazzi di 12-13 anni, che diciamo normalmente vanno tenuti un pochino più d'occhio rispetto agli adulti, ma evidentemente non è così. Il mondo dei social secondo me sta influenzando, chissà se è d'accordo con me, che partiamo in maniera un po' diversa dal solito. Stefano Discreti, ciao Stefano, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Dicevo, questa mania di apparire sui social, chi in un modo, chi nell'altro, sta spingendo a fare delle cose quantomeno stravaganti. Facevo il paragone, insomma, tra quello che è successo nell'invasione di campo allo Stadium, che ha battuto Gatti, e l'invasione di campo, diciamo così, al Palio di Siena, che ha battuto cavallo e Fantino con il rischio di incolumità, perché poi arrivavano gli altri cavalli lanciati alle spalle. Forse, non so se è una questione di social, di gente che vuole apparire per forza, perché stiamo parlando di adulti comunque, non di ragazzini che fanno queste cose.
3: No, diciamo che chiaramente i social hanno incentivato dei gesti a volte anche folli, no? Col fatto delle riprese, di commentare. Può essere anche legato al troppo entusiasmo in determinate circostanze e anche all'opportunità, cioè nel senso è chiaro che la Juventus, io già so che sta lavorando su questo discorso, cioè di evitare in futuro che si possa riproporre. Quindi, cioè, se tu ogni anno praticamente funziona un po' come quando educhi i bambini da piccoli, no? Se tu ogni volta gli dai la libertà di fare una cosa e non poni dei paletti, la volta dopo
2: la volta dopo, certo,
3: va oltre per cercare di capire. da quando ormai la famiglia Elkan ha perso la causa con la mamma per Villa Alperosa e quindi non esiste più l'appuntamento di Villa Alperosa, che era tutta un'altra cosa, era proprio un legame con una cittadina, con la famiglia Agnelli, con...
4: Era un sì, poi erano 3-4 mila persone, non 22 mila, voglio dire, quindi appunto, anche la dimensione era
3: proprio,
4: diversa.
3: Era proprio un'altra cosa totale, era da quando si è ormai perso quella tradizione, perché c'è questa causa in corso tra madre e figli, da quando sì. Cioè, si è persa questa cosa, si è fatta questa cosa allo stadium, e si è fatta questa cosa che si è creata questa situazione che ogni volta che viene fatta sta partita, al secondo tempo, a volte dopo un minuto, a volte dopo 5, a volte dopo 10, entrano tutti e viene concesso a tutti di entrare. Chiaramente quindi che cosa succede? Che ogni anno dice, oh, andiamo alla partita, così poi facciamo invasione, mi porto via mezza porta.
4: Caccia le magliette, via, o la porta, la bandierina, certo.
3: Prendo la maglietta, mi faccio un selfie al volo con Gatti, con Zegrova, con quelle. Quindi se tu non metti un limite e non dici, guarda, si rigiocherà la partita, ma il primo che entra sospendiamo tutto e lo portiamo via, mo dico tanto per dire una cosa, la volta prossima la gente dirà andiamo, hai visto quello che gli ha fatto l'entrata a Gatti, io provo a fare entrata a Locatelli.
4: Ha cambiato che prossimo. Mi sta antipatico, certo, a Locatelli, sì.
3: Questo è il discorso, sì. Come tutte le cose.
4: No, io sarei per fare piuttosto un triangolo. O se no fai un triangolare, diciamo così, ci metti anche la primavera, fai mezz'ora per fare per tempo, mezz'ora Juve NG, mezz'ora Juve primavera, poi alla fine assegni un trofeo simbolico o dai dei premi ai giocatori in modo da tenere per forza, diciamo, l'attenzione. Devono inventarsi qualcosa, perché sennò così diventa veramente difficile da gestire. Invece vorrei partire dalle considerazioni dei nostri ascoltatori.
3: Mi ha fatto molto ridere, ti stavo ascoltando sì. Prima di entrare, che hai detto che la Juve sta seguendo due italiani. Hai detto sì. Emerson Palmieri e Retegui. Mi ha fatto molto ridere perché fanno fatica a parlare in italiano, però sono italiani.
4: Sono nella nazionale italiana, in quel senso lì. Dobbiamo abituarci, sì, diciamo, alla nuova dimensione. È così, una volta gli italiani ne trovavi anche da avere le riserve buone. Oggi purtroppo, diciamo, quel percorso lì si è un po' perso, però ci sono questi nuovi italiani, li vediamo anche negli altri sport, insomma, che alcuni nascono proprio in Italia.
3: Non è un discorso.
4: Però in effetti fa sorridere che sono italiani che magari sanno parlare poco l'italiano, questo sì, può succedere. Però invece dicevo dei messaggi ai nostri amici, per esempio Massimo da Foligno ci dice: la fame di vittoria è necessaria, ma è anche vero che l'appetito viene mangiando. L'anno passato non c'era un giocatore che nella sua carriera avesse vinto qualche cosa di importante, credo che nella Juve non sia mai successo, ci dice il nostro amico Massimo da Foligno. È una chiave di lettura anche questa, che ha a che fare, secondo me, caro Stefano, con diciamo il blocco, tra virgolette, storico, per modo di dire, di questa squadra, che in effetti è un blocco che non arriva da vittorie e che quindi è anche difficile che educhi altri al senso di cosa vuol dire vincere con la maglia della Juventus, che è un'altra cosa rispetto a vincere da altre parti, se riesce a vincere.
3: Po' il discorso dell'importanza che era di prendere un portiere del livello di Allison, del Dibu Martinez, non perché uno sia il portiere più forte al mondo, l'altro il secondo, ma perché comunque è gente abituata a vincere, gente che non ci sta a perdere. Quando tu poi prendi Vicario, che in carriera ha vinto un'Europa League in tutta la sua carriera, cioè nel senso che cosa non è che puoi pretendere, ha lottato nella maggior parte della sua carriera per non retrocedere, quindi non è che dici è abituato a vincere, è abituato a parare, e quindi questa è già una cosa importante. Però è ovvio che tu devi fare dei discorsi. Se tu vai a prendere tutti i giocatori che ha preso la Juve quest'anno, cioè praticamente a parte Colomani, che faceva parte di un organico top, no? Ma non ha mai diciamo inciso,
4: tanto non da protagonista, però ecco,
3: sì. Non da protagonista tutto quanto, però ha fatto parte sia della nazionale francese sfiorando il mondiale, sbagliando quel gol, e poi il Paris Saint Germain, oltre alle sue esperienze, a parte oltre quello, prendi un giovane Alex Begovic, che comunque non ha mai vinto praticamente nulla, e comunque non giocava in una squadra che lottava per vincere, Lukumi che lottava per non retrocedere, Vicario, ripetiamo, che a parte l'esperienza del Tottenham ha sempre lottato per non retrocedere, cioè comunque hai si colmato delle lacune nella rosa, ma non hai alzato il livello. Per me, a me ad oggi la Juve, io credo che sia allo stesso valore dell'anno scorso. Cioè non vedo un upgrade assolutamente.
4: Forse il valore aggiunto è la possibilità di fare delle rotazioni in più che l'anno scorso non avevi, ecco, in alcuni ruoli, neanche in tutti, peraltro. Penso a Kelly, per esempio.
3: Però poi alla fine giochi in 11, le partite decisive non le fai con la rotazione, quindi le partite decisive le vincono Rodri, le vincono il Dibu Martinez, le vincono i giocatori che sono abituati a vincere. Poi, per carità, può uscire di tutto e può venire fuori una bella squadra. Secondo me una difesa niente male con l'arrivo di Lukumi e con Selic, che può essere il Birindelli turco, no? Nel senso, quel giocatore che non eccelle.
4: Mi piace il Birindelli turco, mi piace.
3: Sì, quel giocatore che non eccelle in particolare in nessun ruolo, ma che praticamente dove lo metti è da 6 sempre, può giocarti a destra, a sinistra, centrale, quindi è quel classico giocatore che l'allenatore, io credo che giocherà tantissimo, perché l'allenatore impazzisce per questo genere di giocatori, che dove lo metti stai, un po' alla McKennie, no? Nel senso, quei giocatori,
4: esatto, il McKennie della difesa,
3: avanti,
4: diciamo,
3: lo arredo, lo rimetto da dietro e comunque mi copre tutti i ruoli. Quindi qual è il discorso? A questa squadra continua a mancare chiaramente un leader a centrocampo e un bomber, poi dopo alla fine non lo so, magari i gol arriveranno tutti quest'anno, esploderanno con Cesao, Ildiz, Alas Begovic dalla tre quarti e faranno 15 gol a testa, non lo so, oppure Colomani, che in carriera non ha mai segnato più di una media gol stagionale di 10 gol, quest'anno ne fa 20, però sulla carta la Juve, per tornare a essere veramente competitiva, manca un leader indiscusso a centrocampo e un bomber.
4: Che poi sono quelli che, quando la squadra fatalmente nel corso della stagione ha il momento del basso, diciamo così, perché c'è sempre il momento che arriva, sono quelli che ti permettono di vincere la partita anche se non stai giocando al meglio, anche se magari non girano tutti al 100%, però quei 2-3 giocatori che hanno quelle qualità lì servono come il pane. La Juve non è mai riuscita a metterceli, perché non è che non ci abbia provato, perché ha speso un sacco di soldi per i mediani, l'ultimo con Meners, prima Douglas Lewis, Arthur, insomma, però quando li sbagli tutti poi è anche difficile recuperare. Credi, a questo proposito, che Douglas Lewis possa davvero prendere per mano la Juventus, oppure un po' una mossa della disperazione di Spalletti in questo momento?
3: No, io non credo che sia una mossa della disperazione, io credo che sia una mossa, diciamo, della praticità, nel senso, la Juve in questo momento sa benissimo che se non fa uscire nessuno tra Douglas Lewis, Kopp Meiners, tutti questi giocatori con questi ingaggi strapagati, non ha possibilità di inserire altri nomi se non un parametro zero, e quindi continua sempre a circolare il nome di Kessié, no? Nel senso, questo è il discorso, sì. Perché la Juve non può fare altri investimenti là. Douglas Lewis sicuramente a centrocampo è il giocatore più dotato tecnicamente, e il problema è capire se in amichevole, dove i ritmi sono notevolmente più bassi, ha fatto vedere qualcosa di buono, e se quando riparte poi il campionato dell'Europa League con dei ritmi più importanti c'è la possibilità di recuperarlo. Io credo che la cosa peggiore in assoluto per questa Juventus che voglia ripartire è riavere nuovamente Locatelli in cabina di regia, con tutto il rispetto di Locatelli, perché poi ogni volta dicono: ah, ma tu ce l'hai con Locatelli. Io non ce l'ho con Locatelli.
4: È un tema sempre caldo, diciamo, quello lì.
3: No, io non ce l'ho con Locatelli, io ce l'ho con quello che rappresenta Locatelli. Cioè, se tu, squadra di calcio, affidi a Locatelli le redini del tuo gioco, cioè gli dai la fascia di capitano, gli dici guida tu la squadra, gli fai tirare le punizioni, i rigori, vuol dire che non sei una squadra che vuole vincere. Perché comunque sia, Locatelli non è quel giocatore, non è Rodri, non è quel giocatore che trascina la vittoria, è un buon giocatore che in una vecchia Juventus avrebbe avuto il ruolo di quarto panchinaro, nel senso terzo panchinaro, pronto a subentrare, cioè, nel senso,
4: di un Gianni Chedda, diciamo così, ecco,
3: sì,
4: qua.
3: Un Gianni Chedda, un Blasi sotto a Tacchinardi, secondo me è un pochettino superiore in termini di carisma, però quel livello lì, cioè Tacchinardi dinanzi a Deschamps, a Conte, a Paolo Sousa, Tacchinardi giocava, faceva rotazione ma non era titolare. Ecco, quello è il ruolo che per me dovrebbe avere Locatelli. Nel momento in cui, immaginati tu, quella Juve negli anni 90 fosse stato Tacchinardi il capitano, che batteva lui le punizioni, che impostava lui il gioco, tu dici, dimmi se tu avessi considerato la Juve di Lippi fortissima, dici, ammazza, imposta Tacchinardi. Cioè, è questo il discorso, cioè, e non è, ripeto, non è niente contro il ragazzo, che
4: non
3: sempre
4: è con
3: uno
4: lui,
3: dei
4: certo.
3: migliori, è uno dei migliori, ma se tu gli affidi le chiavi del gioco a Locatelli, vuol dire che sei una squadra da quinto, sesto posto, settimo posto, cioè nel senso poi,
4: da 70 punti, come dico sempre, una squadra da 70 punti, a volte bastano, a volte no, per andare in Champions. Questa è la realtà dei fatti di questa squadra, che lo dice il ruolino degli ultimi anni, a prescindere dall'ultimo che ne ha fatto 69.
3: Ad oggi. Luigi, se mi permetti di dire, nel senso, oggi secondo me la Juve è proprio a quel livello, sta, cioè la Juve dal terzo al settimo posto per me sta lì oggi. Cioè la Juve non vedo un grande cambiamento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ti sei giocato dal terzo al sesto posto fino all'ultima giornata, alla fine con quella sconfitta con la Fiorentina sei arrivata sesta, potevi arrivare terza, e quindi alla fine io credo che quest'anno più o meno sarà quello lo stesso livello. Dal terzo al sesto posto questa Juve può ottenere qualsiasi posto, ma non vedo com'è una squadra che in partenza possa lottare per vincere lo scudetto, anzi.
4: No, anche perché i problemi atavici, cioè quello del bomber, perché poi alla fine vai a vedere le prime tre del campionato dell'anno scorso, tutte e tre avevano dei centravanti che facevano dei bei gol, e questo fa tutta la differenza del mondo. Sì, la Roma ha recuperato la Juve perché a gennaio ha preso Malen, se no non l'avrebbe mai recuperato.
3: Che bomber non era mai stato, però, e quindi magari ecco l'unica speranza che mi viene da pensare è che Colomani, partendo dall'inizio, possa essere quello che è stato Malen per la Roma, cioè uno che in un altro campionato segnava 5-6 gol, e magari qua in Italia, che il livello del calcio è molto più basso, ne fa 20, no? Quindi questa è l'unica vera speranza che mi viene da pensare. Poi c'è il discorso che forse viene sottovalutato un pochettino dell'Europa League, cioè nel senso che l'Europa League è un campionato che ti condiziona fortemente per quello che tu giochi, perché giocare Europa League e Conference League, ovviamente, giocare sempre il giovedì e giocare perlomeno 8 partite, ma anche più.
4: Sì, con trasferte a volte avventurose anche, tra
3: con
4: l'altro.
3: Con trasferte avventurose tutto quanto, cioè quante volte ti possono mettere il posticipo al lunedì che hai i giorni necessari per recuperare? 2, 3 su 8, cioè la metà, meno della metà.
4: Magari 50%, così.
3: Negli altri casi praticamente tu giochi il giovedì e poi ti giochi la domenica.
4: Che vuol dire che ti alleni solo il sabato, perché poi vuol dire che venerdì recuperi, sabato ti alleni, domenica
3: fai uno scarico, capito? Cioè nel senso, il giovedì, quando tu giochi, purtroppo, quando giochi una competizione tipo Europa League, ti condiziona fortemente per il campionato, a meno che tu non giochi l'Europa League con una squadra, dico tanto per dire, di riserve, e lasci al campionato. Ma io quest'anno non sottovaluterei invece l'impegno Europa League, perché mi sento di dire che io, se fosse per me, punterei tutto sull'Europa League, che non vedo.
4: Guarda, con me sfondi una porta aperta, lo dico sempre, perché la Juve non alza un trofeo europeo da Intertoto 99-2000.
3: No, Europa League, poi, perché poi uno alla fine dice no, ma noi dobbiamo tornare in Champions. Europa League, torna in Champions.
4: Se vinci.
3: Fai la Supercoppa europea agosto, cioè ritorni a vincere in Europa. Io se ti dico questa cosa qui, se oggi potessi firmare vittoria Europa League e dodicesimo posto in campionato, firmerei all'istante.
4: Titolari in Europa League e rotazione in campionato, se si mette bene in Europa League, diciamo così,
3: il problema è che non lo puoi fare, perché come ben sai, in una competizione a eliminazione diretta e con una finale, non è che puoi dire lascio il campionato e vado a vincere l'Europa League. Magari le vinci tutte,
4: magari
3: poi finale,
4: poi perdi l'ultima.
3: In finale becchi il Crystal Palace, tu dici sono favorito, invece quelli ti portano ai rigori e perdi, e poi sei arrivato pure decimo in campionato, e che fai?
4: Stai fuori.
3: Però se tu mi dicessi l'ultimo mese c'è da giocarsi il quarto posto in campionato o la finale di Europa League, io ti dico punta tutto sull'Europa League, cioè non c'è paragone, cioè, perché comunque sia è un tornare in Champions League, ma in maniera prestigiosa, vincendo in Europa, andando a rigiocare.
4: Poi io ribadisco, nel ventunesimo secolo, che ormai è avanzato da un po' di anni, hanno vinto trofei europei il Milan, l'Inter, l'Atalanta e la Roma. La Juve non figura tra le squadre italiane che hanno vinto trofei europei, e secondo me questo è un limite. È vero che hai fatto le finali di Champions, ne hai fatte, perché l'hai fatta col Milan, l'hai fatta col Real Madrid, l'hai fatta col Barcellona, l'hai perse, e tanti soldi, ma restano poi i trofei. e in questo secondo me la Juve deve porre rimedio se può. Poi magari ti arriva l'arbitro killer come con il Galatasaray, e tanti saluti, speriamo che Ceferin quest'anno, che la Juve in Europa li guardi da un'altra parte, come si dice, perché se no è già abbastanza problematica la situazione. Ho ancora messaggi ai nostri amici, saluto intanto Daniele che mi saluta, poi Daniel da Tenerife invece ci fa due considerazioni. Lui dice: Vicario mi dà sempre più buone vibrazioni, dai che a volte le belle cose succedono anche così, quasi per caso, dice lui, quindi ottimista su Vicario, nostro amico. Poi, senza voler aprire vecchie polemiche, ma per fare una riflessione sul mister, che non cambierei, con un allenatore come Conte, cambiasse il suo atteggiamento strafottente, non vedrebbe il campo. Questa è l'idea di Daniel da Tenerife. Diciamo che sicuramente diciamo quel Cambiaso che non dà la mano al giocatore della Next Gen, oppure i Locatelli Cambiaso che dicono ma sì dai alla fine abbiamo perso ma c'è di peggio nella vita, eccetera eccetera, oppure l'obiettivo è il quarto posto. È chiaro che forse con un altro come Conte non si oserebbero a dire, a fare certe cose, questo sì, invece con Spalletti magari sono più lasciati liberi di essere se stessi. Però,
3: posso dire che io invece lo cambierei all'istante.
4: Tu cambieresti Spalletti con Conte subito?
3: Ma all'istante nemmeno, cioè non ci metterei
4: ieri, lo cambieresti.
3: gli farei subito la borsa a Spalletti, subito gli dico guarda la porta sta là, ma Conte è Conte ragazzi, cioè ragazzi stiamo parlando di due categorie proprio di allenatori, poi possiamo dire che ha tradito, è andato via, ha parlato male, stiamo parlando di uno che viene
4: medio, bla bla bla, sì.
3: Stiamo parlando di uno che viene con l'ossessione della vittoria e ti porta a vincere in uno o due anni, poi ti porta all'esasperazione e se ne va e tutto quanto, ma ti riporta a vincere. E uno invece è un allenatore che in carriera ha vinto una volta sì, cinque anni no, e spesso c'è che si perde in discussioni, in ragionamenti che so a volte incomprensibili. Sicuramente un ottimo allenatore, ma secondo me stiamo parlando proprio di due livelli, di due categorie, Conte e Spalletti, quindi possiamo dirlo da un punto di vista sentimentale, barra, ma se fosse per me non ci penserei un attimo. Anche perché Conte non l'accetterebbe. Poi questa
4: no, in questa situazione non so se ci si ficca, Conte, perché onestamente miracoli sì, ma entro certi limiti naturalmente. Poi ti giro la considerazione di Claudio che ti vuole bene, dice finalmente discreti, l'unico in radio che sa di calcio e sbaglia quasi mai, questo dice, senza offesa per tutti gli altri naturalmente, e ti chiede quando ritorni.
3: Ho scherzato sempre come scherzavo Quintiliano, siamo cresciuti insieme con Knoschi.
4: Poi ancora, ma la Juve è su Angelo Stiller, ci chiedono, profilo funzionale, vero playmaker che potrebbe realmente aiutare il nostro centrocampo. Ciao da Luca, questo nome onestamente non è tra quelli nella lista della spesa.
3: L'hanno fatto più volte, no, ma non è, il discorso è sempre lo stesso, è quello che facevamo prima, stiamo parlando di un giocatore valutato dai 30 in su, e quindi alla fine, cioè, se non escono quelli che stanno ancora alla Juve in esubero, comunque valutati dall'allenatore come cedibili, è difficile che la Juve faccia un investimento con un cartellino importante, cioè, a meno che non si possano creare dei presupposti per dire, ma la vedo difficile, tipo prestito a 1 milione, 2 milioni, gratuito e poi diritto, obbligo di riscatto a determinate cifre, ma pagare e comprare in questo momento, se non escono delle cessioni. Guarda, la Juve non ha venduto praticamente nessuno. Cioè,
4: ragazzi, è venuto in prestito, cioè, quasi tutto.
3: No, a parte le cessioni della Next Gen, cioè di Puskas e di Dallara, la Juve non ha fatto una cessione vera di tutto quanto, quindi alla fine, e poi qua ritorniamo al solito atavico discorso, no, della bravura di un dirigente, perché ogni anno poi quello che arriva, finalmente c'è Carnevali, si vede un grande, finalmente c'è Massara, finalmente c'è Giuntoli, finalmente c'è Comolli. A me mi piace sempre invece ricordare che la valutazione va fatta non tanto su chi compri, perché a comprare con i soldi o con le situazioni siamo buoni un po' tutti, su quello che mi diceva sempre, mi ripete Luciano Moggi, cioè nel senso, il vero dirigente lo vedi nella capacità di vendere. Cioè, la bravura di un dirigente è vendere, non comprare, perché se tu hai soldi in tasca, cioè dove sta la bravura del direttore sportivo dell'Arsenal che va facendo
4: con certo, la valigetta dei soldi,
3: vado da Rice e prendo 110 milioni, o del direttore sportivo del Real Madrid e prende Diomandé, è andato là con 140 milioni, dove sta la bravura di uno che va là con una valigetta di 140 milioni? cioè, siamo buoni tutti. Guarda, domani Luigi, se ci danno a noi 140 milioni, ci dice, vai a prendere per la Juve, vai a prendere quello.
4: Forse ce la facciamo anche con Haaland, non lo so, va bene, non lo so, no, se riusciamo appunto, a prendere.
3: La bravura invece è quando tu intessi determinati rapporti con le società e tutto quanto, in cui magari quello ti dice, guarda, io sono interessato, faccio esempio, a non lo so, a Conceição, dico, sì, ok, però insieme a Conceição ti prendi pure Coppa Miners, mo dico, tanto vedi, questo è il discorso, sì. No? Cioè che tu fai queste cose, un po' quello che fa, se ci fate caso, non dovrebbe essere così, ma purtroppo il calcio di oggi è schiavo dei procuratori, è un po' quello che fa Mendes con le varie squadre, ogni volta che Mendes si muove dei suoi assistiti e favorisce una squadra piuttosto che un'altra, poi ne piazza anche un altro o due,
4: certo,
3: parallelamente, sì, che non so dello stesso livello. Però quella è la bravura, perché ormai Mendes ha dei rapporti consolidati da tutte le parti, quindi la bravura del grande dirigente è proprio quella, è quella del piazzare determinati giocatori nelle cessioni, perché cioè,
4: diciamo che Carnevali col Sassuolo l'ha sempre fatto bene, però la Juve è un'altra cosa, perché hai una serie di giocatori che arrivano da annate deludenti, mentre quelli del Sassuolo arrivano magari lanciati, arrivano a un top di 30 milioni a cui puoi venderlo 40, lo vendi e poi cominci con un altro. La Juve non funziona problema, così, è proprio tutta un'altra cosa.
3: Ma sai che più che la Juve è un po' il discorso delle grandi squadre, dove la difficoltà certo, perché sono gli ingaggi, perché io ritorno sempre a pensare una cosa, Rugani, perché io cito Rugani, che secondo me è proprio l'esempio massimo di questa situazione, Rugani avesse uno stipendio da 600-700 mila euro, sarebbe diciamo l'uomo mercato della Serie A, cioè dall'Atalanta in giù, diciamo, lo vorrebbero tutti, cioè lo vorrebbe il Sassuolo, lo vorrebbe come abbiamo visto l'anno scorso la Fiorentina, lo vorrebbe l'Udinese, lo vorrebbe, cioè tutte le squadre, il Torino,
4: nel momento che però tutte queste qui che magari hanno tutte anche più soldi da spendere, cioè, eccetera,
3: sarebbe titolare inamovibile in tutte queste squadre. Nel momento che tu invece lui ha un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro l'anno, ma chi lo può prendere? Cioè lo dovrebbe prendere per forza il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan, che hanno però dei difensori
4: o forse il Como, visto che adesso ha questo super budget
3: da spendere, perché ha bisogno degli italiani. Quindi per quello è molto più semplice fare le cessioni degli under 23 della Juve. Infatti in questi anni l'abbiamo visto, le uniche vere cessioni che abbiamo fatto è stato quello di vendere, perché tu vendi a vendere da Fara, non ci vuole niente, perché comunque sia quella ha uno stipendio, aveva ancora uno stipendio fermo a 200.000, ha fatto un campionato importante in Serie B, almeno 10 squadre sono disposte ad investire su un tipo di questo calciatore, così come quando è stato per Huijsen.
4: E non è un caso che da quando c'era Alex Genoa Juve ha incassato più di 200 milioni da quei giocatori, proprio per questo motivo lì, perché mettendoli poi tutti assieme.
3: La vera difficoltà adesso è piazzare, faccio esempio Di Gregorio, è piazzare Cop Miners, è piazzare Kelly se lo vuoi vendere dopo che ha preso Lukumi, è piazzare Douglas Lewis, è vendere Zegrova se vuoi vendere Zegrova, cioè è questa la vera difficoltà, è David, cioè David ragazzi è parametro zero, quindi tu per assurdo la Juve gli facessero qualsiasi offerta potrebbe accettarla e fare plusvalenza, ma chi gli dà 6 milioni di euro per un quinquennale dopo quello che ha fatto?
4: E su questa domanda ci dobbiamo salutare, una domanda inquietante, ma che ci teniamo lì. Adesso arriva il notiziario. Grazie Stefano, in molti ti ricordano qui su Radio Bianconera, ti danno il bentornato. Naturalmente, quando avrai piacere, sarai sempre mio ospite.
3: Ciao, Luigi,
4: molto molto volentieri.
3: Ma ciao, a presto. A presto, dai, ciao.
4: A presto, non si sa mai come gira la ruota. Va bene, ciao Stefano. Notiziario, caro Costantino, poi torniamo che abbiamo un bel po' di messaggi anche vocali da ascoltare e da leggere insieme. A frappè.
0: RBN Caffè.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
6: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
5: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè.
7: Rieccoci con RBN Caffè, seconda parte di oggi, giovedì 20 agosto, 11:38 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e il nostro grande Costantino in regia. Allora, i vostri messaggi. Dario da Palermo: Villar Perosa era unica e sola, era la juventinità, ci distingueva dal resto, non mi interessano le omologazioni, ci dice lui, e lo so, però diceva anche prima Stefano, che adesso in questo momento storico non si può più fare Villar Perosa, e quindi si è trovata questa soluzione che è sicuramente più pratica da certi punti di vista, ma porta anche più gente anche nei dintorni dello stadio, perché ricordiamoci che c'è anche tutto l'indotto dello stadio, quindi c'è anche un discorso economico dietro. Avere 22.000 persone che quel giorno arrivano allo stadio, magari anche da altre parti d'Italia, e quindi ci aggiungono una gita a Torino in generale, per vedere il museo, per vedere lo store, eccetera eccetera. Quindi mettiamoci anche questo aspetto, sicuramente va organizzato in un altro modo, perché non può finire come è finita l'ultima volta, con addirittura un giocatore che si infortuna per l'invasione di campo, il campo che ci rimette in termini di qualità, eccetera eccetera eccetera. Poi ancora la nostra Terry ci dice: ci mancava Retegui, purtroppo per i prossimi anni la Juventus i campioni non arriveranno. Sì, questo è un po' un problema del calcio italiano, cioè i campioni affermati, quelli di sicuro rendimento, non sono più per il calcio italiano. L'ultima eccezione è stato Cristiano Ronaldo, che la Juve ha potuto prendere pur facendo i salti mortali, e quindi dopodiché nel calcio italiano grandissimi campioni non ne sono più arrivati, perché c'è un problema relativo al discorso economico, che ormai è diventato strabordante sia per il costo dei cartellini e soprattutto per gli ingaggi, che da altre parti sono mostruosi, e le società italiane sicuramente non possono permettersi. La soluzione sarebbe di fare quello che la Juve ha fatto bene in passato, cioè prendere i giocatori prima che siano grandi campioni affermati e che diventino grandi campioni affermati con la maglia della Juventus. Si può citare Platini per andare più indietro nel tempo, ma in quella squadra lì ce n'erano diversi, anche Cabrini, Scirea, insomma presi dalla provincia e poi con l'occhio giusto fatti diventare grandi giocatori con la maglia della Juventus.

0: È successo più di recente con Torricelli, con i Vidal, insomma, questi esempi la Juve dovrebbe riprendere a fare, non farsi tirare, insomma, dai procuratori da una parte o dall'altra, ma avere uno scouting che funziona bene da questo punto di vista. E credo che questo è un lavoro però che si può fare negli anni, non è una cosa che si risolve in 2 giorni dopo che Comolli, peraltro, lo scouting l'aveva di fatto appaltato all'esterno. Poi ancora, Luca ci dice: una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Posso dire che ho creduto nell'arrivo di Salah, e anche io devo dire che Salah ho tenuto d'occhio finché proprio non si è sistemato, e tu hai visto mai che possa essere lui. Opposto a questo messaggio c'è quello di Antonio da Portici che ti dice: ma è possibile, come terzino sinistro non esistono altre idee? Emerson ha almeno 45 anni. No, dai, Emerson ha 32 anni. Sono andato a vedere, ha giocato da titolare nell'ultima stagione del Marsiglia mettendo insieme 37 presenze, quindi uno che fisicamente è a posto. Poi le scelte tecniche, appunto, e poi si fa quel che si può, caro Antonio, nel senso che in questo momento la Juve ha dei discorsi economici in piedi molto importanti. Tra l'altro, leggo di questa offerta potenziale a tripla cifra dell'Arsenal per Yıldız, e finché non chiude il mercato, non lo so, io non sono completamente tranquillo nonostante tutto, perché quando arrivano le triple cifre, insomma, le società tendono a mettere tutto in discussione. Speriamo che non sia così per Yıldız, ma insomma, teniamo un attimo sempre le antenne dritte da questo punto di vista. Oh, caro Costantino, abbiamo dei vocali, vai pure.
1: Buongiorno Luigi, Luca da Londra. Discreti che tocca da piano. A me mi trovo d'accordo a metà, nel senso che su Spalletti sono abbastanza d'accordo. Spalletti si imbatte in polemiche sterili, inutili, a volte incomprensibili, su questo non sono d'accordo. L'unica speranza che ho su Spalletti è che magari riesca ad essere costante su qualche prova di gioco mostrata l'anno scorso, che ci ha fatto veramente vedere alcune cose, belle cose. Ecco, se riuscirà a mantenere la costanza su quel livello, io sono abbastanza fiducioso. Però lascio sempre un punto interrogativo sulla gestione totale. Su Conte non mi trovo d'accordo. Su Conte non mi trovo d'accordo perché Conte, secondo me, logora e è logoro anche lui. Verrebbe alla Juve a vincere un altro scudettino, però non, secondo me non ti fa fare il salto perché non riesce ad andare oltre a quella sua cattiveria agonistica che ti fa vincere, vincere, ma lo scudetto lui punta a quello perché ormai si è focalizzato su quello, lui sa di essere solo a quel livello lì. E questo, secondo me, non saprei come definirlo. Ma a noi non va bene, ecco, via, perché noi dobbiamo sempre guardare a progredire, a crescere, quindi Conte no. Grazie, buongiorno.
0: Vabbè, Conte no, è un'opinione rispettabile, però cancelliamo, ragazzi, dal nostro orizzonte la parola scudettino, cioè lo scudetto è secondo me, dal punto di vista sportivo, è il riconoscimento più significativo perché dura una stagione, 38 partite. In tutte le altre manifestazioni, quante ne fai? In Champions League ne farai una quindicina, se non so, con la nuova formula, quanto arrivi prima della finale? Sono 8 di girone, che però neanche tutte probanti, nel senso che poi alla fine fai 4 partite vere, magari, e 4 un po' meno impegnative, poi c'è l'eliminazione diretta, e può durare o non durare. Scudettino no, cioè io onestamente, ripeto, a forza di parlare di scudettini, i tifosi della Juve si sono poi seduti, adesso si accorgono forse di cosa vuol dire quando c'è il periodo che non è quello degli scudetti, non scudettini, scudetti, chiamiamoli con il loro nome. Poi che Conte, se non piaccia, d'accordo, preferisci Spalletti a Conte, ognuno ha le sue idee e va benissimo, ma io cancellerei proprio questo diminutivo all'orizzonte, perché è quello che fanno gli altri quando vince la Juve, vince tanti scudetti di seguito e dice: vabbè, sono scudettini, scudettini un corno, perché adesso leggo le parole di Marotta, per esempio, che dice: vincere 2 scudetti di fila sarebbe un'impresa storica, e allora 9 di fila che cos'è, voglio dire? Quando li vinceva la Juve erano scudettini, adesso diventano imprese storiche, quindi bisogna fare attenzione anche alle parole che utilizziamo. Tiziano da Milano ci dice: anche il Milan vuole puntare sull'Europa League. Speriamo in una bella finale rivincita, anche se non sarà mai a livello della Champions. Sì, quella finale là, la Juve l'ha persa ai rigori. Insomma, speriamo che, se sarà Juve-Milan alla finale, questa volta vada in un modo diverso, però naturalmente adesso si fa un po' per giocare, siamo ad agosto e quindi ognuno dice le sue, poi non è detto che Juve e Milan mettano l'Europa League davvero al centro del loro progetto sportivo in questa stagione, perché sappiamo bene che per tutti i club la cosa fondamentale è entrare nei primi quattro, perché lì ci sono i soldi della Champions, perché ormai la Champions è importante sì per il prestigio di chi la vince, ma è soprattutto il bancomat delle società di calcio, e quindi quando ne sei fuori fai difficoltà, e la Juve ha già difficoltà che ha ereditato dal passato, più il fatto di non essere in Champions è un'ulteriore difficoltà, peraltro per la seconda volta in pochi anni, anche se una volta ce l'hanno buttata fuori immeritatamente, però i fatti economici sono quelli. Vai pure con i messaggi vocali, Costantino.
2: Sì, però ragazzi, scusate, è Gualtiero da Grosseto, io ora sto ascoltando la vostra trasmissione, ora mi sfugge il nome del vostro ospite, mi sembra anche, l'ho anche risentito e apprezzo anche la sua competenza, però vorrei dissentire un po', vorrei dirgli questo al vostro ospite, ma te pensi che se tu fossi il dirigente al posto di Comolli, saresti capace di piazzare i nostri esuberi oggi, giocatori che hanno uno stipendio alto e che non hanno mercato? Perché è troppo facile parlare da seduti dietro una scrivania, così a parole tra amici, però poi quando si tratta di essere lì a fare quel mestiere lì, purtroppo Carnevali si trova ad avere a che fare, a operare con danni che hanno fatto i suoi predecessori. Io vi voglio ricordare che i giocatori che hanno comprato ora, che tanto decantano Paratici, Giuntoli, va bene, ecco, sono quelli che hanno fatto i danni alla Juventus. Ecco, buongiorno, vi ascolto per radio.
0: Sì, no, ma hai ragione su questo, cioè che Carnevali abbia ereditato una situazione che non è ovvio, sapeva benissimo quando arrivava alla Juve che anche vendere è diverso alla Juve che non al Sassuolo, esattamente per i motivi che dicevamo prima, però insomma, per dire, Stefano Discreti, che è intervenuto prima, diceva quello che diceva Luciano Moggi, cioè Luciano Moggi diceva che dice tuttora, cioè la grandezza di un dirigente si vede nella bravura nelle cessioni. Ora aspettiamo la fine del mercato, poi se saranno riusciti a cedere tutti o quasi tutti gli esuberi e aver fatto spazio ad altri due o tre arrivi in ruoli cardine, cioè il centravanti, il mediano, il terzino sinistro, che sono i tre fondamentalmente che mancano per completare l'organico, allora poi gli faremo i complimenti e tanti saluti. Questo è, però è anche vero che data la situazione a Carnevali non possiamo chiedere che li venda tutti, se riesce a venderne uno è già bravo, e se gli altri poi gli trovano una sistemazione con un diritto di riscatto, con un obbligo di riscatto, secondo me ha già fatto davvero tanto, considerando che hanno fatto già tanti movimenti, sia in entrata che in uscita, prima degli ultimi giorni di mercato, che sono quelli che iniziano adesso, insomma, in cui ci sono i grandi saldi, in cui poi ci sono tantissime operazioni da parte di tutti. La Juve si è già mossa abbastanza prima e ha creato delle alternative per Spalletti in alcuni ruoli, questo gli va riconosciuto. Poi abbiamo messo Colomoni al posto di Vlahovic nei campetti quando facciamo le formazioni, e vediamo se il risultato sarà importante da questo punto di vista. Vai ancora con un vocale, vai pure Costantino.
3: Buongiorno amici bianconeri, è Radio Bianconera, però io a volte veramente mi cascano le braccia, le gambe, tutto il cascabile mi casca. Ma come si fa da Radio Bianconera ancora a proclamare io cambierei Spalletti domani mattina con Conte? Ma vi ricordate come è andato via Conte? Vi ricordate quello che ha fatto Conte? Vi ricordate che Conte ha usato la Juventus per alzarsi l'ingaggio e annunciare che rimaneva al Napoli il giorno dell'Eisel? Cioè, io va bene tutto qua, tutto quello che volete, Vincente, poi magari tornerà anche, però Spalletti è venuto nella nostra squadra sulla fiducia, ha lavorato, ha dimostrato, poi dopo uno mi dice non ha ottenuto i risultati, vedremo, perché ottenere risultati al primo colpo a livello di statistica è un'anomalia. E con le difficoltà che ha avuto la Juventus, noi dovremmo stare uniti a chi ci aiuta, non vedere uno come Spalletti che sta dando la vita per la Juventus e dire no, speriamo che va via per prendere Conte, che è uno che è scappato come l'ultimo dei ladri. Ma dai, ma per favore.
0: Lo so, Conte è un tema divisivo. Allora, il mio pensiero lo sapete, perché l'ho detto già diverse volte in trasmissione, che cioè secondo me in questo momento era importante almeno la continuità tecnica, già che quella dirigenziale è tutta da costruire, perché poi è nella continuità che i progetti riescono ad avere dei risultati, perché come dicevi anche tu adesso in questo vocale, insomma è difficile fare botto al primo anno, può succedere per carità, però sono quelle cose che succedono, sono eccezioni, insomma la normalità è che c'è stato un progetto, che poi magari arriva anche un allenatore diverso per farlo rendere definitivamente vincente, però prima bisogna seminare. Qui siamo nel momento della semina, e nel momento della semina la continuità tecnica secondo me è molto importante, quindi bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti, e secondo me bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti già prima della mancata, diciamo così, qualificazione in Champions, nel senso che comunque la priorità secondo me in questo momento era la continuità. Poi so che Conte è divisivo, il pensiero di Stefano Discreti l'avete sentito, i pensieri vostri possono essere dalla stessa parte o di matrice opposta. So che è un tema divisivo Antonio Conte, tanto non se ne viene fuori, perché c'è sempre chi dice sì però lui è vincente, e sempre chi dice sì però lui se n'è andato sbattendo la porta, e non se ne viene fuori da questa diatriba. Sono d'accordo con te però che è utile adesso che tutto il mondo Juve si compatti, adesso che inizia il campionato, intorno a una squadra che sappiamo non avere grandi fenomeni di personalità, che quindi va sostenuta dall'inizio, perché comunque l'anno scorso secondo me ha fatto vedere nel momento migliore di essere una squadra che valeva il secondo posto. Questo secondo me è quello che si è visto nel momento migliore della Juve dell'anno scorso, e quindi bisogna ripartire da quello cercando compattezza e di migliorare quelle cose che si possono migliorare, un po' sul mercato e un po' anche con la conoscenza dei giocatori tra di loro, dell'allenatore con i giocatori e via discorrendo. Poi ancora ci mettiamo qua a fare anche queste provocazioni, cari miei, non ne veniamo più fuori, però lo facciamo. Dai, Roberto ci dice: vorrei fare una provocazione, così che dopo Conte scateniamo l'inferno anche su questo. Se l'offerta di 100 milioni per Yıldız fosse reale, quella dell'Arsenal, la rifiutereste o investireste la cifra per tre giocatori di livello? Se vuoi la mia risposta, io dico che una grande Juve si fa partendo da quelli forti che hai, te li tieni e pian piano ce ne aggiungi degli altri. Tu dici, vabbè, ne vendiamo uno, ne prendiamo tre forti, siamo sicuri? Perché il mercato di questi anni ci ha detto che i prezzi sono talmente alti di quelli forti che non sei proprio sicuro, sicuro di fare questa cosa. Per esempio, dovi a Zidane, mi prendo Buffon, Thuram e Nedved, e so che ho fatto una cosa buona anche se perdo Zidane, ma oggi non siamo in quelle condizioni, quindi su questo io ci metto un grande punto interrogativo, pur capendo che la tripla cifra fa tremare i polsi un po' a tutti. Andiamo ancora con un vocale, vai Costantino.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io, al di là di tutto, al di là del mercato, al di là del valore dei giocatori, al di là dell'allenatore, la cosa che mi preoccupa di più è proprio questo aspetto della strapotenza di alcuni giocatori che avete menzionato anche voi prima. Cioè anche il fatto di non dare la mano ai calciatori della Next Gen. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa di più, perché se il gruppo ha delle persone così all'interno, non potrà mai essere un gruppo determinato, coeso e quant'altro. La cosa, per me questa qua è la cosa più grave. Io spero che questi giocatori piano piano vengano eliminati e si torni ad avere una squadra di persone, di persone umili e cariche di voglia di lottare per la maglia. Ciao e buona giornata.
0: Sì, umiltà è la base sempre di tutti, di tutto, perché anche i grandi campioni, con l'umiltà di riconoscere che comunque devono restare a grandi livelli. Adesso non voglio dire che Cristiano Ronaldo è umile, perché sarei ovviamente facilmente smentibile, però è umile nel senso che lui ha sempre saputo che, pur essendo Cristiano Ronaldo, doveva pretendere da sé il massimo in allenamento, nella preparazione, nell'alimentazione, nella gestione del sonno, eccetera eccetera, per poter essere Cristiano Ronaldo fino a 40 anni. Faccio questo esempio, ne posso fare anche altri, insomma, però i grandi giocatori, mi sembra più di Cristiano Ronaldo passati la Juve di recente, non ce n'è, quindi in quel senso lì umiltà, cioè i giocatori che devono essere consapevoli che devono sempre migliorare, mentre qualcuno forse questa consapevolezza l'ha persa o ha creduto di essere già al massimo della sua carriera, quindi si è un po' seduto. Ma soprattutto quello che deve cambiare a tutti i costi è la coscienza di una squadra, che deve rendersi conto quando i palloni pesano in modo diverso rispetto al solito. Cioè ci sono momenti della stagione, delle partite, delle singole partite, della stagione nel suo complesso, in cui il pallone pesa in modo diverso rispetto a un altro momento della stagione o della partita, e quindi quelli lì non li devi sbagliare, punto, che siano gol da fare, che siano gol da non prendere, che sia passaggi da non sbagliare. E invece questa squadra ha avuto una leggerezza inquietante da questo punto di vista, che poi ha pagato caro con il sesto posto insieme a tante altre cose, non ricordiamo anche il calendario, gli errori arbitrali, eccetera, eccetera, ma non diamo alibi, insomma, proprio nel discorso che facevo adesso. Quindi mi auguro di vedere questo miglioramento nella Juve, cioè la consapevolezza che certe cose in certi momenti non si possono sbagliare, né in attacco, né in difesa, né in costruzione del gioco, perché in quei momenti lì che ti giochi la stagione, ti giochi gli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, andiamo pure con ancora un vocale, Costantino, vai pure.
5: Buongiorno a tutti, Simone da Viareggio. Io vado un po' fuori argomento di mercato, ora è il momento di parlare di mercato. Volevo dire una cosa, un pensiero mio. Ma cosa ne pensate voi di questo, della differenza, no, di quando arriva un giocatore, faccio per esempio la Totoro, visto della Roma, che tutti i tifosi sono lì all'aeroporto ad aspettarlo, a fare il tifo, a dargli il benvenuto. E invece noi ultimamente vediamo questi nuovi acquisti che arrivano senza nessun tifoso, una tristezza assurda, un freddo, anche se c'è 40 gradi, un freddo allucinante, una freddezza allucinante. E invece una volta c'era questa cosa che il giocatore arrivava lì al J-Medical e c'erano tutti i tifosi fuori. Cioè, secondo me anche da questo si vede, cioè si parte già con poco entusiasmo anche dei nuovi arrivati, secondo me. Questo è un pensiero mio, invece sarebbe bello che i tifosi fossero lì ad aspettare il nuovo giocatore, come succede a Roma, come succede a Napoli, come si faceva anche come si faceva una volta. Pensiero mio. Va bene, grazie a tutti. Simone Viareggio, forza Juve.
0: Sai, Simone, quella questione che i tifosi della Juve sono abituati bene, quindi se arriva Cristiano Ronaldo lo seguono anche con l'aereo, e poi succede il finimondo, e poi Villar Perosa bloccano tutta una valle per poter fare arrivare entusiasmo. L'entusiasmo c'è, lo abbiamo visto anche con l'invasione di campo, per quanto gestito male. In questo momento storico, insomma, i giocatori della Juve devono riconquistare l'entusiasmo dei tifosi, ripeto, perché sono tifosi abituati a vincere, mentre da altre parti, con tutto rispetto, di Roma e Napoli che tu hai citato, la qualificazione in Champions per la Roma è motivo di grande entusiasmo, c'è anche il centenario, e mi vengono in mente le parole di Malagò quando disse: ah no, Lukaku è bene che sia andato a Roma, perché così anche per l'immagine, no? Quando arriva all'aeroporto c'è grande accoglienza, mentre fosse arrivato a Caselle, a Torino, ci sarebbero stati magari pochi tifosi ad accoglierlo. Ecco, non dobbiamo fare questo errore, cioè i tifosi della Juve si rendono conto, forse per la storia che ha la Juve, per i giocatori che hanno visto passare, di quando arriva un giocatore che veramente vuol dire: ok, stiamo tornando grandi o stiamo diventando grandissimi se siamo già grandi. Penso che nessuno degli acquisti attuali corrisponda a questa definizione, non tanto per demeriti loro, quanto perché in questo momento storico la Juve può fare solo un certo tipo di acquisti, e si è puntato, secondo me, fino adesso a dare a Spalletti delle alternative, in modo da avere delle rotazioni che consentano alla squadra di mantenere più o meno il livello massimo che può raggiungere, per anche quando si gioca ogni due o tre giorni, perché ci saranno le partite del giovedì. Ecco, questo è l'obiettivo, e quindi non sono obiettivamente, forse a parte Colomuani, ecco, di cui si è parlato tanto, non sono però acquisti che hanno scaldato più di tanto da questo punto di vista. Poi c'è anche Daniel che ci dice: i tifosi della Juve non sono all'aeroporto perché rispetto ad altri sono a lavorare. Dai, adesso non esageriamo, adesso è anche agosto, quindi volendo uno lo trovi il tempo per andare, però devi essere molto motivato con quest'afa e questo caldo ad andare al J-Medical, che, se non lo sapete, è in un posto assolatissimo, e quindi ci vai una volta, poi ci pensi bene ad andarci una seconda con questa stagione, quindi devi essere molto motivato. Secondo me mancano un po' le motivazioni da questo punto di vista. E ci manca anche il tempo di andare avanti con i vostri messaggi, ne stanno continuando ad arrivare, quindi rilascio al direttore, che avrà la bontà di mandarli, di ascoltarli, di commentarli insieme a voi. E io vi ringrazio per l'ascolto anche oggi, per essere stati numerosi con noi, con i vostri messaggi. saluto tutti quelli che ci hanno scritto, Massimo, Fabrizio, tutti quelli di cui non siamo riusciti a passare il messaggio, e vi do l'appuntamento a domani alle 14, però, perché torno con Colpo Gobbo dalle 14 alle 16. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia. Ciao, alla prossima.
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
7: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tre possibili obiettivi, informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
8: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
7: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali quattro custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
8: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
7: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Giovedì 20 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino, questo è Cose di Calcio. Gatti, Cambiaso, Milik, Decator, ieri a parte. Corsa d'ostacoli per la cessione di Koopmeiners e David, prima di fare altro mercato. Due giocatori per ogni ruolo, Spalletti può scegliere e c'è spazio per altre sorprese. Meno 13 alla fine del mercato, solo il 31% è italiano su 138 acquisti finora effettuati. Brand Italia in calo, Inter e Milan superano la Juve, che però mantiene il numero più alto di tifosi. In Italia certificati sono 7,74 milioni. Buona giornata da Antonio Paolino, eccoci. Buona giornata e ben ritrovati. I vari temi raccolti nel nostro sommario per analizzarli, per approfondirli insieme. Intanto saluto anche Luigi Schiffo che ci ha dato una mano in questi giorni di riposo di Giulia Borletto, ancora per una settimana, poi ritroverete la bravissima Giulia, aspettando anche il ritorno di Camillo. Vi garantisco che non sono andati insieme in vacanza, perché qualcuno me l'ha posto anche come domanda. Spero che perderemo la metà di questi presunti tifosi, ma era già arrivata, eh? Adesso non so se fa riferimento a noi o meno, ai dati sempre negativi e mai contenti. È vero, cioè io ripulirei, quando di solito faccio, quest'anno sono tornato un po' prima, ad agosto inedito, ero anche allo stadio un altro giorno, sono stato tra i primi a lanciarvi non il pessimismo, ma l'analisi anche dei costi, dei danni subiti allo stadio. Incominciano a riflettere, hanno un anno di tempo per cominciare a riflettere, cioè non si fa più come l'anno scorso, come l'altro giorno, la partitella. L'avete voluto, ce l'hanno anche concesso, però non è che se uno mi apre la porta io entro e sfascio tutto, che sia chiaro, onestamente. Quindi di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente. E saranno più rigidi, ci sarà più rigidità, ve lo dico già, alla luce anche dei 50 milioni, mi è venuto in mente un giocatore, ho detto no, come? Dei 50.000 euro di danni provocati dalla manutenzione del campo, eccetera, eccetera, eccetera. All'incirca, sì, quel campo lì costa così, la manutenzione mensile, l'emergenza, delle cose che si saranno rotte o meno. E poi questi infortuni al limite, perché poverino è entrato, gasato e scivolato addosso al nostro Gatti, ieri non si è allenato, non penso che sia nulla di grave, però lui e Cambiaso, due bottarelle alla caviglia simili, potrebbero non essere della partita, più Gatti che Cambiaso per domenica. ricordando che giocheremo contro il Frosinone. Però ieri abbiamo iniziato, perché mi dovevo preparare, lui è pronto, è la sua materia, il suo pane quotidiano. Abbiamo Gabriele, la Monica, lo ritroviamo con grande piacere dopo le vacanze. Milano Finanza News Wires, buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno Gabriele, stavo dicendo, sì, ti sento bene. Vacanziero molto, ancora, no?
11: Carichissimo?
10: No. Per quale motivo?
11: Io luglio, agosto lavoro, perché mi piace molto il mercato che stiamo facendo, perché Carnevali si sta dimostrando, secondo me, io spero di non sbagliarmi, un nuovo Marotta da un punto di vista sia tattico che tecnico, perché si sta muovendo veramente con grossa intelligenza, per cui devo essere sincero, sono molto piacevolmente stupito. Chiaramente che è ovvio che anche noi ci stiamo accollando delle scommesse, perché non siamo nelle condizioni di oggi di poter comprare un Cristiano Ronaldo.
10: La tua onestà, perdonami, la sottolineo, la tua onestà intellettuale mette in evidenza anche questo dato, perché è doveroso, non è che si può essere ottimisti o pessimisti senza motivare. Il ragionamento non fa una piega. Ci sono delle scommesse barra rischi? Li chiameresti barra rischi?
11: Sì, al momento hanno detto più scommesse che rischi, perché secondo me il rischio può essere la permanenza di Rose Douglas Lewis, però l'ho visto molto differente, perché effettivamente credo che, sai, alcuni giocatori possono non avere la struttura mentale per potersi adattare nonostante magari un ambiente esterno ostile. Quindi oggi, che la società sicuramente è gestita in un altro modo e comunque anche dei caratteri meno problematici nelle figure apicali, sicuramente magari possono creare un ambiente in grado di far fiorire chi magari in altre condizioni non era stato in grado di farlo. Ecco, sicuramente una scommessa, perché comunque abbiamo visto che anche nei prestiti dove è andato non ha fatto le meraviglie che aveva fatto quando l'avevo preso dalla Aston Villa. Però secondo me comunque è una scommessa che è ragionevole fare. Si può vincere, si può perdere, ma è ragionevole farla.
10: Gabriele, adesso esco fuori un po' dal tema calcistico, nel senso di quelle dinamiche relazionali. Mi sembra che allenatore e società siano un po' più in simbiosi, senza entrare nel merito, dipende dalle persone, è vero, tutto. Però c'è una logica di mercato condivisa, non condivisa, accettata, discussa, e poi ognuno rientra nel suo rettangolo, nel suo quadrilatero di responsabilità e scelte.
11: Guarda, hai detto esattamente la cosa che rende questa formula vincente. Ciascuno poi rientra nel suo rettangolo di competenze e non invade quello degli altri, che è una grossa novità rispetto a ciò che c'è stato fino a qualche mese fa. Per cui sicuramente la proprietà ha ascoltato molto l'allenatore, che per quello che ne so io ha avuto un ruolo molto importante nel convincere la proprietà a cambiare, a dare una discontinuità della linea manageriale, oltre poi ad alcuni.
10: Abbiamo provato anche a chiederglielo, ti ricorderai, sottoscritto, gliel'ha chiesto direttamente. La diplomazia è uscita in quel caso.
11: I nostri nonni dicevano: nemico che fugge ponti d'oro, per cui non è il caso di dare delle letture a posteriori quando ormai l'obiettivo è raggiunto. Secondo me, quindi, è evidente che comunque il allenatore si sente ascoltato, perché comunque ha ottenuto ciò che fino adesso voleva. Quindi ha ottenuto, evidentemente sono stati ascoltati i suoi desideri, cosa che prima non è avvenuto. Quindi sicuramente c'è una società in cui ciascuno fa il suo ruolo, che è una delle tre condizioni per poter poi sperare di poter vincere. Quindi i ruoli sono determinati, chiari e codificati, ognuno può permettersi di dire ciò che vuole all'interno di una normale dialettica societaria, ma poi l'obiettivo comune è quello della vittoria, quindi non sconfinare gli uni nel campo degli altri.
10: Grottesco, diciamo, no? Perché poi l'anno scorso siamo scesi anche un po' nel grottesco. Io dico che la prova del 9, la ciliegina, sarà anche per Spalletti dimostrare di essere l'allenatore che tutti noi sappiamo che continua ad essere, senza piccole lamentele poi al primo intoppo, perché mancherà qualcosa, magari, sai, il vicario di turno, dobbiamo capire perché non ha giocato l'anno scorso, Alai Begovic, ma l'ha preso Massara, me ne parla benissimo, cioè ci sta a livello dialettico, però poi il campo ci dovrà dire, non che la Juve vinca sicuramente lo scudetto, però che si è impegnata anche nelle ultime due giornate di campionato, non a caso, visto che siamo scivolati nella melma proprio all'ultimo, alle ultime due curve l'anno scorso.
11: Beh, allora cominciamo così, il tecnico chiede e certamente cerca di forzare la mano perché vuole il nome che lui fa, il dirigente gli porta un giocatore che è esattamente in linea con le richieste che fa, ma si può non essere necessariamente quello. Ricordiamoci che Mourinho aveva chiesto Deco e un altro un difensore, sono arrivati altri due, gli era preso Schneider e ha vinto la Coppa dei Campioni. Quindi il dirigente fa il dirigente, l'allenatore fa l'allenatore. L'allenatore disegna le etichette di chi vuole e il dirigente trova chi aderisce maggiormente a quelle etichette. Poi evidentemente c'è una logica dialettica. Poi c'è anche un altro discorso, il discorso secondo me di Alek Begovic è dovuto al fatto che comunque la società si è presa in carico una spesa importante, perché 30 milioni in questo mercato è una spesa importante, e evidentemente qualora mai ci dovesse essere problemi di ambientamento, non vuole Spalletti non vuole che sia imputabile a lui. La società ha fatto una scelta, lui deve valorizzare quella scelta al meglio che può, e chiaramente questo. Poi mi sembrano tutte cose molto, molto, molto, molto. Sono l'unione di molti caratteri forti, per cui c'è una dialettica che necessariamente è abbastanza puntuta, ma comunque come lo era quella che c'era all'epoca di Agnelli con Allegri, o con anche magari non arriverei ai livelli di Conte, che poi chiaramente è anche troppo puntuto, però sicuramente a me non è una cosa negativa. Almeno io non ho visto fino adesso nulla che possa far pensare a segnali di disallineamento o di riequilibrio tra i vertici della squadra.
10: Noi siamo però qui un po', come lo sei anche tu, Milano Finanza News Wires controlla i conti, parte dalle relazioni, dalle semestrali, dalle annuali, dai consigli di amministrazione, e noi ci affideremo sempre alla tua consulenza. Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires, seguitelo anche sui suoi profili, seguitelo sul quotidiano anche online. Ti volevo dire, però poi dobbiamo analizzare anche quelle che sono un po' le difficoltà. Le difficoltà ci portano a dire che la Juventus, io l'ho definita oggi, si sta giocando la sua corsa ad ostacoli per la cessione di chi, di quanti, per raggiungere quale obiettivo, secondo te, economico?
11: Di tutti i possibili, tanti. Secondo me, di tutti i possibili, con magari qualche sorpresa, nel senso che ho visto che Cambiaso è uscito dalla lista dei cedibili. Ma secondo me è uno di quelli che, qualora avesse un'offerta all'altezza dei suoi meriti, sarebbe più interessante cedere, perché comunque, se essendo un giocatore perfetto, totalmente ammortato, tutto quello che arriva è una cosa positiva. Allora, chiudere con la decisione del contratto alla lunga telenovela di Arthur è stata una scelta quanto mai giusta, perché a quel punto tu fissi una perdita, a quel punto la codifichi, ma a quel punto però vai oltre, e quindi chiudi un'esperienza che è stata profondamente negativa dal punto di vista sportivo e dei conti. È evidente che secondo me l'aspetto più interessante è la cessione di David, perché David è tutta plusvalenza, essendo stato comprato a parametro zero, è un giocatore che chiaramente è plasticamente fuori dal disegno della società, ed è un giocatore che oggi non può neanche permettersi troppo di tirare la corda, perché comunque sarebbe sicuramente ai margini del progetto, e visto anche il mondiale che ha fatto con la sua nazionale, nonostante i tre gol, che insomma ha fatto tre gol molto facili, me ne ha sbagliati gli altrettanti molto molto semplici, diciamo così, non gli conviene sicuramente aspettare ancora un po', sperando che qualcuno si infortuni, chiaramente, così come ipotizziamo di cedere Perin al Palermo dopo che Joronen si è fatto male, anche se ancora non ho capito se è un infortunio che porta una degenza lunga oppure no. Sicuramente adesso c'è molto da vendere, perché c'è anche da finire la rosa con un paio di ultime chicche che potrebbero sinceramente dare una quadratura al cerchio ancora più interessante rispetto a quella attuale.
10: Da una
11: prima punta, ecco.
10: Sì, certo. La tocco piano, la sfioro, non voglio aprire polemiche perché leggo già i messaggi dei programmi precedenti di oggi, ma è solo suggestione ipotizzare l'ok della Juventus all'Arsenal per una cessione eccellente, 100 milioni giù di lì per uno che porta il nome di Yıldız?
11: Allora, cominciamo a dire che non esistono gli incedibili, abbiamo ceduto Zidane, per cui una volta che tu cedi Zidane puoi cedere chiunque. Sono due problemi. Una cessione del genere sarebbe accettabile solo nella misura in cui fosse la porta per aprire una nuova stagione. Zidane portò Nedved, Buffon e Thuram. Se i 100 milioni eventuali per Yıldız dovessero essere messi in cassa, allora a quel punto sarebbe un grave downgrade da parte della società, che sarebbe veramente il segno di qualcuno che ha abiurato rispetto alla lotta. Per cui io sinceramente, poi anche il modo in cui la notizia è uscita ci credo poco, sinceramente, perché è una notizia un po' costruita a tavolino, non so se tu hai delle altre notizie, io non ne ho.
10: Si avvicina però molto a quello che stai dicendo,
11: perché comunque c'è un tema, se mi permetti, su quale vale la pena riflettere, non so quanto riguarda Yıldız, però insomma le uniche offerte che arrivano da squadre estere sono per giovani, ma Yıldız lo è. Però per esempio io rimango stupefatto dal fatto che nessuna squadra concretamente abbia fatto un'offerta per portarsi a casa Lautaro Martinez, che è sicuramente l'attaccante migliore del nostro campionato, non ci sono dubbi. Sono state spese di cifre iperboliche per i giocatori che hanno meno carriera e meno gol adattivo, perché nessuno si è palesato. Poi magari il giocatore dice no e l'Inter dice no. E in realtà è che il nostro campionato, secondo me, è sempre meno una vetrina interessante per i giocatori di altissima fascia. Si vanno a comprare i talenti da far esplodere: Palestra, Calafiori, Ruggeri. E questo deve darci anche un po' il senso della china pericolosa che abbiamo preso.
10: Sicuro. Parlando appunto di Italia, arrivo anche a quello che volevamo approfondire in questi 10 minuti che rimangono circa, ricordando che ci sarà un appuntamento praticamente fisso che ci riporterà anche ai tuoi podcast, immagino, o no?
11: Sì, possiamo fermi, aspettiamo. Allora, Paranadori in questo momento è una fase di vacanza, riprenderemo a settembre chiaramente con l'inizio del campionato, con i contenuti su base settimanale, con interviste anche divertenti, poi magari un giorno, se ci farai l'onore di venire a Milano, perché tu sei un uomo ormai stanziale su Torino, potremmo fare una vera puntata anche con te, se ne hai voglia.
10: Assolutamente sì, raccolgo l'invito, ma replico dicendo la tratta Torino-Milano, cioè sono più bloccato su Torino da quando ho messo su famiglia, onestamente. Gabriele, torno a te.
11: Dimmi tutto.
10: Esatto, torniamo a noi, però ci sentiremo, abbiamo delle cose che stiamo e vorremmo sviluppare naturalmente poco per volta con grande professionalità, legandoci anche a un marchio come Milano Finanza e un giornalista come Gabriele La Monica, juventino tra l'altro. Nella mia presentazione ho fatto riferimento al brand Italia, del calcio italiano, che continua a calare mentre quelli esteri, i brand delle squadre più importanti, crescono, sono cresciute anche oltre le più rosee speranze. Inter e Milan hanno superato Juventus. Sono andato a vedere un dato: nel 2020 e nel 2022, picchi incredibili della Juventus, Cristiano Ronaldo, quel periodo lì, la Juventus da sola era superiore alla somma, no, del valore del brand di Milan e Inter. Se ce lo puoi spiegare, che cosa è capitato, da cosa dipende, come ci si può riprendere per dare slancio, perché sicuramente saprai sintetizzare meglio del sottoscritto il tema, però c'è anche da dire che invece la Juventus continua ad essere, che invece nel senso positivo, il numero più alto di tifosi in Italia è quello della Juventus, che praticamente ne ha più della quasi la somma di Milan e Inter. Che cosa ci dicono questi due dati dal punto di vista economico, del bilancio, delle prospettive? Che riflessioni fanno in società? Questo è pane per i tuoi denti.
11: Allora, cominciamo a dire che la classifica di cui tu fai riferimento parla del valore del marchio. Il marchio è un bene per definizione immateriale, cioè devi capire quanto vale un bene che è difficile periziare. È vero che in questi anni il valore del marchio Juve è sceso, perché chiaramente dal picco che abbiamo avuto con Cristiano Ronaldo non ci sono stati più dei fattori che siano stati in grado di catalizzare l'attenzione del marchio all'interno del suo Juve come quello. Il fatto che i marchi dell'Inter, del Milan siano saliti deve dare però evidentemente deve indurre a fare due riflessioni. Se l'interista può dire avete visto due finali di Champions e lo scudetto, ci portano a essere vi abbiamo superato con valore del marchio, però a quel punto non si capisce perché anche il marchio del Milan sia salito, perché il Milan ha vinto due scudetti negli ultimi 20 anni e quindi quest'anno è fuori dalla Coppa che conta come noi. Allora, sicuramente sono una serie di valutazioni e poi, come giustamente tu hai ricordato, in realtà la società più forte, compreso tutte le cose che contano, quindi i tifosi, la penetrazione all'interno dei singoli mercati, continua a essere la Juve. Quindi cosa vuol dire? Che queste classifiche sono sbagliate? No, assolutamente, perché quando in realtà eravamo in testa ce ne beavamo, però c'è sicuramente un tema di riflessione. Allora, da un punto di vista della pubblicità, cioè la notorietà del marchio, in inglese si dice awareness, che è comunque appunto il fatto di essere noti, notori. Allora, l'Inter e Milan sono gestite da due fondi che hanno comunque un obiettivo di disinvestimento nel medio termine, 5-7 anni, che tendono chiaramente a dare di sé una rappresentazione, una comunicazione di ciò che fanno, è molto improntata a far aumentare la valorizzazione del marchio. La Juventus questa cosa può farla, ma fino a un certo punto, perché la Juventus è una società quotata, per cui comunque l'eccessiva valorizzazione ci può essere la pubblicità, che in diritto si chiamerebbe dolo buono, cioè tu puoi massimizzare gli aspetti positivi, ma non puoi eccedere nella pubblicizzazione degli aspetti positivi, perché altrimenti sei comunque legata a un tema che è la gestione del risparmio legata al tuo essere quotato. Questo vuol dire che la gestione della Juve non colpevole di parte di questo allettamento? No, perché sicuramente la gestione precedente soprattutto è stata una gestione che ha marginalizzato la Juventus per tanti motivi, perché sicuramente era una gestione mi assumo quello che sto per dire, molto parvenu, molto di qualcuno che è arrivato al top da una situazione che prima top non era, il Tolosa nella Juventus. E quindi la Juventus ha continuato a perdere posizioni all'interno del peso europeo, italiano e comunque anche nella considerazione all'interno della struttura manageriale da parte dell'esterno, perché diciamocelo molto chiaramente. Quando un amministratore legato continua a dire che sceglie i giocatori con un algoritmo e con un consulente esterno terzo, con una sorta di cacciatore di teste, quello che ne deducono esternamente è che quella società sia gestita in maniera sicuramente un po' più vicina alla materiale che al professionale. Poi questo sicuramente comporta una maggiore caduta all'interno della rappresentazione che gli altri hanno del tuo valore. Questo c'è stata un'inversione di tendenza molto forte. È evidente che ricordiamo che Carnevali ha una società sua con cui pubblicizza eventi sportivi calcistici e non, per cui è un uomo che è molto attento a tutto ciò che comporta l'aumento del valore del marchio e comporta l'aumento dei cavi. È altrettanto vero che da quando è arrivato la sua priorità doveva essere soltanto la ricomposizione della squadra di calcio mercato, perché si è trovato nelle condizioni di dover prima di tutto smontare 5 anni di mercati che erano stati quasi sempre fallimentari e poi dover costruire un mercato per rendere la squadra competitiva per i prossimi obiettivi e per la stagione che sta per cominciare. Quindi è un uomo che anche adesso sta continuando a fare degli aggiustamenti nella squadra interna, valorizzando le persone che erano in società, che prima magari erano in compiti che non erano all'altezza della loro preparazione. Quindi adesso è tempo di calciomercato, che è anche divertente, il mercato dei sogni. Quando poi il calciomercato finirà, Carnevali chiuderà quella pagina e aprirà la pagina dei ricavi e dello stadio e di tutto quello che comporta la Juventus, che non sia legata soltanto ed esclusivamente al campo. Sicuramente questi conti non sono belli, ma evidentemente in qualche modo, al di là delle considerazioni, i numeri sono sempre molto elastici, fotografano comunque scelte sbagliate, non solo sul campo.
10: Evidente, cambio la domanda perché me l'hai generata con questa ultima tua affermazione. Il fair play finanziario come funziona? Cioè, noi abbiamo speso tanto, rateizzato, non rateizzato, adesso dipenderà anche molto da quello che otterremo. Però dietro l'angolo c'è la lista da comporre entro l'inizio di settembre per l'Europa League, altrimenti potrebbero mettere dei vincoli, giusto?
11: Allora,
10: quindi adesso si tratta di vendere. Poi magari approfondiamo la prossima settimana.
11: Il settlement che abbiamo fatto con l'Europa prevede che la lista A, cioè quella dei 25 giocatori, debba costare tra ammortamenti e stipendi almeno un euro meno rispetto allo scorso anno. Quindi allora, il tema quindi non è quanto tu hai speso di uscite, quanto hai rientrato, quello poi attira il bilancio e quindi quello poi riguarda l'eventuale multa che tu al momento hai congelato per i prossimi anni e che perché se il bilancio peggiora, a quel punto diventa effettiva. Noi dobbiamo avere un costo squadra che però è evidente che il rischio qual è? Di avere troppi giocatori, vi di lasciare alcuni fuori lista UEFA, il che è una follia perché a quel punto sali dei prezzi ulteriormente. Quindi è evidente che adesso in poi ci debba essere una corsa a alleggerire la rosa, se possibile vendendo, se non è possibile dando in prestito. E chiaramente leggevo che una mossa molto intelligente potrebbe essere, in caso di uscita di Perin, appunto prendere Audero, perché Audero andrebbe a essere inserito nella lista B, perché la lista B è quella dei giocatori che sono nati nel tuo vivaio, dove c'è anche
10: cresciuti il nel tuo settore.
11: Certo. Se tu hai due giocatori che sono nella lista B, o hanno magari anche tre o magari anche quattro, nella lista A puoi permetterti di metterci magari 21 giocatori, 20 giocatori, perché a quel punto 20 giocatori hanno comunque sicuramente un costo inferiore rispetto ai 25 dello scorso anno, perché anche essendoci 5 nomi in meno, chiaramente c'è meno affollamento. È evidente che poi il problema del saldo finale del bilancio è anche molto importante, per cui è evidente che cercheranno di massimizzare le cessioni. Però per quanto riguarda allo
10: Però stato, quello porta la multa sostanzialmente, giusto?
11: Quello porterebbe alla multa. Sì, e poi eventualmente magari bisogna vedere poi se si vanno a infrangere altri parametri, perché cos'è che sono molti. Però al momento quello che è importante è la composizione della lista A.
10: La composizione della lista
11: A. Le cessioni ci devono essere quante più possibili.
10: Vedete come Radio Bianconera cerca di aiutare anche il direttore a capire meglio, perché poi come mai quelli spendono quello che vogliono, noi invece ce lo sta spiegando molto bene, e magari approfondiremo di settimana in settimana, Gabriele, ti dico quando anche volete. Già con una piccola novità quando ci incrociamo a volte con me o con Paolo Rossi, e quindi il tema potremo tirarlo sempre fuori per chiarire questi aspetti. Ecco anche una strategia semplice, quella di cedere un portiere, eventualmente accettasse, prendere l'Audero di turno che tornerebbe a occhi chiusi, mi dicono, inserirlo nell'altra lista, un po' come ci ha spiegato molto bene, sinteticamente, e non fa una piega, da tutti i punti di vista. E ti devo chiedere il pronostico di Frosinone, perché finora le vacanze sono finite e si comincia. Frosinone-Juventus, la prima 0-2. Trasferta. 0-2. Segnate Gabriele Lamonica 0-2, perché lui chiama da Milano. Ciao Gabriele, grazie. 0-2. Lanceremo un po' così dei numeri, non dico a caso, ma legati anche alle speranze. Penso anche ai valori in campo. Sul probabile risultato, anche perché i migliori da quest'anno, che si ripresenteranno poi lunedì, ecco, lo faremo domani il pronosticone, un'ora domani tra le 11 e le 12 ci sarò io, poi ancora per due settimane, poi cambia il palinsesto, ve lo racconteremo bene alla fine, perché tanto non prendete appunti e anche il sottoscritto rischia di sbagliarsi. Poi domani 11-12 con il sottoscritto, 12-13 le domande a me, ad Paolo Rossi, un'ora insieme e poi un'ora solo con Paolo Rossi, approfondimenti anche sul Frosinone. Noi domani parleremo anche un po' di Frosinone e parleremo di preparazione perché siamo lì, pronti per andare in campo, per correre. E quindi ci sottoporremo le nostre richieste, i vari preparatori che passano da questo Lido e dico il pronostico esatto lanciato domani lo riprenderemo lunedì per chi non sarà al lavoro, per chi si ripresenterà eccetera, non terremo conto noi di chi lo avrà detto, ma ce lo ricorderemo abbastanza, ci fidiamo anche un po', possiamo fidarci? O venite a casa nostra e sfasciate tutto, entrate sulle caviglie di Paolino e Paolo Rossi. No, siate gentili e carini. Perché diventerete anche voi pagellisti. Quelli che avranno mandato il pronostico giusto, che si ripresentano lunedì, ebbene, lunedì ci sarà Fabio il

0: L'open bar quest'anno lo farete voi in diretta al 340 5425 324. Voglio il vostro open bar, il più obiettivo, quello che segue la logica delle regole, quello che non vuol finire indagato. Altra bella novità, open bar, li sentiremo tutte il lunedì, le vostre, castronerie, verità, appelli, quello che volete, il migliore secondo noi, eletto un po' così dalla giuria popolare composta dal sottoscritto e dalla redazione di Radio Bianconera, bene, verrà estratto, fatto un podcast e diventerà il nostro open bar di cose di calcio, ok? E quindi giudicheremo noi, non come ci fa comodo a noi, quello fatelo fare agli altri, che così rischiano prima o poi rischiano di scivolare. Rischiano di scivolare pesantemente nel silenzio delle magagne del calcio di questi ultimi anni. Quando non c'è la Juve, silenzio. Quando c'è la Juve, in un mese bisogna chiudere. E io di più che dirlo, mi affido anche a Identità Bianconera, che fa bene e svolge molto bene il suo lavoro. Quindi due novità. Pronostico 0-2, il nostro opinionista esperto in economia Gabriele Lamonica. Domani o anche adesso, se volete, tanto ce lo ricordiamo. Però più indizi, più prove, più risultato, più chi segna, eccetera. Anche perché la domanda non ve l'ho ancora fatta. I vostri dubbi di formazione riguardano chi? Quindi, giocherà Gatti? Giocherà Cambiaso? Saranno disponibili? In porta, Vicario o Perin? No, Perin no, perché lo dobbiamo vendere. Vicario ce la può fare subito? Bastano 3 o 4 giorni? O devo far giocare Di Gregorio? No, speriamo che vada già al Marsiglia. E poi attenzione, dalla prossima settimana ci si avvicina al sorteggio d'Europa League. Siamo tornati alla normalità, ma le vacanze sono già un lontano ricordo. Queste cose di calcio, a tra poco.
1: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. Ottava giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Sinsi, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il nono corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo

0: L'ultimo Giro d'Italia e Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
7: Siamo in questa situazione, Ho aperto la vostra messaggistica 340-5425324. Non so se ho già salutato l'imperatore Costantino da Roma, che è alle prese con la regia, che ci dà la possibilità di andare in onda. Allora, la situazione è questa, Costantino, come la giri la giri. Ce lo scrive Raffaele. Ma la quadratura del cerchio non era trovare la quadra oppure chiudere il cerchio, e questa è la situazione in cui ci troviamo. Sì, a volte può anche scappare. Non ci vergogniamo di farci prendere in giro. Stiamo per affrontare un campionato nebuloso e con una credibilità pari a quella del, non posso dire del Congo perché sennò mi chiama subito Malupa Zincato. Per noi tifosi che paghiamo, il problema vero è pagare per un prodotto credibile, genuino, e questo non lo è. Fabrizio da Parma. Dovresti spiegarmi anche perché non lo è un prodotto credibile e genuino. Non so se parli del calcio in generale o della Juventus di quest'anno. Mi sembra che stiamo provando a fare quadrato attorno al cerchio. C'è qualcosa di concreto, ci scrive Alessandro da Taormina, su Emerson Palmieri. La Juve adesso deve preoccuparsi di vendere, non svendere, di cedere. Io ho fatto dei nomi, sono andato a vedere. Con Arthur la rescissione consensuale ti porta a 3,2 milioni lordi di risparmio subito. Cedere con Miners, sempre che tu riesca a cedere a titolo definitivo, anche solo con un obbligo, ti sgravi dell'assegno dello stipendio e hai la garanzia fra un anno di raddoppiare il benefit. Guadagna 6,1, costa 6,1 lordi all'anno. Però la priorità resta David, perché adesso ti blocca proprio il mercato, cioè non vai oltre. Se non lo cedi, se non lo convinci, se non lo dai in prestito, se non ti pagano gli 11,1 milioni lordi di ingaggio, altra follia, ma follia letta così ad oggi, lo hai preso a zero, considera il costo del cartellino, nessuno te lo prende a quel costo lì. È vero che in ogni paese ci sono tasse e tasse, quindi David ti costa 5 milioni netti, 5 milioni netti. Ma anche solo darlo in prestito, con obbligo, e paghi tu metà dello stipendio o qualcosa di meglio, sarebbe già abbondanza. Rugani, 3,3 lordi, io torno un po' sulle cifre perché non me le ricordo mai a memoria, si intrecciano tutti questi dati e impazzisco. E poi come fai a fare il quadrato attorno al cerchio? Miretti, alla fine, sapete cosa vi dico? Se non è Miretti a chiedermi di andare via, io un centrocampista in più, che guadagna 1,8 lordi, me lo tengo, perché sono gli altri i problemi. E magari cerco anche di spuntarla dopo qualche partita di Europa League per cederlo anche meglio. Io vedo l'Europa League come una grande opportunità, perché incassi poco. Ti fa giocare il giovedì, ti girano le scatole, devi giocare la domenica e voglio vedere poi il calendario che cosa ci dirà, no? Magari andiamo, che ne so, lontanissimi, poi rientriamo e poi dobbiamo andare magari in trasferta a Napoli. Adesso non ho sotto controllo il calendario, faremo questi ragionamenti tra qualche giorno. E poi c'è Di Gregorio, Marsiglia. Sembra di no, sembra di sì, bisogna convincerlo. Anche qui sono 3,7 milioni. Tutto quello che prendi ti abbassa di molto la retta mensile, la retta annuale da mettere poi a bilancio. Abbiamo capito che abbiamo sempre sottovalutato il fatto che al massimo la multa la pago, e ragionano tutti così. Guardate il Como cosa sta facendo, guardate altri cosa stanno facendo. Ti impongono poi delle limitazioni sulla rosa. Ce lo siamo fatti spiegare meglio da Gabriele e la Monica, che vedo che apprezzate molto, non tutte le settimane ci sono argomenti così interessanti, ma possiamo ripeterli di volta in volta, facendoceli spiegare da chi li conosce meglio di voi, meglio anche del sottoscritto. D'accordo con l'ospite, ma la pubblicità negativa del discorso delle plusvalenze fasulle ha dato il colpo di grazia, soprattutto alla luce della mancanza di difesa della società. Sebastiano da Lecce. Vero? Io vi dico sempre che questa società non sta esagerando con le plusvalenze. Avete notato che abbiamo cambiato un po' la rotta sulle plusvalenze? Che facevano tutti? Che incidevano poco anche nel nostro bilancio, ve lo ripeto, meno del 4%. Ma se ne fai troppe, dai adito al controllo della finanza, eh? Quelli come voi, come tutti noi, un po' evasori in teoria, nella testa, eh? Cerchiamo di rispettare la legge, ma se ci dà un'opportunità ci piace quel governo giallo, rosso, verde, nero, viola. Al limite, la nostra fatturina, facciamola così, facciamola cosà. Se ne fai troppe, ti arriva il controllo della finanza. E se vogliono farti maluccio, sanno come farti maluccio oramai. Quindi siamo un po' sotto ricatto, scacco matto, vedetela voi. Bisogna parlare concreti, ragazzi, concreti. Ma Lago starà molto più tranquillo adesso, perché sotto il fuoco della federazione, dei propri casini, di una nazionale che non ha ancora un programma, di una nazionale che, se parte male con la conference, no? Quella che è la Nation League, scusate, non è che comincia strabene, già cominciata malissimo, e via dicendo. Andiamo con i vostri pronostici, perché li avevo già visti qualcuno. Allora, 7,5 milioni di stipendio a Vlahovic potevamo, anzi dovevamo proporli anche noi, e che non gli volevi dare però 10 milioni. Ragazzi, io sono stato uno dei primi che ho detto, Spalletti lo vuole, per andarne a comprare un altro, ma dovevi farlo prima, non a scadenza. Dovevi farlo prima. Se lui è riuscito a ottenere 10 milioni, Ciao e grazie. Cioè, se voi volete essere pagati per ascoltare le nostre notizie, ciao e grazie. Se invece condividiamo il progetto, ci diamo una mano. Io parlo, tu ascolti, tu critichi, tu fai, critico anch'io e diventiamo comunità. Ha tentato di strappare il contratto che non ha meritato, che non ha meritato. Quindi ha esagerato, se no ti presentavi, caro papà, le tue commissioni quest'anno non ce le danno, ti darò io parte del mio stipendio che mi garantiscono ancora, mi danno la possibilità di garantirti un buon futuro anche a te che sei il mio nuovo procuratore. Io con mio figlio direi così. O se no vai in Turchia a fare mamma li turchi. E questo è quello che è successo. Quindi sono uno che l'avrebbe tenuto, ma non è che poi mi strappo i capelli, ok? Per Vlahovic, che non è rimasto e che voleva anche dei soldi e chissà anche come li voleva, detto molto chiaramente, perché c'è sempre la guardia di finanza fuori. I favori che ha avuto l'Inter, che penso riavranno anche quest'anno, preoccupano solo noi o tutte le squadre del campionato? Forza Juve, Mario da Livorno. Dimmelo tu, Mario, perché se no diventiamo l'Inter di quando diceva che la Juve rubava. E il teorema è quello. Allora, o rubiamo tutti o non rubiamo nessuno, o chi è più forte sgomita meglio e chi è più alto te lo dà anche sul naso. Perché se no sono alibi, sono sciocchezze. La squadra più forte rischia di vincere 2-1 perché è nell'area di rigore al 90esimo, detto molto chiaramente. Se no diventiamo gli allenatori che non ci sono più dell'Inter, se no diventiamo i presidenti che non ci sono più dell'Inter, se no diventiamo i proprietari che ci sono ancora e ne sparano di più di quando erano presidenti dell'Inter e ne parlano di più gli ex giocatori quando devono andare a mangiare a sbaffo nei club degli interisti, detto molto chiaramente. Attaccare gli avversari perché non hai considerazioni positive da fare. Forse, ma è possibile un arrivo di Retegui, Valerio da Pisa? L'ho visto comparire oggi. Io penso che non sia nei radar della Juventus, Retegui. Però, ripeto, io quest'anno non ho visto Santi in paradiso tra quelli che ci azzeccano nel mercato. Quindi noi seguiamo attentamente, valutiamo, facciamo la telefonatina, chiappiamo, ma né la Juve, né Retegui, né il suo procuratore, né la società, a parte un sondaggio, ha fatto qualcosa di più. Con Retegui, con Emerson Palmieri, poi ti trovi a provare a rigenerare il portiere, Cambiaso, ma non rende ad un certo livello. Forse se riuscissimo a fare ancora uno sforzo, ma senza un esborso incredibile. Sono nomi veritieri. Però adesso ti concentri su un centrocampista e su un attaccante e poi direi che se ne prendi 8 è già successo quello che non abbiamo visto, cioè l'opportunità le hai centrate tutte, onestamente. Va bene, c'era è da vendere immediatamente, giocatore sopravvalutato che tra un anno varrà molto meno di 100 milioni. Penso che tu faccia riferimento Tiziano da Milano a Ildiz. Dico anche una cosa, non vi ho visti così spudorati un anno fa. Uno dei pochi che ha sempre detto che Ildiz forse ha più limiti di quelli che mostra all'occhio del tifoso, al cuore del tifoso, è stato sempre solo Domenico Marocchino, sono sincero. A me viene in mente che la Juve non la faccia in Genoa. Non può essere solo Pjanic che convince la Juventus a prendere Alaibegovic. Hai un'alternativa pronta sul piatto. Non pensi a cedere Ildiz, ma di fronte a 100 milioni non ascoltano neanche la Juve? Rimetteresti a posto immediatamente la spesa di tutto quello che hai fatto? Io penso che sarebbe una di quelle operazioni, se si concretizzasse, che ti può stuzzicare, su cui Carnevali non potrebbe non pensarci, non potrebbe che partire con una mossa alla Zorro, cioè di quelle che sembrano che faccia male, ma ti resta il segno anche a bilancio positivo. Togli qualcosa, ma hai aggiunto qualcos'altro. E sarebbe una sfida anche interessante per Spalletti, se volete sapere la mia. non avere Yıldız. Io li terrei tutti quelli bravi, però se poi devi fare la conta, io sono partito, tengo, non tengo, Miretti, faccio quello, risparmio qui, cioè sono un po' il venditore ambulante. Questa sarebbe una toccata, una stoccata di quelle da fuori classe. Visto che abbiamo venduto anche in passato Zidane, abbiamo ricostruito il castello bianconero, forse anche con quella cessione. Per me, un campionato nel quale un dirigente federale chiama per garantire alla propria squadra di riferimento arbitraggi in linea, è un campionato poco credibile. Fabrizio da Parma, peccato che è concesso e peccato che lo facciano bene o male tutti. Chi più, chi meno, se nel lecito, si sono lamentati tutti. Poi c'è chi lo fa nel silenzio di Marotta, ma vi dico una cosa. Se Marotta, io non voglio fare l'anti-juventino o l'anti-interista, io voglio ragionare con voi. Ma se Marotta è così oggi, quando era la Juventus, non avrà mai fatto una telefonata, no, dico, di quelle lecite, perché per me sono lecite. Io ho beccato due volte Rocchi negli spogliatoi. Mi è passato lontano perché ha visto solo la faccia. Perché a me i fighetti... che rappresentano il potere non mi piacciono, soprattutto in giornate negative. Non che mi dovesse salutare, firmare l'autografo, cioè niente. Ma l'ho visto preoccupato, pensava fossimo i tifosi, pensava, no? Però non è che lo devo prendere a schiaffi, fino a prove contrarie. Certo che per la giustizia sportiva quello che ha fatto, non facendo le pressioni, perché le pressioni le hanno liberalizzate praticamente, e lo fanno praticamente tutti. Ma quando c'era la Juve, chi più chi meno, ci sono altre cose più gravi. Sul resto ti do ragione, però se non indagano, se non entrano a gamba tesa, se non si difende la Juve, cosa possiamo fare da Torino e da Parma, non so se sei tu, eccetera eccetera. Stefano da Firenze, arrivò Del Piero e poi andò via Baggio, ora potrebbe andare via, ora tocca a Yıldız. Poi è da vendere immediatamente, i favori che ha avuto l'Inter ne abbiamo già parlato. Palmieri, eccolo qui. Domenica, qual è per voi il dubbio di formazione? Qual è il pronostico? Doppietta di Colomwani. Domenica, Frosinone 0, Juventus 2. Alessandro da Taormina. Qualsiasi novità sarà ben accettata da tutti noi tifosi, vi ho detto, chi azzecca il pronostico, se c'è anche poi lunedì, interviene e fa le pagelle, quantomeno di quelli che possono. Proprio un flash, mi è piaciuto, chi sale e chi scende, così ravviviamo anche con la vostra presenza la nostra trasmissione. Tranquillo direttore, a Roma e Como non faranno niente, pagano la multa, ok. Siamo su quella falsa riga lì, poi se sei bravo abbassi i costi. Il Como sta facendo il percorso che noi abbiamo provato con Giuntoli, comprando per rinforzare la squadra, perché eri convinto, perché dovevi inseguire la vittoria, perché volevi convincerti che in due anni tornavi a vincere lo scudetto. Siamo caduti, la ghigliottina, pum, pum, sotto siamo tutti con la fasciatura alle orecchie anche, fondamentalmente. Il giornalista Gabriele La Monica mi piace molto, chiaro e preparato, e lo mettiamo a disposizione, anche lui si rende disponibile per, quindi il giovedì, bene o male, c'è un momento con il buon Gabriele La Monica. E poi tante altre, però ci sono anche tanti vocali, però siamo arrivati alle 13, quindi noi ci lasciamo, ripartiremo con qualche vocale. E poi attenzione, perché manca da un po', ma parliamo di Juve, apriamo la prospettiva, lo faremo con il giornalista, collega, scrittore Massimo Raffaeli, tra pochissimo qui con noi su Radio Bianconero.
8: Cose di calcio.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
8: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
0: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
3: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
0: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Pavillaniti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
0: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim, per un posto in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Cose di calcio.
7: Giovedì 20 agosto, sono le 13.06, ben ritrovati per questa ultima oretta di Cose di Calcio insieme. Parliamo già un po' di Frosinone, parliamo di una Juve che raddoppia, quantomeno così tratta il tema la stampa, dicendo che adesso sì, anche già adesso, mancando ancora qualcosa, Spalletti ha la possibilità di poter giostrare, ruotare due giocatori per ruolo. Andiamoli a vedere uno per uno. In porta, Vicario al momento e Perin. Potrebbero diventare Vicario, oltre a Pinsoglio, terzo portiere, Vicario / Audero. Vi convince il binomio? Ma passiamo alla difesa. Kalulu, che potrebbe scendere in campo. Leggiamo un po' la formazione e poi vediamo le novità. Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Io lancio la probabile formazione, l'ipotetica formazione per domenica. Ma chi sono? Qual è l'altra faccia della medaglia? Poi parliamo anche delle novità del calcio. Ieri sera sono scoppiato a ridere quando ho sentito grandi novità, si cambia col calcio, lancio della monetina e cambia, non è più l'euro. Non so che se avevano un gettone telefonico degli anni 70, adesso è una moneta d'argento da 5 euro, rappresentativa della Lega Calcio, che potrai acquistare, ecco, che potrai acquistare come ricordo e con cui si deciderà, non più col testa o croce di una volta, il campo, chi inizia prima e via dicendo, e i rigori e quello e quell'altro. Mamma mia, mi sono venuti i brividi, ma li ho ancora adesso per questo cambiamento epocale, epocale. Fra un po' vendete anche le zolle del campo e fate entrare i tifosi all'invasione, così evitate anche i costi per spennare i tifosi. Però se si portano la bottiglietta dell'acqua lì, la sicurezza è togliere il tappo, non può entrare il bambino con la sua sciarpa, no, perché non è un prodotto ufficiale. Ragazzi, il pallone si è sgonfiato, forse non lo troviamo neanche più e salta la partita, ci manca poco, attenzione a pretendere. Comunque, torniamo a noi. Çelik, il contraltare di Kalulu, vi piace come idea? Kalulu al posto di Bremer potrebbe capitare, schierandolo al centro, quindi o esterno destro con la soluzione Çelik alternativa, Kalulu centrale al posto di Bremer, Kelly al posto di Lukumi, Cambiaso a sinistra e io ci dico anche in una difesa a 3 o addirittura a 4, Lukumi a sinistra. Mi ricorda un po' il Giorgio Chiellini d'inizio carriera, Cosa ne pensate? Però intanto formazione: Vicario, Kalulu, Bremer, Bremer, Kelly, non vedo Lukumi, e Cambiaso per domenica. A centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, Thuram l'altra faccia della medaglia del centrocampo come alternativa di Douglas Luiz. La stampa ci mette un che sì al posto di Locatelli in prospettiva. In attacco con Sensao, McKennie e Yıldız, ma attenzione, le alternative si chiamano Boga, dei tre dietro l'attaccante, Boga, Alaybegovic e Resta Lajbegovic, come vedete, non da tutte le parti, proprio due nomi diversi e distinti, al posto di Yıldız. Kolomani giocherà in attacco, non abbiamo altri, ma c'è anche David al momento, e secondo me fino a domenica, cioè sono quelle operazioni, quelle più difficili sono quelle da ultima settimana, dove speri di spuntarla, dove speri di prendere più soldi, chi compra di spendere di meno, un po' come è successo dove ci hai provato con Kolomani. C'è David e barra Zigze, obiettivo di mercato. Che ne dite di questa formazione che poi è simile a quella del primo tempo, tolto il portiere, c'è il dubbio portiere, io pensavo che potesse essere a tutti gli effetti Perin, a tutti gli effetti quella del primo tempo nella partitella farsa, oramai da rivedere e correggere per svariati motivi, sicuramente quelli di sicurezza, perché mi dicono più di uno, due, tre pianti dei bambini che perdono di vista il proprio genitore mentre la gente corre, scivola e magari ti salta addosso uno di 80 anni, cioè uno di 80 kg su uno di 80 anni o magari scivolando, passando velocemente, addirittura facendo cadere qualche bambino. Mi raccontano che sono situazioni che sono capitate, naturalmente. Tra poco ne parleremo anche con il nostro prossimo ospite. Datemi l'ok, però andiamo a ascoltare qualche vostro vocale sulla Juve che raddoppia.
13: Ciao direttore, Luca da Cuneo. Buongiorno, forse ci condivido molto questa idea di Gabriele Lamonica, cioè che finalmente abbiamo una società che comunque, no, ognuno al suo ruolo, e questa cosa è molto importante, e grazie a questa cosa secondo me stiamo facendo anche un buon mercato. Chiaramente mancano ancora un centrocampista un po' di livello e un terzino, servirebbe,
7: no,
13: ancora
7: però lo sto sentendo malissimo, quindi chiedo anche agli amici che ci mandano vocali da casa mentre camminano, mentre corrono, mentre sciano, mentre sono al mare, di essere comprensivi, non ci sono altri motivi. Ne ascoltiamo un altro e poi magari ci mettiamo in contatto col nostro ospite, grazie.
14: Direttore, un saluto al tuo ospite, sono Paolo Ferrara. Beh, se la voce è vera dell'Arsenal, io penso che la società ci farebbe un pensierino. Magari se è superiore ai 100 milioni, noi con quei soldi lì prendiamo i tre giocatori che ci mancano. Sono i soldi che servono per prendere Canne Secchi, un grande centrocampista e una grandissima punta. E forse anche un terzino sinistro, tipo Raum, quello tedesco, che per me è fortissimo. Cosa ne pensi? Secondo me ci penserebbero. E forse un bel 4-4-2 fatto bene, secondo me.
7: Esatto.
14: Visto che abbiamo anche Ale Begovic, cosa ne pensi? Forza Juve sempre.
7: Sono d'accordo con te. Sull'ultima parte, sulla prima 3-4 acquisti non ne vedrei poi tanti, perché quando hai 100 euro in tasca non puoi andare in certi ristoranti ritornando indietro nel passato, sto scherzando naturalmente. Carne Secchi lo rimanderei, o un portiere lo rimanderei, abbastanza ovvio, l'anno prossimo. Vicario arriva con la formula del prestito secco, 8 milioni eventualmente per l'acquisto più 2 di bonus. Quindi capite che è un'operazione lineare, non ne abbiamo spesi 35 anche per il portiere. Al di là di tutto, se mi arrivassero 100 milioni, ma qui mi faccio aiutare eventualmente poi anche dall'ospite con una su questa questione molto tecnica, dico, ci posso pensare a livello tecnico, a livello pratico non ci penso su neanche due secondi, vista la situazione, mi riprendo i soldi che ho speso già quest'anno. Non potrei partire in modo migliore, come trovare per terra un portafogli senza indirizzo e proprietario. A quel punto aspetti 10 minuti alla fermata dell'autobus, se non si presenta nessuno non lo puoi portare così alla polizia, non lo so, no? E magari, oppure vincere al Superenalotto quando meno te l'aspetti, comprando un biglietto in autostrada. Ma chissà cosa ne pensa di questo ragionamento e di tanti altri Massimo Raffaeli, che ritrovo. Ciao Massimo, ben trovato.
15: Buongiorno a te e a tutti voi.
7: Buongiorno Massimo. Allora, partiamo un po' dalla Juve dalla Juve di oggi, tu non sei niente, sei appena arrivato, sei appena sbarcato in Italia, no? Non segui il campionato italiano e vedi che c'è un campionato, una stagione che sta per cominciare e leggi il nome Juventus, quindi vieni affascinato, diventi della Juventus e devi darmi un giudizio, guardando quello che era e quello che potrebbe essere ai nastri di partenza di quest'anno.
15: Ma il giudizio è di relativa perplessità. L'esperienza mi dice che le squadre si fanno a centrocampo. Ora è vero che la Juve aveva un bisogno impellente di un portiere, così come di una punta, peraltro. Però il centrocampo è quello dell'anno scorso. Speriamo in una redenzione, non mi viene un'altra parola, di Douglas Luiz, se no, insomma, quello è un centrocampo che non produceva idee e che andava a un ritmo decisamente basso.
7: Ecco, Massimo.
15: Novità. No, non
7: esatto,
15: vedo novità
7: che sono
15: quelle
7: che non
15: alla Ibegovic mi sembra una coppia, una bella coppia magari, ma una coppia di Yıldız. Infatti io, che non sapevo nulla di questi 100 milioni del Manchester, mi pare, eccetera, ho detto, la prima cosa, quando ho aperto il giornale e ho visto che l'avevano preso, ho detto, ma allora vendono Yıldız, perché giocano esattamente, è vero, sono duttili magari, eccetera, ma sono due giocatori geneticamente affini, giocano la stessa zona del campo.
7: Massimo, è la percezione che abbiamo avuto un po' tutti, onestamente, che non spiega eventualmente né la cessione né l'interesse dell'Arsenal per 100 milioni per Yıldız, però ti aggiungo anche un'altra cosa. Guardandoli nella prima apparizione nella tournée australiana, con un po' di disattenzione, sai, quando sei a casa sul divano e fa caldo, uno sguardo al bicchiere, riempirlo, un po' d'acqua, aprire le finestre, guardare la Juventus che dici ma sì, è solo calcio d'agosto, sembrava non la copia, ma si muoveva e le movenze erano identiche, tanto che non dico in cronaca, in un commento ho detto beh, se questo è Yıldız, e mi dicono no, è alla Ibegovic, non mi ero accorto del cambio. Quindi significa anche qualcosa. È un indicatore, come ci hai detto anche tu, come abbiamo pensato in tanti,
15: ma
7: poi non andrà
15: all'Arsenal.
7: Esattamente. Anche perché è stata quell'opportunità colta, ma non necessaria. Quindi magari un giorno la giudicheremo come mossa preventiva.
15: Ma sì, penso appunto che i problemi della Juventus non fossero quelli di prendere una copia di Yıldız. I problemi della Juventus sono nella zona nevralgica, quello che Brera chiamava il mare magno, il grande mare del centrocampo dove la Juve da qualche anno regolarmente affoga.
7: Ecco, hai parlato del portiere, ma non hai preso il portiere che volevi. Hai parlato dell'attaccante che manca ancora, abbiamo inseguito da 2 anni Colomwani. Che idea ti dà il mercato fatto, che mi sembra un mercato comunque intelligente, per quello che
15: sì,
7: puoi fare alle condizioni
15: mi dà l'idea dell'emergenza, come
7: emergenza.
15: Uno che deve tappare dei buchi e nello stesso tempo cercare qualcosa di nuovo. Ora abbiamo una triade, mi sembra, di grande livello, quindi cercheranno di fare tutto il possibile. Circa i nuovi acquisti, io non sono stato mai un fan di Colomwani, temo che sia stato pagato troppo. Mentre Vicario, come tutti quelli che arrivano alla chetichella senza gli strombazzamenti di vincere, vinceremo, abbiamo preso il re dell'universo, io mi auguro, ma sono così in qualche modo ottimista riguardo al fatto che è una persona seria, è stato sempre un portiere di primo rango che farà bene.
7: Cambierà anche un po' l'idea di gioco, l'atteggiamento di Spalletti quest'anno, secondo te? Come te lo immagini inserito dall'inizio con un gruppo quasi totalmente costruito insieme alla società anche da parte sua, non è né il proprietario, non è suo il giocattolo, Come te lo immagini, come lo stai vedendo e come si potranno superare i momenti, cioè migliorare i momenti magari positivi e superare quelli negativi?
15: Non lo so, io ho l'impressione che, suffragata, voglio dire, dagli ultimi 10 mesi di storia della Juve, che lui sia con le spalle al muro. Un bonus gli è stato già dato. Pare che, quanto agli accordi, la mancata qualificazione alla Champions avrebbe in qualche modo annientato la sua presenza lì. E invece, secondo me saggiamente, è stato mantenuto, perché cambiare 3 allenatori in pochi mesi sarebbe stata una follia. Però quest'anno non può fallire.
7: E diciamo quindi, che ha vinto la sfida a braccio di ferro con Comolli, però.
15: Sì, no. Nel senso che era un momento, no? Era un frangente particolare, ma quest'anno lui non avrà alibi, nonostante gli diano magari una squadra che è quello che è, diciamolo pure, piena di difetti, e soprattutto una squadra atleticamente poco incisiva. Tu la vedi, insomma, no? Non c'è un giocatore che cambia ritmo, un giocatore che apre la partita. Ci sono azioni prevedibili, la palla arriva, mi ricorda, ahimè, il disattuale Cristiano Ronaldo, che alla fine era diventato prevedibile, oggi lo è ancora di più, perché si sapeva già a priori che la palla sarebbe arrivata a lui. Questo rallentava la manovra e la rendeva scontata. La Juve attuale, per carenze diciamo inventive, con la felice eccezione quando è in forma di Conceição, fa sì che il gioco arrivi sempre e necessariamente da Idi. Io non vedo un inserimento di un centrocampista da quando li faceva, ma uso l'imperfetto, McKennie, perché per il resto non c'è uno che si inserisce.
7: E questo, ecco, tu li hai definiti difetti. Per diminuire questi difetti potrebbero bastare gli ultimi 2 inserimenti, qualcuno dice anche 3, io dico vabbè, allora ne servirebbero forse anche 4. Cioè, abbiamo anche un problema di tipo numerico, perché a questo punto, da oggi a fine campionato, a fine agosto, devi pensare a ridurre la lista extra large di 30 giocatori. Noi 5 giocatori li devi per forza prestare, regalare, metterli nell'armadio, quello che è, per comporre anche la lista entro il 2 settembre. Ti chiedo, quali potrebbero essere i difetti rimediabili trovando un centrocampista? Anch'io concordo, poi mi interrogo, ma perché non si è cominciato dal centrocampista? Cioè, se io devo comprare la macchina per andare a lavoro devo comprarmi la macchina. Non penso alle agevolazioni per il treno, perché non ho il treno per andare fino a destinazione. Però è un po' complesso e articolato, magari in pochi minuti. Quali potrebbero essere i 2 difetti?
15: No, prego. Ci siamo accavallati. No, c'è un luogo, ti chiedo scusa, c'è un luogo comune che dice i più difficili da trovare sono le punte, gli attaccanti. Bene. Ma in realtà difficilissimi da trovare sono i facitori di gioco. Se il Milan si è dovuto ridurre, si fa per dire, Modric è il più grande giocatore di questo pianeta, chiusa parentesi, a un uomo di 40 anni, una sua ratio, una sua, diciamo, un suo senso, questo ce l'ha. Perché i facitori di gioco sono decisivi. Tu puoi avere, come diceva un grande maestro, la grosse Bert, il grande cannone, ma se non ci sono i serventi al pezzo, tu quel grande cannone lo lasci lì inerte. Noi non avevamo né il grande cannone né il servente al pezzo. È un bel guaio, sai.
7: Se tu dovessi riassumere in che cosa è cambiata la Juventus, idealmente, per un tifoso che deve scegliere davanti alla vetrina di diventare tifoso di quella o quell'altra squadra, che cosa metteresti in luce di positivo della Juventus, della Serie A, delle modalità con cui gestisce la società, e che cosa invece come per dire, te la faccio a buon prezzo se diventi tifoso della Juventus, perché non è più la Juventus di 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa. Dove, cosa c'era in più 20 anni fa nella Juventus? Massimo,
15: mi fai la domanda nel momento sbagliato. Sono ancora letteralmente basito di quello che la Juventus ha permesso. Io dentro di me, ma non ho le prove, dico più o meno inconsapevolmente alimentato, il giorno della partita allo stadium tra Juventus A e Juventus B. Una cosa,
7: allora diciamolo, Massimo, sei stato uno di quelli che mi hai detto, ascoltandomi, bravo. Sì. Che cosa ho detto per essere bravo agli occhi del grande maestro Raffaelli?
15: Indegna della tradizione della Juventus. Io non sono un tradizionalista, ma la tradizione è un punto di riferimento, è la memoria storica, diciamo, in cammino. Non esiste un diritto all'invasione di campo. A parte che è un gesto di, io me ne intendo purtroppo, di narcisismo, lo sono, ma è un gesto narcisistico di massa. 10.000 persone che invadono il campo perdono, come fa il narcisista che abbraccia se stesso alla fine, perdono l'oggetto del loro amore, no? Perché i giocatori scappano, non se ne vede più uno, alla fine sono alla ricerca di reliquie. Ma tutto questo, voglio dire, è assolutamente fuori da quello che dovrebbe essere l'atteggiamento di una società. Se la Juve vuole essere vicina ai tifosi, non lo faccia attraverso questi gesti demagogici. Abbassi i prezzi dei biglietti, che sono scandalosamente alti. Allora crederò alla vicinanza della città ai tifosi. Così proprio no.
7: Altrimenti così questa amichevole, io l'ho definita, non ha più senso.
15: No,
7: sei d'accordo? Inventerei qualcosa di diverso, di più sicuro per tutti.
15: Ma Villa Perosa era quello che doveva essere la vetrina, diciamo, in attesa di incontri più probanti, la vetrina dei nuovi arrivati, eccetera eccetera. C'era una contenutezza, la sua forza era proprio nei limiti, il numero di persone, il giorno di Ferragosto. Ma quando non c'è più limite, non c'è più forma. Quella roba
7: il romanticismo, l'eleganza,
15: ma sì,
7: dell'attesa,
15: ma noi
7: di
15: abbiamo visto, Antonio, noi abbiamo visto una roba veramente, altro che stile Juve, sciamannata, con tanto di un poveraccio, non so come definirlo, di uno che fa 100 metri per andare a placcare in quel modo Gatti, cioè, no.
7: Sì, una scivolando cosa involontariamente, ma con un atteggiamento che non ha senso,
15: onestamente. No, io mi aspettavo dalla Juventus una parola, uno spettacolo indecente.
7: Sì, qualcosa verrà fatto, penso che è arrivato il momento di riflettere più seriamente. L'invito, da quanto so, lo ripeto, è arrivato già prima, prendendo un po' le distanze da questa formula, da chi magari un po' più distaccato vedeva il problema di gestire un'amichevole in questo modo, perché a Spalletti, da quanto mi risulta, è stato detto, ah, tra l'altro poi all'inizio, sa, questa partita dura così, cioè campata un po' in aria. Diciamo che era un po' la gestione della parrocchia quando giocavo io, no? E qui invece si dovrebbe pretendere, e l'allenatore sembrerebbe averlo preteso, ma non essere stato ascoltato, di gestirla in un altro modo. Il problema c'è e andrà certamente risolto, ma non ci sono ancora novità, lo dico perché ci sta chiedendo se ci sono novità. Novità regolamentari, Massimo, le hai sentite? Se fai il furbo, se stai a terra, se entra la barella, poi devi uscire, aspettare un minuto fuori. Si sta cercando di migliorare o sono solo spot?
15: Beh, sono come i decreti
7: restano.
15: È come i decreti sicurezza. Più i reati vengono moltiplicati, più i reati vengono codificati e più i reati si moltiplicano. È una questione di educazione e anche molto di buon senso. Nelle scuole calcio, io sono troppo vecchio per saperlo, mi auguro che si insegni anche un po' di buon senso. Questo farebbe bene ai giovani calciatori e soprattutto alle famiglie dei giovani calciatori. E quindi questo codifica nel dettaglio è figlia di un patto, voglio dire, che è venuto meno, cioè un patto di lealtà intorno a poche regole. L'anno scorso abbiamo avuto casi peraltro di simulazione così molto scandalosa da parte di professionisti che dovrebbero vergognarsi solo a pensare certe cose.
7: Vero, vero, vero. Senti, una domanda te la devo fare, non ti chiedo il pronostico, non ti chiedo le griglie, avremo tempo, ci alterneremo un po' con Paolo Rossi anche, con te, sugli altri sistemi bianconeri, oggi abbiamo già assaggiato qualcosa, ti chiedo che cosa pensi che ti potrebbe e ti potrà e ci potrà stupire di questo nuovo campionato della nostra squadra, qualcosa che non abbiamo visto, su cui... Ci sta lavorando la società Nuovo Corso, l'allenatore nuovo perché dall'inizio dell'anno, e speriamo anche un esame di coscienza serio da parte dei giocatori che hanno fatto parte l'anno scorso e quest'anno di questa Juve. Che cosa dobbiamo fare di diverso che non vuoi più vedere nella Juventus da Frosinone in poi, dell'anno scorso?
15: Ma io non vorrei più vedere quegli alti e bassi vertiginosi. Un minimo di continuità. E soprattutto... Una serietà anche nelle partite di Europa League. Ho letto cose, conta poco il giovedì. Beh, una società che si rispetti si batte, perché la Juve ha vinto, in passato si chiamava diversamente, 3 Coppe UEFA e voglio dire, fanno parte del palmarès, no? L'Europa League è un grande luogo sperimentale di nuovi campioni, di nuovi calcio, e non andrebbe affatto snobbata.
7: Senti, allora mi hai stuzzicato. Juventus, Milan, Bournemouth, Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, Al-Ahmar, l'olandese. Ce la possiamo fare?
15: Io sono molto cauto, nel senso che ogni volta, no, che cominciano...
7: Queste sono le squadre qualificate, ne mancano poi tante altre, ovviamente.
15: Perché se diventa un obbligo, è immediatamente mancato. Diciamo che sì. È ragionevole che la Juve vada avanti in una competizione, anche con i difetti attuali, è ragionevole che la Juve vada avanti in una competizione come quella. Non solo perché me lo auguro, ma perché penso che obiettivamente può andare avanti. Ripeto, con tutti i difetti che può avere.
7: Anche perché potrebbe diventare la scorciatoia, per non rischiare di non rientrare tra le prime quattro. Cioè poi non dico passeggiare, poi correre a un'andatura più tranquilla, ma da marzo in poi, eventualmente, senza nessun tipo di garanzia. Siamo le solite, Massimo. Però grazie per queste tue parole, per queste tue riflessioni, e noi ciclicamente avremo bisogno di tirare fuori il termometro, Raffaeli, va bene?
15: Nei limiti del possibile io sono sempre qua. Buona giornata a tutti.
7: Assolutamente sì, buona continuazione, grazie Massimo Raffaeli, una riflessione interessante quanto le vostre, naturalmente cerchiamo di dare spazio a tutti. Noi ci fermiamo qualche secondo, leggo prima che Jugovic ha detto Carnevali riporterà la Juve in alto, Spalletti valore aggiunto, l'equazione quindi finisce con un uguale. Ditemelo voi tra pochissimo negli ultimi minuti di Cose di Calcio di questo giovedì.
16: Cose di Calcio.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. Ottava giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno

0: la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Ma volevo riflettere con voi, sono le 13:40, quindi offrirvelo come digestivo. Perché dovete chiarirmi una cosa. Intanto definitivamente è saltato l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante svincolato non ha superato le visite mediche, quindi bisogna stare attenti anche alle truffe di mercato. È un po' come acquistare in centro dai venditori ambulanti improvvisati, perché poi ci sono anche quelli bravi. Mi dovete spiegare una cosa. C'è un ascoltatore, Gianluca, che mi scrive: dopo più di 100 milioni spesi abbiamo sempre gli stessi problemi. Potrebbero essere due verità: milioni spesi e i problemi. Manca un grande terzino sinistro, manca un grande centrocampista, manca un grande bomber. Ciao. Potrebbe essere tutto vero questa affermazione. Mi spiegate voi, se volete, su questo tema o su altri, perché adesso ascolto voi e replico velocemente, ma non vi do la verità, non vi do la risposta esatta. Però poi ci dobbiamo anche concentrare che questi siamo, eccetera, eccetera. E questi saremo fra una settimana e fra due sicuramente per tutta la stagione. Mi spiegate allora se abbiamo speso 100 milioni almeno benino per migliorare sotto quale profilo la nostra squadra, o le abbiamo buttati? Perché se no l'anno prossimo vado io a raccoglierli, onestamente. Cioè, le operazioni di mercato, anche perché stavo leggendo le dichiarazioni di Tardelli, che mi sono già persa perché qui tutti... Tardelli, che dice... un buon mercato. Allora, intanto Tacchinardi: la Juventus è più forte, ecco, una delle risposte.

0: ma il centrocampo non è a livelli dell'Inter. L'arrivo di Kessié può sistemare tutto sulla falsariga di quello che ci ha detto Massimo Raffaeli. Poi volevo recuperare velocemente anche Tardelli, che onestamente ha detto qualcosa di simile. Adesso ve lo riassumo, non è proprio virgolettato. Dice: la Juve ha fatto un buon mercato, ma non ha, non dice a centrocampo, ma non ha un vero leader, un vero talento, un vero fuoriclasse che possa, io me lo ricordo, per quanto criticato per alcune o situazioni strategiche, no? Che non ti ha portato alla Champions League, anche per colpa del Covid, eccetera, eccetera. L'operazione Ronaldo ti ha portato uno che sapevi che gli davi la palla, poi la trasformava in oro. Praticamente ci provava, poteva sbagliare, poteva arrivare un attimo, una volta in ritardo, sbagliare una volta, ma due su tre la buttava dentro. I gol sono poi quello che contano per un attaccante, no? Non l'abbiamo preso a fine carriera. Ci è costato un po' tanto, anche le conseguenze. Mi dite questi 100 milioni se sono serviti a che cosa? Quindi non sto dicendo da 8 il mercato, da 7, ma gli altri ne hanno spesi 200 e non potevano, erano già forti, perché per me l'Inter si è rafforzato ancora di più di quello dell'anno scorso con questi innesti. E si può permettere di vendere Lautaro al Barcellona, se volete sapere la mia. Metti Thuram con Pio, incassi 120 milioni, se ho letto bene le cifre, e vendi un pezzo quest'anno. L'anno prossimo non avranno più Çalhanoğlu in mezzo al campo, cercheranno qualcosa. Hanno imparato la lezione. Hanno imparato a memoria la lezione. Mi dite i nostri 100 milioni come li abbiamo spesi? Non nei nomi. Non potevamo spendere di più, di meno, potevamo averne ancora uno. Che cosa è cambiata la Juve con questi? Come è cambiata? In che cosa è cambiata la Juve con questi 100 milioni? Ricordo intanto che stasera parte il percorso europeo dell'Atalanta, targata Sarri e Giuntoli. Tra poco poi conosceremo, faremo il sunto di tutte le squadre, ce le faremo raccontare e le scopriremo anche con i nostri esperti e prenderemo appunti e faremo il calendario anche degli impegni di Radio Bianconera. Come è cambiata? Caro Costantino, fammi ascoltare i vocali. Sono le 13:44, una decina di minuti di vocali. Entriamo, usciamo e ci aggiorniamo anche con i messaggi che arrivano, oltre che sulla chat di Twitch, anche qui al 340-5425-324.
1: Direttore, buongiorno, sono Cristian da Livorno. Io la penso esattamente così. E negli ultimi 5-6 anni, come denominatore comune, abbiamo avuto il capitano sempre titolare in mezzo al campo. E ahimè, i risultati a centrocampo sono sempre stati soliti. Abbiamo questa lacuna che ci portiamo dietro. Quindi, secondo me, il primo acquisto da fare doveva essere il centrocampista. Siamo agli ultimi giorni di mercato, il centrocampista ancora non è arrivato. Giustamente si saranno concentrati su altri ruoli, ma per la mia modesta opinione, davanti te puoi avere anche Haaland, ma se i palloni non arrivano, te con Haaland ci fai poco. E
0: Tu hai
1: quindi
0: giocato a calcio,
1: servirebbe
0: amico
1: un
0: mio?
1: grandissimo centrocampista per sostituire il capitano. Sono straconvinto, facendo questa mossa, la Juve tornerebbe a essere una squadra appetibile sicuramente in Italia, ma in Europa potremmo dire veramente la nostra. Un saluto a tutti.
0: Allora ci aggiungo un altro pezzo. Mi è piaciuta molto questa risposta, un po' perché coincide con quello che penso, quindi la sposo più facilmente, un po' perché è razionale. Un po' perché è razionale. E quindi quanto tempo servirebbe aggiungendo e poi arrivando anche al centrocampista? E te la dico un'altra: che sì, sarebbe l'uomo giusto a questo punto? Perché poi qualcuno mi dice sì, no, perché aggiungiamo dei costi di ingaggio, ci dicono che aspetta la chiamata, che è lì pronta per essere impacchettata, ma non è che poi dobbiamo andare a spendere troppo per l'ingaggio o per i bonus o per qualcos'altro. Intanto è arrivato il nostro che sì, avete capito di chi parlo? È il che sì che arriva dopo, è il nostro Leonetti. Ciao Franco, ora è sicuro, la Lazio ha preso la sua decisione su Bamba Dieng, l'abbiamo detta e riportata dopo che è saltata l'operazione. Leao è la sfida d'orgoglio di Mendes e sta creando un problema cardinale. Sapete che sui social a questo punto avrebbero già lanciato Leao la Juve! Leao la Juve! Dietro l'angolo! Si è proposto, Mendes è andato! No, non si entra più così alla Continassa. Stop! Stop alle operazioni così, costruite last minute. Oppure, sarebbe un'opportunità? Perché so che qualcuno ci ha pensato, no? Io non sono di questo avviso. Lazio arriva a rinforzo in difesa per Gattuso, accordo con l'Ajax per Sutalo. E queste sono le notizie che compaiono in primo piano su tutto mercato web. Uno sguardo ancora poi ad altre notizie, le vado a ricercare prima di andare a chiudere fra 12 minuti la trasmissione, però ancora vocali e altri temi magari anche sul pronostico, anche su questi 100 milioni. In che cosa ci hanno aiutati a cambiare questi 100 milioni o li abbiamo buttati dalla finestra? Perché a volte non capisco le vostre risposte. Prego.
2: Buonasera, Ale da Roma. E com'è
0: Ciao.
2: cambiata la Juventus? La Juventus è cambiata in meglio secondo me. Intanto il portiere, e non ci vuole neanche tanto. Poi in difesa ha puntellata piuttosto agevolmente, diciamo, con Lucumi. Abbiamo messo un buon prospetto come Alibegovic. E soprattutto secondo me con Kolo Muani. È vero che ha perso Vlahovic. Però alla Juve, secondo me, Kolomani dà proprio quel qualcosa che manca. Quando ci sono le ripartenze, quell'attaccante che attacca la profondità, che può permettere al centrocampista di fare il passaggio filtrante oltre la linea dei difensori, che non ci avevamo ultimamente. Le transizioni veloci erano impossibili. Non c'era il terminale offensivo. Kolomani è uno che attacca la profondità e si è visto già nelle amichevoli. E questa è una soluzione che comunque sì abbiamo in più rispetto all'anno scorso. Poi non credo che sia così tanto inferiore dal punto di vista realizzativo rispetto a Vlahovic. Ciao, buona serata.
0: Grazie, buon pomeriggio anche a te, naturalmente. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, con Sessão, McKennie, Yildiz, Colomwani, con in porta al momento Perin davanti a Vicario. Quindi per questa settimana dovrebbe essere così, anche sotto l'aspetto del mercato. L'abbiamo raccontata, se andate, la testimonianza arriva dall'editoriale di domenica sera o di lunedì, di domenica sera. Quindi su Bianconera News, perché ci intrecciamo e ci alterniamo con le informazioni in base alle turnazioni tra noi opinionisti. Col Frosinone può toccare a Perin, ce lo conferma anche tutto mercato web, aria di titolarità per Douglas Luiz, anche perché ci hai lavorato tutta l'estate. Lo hai convinto, l'hai galvanizzato, se me lo togli adesso sul più bello, anche perché è da poco recuperato Thuram, che non hai 90 minuti, ma che può star lì ad aspettare per. Intanto sembrerebbe fuori discussione l'uscita dal mercato di Bremer, che ipotizzavamo anche in base alle sue risposte, perché poi ci ha detto no, non l'ho mai detto. E come se l'ha detto? Giocherò la Champions League. Senza equivoci, vado ai mondiali, giocherò, mi conquisto la fetta di credibilità. Non è successo tutto niente di questo. Clausola rescissoria troppo alta, rientra, ti conviene stare a Torino. Perché non ci sono le condizioni per te, per la società, eccetera. E poi restare alla Juve non è un ripiego, onestamente. Fuori dal mercato anche Thuram. C'erano i radar del Paris Saint-Germain, lì ci sono state operazioni un po', diciamo, truffaldine, che ti portavano a seguire l'onda del momento, incastrare l'operazione Colomani. Si è capito a un certo punto che non potevi metterci dentro niente, volevano i soldi e sei stato costretto a pagarli. Sono 38 più bonus, ma io sono un ottimista, non disfattista, cioè quando vedo le cose negative le vedo, le catalogo e ve le racconto. Però nel momento in cui lo prendo e gli do 38 più 12, per me fa 50, lo spiego a quelli che mettono sempre il dito nella piaga, perché sono ottimista di centrare. È ambizioso di centrare quegli obiettivi e gli dovrò dare 50. Non è che compro la macchina a rate e convinto che mi costa solo 144 euro al mese, perché faccio il conto sui 35 anni, non so se rendo l'idea, perché la macchina la voglio tenere, non la voglio sfasciare e non voglio cambiarla per aggiungere altre spese. Sono punti di vista, lo so, quindi non è che dico speriamo che no, di non centrare gli obiettivi, così lo pago 38 e dico a Paolino che non sono 50, perché ne ho qualcuno che sto vetro è di pane fresco a confronto. Quindi se lo prendo a 38 più 12, 38 più 6 sono già quasi garantiti, gli ultimi 6 se mi va male, mi va bene. Cioè, se mi va male, lo pago un po' di meno. Se mi va male in Europa, se non fa numero di presenze, se. Altrimenti, lo Juventino, nel momento che ho questa formazione, non è che dico, ah, mi piace di più quella del 74. Questa mi tengo, onestamente. Giudico quello che fanno in campo e spero di spenderne 50 a quel punto lì. Ma dico che mi è costato un po' troppo. 38 più 12 che fa sempre 50, non fa 38. Smettetela di fare disinformazione. La disinformazione è quelli come te, quelli come che pensano così, perché ne sborso 38 e devo sperare di spenderne 50 per essere goduto dei risultati della nostra Juventus. Altri vocali.
3: Buongiorno direttore, Francesco D'Arecce. Per quanto concerne, se è vero che l'Arsenal ha quei soldi pronti per Ilic subito, 100 milioni più 5 di bonus più 15 alla rivendita, è fatto, subito. Per quanto concerne la formazione, io farei 4-3-2-1, non 4-2, 4-3-2-1, devi rinforzare il centrocampo, altrimenti non si va da nessuna parte, direttore. Due sono pochi, perché tutti giocano a 3 e a 4 al centrocampo, e con due si fa fatica, ecco perché la difesa soffre, bisogna giocare con tre.
0: Grazie, attenzione perché mi era spuntato questo nome, non ho approfondito, che sì è lì che aspetta, ma la Juve non punta solo una fish su un giocatore. Chi vuole Frankie de Jong? Con l'arrivo di Rodri, l'olandese non è più indispensabile. 7 anni dopo il suo arrivo a Barcellona, vi piacerebbe quest'idea? Il rapporto tra De Jong e il club catalano sembra vivere uno dei momenti più delicati. Nel 2019 i Blaugrana avevano battuto la concorrenza del Paris Saint-Germain investendo 86 milioni di euro, bonus compresi. Vedete che qui mettono i bonus compresi? Perché ti auguri che tu li debba pagare, lo sai che li devi pagare. È una scialuppa di salvataggio, onestamente. Per acquistare dall'Ajax uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo. L'internazionale olandese, ci dice tutto mercato web, oggi 29enne e con 70 presenze e 2 gol con la nazionale, ha alternato prestazioni di alto livello e numerosi problemi fisici. Ecco, di fronte ai problemi fisici, rimetto la palla al centrocampo, la butto lontano, la butto fuori, non perdo tempo e chiedo conforto ai medici bianconeri. Quindi questo giocatore a me intrigava, ma non è diventato quello che poteva diventare. Il problema sono i problemi fisici, e allora mi stoppo qui. e torno su che sì, che invece ha dimostrato, cioè torno su che sì perché è tra quelle figure più vicine al mondo Juventus in questo momento. Altro vocale.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma io credo che i 100 milioni siano stati spesi bene, al di là del fatto che forse Colomoani, vabbè, è ancora diciamo un'incognita. Ma io volevo porvi un altro quesito, ma non è che
0: Vai,
4: tutto
0: vai.
4: questo ambiente che c'è alla Juventus, vabbè, sarà tra il migliore in Italia, però tutto questo esasperare, diciamo, la vanità dei calciatori con questi video, con questi social, con queste entrate trionfali allo stadio, così. Poi alla fine non trasformi i calciatori un po', nel senso che si sentono veramente arrivati e pensano più a queste cose che alla realtà delle cose, della sostanza che è quella di vincere la partita. In realtà sono arrivati alla Juve, poi dopo lo stipendio arriva e vabbè, mica è colpa mia se perdiamo. Non lo so, io mi pongo anche queste domande.
0: Giusta riflessione, e ti devo dire, sgonfiamo un po' questa vanità del mondo del calcio. Stiamo vedendo che altri sport, quelli individuali, dove conta la fame, io contro tutti, non ci pensa lui, dalla me, non dalla me, lancia lungo, ha sbagliato lui, non ha parato quell'altro, mi fa capire che la lamentela degli atleti, cioè i calciatori sono più vanitosi di altri. Le società dovrebbero imparare ad abbassare un po' i costi, però poi abbassi anche la qualità fino a quando non c'è un tetto salariale uniformato, ma li fa considerare onnipotenti. Ecco, le società dovrebbero imparare a non esaltare, come ci dicono dei giovani, no, non li presentiamo, no, non li intervistiamo perché se poi si montano la testa, ma se arrivano che hanno la testa montata e il mondo social, anche all'interno del club, li porta a esasperare, cioè anche Di Gregorio passava sempre per quello bravo, simpatico, che salutava tutti, a meno che lui a un certo punto, quando, da un momento in poi, ha tranciato anche lui. È la società che deve modificare il suo modo di esaltare i propri tesserati. Più sei bravo, più rendi, più ti valorizzo, altrimenti ti tengo nascosto nell'armadietto. Non so se ho reso l'idea, perché a me di vedere i giocatori della Juve che non sorridono dopo che hai vinto, passare la mattina dopo a salutare col giochino fatto alla Continassa, interessa poco a me allenatore, a me tifoso, a me altro, perché ti do una visibilità che rende più a te che a me. Controproducente addirittura per la squadra. Quindi la verità, la strada della verità, dell'intervista, di una comunicazione più efficace, e non la fuffa, aiuta anche a tenere sotto controllo questo fenomeno di cui tu ci hai parlato. Il fenomeno sotto controllo, non perché lui sia un fenomeno, non perché è da tenere sotto controllo, è a vostra disposizione da questo momento, è un giornalista serio preparato, Franco Leonetti. Qui per voi, perché sono arrivate le 14. Oggi è giovedì, domani ci ritroveremo tra le 11 e le 13 in mia compagnia, un'ora con Paolo Rossi, con le domande e le risposte di Spalletti e di Carnevali, o di Carnevali e di Spalletti, ma insieme a voi. Un saluto anche a Tullio, che ritroviamo in regia, il nostro Jolly, caliamo il Jolly. I jolly, caliamo il jolly? No, no, no, no, non fare quei gestacci. Franco Lanetti con Tullio tra pochissimo qui su Radio Bianconera. Noi ci ritroviamo domani alle 11. Prima c'è, cioè, naturalmente, Paolo, no, Paolo Rossi, Claudio Zuliani. Ciao, a domani.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti, con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia, mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
4: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
5: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
4: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
5: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Frecciarossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
4: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport
6: è passione.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
7: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Anche oggi rimarremo insieme fino alle 16, come ovviamente la prossima settimana. Ci si avvicina ad ampi passi al debutto in campionato, mancano poco più di 72 ore, andremo a analizzare quella che è la probabile formazione e vi chiederò un paio di cose. Ovviamente sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali. Saluto in regia Tullio, che ritrovo dopo un periodo di vacanza, no?
8: Un bel periodo di vacanza,
7: sì. Bene, si sta bene in vacanza, bene, bene, molto, molto.
8: Si stava molto bene.
7: Molto bene, molto contento per te. Ovviamente ospiti, vari argomenti, oggi non solo mercato, tanto mercato, ma non solo mercato, perché come dicevo appunto ci si avvicina alla partita dello stadio Stirpe di Frosinone e non bisogna assolutamente ciccare il debutto, sono tre punti da fare, però come si avvicina la Juve in questo momento? Qualcuno aveva già scritto, qualche tifoso, e diceva: rendiamoci conto che si va al debutto in campionato con l'attacco che aveva Tudor, e oggettivamente in questo momento è così, perché la formazione, allora ci sono un paio di dubbi. Il dubbio più elevato è l'eventuale inserimento di Celik a sinistra al posto di Cambiaso. Dovrebbe giocare Perin, che insomma sembra recuperato, attenzione a Vicario che però è appena giunto, come Lucumì. Anche lì alcuni tifosi mi dicevano: perché non partire subito con i nuovi acquisti? Perché soprattutto in difesa hai bisogno di capire i meccanismi, conoscere un briciolo i compagni. Quindi io credo che Spalletti, se non interverranno problematiche, speriamo non intervengano, dovrebbe andare assolutamente su questo tipo di formazione, con Perin in porta, da destra a sinistra Kalulu e, come dicevo, Cambiaso, mettiamo tra parentesi Celik. La coppia centrale è navigata a Kelly-Bremer, a centrocampo ovviamente Thuram è stato fuori per tutto il precampionato e quindi dovrebbe partire Douglas Luiz con Locatelli, e poi i tre tenori, chiamiamoli così, con Ildiz, McKenny e con Seisao a supportare l'unica punta che sarà Colomoni. Se facciamo la conta, se questa sarà la formazione, l'unico nuovo acquisto dovrebbe essere Colomani. Vedremo, ripeto, speriamo che la Juve possa arrivarci bene. Lo chiedo proprio a voi: come arriva la Juve in questo momento al debutto? E poi tutti i temi di mercato. So che c'è già l'ospite, è esperto di mercato e tra poco lo chiamo in causa. Attenzione al vice Cambiaso, sappiamo benissimo che Cabal è in ottica Bologna, non si è ancora trovata la formula, ma Cabal è in uscita. Potrebbe tornare di moda, anzi è tornato di moda un nome che alla Juve è stato accostato credo un centinaio di volte, parliamo di Emerson Palmieri, terzino mancino del Marsiglia, che è una società in difficoltà economica, quindi ha anche bisogno di fare uscite, e un giocatore gradito a Spalletti che l'ho già avuto a Roma, e poi ci sono ovviamente tutte le altre entrate, soprattutto gli esuberi, ma ne parliamo subito con Attilio Malena. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
6: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a voi.
7: Attilio, che idea ti sei fatto fino ad oggi del mercato Juve? Mancano, insomma, siamo giovedì 20 agosto, il mercato chiude il primo di settembre, la Juve ha ancora un mucchio di cose da fare, sia in entrata che in uscita. A te.
6: Ma come sempre, come da buona abitudine italiana, non è un discorso che chiama in causa solamente la Juventus, potremmo fare lo stesso discorso anche per il Milan, per il Napoli. L'Inter probabilmente deve fare meno, ma anche la Roma deve fare qualcosa, la Lazio, la Fiorentina per l'attaccante, il Como, quindi stiamo parlando di tutti i top club italiani, quindi chi accusa solamente la Juventus non mi trova d'accordo, perché credo che sia ormai un vizio acclarato di tutte le squadre italiane, sì. L'ultima squadra del mercato. È stato un mercato difficile, Franco, sarà un mercato difficile, perché obiettivamente Carnevali è entrato in corsa, ma sarà entrato in corsa dopo i disastri tecnici ed economici di Comolli, ma la Juve ha ripreso ad essere autorevole, e questo credo che sia la notizia più importante e più confortante per i tifosi bianconeri per il futuro. È tornata a fare quello che sa fare, è tornata a scandagliare il mercato internazionale, è tornata ad avere rapporti importanti con i migliori club internazionali ed è tornata a fare la voce grossa anche su operazioni che possono sembrare di secondo piano, anche la vicenda Perin, per intendersi.
7: Certo.
6: Un altro tipo di management avrebbe già ceduto alle lusinghe del Palermo, come potrebbero essere gli altri club. Invece la Juventus cede solamente alle proprie condizioni. Stesso discorso per Gatti, stesso discorso per altri affari, e soprattutto è anche tornata ad essere appetibile sul mercato, per quanto successo per esempio e per quanto sta accadendo per Frank e sì. Che sta aspettando la Juve pur mettendo in stand by due.
7: Aspetta solo la Juve, Attilio, Franchesi?
6: Assolutamente sì, è stato proposto ad altri club italiani, ma lui ha una chiara preferenza. Per il resto è un lavoro per cui serve tempo, però è evidente che, come giustamente raccontavi tu, ci sono delle situazioni da dover mettere a posto e bisogna fare in fretta.
7: Eh sì, la realtà è questa, io condivido assolutamente anche le tue virgole e ci metto dentro trattative poi portate a compimento come quella di Alej Begovic, la telenovela infinita di Colomoni. È un affare che all'inizio è passato sotto silenzio, anche perché la Juve è tornata a fare la Juve, no? Affari spenti, nessuno sapeva niente, il giocatore arrivato a Torino era già della Juve, mi riferisco ovviamente a Çelik, che si sta dimostrando un elemento, almeno in questo precampionato, assolutamente affidabile, capace, di sostanza, pronto al sacrificio, tutte operazioni importanti, e quella di Çelik, a parere mio, lo è parimenti agli altri, perché sappiamo benissimo che in una squadra tu non puoi avere solo stelle, ma servono anche i pedalatori e i portatori d'acqua.
6: Sono completamente d'accordo, ma anche la modalità con cui sono arrivati questi calciatori oggi nel 2026, lavorare sotto traccia facendo filtrare solamente la conclusione della trattativa è praticamente impossibile. La Juventus ha reso in questo caso giornalisticamente possibile l'impossibile, perché sì. Çelik al giorno prima la Roma aspettava i documenti, Alej Begovic era costato a tutti i club fuorché alla Juventus, e di conseguenza poi i bianconeri sono usciti allo scoperto solamente quando le trattative sono state portate a compimento. Per Colomani credo che sia stato un capolavoro mediatico e anche a livello comportamentale di Giovanni Carnevali, quando Giovanni Carnevali, senza fare di parole, dice dovevamo ricostruire un rapporto, lì si capisce quanto sia stato difficile arrivare a Colomani. Adesso però arriva il difficile, arriva il bello, perché mi risulta che ormai tutti i club, no Franco, quando arrivano in questo momento hanno bisogno di cedere, gli esuberi, e c'è un asse molto interessante che si sta materializzando all'orizzonte tra Juventus e Milan, che potrebbe portare anche a qualcosa di concreto.
7: E parli ovviamente degli due esuberi rossoneri, cioè Tomori e Fofanà, che possono o sono comunque già entrati in ottica di valutazione bianconera. vedremo se si muoverà qualcosa, però come dici tu, soprattutto l'ultima settimana, ma gli ultimi 3-4 giorni diventano veramente infuocati. Ci sono state annate in cui la Juve 3-4 giorni prima del gong finale del mercato aveva concluso le sue operazioni. Io credo che quest'anno si arriverà veramente alle 19:59, anche perché, caro Attilio, la Juve ha un mucchio di esuberi. Il diktat del mercato è stato prima vendere e poi acquistare, e la Juve ha almeno 3 ingressi da fare: il terzino sinistro, se partirà Cabal, come dicevo poc'anzi, il centrocampista e poi il famoso attaccante, il centravanti voluto da Spalletti sin da gennaio. Quindi saranno veramente giorni di fuoco, Attilio.
6: Giorno di fuoco, ma onestamente anche prima parlavamo dell'asse col Milan, del potenziale asse, perché di asse oggi non se ne può parlare. È chiaro che poi ci sono delle occasioni di mercato. Icardi Tomori è un profilo che a Ricky Massara non piace molto. A me risulta che la Juve abbia approfondito il discorso in maniera chiaramente molto concreta, però ad oggi non ci sono le basi, perché la Juventus in quella zona di campo è comunque ben fornita. Poi, se dovesse uscire Gatti con un'offerta concreta, le carte in tavola potranno cambiare. Su Fofana è un discorso diverso, perché Fofana è un profilo che interessa alla Juventus, che, se ci facciamo caso, anche se con caratteristiche diverse, chiama in causa strettamente Frank e Steve. E poi c'è Jonathan David. Jonathan David ha ricevuto delle proposte, io lo chiamo l'altro calcio, no? Quel calcio che magari affascina un po' meno. Il calciatore avrebbe dato addirittura la preferenza o per un ritorno in Ligue 1 o per una sistemazione in Inghilterra. Al momento non sono arrivate le proposte che la Juventus chiede, perché al netto della stagione nettamente insufficiente che ha portato a casa Jonathan David, la Juventus non vuole correre il rischio di privarsi di Jonathan David senza raccimolare, insomma, un gruzzoletto totale da poter reinvestire.
7: E diciamo la realtà come sta, qui lo facciamo sempre. Jonathan David blocca il mercato della Juve, perché la Juve cerca questo famigerato attaccante, questo centravanti di stazza d'area. Poi anche lì bisognerebbe capire, perché la Juve ha sondato più volte Zirze, che è tutt'altro che un attaccante con quelle caratteristiche. Però Jonathan David ha ancora 4 anni di contratto a 6 milioni netti. Fondamentalmente Luciano Spalletti lo ha bocciato. Io però spero di sbagliarmi, ma credo sarà molto molto difficile farlo partire, innanzitutto a livello definitivo, ma anche solo magari in prestito. E la chiave per rinforzare l'attacco Juventus si chiama proprio Jonathan David, Attilio, inutile girarci attorno.
6: È così, ma hai citato secondo me l'elemento che frena ogni tipo di valutazione anche sul prestito di Jonathan David, che è l'ingaggio. Ed è un qualcosa che la Juventus oggi va incontro ad un autentico bagno di sangue a livello economico. I club interessati hanno chiesto tutti una compartecipazione o un contributo della Juventus dell'ingaggio. La Juventus ha rinnegato quest'idea. Parlavi di Zirze quando mi riferivo alle varie occasioni di mercato che potrebbero palesarsi. Hai un altro obiettivo, che è Zirkzee sul mercato. A quel punto decidi di investire su di lui, ma Zirkzee mi sembra un po' la sua Camilla, Franco, perché sì, anche la Roma lo scorso anno ha tentato in tutti i modi con Ricky Massara di portarlo nella capitale, non c'è riuscita. Nella famosa estate di Jadon Sancho e tutto quello che la Roma non ha portato a casa, oggi chiama in causa la Juve, ma è un discorso più freddo rispetto alla Roma, perché per la Roma era un'autentica priorità, per la Juventus rappresenta un'occasione di calciomercato. Storie a fare diversi. Su David, io credo che il suo entourage stia lavorando, anche perché la Juventus ha fatto capire che il minutaggio per David quest'anno non sarà elevato, anzi sarà veramente a ribasso, e di conseguenza non conviene a nessuno andare al muro contro muro,
7: soprattutto al giocatore, perché quando vieni poi scartato dal tuo allenatore e dall'ambiente, chiamiamolo così, diventa veramente difficile. Lui, guardiamo anche il punto di vista del giocatore e del suo entourage, si fa forte di un contratto di 4 anni con una cifra netta di stipendio elevatissima. Però mi chiedo poi che tipo di garanzie possa avere un giocatore come Jonathan David quando fondamentalmente sarai l'ultima ruota di scorta. Vedremo se le vie del mercato, che spesso sono infinite, riusciranno a regalare a Jonathan David una nuova destinazione. E poi si arriva al centrocampo, Attilio, che è un po' il tasto dolente della Juve degli ultimi 4 anni. Qui abbiamo il posto alla situazione quotidiana, i tifosi chiedono dei centrocampisti da anni. Io personalmente credevo, mi aspettavo, speravo che arrivassero almeno 2 centrocampisti, invece al momento non è arrivato nessuno. E anche qui c'è un ostacolo, un elemento ostativo per andare a prendere un centrocampista, e si chiama ovviamente Cobb Miners, che anche lui ha un sontuoso ingaggio, sconta ovviamente il prezzo pagato per il cartellino. Non so se a te risulta qualcosa, a me risulta che ad oggi non ci siano proposte concrete per Cobb Miners.
6: No, si era parlato tante volte di possibili prestiti, ma che non si sono mai verificati. Hai citato una situazione abbastanza spinosa, perché anche qualcuno lo aveva accostato alla Roma di Giampiero Gasperini, che lo aveva valorizzato, esatto. Ma non c'è mai stata una traccia, obiettivamente. Non perché Gasperini non apprezzi Cobb Miners, ma obiettivamente non ci sono i presupposti e non ci sono stati mai passi in avanti. Per cui è la verità, anche perché prima abbiamo citato 2 profili, Fofana e Kessié, che hanno delle caratteristiche ben precise, centrocampisti,
7: esatto,
6: di passo, magari con una tecnica limitata rispetto ad altri centrocampisti, ma che ti garantiscono sicuramente dinamismo e buon posizionamento in campo. Ma sono 2 occasioni di mercato, quindi se la Juventus e se giustamente i tifosi si aspettavano un titolare, non è che sì, potenzialmente possono esserlo, ci mancherebbe, però sono situazioni di mercato che non fanno pensare a una Juventus pronta ad un investimento per coprire quella zona di campo. E dopo quello scenario cambia radicalmente.
7: Sì, e poi è chiaro che le opportunità di mercato fioriscono, no, nell'ultima settimana, perché come avevi anticipato tu all'inizio del tuo intervento, poi tutti devono vendere, qualcuno magari tiene il punto fino alla fine, ma altri hanno bisogno o di incassare o comunque di dismettere alcune pedine. Quindi credo che da lunedì in poi, martedì in poi, possa succedere assolutamente di tutto. Mi dai la tua idea, il tuo giudizio sul recupero forzato, io lo vedo così, di Douglas Luiz? Spalletti lo ha impiegato in tutto il precampionato, ha dato delle buone risposte il brasiliano. Io continuo, non voglio essere pessimista, ma continuo a vedere i classici difetti di Douglas, cioè il fatto che sia un pochino lento, a volte un pochino svagato, e soprattutto credo che lui non abbia il passo per coprire ampie porzioni di campo, un po' come ha accennato Spalletti. Al netto di tutto, però, questo è un recupero forzato, perché anche Douglas Luiz non è che abbia ricevuto offerte di mercato strabilianti, anzi.
6: Allora, io credo che faccia la differenza la prospettiva, ovvero cosa ci si aspetti da Douglas Luiz. Se ci si aspetta un rendimento incredibile da titolare inamovibile, allora io credo che siamo fuori strada, perché il calciatore ha dimostrato ampiamente di non poter dare quello che la Juventus gli chiedeva. Se poi si aspetta un rendimento sufficiente che possa essere un comprimario che possa stare all'interno della rosa, allora credo che questo recupero possa essere funzionale a quella che è stata l'opportunità che si è venuta a creare anche per mancanza di offerte. Ecco, se la Juventus considera Douglas Luiz un titolare inamovibile, io condivido le tue perplessità, Franco. Invece, se dovesse arrivare un altro centrocampista che possa dargli respiro, possa alternarsi con lui, allora a quel punto Douglas Luiz può essere utile. Io le tue perplessità le condivido. Spalletti però ha ricevuto, bisogna dirlo, delle risposte importanti da questo calciatore, che si è messo a disposizione, ha fatto sapere anche attraverso il suo entourage di voler rimanere alla Juventus, di volersi giocare le sue carte. Però detto questo, solo il campo dirà se questo recupero sia stato propedeutico a quello che chiede la Juve, però io le perplessità le condivido.
7: Allora, ci sono delle domande per te, io ovviamente te le giro subito. Valerio Da Lucca dice: se la Juve prendesse Fofana guarderò le partite con il rosario in mano, perché è un giocatore lento, macchinoso, con poca tecnica. Il tuo parere, ovviamente, Attilio?
6: No, io credo possa essere funzionale invece quello che cerca la Juventus. Alle giuste condizioni può essere un'occasione di mercato. Dipende molto da quello che chiede. Lo scorso anno con Mazzallegri non aveva propriamente le caratteristiche giuste per disputare un grande campionato, non è stato messo nelle giuste condizioni per poter incidere. Ripeto, credo che possa essere quello che la Juve cerchi, ovvero un centrocampista che possa dare respiro agli altri in organico e non un titolare inamovibile. Non credo e non condivido questa, diciamo, totalizzante bocciatura di
7: Fofana. Luca da Terni ti chiede: domanda per l'esperto di mercato, ma che sì, essendo svincolato, può essere inserito dopo la fine del mercato? E se
6: Assolutamente sì.
7: Esatto. Se sì, rientrerebbe nel bilancio di questo mercato o nel nuovo esercizio?
6: Allora, rientrerebbe anche parzialmente nel nuovo esercizio, però è chiaro che va a bilancio subito,
7: quindi se lo prendi anche al 15 settembre, speriamo molto molto prima, però il bilancio poi si chiude un pochino più
6: avanti. No, ma credo che non si andrà verso questo scenario, perché poi c'è bisogno di rimetterlo in pista.
7: Sì, esatto.
6: In piedi, quindi non è assolutamente lo scenario che la Juventus vuole percorrere.
7: Tiziano da Milano dice: vorrei capire una cosa, per far sì che entri che sì, deve uscire un giocatore con stipendio elevato, dico io, tipo con Miners, o è sufficiente anche la cessione di Miretti che guadagna poco?
6: No, allora, risparmiando sul cartellino, che sì, si accontenterebbe anche di un ingaggio molto molto spuntato rispetto a quello che guadagnava, quindi non ci sarebbe bisogno necessariamente di una cessione perché sì. Per Fofana invece sarebbe una questione leggermente diversa, anche perché se vai a cedere un Coop Mainers, poi probabilmente ha ragione Franco, ne dovresti prendere addirittura due di centrocampisti.
7: Sì, la realtà è questa. Massimiliano da Roma ci dice: io trovo assurdo che una società come la Juventus non abbia in rosa una punta con un potenziale di almeno 15 gol. Va bene aver preso Colo, ma non può fare lui il centravanti. Ad oggi gli attaccanti sono Milik e Decator e spero di non rimanere così.
6: È una buona considerazione, non ha tutti i torti, perché nel pedigree di Colomani non c'è effettivamente una stagione da 20 gol. Probabilmente l'ascoltatore si riferiva, non lo so, a calciatori del calibro di Lautaro, magari poi potrebbe essere anche lo stesso Gonzalo Ramos potenzialmente. Sì, effettivamente non ha tutti i torti, però il mercato oggi ha offerto questo.
7: Sì.
6: E non è detto che si possa chiudere così. Sul mercato c'è un attaccante che potenzialmente da svincolato potrebbe far molti gol in Serie A, secondo me, ancora, che Mauro Icardi. Chiaro, alla Juve oggi non serve quel tipo di profilo, perché cerca altro anche a livello comportamentale, diciamocelo, perché alla Juventus bisogna dare dritto storicamente.
7: Esatto.
6: Lo sapete meglio di noi, per cui gli attaccanti sul mercato ce ne sono veramente pochi. Però sai, quella pasta idea Icardi, per chi cerca qualche gol in più, non è da scartare totalmente.
7: Anche se, Attilio, io ricordo la domanda fatta a Spalletti a gennaio, quando mi risulta che Icardi venne offerto alla Juventus, e Spalletti fu perentorio. Noi ricordiamo che Spalletti allenava l'Inter e Icardi gli procurò veramente tanti problemi. Mi risulta anche che il loro rapporto non sia proprio idilliaco, e credo che da questo punto di vista sia estremamente difficile, però vediamo cosa succede. Siamo in conclusione, Attilio, veramente in 30 secondi. Se dovessi puntare 5 centesimi su un colpo che la Juve farà in entrata, che nome mi elargisci?
6: Allora, io direi Fofana, ma soprattutto come ruolo direi il centrocampo, perché mi sembra la necessità più impellente, e a ruota ti direi un attaccante. Io non mi aspetto che la Juventus chiuda il mercato così, logicamente mi aspetto almeno altri due colpi da parte della Juventus, ma non due colpi comuni, ma due colpi da Juventus.
7: Quindi due colpi che possano implementare ed elevare la qualità della rosa, perché poi fondamentalmente sia la società e l'allenatore, in primis i tifosi, quello vogliono, e speriamo possa essere così, assolutamente.
6: Direi di sì. Io mi aspetto Fofana e uno 10-3, che magari non è un bomber da 20 gol, ma in Serie A ha dimostrato di poter fare molto, molto
7: Quindi
6: bene.
7: Quindi per te più Fofana che sì?
6: Al momento, alle giuste condizioni sì, perché semplicemente che si va rimesso anche in piedi da un punto di vista fisico, Fofana sarebbe già pronto. Poi, ripeto, dipende anche dalle condizioni del Milan, anche se i rossoneri hanno dimostrato di poter quantomeno venire incontro alle richieste dei club interessati. Ne capiremo meglio nelle prossime ore.
7: E vedremo cosa succederà. Io ti ringrazio come sempre, grazie, Attilio, grazie, buon lavoro, un abbraccio, alla prossima. Grazie. Allora, siamo già arrivati al break, velocissimo, no? questa prima parte, rimanete lì perché torniamo subitissimo, ovviamente.
0: Ieri e oggi.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ho detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. 8ª giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il 9° corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
0: Ieri e oggi.
3: Egregio Tullio in regia. Facciamo così, partiamo con dei vocali. Via. Sì, tranquillo, con tutta la calma del mondo. Non ci sono problemi.
4: Sono Antonio da Cetare, vorrei dire solo una cosa. Veramente questa abbiamo cominciato dall'inizio. Questi giocatori, che questi calciatori non riusciamo proprio a piazzarli, bisogna fare possibile oggetto di scambio con altri creativi, per esempio di Gregorio al Marsiglia, cambiandolo con Emerson Palmieri, oppure il centrocampista cambiandolo con Locatelli o con qualcun altro più ambito. Io sarei più della proposta così si scende un po' il livello degli stipendi e nello stesso tempo si fa entrare i nuovi calciatori. Per quanto riguarda David dobbiamo prestarlo, non c'è niente da fare, trovare una clausola per vedere se c'è la squadra che diciamo lo ingaggia.
3: Insomma, il tuo quadro, no, gira attorno ad alcune situazioni, ma sai, insomma, Cannavale e Massara sono talmente esperti, sanno benissimo quando è ora di attivare uno scambio oppure quando si è veramente, tra virgolette, la canna del gas e quel giocatore non puoi far altro che farlo uscire in prestito. Prima Attilio Malena parlava per alcune pedine, lui parlava di David, ma io ci metto anche Cobb Miners e non solo loro, e probabilmente la Juve dovrà compartecipare allo stipendio. Parlavo prima del Marsiglia, no? Per Emerson Palmieri, il Marsiglia è anche su Di Gregorio, ma Marsiglia è in condizioni economiche precarie e quindi prenderebbe anche Di Gregorio, ma ha chiesto alla Juve di compartecipare allo stipendio, quindi è un mercato veramente complicato. Io capisco, no, che chi è a casa dice metto questo, metto quello, faccio così, però poi ci sono delle situazioni non solo tecniche e di scelte di giocatori, ma ci sono delle questioni economiche che ai noi purtroppo sono importanti, e la Juve ha bisogno di fare veramente tante uscite. L'ho detto, lo dico da maggio, non voglio essere ripetitivo, non tutti usciranno. Secondo me Spalletti dovrà tenersi sulle croste, fatemi usare questo artificio dialettico, perché non tutti potranno uscire, perché quando non hai

0: magari tu giocatore, grandi ambizioni, ma soprattutto non hai richieste, diventa complicato, diventa veramente complicato. Allora, tantissimi messaggi anche scritti, poi abbiamo degli altri vocali che andiamo a recuperare. Luca da Terni dice: buon pomeriggio. Il più grande problema della Juve per me è Cambiaso, è da vendere perché da terzino non ha proprio nelle sue corde la fase difensiva. Due, perché a sinistra non può giocare perché va a pestare i piedi a Yıldız. Tre, perché dai tempi del Genoa e Bologna al primo anno e il primo anno Juve ha un atteggiamento di sufficienza, tradotto non mangia più l'erba come agli inizi. Poi Tiziano a Milano categorico nei confronti di Yıldız, è da vendere immediatamente, un giocatore sopravvalutato che tra un anno varrà molto meno di 100 milioni, in realtà non li vale neanche oggi. Il bosniaco, cioè Alajbegovic, è stato acquistato proprio per sostituire il turco che si è montato la testa dopo il rinnovo, oltretutto inutile visto che era sotto contratto fino al 2029. Cioè Tiziano a Milano ha infiocchettato un pacchetto, cioè allora mandiamo via Yıldız, non serve, non vale neanche molto meno di 100 milioni. Alajbegovic è il suo sostituto, non è servito al rinnovo. Io sinceramente ci andrei con grande cautela. No, vedo che insomma ci sono opinioni che io rispetto, ma poi alcune le condivido, come in questo caso. Il calcio sottende aspetti che magari il tifoso da casa non conosce oppure non riesce a penetrare direttamente. 100 milioni dall'Arsenal e Yıldız è l'elemento portante, la colonna portante di questa Juve. È un progetto fondato anche molto su Kenan Yıldız, quindi cioè, credo che non ci sia tanto altro da dire. Mister Matteo Ciriolo, ti ritrovo con grande piacere. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Franco, è sempre un piacere essere tuo ospite. Buongiorno a tutti.
0: Grazie Matteo. Allora, due cose. Primo, felicitazioni per una cosa personale, lo sai, e ovviamente mi fermo qui. E
1: Grazie mille.
0: complimenti e in bocca al lupo per la tua nuova avventura da allenatore. Insomma,
1: Crepi il lupo,
0: Ti
1: crepi il lupo.
0: auguro di raccogliere i successi che meriti. Matteo,
1: Grazie mille.
0: andiamo subito a bomba.
1: Sì.
0: Juventus, precampionato, alcune buone prestazioni, altre meno, alcuni elementi interlocutori, qualcuno cresce, ma soprattutto il mercato. Che idea ti sei fatto a 12 giorni dalla fine del mercato? La Juve deve ancora fare molto, sia in entrata ma soprattutto in uscita per dismettere gli esuberi. A te.
1: Beh, io credo che forse in uscita sarebbe la cosa un po' più importante, visto le entrate di Vicario, Lukumi e Kolomani, che fondamentalmente era il giocatore che la Juve cercava e voleva un po' più di tutti, ed è riuscito comunque a portarsi un attaccante, visti i precedenti attaccanti della Juve, che forse era quello più necessario per il mercato bianconero. Ora però ha tanti, tolto Vlahovic, poi ha tanto in uscita da fare la Juve, ma comunque, rispetto allo scorso anno è una squadra che è riuscita in questo mercato, anche con l'arrivo del nuovo DS, comunque a dare un'impronta e a portare i giocatori che Spalletti richiedeva.
0: Eh sì. Io ti faccio il nome di un giocatore che piace tanto agli allenatori e devo dire è piaciuto tanto a me, è arrivato da un mese, trattativa sotterranea, affari spenti, e mi riferisco a Celik, ex della Roma, un giocatore che gioca già da veterano, nonostante sia appena arrivato, con grande gamba, voglia, spirito di sacrificio, adattamento, duttilità. E questi sono giocatori importanti. Non so se tu hai avuto modo di vedere Celik, ma devo dire che è stato assolutamente uno dei migliori, se non il migliore, per
1: Sì,
0: continuità di prestazioni in questa prima fase di stagione non ufficiale, ovviamente.
1: sono d'accordissimo con te, è un giocatore importante che la Juve, ripeto, ha preso praticamente a zero,
0: Eh sì.
1: quindi mi sarebbe piaciuto, ecco, averlo al Milan,
0: Ah.
1: visto quello che abbiamo noi, forse sarebbe stato un rinforzo più che più che importante. La Juve ha preso un giocatore che comunque ha 29 anni, non è neanche, diciamo, grandissimo, però ripeto, è un giocatore che arriva a zero dalla Roma, un giocatore esperto, importante, che va comunque a rinforzare un lato, diciamo, abbastanza latitante per la Juve, quindi un ottimo rinforzo, sono d'accordissimo con te, la Juve si è rinforzata bene.
0: E poi la capacità di adattamento, no? Voi allenatori, sì, amate, vero, questi giocatori che messi nel gruppo e sembrano dei veterani, cioè sembrano aver giocato sempre lì, è
1: sì,
0: chiaro,
1: è vero,
0: stiamo,
1: vero,
0: parlando ovviamente del precampionato, tra sabato e domenica incomincia ovviamente la Serie A e quindi bisognerà vedere il suo rendimento, però c'è lì che è un giocatore di rendimento da questo punto di vista, assolutamente, lo dice la
1: di
0: sua storia.
1: Spessore, sì. Di spessore assoluto, di rendimento, e ha avuto questa capacità di adattamento immediata nello scacchiere tattico di Spalletti, quindi poi chiaro, come dici te giustamente, inizia il campionato, le partite, i tre punti sono un'altra cosa, il precampionato è un'altra, però se i segnali sono questi, diciamo che Celik ha dato un'ottima impressione a tutto il mondo bianconero, ma non solo bianconero.
0: Assolutamente, concordo. Senti, hai introdotto il discorso Milan, allora ovviamente, sì, sul mercato non si può non parlare di Fofana e Tomori, no?
1: Sì.
0: C'è questo interessamento, più che altro sono due esuberi Milan. Tu credi che possa decollare un'eventuale trattativa almeno per uno dei due? Prima ho avuto un esperto di mercato e lui mi diceva: secondo me Fofana è estremamente funzionale a quelle, sì, che sono le pecche della mediana Juve. Tu la pensi così, sì, oppure hai idee diverse?
1: Sono d'accordissimo, io penso che più che Tomori, che potrebbe essere un Kalulu, il nuovo Kalulu, diciamo, per la Juve, Fofana si adatterebbe molto bene al modo di giocare di Spalletti. Credo che tra Fofana e Tomori quello che ha più, diciamo, possibilità di un approdo in bianconero sia proprio Fofana.
0: Senti, ma lo dici perché da milanista vuoi farlo partire?
1: Non volevo dirlo davanti a tutti i tuoi spettatori,
0: no,
1: però
0: lo puoi dire tranquillamente. Non
1: mi auguro che la Juve possa fare questo regalo o perlomeno per me Fofana al Milan non è mai decollato, non è mai stato così importante, e credo che forse, ripeto, non credo che sia un giocatore scarso, ma forse ha dei limiti che magari la Juve riesce
0: a colmare.
1: Io mi auguro di no, però sai, io spero che possa fare una trattativa. Sentivo anche di un possibile scambio con Meners.
0: Guarda, io con Meners te lo darei subito.
1: Allora siamo in due, facciamo uno scambio, io Fofana e tu con Meners, dai.
0: Sai, la realtà dei fatti è che sia Milan che Juventus, e ci concentriamo ovviamente più sulla Juve, hanno, certo, un mucchio di esuberi, un mucchio di elementi, e siamo a 12 giorni dalla chiusura del mercato. Io personalmente non pensavo che la Juventus in questa data, cioè a pochi giorni dal gong finale, avesse ancora tutti questi esuberi. Però la realtà, Matteo, è che questo è un mercato complicatissimo per la Juve, ma un mercato complicatissimo per tutti.
1: Ma io credo proprio per tutti, hai detto bene, perché anche per la Juve chiaramente si vede le difficoltà nelle cessioni, ma anche per il Milan stesso, che parliamo ad esempio di Rafa Leao, che forse è il giocatore più rappresentativo,
0: certo,
1: a livello economico,
0: certo,
1: ma trovare una squadra che ti dia 50 milioni per dei giocatori che non hanno fatto bene, ma come poteva essere Vlahovic o Penda,
0: certo,
1: eccetera eccetera, non è facile.
0: O Jonathan, quindi, David, che è un elemento di cui la Juve vorrebbe disfarsi,
1: però ripeto, quando arrivi da stagioni che non hai fatto bene, poi trovare un acquirente non è mai facile, e soprattutto il problema è che poi le società hanno talmente tanti giocatori da smaltire che poi diventa difficile, e la Juve è un esempio. Ma potrebbe essere anche il Chelsea, che ha 40 giocatori in rosa,
0: sì, infatti.
1: Cioè, Quindi credo che la Juve abbia bisogno prima di acquistare di smaltire un po' la rosa, ecco.
0: Sì, che è un pochino il diktat della Juve di quest'anno, no? Prima le cessioni e poi gli acquisti, e la Juve, lo abbiamo detto, ha tante cessioni da fare, ma la Juve ha bisogno di fare ancora tre acquisti, cioè se esce Cabal devi prendere un terzino sinistro e c'è questa trattativa, almeno questo vociferare di Emerson Palmieri del Marsiglia, la Juve ha bisogno di un centrocampista. Abbiamo parlato poco fa di Fofana, ma resiste ancora l'idea che sì, e io non volermene, ma tra che sì e Fofana vado a prendere Frank che sì. E poi la Juve ha bisogno di un attaccante. Allora voglio girarti questa domanda, poi ce n'è anche un'altra di un amico da Twitch. Alex Maggiolino dice: Frank, ad oggi quale attaccante più probabilità di arrivare alla Juventus? Lui fa nomi tipo Zirzei, Icardi o qualche altro nome. Io mi permetto di dire: attenzione all'asse con l'Atletico Madrid. A giugno, inizio giugno, sembrava un affare pressoché fatto, cioè l'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez, Nico Gonzalez vuole l'Atletico Madrid, la Juve aveva inquadrato Sorloth, poi le cose sono naufragate. Secondo te Sorloth potrebbe essere un giocatore da Juve? Uno, e Matteo, è un pochino l'identikit che Spalletti ha tracciato, parlo di Sorloth, cioè il centravanti d'area, quello che fa sportellate, agomitate, forte di testa, potrebbe essere un'opportunità di fine mercato?
1: Io credo proprio di sì, ed è il giocatore che a Spalletti preferisce, anche perché nelle sue avventure precedenti, vedi Napoli con Lukaku, ha sempre avuto giocatori di un certo tipo davanti, no? Giocatori fisici, giocatori d'area di rigore, e solo penso possa essere il miglior acquisto per la Juve, più che Zirkzee e altri. Poi Nico Gonzalez, dici bene te, vuole l'Atletico e potrebbe infiammarsi chiaramente questo quest'asse di mercato con l'Atletico, Atletico-Juve. Credo che la Juve alla fine riesca a piazzare il colpo in avanti. Con il Milan, con Fofana ad esempio, la Juve andrebbe comunque a rinforzarsi, ma proprio per il modo di giocare di Spalletti. Sì. E dietro, sì, anche dietro la Juve ha bisogno chiaramente di un altro innesto, almeno di un altro innesto.
0: Sì, poi bisognerà vedere ovviamente se ci sarà questa partenza di Gatti. Io, con tutto rispetto, Rugani non lo considero, perché non si fermerà, però se dovesse partire Gatti, con una Juve che tiene il punto, la Juve vuole almeno 15 milioni più bonus per arrivare a 20 per Federico Gatti. E negli ultimi giorni qualcosa di questo tipo potrebbe succedere, cioè arriva l'offerta, vendi i Gatti, io spero di no, ma potrebbe accadere, e allora a quel punto lì magari Tomori potrebbe tornare a essere utile. Io ricordo che Massara conosceva e conosce molto bene sia Kalulu e Tomori, con i quali ha vinto uno scudetto, ricordiamocelo sempre.
1: Ma chiaro che se dovesse uscire Gatti, penso che la prima alternativa della Juve sia proprio Gaio Tomori.
0: Sì. Sì. Potrebbe
1: credo
0: essere
1: proprio di sì. Certo, ripeto, parliamo anche là di un giocatore che lo scorso anno e anche due anni prima non ha fatto delle stagioni
0: eccezionali.
1: Però ripeto, poi sì,
0: però guarda Kalulu è arrivato alla Juve, che cosa è diventato, un titolare.
1: Io non avrei mai ceduto Kalulu, infatti, personalmente no. Io Fofana, come hai detto prima, se vuoi ci incontriamo a Torino e te lo porto
0: bene,
1: io
0: va bene,
1: senza problemi.
0: Io ti do con Miners, ci scambiamo.
1: Vabbè, facciamo questo scambio, dai, tanto alla fine
0: tanto
1: andiamo alla pari.
0: Ma poi a noi non costa niente, Matteo, tanto se la devono vedere le società.
1: sì,
0: senti, Massimiliano da Roma fa questa considerazione e mi interessa il tuo punto di vista da mister. Per come la vedo io, dice, a sinistra io metterei Çelik e lo farei partire titolare, mi terrei Cabal come dice il signor Cambiaso, o si trova una squadra o se ne sta zitto e buono in panchina, non voglio più vedere giocatori svogliati. Sai, Andrea Cambiaso è uno di quei giocatori che sembra, e lo ha, grande potenziale, però oggettivamente tra distrazioni, un pochino di superficialità, mostrata anche nell'ultimo test di famiglia contro la Next Gen, Ormai ha una buona parte di tifoseria contro, quindi l'amico dice: io metto Çelik a sinistra, anche se ricordo che il turco gioca molto meglio a destra, mi tengo Kabal. Però il problema, secondo me, qui sorge: uno, perché per Cambiaso non sono mai arrivate delle offerte stratosferiche, uno, e Kabal è in uscita perché è un giocatore che a Spalletti non piace. Quindi secondo me Cambiaso con, faccio il nome, Emerson Palmieri o chi per lui, potrebbe essere eventualmente la soluzione per l'esterno basso, a patto che però Andrea Cambiaso si dia una mossa.
1: Il problema è che i tifosi, ecco, io sono molto pro tifosi, perché il tifoso alla fine è quello che nel bene o nel male segue la squadra, apprezza i giocatori che hanno che mettono quell'impegno, quella voglia in più. Cambiasso è vero, un ragazzo giovane, quello che vogliamo, però poi quando sei in una grande squadra come la Juve, come può essere la Juve, può essere il Milan, può essere l'Inter, il problema è che devi sempre dimostrare di poter indossare quella maglia gloriosa e storica che è quella della Juventus. Quindi credo che quando arrivi in un punto così alto come può essere la Juve, le motivazioni devono venire da sole. Quindi il ragazzo, come dici giustamente Teo, si dà una svegliata, è giusto che cambi aria.
0: Quanto piace a Matteo Ciriolo come allenatore esperto di calcio, osservatore di calcio, l'arrivo di Vicario come guardiano dei pali della Juve?
1: A me Vicario piace molto. Anche a me. Molto, molto, molto. Sono veramente, dico che se il Milan avesse venduto Maignan per la porta sarebbe stato il mio preferito. Sì.
0: Io avrei preso anche Maignan, devo dirti la verità.
1: Adesso.
0: No, guarda, io ieri, proprio per ulteriormente documentarmi, conosco bene Vicario, ma sono andato a vedermi le ultime, le più grandi parate che ha fatto nell'ultimo campionato in Italia, poi sappiamo che è da 4-5 anni al Tottenham, e poi le parate fatte al Tottenham. L'anno scorso non è andato bene, ma come tutta la squadra degli Hotspur che ha rischiato la retrocessione, ragazzi, parate da fenomeno. Non sto dicendo Vicario, Guglielmo Vicario è un fenomeno, ma parate da fenomeno, le ricordavo bene.
1: Che la salvezza del Tottenham passa anche molto dalle parate di Guglielmo Vicario, però ripeto, la Juve aveva bisogno anche di questo portiere, perché Di Gregorio ormai
0: ai titoli di coda, ovviamente.
1: Un po' messa alla porta da tifosi, società, po' tutto, quindi era giusto andare a investire. Diciamo che la Juve poi sappiamo che ha questa grande storia di portieri, Zoff, Buffon, Szczesny, eccetera eccetera. Vicario è un portiere, un ottimo portiere che fa il caso della Juve.
0: Sì, con una formula economica secondo me fantastica, cioè la Juve lo prende con il prestito gratuito e per l'eventuale riscatto il prossimo anno 8 milioni più 2 di bonus. Cioè...
1: Però Franco, scusami se mi permetto, questo è quando hai una società con gente competente.
0: Finalmente, perché
1: quello
0: la Juve...
1: che alla Juve è mancato.
0: Altro che, io lo dico da sempre, la società è il manico, se manca il manico, addio. La Juve finalmente si è strutturata a livello dirigenziale societario.
1: Importante, assolutamente. Molto importante.
0: Beh, tu Massara lo conosci bene, sì, Carnevali lo conosciamo benissimo tutti, Ottolini magari qualcuno lo conosce meno,
1: un
0: ma
1: meno, sì.
0: è comunque un tris di persone che masticano e capiscono calcio. Chiellini credo che sia inutile discuterlo, anche perché non ha un ruolo sul mercato ma un ruolo più istituzionale. Finalmente la Juve, hai detto bene, ha una società e una dirigenza sana, forte e competente, e questo fa assolutamente la differenza.
1: Possiamo dire che i tre colpi di mercato più importanti la Juve ad oggi li ha piazzati in società.
0: Ah sì, visto gli ultimi anni, visto quello che accadde un anno fa con Messier, addio con Molli, ragazzi, mamma mia, lasciamo perdere. Matteo, siamo quasi al termine e in un minuto ti chiedo: qual è la tua griglia di campionato, visto che tra sabato e domenica ormai ci siamo, parte la Serie A, favorita?
1: Io penso che ad oggi la favorita
0: quelli là?
1: A me costa tanto dirlo, infatti non li nomino nemmeno, ma ripeto, sono sempre loro per adesso. Io mi auguro che Milan e Juve possano tornare tutte e due a a competere per il titolo il prima possibile. Il Milan si è rinforzato bene, posso dire, ma manca ancora 2-3 acquisti, soprattutto dietro. Credo che l'Inter ad oggi avanti a tutti, poi Milan, Juve e Napoli sono le quattro squadre che si giocano i quattro posti.
0: Quindi tu metti il Napoli allo stesso livello di Juve, Roma e Milan?
1: Io non sarei così, perché la Roma, allora, la Roma si sta strutturando, è vero, sì. Ma la Roma ha anche la Champions League,
0: certo.
1: E alla lunga, quando squadre come la Roma, che non sono abituate alla, sempre alla doppia competizione, iniziano la stagione e poi qualcosa possono cedere. Io non sono così convinto che Roma e Como possano ripetere il campionato dello scorso anno.
0: Senti, ci stringiamo la mano se Juve e Milan arrivano in finale di Europa League?
1: Facciamo una cosa, ce l'andiamo a vedere insieme.
0: Va bene.
1: E poi io mi giro però dall'altra parte se la Juve vince l'Europa League. Facciamo così.
0: Un abbraccio grande, in bocca al lupo per tutto, a mister Matteo Ciriolo.
1: Un saluto ai tuoi ospiti.
0: Ci vediamo prestissimo, un abbraccio. Ciao mister, grazie. Allora, siamo arrivati al secondo break. Prima però volevo leggere ancora un messaggio da Twitch, sempre Alex Maggiolino mi dice: poi bisogna capire se Milik e Decator restano. Su Milik vanno capite alcune cose, Decator io mi auguro che rimanga, e vista la cifra spesa, insomma, che venga impiegato, che venga fatto crescere nel modo opportuno da Luciano Spalletti. Break, rimanete lì fissi, imbullonati.
2: Ieri e oggi.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianco.
3: Sono le 15:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono: in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
5: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
6: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
5: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione del 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
6: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
5: Passiamo allo sport. Giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Sutalo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per la
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Ce ne sono un po'.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
0: Allora, i Guns N' Roses dicevano well, well, well, my Michelle, e noi invece ne facciamo una gran bella cosa, well, well, well, on vocals, perché ne abbiamo veramente tanti. Via, partiamo.
11: Ciao Franco, sono Enza.
0: Ciao Enza.
11: Sono il nostro ottimista e speriamo bene, sempre forse Cuba.
0: Mi piace il tuo ottimismo, io aspettavo il tuo vocale, perché tu sei sempre lapidaria, però porti bene. Enza è ottimista, bene, speriamo bene per questo esordio di Frosinone dove, insomma, vietato fare passi falsi. Altro vocale, via.
12: Franco Alessio da Bollate.
0: Ciao Alessio.
12: Allora, io non capisco questa cosa che in tanti danno la Juve fuori dalle prime quattro. Mm-hmm. Già in partenza così. Certo, potrebbe anche capitare se le cose dovessero andare nel giusto verso. Ma di base vorrei capire quali sarebbero queste squadre più forti, anche così com'è la Juve. Sì, mancherebbe un attaccante, un centrocampista ancora.
0: Esatto.
12: Ma anche così com'è, non riesco proprio a vederlo io, il Como e la Roma più forti della Juve.
0: Guarda, io personalmente...
12: Dove sarebbero più forti? Sì, il Como ha fatto una bella stagione, complimenti, ha dei bravi giocatori, un bel gioco, un bravo allenatore, ma...
0: Guarda, io concordo con te e anche Matteo Ciriolo diceva prima, io penso che come Roma quest'anno abbiano un'incognita, cioè il fatto che siano in Champions, ai noi, a dispetto nostro. La Champions ti succhia veramente un mucchio di energie. La Juve avrà l'Europa League e sarà una preparazione diversa, perché quando tu giochi il giovedì sera e magari sei in Tagikistan piuttosto che in Macedonia e poi devi giocare o la domenica sera o lunedì, cambiano aspetti di recupero organizzativi, di preparazione. Io vedo l'Inter, ai noi, più forte, il Napoli su un secondo gradino, e poi io la Juve comunque la vedo lì a lottare per entrare nelle prime quattro. Mi auguro di essere smentito e possa fare qualcosa in più, però credo che poi Juve, Milan, mettiamoci anche Como e Roma, siano assolutamente lì. Magari la Juve qualcosina in più ha, però la squadra va completata nella maniera giusta. Però chi dà oggi la Juve fuori dalle prime quattro, oggettivamente non mi trova assolutamente d'accordo. Quindi speriamo che poi la stagione, la squadra, i giocatori, l'allenatore, la società possano confermare tutte le nostre speranze. Altro vocale.
10: Ciao Franco, Dani 88. Vedendo le...
0: Ciao, buon pomeriggio.
10: Le amichevoli estive, mi pare di rivedere la stessa Juventus dell'anno scorso. Né più né di meno.
0: Concordo,
10: sì,
0: abbastanza con te.
10: Sì, qualche lampo di qualcuno, ma niente di nuovo.
0: Serve assolutamente qualcosa di nuovo, di innovativo, di qualitativo. Non abbiamo poi praticamente mai visto Alai Begovic, non abbiamo mai visto Lukumi, non abbiamo visto Vicario. Serve il centrocampista, serve l'attaccante. Colomoni è arrivato tardi e sicuramente non è ancora in forma, cioè ci sono tante variabili, però oggettivamente, per esempio contro il Palermo, io avevo scritto, ero ancora in vacanza, ma sono guardata con molta calma, oggettivamente se non sblocca Ildiz al 44esimo, io ho visto la solita Juve, superiore ovviamente al Palermo, che però attacca, prova, ma non trova le imbucate e ha fa fatica a costruire delle occasioni da gol e a maggior ragione a scardinare delle difese che si difendono col blocco basso. E lì servirà qualcosa. Spalletti aveva chiesto qualità sulla tre quarti, è arrivato Alai Begovic, mi aspetto molto da lui, ma mi aspetto molto da tutta la squadra. Mi pare abbastanza evidente. Tullio, mi hai fatto così, quindi ovviamente... abbiamo un altro allenatore che non solo è un abitué, ma una colonna portante ovviamente di questa trasmissione. Mister Fabio Crecco, ben ritrovato.
13: Ciao Franco, ben ritrovato a te, ben ritrovato ai nostri ascoltatori. E come dicevi tu, speriamo di sbagliarci con le previsioni che siano superiori a quello che ci aspettiamo.
0: Che cosa ti aspetti tu, Fabio?
13: E a mio parere finalmente si sta lavorando in maniera razionale sul mercato. Ricordiamoci sempre di quello che aveva detto l'anno scorso il mister, che ci saremmo ritrovati con gran parte della rosa dello scorso anno, perché vendere determinati giocatori è difficile, e se non vendi è difficile acquistare, e quindi mi pare che stiano facendo tutto con la massima razionalità e senza avere fretta di chiudere le trattative, perché la fretta, dice un vecchio proverbio, che è sempre una cattiva consigliera.
0: Assolutamente sì. Ad oggi ti ritieni soddisfatto del mercato in uscita e in entrata?
13: Guarda, in uscita è tutto quello che è stato fatto è un di più. Non è semplice vendere determinati giocatori. Soprattutto con le dinamiche,
0: alcuni sono proprio impossibili, la realtà è questa,
13: cioè, hanno dei contratti, perché purtroppo, e l'abbiamo visto con alcune situazioni di mercato tipo Frattesi, per la Juve è 100 e per gli altri è 2,
0: esatto.
13: Quindi i calciatori quando arrivano alla Juventus,
0: cioè l'Inter hanno... per Frattesi chiedeva 30-35 milioni e alla Lazio ci è andato per una dozzina più qualche bonus, praticamente la metà.
13: E questo poi magari fa capire a chi non è esperto di questo settore che le dinamiche cambiano se ti chiami in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Quindi non era semplice, hanno secondo me operato bene in uscita, servirebbe stoltire ancora, ma sappiamo bene che vendere Cup Miners, vendere David, non è
0: però, caro Fabio, sì, sono proprio i due elementi che tu hai citato che bloccano il mercato Juve.
13: Lo so.
0: La realtà è questa, perché con Miners ingaggio alto, prezzo del cartellino spropositato che conosciamo tutti, e se non esce un centrocampista, lasciamo perdere la risoluzione di contratto benedetta con Arthur, ci sta, mi risulta che ci stiano lavorando, stanno mettendo i puntini sulle i e la risoluzione arriverà. Però la Juve poi ha bisogno di vendere uno tra Miretti e Combiner, se non tutti e due, per far entrare o il Kessié di turno che sta aspettando i colori bianconeri o eventualmente l'opportunità di mercato Fofana. Cioè, in questo momento Combiner è veramente un elemento che ti blocca tutto quanto, ma non ci sono offerte per l'olandese, questo è il problema. Ma
13: dopo queste due stagioni giocate così, ma chi è che se lo prende?
0: No, mi piace molto la tua chiarezza da allenatore. Cioè, dopo due stagioni, ciò feche come allora, ha fatto con Miners.
13: Si poteva pensare a un suo ex allenatore che potesse prendere.
0: Certo.
13: Si era anche parlato un po' di una sorta di volontà da parte di Gasperini di averlo. Però poi non è che comandi Gasperini. Lì ci sono degli uomini demandati a occuparsi di mercato che ti fanno. Perché poi oggi, ricordiamo. E ci sono i numeri, ci sono i dati, quindi non si va a guardare solamente quello che ha visto l'occhio umano.
0: Chiaro.
13: Ma ci sono anche i dati, e i dati di queste ultime stagioni sono devastanti per Coop Miners. Noi non abbiamo capito quale sia la sua funzione in campo, le migliori partite l'ha giocata da terzo di difesa e abbiamo detto tutto.
0: Sì, quando arrivò Spalletti, esordio a Cremona, a Lomise terzo di difesa, perché in quel momento aveva Kelly fuori, se non ricordo male, però fondamentalmente, cioè, con Miners in due anni di Juve non ha mostrato praticamente nulla. Questo è il vero problema.
13: Il discorso è sempre lo stesso, ne abbiamo parlato mille volte. Una cosa è giocare nell'Atalanta o nel Bologna, la Juventus è un'altra cosa. Nella Juventus ci sono delle pressioni che se tu non hai la testa non puoi sopportare. E questo ragazzo purtroppo non si fida più dei suoi mezzi, e quindi lì
0: e si vede.
13: Non ci può stare.
0: E si vede, lo notano tutti coloro i quali guardano le partite, ma secondo me in primis l'ambiente, l'allenatore, i compagni. Un giocatore in totale picchiata a livello di rendimento, ma anche di fiducia, di capacità. È un giocatore, è lontano fratello di quello che abbiamo occhieggiato all'Atalanta fino a tre anni fa. Ed è incredibile.
13: C'è un discorso che magari forse qualche volta abbiamo anche affrontato. Nelle piccole squadre in Italia si gioca sulle codifiche.
0: Certo.
13: Cioè ci sono degli schemi e sono quelli, e quei giocatori lì in quel contesto si trovano bene, ma nelle grandi squadre ci sono i grandi giocatori.
0: Sì.
13: Quando arrivò Sarri gli dissero: ma noi qua ci alleniamo con le partite. Cioè, ed è così, perché il grande giocatore vive di letture, quindi Coop Miners deve calarsi nelle situazioni in cui qui si gioca sulle letture reciproche, sull'empatia, sull'assertività.
0: Ma anche sul colpo di genio, l'improvvisazione,
13: cioè,
0: il calcio non è scritto sulla lavagnetta. Tu fai l'allenatore, lo sai molto meglio di me.
13: Cioè, non esiste quella situazione lì, non esiste. Ma perché certo. Se tu sei la Juve e giochi contro un blocco basso e non hai un colpo di genio, e la partita poi la perdi. E
0: infatti abbiamo visto l'anno scorso come è andata, caro Fabio, purtroppo. La Juve quest'anno gioca l'Europa League.
13: Se tu non ti fidi di imbucare forte, la palla rimane sempre lì come nella pallanuoto.
0: Esatto.
13: Giriamo di qua, giriamo di là, fino a che non viene espulso un giocatore e troviamo un pertugio.
0: Sono problemi. Mi dai la tua interpretazione da allenatore della mossa forzata di recuperare Douglas Luiz?
13: Quella è una mossa molto intelligente. Il giocatore, io l'avevo visto giocare nella nazionale brasiliana e si vedeva che aveva una bella familiarità con il pallone, e soprattutto giocava sempre a testa alta. Nella Juventus ha avuto problemi di adattamento anche lui, e quest'anno nelle partite che ci sono state in precampionato però è sempre stato un giocatore molto positivo. Un giocatore diverso rispetto a quelli che abbiamo in organico, che sono quasi tutti maratoneti. Lui magari è un giocatore che preferisce giocare nella mattonella, non è particolarmente dinamico, però diciamo che questi palloni in profondità vi so andare. Sono stati presi anche dei giocatori con i quali magari il dialogo è più semplice, quindi lo vedo calato nella parte, l'ho visto anche attento nelle marcature preventive, fare qualche fallo sulle ripartenze avversarie, cose che magari negli anni passati noi abbiamo visto fare, l'abbiamo visto proprio fuori contesto. Però poi ecco, ci sarà il campo che ci dirà se queste sensazioni che abbiamo, che sono tutte positive, troveranno riscontro.
0: Allora ti leggo, io comunque continuo ad avere dei grossi dubbi su Douglas Luiz e spero di venire smentito. Lo stesso Spalletti quando dice non basta fare l'imbucata, il colpo di genio, ma serve coprire ampi spazi di campo.
13: È quello che ti dicevo, che lui magari deve capire che la Juventus è una squadra che attacca spazi stretti e difende spazi ampi.
0: Sì.
13: Abbiamo visto l'altra sera la Lazio con il Mantova attaccare per 90 minuti
0: e poi prendere due pere, esatto. Esatto. Ci sono un po' di domande e considerazioni che ritengo estremamente interessanti. Per Luigi da Casalpalocco dice: io anche quest'anno punto al triplete, mentalmente dobbiamo sempre partire per vincere tutto, poi si vedrà, ma ho grande fiducia in questa società. La Juve finalmente si è strutturata a livello dirigenziale e questa è una gran bella notizia, però questa squadra va completata sul mercato, Fabio, mi pare evidente.
13: Allora, io credo che abbiano fatto, te lo ripeto, tutto molto bene. Alla Juventus manca un play, il Jorginho, il Lobotka, il Pirlo che avevamo, ecco, manca un giocatore così che abbia anche dinamismo e praticità. Io non ti dico un giocatore di prima fascia, però se tu ti trovi in difficoltà ad un certo momento della partita ti può servire un giocatore di quel genere,
0: il famoso giocatore a cui appoggiarsi,
13: che non ha paura a ricevere il pallone nel momento difficile, quando è marcato, a giocare di prima quando si deve giocare di prima, perché i nostri centrocampisti la giocata a un tocco
0: non la fanno mai,
13: non ce l'hanno,
0: non ce l'hanno.
13: Quindi dovendo giocare contro spesso squadre che si vengono a difendere, a noi servirebbe un giocatore di quel genere, che non sono questi giocatori di cui abbiamo parlato poc'anzi, ossia i Kessié, i Fofana, che hanno caratteristiche analoghe, se vogliamo, a quelle di Locatelli e Thuram, che sono giocatori molto dinamici.
0: Sì, sono sicuramente dinamici, muscolari, è chiaro che poi Kessié, insomma, tecnicamente è tutt'altro che disprezzabile, ecco, no, Kessié lo vorrei subito.
13: Non sono assolutamente da non prendere, anzi
0: al volo,
13: però a noi servirebbe anche un giocatore
0: Concordo.
13: Con le qualità lì, che sappia gestire i tempi di gioco, perché la Juve è una squadra che fa un gioco molto perimetrale e poco profondo, avendo preso anche Colomani, che in queste cose è molto bravo, un giocatore del genere ci vorrebbe, insomma.
0: Ti leggo due messaggi, poi voglio andare a fare analisi mettendo il focus su un paio di acquisti e di giocatori. Sono due messaggi antipodici, completamente diversi. Allora, Alessio da Bollate dice: Franco, scusami, ma l'anno scorso, nonostante tutti i problemi di arbitri, David, Openda, Di Gregorio, comunque ci siamo dovuti fare Rakiri per non entrare in Champions. Io in questa Juve ci credo. Mentre Luca da Torino dice: buongiorno, penso che al momento abbiamo almeno 4-5 squadre nettamente davanti, facciamo sempre tenerezza, sostanzialmente siamo quelli dell'anno scorso con qualche riserva in più, ma concretamente poca roba. Allora Fabio, dove sta la realtà?
13: Io sono più vicino al primo messaggio, non è vero che siamo quelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso non avevi preso Alej Begovic, non avevi un portiere, che questo che abbiamo preso è un portiere di prima fascia, non avevamo Celik, che questo
0: Bravissimo.
13: È un giocatore serio,
0: e volevo arrivare serio. Proprio lì, ma ci arriviamo tra poco.
13: Mi sembra che a livello dirigenziale ci sia una precisa definizione dei ruoli,
0: sì,
13: che l'anno scorso non c'era.
0: Strano, neanche... non l'avrei detto, e come lì mi sperava molta fiducia.
13: Insomma, si dice sempre che c'è l'autorità e l'autorevolezza.
0: Esatto. Ecco,
13: l'autorevolezza è quella che conta, perché la stima te la devi guadagnare, come lei, come il messaggino che ti manda il giocatore che è arrivato ad alto livello e ti dice: mister, buon Natale.
0: Certo.
13: Mi ricordo sempre di lei.
0: Certo.
13: Questo ti torna quando le cose sono gestite bene, perché questi uomini qui hanno anche classe, non devono mai alzare la voce, si sentono anche pochissimo, e quindi credo che la Juve abbia tutti i mezzi per arrivare alla qualificazione in Champions. È stato preso anche un giocatore che ha una grande personalità come Lucumi, sì, molto forte nei duelli. È chiaro che, ripeto, Bologna è una storia, la Juventus è un'altra, però ne hai due di Mancini.
0: Sì.
13: Laddove sia Bremer che Gatti, quando devono giocare a sinistra, trovano delle difficoltà. Quindi mi sembra una squadra migliore rispetto a quella dell'anno scorso, quantomeno più razionale. Se poi trovassimo anche un terzino sinistro e un play, sarebbe l'ideale. Davanti, se noi riusciamo a recuperare il miglior Milik, potremmo anche star bene così.
0: Quindi non andreste alla ricerca di un centravanti di stazza, se, come chiede Spalletti?
13: Sta bene, c'è lui che sa fare sia l'uomo d'area di rigore che l'uomo di raccordo. È un giocatore completo,
0: sì,
13: esperto, furbo.
0: Il problema è se sta bene.
13: È sempre fisico.
0: Il problema è sempre lì.
13: Se non hai quello, perché diciamo Icator potrebbe essere un simile Colomani,
0: certo,
13: caratteristiche grosso modo analoghe. Però poi ci vuole la prima punta, quella che ti consente di buttare la palla dentro e fare la guerra.
0: Un nostro amico Francesco da Lecce dice: la rosa della Juve è buona, ma a me lascia un dubbio il mister. C'è sempre qualcuno che deve mettere in dubbio Spalletti.
13: Allora, Spalletti è un grandissimo allenatore, gode della stima di tutti i suoi ex calciatori, però è un umorale molto diverso, per esempio, da Allegri, no?
0: Certo.
13: Sono allenatori che hanno bisogno che le cose vadano bene. Quando le cose vanno bene, Spalletti si esalta ed è geniale. Purtroppo quando vanno male è uno che tende un po' a chiudersi, a deprimere, a non avere.
0: L'ha detto lui stesso, no? Dopo la mancata qualificazione in Champions, insomma, ho pagato dazio personalmente, cioè l'ho vissuta sulla mia pelle.
13: Sì, è molto viscerale lui, ecco, è molto profondo, però a me, i ragazzi che lo hanno avuto, con i quali ho parlato, mi hanno detto che è assolutamente un genio.
0: E che continua a aggiornarsi a 68 anni. Ah, mi tolgo un piccolo sassolino. Io quando dissi qui a maggio qualcuno metteva in dubbio Spalletti eccetera eccetera, dissi: guardate che l'asse tra la proprietà, quindi John Elkann e Spalletti, è fortissima, inossidabile. Bene, ne abbiamo avuto prova lunedì nella partita in famiglia con Elkann vicino a Spalletti, ma non solo, lo stesso Elkann ha detto: assolutamente, rapporti idilliaco con Luciano Spalletti. Voglio andare per gli ultimi tre minuti su un giocatore che piace a tutti, a me personalmente tanto, ma soprattutto agli allenatori: l'arrivo del turco Çelik, a parere mio il migliore in questo precampionato. Trattativa geniale fatta a fari spenti, un giocatore estremamente utile, pronto al sacrificio, grande concretezza, personalità. A te, Fabio.
13: Allora, è un giocatore molto moderno. Li abbiamo visto fare nella Juve il terzino destro e il terzino sinistro.
0: Sì.
13: E il terzino sinistro, che era un ruolo che lui non era abituato a fare, l'ha fatto magnificamente con questi tagli centrali, nell'andare a riempire l'area di rigore, perché se hai un attaccante come Colomani, anche i terzini devono andare in area,
0: certo,
13: di rigore. Motivatissimo. In più sappiamo che può fare bene anche il centrale, magari non in una difesa a 4, ma in una difesa
0: a 3,
13: è molto bravo a farlo. Questi sono i giocatori che sono la fortuna degli allenatori e delle squadre, perché sta lì, fa quello che gli viene chiesto, un po' come McKennie, e ti dà quella carica, quell'entusiasmo e quell'esperienza internazionale che in questi anni nella Juve sono un po' venuti a mancare.
0: E mi permetto di aggiungere: porta concorrenza nei ruoli, cosa che alla Juve manca da almeno 4-5 anni.
13: Questa era la cosa che ti dicevo anche quando ti ho accennato di Lucumi.
0: Sì.
13: Noi adesso abbiamo le coppie, manca un terzino sinistro, perché lui non può fare l'alternativa al terzino sinistro, però questa è una Juve che ha tanti giocatori, e quindi tutti, se vogliono giocare, devono impegnarsi al massimo. Pensiamo alla zona dove gioca il Diz, che ha Boga e Alebegovic.
0: Certo.
13: Perché il Diz, diciamo, l'anno scorso ad un certo momento non rincorreva più il terzino avversario,
0: non performava più, aveva anche un problema fisico.
13: Sì, c'era un problema fisico, per carità, però ecco, consideriamo sempre quello che io dico, che sono ragazzi di 20 anni,
0: certo,
13: tutti quei soldi incidono. Io guardo molto Yamal, come si comporta, non come gioca, ed è un giocatore che rischia di bruciarsi, perché sebbene tu sia un fuori classe, nel calcio attuale devi fare l'atleta professionista.
0: Certo. Fabio, siamo arrivati al termine, però insomma la Juve esordisce nella tua Frosinone. Domenica ore 18:30, tre punti da fare. Secondo te quali possono essere le difficoltà di un esordio di una squadra che in questo momento non è ancora completata?
13: Allora, il Frosinone è un allenatore bravissimo che si chiama Alvini, che pochi conoscevano. Quando l'anno scorso disse: guardate che questo è l'allenatore migliore che abbiamo avuto qui, guardavano con sospetto. Il Frosinone è una squadra che ha cambiato molto. È arrivata una nuova proprietà che ha immesso dei soldi, quindi la squadra è stata costruita in maniera diversa rispetto a come accadeva in passato. Con la conferma del blocco della Serie B. Questa è una squadra che ha preso giocatori dall'estero, giocatori internazionali, ha ripreso giocatori che erano stati qui, come probabilmente riprendono Khedira, hanno già ripreso Zerbin,
0: sì.
13: Ed è una squadra che gioca molto sopra ritmo, molto sopra ritmo. Quindi è una squadra da temere.
0: Quindi occhi aperti.
13: Sì, sulle transizioni è fenomenale, perché ha due esterni come Gediemis e Vernazzi che sono due missili. L'anno scorso in Serie B hanno fatto veramente
0: la differenza.
13: Benissimo. Ha un centrocampista come Calò, che è proprio il tipo di giocatore che servirebbe alla Juve, catalizzatore di palloni, tant'è che ha tantissimo mercato, ma da quello che ho capito, pur avendo preso tanti giocatori in quel reparto,
0: gioca lui.
13: Certo. Sì, lo vogliono tenere, certo. Hanno preso Mastini, insomma, sarà una partita da gestire e da stare molto attenti nelle transizioni.
0: Come finisce?
13: Io spero sempre che vinca la Juventus.
0: Ovviamente.
13: Quando andavo allo stadio a vedere questa partita, per me era un dramma, perché
0: ci credo.
13: Era un tesserato del Frosinone.
0: Tesserato del Frosinone, gioca contro la Juve, lì altro che autocontrollo, lì serviva training autogeno. Ti capisco. Fabio, grazie come sempre, un abbraccio e ci ritroviamo qui prestissimo.
13: A presto, un abbraccio a tutti.
0: Ciao mister,
13: Franco.
0: Grazie.
13: Ciao.
0: Allora andiamo in pausa, prima però su Twitch saluto Angela Juve, che è una fedelissima di questa trasmissione, come sempre presente, un grande abbraccio a te Franco, e poi fa tantissimi complimenti, ti ringrazio assolutamente. Andiamo in break e poi l'ultima mezz'ora di trasmissione di oggi, 15:40 arriva Nicola Penta, quindi insomma rimanete lì.
14: Ieri e oggi.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione in netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni.
5: In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, lo nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Ieri e oggi.
5: Allora Tullio, direi ripartiamo con i tantissimi vocali giunti. Via.
6: A tutti i fratelli bianconeri.
5: Ciao, buon pomeriggio.
6: Allora, io mi auguro che Spalletti si decida a giocare a tre a centrocampo. E vi faccio un esempio. Se all'interno di un grande magazzino che vende, di un supermercato, i magazzinieri che devono poi portare la merce sugli scaffali per la vendita sono solamente due, e quelli che poi devono acquistare la merce si trovano molte volte senza il prodotto. Quindi se il centrocampo è come il magazzino che deve andare a rifornire le punte, io di magazzinieri ne metterei anche quattro, guarda, io giocherei con un 3-4-3.
5: Il problema è che in questo momento il terzo, che è Thuram, è stato fuori tutto il precampionato, hai Miretti e con Miners, e non hai ad oggi nessun acquisto. Vedremo se magari con l'arrivo di Kessié, Fofana o magari qualcun altro, Spalletti cambierà idea. Altro vocale.
7: Buongiorno, sono Albert, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
7: Sto leggendo insomma che si parla di Retegui, sarebbe un ottimo acquisto se è vera sta voce, non lo so. Poi il terzino Emerson Palmieri, un centrocampista, se arriva Kessié, sarebbe una Juve, insomma, stiamo con i piedi per terra, però io penso che con Spalletti e in più le vendite che magari si faranno, Jonathan David e compagnia bella, io penso che ci saranno delle sorprese. Speriamo che le mie parole
5: possono essere foriere di belle cose,
7: veritiere.
5: Speriamo. Anche se su Retegui io ho dei dubbi, ma non dal punto di vista tecnico, atletico. Cioè, lui guadagna 16 milioni netti più 4 di bonus all'anno, cioè uno stipendio di quasi 20 milioni netti all'anno. Io la vedo difficile che possa staccarsi dai paesi arabi, poi magari succede, ma in questo momento insomma mi permetto di avere dei dubbi, vedremo. Allora intanto chiedo a Tullio ovviamente di chiamare il prossimo ospite, leggo un paio di messaggi. Terry dice: con Miners il classico giocatore da Atalanta di Gasperini, 60 milioni regalati. Buon pomeriggio Franco a te e ai tuoi ospiti. Poi Pierluigi da Casal Palocco dice: io credevo allo scudetto con Motta, ho creduto

0: scudetto con Igor, credo fortemente nello scudetto con Spalletti. E sempre Pierluigi dice: spero che Alaibegovic lo faccia giocare, perché da noi i giocatori giovani vengono bruciati sulla panca. Poi Antonio dal New Jersey dice: ma davvero si sta pensando a Emerson Palmieri? Io non sapevo nemmeno che continuasse a giocare ancora. Poi Alfredo da Torino dice: dite all'ospite che sperare che Milik stia bene, come sperare che nel deserto non ci sia il sole. Poi Federico da Como: come dice Tardelli, manca la figura di un leader, ed è questo il motivo per cui la Juve cercava o Allison o il Dibu Martinez, non perché Vicario non sia bravo, ma perché cercavano uno con il carattere forte che potesse gestire il gruppo nei periodi difficili. E credo che questa opinione possa piacere molto a Nicola Penta. Ben ritrovato.
1: Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Nicola, sì. Noi ci siamo sentiti tramite messaggio in vacanza, eccetera, e insomma non eravamo molto molto contenti. Va detto che insomma dovevano ancora arrivare dei giocatori. Però qual è lo status del tuo umore ad oggi, a 12 giorni dalla chiusura del mercato, con una Juve che deve fare ancora tanto in entrata, tantissimo per le cessioni?
1: Allora, ti direi pessimo. Il mio umore è pessimo, nel senso che ormai siamo abituati a vivere queste giornate dove i giornali purtroppo alimentano quotidianamente tutta una serie di nomi, quindi aspettative nei tifosi. Siamo passati da Bernardo Silva, Allison, Ibrahim Diaz, Dibu Martinez, arrivare poi a giocatori che sono di seconda e di terza fascia. Questa è purtroppo la disamina, è questa. Poi ripeto, molti non si vogliono sbilanciare. Io ho letto stamattina interviste, facevi riferimento a Tardelli, dove dice squadra priva di campioni. Io sono d'accordo, cioè questa è una squadra priva di campioni. Se pensiamo che Yıldız, che viene ritenuto il giocatore, un giocatore simbolo di questa Juve, il futuro, il capitano, ma andiamoci piano, c'è un giocatore che gioca in una nazionale che è 27esima nel ranking FIFA e non va oltre le qualificazioni. Se si qualifica, quello
0: va
1: che
0: fuori,
1: fatto quest'anno,
0: va fuori al primo turno,
1: va fuori,
0: certo,
1: al primo turno. E abbiamo con Seisao, che è il più forte di tutti e comunque non ha il posto di titolare nella sua nazionale.
0: Vero.
1: Abbiamo Colomani, che per la prima volta nella storia della Juventus è il centravanti che non è titolare nella propria nazionale. Questo penso che sia un record. Insomma, se io vado a elencare tutte quelle che sono, diciamo, le negatività di questo mercato, di questa squadra, non ne usciamo fuori. Poi leggo obiettivo secondo, questa è una squadra da secondo posto. Sì, oggi molti stanno attenti a sbilanciarsi, perché giustamente dopo la gente si ricorda, no? Diciamo, tu hai detto che arrivava quinta, poi certo, arriva seconda, ecco. Allora, anche leggere queste dichiarazioni, che non sono mai genuine. Ricordiamoci sempre che nel calcio i protagonisti cercano sempre di evitare di farsi dei nemici. Quindi oggi dire che la Juventus è una squadra scarsa, che i dirigenti non sono all'altezza, per chi lavora nel mondo del calcio è controproducente. Quindi non sentiremo mai e non leggeremo mai dichiarazioni di soggetti che comunque lavorano in questo ambiente, che diranno che la squadra non è all'altezza, che probabilmente Carnevali non è adatto, perché il mercato di Carnevali è un mercato, diciamo, limitato a giocatori, cioè, parliamo di Lucumi, ma io adesso, con tutto il rispetto, no? Ci sono stati due direttori sportivi che hanno fatto la storia in Italia, uno si chiama Riccardo Sogliano e l'altro Luciano Moggi, e mi hanno sempre detto: mai difensori neri, mai, mai, mai. Io gli ho detto: ma scusa, ma però Thuram, sì, ma Thuram è un'eccezione. Tutti gli altri, e abbiamo visto Giulio Cesar, che era per me un idolo, però
0: certo,
1: aveva delle
0: carenze,
1: delle pause,
0: sì,
1: però delle pause, come ce l'hanno tutti quelli lì.
0: Una questione motivazionale, secondo te, Nicola?
1: Ma no, è una questione proprio di calciatori che provengono da
0: un certo tipo di calcio.
1: Esatto, dove non c'è una scuola come l'italiana, che è una scuola nata sui difensori, sui portieri. Noi abbiamo sempre avuto grandi portieri, grandi difensori, proprio perché c'è molta attenzione alla fase difensiva. Quindi chi nasce in società, magari, che ne so, colombiane piuttosto che venezuelane o messicane o anche africane, ecco, non c'è questa attenzione, non c'è questa tattica che impari.
0: Ma anche la cura dei dettagli, la cultura, no? Nella crescita di un giocatore. Voglio tornare con te, ovviamente, a sondare i nomi e a capire. Oggi ti sento scatenato, prima puntata, fantastico. Sì. Così ti voglio sempre, sì. Nicola, ma tu lo sei sempre, senza peli sulla lingua. Ti leggo questo messaggio arrivato su Twitch, polemico da parte del nostro amico Valerio da Gran Canaria, che tra l'altro nei giorni scorsi ha chiesto quando c'eri, perché ti aspettava assolutamente. Lui dice: il trionfale calcio italiano riparte, squadra che vince non si cambia, istituzioni ultra tutte ben salde al loro posto, con i media compiacenti che preferiscono non rompere a bestia, e quindi si riparte col campionato. Valerio da Gran Canaria, secondo me, tocca un tasto molto importante, cioè di Arbitropoli non si sa più nulla, tutti i casini fatti dalla Federcalcio, lasciamo perdere la patetica parentesi sulla scelta o meno del CT, ma poi noi non dobbiamo dimenticarci tutto quello che è successo mesi fa, però adesso parte il campionato e quindi...
1: E quindi il mese d'agosto, come al solito, è un mese di festa, perché sono quasi tutti in vacanza, per cui sono tutti allegri, felici, certo. Come vedi, tutti sorridenti, le squadre si ritrovano a giocare le prime amichevoli, dove appunto ci sono le feste, come è successo anche l'altro giorno con l'invasione, che secondo me,
0: mamma mia,
1: è stata una cosa
0: oscena.
1: Hai detto bene, perché per l'allenatore i minuti sono fondamentali.
0: L'ultimo quindi... test prima di Frosinone, e tu non consenti alla squadra di giocare almeno mezz'ora del secondo tempo. Tra l'altro Nicola, la Juve non ha fatto comunicazioni ufficiali, ma mi risulta da fonti accreditate, credo anche a te, che il prossimo anno cambieranno alcuni fattori per la festa in famiglia,
1: Assolutamente, è probabile anche che si individui un'altra location, perché una cosa così, a parte un discorso proprio numerico, perché un conto è farla a Villa Perosa, dove c'è la storia, la tradizione, certo, della famiglia, e quindi aveva un senso logico. Farla allo stadio non vedi l'esaurito, anche perché comunque la fai in un periodo dove la gente è in vacanza e non c'è quella festa che dovrebbe esserci, quindi secondo me ritorneremo non a Villa Perosa, ma in un campo magari ridotto, dove c'è la possibilità di ritornare alla festa e dove ci sarà la sicurezza che non avvenga quello che è avvenuto l'altro giorno.
0: Sì, e poi l'invasione
1: che si fa male,
0: ma cioè, certo, dire, questo è il paradosso, no? Il paradosso: Gatti che deve fare allenamento differenziato per l'esordio in campionato, perché un tifoso ha invaso e gli è franato addosso. Cioè, ma poi la follia, ultimo test, l'allenatore deve dare minutaggio alla Ibegovic, prontissimo a disputare i suoi primi minuti calcando il terreno allo stadium. I giocatori in campo, invasione, saluti a tutti, e si è giocato solo il primo tempo, una cosa assolutamente assurda, da teatro dell'assurdo di Ionescu. Voglio tornare con te però sul mercato. È inevitabile sottolineare che Cobb Miners in questo momento blocca il mercato centrocampo e Jonathan David blocca il mercato attaccante.
1: Assolutamente sì. Purtroppo questi sono gli errori che ti porti dietro negli anni. Stiamo parlando ancora di Arthur, che dovrebbe o potrebbe risolvere.
0: Sì, sì, risolverà il contratto. Stanno lavorando.
1: Sono cinque anni che te lo portiamo dietro. Quindi questa è stata la mala gestio, mi dispiace, negli ultimi anni, e di conseguenza è difficile poi operare in entrata, perché capisci, con dei giocatori, noi ricordiamolo, David percepisce 6 milioni netti all'anno
0: e ancora 4 anni di contratto,
1: che sono, e lo dico in modo che così lo sappiano anche i nostri ascoltatori, che non sono solo il doppio, perché va calcolato il doppio, quindi il 100%, certo, quindi 12 milioni e il 3% sui 6 milioni, quindi costa 12, quasi 13 milioni.
0: Eh sì.
1: Cioè, allora, chi è la squadra oggi? Non parliamo delle prime tre di ogni campionato perché non sono già coperte, ma qual è la squadra che è disponibile in questo momento a pagare certe cifre?
0: Ma soprattutto per una stagione fallimentare come quella di Jonathan, certo, David.
1: E quindi la Juventus è costretta, sarà costretta a pagare una parte, se non l'intero ingaggio del calciatore.
0: Purtroppo.
1: E questo succederà non solo per lui, ma anche per Kumainer.
0: Esattamente. Esattamente.
1: La realtà ed è già successo con Openda.
0: Eh sì. Almeno però l'operazione economica, e poi voglio sapere ovviamente il tuo aspetto tecnico su Vicario, è molto buona, no? Perché è un prestito gratuito, 8 milioni più 2 di bonus per l'eventuale riscatto. Anche lì una telenovela, quella del portiere che insomma ha rischiato di diventare stucchevole. Lo dico subito, a me Vicario piace, lo ritengo un buonissimo portiere, anche ottimo per alcuni aspetti. Però la Juve parte per prendere Alisson, poi va su Dibu Martinez, poi su Suzuki, con Vicario che è sempre stato l'alternativa di questi tre nomi. E anche lì sinceramente mi sarei aspettato, ecco, forse una tempistica diversa, non so tu Nicola.
1: Però la domanda è, siamo sicuri che questi calciatori, che questi portieri che tu hai nominato siano effettivamente entrati in una trattativa con la Juventus? Perché qui noi stiamo parlando di informazioni che ci arrivano dai giornali. A me di Suzuki, ti dico la verità, mi hanno sempre detto che non era vero.
0: No, no, ma meno male.
1: Ecco, quindi meno male. Come, capisci che noi abbiamo inseguito queste notizie come quella di oggi, perché oggi se guardi i giornali Retegui, c'è ancora Retegui, capisci? Cioè, un giocatore che prende 20 milioni all'anno, esatto, ma come si fa a mettere una notizia del genere?
0: 16 netti più 4 di bonus guadagni, ecco, in Arabia, allora, lo dicevo poc'anzi.
1: E allora, secondo te, è normale che un giornale possa scrivere, possa titolare in prima pagina che c'è anche Retegui? Cioè, in un momento dove la Juventus deve fare i conti al centesimo.
0: Certo.
1: Cioè, io non so chi gliele dà ste notizie, perché a sto punto veramente sono spiazzato, ti dico la verità. Nel mercato della Juventus di quest'anno sono spiazzato, perché c'è qualcuno che parla, c'è qualcuno che racconta ai giornali delle presunte trattative o vuol depistare, o probabilmente Vicario è stato il primo obiettivo della Juventus da 2 mesi a sta parte, e poi si è cercato di depistare magari per riuscire a strappare Vicario appunto con
0: una
1: con
0: formula economica assolutamente perfetta, perfetta.
1: Però a me mi ferma anche 10 minuti fa, mi ha fermato il Juventino inferocito, dice ma io sognavo già Dibu Martinez con la maglia della Juve, adesso ci abbiamo Vicario, che comunque hai ragione tu, Vicario è un buon portiere,
0: è un portiere
1: che comunque insomma c'ha anche dalla sua il fatto di essere Juventino, che questo chiaramente
0: sì, e poi esperienza internazionale, ha vinto un'Europa League col Tottenham,
1: sì, certo.
0: Lasciamo perdere l'ultima stagione, ci sono quelle stagioni maledette, no? Dove succede di tutto, ma Vicario, chi insomma va a vedere il suo rendimento nell'Empoli, in Italia e comunque con il Tottenham è un buonissimo / ottimo portiere, su questo non ci piove assolutamente.
1: Bisognerà capire chi giocherà in difesa, perché oggi c'è un po' di confusione anche lì, gioca Kelly, gioca Lukumi e Bremer, cioè, dobbiamo capire, lo vedremo col Frosinone quale sarà lo schieramento difensivo.
0: Guarda, oggi guardavo insomma le informazioni che ci sono arrivate, dovrebbe essere una formazione fondamentalmente come l'anno scorso con Perini in porta, la difesa a 4, il dubbio è Cambiaso o spostare Celica a sinistra, ma non credo, quindi a destra poi ci sarà ovviamente Kalulu, coppia centrale vecchia tra virgolette, cioè con Loi Kelly e ovviamente Bremer, centrocampo con Douglas Luiz, tra poco voglio sapere la tua opinione a riguardo, Locatelli, tre tenori davanti a supportare Colomoni, che saranno Ildiz con Seisao e McKennie, questa dovrebbe essere la formazione, quindi l'unico nuovo dovrebbe essere Colomoni in campo.
1: Beh, diciamo che questo avvantaggia l'allenatore, c'è una squadra che è già diciamo
0: rodata, conosciuta,
1: / 2,
0: certo,
1: sì, che giocano insieme, sicuramente è un vantaggio che hanno. Poi ci sono, c'è sicuramente la qualità di ogni singolo giocatore che fa la differenza. Invece su Douglas Luiz ritorniamo indietro di 2 anni,
0: sì.
1: Nel senso che quando la Juve acquistò Douglas Luiz, io per primo dissi grandissimo acquisto, perché un amico, un ex dirigente della Juventus che abita in Inghilterra da anni,
0: sì,
1: sai chi mi riferisco,
0: assolutamente, sì,
1: mi disse: guarda che l'hanno premiato come giocatore più forte, io l'ho visto 7-8 volte, è un giocatore effettivamente da Juventus. Poi ripeto,
0: quindi anche campo, quell'ex dirigente Juve avrebbe puntato su Douglas Luiz, mi stai
1: dicendo? Assolutamente sì.
0: Assolutamente, questo è molto interessante.
1: Sì. Beh, ma possiamo dire anche il nome, Antonio Giraldo.
0: Sì, Antonio Giraldo, certo.
1: Mi disse, io lo sento spesso,
0: certo,
1: lo sento anche il direttore Moggi, e mi disse che era un giocatore da Juventus, perché aveva fatto un campionato eccezionale,
0: sì,
1: facendo
0: sì,
1: anche dei gol.
0: Assolutamente,
1: poi,
0: lo ricordo.
1: È stato sfortunato, si è fatto male 6-7 volte, e Thiago Motta probabilmente non era l'allenatore giusto. Ci sono tante criticità, no?
0: Certo.
1: Nel cammino di un giocatore, un percorso che il calciatore fa secondo dall'allenatore che trova, dell'ambiente che trova, dei giocatori che giocano con lui. Quindi bisogna capire se i giocatori lo mettono in condizione di fare bene, male, perché sono tante cose da analizzare, tante cose. Beh, se vogliamo parlare di Cop Miners, 2 secondi,
0: sì,
1: un giocatore che è stato diciamo il migliore in assoluto per 2 anni come centrocampista, forse uno dei migliori in Europa, improvvisamente si è spenta la luce.
0: Sì.
1: Cioè, è stata una delusione anche per me, che io sono sempre stato un estimatore.
0: Ma anche io.
1: Ma non lo riconosco più. Non lo riconosco
0: Lo dicevo prima, sembra il fratello diverso di quello che giocava,
1: sì,
0: all'Atalanta. Cioè, irriconoscibile,
1: sì, sì, sì.
0: Ma anche a livello di fiducia, di giocate banali, è un giocatore che si è perso totalmente.
1: Ed è un peccato.
0: Ed è, oltre ad essere un peccato, è un vero problema, mi pare.
1: È un
0: mi
1: problema
0: pare chiaro.
1: Per i costi, certo,
0: certo, per i costi, ma anche perché in questo momento con Miners blocca il mercato, ovviamente, in entrata della Juve.
1: Certo.
0: Domenica 18:30, stadio Stirpe, Frosinone Juve, che cosa ti aspetti da un debutto come questo?
1: Beh, allora, mi aspetterei una vittoria, perché comunque non c'è confronto,
0: certo,
1: tra le due squadre, no?
0: Certo.
1: È evidente che la garra, come si suol dire, farà la differenza. Frosinone la metterà sull'agonismo.
0: Chiaro.
1: E noi dobbiamo essere bravi a sopportare e a far sì che anche noi, in qualche modo, tiriamo fuori questa garra, perché la Juventus ha sempre avuto questo agonismo importante, dai tempi di Furino, ai tempi
0: di Vidal, i primi
1: certo,
0: nomi che mi vengono in mente,
1: assolutamente. Quindi la Juventus è una squadra tosta, una squadra che non muore mai, non... per cui io mi aspetto una buonissima prestazione. È evidente che nella mia testa oggi, cioè, non è il Frosinone che mi fa pensare diversamente. Cioè, la Juve a Frosinone deve vincere e basta,
0: certo.
1: Non si può pensare che pareggio o addirittura sconfitta, perché la Juventus quest'anno deve migliorare assolutamente la classifica dell'anno scorso, per cui non voglio neanche pensare che con le piccole che ci sono costate
0: alla Champions,
1: piccole,
0: altro,
1: la Champions,
0: altro.
1: Quindi non voglio pensare che quest'anno si sbaglino perché dopo con le piccole non hai quello stimolo, quelle motivazioni che invece c'hai con l'Inter, col Milan, dove abbiamo sempre fatto delle ottime partite. Le devi trovare anche con le piccole. Spero che Spalletti, insomma, lavori su questo.
0: E guarda, la tua speranza ovviamente è quella di tutti i nostri tifosi, di tutti i tifosi della Juve, quindi uno ovviamente si augura di vedere una Juve magari non brillantissima, ma che dal punto di vista del tasso tecnico è ovviamente superiore a una neopromossa e deve andare a Frosinone chiaramente per vincere. Nicola, io ti ringrazio per la tua disponibilità, so che sei ancora in vacanza, mi dirai il prossimo giovedì se ci sarai. Io non voglio disturbarti troppo, non voglio turbare il tuo riposo, però insomma, se ci sei giovedì mi fa molto molto piacere, perché ci sarà da commentare ovviamente il primo turno di campionato.
1: Volentieri.
0: E ci sarà
1: volentieri
0: da parlare molto di mercato ancora.
1: Volentieri ci sarò. E ti dico, su Frosinone l'ultima battuta è,
0: sì,
1: con Seisao è immarcabile, per cui io punto su di lui, come al solito.
0: Come
1: è l'unico
0: solito.
1: Giocatore che è l'unico giocatore che mette in difficoltà le difese avversarie, quindi con Seisao sarà durissima per l'allenatore del Frosinone.
0: E hai avuto sempre ragione, perché con Seisao anche nell'ultimo test, insomma, allo Stadium contro la Next Gen è stato immarcabile. Nicola Penta, grazie come sempre, al prossimo giovedì, un abbraccio.
1: A te un abbraccio e un saluto carissimo a tutti i nostri amici ascoltatori juventini. Ciao.
0: Grazie Nicola, ciao, alla prossima settimana. Allora, qui finisce questa ultima puntata di questa settimana, noi ci rivediamo ovviamente qui martedì puntuali alle 14, anche la prossima settimana vi terrò compagnia dalle 14 alle 16. Beh, ci auguriamo di essere qui a commentare una prima Juventus a Frosinone vittoriosa, e speriamo possa andare così. Rimanete su Radio Bianconera, noi ci vediamo martedì, buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono, in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
4: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
5: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
4: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
5: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
4: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, buon giovedì a tutti, good morning everybody, comment ça va, comme la va, bonjour, Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qua piove di brutto, lì come va?
7: Buongiorno a tutti, 24 gradi, ventilato.
6: Cosa vuol dire ventilato?
7: Che sta arrivando anche qua, da te si sposterà, poi verrà qua anche, perché danno pioggia qua pesantemente nel pomeriggio.
6: Quasi pioggia allora, da me piove la mattina, da te piove il pomeriggio. E a mezzogiorno? A mezzogiorno sole entrambe le parti, attenzione. Ah, forse un raggio di sole, ve lo potremmo dare noi. Vediamo se oggi avremo una nuova notizia da consegnarvi, anche se siamo arrivati, non so se ve ne siete accorti, a giovedì, e quindi c'è venerdì e poi c'è il weekend, insomma inizia il campionato, sta per iniziare il campionato. E quindi cosa succede? Che ah no, giocano, la trasferta, e allora il mercato diventa un po' più, no? Lento nelle ultime due settimane mentre si gioca il campionato, e poi magari un giorno all'improvviso due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata, ma soprattutto siamo arrivati al dunque, e quindi il nuovo campionato, il nuovo corso, nuovo designatore arbitrale, nuovi arbitri designati, dopo vi dico il nostro, ma soprattutto una novità clamorosa che riguarderà Open Bar, il nostro format preferito. Attenzione, ma nella seconda parte abbiamo anche un ospite, vero caro New Eve, che sfrucuglieremo un po', che lo mettiamo alla prova, perché ormai il ragazzo è diventato uomo e quindi volge al termine della carriera e quindi si deve preparare a fare l'opinionista, a meno che non voglia fare l'allenatore, il direttore generale, il direttore sportivo, l'arbitro, no, l'arbitro non si può, no, agli ex giocatori al VAR, ha detto Orsato, invece i varisti, no, però sui giocatori ne sono d'accordo. Ti immagini un ex giocatore, che ne so, della Juve al VAR di Inter Juve o dell'Inter al VAR di Inter Juve?
7: Beh, tutto normale, dai.
6: Ah beh, tu dici peggio di questi. in effetti, cosa vuoi che possa cambiare? Ma non lo so. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 20 agosto 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter che motore, chi vuoi stato accontentato, il terzo colpo inglese diventa un Inter made in England, super centrocampo, per il salto Champions, preso anche Jones a meno due giorni dal via, 30 più 5, vedi che già sono 35, ieri volevano mettere i bonus, oggi sono stati costretti a inserirli, diventa già 35, beh adesso devo vincere tutto, beh, ragazzi scherziamo, Intanto il perdono dopo 50 anni, Boninsegna Mazzola dice scuse accettate, però io fui ceduto. Cioè gli hanno fatto fare questa roba, no? Prima ha intervistato Mazzola, poi ha intervistato Boninsegna. Avrebbero potuto, fosse ancora vivo, intervistare Herrera, ma purtroppo non c'è. Quindi però Boninsegna gli ricorda Mazzola, cioè sì, va bene tutto, però intanto io sono dovuto andare alla Juve, tu sei rimasto all'Inter. Però caro Bonimba, tu alla Juve hai vinto 4 titoli in 2 anni, Mazzola all'Inter ha vinto più niente. Così per dire, Ma veniamo al calcio giocato, perché stasera si gioca Conference League ore 20:30 Atalanta contro Hapoel Tel Aviv. Sarri apre la corsa all'Europa delle squadre italiane. Atalanta deve fare preliminari di Conference. non messa benissimo. Intanto andiamo alla Juve. Colo c'è. La Juve non ancora, te pareva. Sarà titolare contro il Frosinone. 415 giorni dopo l'ultima partita fatta con la Juve al Mondiale per Club contro il Real Madrid, tra l'altro l'avevamo giocata anche abbastanza bene, non so se vi ricordate, Colo torna titolare, anche perché lui c'è. Mentre il tifoso manda gatti KO. La Juventus fa il conto anche dei danni, perché qua ragazzi, adesso dobbiamo aprire un capitoletto su questa invasione, perché va bene invadere, però sradicare le zolle, buttare giù le bandierine, non so, ci mancava solo radere al suolo le porte, allora no. E allora se vi si dà un po' di possibilità di esprimervi e fate dei danni un po' da vandali, non va bene. La Juve si interroga sul format. E la domanda che poniamo noi oggi è: Gatti, vabbè, ovviamente il tifoso non l'ha fatto apposta, non è che è arrivato in te che è scivolato, piegato, è scivolato e l'ha preso. E va bene. Cioè, non va bene, ma va bene. Gatti fa di tutto per esserci col Frosinone. Gatti però non è un titolare in questo momento di Sarri. Buonanotte, di Spalletti. Ma se l'avesse fatto con Colomoni? Cioè, se noi avessimo avuto Colomoni infortunato per l'invasione di campo per la partita con il Frosinone, cosa sarebbe successo? Caro il mio Yves, che polemiche sarebbero venute giù, caro il mio Yves?
7: Le solite polemiche.
6: E quindi la Juve ci ripensa. Oh, finalmente sono tornate la sveglia e rompipallone. Vabbè, la sveglia parla di giovani e nonni, quindi lasciamo stare. Ma il rompipallone, Yves, il rompipallone si è svegliato, è tornato. Eccolo qua. Open da subito in gol in Champions. Il Lione dice: è praticamente nuovo. La Juve non l'aveva nemmeno tolto dal cellophane. Cellophane non lo sentivo dagli anni 40. Attenzione al Milan e alla regia dell'agente Mendes. Moreira alla cacà, così, con il numero sulle spalle. Leao all'uscita. E allora, ci pensa Mendes, adesso ci pensa lui a alzare il prezzo di Leao. Ma quante squadre che trovi. Attenzione dall'altra parte del naviglio. Barca su Lautaro. L'Inter, no, l'argentino è incedibile. Ma non scherziamo, ragazzi. Ma ci vorrete... No. Ci volete privare di Tuffaro, giuro sui miei figli? Colpisco la palla e cado per terra per chiedere il rigore, protesto intorno all'arbitro accerchiandolo. No, non scherziamo. Intanto, è nerazzurro il marchio top in Serie A sulla Gazzetta. 585 milioni, il Milan insegue a 5,14, la Juve a 4,19, 200 milioni di distanza, certo, come no. Secondo Brand Finance, il club di Octri è quello meglio gestito in Italia. Questo è meglio del rompipallone, però, dai. Secondo Brand Finance, il marchio nerazzurro, il club dell'Inter di Octri è quello meglio gestito in Italia. Parte che non è neanche più di Octri. Juve, manca qualcosa. Tardelli, Prandelli, Jugovic, Tacchinardi, Mauro. No, non è che li vogliamo in campo. Loro si sono espressi e dicono tutti quanti sono d'accordo, manca qualcosa. Vabbè, ma siamo d'accordo anche noi che non siamo ancora completi. Che è un Super Kane, Super Kane, ecco la scarpa d'oro. 73 gol in stagione col Bayern Monaco. Kane che va in scadenza. E lui dice: ora vorrei il pallone d'oro, cosa serve di più? Io c'ho una mezza idea, ce l'avrei. Non so, finire la carriera in Italia, magari a Torino. Super Kane. Intanto questo Bodo vola alto, valanga norvegese nei preliminari di Champions. La vera Champions si arriva adesso, si arriva. 1-3 in trasferta in Olanda contro il NEC Nimeca, avessi detto. Oh, da quando gli hanno battuto la squadra del cuore, le Cheerleaders, il Bodo è diventato Real Madrid. E belli che sono, ormai prevedibili. Anche chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. E qua l'Inter invece accoglie Jones ma in ansia per Lautaro. Barcellona pronto a investire 100 milioni. Vabbè, allora Yildiz vale di più, il problema c'è. Po' svalutatino sto Lautaro, ma come, non era l'uomo da un miliardo? L'Argentina senza di lui non può vincere. Fatti con lui, andate a casa. Retegui chiama Juve. Vediamo se la Juve risponde. Ci mancava un po' di Retegui. Era un po' di tempo che non sentivamo parlare. Ci sono sempre quei piccoli problemi che guadagna 20 milioni all'anno. Però dissolvibili. L'alternativa rimane Zirkzee, che è un'altra roba, non c'entra niente. Poi resiste ancora Sorloth, che è ancora un'altra cosa, un altro tipo di centravanti. Con l'Atletico si riparlerà di Nico Gonzalez. Oh. Mentre con il Marsiglia si trattano di Gregorio e Emerson Palmieri, ritorna al terzino in auge. Di Gregorio però lo vogliono solo in prestito, quelli del Marsiglia. La Juve dice sì, però almeno pagategli l'ingaggio, perché noi quando prendiamo i prestiti li paghiamo l'ingaggio, perché se no va bene tutto. Portieri, Perin ci pensa al Palermo, seriamente, e Audero c'è, che per le famose liste andrebbe benissimo. Audero, tra l'altro, cresciuto a casa nostra. Ravanelli entra in take il scivolato e dice: vicario juventino vero può essere un bel vantaggio, e spunta la foto di Vicario con da piccolo la cameretta col targone di Buffon numero uno. Vabbè, però non è una novità, si sapeva, si sapeva già da prima che lui era tifoso della Juve, adesso l'ha detto in tutte le salse, anche nelle prime interviste che ha rilasciato ai canali social della Juve, che il suo punto di riferimento è Buffon, quindi insomma, rispetto a Di Gregorio, da quel punto di vista siamo un po' migliorati. Il doppio editoriale di Tutto Sport di oggi. Il primo, l'invasione in civile e Gatti KO, contusione alla caviglia. La Juve si interroga sul format. Ora, cosa potrebbe fare di diverso? In molti urlano a: ma facciamo una vera presentazione, qual è? Io però ricordo al mondo Juve che quando facevamo i ritiri in montagna a Pinzolo, c'era, una l'ho fatta pure io, figura, c'era la presentazione sul palco in Piazza La Squadra, ma poi c'era lo stesso Villa Perosa. Non è che non c'era. Perché era una tradizione di famiglia. Ora, è arrivato il momento di chiudere con la tradizione, visto che non è più classica, e cambiare, non farla più? Votate. L'altro giorno avete votato per 80esimo invasione. Ora, alla luce dei fatti evidenziati in casa Juve, quindi bandierine del corner saltate, campo da rifare, giocatori infortunati, insomma una serie di situazioni per cui non è finita molto bene l'altro giorno. Alla luce di questi fatti, voi, chat di RBN radiobianconera.com, cosa volete? Farla ancora allo stadium, ma con una sicurezza diversa, quindi la Juve che non permette di fare l'invasione? Volete annullarla completamente? Volete tornare a Villar Perosa? Se la vedo dura ormai. Volete una presentazione allo stadium della squadra? Giocatore per giocatore, le parole del mister, magari di qualche dirigente, magari John Elkan, perché no, sul palco che parla con voi. Volete interagire, avere i social a disposizione e mandare le domande in modo che vi rispondano subito? No, sta scherzando, quello non si fa. L'altro editoriale del Tutto Sport di oggi è ora Arbitropoli è Silenziopoli. Beh, anche prima, ma il primo errore, Tutto Sport si interroga e dice: ora che avete silenziato tutto, al primo errore che faranno gli arbitri, che succede? Orsato ha diramato le sue designazioni. Alla Juve è toccato Airoldi. Un bel Airoldi. E il VAR Mariani. Chi è Mariani? Mariani è l'arbitro sgradito all'Inter. Ricordate la telefonata in cui Rocky dice: aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene, poi ti do conferma, ma solo dopo l'assenso dell'Inter, perché da questa non gradito. Sarebbe anche questa intercettazione qua, Quindi il non gradito dell'Inter Mariani ce lo becchiamo noi. Airoldi è quello del famoso Empoli-Juve 4-1, con tra l'altro un rigore clamoroso notato alla Juve, che prima di scendere in campo alle ore 20 ci hanno detto: ah no, hai 10 punti in meno. E anche di altre due partite, ma basta quella per avere dei brutti ricordi. Ma torniamo al mercato. L'Avellino preme, Licina in prestito, Ildiz non vuole. Come Ildiz non vuole? No, Ildiz ha detto: conosco bene, garantisco io, me lo gestisco io nello spogliatoio, non datelo via. Ho capito, però è un esterno d'attacco che può andare sotto punta, ne abbiamo tanti, cioè, non è che adesso possiamo avere 200, Kenan, è che mi puoi fare il mercato tu, però lui si è espresso. Intanto, in vista di Frosinone, Cambiaso out per un fastidio simile a quello di Gatti. E Catora ha lavorato a parte, Milik bloccato dalla lombalgia. Ma non avevamo dubbi, Spalletti con Bremer e Kelly centrali in difesa, quindi rimandato l'esordio da titolare. per quanto riguarda il nuovo acquisto. Douglas Locatelli in mezzo e Vicario è pronto, perché Di Gregorio è praticamente fuori progetto. Perin gestisce i carichi e c'ha il mercato in testa, occhio. Vabbè, però per Vicario non sarebbe un problema. Cioè, rispetto a Lucumi che è appena arrivato, deve ambientarsi, conoscere la squadra, allenarsi, eccetera, il portiere è un ruolo diverso, quindi non è che deve, cioè al massimo deve fare un passaggio di piede al compagno più vicino. Attenzione, Kyrgios, ecco Caina, e poi mi accusava Sinner, bisogna stare attenti, bisogna essere puliti quando si fanno certe affermazioni e dichiarazioni, se no poi ti vengono a prendere. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Qua quanti appunti che ho preso? Qua quanti appunti? Ce n'è per tutti sul Corriere dello Sport Stadio. Cominciando dalla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Scudetto e Champions, eccolo lì. Kivu Premier. Ecco la mezzala. 30 milioni più 5 di bonus al Liverpool. Preso anche Jones. Inter Made in England. I segreti del mestiere, il commento del Corriere dello Sport Stadio. Ne hanno loro di segreti del mestiere, tanti, in tutte le stanze, devo dire. Ah, beh, adesso sono super favoriti, devo vincere tutto. Se no è fallimento, Adesso però me li dovete trattare come facevate con noi quando eravamo favoriti in campionato e se eravamo in finale di Champions era un fallimento. Allora è fallimento, quest'anno se non vinco tutto. Casa Napoli. Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus. Attenzione. Oggi Badiashile completa le visite. Manna in pressing sul brasiliano. Ma deve avere spazio. Iniziano ad accorgersi che anche le altre squadre, caro il mio Yves, devono vendere se vogliono comprare. Casa Atalanta. Atalanta, allerta altissima, andata dei playoff di conference, arriva a Napoli alle 20:30, città blindata, siamo le solite. Sarri dice, c'ho le farfalle nello stomaco per questa gara di preliminare di conference league. Giunto lì Sarri, voglio dire, dal Napoli quasi scudettato all'Atalanta di preliminare di conference league, non è che ha fatto una carriera salita, ve lo devo dire ragazzi, è non benissimo. E poi casa Milan, oggi Morera in campo, Leao c'è, Mendes a casa Milan, ed ecco che improvvisamente ci sono tutte le aperture, perché si sono affidati al super procuratore. Riunione chiave per il destino di Rafa, però la cifra è sempre quella, 40, non è che arriva Mendes e diventano 80. Ramos dice, qui ho trovato il top, tutti i nuovi arrivi in tutte le squadre hanno trovato il top, quindi se tutte le squadre sono il top, non si capisce come mai vince una e l'altra no. Casa Roma. Roma, amerai Mora, il messaggio di Mourinho, Rodrigo è fortissimo, vi piacerà tanto, lui lo conosce bene, sapete che Roma ormai è a casa Mourinho, Milano è a casa Mourinho, Madrid è a casa Mourinho, sono tutte case di Mourinho, c'è un sacco di case, fa l'imprenditore immobiliare praticamente. Ora Luis Enrique e poi c'è il nodo Fofana, qual è il nodo Fofana per la Roma? Il vil denaro, come sempre. E poi andiamo a Firenze. Ah, la Fiorentina, c'è il prezzo per Ken. Ah, vedi che c'è un prezzo per Ken. Parate ci vuole 40 milioni, attende il rilancio del Como. Cioè, Parate ci cosa fa? Ha detto, il Como dice che lo vuole, che era 30. Prima gli ha detto, no, non è mica sul mercato. Poi ha detto 30. Beh, 40 però. Vedi che 40 inizia già a essere sul mercato, Ken, attenzione. E poi veniamo a noi, Juve. Che sì, e Zirkzee in lista d'attesa. Come sempre, sono lì che aspettano, come dal dottore. La corsa di Carnevali per cedere David e Cop Miners. Cop and Company, la mediana XXL. Ne abbiamo troppi, ma c'è il piano. Qual è il piano? Cedere con Miners, cedere Miretti, rescindere con Arthur, ecco il piano. Non è più facile suonarlo il piano che mettere in alto sto piano. Però, se i direttori riescono nel piano, poi applauso scena aperta. Lazio allo sbando. Sul Corriere dello Sport Stadio. Lotito spiazza tutti, dice Bamba chi? Ma come? Senegalese, 26 anni, svincolato dagli Orient. È il nono scelto dal presidente, oggi le visite mediche, come Bamba chi? Icardi ha detto no, ma non avevamo dubbi neanche qua. Difficoltà per arrivare a Pinemonti, ecco allora che la Lazio prende Bamba. Acquisto però in bilico, deve superare le visite mediche. Ma in ultimo ci siamo tenuti il piatto forte, Orsato. Orsato usa solo i VAR Pro. Gli arbitri facciano gli arbitri, i varisti facciano i varisti, praticamente gli specializzati del ruolo. Ma contemporaneamente il dubbio. Open bar, sarà muto? Come sarà muto? If, senza audio, una lezione tecnica. C'è Orsato, cosa propone? No, non lo togliamo, ve lo lasciamo open bar. Però non vi facciamo più sentire i dialoghi tra varista e arbitro. Andiamo lì, magari io, magari il mio vice, vi diciamo: avete visto lì? E lì non è andato rigore, vi spieghiamo noi perché. Vabbè, ma si perde il senso del.
7: Non è più open bar, ci vuole l'audio.
6: Non è più open bar. Bisogna cambiare anche il nome. Lesson VAR bisogna farlo diventare. Invece che Lesson 1, Lesson VAR. No, scusa, io voglio sentire le schifezze che si dicono tra arbitri e guardaline. No, perché sai, dopo quello che è successo, vabbè che hanno fatto diventare silenziopoli arbitropoli, però insomma, se al primo audio che ascoltiamo, quello lì è quello che aveva detto, e quindi vedi che ancora è proprio... Non li vedo bene uscire da questa cosa.
7: Sì, ma secondo me qualcuno dirà: rimettete l'audio perché vogliamo sentire. Cioè, per l'immagine lo fanno tutti.
6: Ho capito, rimettete l'audio che vogliamo sentire, però aspetta, guarda che bello. Aspetta, voglio vedere, voglio fare una prova tecnica. No, però non cambia. Perché mi ha regalato sta cosa meravigliosa, vedi? Vedi com'è?
7: Un bel funghetto.
6: No, ma si cambia colore. Guarda che roba. Vedi? Cambia colore. Bellissimo. Solo che non fa l'effetto che vorrei, quindi lo spegniamo. Attenzione, però bellissimo, di notte è bellissimo. No, perché qua sta diventando tutto buio e sta venendo giù la fine del mondo. Attenzione, mamma mia, manca solo la grandine. E abbiamo parlato di open bar. Appena abbiamo parlato, mi meraviglio che regge la linea. Guarda,
7: infatti, mantieniti un po'.
6: Cambiamo argomento, che fosse meglio. Intanto sulla chat di RBL Radio Bianconera già sono tantissimi, quindi mi raccomando ragazzi, perché la trasmissione è sempre la vostra, ci mancherebbe altro. Ma noi chiudiamo anche il Corriere dello Sport. Sui politici, pagine sportive, niente di che, ve lo dico, e quindi non ve li sottoponiamo. Ve li sottoponiamo quando c'è qualcosa di interessante. E allora andiamo ad aprire tutto Juve.com, il bel faccino di Cop Miners. Cop Miners in primo piano. Juve, grave problema cessioni. Che succede? Su tutto Juve.com il buon Massimo Pavan, che vi ha abituato al primo piano delle ore 9, si interroga. Giustamente. E dice: la Juve deve vendere prima degli acquisti. David con Miners, Di Gregorio, Gonzalez, Arthur possono sbloccare il mercato bianconero. David può liberare la strada a Zirkzee, per dire. Cop Miners può sbloccare un centrocampista, che sì, per dire. Arthur si lavora sulla separazione, amici come prima, e quindi mai amici, ciao, arrivederci, addio. Di Gregorio, Marsiglia, Vicario ha cambiato tutto, perché adesso il problema l'abbiamo risolto, l'abbiamo preso, ma abbiamo quattro portieri. Vicario, Di Gregorio, Perini e Pissoglio. E quindi uno sa da andare. Nico Gonzalez vuole una nuova destinazione. Dice: oh, allora io non voglio stare qua. Cabal, Rugani e Milik completano la lista, anche se io vi devo dire che a Rugani nessuno gli ha detto di trovarsi una squadra ad oggi. Prima bisogna vendere e poi si può comprare. Attenzione. La firma bianconera del giorno è il buon Poncirolli, che dice: inizia la stagione dove può arrivare questa Juventus? Fa il sondaggione, ma dice anche la sua. Quindi andate su tuttoio.com, vi cliccate il box bianco su nero, nero su bianco, c'è Poncirolli, c'è la firma bianconera d'eccellenza, e andate a leggere tutto. Il virgolettato è: Orsato non vuole proteste e accerchiamenti. Perché c'è qualche squadra che le fa? Perché c'è qualche squadra che fa accerchiamenti all'arbitro, Iv? Ti risulta?
7: Per adesso no.
6: No, e allora a chi è riferito questo messaggio di Orsato? Non si capisce, è strano.
7: Ma l'avrà tirato verso Milano. Ricordo sempre.
6: Avrà virato verso Milano, dici? È un messaggio milanese? Chiudiamo tutto io.com, andiamo a vedere bianconeranews.it. In questo momento c'è un buon Mirko Nicolino che dice: a mali estremi, andate nel box giallo, cliccatemi Nicolino, perché mala UEFA, Juve, Vicario apre una nuova era, Perin può partire, ma c'è un superstite. Chi è superstite? Fammi andare a vedere chi è superstite. Di Gregorio di Stato. Pissoglio, ho capito, ma Pissoglio se fa il terzo portiere, che c'entra, rimarrà per sempre. Pissoglio per sempre. fino a quando si ritira, fa il terzo portiere della Juve, scusa. O no, dove trovi un terzo portiere meglio di Pinzone? Ma adesso una parte. Tiene in mente un terzo portiere migliore di Pinzoglio?
7: No, se stesso.
6: No, se stesso. L'ha visto passare tutti, Buffon, Chiellini, Dybala, Ronaldo, Higuain, tutti. Buffon. Pensa cosa pensa Pinzoglio, cosa potrà raccontare quando sarà nonno e nipotini. Pensa cosa gli... Lui tutto, c'è stato a tutto. Non è mai stato messo in discussione quanto terzo portiere, quindi non fondamentale, no? È rimasto lì, quindi ha visto tutto. Meglio di quanto abbiamo visto noi, perché l'ha vissuto da dentro. Attenzione, chiudiamo bianconeranews.it. Non lo so, hai già dato un occhio tu a Calcio e Finanza, se vale la pena o...
7: Ma facciamo dopo, guarda, non c'è un granché.
6: Facciamo dopo?
7: Sì.
6: Non c'è un granché, anche se già vedo una telecamera. Già vedo una telecamera. Ma piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030. Sono davvero contento del rinnovo, ha detto il 4 volte campione del mondo, convinto che in Red Bull ci siano le persone migliori. Il mondiale di Formula 1 riparte dunque nel weekend col 12° appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Suta, lo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. Ottava giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il 30° successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Sinsi, a favore di Flavio. Ciclismo, sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il nono corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica.

0: per più che in Spagna. La Germania sta un gradino sotto, 810 euro all'anno. In Italia 669 euro all'anno per vedere tutto il calcio. In Francia, che sono messi peggio di noi, 439 euro all'anno dal punto di vista del revenue. L'abbonamento da Zone Full costa 379. L'abbonamento con vincolo di 12 mesi a Now costo di 19,99 al mese, 239,90 complessivi. L'abbonamento a Prime Video da 49,90 euro all'anno, totale 668,80 per vedere tutte le sfide di campionato di Serie A, Champions League, Europa League, la Conference League. È troppo? È poco? Bisognerebbe fare il paragone con quanto guadagna una persona. Eccolo qua lo schemino. Eccolo qua in fondo, attenzione. In Spagna, che costa 972 euro all'anno vedere tutto il calcio, lo stipendio medio è dei 35.121 euro. In Italia, che costa 669, lo stipendio medio però è di 34.733 euro. In Inghilterra, che costa 867 euro vedere il calcio, però lo stipendio medio è di 54.266 euro. In Germania, che costa 810 euro vedere il calcio, lo stipendio medio è di 54.840. Addirittura in Francia, che costa molto meno che da noi 439, lo stipendio medio è di 44.304. Insomma, quanto incide l'abbonamento per vedere il calcio rispetto a quanto guadagni tu? In Francia dello 0,99%, in Germania 1,48%, in Inghilterra 1,60%, Italia 1,93. Dovresti far pagare molto di meno, secondo me. Carino questo schemino, ce lo teniamo da parte, così dopo quando facciamo le discussioni ce l'abbiamo anche a memoria. Facciamo così, allora, guarda, facciamo un bel CapCut, facciamo un bel CapCut. Strumenti di calcolo, strumenti di taglio, tac, inquadriamo lo schemino, ecco il tabellino, eccolo qua. Lo salviamo e poi però ce lo dobbiamo mettere in archivio, eh? Tac, tac, ma come sono bravo, come sono diventato bravo ragazzi, so far tutto ormai, so far tutto e so far niente, ma domani chi lo sa, sarà quel che sarà. Eccolo qua, alleghiamo il file, ce lo mettiamo nell'archivio calcio, insieme al regolamento del gioco del calcio, perché noi ce l'abbiamo in archivio, il regolamento del gioco del calcio, a differenza dei movioristi che non lo sanno neanche, noi ce l'abbiamo, quindi ogni volta andiamo a vedere le regole per rinfrescarci la memoria. Mentre domani iniziano a esserci un po' di partite interessanti, in Italia ancora no, eh? Noi iniziamo sabato, se non mi ricordo male, vero? Non ci sono anticipi domani, fammi vedere a memoria, tac tac tac. Lega, Liga, Coppa Libertadores, Super League, Coppa di FB, la Liga, Premier League. No, no, no, noi iniziamo sabato. Chi è che inizia per primo a sto giro?
1: A Milano
0: inizia Inter-Mons, sì, Inter-Mons alle 18.30, bravo, lo sai a memoria, 18.30 Udinese-Como, Genoa-Napoli 20.45, Parma-Cagliari alle 20.45, questo tutto di sabato. Il programma di domenica invece, quando ci siamo anche noi, prevede queste partite: Frosinone-Juve alle 18.30, se invece alle 18 è diventato 18.30, Venezia-Lecce 18.30 in contemporanea, perché ci si vede Atalanta-Sassuolo alle 20.45, Toro-Milan alle 20.45. Ci sono tutte o manca qualcuno che gioca lunedì? Vediamo. Eh no, mi sembrava. Lunedì Bologna-Lazio 18.30, Roma-Fiorentina 20.45. Ma perché li fanno giocare lunedì? Mica sono iniziate le coppe. Malagò, la Roma già inizia a giocare lunedì e ha più tempo degli altri per preparare la prima giornata di campionato e non ci sono le coppe in mezzo, della Roma. Ai, partiamo malissimo qua, malissimo. Attenzione. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua quanti siete. Cominciamo da Gildo D'Ancona che dice: questa mattina mia moglie, che è più juventina di me, si è svegliata dicendo di aver avuto un incubo. Ho sognato che Elkan vendeva Indy.

0: Di solito nei sogni un pizzico di verità c'è sempre. Speriamo che questa volta si sbagli. No, Gildo, Gildiz è l'unico incedibile. Poi lo so che adesso iniziano i vari a chiappa clic, a sfrucugliare, a dire: eh no, ma se arriva lo è incedibile. È il che l'ha garantito ai figli, non lo può avere. È incedibile. Roberto da Trieste scrive: ma non c'era scritto da nessuna parte il numero di disdette di Zazzon Sky in questo periodo? Perché mi sembra che, visto che fanno delle promozioni, non vorrei che magari in questo momento siano un po' in difficoltà. Sì, fanno un po' troppe promozioni anche secondo me, caro il mio Roby. A parte la differenza di qualità del calcio in Europa, noi siamo veramente, penso, molto in basso. Ma c'è anche un discorso di costo della vita che è completamente diverso. Infatti, in Inghilterra il costo della vita è molto più alto del nostro. Infatti, Roberto, ti ho letto lo schemino, non va bene per niente. Ci devono almeno dimezzare gli abbonamenti, secondo me. Luca da Genova dice: la tradizione va assolutamente mantenuta, ma perciò anche regolarizzata e rispettata. E parliamo dell'amichevole di famiglia. Marco da Crema dice: Harry Kane, 73 gol in una stagione con uno stipendio lordo di 25 milioni. Vlahovic, 68 gol in 4 anni e mezzo con un ingaggio al lordo, mi rifiuto di fare il conto. Houston, abbiamo un problema. No, abbiamo risolto, infatti. Bravo, Marco. L'abbiamo risolto il problema. Vlahovic non c'è più. E no, perché poi il problema è sempre quello. Quelli che mi dicevano: però ha fatto 16 gol, 15 gol. Ho capito! Qui c'è gente che fa 70 gol all'anno e guadagna meno di noi. Ragazzi. Davide da Pieve Ligure dice: prendiamo la palla al balzo, dai, tra danni, infortuni, feste di varie, basta invasioni, magari una sgambata più seria, basta con questa amico di famiglia fatta così. Erasmo dice: se si vuole fare la partita a Ferragosto tra squadra maggiore e next gen, bisogna che si proibisca l'invasione di campo. Stefano da Cecina dice: farei la partita con annessa presentazione delle squadre, ma stoppa l'invasione. Ah, però aspetta, Stefano, e cosa fai? Quando la fai la presentazione della squadra? Prima o dopo la partita? Dopo la partita, dopo l'idea è possibile. Prima. Cioè, fai tutta la presentazione e poi dice: ed ecco a voi adesso l'amichevole. Non lo so. Secondo me, tutte e due insieme ci quaglia poco. O fai la partita o fai la presentazione. Massimiliano da Roma dice: la sua sul mercato, Retighi è il classico giocatore che sembra forte finché la partita e la maglia pesa poco. Poi sale il livello e va in difficoltà. Ma vabbè, ma dai. Ma poi è un nome decente per ridarci un po' di speranza in un futuro migliore, quando ormai siamo entrati in questo mood mediocre. Cioè, Massimiliano dice: dai, cos'è? Ho capito, però, Massi, dal punto di vista giornalistico, l'ho detto ieri, siamo partiti con degli obiettivi, vedrai che alla fine ritornano. Cioè, ritorna tutto, ritorna, a parte quelli che sono accasati, ma ritorna tutto, vedrai. Ritorna anche Icardi sulle pagine del giornale, tra poco vedrai. Qualcuno l'ha visto ieri in piscina a Pozzuoli, così, boh, che ci faceva Pozzuoli Icardi in piscina? Piscina da 10 euro. Luca da Genova dice: purtroppo è tornato il rompi, è ossessionato, crede di far ridere. Steve dice: però organizziamo una finale in Piazza San Carlo, succede casino, parte in famiglia e sta vergogna. E Stefano dice: qui c'è qualcosa che non va. Beh, nei nostri tifosi, però, a questo punto, lasciami dire, Stefano, perché. Se non siamo in grado di mantenerci in ordine. Massimo da Venezia fa un'osservazione che è fuori luogo e quindi non la leggo. Poi abbiamo Daniele da Brunico in montagna in attesa del temporale. Lui ancora non l'ha avuto. Ma il tifoso scatenato cartonato può essere da Spato e fatta richiesta di indennizzo? Dice lui o no? No, non credo. Mica l'ha fatto apposta. Enzo da me, e poi quello che ho detto ieri lo ribadisco, ragazzi: se la Juve vuole l'invasione non la fa fare, quindi che se la prende con quelli che hanno in basso, se vuole non la fa fare. Enzo da Messina: è bello notare che i giornali specificano che Stones costa all'Inter 30 milioni più 5 di bonus, difficili da raggiungere. Quanto sono precisi. Gianluca da San Marino: oggi per partire un messaggio per il grande Ives. Spero che si scriva con il suo nome. Sì, bravo, sei il primo che l'ha scritto giusto. Non hai bisogno di un avvocato difensore, caro Ives, ma il nostro caro Claudio, quando si accorgerà che la sua compagna, volta ad abbattere l'idolo delle chat, gli si può rivoltare contro un boomerang? La sua campagna. Abbassa il tiro su. Sai che Gianluca, l'ho capito a metà sto messaggio, però. Marco da Cesena. La squadra va completata, ma il problema principale è liberarsi di zavorre che pesano sui bilanci. Rugani il più fortunato, che manteniamo da anni, con prestiti che non vengono gettati in acquisti. Ma guarda che Marco, Rugani non è fortunato, se l'è guadagnato, il posto costa poco, tra l'altro, non rompe, è juventino, ha vinto tutto, va bene per le liste, è esperto e non pretende di giocare titolare, quindi sono altri il problema, direi che Rugani è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Dario da Palermo dice, Mizg, sta per iniziare un nuovo campionato e io non vi mando un saluto da maggio. Ciao Claudione, e a tutti gli amici di RBN, un rigurgito di entusiasmo, Cin, Carnevali & Company, anche se non so più chi c'è in rosa e chi no, ma mi rifarò. Dario da Palermo, si è fatto 3 mesi di vacanza, sei rimasto fuori giro, attenzione caro il mio Dario, attenzione, non perdere il treno. E poi Luca da Cuneo che dice, allora, sul discorso del costo per vedere tutto il calcio, io sarei per il ritorno del decoder. E allora non si può tornare indietro. Dove spendevi 40 euro all'anno per vedere tutto? Me lo ricordo. Pensa che io ero abbonato addirittura a Telepiù nel 1999-98, non mi ricordo più. Ho iniziato con Telepiù, pensa a te. Simone dice, una volta l'invasione era per abbracciare i giocatori, ora invece, scherzo ovviamente, sì, no, però è un po' tracimata, cioè, è diventata una roba che non va bene. Marcel da Bergamo dice, l'hai sempre fatto anche durante la festa Scudetto, ma cosa? Sebastiano da Lecce, i servizi si devono giustamente pagare, ma essere presi in giro no. Vogliamo parlare delle telecronache da zona anti-Juve? Quindi solo disdette, niente più abbonamenti, la partita si vede al club Juve o allo stadio? Cello dice, fai la partita e poi fai la presentazione. Ma no, come fai a fare la partita e poi la presentazione? Finita la partita, questi sono sudati, vanno a fare la doccia e se ne vanno. No, dai, non puoi. Poi finita la partita, devi lasciare le interviste ai mezzi vari, pure a noi. Cioè, no, se devi fare presentazione e partita, fai presentazione e partita, se no non ha senso. Mario da Palermo scrive, ho capito il costo in termini reali della TV del pallone, ma se poi De Laurenti, Slotito e tutto il cucuzzaro della Lega di Serie A chiedono cifre spropositate a DAZN per i diritti TV, i prezzi non calano per loro, dice Dario, che non ha tutti i torti. Ci sentiamo un po' anche le vostre espressioni vocali. Ci sei, Iva? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio. Senti, in mezzo all'offerta di DAZN, quella da 19,90 al mese, io credo di aver capito che vale solo per vedere le partite su smartphone. Poi magari mi sono sbagliato e se mi sentite qualcosa a merito. Ciao Fabio da Fucecchio.
0: Ciao Fabio, un'offerta per quelli che la vogliono vedere su smartphone. Che c'è sempre l'inganno, attenzione. Sentiamo un altro locale da casa.
2: Buongiorno Claudione, sono Sebastiano da Lecce. Il problema non è quello che dobbiamo pagare da DAZN, perché comunque se uno vuole un servizio è giusto che lo paghi. Il problema veramente di fondo è quello che dobbiamo ascoltare nel seguire le cronache della Juventus a DAZN. Praticamente o le ascolti a volume basso oppure praticamente nulla, ti viene il sangue amaro, cornuto e mazziate, scusate il termine, Ambrosini, certo. E tutti quelli, certo, che si alternano alla telecronaca sono insentibili.
0: C'è però una via d'uscita, attenzione, per chi si abbona perché vuol vedere la partita. Tu ti guardi la partita senza audio e audio tiri su Radio Bianconera. O no, Yves? Metti il televisore, il computer, quel che l'è, sulla partita e sul cellulare con l'app tiri sull'audio di Radio Bianconera.
3: Certo, no? È stata sempre proposta comunque questa cosa qua dal direttore, già dall'inizio dell'anno.
0: E allora, perché la gente non ascolta? Se è sempre stato proposto, ascoltiamo i suggerimenti, dai! Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Radio Bianconera, amici juventini. Per me l'amichevole fatta così, con l'assalto al campo alla Sperindio, non si può fare, non è una cosa, diamo veramente un brutto segnale, diamo veramente una brutta immagine. Perché non fare un bel trofeo Agnelli o qualcosa del genere?
0: Ah,
4: o un bel trofeo,
0: che
4: identitario per la Juve, che abbia anche un po' di valore, e facciamo una bella amichevole con una squadra che viene a giocarsela, facciamo una bella partita ad agosto con la presentazione della squadra e una prova che sia valida come segnale di fine, diciamo così, di fine ciclo di amichevole, di fine estivo. Cioè, almeno avrebbe senso e porterebbe i cassi, sarebbe una cosa come fu il trofeo Berlusconi a suo tempo, il trofeo Moretti, si fa magari con uno sponsor, si fa una cosa bella. Perché fare una cosa fatta male nello stadio più bello d'Italia? Non riesco a capire.
0: Secondo me, non lo so, aspetto risposte, ma credo che la Juve stia ragionando su questo aspetto qua. Mimmo da Rocch dice: ti ascolto se... grazie, non ascolto un tuo parere sulla squadra. Secondo te arriviamo terzi? Secondi? Visto che tutti danno la Roma come vincitrice, quelli là come secondi, il Napoli, il Milan eccetera, noi dove siamo? Chi è che dà la Roma come vincitrice? La Roma vincitrice non la dà nessuno, a parte i tifosi della Roma forse. No, dai. Dove arriviamo noi? Mi fai aspettare gli ultimi 14 giorni di mercato per dirti dove arriviamo, dai. Concedimi il lusso di questa attesa. Simo dice: il problema del calcio in TV è che non ci sono alternative se non illegali. E questo deve far riflettere. Ma basterebbe calmierare i prezzi, però, Cioè, volendo si può fare. Maurizio da Grosseto dice: la nostra festa fatta nella nostra casa senza invasione mi sembra semplice, no? La facciamo senza invasione. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, per quello che riguarda gli abbonamenti, io ho disdetto dal 2020-2019, se non ricordo male, e io ho il sogno nel cassetto che ogni società si gestisca il proprio broadcast, perciò se io ho 1000 tifosi ho l'introiti per 1000 tifosi, se io ho 6 milioni, 7 milioni ho l'introiti per 6-7 milioni, creando un canale che ti dà la possibilità di vedere le partite della tua squadra, e la tua squadra sarà obbligata, quando si incontrerà con l'Empoli, di dare una parte alla squadra, diciamo, ospite o che ci ospita. Secondo me le cose girerebbero meglio, perché continua a vedere chi sta in alto mantiene chi sta in basso fa i dispetti a chi sta in alto quando deve vendere, perché vendono come se vendono per anche gente che va a fare, diciamo, il non titolare. Fammi sapere cosa ne pensi. Sarebbe veramente, anche poi dal punto di vista dell'evasione, io penso che se devo da 40 euro al mese alla Juventus, sì, lo do. Se devo da 40 euro al mese a Netflix o a Zona, manco lo nomino, perché non gliene darei manco uno del... Infatti chi c'ha l'abbonamento da Zona mi dispiace, ma se merita quello che c'ha.
0: Bello, interessante la tua proposta, però bisognerebbe fare i conti giusti. Non lo so mica, tu dici converrebbe a tutti, alle piccole squadre converrebbe non essere trainate dal carrozzone dei diritti TV e avere, cioè, l'Empoli di turno fa la sua TV e vende le partite dell'Empoli, a chi li vende? A 500 persone?
3: No, però
0: guadagnerebbe più così.
3: No, però ha specificato una cosa, ha detto: se la Juve che ne ha 8 milioni che gioca magari fuori casa con l'Empoli, in quei 8 milioni supponiamo un 20% va dato anche all'Empoli, anche condividere
0: ma ho capito perfettamente. Viceversa, quando è l'Empoli che gioca in casa, è l'Empoli che deve dare una percentuale alla Juve, ma in base agli ascolti gli deve dare la valanga praticamente. Cioè, adesso sono tutti insieme, quindi le piccole piccolissime prendono una fetta che secondo me, avendo i diritti TV da sole da vendere, non prenderebbero, pur con la percentuale ricevuta. Non lo so, anche perché, scusa, se fosse così l'avrebbero già fatto tutti, eh? Cioè, se fosse un vantaggio per tutti, tutte le squadre l'avrebbero fatto. Se rimangono invece tutte insieme è perché ci sono degli equilibri da mantenere che convengono alle altre squadre che fanno parte della Serie A, che da sole invece non sarebbero in grado di sostenere. Tra l'altro l'Empoli di turno se deve fare da broadcaster per le sue partite, cioè deve tirare fuori delle spese mica da ridere. Guardate che non è semplice fare una televisione che fa la partita con 20 telecamere e tutto, costa, la Juve la fa, le altre? Cioè devi garantire la stessa qualità, tutto quanto, Lo so, non lo vedo molto praticabile da questo punto di vista. Ah, Luca dice una cosa però giusta, caro il mio Yves, che sarebbe l'ideale, ma purtroppo RBN e DAZN non sono sincronizzati, è vero?
3: Ahimè, cioè,
0: sto guardando la partita e ascolto la radio, da una parte vedo il gol e lo sento dopo. In effetti no, quello però, è un problema per fare
3: però ti posso dire una cosa, quando ci sono i gol a volte arriviamo nei prima perché con il direttore che è in diretta
0: ma è peggio che quello, io sento che gol e non lo vedo e devo aspettare cioè non è un granché, dai, non è fattibile, ci vorrebbe il sincro, è impossibile. Carmine dall'Aquila dice: non capisco perché la Juve, che ha milioni di tifosi, non si fa una TV tutta sua con 20 diritti televisivi almeno per le partite in casa. Io tifoso juventino preferisco pagare le partite direttamente alla Juve, non è possibile, dovresti uscire dal campionato e fare il campionato da solo, e quindi non è possibile, is not possible, impossible at the moment, poi nel futuro del mondo chi lo sa, si vedrà. Piccolo stop per noi, tra poco l'ospite con voi.
6: Rassegna Stramba.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
0: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero, scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
1: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
0: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con un traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Meteo: l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
0: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5, 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Siamo nella fase in cui, cari amici, al 20 di agosto alle 17.06 minuti primi, dicevo, siamo nella fase in cui, benvenuto a due in bianco nero, cominciamo a dividerci tra l'attesa per l'inizio del campionato, ormai ci siamo veramente, e la fine del mercato che si avvicina, visto che mancano 12 giorni, minuto più, minuto meno. Quindi le due situazioni si vanno ad intrecciare. Adesso credo oggettivamente che questa, detto che poi il mercato ci sorprende sempre, a volte in positivo, a volte in negativo, credo che questa ormai sarà una settimana tutto sommato interlocutoria, anche se ci sono stati questi bagliori, no? Inizio settimana, soprattutto sulle uscite dei portieri, sembrava Perin un passo dal Palermo, invece adesso Perin riflette. Di Gregorio sembrava potesse andare al Marsiglia, ma lì oltre che al sapone, che tra l'altro ha un ottimo sapore, non so se l'avete mai mangiato, scherzo, insomma, il sapone di Marsiglia ha un sapone meraviglioso, ma insomma oltre al sapone ci hanno poco da dare, e quindi Di Gregorio fa un mezzo passo indietro, ma lo fa anche il Marsiglia. Quindi è stata, si è acceso un po' questo fuoco nelle ore scorse, che poi però ad oggi, giovedì, quasi all'antivigilia del debutto in campionato, si va un po' spegnendo. Io continuo a pensare che domenica a questo punto giocherà Vicario, ma insomma staremo a vedere. E dicevo, sabato poi parlerà Spalletti, probabilmente parlerà anche Carnevali, però ecco, questa bramosia del mercato, che poi riprenderà evidentemente la prossima settimana, piano piano in questi giorni andrà a sfumare un po', pensando al debutto di Frosinone di domenica alle 18.30, che naturalmente vi racconteremo con colpo di tacco, con Quintiliano in studio, il sottoscritto a Frosinone. Oggi ha parlato il presidente Frosinone, ha detto chiaramente: renderemo la vita difficile alla Juve, proveremo a fare una sorta di miracolo sportivo, e poi sapete che quando si giocano le prime partite è sempre un pochino complicato. La Juve si allena alla Continassa, Milik ancora fuori, c'è ancora a parte, Cambiaso ancora a parte, Gatti ancora a parte, vediamo chi riuscirà a recuperare in queste ore. Ma oggi volevo, visto che poi sul mercato, ragazzi, ci sono fasi anche interlocutorie, oggi tutto sommato è una giornata di quelle. Sì, è vero, ho letto, Adesso si parla anche di Reteghi, ho cercato di approfondire la cosa con i colleghi di Tutto Mercato Web e poi rimaniamo sempre lì, nel senso che la Juve può telefonare a Reteghi, può telefonare a chi gli pare, ma se nel frattempo, rischio anche di essere noioso, non si riesce a cambiare qualcosa, a cedere qualcosa o qualcuno, più qualcuno che qualcosa, ci possiamo inventare tutto e il contrario di tutto. Ho chiesto anche proprio stamani, ho fatto questa domanda, un addetto ai lavori che mi ha promesso, però mi ha detto sì, te lo dico, però stavolta devi stare zitto, tanto ti sento. E allora ho detto vabbè, sto zitto, però la domanda è lecita. Ho detto, ma insomma, alla fine Reteghi o Zirkzee o chi del caso, se non esce David, che fa? Arriva lo stesso? La risposta è stata, al momento ti posso dire no. E allora da lì ho fatto una sorta di riflessione che in parte avevo già anticipato ieri, ma che questa risposta, che è valida evidentemente al 20 agosto, poi magari domani le cose cambiano, però la Juve continua a chiedere per David una cifra importante. Ed è chiaro che le altri club sanno benissimo che cambia, che David è un problema della Juve e dunque giocano un po' al ribasso. Però ho fatto questa riflessione che vale un po' anche sul ragionamento terzino, e cioè Cambiaso. È chiaro che Spalletti, e anche questo ve l'ho già in parte detto ieri da fonti certissime, si sta aspettando l'attaccante, come Rossi attende il panettone a Natale, no? Cioè, io voglio il panettone perché a Natale mi ci voglio buttare dentro e lo mangio. E non mi verrebbe da dire, da quello che ci hanno raccontato, quasi lo pretende, e ha ragione, perché anch'io lo pretenderei, così come lo pretendeva l'anno scorso, salvo il fatto che poi l'ingegner Comolli non gliel'ha portato. Però poi è un po' il tema che ho cercato di affrontare anche sui miei social, vedo che vi è un po' diviso, magari vi dividerà anche qua. Ne parleremo con Mirko Nicolino alle 18.30, ci darà anche le ultimissime di mercato, se ci sono in questa giornata un po' interlocutoria. Io da Spalletti onestamente quest'anno mi aspetto qualcosa in più. La premessa è, dal mio punto di vista oggi Spalletti è l'allenatore ad hoc per la Juventus, non ne vedo altri. Però l'allenatore in quel 20, 30, 40% fate voi di incidenza che ha all'interno di una squadra deve assolutamente incidere, giusto? Bene. Io mi aspetto che, allora, intanto mi aspetto, aspetto e spero che l'attaccante, che è lì che sta aspettando, fermo, io aspetto, poi vediamo, però aspetta fino a un certo punto. Vero è che sì, essendo svincolato tecnicamente lo puoi prendere anche un pochino più avanti. Però mi aspetto anche che Spalletti riesca a trovare delle eventuali alternative, cioè facciamo l'ipotesi peggiore, alla quale credo poco, ma la dobbiamo mettere sul piatto: la Juve rimane questa. Ripeto, ci credo poco, perché noi abbiamo due grandissimi direttori, mi fido tantissimo di loro, sono felice di averli e credo che alla fine qualcosa succederà. Però ammettiamo che David, ahi noi, purtroppo rimane, che Cambiaso rimane l'unico terzino della Juve e che si fa con questi. Lì mi permetto di dire, l'allenatore mi deve dare quel valore aggiunto che in parte l'anno scorso è riuscito a dare, ma che nel momento clou e topico della stagione è venuto a mancare. Perché poi è vero che non c'aveva attaccanti, vero, è vero che centrocampo, tutto vero, ma è altrettanto vero che con quella squadra lì, in un modo o nell'altro, che poi io contesto e lo contesterò sempre perché non è la mia idea, cioè quando leggo la squadra scarsa, ragazzi, la Juventus non è una squadra scarsa, la Juventus è una squadra che manca in alcuni ruoli di maggiore qualità, ma da qui a dire che è una squadra scarsa proprio non ci siamo. Si può fare di più, assolutamente, ed è quello che sta cercando di fare la società. Però poi il mio allenatore, nel quale io ho grandissima fiducia, mi deve portare qualcosa. Portare qualcosa vuol dire che, e faccio due nomi perché sono quelli che vengono maggiormente in questo momento messi alla gogna, giustamente, ingiustamente, ma vi leggo nei miei social, vi leggo qua, e quindi se Cambiaso non ha alternative e rimane lui, o se le alternative sono El Poro Cabal o Selic spostato a destra, a sinistra, e lui non è convinto, cioè Spalletti, e bisogna che Spalletti mi trovi un'alternativa per cui Cambiaso si possa mettere in panchina, anche tattica, perché se no l'allenatore lo posso fare anch'io. Se David purtroppo ob torto collo, così strappo un sorriso a Rossi, rimane alla Juve, io non lo vorrei mai Spalletti, men che meno, ma Spalletti deve trovare il modo di provare a rivitalizzare questo giocatore, perché ce l'hai, perché se no panchina mi ci posso sedere anch'io. Operazione che sta facendo con Luiz, a dir la verità, ma anche lì sicuramente Spalletti ne sa, no, mille volte più di me, 10.000 volte di me e di voi. Però siamo sicuri che giocare in quella maniera con Locatelli, Luiz, quindi un centrocampo a due, sia, e avremo Mirko Nicolino fra un po' alle 18.30, sia la ricetta migliore? Non è che ci esponiamo troppo, soprattutto in determinate partite? Ecco, a questi interrogativi nostri, e che evidentemente possono essere anche interrogativi suoi, bisogna che lui dia delle risposte. Sono convinto che le troverà, però magari tutte le risposte, spero di no e sono convinto di no, ma magari non tutte le risposte arriveranno dal mercato. E se la rosa rimane questa, che facciamo? Al campionato ci siamo già iscritti, quindi dobbiamo partecipare. All'Europa League ci siamo iscritti, quindi dobbiamo partecipare, e dobbiamo partecipare per fare meglio dell'anno scorso. E siccome il valore aggiunto lo può dare l'allenatore, perché sennò ci metto Rossi in panchina, spendo anche di meno, e io me lo aspetto questo valore aggiunto. Da chi? Dall'allenatore. Che è chiaro che non mi può trasformare David in Haaland, no, ci mancherebbe altro. Che è chiaro che non mi può trasformare Cambiaso in Roberto Carlos di un tempo, però può migliorare Cambiaso, oppure può trovare un'alternativa, oppure può trovare dal punto di vista tattico una situazione in cui si possa fare a meno di Cambiaso. È chiaro che David, a meno che venga unto dal Signore come noi ci auguriamo, difficilmente farà 25 gol, ma se te lo ritrovi necessariamente in rosa, i casi sono due: o lo metti fuori rosa, ma numericamente avremo due attaccanti e mezzo, e mezzo è Milik, che però anche oggi non si è allenato in gruppo. Ce la faremo una domanda, tutti noi ce la stiamo facendo, evidentemente, che poi sia il più forte di tutti, ci siamo detti mille volte, però e quando è il ginocchio, e quando è la schiena, e quando è il piede, e quando è il mignolo, e quando è l'indice, insomma, se continua così viene convocato almeno per Frosinone. Hecator è sempre fuori, noi rischiamo di andare a Frosinone con due attaccanti e magari il terzo sarà Durmisi o chi per lui. Ora lì è chiaro che numericamente serve qualcosa, però aspetta, poi magari non lo prende, magari se lo prende Napoli, se non arriva a Gabriel Jesus, per dire. Non tutti stanno a aspettare le possibilità della Juve, detto che tutti hanno problemi in questo senso, forse soltanto gli archiviati non ce li hanno, però poi chi più chi meno i problemi li ha. Ma l'ottimo allenatore che è Spalletti, oltre chiaramente a pretendere dal mercato, come lo pretendo io, come lo pretendete voi, mi deve dare quel qualcosa in più con quello che ha. Siamo d'accordo che con quello che ha ad oggi forse siamo una rosa da quarto, quinto posto. Però io credo pure che il grande allenatore, che Spalletti è quello che riesce a darti una posizione in più in classifica rispetto alle potenzialità. È un po' come il portiere. Il portiere normale quantomeno non ti toglie punti. Di Gregorio te ne toglie 10, Svilar te ne porta 10. Perché ci sono le categorie, assolutamente. Quindi il primo aspetto per me è questo. Quello di chiedere a Spalletti qualcosa in più. Perché per quanto mi riguarda, l'anno scorso anche lui ci ha messo del suo. Poi non l'avrei mai esonerato, anzi, sono contento che l'abbiano rinnovato, sono contento, ma ora che parte dall'inizio mi aspetto un valore aggiunto. Altra cosa, a me sembra a volte di vivere in un mondo parallelo, nel senso, ma lo dico con grandissimo affetto, ora sta partendo il tormentone, sempre ammesso che sia vero che l'Arsenal ha offerto 100 milioni, 110, ripeto, poi arriva Mirko Nicolino. Ma magari vendiamo Yıldız, ma magari ci rifacciamo la squadra, ma sì, vendiamolo, che ce ne facciamo di Yıldız in fondo, perché anche questo sto leggendo, ma ripeto, va benissimo nel dibattito e mi piace molto. Però vi vorrei invitare ad una riflessione, ragazzi, detto che poi tutti hanno un prezzo, il Diz non è del Piero, il Diz non è ancora Dybala, però è il più forte che abbiamo. Dico che a volte mi sembra di vivere in un mondo parallelo, perché? Perché è vero che ci si lamenta che abbiamo ceduto da Fara, però poi al 20 agosto, e sottolineo 20 agosto, vabbè, se arriva a 110 milioni vendiamo il Diz. Io credo intanto che queste operazioni, se le fai, le fai a inizio mercato, perché vorrei vedere, è un po' come per i cartonati prescritti e archiviati, voglio vedere se al 20 agosto 21-22 il Barcellona gli dà 100 milioni per Lautaro, se lo vendono o se trovano uno più forte il 20 agosto sono bravi, onestamente. Ma non credo che al 20 agosto, detto che poi nel mercato succede tutto il contrario di tutto, non credo che al 20 agosto questi facciano una cessione del genere. E allora non capisco oggi, ma è un limite mio il non capirlo, questa caccia al vendiamo il Diz e rifacciamoci la squadra. Poi ci sono tre aspetti che non tornano. Il primo, e lo metto come primo anche se per me è ultimo, perché io il Diz non lo venderei. Però, primo, voi immaginatevi che il 22 agosto, perché lo state dicendo ora, e ripeto, legittimo, alimenta il dibattito, però lo stai dicendo ora, ma sì, Maria, anzi qualcuno dice, ma andiamo a richiedere all'Arsenal, se lo vuole glielo vendiamo. Bene, secondo voi al 21 agosto, anche se ti arrivano 100-110 milioni, poi sei in grado di andare a rifare la squadra? Perché se perdi il Diz, probabilmente devi trovare 2-3 giocatori che ad oggi non ti fanno rimpiangere il Diz, perché noi rimpiangiamo da Fara, penso che il Diz la perdita sarebbe peggiore. 1-2, qual è il giocatore più forte della Juventus che oggi abbiamo? Credo che siamo quasi tutti, perché tutti è impossibile, ma credo che siamo quasi tutti d'accordo che è il Diz, ok? Poi si può dire tecnicamente magari è più forte Zegrova, per dire, no? Oppure tecnicamente c'è il giocatore più forte? Io penso no, però è il giocatore più forte. Qual è il giocatore sul quale la Juventus ha investito per costruire un futuro? È il Diz. qual è il giocatore rispetto al quale, quando è stato rinnovato, anzi quando non si rinnovava, cosa si aspetta, perché non lo rinnoviamo, lo dobbiamo rinnovare? Il Diz. E ora la caccia è: vendiamo il Diz e ci rifacciamo la squadra? Lo capisco francamente poco. Terzo punto: 100 milioni, 110 milioni. Bah. Mettiamo che sono anche 115. Voi siete convinti? Perché ho l'impressione che ci facciamo troppo, il sottoscritto in primis, trascinare dal passato. Perché si ritorna al ragionamento: sì, ma con Buffo, con Zidane, 100 miliardi ci abbiamo rifatto la squadra. Ok, altri tempi, altre situazioni, altre Juventus. Io vorrei vedere oggi, con la Juventus in mano a 120 milioni, facciamo 120, detto che poi credo che qualcuno si incavolerebbe se la Juve oggi cedesse Yıldız, no? Mi sembrerebbe il minimo, io sarei uno di quelli. Vorrei vedere subito sul piatto i giocatori che lo vanno a sostituire e che soprattutto ci fanno aumentare la qualità della squadra. E io onestamente ad oggi, ma per un mio limite, un mio difetto, ovviamente non vado su quei fenomeni della Premier o che al Paris Saint Germain che non ti danno, vado su giocatori mediamente disponibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del trasferimento nel nostro campionato. Boh, se oggi vai a pescare in Premier un giocatore normale ti costa 80 milioni, normale, 70-80 milioni, hai già esaurito il budget. Se vai a pescare in Liga, sempre fuori dai fenomeni, più o meno la stessa cosa. E allora io dico, ragazzi, ma questa bramosia di portare a casa questi 120 milioni, che sono tanti, per l'amor di Dio, ammesso che siano veri, e poi avremo Mirko. Ma è davvero così necessario? Cioè, voi vedete nel sacrificio di Yıldız, giocatore che fino a un anno fa, finché non si rinnovava, andava rinnovato, oggi rinnovato va venduto? Io sinceramente non ci sto dietro a questo ragionamento, perché vi porto un altro esempio. Dice: sì, vendi il Diz, compri due centrocampisti, bene, l'abbiamo fatto, 56 e 50, Douglas Luiz, Kuhn-Meiners, non ne vale uno. E allora dico, siccome abbiamo pochi giocatori di livello, pochi, quei pochi che abbiamo cerchiamo di tutelarli. Poi sono d'accordo sul fatto che anche su Yıldız sono spesi fiumi di parole, non quelli di Jalis, ma fiumi di parole: è fenomeno, è già meglio di Del Piero, è già... piano, calma, ma è indubbiamente il giocatore che ci può in alcune partite alzare il livello. E io vendo lui al 20 agosto, 21 agosto, per andare, sì, sul mercato con la bava alla bocca? Perciò, visto che ci si strappa i capelli per Daffara, operazione che ad oggi non avrei fatto, ma per l'amor di Dio, vedo un po' un controsenso. Cioè, io voglio vendere il Diz a 110-120, ammesso che ci sia, però poi se vendo Daffara non va bene. Allora, ragazzi, è tutto giusto ed è tutto il contrario di tutto. Io l'unica cosa che mi viene da dire alla vigilia dell'inizio del campionato è: cerchiamo in questo momento, ecco perché dicevo le due linee, poi vengo a leggervi, ragazzi, cerchiamo di stare il più vicino possibile a questa squadra, e grazie a Dio inizia il campionato. pronti, per l'amor di Dio, a fare la cosa più facile e, dico a malincuore, anche per alcuni più bella, criticare lì che è tutto uno schifo, che siamo scarsi, che siamo mediocri. Quindi siamo pronti a farlo, però almeno quando inizia il campionato, oltretutto in una fase non facile di ricostruzione, proviamo, insomma, a spingerla questa macchina. Io ormai faccio la metafora del pieno di benzina, ecco, proviamo un pochino a spingerla e proviamo anche magari a coccolare quei pochissimi talenti che abbiamo, anche perché in un calcio in cui non ci si identifica più nei giocatori, non ci sono più numeri ai quali legarsi, beh, se con grande fatica ne andiamo a trovare uno, io me lo coccolerei e me lo terrei. Poi, per l'amor di Dio, quello che conta è la Juve e la maglia. Però onestamente, legarsi ad un ragazzo che abbiamo trovato noi, abbiamo scoperto noi, abbiamo valorizzato noi, io me lo terrei a prescindere dai 120-150 milioni. Però, ragazzi, è giusto che ognuno la pensi come vuole, e vedo che molti di voi sono per la cessione di Yıldız. Però, ragazzi, ripeto, vi stappate i capelli per Daffara e però volete vendere Diz. Ci vedo una piccolissima contraddizione. Torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
0: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione in netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Che bello il dibattito che si sta scatenando. E allora adesso vengo da voi. Prima però vi ricordo un paio di cose, perché siamo, diciamo, ancora in fase di vacanze estive, quindi abbiamo ancora un palinsesto, tra virgolette, provvisorio. Ma, per esempio, una prima novità ve la possiamo dire, perché riguarda di fatto colpo di tacco. Dunque, quest'anno lo struttureremo così, colpo di tacco, ora al di là del fatto che domenica ci sarà Quintiliano perché io sarò a Frosinone, il prepartita sarà praticamente tutto o quasi tutto a cura di Chiara Leati, che ci darà la linea, quindi Chiara sarà sempre in onda 2 ore prima della partita, per cui

0: perché
1: no.
0: Invece sì, perché giustamente intanto diamo a Chiara tutto il prepartita, che se lo cura decisamente molto bene, con tutti i collegamenti, con tutto. Poi quando entra in gioco lo studio di Roma, quindi colpo di tacco da Roma, entriamo di fatto già nella partita. E sei inutile che mi guardi, Rossi, perché Fabio Tozzi non è d'accordo, però abbiamo già deciso questo, quindi te lo giuro. Sarà così.
1: Ti giuro, no.
0: Ti giuro sì. Per cui si entra subito nella partita, nel live match, con il collegamento, in questo caso da Frosinone domenica, da Torino nelle prossime domeniche.
2: Aiuto.
0: Bravo Quintiliano. No, aiuto lo dicono gli amici che domenica ti vedranno in studio. Scherzo, naturalmente. E dunque ci allungheremo nel post partita, che è una fascia che so vi interessa molto. Quante volte ci avete detto ma andate ancora un po' avanti, andate ancora un po' avanti, e quindi lo faremo. Sì, Tiziano, anche in Europa, grazie per la puntuale sottolineatura, anche nelle partite del giovedì. Quindi prepartita sempre a cura della nostra Chiara Leati fino a un quarto d'ora prima della partita, e poi ci allunghiamo noi di quella mezz'ora in più, proprio perché abbiamo constatato la vostra voglia e necessità soprattutto di andare avanti ancora più a lungo con il post partita, che evidentemente si arricchirà anche di ulteriori collegamenti con i nostri opinionisti. Quindi questa è la novità che già vedrete da domenica per colpo di tacco. Poi
3: va bene.
0: Devo aggiungere anche poi invece all'interno del palinsesto di Radio Bianconera, ma non vi dico niente, ci sarà qualche novità, ma lo scoprirete dal 31 di agosto.
4: Allora, sì, però,
0: Salutiamo la nostra Bernadette, che l'anno scorso ci ha fatto tanta compagnia. Buonasera, io non sono per la vendita di Ildiz, ma avete visto che a centrocampo andiamo, con che centrocampo andiamo in campo, dice Renzo da Cascina, provincia di Pisa. Ciao caro Renzo, spero che non arriverà mai nessuno con 100 milioni perché la Juve lo spedisce, scrive Alessandro. Buonasera, sono Paolo da Milano, io non sono per la vendita di Ildiz solo perché è il 20 agosto, se fosse il 20 luglio lo venderei tutta la vita. La cessione del Diz a 100 milioni è una follia, scrive Albino da Morciano. Alessandro da Taranto dice: vendere il Diz per favore, mai e poi mai, poi il 20 agosto, ma Moggi non ha insegnato niente. Buonasera, se fossimo al 1 luglio lo venderesti il Diz, tralasciando che io il turco non lo venderei mai perché sono orfano e non penso sia l'unico di un calcio in cui le bandiere ti facevano luccicare gli occhi mentre ti batteva il cuore, mentre vedevi giocare la tua Juve. Caro Marco, bellissimo il tuo messaggio. Il problema però è che, leggendo anche tanti dei vostri messaggi, questo aspetto lo sai che viene messo in secondo piano. Devo dire che io poi imparo molto nel dialogo con voi, ed è una cosa bellissima, sia per quello che mi scrivete sui social, sui miei reel, sia su Facebook, su Instagram e su TikTok, e anche qua, perché è un confronto che mi permette di conoscervi sempre di più ed è fondamentale. E sto capendo che questo ragionamento, Marco, che fai te e che faccio anch'io, però regge fino a un certo punto. Secondo me bisogna prenderne atto. Poi credo che poi c'è sempre la famosa maggioranza silenziosa, no? Quella che ascolta e non interviene, e magari il 90% di quella è contraria alla cessione di Ildiz. Però sai cosa mi viene da dire, Marco, commentando questo tuo messaggio? Stanno cambiando proprio i tempi. Ma forse, aggiungo, il lungo periodo di insuccessi della Juventus ci ha portato anche a questo, cioè, perché voglio vedere sempre che è quello che vi porta anche a dire lo venderei, il Diz si è legato alla Juve in un periodo particolarmente complicato della nostra storia. E allora tanti amici magari dicono: oh, ma se questo ci porta i soldi ed è l'unico con il quale puoi monetizzare, e con quei soldi, visto che magari oggi in dirigenza non abbiamo più Comolli o Giuntoli, ma abbiamo Carnevali e Massara, magari quei soldi li sanno valorizzare bene, spendere bene, e torniamo a vincere pur con un sacrificio. Io la voglio leggere così, però evidentemente c'è una buona parte di tifoseria per la quale tutti sono cedibili. Prego Fede.
5: Ciao Ale. Buonasera.

0: Ciao caro.
1: Senti, sono perfettamente d'accordo con quanto stai dicendo e ti faccio due esempi. Io non penso che lo scorso anno il Como fosse superiore alla Juve e nemmeno alla Roma, però hanno avuto due allenatori che sono stati quel vantaggio, quel plus alla squadra. Cioè, guardiamo il livello del Como, ma come giocava? E ha
0: Beh,
1: trovato
0: sì,
1: più
0: più o
1: soluzioni anche il Fabregas. E lo stesso vale per Gasperini, cioè la Roma non era più forte, però alla fine, nei momenti topici, alla fine lui ha adattato i giocatori con quello che aveva.
0: Esatto.
1: Lasciamo stare che ha preso male alla fine. Io penso che Spalletti l'altro anno abbia dimostrato anche dei limiti, anche caratteriali. Mi auguro invece che quest'anno proponga qualcosa di diverso, ma che oggi, a prescindere dalla squadra, abbia due almeno tipologie di gioco. Con un attaccante, ma anche con due. L'altro anno ho giocato con due attaccanti solo nei momenti di difficoltà, quando doveva recuperare uno svantaggio. Se la Juve non verrà modificata con ulteriori acquisti, lui deve avere già in mano almeno due o tre opzioni con i giocatori che ha.
0: Ciao
1: Grazie e
0: Massimo,
1: sempre forza Juve. Ciao Ale.
0: ciao Massimo, grazie a te. È un po' questa la riflessione, ma non perché l'amico Massimo la pensa come me, però in quella fase lì, maledetta, io riconosco a due allenatori, Fabregas e Gasperini, mi stanno antipatici tutti e due, non so chi più, forse più Gasperini rispetto a Fabregas. Proprio mi fa venire il brucia e mi fermo lì. Però gli devo riconoscere che in quella fase sono stati più bravi, al di là, l'ha spiegato benissimo Massimo, delle soluzioni tecnico-tattiche, nell'aspetto più importante, questo, la capa, la cabeza, la testa. Perché noi siamo crollati, al di là di alcune situazioni ridicole che abbiamo visto in campo, Verona, Fiorentina e tutte queste storie che conosciamo e che ci hanno fatto profondamente male, e al di là del fatto che Gasperini aveva un portiere che parava e un attaccante che segnava, noi avevamo un portiere che faceva prego, si accomodi, e un attaccante che insegnava mai. Però è riuscito a tenere la squadra dopo quel 3-3 che avrebbe ucciso un bisonte. È riuscito a tenere la squadra compatta, a farla credere. Secondo me lì Spalletti un po' ha peccato. Ma sono convinto che l'esperienza negativa, anche dal punto di vista mentale, al di là di alcune soluzioni che si potevano trovare, lo ha fortificato. E lo voglio vedere. E lo voglio vedere. Ne sono convinto, ma lo voglio vedere. Perché quello che noi abbiamo avuto è stato un crollo tecnico, sicuramente, ma anche mentale. Anche mentale. Cosa che gli altri non hanno avuto. Prego.
2: Ciao Alessandro, sono Sandro dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao caro.
2: Sì, diciamo che Ildiz potrebbe anche valere quella cifra, però sono cambiati i tempi. Oggi chi potremmo andare a prendere? Appena ti muovi ti chiedono 80-90 milioni. Non è più come una volta che, come dicevi tu prima, ci devi il giocatore per un bel po' di soldini e ti rifacevi la squadra con un Buffon, un Nedved o un Thuram, che ad oggi non verrebbero più a giocare nella Juventus. La verità è questa. E quindi poi abbiamo una società e dei dirigenti che riescono a sostituire Ildiz con giocatori altrettanto validi, magari pur non pagandoli troppo e riuscire a rifarti la
0: Allora,
2: squadra, non adesso naturalmente perché non c'è più il tempo, ma anche in un
0: certo.
2: futuro, a inizio estate.
0: Guarda, allora, se tu mi avessi detto come lì, ti avrei detto per l'amor di Dio, ma non vendo nemmeno David, per dirti. Se tu mi avessi detto Giuntoli, hai detto per l'amor di Dio, almeno quel Giuntoli che abbiamo avuto noi. Oggi con Massara e Carnevali io mi sento più sereno. Dopodiché c'è un aspetto, che il calcio è cambiato. E come diciamo prima, oggi se tu vai a bussare alla Premier League con 70, con 50 minuti ti danno il magazziniere e forse una sacca di palloni. Però è molto cambiato il calcio. Poi devi avere anche la fortuna, perché magari fai come abbiamo fatto noi, che spendi 130 milioni, perché quello abbiamo speso forse di più 2 anni fa per Thuram, Kuhn Miners e Douglas Luiz, ce ne fosse uno che ha reso, uno, forse quello che abbiamo pagato di meno Thuram. È altrettanto vero che magari se tu lo fai a luglio, se tu lo fai a giugno, hai più possibilità. Per esempio, io c'è una cosa che non capisco di questo calcio, cioè tante, ma non la capisco. L'operazione fatta da Reinders. Per me Reinders è un giocatore fortissimo, che ha fatto un anno al City sbagliata, ma è un po' come, vedrete, io mi sono pronto a scommettere che c'è un giocatore che ha preso la Fiorentina che farà benissimo, che si chiama Santuono, ma è il solito discorso. Se tu fai il passaggio River Plate-Real Madrid è un problema, perché devi fare un passaggio intermedio, anche se sei un fenomeno, e lui per me lo è. Infatti adesso viene a giocare alla Fiorentina. Vedrete che quando tornerà al Real Madrid avrà sulle spalle un'esperienza maggiore. Reinders ha fatto Milan-City con Guardiola. O sei subito un fenomeno, o se no rischi di fare una stagione negativa. Bene. Ma se io avessi quei famosi 120 milioni, facciamo un esempio, io Reinders me lo andavo a prendere subito, anche se me ne chiedevano 60, perché per Reinders si chiedevano 60. Bene, tu quei 120 milioni avevi già speso 60 per un giocatore. Uno. E non avevi coperto il ruolo di Yıldız. E Reinders è uno che poi è finito in Arabia. Perciò è difficile muoversi. Allora io dico, è chiaro che, ragazzi, parliamoci come facciamo sempre in maniera molto franca. Se la Juve rifallisce un'altra volta l'anno prossimo, il primo che parte per coprire i conti è Yıldız. Questo penso che ne siamo tutti consapevoli, no? Se noi arriviamo fuori dalla zona Champions l'anno prossimo, l'Europa League, andiamo fuori semifinali, magari perdiamo la finale, comunque fate come voi, come vi pare, speriamo di no, e dobbiamo ripartire un'altra volta senza Champions, il Diz parte. Questo credo che ne siamo tutti assolutamente consapevoli, perché è chiaro che poi ti darebbero più nemmeno 120 milioni, a meno che lui fa un campionato da 40 gol complessivi, gli altri fanno male, vendi lui anche a 150 e ok, e gli altri poi te li tieni. Ma detto questo, se la stagione va come tutti noi ci auguriamo, quindi portando a casa qualcosa e riconquistando la Champions, io penso che sulla base di Yıldız si possa costruire altro più che vendere, perché ricordiamoci che più si vende e più si deve ricomprare e più si deve ricostruire e più si deve e più non metti le basi che a noi mancano da quanto tempo, ragazzi? Un'altra cosa che mi viene in questo bellissimo dibattito con voi: da quanti anni non siamo riusciti a mettere delle basi, dei paletti in dei reparti? L'attacco, vedete delle basi? No, pensavamo di avercele e abbiamo visto com'è finita. Centrocampo, pensavamo di averci, abbiamo speso più di 100 milioni e abbiamo visto, solo a centrocampo non abbiamo una base, a centrocampo abbiamo una trave di legno a centrocampo. In difesa forse mi viene da dire che è l'unico reparto in cui tutto sommato abbiamo aggiunto senza togliere qualità, perché Lukumi accanto a Bremer, comunque con Kelly, vedremo se Gatti rimarrà. Gatti che anche oggi a parte, ringraziamo sempre quel fenomeno dell'Allianz, ringraziamolo tutti noi quel fenomeno. Quindi forse in difesa abbiamo costruito qualcosa. Portiere lasciamo perdere, ma se non mettiamo le basi, ragazzi, sarà sempre difficile. Infatti, ha ragione l'amico Attai, è un grandissimo giocatore. Secondo me è un colpo che ha fatto la Fiorentina, ha passato un po' in secondo piano, ma Attai è veramente forte, se si conferma quello di Udinese. Ma Mastantuono, fidatevi, è forte, è veramente forte, giovane, giovanissimo, forte. Ma l'aspetto di non riuscire a mettere le basi è l'aspetto più grave, che ci ha portato a cambiare allenatori, direttori sportivi, direttori generali, fra un po' massaggiatori, cambia tutto, e più cambi più diventa difficile. Tutto vero Ale, ma di calciatori tipo Cambiaso, con Maier, David, anche Luiz, neanche Guardiola riesce nel miracolo. È vero Mauro, sono d'accordo con te, però io non posso pensare che siano tutti scappati di casa, non lo posso pensare. Ti dico quello che penso: Cambiaso è uno che va rimotivato, e ho letto, anzi ho visto la lettera che gli ha scritto Quintiliano, perfetta. Cioè, o cambi maglia, ma non numero, proprio cambi. Lì, allora, Cambiaso, lo dicevo prima, non è un fenomeno, ma non è nemmeno la roba che stiamo vedendo adesso, e lì incide l'allenatore. Luiz è un giocatore che io a 50 milioni non avrei mai preso, mai, ma è un giocatore che secondo me puoi recuperare e lo puoi mettere in condizioni migliori, magari facendo un sacrificio, anche derogando sul piano tattico, ma lo puoi fare. David, ragazzi, io non lo so. David, per me è uno dei più grandi misteri, sinceramente, dei più grandi misteri. Mentre Openda, ne parlavamo anche ieri, è il classico giocatore che alla Juve non ci può mai stare, e sono contento che anche l'ottimo Fabio Urbisaglia ieri ha detto che lui un minimo ci abbia scommesso, perché ci avevo scommesso anch'io, ma ho capito che proprio mentalmente non ci può stare. Io pensavo che David qualcosina in più potesse fare, però devo dire la verità che è un mistero. Lì sinceramente diventa un pochino complicato riuscire a fare qualcosa. Prego.
3: Ciao Santarelli, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Finalmente domenica si comincia, finalmente cominciamo a giocare, non vedevo l'ora. E poi io sul mercato aspetto ancora, secondo me altri due colpi li facciamo e quindi magari riusciamo a fare un campionato migliore di quello che al momento ci si può aspettare. Poi oggi lasciamo stare cosa ha combinato la Gazzetta sul rompipallone, poi la designazione per Frosinone Juve, c'è quella Airoldi, quello che non ha dato rigore alla Juve, e l'interistica nei loro segreti tipo con Chiné, cosa facciamo? Forza Juve.
0: Allora, che non leggo il rompipallone, credo che siano 43 anni. Non sapevo neppure che quel finto comico di Gianni Gnocchi scrivesse ancora, forse perché nell'edizione online non ce lo mettono, fortunatamente, se no lo leverei. Sulla Gazzetta dello Sport, ragazzi, io non ho più niente da dire, ma lo sapete, e la cosa migliore da fare, se non vi va, è non leggerla. E poi, vabbè, l'arbitro, sì, però io onestamente a Frosinone voglio vincere a prescindere dall'arbitro. Michele, hai ragione. Lo scorso anno Gasperini e Fabregas, a differenza di Spalletti, avevano un portiere. Uno Svilar che ha fruttato almeno una dozzina di punti, l'altro di cui mi sfugge il nome, che ha trascorso almeno 20 minuti a partita a tenere palle e perdere tempo. Assolutamente. Allora, è vero. Ma infatti, a me viene da ridere quando, ma sempre nel rispetto di tutti, quando mi sento dire il portiere in conta. Portiere conta, e come se conta. Il portiere migliore, e lo sappiamo, è quello che non fa danni, no? Benissimo, poi tutti li fanno danni, ma io mi accontento di un portiere che al saldo finale mi dà zero. Pensa un po' a cosa mi hanno ridotto a sperare di avere un portiere che al saldo finale mi dà zero e non meno 10, come ci ha dato Di Gregorio insieme a Perin, perché poi erano tutte e due insieme. Quindi, verissimo, ma sembra che poi raccontiamo una barzelletta quando diciamo che Svilar ha portato 10 punti alla Roma. E gliel'ha portati, così come quando ce li portava Szczęsny, così come quando ce li portava Buffon. Certo, poi avevamo gli attaccanti che segnavano, non ce l'avevamo né l'attaccante che segnava né il portiere che parava, però forse se avessimo avuto un portiere che parava, magari ce l'avremmo fatta. Fa parte del passato, però è chiaro che lì Spalletti un po' fa nulla, perché se c'hai Di Gregorio e Perin ti fai il segno della croce, metti Perin e non Di Gregorio, ma evidentemente ti fai il segno della croce e speri che le cose ti vadano bene, perché sul portiere c'è poco da fare, e infatti l'abbiamo preso. Sul resto l'allenatore deve incidere per forza, deve incidere, è perché se no non sono giustificabili gli ingaggi che prendono. Può incidere nel bene e nel male, e noi ci auguriamo che Spalletti, nel quale, ripeto, io ho un'immensa fiducia, possa incidere, è perché se no Di che stiamo a parlare, ragazzi? Per tutti quelli che correttamente magari vogliono quel signore lì, perché pensate che quel signore lì possa incidere, siccome io credo che possa incidere anche Spalletti, che il mondo non si ferma a quel signore lì, pretendo che al netto del mercato Spalletti quella posizione in più me la porti, altrimenti mi verrebbe da dire che Guardiola vale Cosmi, tanto per dirne uno, senza soffenda nessuno. Poi io sono il primo a dire che se non gli dai i giocatori e non ce la fa nessuno, di questo ne sono perfettamente convinto, ma siccome non siamo da ultima posizione, credo che migliorare qualcosina partendo dall'inizio con quello che si ha lo si possa fare. Vi voglio chiedere una cosa, ragazzi, poi arriva anche Mirko Nicolino, come detto, perché voglio capire dove puntereste la fiche. Molto semplice, ci sono tre ruoli ad oggi che possiamo coprire: un attaccante, un centrocampista e un terzino sinistro. E un terzino sinistro, voi ne potete coprire soltanto uno, rifletteteci però, ne potete coprire soltanto uno, diciamo nel mercato a gennaio, adesso a settembre arriva soltanto uno tra attaccante, centrocampista e terzino. Ditemi dove andate. A tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
6: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
7: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivi nel Mar Nero.
6: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini, che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
7: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
6: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: amici miei, bentornati. Nel frattempo oggi in quella che ormai è diventata una farsa, dando un'occhiata anche alle altre squadre, la Lazio, c'è stata questa situazione in cui avevano preso questo attaccante che si chiama Bamba, più o meno, che veniva dall'Orient in Francia, e invece non ha superato i test atletici. Insomma, la situazione con la Lazio è veramente imbarazzante, e vediamo poi cosa faranno. Lo dico perché io la butto proprio lì, ma in amicizia, come si suol dire, prima di rimanere senza un attaccante in alternativa, visto che Pinamonti ha chiesto di uscire dal Sassuolo. Una riflessione ce l'avrei fatta, ma per dire che la Lazio in questo momento sembra virare su Pinamonti. Allora, assolutamente il centrocampo, dice Roberto. Davanti e dietro qualcosa possiamo inventarci, per il campionato italiano non serve chissà che cosa. Io ascolto e rispetto tutti, ma secondo me quello che ci manca è qualcuno che bussi sul vetro al momento giusto. Non ho capito cosa vuol dire bussi sul vetro. Vabbè, Paolo. Ciao Ale, io punterei per un attaccante, mentre in difesa le alternative le abbiamo. A centrocampo con la fiducia a Luiz, speriamo che Spalletti ci prenda. Invece in attacco Colomani non è una prima punta, è lì che bisogna intervenire. Spalletti deve essere bravo a creare un gruppo unito, armonioso, e che abbia voglia di sacrificarsi uno per l'altro. Se ci sono delle mele marce, meglio cederle. Questa, ahimè, è la forza dei cartonati, scrive Valerio Lucca. Ma guarda Valerio, io non credo che ci siano delle mele marce all'interno del nostro gruppo, sono sincero, penso proprio di no. Ciao Ale, io scommetterei sull'attaccante. Vedi, stanno andando quasi tutti sull'attaccante. Anche perché in questo campionato abbiamo dimostrato la scarsa vena realizzativa. Buonasera, potremmo fare un last minute per Tavares? Cioè, da quello che sento è fuori dal progetto Lazio e potrebbe essere un'occasione. Francesco, ne parlavamo ieri, sicuramente un giocatore interessante, ha due forti problemi: il primo quello fisico, il secondo che non sa difendere. Mi direte perché invece è cambiato. Quindi abbiamo una squadra spaccata in due, una buona difesa, un buon attacco, un centrocampo che non lega due parti e fa funzionare la manovra. Serve un centrocampista che dia qualità e quantità, scrive l'amico Fabio da Torino. Decisamente centrocampista, Pierluigi da Gubbio, perché comunque in attacco qualche alternativa tra Milik e Decator potremmo trovarla. Le squadre forti hanno un centrocampo forte. Buonasera Ale, alla tua domanda su quale ruolo coprire, per me senza dubbio l'attaccante. Possibilmente prenderei Giurassi del Borussia Dortmund, a me piace molto, oppure Davis dell'Udinese. Ne penso che non ce li darebbero nessuno dei due in questo momento. Giurassi, top giocatore che a me piace molto. Davis sì, ha fatto bene, ricordiamoci però che anche lui ha diversi problemi muscolari, però è un giocatore sicuramente interessante. Paolo dice centrocampista in difesa al posto del bello addormentato cambiato, ci metto Selic. In attacco prima o poi Ekator guarirà. Mauro da Torino, buon campionato a noi alla nostra Juve. Assolutamente, lo accolgo con grande entusiasmo questo messaggio. Purtroppo dico terzino sinistro perché a centrocampo abbiamo bisogno da anni e continuiamo a cavarcela. Insomma, Gabriele, in attacco siamo rinforzati, anche se io avrei tenuto Vlahovic, ma Cambiaso e Cabal, ragazzi, mettono il terrore. Ciao amici, sono Danny, credo che non ci siano dubbi, lo scrive anche in maiuscolo centrocampista, così come scrive Loris da Prato, così come scrive Paolo da Treviso, così come scrive Stefano da Bardonecchia, così come scrive Domenico. Tutti uno dietro l'altro, lo scrive anche Pierluigi, centrocampista, terzino invece Pierluigi da Gelsenkirchen. No, Pierluigi scrive terzino. L'altro Pierluigi, mi l'ho detto bene, centrocampista. Quindi se la giocano adesso il centrocampista e l'attaccante. Anche Luca da Pordenone che è appena arrivato centrocampista. Sara da Pontremoli, centrocampista, direi che siete partiti ragazzi. E mentre Joseph da Matera dice servono urgentemente Icardi e che sia zero. Allora, guarda, caro Joseph, ne parlavo, non ricordo con chi, perché ormai comincia ad avere un'età. Io Icardi lo prenderei. Icardi vuole 5 milioni. Io, sinceramente, Icardi lo prenderei a zero. Lo prenderei senza se e senza ma, guarda, proprio alla grande. Che si sta aspettando, però ragazzi, aspetta, fa come Penelope, no? Che faceva la tela il giorno per non finire in mano ai proci con la P, quindi faceva la tela e poi, non so se avete visto l'Odissea, io ancora no. però insomma questo faceva, magari lui sta facendo esattamente la stessa cosa, la mattina fa la tela e la sera la disfa, però se non arriva l'offerta giusta aspetta, se arriva io non credo che voglia tornare in Arabia, so che c'è una società che gli sta dietro, però non è che può aspettare in eterno, eh. Detto che si lo portò al Milan proprio Massar. Vai Fede.
1: Ciao Alessandro, Armando d'Arezzo.
0: Caro.
1: Dunque Ale, io ne ho parlato anche nel mio gruppo privato che ho con degli fratelli bianconeri, ma io continuo a essere preoccupato, però te lo dico sincero, sul centrocampo. Cioè il centrocampo, ragazzi, se io riparto con lo stesso centrocampo l'anno scorso, con l'inserimento di Douglas Lewis e basta, io sono molto preoccupato. Si parla della punta, si parla del terzino, ma secondo me il reparto veramente da puntellare è proprio quello. Sono fiducioso, che io rimango fiducioso su questa stagione, però il centrocampo quasi lo stesso se non uguale a quell'anno scorso, no, mi fa veramente preoccupare.
0: Ragazzi,
1: poi riguardo di Yıldız, io senti, se devo vendere Yıldız per prendermi due grandissimi centrocampisti, ti faccio un esempio, Rice e Odegaard dell'Arsenal, i due centrocampisti centrali, ragazzi,
0: tanta roba,
1: mamma mia,
0: tanta roba.
1: Vedrai che Yıldız non si rimpiange più, te lo dico io.
0: Hai fatto due nomi, a parte non so quanto ti chiederebbe l'Arsenal, però hai fatto due. Odegaard per me è in questo momento l'esempio del centrocampista che vorrei alla Juventus, mamma mia. Anche Rice, per l'amor di Dio, Odegaard mi fa letteralmente impazzire. Mi fa impazzire, senza se e senza ma, mi fa impazzire. E infatti, insomma, mi sembra che l'Arsenal ne sta godendo abbastanza. Dopodiché, sai, io penso anche questo. Tu hai parlato di questi due giocatori per i quali mi farei Roma-Londra a piedi. Dobbiamo considerare che oggi portare via giocatori nel pieno della loro carriera a squadre come l'Arsenal, secondo me, è impossibile. Cioè, 10 anni fa si alzavano il telefono e chiamavano Odegaard alla Juventus. Odegaard, non... avete presente il film di Fantozzi quando praticamente lui viene licenziato dalla mega ditta, no? E fa quel Natale tristissimo con la signora Pina e ovviamente la sua meravigliosa figlia Mariangela, sta lì, mi sembra è il primo Fantozzi, il primo o il secondo, sta lì, inizia la scena di Natale, squilla il telefono, dall'altra parte c'è il mega direttore imperiale che lo richiama, non fa nemmeno in tempo a dire guardie, e Fantozzi già parte, fa tutta il salto ostacoli, fa tutto e arriva lì per andare a fare, se vi ricordate, il parafulmine della mega ditta. Ecco, Odegaard aveva fatto la stessa cosa, vedeva 0-11, no? Prefisso di Torino, che oggi sono soltanto quei rompimenti di scatole dei call center, da lì o sono andati tutti da Marangio, ma io è qualche settimana che non ce n'ho più nemmeno uno. C'è stato un momento, vi dico, da Marangio era tormentato, ma sapete perché? Perché Marangio va sempre su tutti i siti, no? A cercare offerte, cose, e quindi apre tutte le cose che deve aprire e poi arrivano le cose. Comunque, tornando al ragionamento, oggi se tu chiami Odegaard o Rice, ma voi siete sicuri che venga alla Juve? Io ho dei dubbi, e lo dico, guardate, con un dolore addosso clamoroso, perché noi siamo quelli che abbiamo preso Cristiano Ronaldo, per dire, però io non lo so se accetterebbero la Juventus in questo momento, loro che sono all'Arsenal top di Premier League. Sai, vai a prenderti un giocatore di una squadra di seconda fascia, anche del Newcastle, per dire, che soldi ce n'ha tanti, però al Newcastle, ma secondo me oggi uno che fa il titolare Arsenal, vabbè, City nemmeno lo prendo in considerazione, Liverpool titolare, non quelli che hanno preso gli archiviati, mi verrebbe da dire pure Chelsea, però sul Chelsea forse si può lavorare. United corrono anche titolari, sono United corrono, ma questi giocatori che sono titolari in Premier in queste squadre qui, per me in Italia non ci vengono, se non a fine carriera. poi qui stiamo parlando di Juventus anche fuori dalla Champions, ma lasciamo perdere, facciamo anche la Juventus in Champions, però quelli, ecco, sono giocatori che poi veramente hai toccato in me un tasto incredibile. Io lo adoro Odegaard, lo bacerei dai piedi alla testa, da quanto mi fa impazzire. Va bene, vai Fede, lo bacerei più di Rossi, pensa. Che tra l'altro, vedete, scena bellissima, appena mandato un messaggio il grande Fabio Urbisaglia, ha detto manda un bacio a Rossi, sta nascendo una bella storia d'amore, Rossi ricambia, vai.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo a Firenze. Se vuoi ricostruire una squadra forte, devi tenerti più forti. Deve esserci proprio una cifra folle, e io per folle dico da 150 milioni in su. Allora tu puoi anche ragionare per dire vabbè, deve essere 150 milioni, però non adesso, non il 20 d'agosto, 21 che lui è. Capito ragazzi? E questa è la mia idea.
0: No, ma
1: poi è chiaro, tutto a dire, ma quando abbiamo venduto Zidane, sì, ma erano altri tempi, c'era Moggi, c'era...
0: C'avevo capelli,
1: c'era
0: penso.
1: Un altro calcio, la Serie A era un'altra Serie A rispetto a quella d'ora, ora non c'è soldi. Sinceramente, prima di cedere Ildiz, io ci penserei no due volte, ma 2 miliardi di volte.
0: Sì,
1: deve
0: sì.
1: essere proprio una cifra folle, ragazzi.
0: Oppure no? Odegaard e Declan Rice, a quel punto lo faccio immediatamente. Certo, se poi funziona nemmeno loro, mi faccio una domanda, ma dobbiamo uscire anche da questa. Intanto, grazie, Matteo. Dobbiamo uscire anche da questa logica che i giocatori alla Juventus non funzionano. Alla Juventus non funzionano i giocatori. Che insomma non hanno tutta questa grandissima cosa. Dai, io sono convinto che Odegaard alla Juventus funziona, anche Declan Rice. Quelle sono operazioni che evidentemente farei, però ripeto, riflettiamoci su questa cosa ragazzi, molto interessante, no, l'amico Zidane 100 miliardi, noi ricostruimmo la Juve pescando in Italia peraltro quasi tutto, non tutto ma quasi tutto. Oggi andare a bussare a questa società è totalmente impossibile, per ricostruire con grande qualità. Quindi io dico, quelli che di qualità abbiamo teniamoceli. Poi ripeto, Rice, Odegaard, io un pacchetto tutti, fra un po' un pacchetto anche Rossi, che sapete, guai a chi me lo tocca, però prendo il regista di Arsenal TV e me lo porto qua. Lì veramente andresti a alzare il livello in maniera, secondo me, anche definitiva. Però se ci pensate, no, perché il ragionamento ci sta, è anche Luiz, pensavamo, ora non lo paragono con questi due, fuori classe, con buon giocatore, ma infatti dove veniva Luiz? Non da una prima squadra della Premier League. E magari tu oggi, se vai a fare un'operazione del genere, puoi permetterti di andare a bussare appunto all'Aston Villa, al Newcastle, per l'amore di Dio, Newcastle ci aveva Tonali, al Tottenham, però il Tottenham che ha rischiato di retrocedere, il Tottenham di oggi mica lo so, poi sapete che non ho grandissime simpatie per De Zerbi e spero che faccia male, però noi dobbiamo anche tenere presente questa roba qua, che appunto il titolare di una qualsiasi formazione importante della Premier, ma mi verrebbe a dire, oddio, della Liga, Real Madrid e Barcellona chiaramente sono altra roba. Se però secondo me oggi anche un titolare dell'Atletico Madrid ci penserebbe un po'. Poi se l'ho fatto Nico Gonzalez. A proposito, non so se vi è capitato di vedere il video, io ormai guardo con grandissima attenzione, della Juve che ha pubblicato oggi dell'allenamento. Guardate il viso, Vorno si dice il muso di Nico Gonzalez, guardatelo se vi capita e poi ditemi se non è soltanto mia la sensazione che sta lì come per farci un favore. Guardate gli altri, salute, guardate Nico Gonzalez che è costretto in questo momento a allenarsi con la Juve. Prima va via e meglio è, veramente, per tutti, intanto per noi perché monetizziamo, anche perché tecnicamente, un po' lo chiediamo anche a Mirko, tecnicamente Nico Gonzalez potrebbe essere convocato per Frosinone, eh? Poi non verrà convocato, credo, ma tecnicamente è un giocatore della Juventus, si sta allenando con la Juventus, seppur con quel viso che sembra quando dicono a Rossi: guarda Rossi, devi andare a fare quattro di Maracanà. E lui dice: vabbè, ci vado, però non so, preferisco fare radio bianconera. Questo, tornando al messaggio di un amico prima che diceva me le marce, no, me le marce non ci sono nella Juventus, però ci sono giocatori che in questo momento io prima vendo e meglio è. Prima vendo e meglio è, sia chiaramente per monetizzare, ma anche perché scontenti nel nostro gruppo non ce ne devono essere. Di Gregorio immagino che non faccia salti di gioia in questo momento, no? Altri non faranno salti di gioia, non tantissimi, però qualcuno particolarmente contento non sarà. Ecco, mi piacerebbe partire con un gruppo formato da tanti Columani, da tanti Lucumi e fatemi dire anche da tanti Vicario, perché non so se vi è capitato anche qua di ascoltare o leggere le parole di Vicario. A me hanno sorpreso, lo sapete, non sapevo che fosse tifoso della Juventus, non sapevo che il suo sogno, e non lo ha detto per dire, lo ha detto spiegando anche alla famiglia, fosse proprio quello di arrivare alla Juventus, che ha detto è sempre stata la mia ambizione sin da quando ero bambino. Non credevo veramente che ci fosse tutto questo entusiasmo nell'essere arrivato alla Juventus, quindi ci metto anche tanti Vicario. Tanti Vicario, quindi mi ha colpito particolarmente quella sua intervista. E ripeto, secondo me non sono frasi di circostanza. Ale, il Nico Gonzalez del Mondiale potrebbe essere utile. Bah, Fred, non lo so, sai, non lo so. Certamente hai ragione sul fatto che è un giocatore che gioca la finale del Mondiale, per l'amor di Dio, anche se ha giocata malissimo. Però andatevi a vedere il viso di Nico Gonzalez, poi ditemi se lo terresta la Juve. Prego.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Hermes, chiamo da Fano, volevo
0: Ciao, Hermes.
2: Dare contributo alla discussione.
0: Certo.
2: Dicendo che secondo me il problema dei 120 milioni per Yıldız non sussiste, perché non gli vale, e quindi non credo proprio che, per quanto gli inglesi sono pieni di soldi, facciano una proposta del genere, non ci credo.
0: Allora, forse 120 milioni sono tanti, meno di 100 però no, perché se no il valore ce l'hanno soltanto gli altri e i nostri no. Sicuramente 120 milioni sono una cifra importante, però se bussasse l'Arsenal a meno di 120 non mi siedo. Anche considerando l'età di Yıldız, eh? Anche considerando l'età di Yıldız, però credo che questo non avverrà. Scrive un amico: io il cambio da Modena, io il cambio Yıldız Odegaard lo farei subito. Non mi trascinate su questa cosa, perché ripeto, mi state parlando di un giocatore che io adoro, per cui farei veramente molta fatica. Ciao Ale. Chi dice vendiamo il Yıldız a 100 milioni e prendiamo Rice, Odegaard, forse una idea molto chiara. Il primo è valuto 120 milioni. No, ma era una battuta, Vincenzo, era una battuta. L'amico ha detto: se do via il Yıldız e mi danno Odegaard e Rice, lo fa. Ma era una battuta. Certo che sono ipervalutati, ma non solo, ho detto prima, non verrebbero probabilmente. Odegaard probabilmente oggi alla Juventus non ci verrebbe. Christian dice: Nico Gonzalez altro mediocre, altrimenti ragione un'altra squadra, sempre ragazzi aggiuntoli. Mediocre non lo so, giocatore che non avevi preso sì, però ormai ce l'abbiamo e quindi prego.
3: Ciao Giorgio di Roma, se dovrei coprire un ruolo direi un centrocampista, perché centrocampo a noi ci manca tanto. E quando eravamo una Juve forte forte forte, il centrocampo era uno dei più punti forti nostri. Il centrocampo è tanto, è tutto
0: dai,
3: confermo il centrocampista.
0: Sì, devo dire che posso chiudere questo quesito che vi ho fatto con il centrocampista. Fantastico Aldo D'Asti che dice: la faccia di Nico nel video è uguale alla mia faccia quando entro in ufficio lunedì mattina e magari con la Juve che non ha vinto. Sì, mi per l'amor di Dio, poi magari sono io che verrò a cercare il dettaglio, però onestamente mi ha colpito. Poi è chiaro che lui non vuole rimanere, però ripeto, tecnicamente lui è convocabile per Frosinone. E sono curioso, guardate, poi sento un altro vocale, andiamo in pausa e arriva Mirko. Io sono curioso delle convocazioni per Frosinone, ma tanto credo che sarà una delle domande che verrà posta a Spalletti, perché tecnicamente ci sono giocatori convocabili e inconvocabili. Io per esempio chi non convocherei, e non se l'abbia male con me, quindi non ti devi offendere, ti voglio bene, lo sai, sei un bravissimo ragazzo, però io Di Gregorio non lo porterei. Nico Gonzalez, una bella riflessione. Certo, con quell'espressione no, però io mi pongo una domanda: e se poi l'affare non si fa? Quindi magari anche per dargli un segnale e per non lasciarlo andare al mare domenica, io quasi quasi Nico Gonzalez me lo porto. Dopodiché poi chiaramente sta in panchina, magari non ancora neppure 90 minuti, però lo convocherei. Quindi Di Gregorio no, soprattutto se Perin rimane, e penso insomma che oggi, essendo a giovedì, domani a venerdì Perin rimarrà, però Di Gregorio non lo convocherei. In fondo tre portieri ce l'abbiamo: Vicario, Perin, Pinzoli. Nico Gonzalez, anche per svegliarlo un po', lo convocherei. Chiaramente Arthur non verrà convocato, sperando che questa rescissione arrivi prima possibile. E poi la dico grossa, grossissima, e la dico sapendo che non sarà così, però se proprio volessi dare un segnale enorme non convocherei David, ma ripeto, non è possibile, perché noi siamo a Frosinone per vincere e non ti puoi presentare con attaccante, basta, perché rischieresti di presentarti con Kolumani. Milik secondo me non verrà convocato, Hecaton non verrà convocato, e quindi ci sarà David. Però anche lì mi chiedo l'ultima cosa, e ora arriva Mirko che ci potrà delucidare anche su queste situazioni: con quale spirito va David? Oh ragazzi, magari vuol dimostrare talmente tanto che entra in campo e fa doppietta, e guardate, a quel punto potrebbe essere un segnale. Però vediamo. Allora ragazzi, andiamo in pausa, poi il grandissimo Mirko Nicoli, no, sì, lui, te lo giuro, guarda, puoi stare sereno, è lui, sicuro, al 100%.
4: Ti giuro no.
0: E ti giuro sì, è lui, Mirko.
4: No, spiace.
0: E ve lo faccio vedere tra un minuto, se ha ragione il signore di là o il signore di qua. A tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma, sempre alle 20.45, Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in 2 set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
0: E allora, 18 e 36 minuti primi, rientriamo in diretta. Come detto, vi siete espressi, uno slot solo lo utilizzereste per il centrocampista, vero?
10: Aiuto, che cosa sto leggendo?
0: Quintiliano, quello che hanno detto gli amici, che lo slot lo utilizzerebbero per il centrocampista.
10: Su questo sono d'accordo anch'io.
0: Sì, sì, sì, ma credo che su questo siamo tutti d'accordo. No, ne approfitto per ricordarvi che domenica ci sarà proprio Quintiliano, sì, lo giuro.
11: Ecco.
0: Sì, che verrà chiaramente accolto così nella puntata di Colpo di Tacco. Ciao Mirko.
12: Ciao Ale, un saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Come stai?
12: Bene, bene, dai, a parte il caldo si sta bene, dai.
0: Come a parte il caldo? Qui si sta bene però, se oggi sono 31-32 gradi, da te è ancora caldo.
12: Lì, qua si muore.
0: Ma ti è venuto a trovare Marangio, no? Figurati.
12: Chi lo ha visto? Ma chi lo ha... Ma dov'è? Ma sappiamo dov'è.
0: Allora, io so che è dalle tue, cioè, dalle tue parti, in senso in Calabria, però non so dov'è, vedo solo nei suoi reel che è in un posto, ho detto, porca miseria, ma ogni tanto cambia inquadratura, si vede sempre il muretto e la gente dietro che evidentemente va a cena, insomma, si vede altro. Poi l'ho sentito ieri in un vocale che mi ha mandato e c'era la festa calabrese e quindi sentivo tutti i canti calabresi, però sai, lui...
12: Ah, le tarantelle, vabbè, sì. Vabbè, ma lo sai, scoprirò, lui... dai, lo scoprirò.
0: Lui è un VIP, Mirko. Lui è un VIP.
12: Non ci fa sapere ovviamente dove va, perché sennò poi si catapultano tutti.
0: Capito. Invece si riesce a sapere dove va Perin, se va, dove va Di Gregorio, se va, perché forse l'unica fiammata di questa settimana è stata proprio questa, no? Quella dei due portieri. Però, correggimi se sbaglio, io credo che a questo punto Perin, almeno fino alla prossima settimana, non si muove.
12: Io credo che Perin prima della partita col Frosinone non si muova, ma a prescindere ho il sentore che poi non si muova nemmeno dopo.
0: Okay.
12: Quindi quanto a Di Gregorio invece è una bella gatta da pelare. Io associo sempre la situazione di Gregorio a quella di David e di Cop Miners. Sono tre giocatori che hanno stipendi mostruosi, che nessuno vuole pagare per intero, e quindi chiunque si approccia chiede comunque alla Juventus di partecipare al pagamento degli emolumenti. Non sono stati cercati nessuno dei tre da top club, e quindi le società che hanno fatto dei sondaggi non sono proprio così gradite a loro. È una situazione davvero difficile da sbrogliare, con la Juventus che sta cercando di aiutare i vari entourage per trovare la migliore soluzione, però al momento è davvero davvero difficile.
0: Io però ho questa domanda fra le tante da farti, Mirko, e già arrivano le domande anche per te. Allora, prima ho stuzzicato gli amici dicendo, vabbè, avete uno slot su tre, lo utilizzate per attaccante, centrocampista o terzino. Alla fine quasi tutti hanno detto centrocampista, ma sbaglio tanto nel

0: che poi ne devono partire 7, dai, almeno 7.
1: Impossibile, impossibile, impossibile.
0: E quindi mai come quest'anno ho l'impressione che più di uno rimanga fuori dalle liste. Se ricordiamo, no, nel ciclo dei 9 anni a turno, sì, una volta è rimasto fuori dalla lista UEFA Liechtensteiner, sì, una volta Rugani, ma era uno. Qua c'è il rischio che ne restino 2 o 3 fuori dalle liste. Cioè, perché io vedo la Juventus che da qui a fine agosto fa altre 3-4 cessioni, ma 7 non lo so, onestamente. Cioè, mi pare molto difficile. Comunque, velocemente dico la mia, anche se non richiesta,
2: no, devi.
0: Sullo slot.
2: Bravo,
0: sullo slot.
2: Bravo,
0: io lo userei per il terzino sinistro.
2: lo so.
0: No, ma sai perché, Ale? Perché ho visto lo scorso anno, tu hai fatto un bel video oggi, mi è piaciuto tantissimo sui
2: grazie,
0: tuoi canali social.
2: Grazie.
0: Parlando di quanto Spalletti ci possa mettere di suo per migliorare la situazione. Ecco, sul versante sinistro o cambi uomo o lì continuerai a prendere gol.
2: Ma sì, per forza. Anche perché io invece, Mirko, oggi ne ho visto un altro di video che tu poi mi hai mandato la foto, ma io l'avevo già visto, quindi sei arrivato dopo. Non sai quanto ti ho pensato, va bene. No, però, detto questo, il precampionato di Cambiaso, poi guarda Mirko, ci stanno già scatenando gli amici, mi ha detto noi abbiamo 2 top player assoluto è il nostro Mirko e poi si è aggiunto anche Fabio, io sono veramente orgoglioso di averli con noi. Però il precampionato, Mirko, di Cambiaso è stato il copia e incolla del fine campionato dell'anno scorso. Cioè, l'elettroencefalogramma è piatto.
0: Orribile. Sono quelle classiche situazioni in cui abbiamo letto per anni date un allenatore a...
2: Sì, bravissimo. Però bravissimo.
0: Sono cambiati 4-5 allenatori. Io per questo ho apprezzato il tuo video di oggi, perché va colto con una sfaccettatura, secondo me. I giocatori hanno un livello. Allora, uno che è un campione è un campione. Certo. Uno che non è un campione, e Cambiaso non è un campione. Nessun allenatore può far diventare un campione. Può portare a rendere al suo massimo,
2: esatto,
0: cambiando però magari impostazione di gioco. Ora, l'unica cosa che si può fare con Cambiaso è cambiare impostazione, metterlo più avanti, giocare con una difesa a 5, con lui che fa il braccetto, fa il mezzo interno. Non lo so qual è la soluzione, perché non ho modo di provarlo io in maniera fattuale. Però Spalletti non può far diventare Cambiaso un campione.
2: No.
0: Spalletti non poteva far diventare Vlahovic un campione. Non ci sono riusciti 7-8 allenatori. Quindi... mi aspetto da Spalletti che trovi delle soluzioni per far rendere al meglio quelli che ha. Di sicuro, se uno è un giocatore da 6, non è che Spalletti lo può far diventare un giocatore da 10.
2: Assolutamente, sarò d'accordo con te. Prima di andare alle domande, ma io ho visto che è ritornato Emerson Palmieri, che non so quanti anni ha, probabilmente 51. Ma è vero?
0: Sono 11 anni che te lo assoluto.
2: Appunto, ma beh, è vero o no questa, Mirko, questa faccia?
0: Noi l'abbiamo spiegata più volte a chi ci ascolta come funziona il calciomercato, no? Quando un giocatore viene accostato alla Juventus, ma a qualunque altro club, con 10 direttori sportivi diversi, 10 allenatori diversi, e in qualunque epoca che la Juventus stia vincendo o sia in un anticiclo, come dice Chiellini, vuol dire solo una cosa, che è lui che viene proposto.
2: Certo.
0: E non è più lui che viene proposto e non la società che lo cerca. Solitamente così. Quindi diciamo che Emerson Palmieri è un'idea proposta da qualche intermediario, perché quando la Juventus ha una necessità, così come il Milan, l'Inter, è ovvio che si fiondino intermediari e procuratori a dire: ah, ti serve un terzino, guarda io, e quindi. Ma è il mercato, è come al mercato quando ci sono gli urlatori,
2: certo,
0: no? Che
2: certo.
0: Dicono compra da me tutto a 2 euro, è così, funziona anche nel calcio.
2: Ma e invece, poi giuro che vengo alle domande, e invece questa suggestione Retegui?
0: Ma io penso che anche lì, penso che Retegui stia, il suo entourage stiano gettando un anno. Ho l'impressione che non siano molto felici.
2: Beh.
0: Di questa scelta che hanno fatto. Cioè, è una scelta molto

0: remunerativa, però lo ha allontanato dal calcio che conta e anche un po' dalla nazionale. Secondo me Retegui vuole tornare nel calcio che conta e sta cercando di sondare strade. La Juventus è stata interessata nel recente passato a Retegui, però se devo pensare a quello che ha chiesto Spalletti, non mi pare che Retegui corrisponda all'identikit dell'attaccante d'alto 1,90 m d'area di rigore, l'ariete. Cioè Retegui non è un ariete d'area di rigore,
1: no.
0: È un centravanti di movimento e secondo me, ecco, per caratteristiche è molto simile a Ekator. Se tu hai preso Ekator, che è già molto più giovane, a quel punto o ci punti su sto ragazzo perché l'hai preso.
1: E a proposito di questo, cominciano le domande. Luciano del Reggio Calabria che ti saluta, dicendo anche il mio corregionale, quando rientra Ekator?
0: Ma Ekator anche oggi si è allenato a parte, questo mi lascia intendere che questa lesione che avesse fosse abbastanza profonda e che abbia richiesto almeno una settimana in più del previsto. Ogni lesione e ogni giocatore reagisce alle terapie in modo diverso. Questa era una lesione che di suo minimo 3 settimane le richiedeva. Siamo già oltre la quarta.
1: Sì.
0: Perché si è infortunato il 18 luglio, siamo già oltre le 4 settimane. Credo onestamente che il Frosinone lo salti, ma la prossima settimana torni in gruppo.
1: Ti chiede invece Stefano da Villa Poma, Sorlot è definitivamente tramontata la vicenda?
0: L'unico modo per riaprirsi la pista Sorlot è quella che l'Atletico Madrid accetti di valutare Nico Gonzalez 30 e accetti che la valutazione di Sorlot non sia 40 ma sia ovvero 30, quella che ha fatto la Juventus. Ecco, l'unico modo per incontrarsi mi pare sia questo. Al momento non vedo le parti così vicine, né per l'uno né per l'altro.
1: Quando hai parlato di un altro acquisto che secondo te la Juve farà, sono arrivati 4 messaggi con la stessa domanda: è che sì?
0: Io credo che alla fine la Juventus che sì voglia farlo, perché non credo che la Juventus possa accettare di fare il terzo anno di fila senza aver rafforzato il centrocampo, o meglio, nemmeno senza aver provato a rafforzare il centrocampo, perché a parte il rientro di Douglas Luiz e Arthur, siamo sempre lì, con Thuram e Locatelli che partono favoriti nella formazione tipo, dico, da titolari, e poi il resto con Miretti, con tutto il rispetto, che è dall'anno di Allegri, che gioca, non gioca, poi va in prestito, poi torna, ma non sposta gli equilibri del centrocampo. McKennie è il jolly che tutti gli allenatori vogliono, ma sappiamo non essere un top player. Cop Miners l'abbiamo visto con 3 allenatori diversi della Juventus e non è cambiato. Onestamente credo che a un certo punto la Juventus faccia una forzatura e prenda un centrocampista.
1: Marco Da Luca, su che si è risposto, ti chiede percentuale, secondo te quali sono quelle che David possa partire e che possono partire sempre a livello di percentuale, 1 o 2 centrocampisti? Su centrocampisti abbiamo detto, direi di andare su David, qual è la percentuale che dai come partenza?
0: Ma odio le percentuali,
1: lo so.
0: so solo una cosa, che ne abbiamo parlato proprio qui a Radio Bianconera a febbraio, quando le cose andavano male, perché avevo avuto una soffiata su David che mi diceva: guarda che se anche David dovesse fare male nei prossimi mesi, dovesse fare schifo, dalla Juventus non se ne vorrà andare in nessun modo. Ed è quello che pensa ancora il calciatore, perché continua a rifiutare tutte le proposte che gli vengono fatte. Poi tra l'altro ha uno stipendio mostruoso, quasi 8 milioni con i bonus. Quindi io credo che le percentuali dell'uscita di David oggi siano bassissime. Ecco, se devo pensare a un reparto che secondo me rimarrà così fino alla fine del mercato, credo che sia l'attacco.
1: Sì, con il rischio di avere, insomma, Milik a mezzo servizio. Ora c'ha la lombalgia, no, Milik?
0: Ma ogni volta ci illudiamo. Io mi sono
1: appunto
0: illuso per l'ennesima volta.
1: Anch'io.
0: Perché poi, Ale, dobbiamo essere onesti, quando noi lo vediamo in campo,
1: più forte Milik, di tutti,
0: rispetto agli altri attaccanti, che è un professore del gioco del calcio,
1: che
0: comunque si sa muovere, sa dove va il pallone, sa quando deve fare una sportellata, sa quando deve ripulire l'azione. Milik è un signor centravanti. Il problema è che quando sembra che può esserti utile, si rompe, e allora così non ci puoi fare affidamento. Poi non ho risposto alla domanda sul centrocampista.
1: Sì.
0: Arthur dovrebbe essere, risolto consensualmente. Poi tra Miretti e Cop Miners, Miretti è quello che ti risolve il problema del CTP, del calciatore cresciuto nel settore giovanile, e quindi è evidente che tra lui e Cop Miners la Juventus preferirebbe cedere Cop Miners. Il problema è che Cop Miners, vedasi alle voci David e di Gregorio, siamo sempre lì.
1: Ti chiede Igor cosa ne pensi del modulo a due a centrocampo. Lui dice: per me è un'assurdità, onestamente Mirko, con questi centrocampisti la vedo anch'io un po' dura da reggere.
0: È una scelta, di solito chi gioca con il 4-2-3-1 lo fa per mettersi un trequartista dietro la punta che in fase di riaggressione aiuta i due mediani in copertura, no? Cioè perdi palla, il trequartista riaggredisce, i due mediani si piazzano e ti aiuta ad avere un po' di equilibrio. In fase offensiva dovrebbe supportare la punta, inserirsi in area di rigore, servire qualche assist, aprire il gioco sui due esterni d'attacco. È una scelta. Credo che questa sia la scelta che dà in questo momento più garanzie a Spalletti, che ogni tanto ha provato il centrocampo a tre. Solo che quando provi il centrocampo a tre e hai con Miners non è che ti cambia tanto la vita. Quindi la Juventus secondo me avrebbe bisogno oggi di un tipo di centrocampista diverso, di un incursore, di un Vidal o di un Pogba. Ho citato due esempi, sì. Limite, attenzione,
1: sì, beh, chiaro.
0: Quelli non nascono tutti i giorni, però dico con quelle caratteristiche lì, e in questo momento la Juventus non riesce a prendere. Per questo dico un sì, magari che sa fare anche il trequartista, perché lo ha fatto al Milan con Pioli nel 4-2-3-1, faceva proprio l'uomo dietro la punta che supportava l'attaccante e riaggrediva per aiutare i due mediani. Quindi forse è per questo che la Juventus sta insistendo così tanto per questo.
1: Gianluca Rappisa ti chiede: Rafael Guerreiro del Bayer, il portoghese a parametro zero, non sarebbe perfetto per sostituire Cambiaso?
0: Ma ce ne sono tanti giocatori che secondo me possono sostituire Cambiaso. La questione è che solitamente quelli che escono dal Bayern e sono a parametro zero, vedi anche Goretzka,
1: già
0: ti chiedono cifre mostruose di ingaggi. E c'è una cosa che ho visto, che ho letto oggi, e sono contento che finalmente qualcuno ne parli, perché nonostante sia andato via Vlahovic, con i nuovi acquisti che sono sei, la Juventus è arrivata praticamente ad avere un monte ingaggi più alto di quello dell'anno scorso.
1: Esatto.
0: Quindi è già l'anno scorso era il secondo della Serie A e la Juventus è arrivata a sesta. Quindi tu non puoi giustificare un monte ingaggi più alto della Serie A se vieni dal sesto posto, quindi devi ottimizzare le risorse.
1: Sì, così poi ti faccio rispondere a te ad un'altra domanda. Vorrei rispondere io, ma faccio rispondere a te. La Juve con un 4-3-3, scrive Simone, con Luiz che costruisce e Locatelli che si a fare da mezzale. Che dici?
0: Ci può stare, perché no? Io sento da anni che Locatelli non possa giocare nel centrocampo a 3 perché al Sassuolo ha dato il meglio di sé a 2. Il calcio è fatto di incastri, a 2 alla Juventus Locatelli l'incastro giusto non l'ha mai trovato. Perché non provarlo a 3 a questo punto? Per me è un esperimento che si può fare. Poi è chiaro, io non ho i giocatori in mano, non posso fare le prove, non posso dare con certezza un giudizio, però secondo me è un tentativo da fare. In questi anni abbiamo visto tantissimi esperimenti alla Juventus, no? Con allenatori diversi, uno esperimento in più non credo che faccia male a qualcuno.
1: Guarda, bella domanda che ti fa anche Salvo, poi sentiamo anche il vocale che credo sia riferito proprio a Mirko, che lui dice: secondo te Mirko, Alajbegović può avere un grande impatto oppure dobbiamo aspettarlo? Bella domanda, molto interessante.
0: Sì, molto bella, perché io di Alajbegović ne parlo dal primo giorno in cui è arrivato, perché Spalletti stesso ci ha detto più volte, ci ha fatto capire in quest'estate quali sono i giocatori che ha voluto lui e quelli che non ha voluto lui e che si è fatto andare bene. Alajbegović è uno di questi. Lo ha preso Massara, lo ha voluto fortemente Massara, Spalletti se lo è fatto andare bene, però è andato salendo nelle sue dichiarazioni in questa scala di considerazione per Alej Begovic. È partito dicendo l'ha voluto Massara, l'ha preso Massara, ed è arrivato a dire è bello, è bravo, vediamo se sarà utile, lasciando intendere che in quel ruolo lì,
1: certo,
0: lui preferisce uno come McKennie perché lo ritiene più utile. Io credo che Alej Begovic sia anche utile e credo che alla lunga se ne convincerà anche Spalletti, almeno spero, perché è stato un grande investimento della Juventus e secondo me è un giocatore che dovesse poi magari andare via dalla Juventus perché non l'abbiamo ben considerato, potrebbe farcene pentire amaramente.
1: Decisamente. E il vocale è per Mirko. Benissimo, allora andiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Luca B da Roma, in vacanza quest'anno in Spagna e adesso sono arrivato a Lisbona, ma sempre con Radio Bianconero.
1: Bravo Luca, fire. Grazie.
2: Una domanda.
1: Grazie di cuore.
2: Leggo che adesso stanno trattando per 1,5 milioni la buona uscita del signor Arthur, ma Comolli all'epoca aveva rifiutato una proposta, mi sembra, di 6-7 milioni da parte del gremio. Mazza, è un genio della finanza sto signore. Comunque, sempre forza io. Ciao.
1: Bocca mia, taci. No, nel senso che... Vai Mirko.
0: Ringraziamo Luca, sì, perché è bello essere ascoltati dall'estero, è una soddisfazione ancora maggiore, anche se è ovviamente bello essere ascoltati da chiunque, esatto, anche dal vicino di casa.
1: Esatto.
0: Comolli ha fatto tanti danni, è indubbio, però sulla storia del gremio io vi dico, quando... si tratta con squadre brasiliane, andateci piano con le cifre, perché è un calcio, uso questo termine forte, molto povero,
1: sì, sì,
0: ed è un calcio che non paga tra virgolette con soldi veri. Io vi posso assicurare,
1: quelli del Monopoli, sì, tipo quelli che c'ha Quintiliano quando va a fare la spesa,
0: i club, i giocatori sono in mano ai fondi, a intermediari, a cosa. Allora, se davvero un club avesse offerto 6 milioni per Arthur, anche Comolli sarebbe andato a prendersi la valigetta a piedi.
1: Dici, l'avrebbe capito forza... anche lui, eh? Ok.
0: Sì, no, questa no. È chiaro che poi la situazione Arthur è una tragedia sportiva per la Juventus. Perché è stato un salasso. Comunque, come tutti i lavoratori, ha un contratto.
1: Assolutamente.
0: Se vuoi mandarlo via, devi dargli una buona uscita. C'è poco da fare.
1: Allora, ti faccio rispondere all'amico Tom dalla Sardegna, perché qui mi prendo la colpa, perché qualcuno vi ha raccontato giustamente che la Juve aveva già preso Osimhen, poi c'era anche chi c'era che aveva già preso la Juve, mi ricordo, insomma, tanti giocatori aveva già presi, e vabbè, e quindi la colpa è nostra. Però lui ti chiede, ma vendere il Diz e prendere Osimhen, cioè spieghiamo perché la Juve non può prendere, lo so Quintiliano, ma guarda, qui la colpa me la prendo io, perché giustamente è stato raccontato che la Juve aveva già preso Osimhen, aveva già preso anche Lukman, quindi giustamente ci prendiamo anche questo, quando le cose sbagliamo, insomma, non noi, ma insomma è stato raccontato correttamente. Quindi, perché la Juve non può prendere Osimhen?
0: Prendo una rincorsa velocissima.
1: Sì.
0: Quando arrivò Giuntoli alla Juventus, che noi di Bianconera News e Radio Bianconera lo anticipammo per tempo, avevo fatto due nomi. Dissi che i primi nomi che fece Giuntoli arrivato alla Pontinassa erano Kefren Thuram e Osimhen.
1: Esatto.
0: Kefren Thuram lo ha preso dopo un anno. Osimhen ci ha detto, sia Osimhen e sia Giuntoli,
1: esatto,
0: che non sono riusciti a fare questo matrimonio, ma era una trattativa reale.
1: Certo.
0: Poi, come ogni trattativa, può finire bene o può finire male, non si è riusciti a farlo. Oggi il Galatasaray non vuole cedere Osimhen non vuole muoversi dal Galatasaray, e quindi se un giocatore, ecco, quando il tifoso dice ma perché non andiamo a prendere Carnesecchi? Ma Carnesecchi vuole venire alla Juventus oggi. L'Atalanta vuole dare Carnesecchi alla Juventus. Intanto sgomberiamo per l'ennesima volta il campo, perché ci sarebbe questo nuovo assalto dell'Arsenal. La Juventus, il Diz, non lo vende. Almeno per qualche anno ancora la Juventus non ha intenzione nemmeno di ascoltare proposte. Poi è chiaro, se arriva un'offerta mostruosa da 200 milioni, allora sì, ma nemmeno 100, 130, la Juventus non vende Ildiz quest'anno. È una cosa su cui si è imputtato il proprietario, John Elkann. E guardate, con tutti i difetti che ha, se dice che il numero 10 non lo vuole vendere, non lo vende. Se dice che la Juventus non la vende, non lo vuole vendere. Quindi in questo momento non c'è alcuna possibilità che la Juventus faccia uscire Yıldız e che il Galatasaray ti dia Osimhen.
1: Sì, tra l'altro tu parlavi di monte ingaggio. Quanto guadagni Osimhen?
0: Osimhen mi sa che è sui 12, una cosa del
1: Appunto.
0: genere.
1: L'ultima cosa, saluto Giuseppe da Castellaneta Marina, dove peraltro sono stato 2 anni, molto bene peraltro, ci manda anche la foto della spiaggia e del lettino. Questa è abbastanza semplice come risposta: Vicario sarà titolare, sì, anticipo però invece che da Mirko sarà titolare già Frosinone a questo punto.
0: Non lo so, sai, io credo che Seferin sta bene e pare che oggi abbia fatto l'allenamento a pieno col gruppo, quindi il fastidio muscolare che aveva sia passato. E non so quanto e come si è allenato Vicario. Io ho visto l'allenamento di oggi e mi è parso discretamente in forma. Poi è chiaro, il Tottenham l'ha messo fuori squadra, magari si è allenato a parte, ma si è allenato. Bisognerebbe conoscere i dati, ecco, che hanno in mano solo lo staff, i componenti dello staff di Spalletti. Io per logica andrei su Pelin. Poi è chiaro che Vicario è stato preso per fare il primo portiere dell'evento.
1: Così come Mirko, e chiudiamo davvero, Lucumi partirà dalla panchina. Credo che la coppia centrale sarà Bremer Kelly, giusto?
0: Lucumi ha fatto il mondiale, poi è rientrato dal mondiale e ha fatto un po' di allenamento personalizzato, ha fatto, mi pare, o 2 o 3 sedute con i compagni ancora, quindi credo sia molto presto, anche se mi dicono che Spalletti straveda per
1: Sì.
0: lui, e quindi poi capiremo davvero se tutti gli elogi che sono stati fatti a Kelly erano di circostanza, perché comunque non avevo un altro centrale di piede mancino, o se sono reali. Secondo me, appena Lucumi sarà pronto e in forma, Kelly finirà in panchina, con tutto il rispetto per Kelly.
1: Mirko, grazie mille. Tanto noi ci aggiorniamo con quelle foto, no? Quando c'è qualcosa di nuovo, insomma, mi
0: Sì,
1: raccomando.
0: beh, ma il gossip fa parte
1: Sì, e poi ricordati sempre l'amore trionfa, questo va detto, è una cosa fra me.
0: l'amore vince sempre su tutto.
1: Ciao Mirko.
0: Alla
1: Ciao
0: prossima.
1: Mirko. Allora, guarda, Quintiliano, come sentite parlare di gossip, alza subito. Quintiliano, Quintiliano, ragazzi, è una bella puntata, grazie a voi. Veramente, ci vediamo domani, vi dico sempre, insomma, tra le 11 e le 13 non ci avete niente da fare. Ovviamente, no, domani no, non lo fate perché c'è il direttore, quindi però se magari quando c'è la pubblicità qui
3: No.
1: volete fare un salto, mi trovate anche su TMV Radio domani mattina.
3: Ti giuro, no.
1: Guarda, sì, mi fate compagnia, ragazzi. Noi facciamo 2 chiacchiere. Ogni tanto soffro un po' di solitudine perché mi mancate. A domani, ragazzi. Vi voglio bene.
4: Ma tu
1: Salute.
4: sei Fabio Dozzi?
1: No, te lo giuro che non so. Sono Alessandro
4: Dozzi
1: Santoro.
4: Fabio.
1: Neppure, neppure.
4: Leonardo Dozzi.
1: No, neppure, neppure. Sono Alessandro Santarelli. Grazie ragazzi, a domani, vi lascio con l'ottimo Quintiliano, a domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
6: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
7: ed è stato fermato per tentato omicidio. Il 45enne, che a Cattolica nel Riminese avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
6: Economia. Chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. Il rialzo è invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
7: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
6: Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20.30.
7: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Santarelli. Ma scusate, quindi l'idea sarebbe vendere Illiz, e perché non si riescono a vendere Jonathan David, Boom Miners e Arthur dovrebbe essere stato rescisso. E quindi vendi Illiz per comprare i giocatori che ti servirebbero per rinforzare la squadra, quindi un attaccante, un centrocampista e magari un difensore. Hai perso uno dei migliori giocatori e poi ti ritrovi sul gruppone comunque i tre esuberi, perché non è che se ne vanno nel frattempo perché hai venduto Illiz o perché hai preso altri giocatori, perché se non hanno richieste non se ne vanno.
9: Ciao, sono Stefano. Allora, Illiz sicuramente è il futuro della Juve, anche io non lo venderei, ma se ci danno 130-140 milioni io lo darei via. E i giocatori già ce l'hai in casa, perché c'hai Alaj Begovic e Boga, quindi non è che devi andare a spendere tutti sti soldi. Comunque io non lo venderei, fino alla fine forza Juve.
10: Santarelli, lasciali stare questi tifosi, ricordagli che quando noi eravamo forti avevamo 30 giocatori a livello di Illiz. Quella è solo la prima pietra, da lì bisogna comprare i giocatori forti come lui, se non più forti. Spiegalo a questi juventini che vogliono vendere i giocatori forti. Il 10 non si vende mai.
11: Buonasera Radio Bianconera, Max dalla Svizzera. Io sono convinto di Vicario. Sinceramente, guarda, questo ragazzo mi piace. Ci voglio già mondere bene, perché si sente che è juventino. L'ha dimostrato quelle parole e si vedeva pure che era emozionato. Mi sembrava pure che quasi quasi una lacrimuccia ci veniva di come era emozionato. E sinceramente, sentendo parlare lui così, che da bambino... A lui ci credo, no? Uno alla Lukaku, che dappertutto dove va dice che sognava di giocare là.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Mi piacerebbe intitolare questa trasmissione, caro Federico Rossi, vade retro Arsenal, perché il Diz, come diceva Mirko, ma insomma lo sappiamo, non è in vendita. Tra qualche anno chissà, tutto può accadere, ma la speranza, l'auspicio è che non venga ceduto. Significherebbe che il progetto attorno al quale la Juventus sta, diciamo, costruendo i suoi propositi, cioè mette proprio al centro del villaggio ombelico del mondo bianconero proprio il Diz. Quindi io dico all'Arsenal, ripassa tra qualche anno, forse, chissà. E questo è un po' l'apertura che volevo fare, perché ci ho fatto un podcast, ora è più di qualche giorno, no, che si parla di questa ipotesi. Oggi addirittura The Athletics, che è un quotidiano dell'inserto sportivo del New York Times, che però esce in Inghilterra, e quindi ha ribadito che l'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni. A questo punto vi dico, con tutti i problemi che ha, le difficoltà anche, no, a respingere questa offerta, però credo che almeno sul Diz, giocatore più talentuoso di tutta la truppa e di tutta la rosa, la Juventus debba dimostrare un atto di forza anche per continuare il progetto di costruzione, anzi ricostruzione, e poi anche per far contenti i tifosi, insomma. A proposito di società, caro Federico Rossi, invece oggi è giovedì e quindi mi tocca anche l'editoriale. Io l'ho voluto fare un po' sulla società perché, secondo me, io la vedo così, poi magari dite anche la vostra su questo discorso societario, sul Diz, su quello che volete, ragazzi, fermo restando che poi ci avvicineremo sempre di più al match contro il Frosinone in Ciociaria con Ale Santarelli affiancato da Samuel Tafes, che faranno la cronaca del match. Io starò qui a condurre colpo di tacco. Secondo me la svolta societaria c'è già stata, ok? E vi spiego anche il perché. Perché rispetto alle ultime gestioni, la prima, diciamo le ultime in generale, ma in particolare le ultime due, la prima targata Giuntoli, al quale vi ricordo sempre, diede tutto il potere, sbagliando, perché non puoi dare ad una persona tutti i ruoli importanti, apicali. Sì, può essere magari il responsabile, poi sono strutturate le grandi società, ma soprattutto poi rispetto a Comolli, nemmeno ne parliamo, c'è stato un cambio radicale, c'è stata una svolta. C'è stata una svolta perché la società adesso è strutturata. Ora non parliamo di triade, eccetera, eccetera, ma ognuno al suo posto, con compiti ben precisi, con due persone, io vi ribadisco, più vado avanti e più credo che siano le persone giuste. È inutile che qualcuno continui a dire, ma Carnevali viene da Sassuolo, non c'entra nulla, perché io ho l'impressione, ho parlato anche con diversi, non solo qui in diretta, ma anche privatamente, con diversi manager e dirigenti storici. Quando chiama Carnevale, magari il presidente o il direttore sportivo di un club vede il numero Carnevali, risponde sicuramente. Estremizzo il concetto per farvi capire, perché uno che ha delle relazioni è molto bravo e abile nelle relazioni e a gestire. È chiaro che l'altro, diciamo così, l'altra casella che mancava è proprio Massara, e anche su di lui avete sentito Walter Sabatini, che è stato un maestro, il primo maestro di Massara. Quindi già lì io sarei sicuro, perché Walter Sabatini può avere mille difetti, ma come direttore sportivo è stato uno dei più bravi, anche dei più fantasiosi, anche dei più estrosi, se vogliamo, ragazzi. Io la vedo così. Massara conosce come pochi il calcio italiano e quello internazionale, quindi piano piano vedrete. Io voglio essere ottimista in questo caso, perché sono due persone di calcio, è fondamentale. E vi dico, la svolta c'è stata proprio per il modus operandi, qualche operazione sotto traccia, altre operazioni invece meno sotto traccia, ma poi alla fine concluse. Per esempio, non era scontato prendere Rukumi, non abbiamo preso crawl, attenzione ragazzi, perché poi va verificato sul campo, ma questo vale per tutti. Tutti devono, diciamo così, sostenere questa sorta di prova bianconera. Però anche lì, con il Bologna, che è stata sempre molto difficile, Sartori, i buoni rapporti con Sartori hanno fatto la differenza nel prendere Lucumì, che pure era richiesto da altre società. Una di queste, per esempio, l'Inter. Voi ricorderete che in una fase l'Inter ha cercato, no, un centrale, era su Lucumì, alla fine ha scelto il giocatore, ha scelto la Juventus, che sì, per esempio, qui viene il primo caso di Lucumì un po' più Carnevali, forse nel convincere, nel trattare con lo stesso Sartori. Ora vedremo, magari andrà al Bologna qualche pezzo della Juventus, no? Tipo Gabal, ci è andato Gio Mario lo scorso anno, già, quindi ci sarà instaurato qualche piccolo contatto, no, tra i due club. Poi per esempio su Kessi, il fatto che Kessi stia aspettando la Juventus non è proprio così scontato, soprattutto negli ultimi tempi, perché come diciamo spesso la Juventus non ha più l'appeal di una volta. Invece Kessi, e la chiave è proprio Massara, sta aspettando. Però, e ho fatto un pezzo stamane su Bianconera News, bisogna fare presto, perché adesso lui ha avuto un'offerta da un altro club arabo, e quindi tanti soldi, un'offerta quasi irrinunciabile per un calciatore, no? Però lui vuole tornare in Serie A, la Juventus la gradisce, peraltro mi risulta che vorrebbe essere allenato da Spalletti, ma soprattutto ai fini di questo contatto è stato determinante Massara. Però non credo che possa aspettare all'infinito. Il problema, lo ripetiamo tutti i giorni, ma è questo: bisogna cedere qualche elemento, e sono tutti elementi non appetibili, anche se non soprattutto per gli ingaggi, tipo David, tipo Koopmeiners, sono quelli che guadagnano di più. Poi ci sono degli esuberi tra virgolette minori che magari riescono a essere piazzati, ma la Juventus deve piazzare questi giocatori qui, no? David, Koopmeiners, per fare più soldi. E tra l'altro David, vi dico anche che, per chi non lo sapesse, nel caso in cui venisse ceduto rappresenterebbe una plusvalenza piena, perché è stato preso a zero dal punto di vista del prezzo del cartellino, salvo 12,5 milioni, ma lì sono oneri accessori, quindi in bilancio sono una voce diversa, tassabile in modo diverso rispetto al cartellino. E quindi Massara gli ha detto: caro Frank, aspetta un attimo, vogliamo cedere qualcuno, però insomma bisogna sbrigarsi. Io spero che si chiuda, vi dico la sincera verità, anche perché sentivo prima i ragionamenti, no? Un nostro amico ha mandato un messaggio che mi è piaciuto molto, cioè ha detto: ma perché non si può giocare a tre? Ecco, secondo me si può giocare anche a tre a centrocampo, perché se è vero che, ma dobbiamo ancora avere delle certezze, perché per quanto mi riguarda i test amichevoli fino a un certo punto possono contare sulla rivitalizzazione per esempio di Douglas Luiz. Sono certo che con Douglas Luiz, con, non li voglio chiamare mastini, con da una parte che sì, dall'altra Locatelli, oppure alternato ai due Thuram, potrebbe far bene, perché sarebbe un po' più protetto nel fare quello che vuole, insomma, no? Perché lui tecnicamente è forte, quindi bisogna stare attenti a questi movimenti. E per questo vi dico che io sono contento della società. Ottolini sinceramente non lo conosco molto bene. Ieri, per esempio, io mi invido molto di quelli che sono esperti nel campo, e Perinetti è uno degli storici, no? È un dirigente storico del calcio italiano. Ha detto: guardate che non viene nominato quasi mai Ottolini, lavora magari sotto traccia, ma è bravo anche lui. Ecco, per questo dico, dal punto di vista societario la Juventus la svolta ce l'ha avuta. Poi c'è Chiellini, che per il momento insomma continua ad avere questo ruolo meramente istituzionale, se vogliamo, no? Dei rapporti con le istituzioni calcistiche italiane, quindi Lega Calcio, peraltro fa parte del Consiglio federale, e questo non è male in una federazione che si è cambiato presidente, ma al momento, ahimè, ancora ci sono degli elementi che non dovrebbero, secondo come la vedo io, esserci più. Il fatto che ci sia Chiellini, è stato confermato peraltro, già c'era, aveva, come ricorderete, sostituito Calvo, è importante. Quindi lui ha i rapporti con le istituzioni calcistiche italiane, ma anche estere. Tra l'altro nella nuova ECA, che ha un nome diverso, adesso mi sfugge, lui gli hanno dato un ruolo. Quindi insomma è importante questo. La società c'è, bisogna giudicarla con i fatti, come vale per tutti, per gli allenatori, per i calciatori, però già sono stati fatti passi avanti. Io veramente vi chiedo, chi di voi poteva pensare che a pochi giorni dall'inizio del campionato comunque degli acquisti importanti nei limiti di quello che possono fare sarebbero stati fatti? Cioè io non ero convinto che... Il problema sono le cessioni, ma queste sono difficoltose, lo sarebbero per tutti. Ecco perché vi dico, quando valutiamo o cerchiamo di parlare di Carnevali, Massara e il resto della truppa, bisogna sempre ricordarsi che questi personaggi devono, diciamo così, agire in un perimetro non semplice, che i problemi sono di natura economica, no, lo sappiamo, il fair play finanziario, l'attenzione al bilancio, la missione di arrivare al pareggio di bilancio, sono cose che ripetiamo spesso, però vanno ricordate, altrimenti poi si danno dei giudizi, secondo me, affrettati, spesso anche sommari, se vogliamo. E quindi io mi aspettavo più o meno questo, ecco, vi chiedo chi di voi si aspettasse di più. A questo punto del mercato mancano una decina di giorni, chiude il primo settembre, aspettiamo, perché se viene preso che sì, o comunque un centrocampista all'altezza, è una punta, perché per come la vedo io serve una punta, magari anche un difensore, vedremo, la Juventus è completa. Io leggevo oggi la formazione, rileggevo, anche con le alternative, non è proprio una formazione, diciamo così, scarsa. E poi società c'è, la svolta c'è stata. Ora, questi buoni propositi e questo inizio, detto che va completato il mercato con altri acquisti e con le cessioni, speriamo che rispetto agli esuberi ne vengano cedute il più possibile, ma non è semplice. Ora bisogna aspettare ovviamente poi i risultati del campo, cioè il campo ci dirà se poi il mercato sarà stato giusto o meno, è successo anche nelle ultime stagioni. Poi però la palla passa a Spalletti, faccio step by step, no? Società, secondo me la svolta c'è. Ma Spalletti sì, è l'allenatore, ma come diceva Perinetti è un allenatore diverso dagli altri, no? Non voglio definirlo manager all'inglese perché non esiste in Italia un manager all'inglese, ma lui lavora 24 ore su 24, vive di calcio, ok? E partecipa anche a delle dinamiche societarie, ok? E quindi sta a lui ora concretizzare il lavoro fatto. Tra l'altro non ha più alibi, io lo sapete, Spalletti, sono stato molto contento del suo arrivo, ma anche della sua conferma, malgrado non avesse centrato al quarto posto, però siccome sono onesto intellettualmente e professionalmente, a differenza di tanti che si innamorano delle proprie idee, poi continuano su quella linea a prescindere, anzi sperando addirittura che la Juventus vada male in modo tale che prevalgano le proprie idee, io non sono così. Dico quindi molto onestamente che Spalletti non ha più alibi, ok? Anche se si dovesse fermare il mercato qui, non direi però gli manca un... Adesso lui ha una rosa comunque già secondo me competitiva, certo non per lo scudetto, saremmo dei pazzi, dei folli a sostenere questo, però quantomeno per il quarto posto sì, perché non voglio nemmeno immaginare che la Juventus non si qualifichi per la prossima Champions League, sarebbe un disastro oltre che un fallimento in primis di Spalletti in questo caso. Quindi Spalletti e poi ovviamente i calciatori. Basta esami, basta ora i calciatori dimostrino di essere da Juventus, semplicemente. Basta disconnessioni mentali, eccetera, eccetera, eccetera. Dimostrino di essere da Juventus. Chi non se la sente, o meglio, sente troppo peso della maglia, alzi la mano e dica guardate, io non me la sento, e vada via. Bisogna cominciare a fare così, io la penso in questo modo qui, chi non se la sente vada via. E ritornando al Leeds, dal punto di vista, diciamo, ci serve il proverbiale Arsenal vada retro, ecco, il Leeds non è in vendita per il momento, a meno che non ti offrano 200 milioni, ma non credo che ci sia un club, però anche di fronte a 100 milioni bisogna resistere, ma io sono sicuro che la Juventus non lo cederà adesso, sentivo anche Mirko prima, no? Sicuramente non è il momento, ma anche perché lo ha voluto fortemente Elkan, il Diz, al di là di Spalletti che ovviamente è contento, al di là Elkan lo stima molto, non solo sotto il profilo tecnico, e lì è quasi scontato se vogliamo dirla tutta, ma soprattutto per come la vedo io dal punto di vista della persona, perché non c'è mai una parola fuori posto, mai un comportamento sbagliato, mai un atteggiamento non professionale. Non è un caso che come idolo il Dizzabbia del Piero, che è diventato peraltro suo amico barra consigliere, no? Sicuramente gli darà dei consigli, e lui quando parla di Del Piero lo avete visto collegato, io la storia, la leggenda, ha anche detto io voglio essere il Diz, è chiaro che però prende molto da Del Piero, quindi Scomaro ha voluto fortemente Elkan. Aggiungo anche che è anche un veicolo, essendo numero 10, ci mancherebbe, un veicolo commerciale, perché credo che la maglia più richiesta sia quella di Diz. Per esempio, io ho il figlio di un amico, ha voluto fortemente un autografo di Diz, gliel'ho fatto fare, eccetera, eccetera. Quindi il Diz non si tocca, questo è un po' quello che vorrei che passasse, e che vorrei che la Juventus magari non deve dire nemmeno nulla, perché se non è in vendita, appunto, non è in vendita, c'è poco da ragionare. Però c'è il discorso legato al portiere. Perin sembra, così io leggo, poi avremo allora al 19.35 Massimo Bonini, alle 20.05 20.10 Ivan Cardia, che è di Tutto Mercato Web, si occupa molto di mercato. Capire anche se Perin alla fine deciderà di restare alla Juventus, e quindi il secondo alla fine resterà lui, e sarei contento perché sì, se lui dovesse andare via per scelta sua, sarei contento anche per lui, perché vuole giocarsi gli ultimi anni della carriera da titolare, parliamo del Palermo. Se invece restasse, sarei contento lo stesso, anzi, anche perché è un uomo spogliatoio, no? Questo lo ha detto anche Spalletti, addirittura l'anno scorso scherzando disse il mio assistente, e poi è comunque un ottimo secondo, dai, anche se in una fase ovviamente della carriera finale, no? Perché qualche annetto ce l'ha. Allora 340 542 5324, i temi sono tanti. Io non so, la Juventus a questo punto, ribadisco diciamo la mia idea, anche il mio auspicio, spero, parlando dell'attaccante, perché dal punto di vista del centrocampista mi pare che sia in pole position, che sì, salvo la Juventus andare su Fofana, però alcuni colleghi di MilanNews.it hanno detto che non c'è nulla di concreto dal punto di vista ora. Sì, si sono parlati Juventus e Milan, Tomori, Fofana, però io vorrei che sì, ve lo dico ragazzi, a me piace molto e credo che possa dare ancora tanto alla Juventus. Quindi al di là del centrocampista mancherebbe, per come la vedo io, comunque un centravanti con alcune caratteristiche. Mi aspetto e spero che Massara tiri fuori dalle sue conoscenze e dai suoi agganci e dai suoi rapporti un calciatore che magari nessuno ha citato. Dice, ok, la Juventus ha preso, voglio essere sorpreso da Massara rispetto all'attaccante, anche perché Sorlot, non lo so, è tramontata, vedremo, c'è il discorso Nico Gonzalez, però mi piacerebbe proprio un nome nuovo che poi diventi invece importante per la Juventus. Questo è un po' il succo del discorso. Abbiamo già qualche vocale, se non sbaglio, Fede, quindi facciamo così, prima di andare in pausa ascoltiamo qualche amico.
13: Ciao Quinti, da Michele.
12: Oi,
13: grazie
12: Michele
13: per la compagnia che mi fai mentre viaggio.
12: Grazie a
13: no,
12: te.
13: No, il 10 non si vende, il 10 non si vende mai, come non c'è venuto Del Piero, come non c'è venuto Platini. E niente, è da lui che bisogna partire e ripartire, costruire una squadra forte intorno a lui, di gente forte come voi. Ciao, forza Juve.
12: Grazie, questa è l'idea più o meno di tutti. Io ho scritto nel pezzo, nel podcast, i tifosi sono follemente innamorati di Diz, salvo qualche immancabile detrattore. Quelli purtroppo nella Juventus non mancano mai, perché chiunque prenda la Juventus come allenatore, come dirigente, come calciatore, c'è sempre quella sacca di resistenza, secondo me, di critici pretestuosi, a prescindere. E parecchi di questi sperano, ripetono le disgrazie della Juventus per poi dire: ah, avete visto, avevo ragione, non dovevamo prendere Spalletti, avevo ragione, dovevamo cedere il Diz. Perché io mi ricordo, per esempio, lo scorso anno, quando il Diz, e poi abbiamo capito perché, ma non lo sapevamo già, mi ricordo durante colpo di tacco, io e Santarelli lo ripetavamo spesso, no? Guardate che il Diz ha problemi al ginocchio, infatti ha giocato con questo ginocchio un po' malandato, ma perché non lo vendiamo, non è all'altezza. Ragazzi, bisogna essere un po' equilibrati nei giudizi, ma soprattutto perché stiamo parlando di giocatori della Juventus. Alcune volte invece ci sono dei tifosi, sembrano quasi sostenitori di altre squadre, invece non è così. Nemmeno a me piacciono tutti i giocatori che ha la Juventus, però non è che dico Coppa Menes non mi piace, speriamo che vada male, che non lo so, gli succeda qualcosa, invece no, comunque vanno sostenuti fino a quando indossano la maglia, a meno che non si comportino male, ma non credo. Però siamo giunti tra una cosa e l'altra, caro Federossi, già al primo break, quindi tra poco con Massimo Bonini analizzeremo un po' questo mercato della Juventus, anche diciamo così in prospettiva a cosa potrà puntare la Juve.
5: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20.45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Allora, la situazione centrocampo potrebbe complicarsi, o meglio, è complicata perché bisognerebbe cedere Douglas Luiz, no, perché il resto ormai lo sappiamo, abbiamo capito. Beh, Artur, rescissione consensuale, ma ci sarebbero come sovrannumero come Suberi, Koopmeiners e Miretti. Attenzione, che insomma scriveva proprio Mirko poco fa, ci dice che potrebbe operarsi. Potrebbe subire l'intervento al ginocchio Thuram e di conseguenza o trattieni qualcuno di quelli che dovrebbe andare via. Intanto già ho detto io sbrigati a prendere che sì, ma con Thuram speriamo di no, però se si deve operare ragazzi c'è poco da fare. Intanto aspettiamo, nel caso in cui si decidesse per l'intervento poi chiederò anche al mio amico Pino Capua più o meno i tempi di recupero. Pensavo, guardate, da come eravamo partiti sembrava che si dovesse operare più il Diz, che Thuram invece sembra potrebbe operarsi, diciamo è un'ipotesi, per il momento è solo un'ipotesi, sicuramente non è un'ipotesi ma è una certezza. Massimo Bonini, ciao Massimo.
16: Ciao, buonasera.
12: Ferie smaltite Massimo?
16: No, sono a mare, io sono qua.
12: Vabbè, tu sei quasi sempre in ferie. Esatto. Allora Massimo, invece stanno per finire le ferie, anzi sono già finite le ferie delle squadre perché hanno ripreso la preparazione, ma domenica si fa sul serio, la Juventus va a Frosinone, neopromossa. Nel frattempo ha fatto diversi acquisti, ne mancano alcuni. Ti volevo chiedere intanto un tuo parere su questi, intanto sul ritorno per esempio di Colomani.
16: Ma io penso che hanno raggiunto gli obiettivi che i giocatori che cercavano nei ruoli, anche il portiere, insomma sono riusciti male a scegliere i giocatori giusti al posto giusto, poi adesso dipende dalla squadra come rende tutto, però mi sembra che tutti i giocatori che parlavano, che volevano acquistare, li hanno presi. È l'unico magari può essere un centrocampista, esatto. Che però c'è... Douglas, lì puntano su Douglas Luiz, anche se evidentemente in questo periodo qua ha visto che possono coesistere con Locatelli, perché sono due giocatori abbastanza simili, perciò questo è l'unico dubbio, magari prendere un centrocampista più di quantità, più di... Esatto. oppure insomma un giocatore con delle caratteristiche diverse
12: di muscoli, anche diciamo perché, vai.
16: No, dicevo che anche poi perché gli esterni ne abbiamo tanti e sono tutti esterni molto bravi tecnicamente tutto, però la fase difensiva non è che tratano tanto. Esatto. I due centrocampisti, se giochi, non so come vuole giocare lui, però insomma i due centrocampisti dopo devono essere molto bravi anche nella fase difensiva quando gli esterni non difendono, difendono poco.
12: Esatto.
16: Non
12: hanno questa caratteristica. E allora ti faccio una domanda specifica, l'hai citato. Siccome prima era ritenuto un esubero, ma nelle amichevoli lo ha fatto giocare sempre Douglas Lewis, e insomma qualcosina ha fatto vedere, magari un po' lento oppure quando viene aggredito, però tecnicamente sicuramente c'è. Secondo te è giusto provare a rivitalizzare questo calciatore?
16: Ma io penso che insomma il giocatore tecnicamente tutto, e dopo è logico che devi mettere dei giocatori di fianco che magari hanno più corsa, sono più bravi nella fase difensiva, però quando hai possesso di palla mi sembra che sia un giocatore.

0: sostanziale già accordo verbale, sta aspettando qualche cessione, mi riferisco a Koopmeiners, mi riferisco a Meretti, è quello di Kessié. È lui il centro, il profilo, l'identikit del centrocampista che servirebbe rispetto a quello che hai detto tu giustamente prima, anche per proteggere, tra virgolette, Douglas Luiz qui per lui?
1: No, io dico che anche Kessié è uno che è molto bravo a costruire. Anche lui in fase difensiva non è proprio il massimo dei massimi, non è proprio l'incontrista, però è uno che sa giocare tutto campo. Io lo conoscevo quando era molto giovane, che era i primi anni che giocava qui in Italia, a Cesena, e era un grandissimo giocatore, era veramente bravo. Poi ha fatto un'ottima carriera, forse a Barcellona mi sembra
0: un po' sottotono,
1: non ha dimostrato di essere, però sai, in nazionale è un giocatore che ci sta in questa Juventus. È logico che più centrocampista, anche perché poi non è che ha tanti ricambi, se si fa male qualche giocatore, un centrocampista più magari ci vuole.
0: In realtà, ripeto, allora Arthur sta trovando un accordo per la rescissione consensuale, quindi non sarà più un giocatore della Juventus nei prossimi giorni. Koopmeiners sta provando a venderlo, la Juventus però per non fare la minusvalenza deve incassare 30 milioni e cederebbe anche Miretti, quindi un ingresso sarebbe opportuno.
1: A me dispiace di Miretti.
0: Lo so, perché tu ami i giovani.
1: Mi piace perché, a parte giovane, italiano, insomma tante caratteristiche, ma poi tutte le volte che è entrato, per me, a me è sempre piaciuto, ha sempre fatto qualcosa di importante. È logico che quando sei giovane così devi anche aspettarlo, ma e poi è già diversi anni che gioca, non è proprio, ha già fatto un ottimo campionato a Genova, insomma io lo terrei volentieri Miretti. Perché è un giocatore che sa fare un po' tutto, è anche un bel, insomma, è anche incontrista, è uno che corre tanto, magari deve imparare un po' a correre meglio, un po' perde troppe energie per le cose, però è un ottimo giocatore, mi piace, mi dispiace
0: assolutamente. E chissà, magari siccome adesso potrebbe operarsi Thuram, potrebbe al ginocchio, chissà, magari la Juventus decide di tenerlo, sotto questo aspetto staremo a vedere. Invece Lukumi in difesa, secondo te è uno da Juventus, Lukumi preso dal Bologna?
1: Ma lo deve dimostrare, a Bologna io l'ho visto diverse volte, ha fatto molto bene, ogni tanto qualche si perde.
0: Disattenzione,
1: tanto,
0: però, vero? Qualche leziosismo di troppo, così.
1: Sì, perché vuole portare via subito la palla all'avversario, è uno molto istintivo, tutto, però... a Bologna ha fatto molto molto bene, adesso lo deve dimostrare però in una grande squadra, perché quando giochi nella Juventus è diverso.
0: Poi c'è questo giovane ragazzo bosniaco Alebegovic, che lo abbiamo visto con la Bosnia, anche lui deve ovviamente crescere, ha 19 anni, quindi aspettiamo. Sì. Colomani, abbiamo
1: l'unica cosa che è un esterno anche questo, mi sembra.
0: Più o meno come il Diz, sulla tre quarti può giocare anche dietro la punta, sulla linea dei trequartisti.
1: Ok, allora lì magari anche il turco potrebbe giocare anche dietro le punte.
0: Esatto.
1: Però gli esterni ne abbiamo tanti e molto bravi tecnicamente nell'uno contro uno tutti. Insomma, magari non sono bravissimi nella fase difensiva, però dopo devi avere una squadra equilibrata per cercare di tamponare magari i giocatori che magari difendono troppo.
0: Ecco perché servirebbe un centrocampo, sì, con un regista, ma poi anche con dei muscoli per supportare proprio gli attaccanti o i trequartisti, che hai ragione, non sono proprio propensi alla fase di non possesso. Invece,
1: sì,
0: almeno per quello che abbiamo.
1: Ognuno ha le proprie caratteristiche, sì, insomma, sopperire.
0: E invece, secondo te, siccome si sta parlando per completare la rosa, forse di un difensore, di un terzino sinistro, a proposito, hai citato il Diz prima, negli ultimi giorni in Inghilterra circola la voce, che presumo sia vera peraltro, che l'Arsenal, caro Massimo, sarebbe disposto a tirar fuori 100 milioni di euro per il Diz. Io ho scritto proprio un pezzo, ho fatto il podcast, va de retro Arsenal, cioè il Diz non si tocca, capisco che 100 milioni sono tanti, il momento è particolare, ma secondo te la Juventus deve trattenere il Diz, perché sembra che proprio attorno a lui si stia costruendo il futuro, no, della Juve?
1: No, non penso che la Juventus perda un giocatore come lui, perché è il punto di riferimento, è da quel giocatore lì che devi costruire la squadra, perciò a dar via un giocatore così non penso che la Juventus pensi a questo. È logico che 100,

0: milioni sono tanti, ma il problema è che devi costruire. Quest'anno penso che la Juventus deve fare il salto di qualità. Non vorrei sentire che una Juventus dalle prime quattro posti, perché non mi piace proprio. Vorrei sentire dire una Juventus che vuol vincere il campionato, mi piacerebbe sentire.
1: Anche se però perché... tanti esperti, caro Massimo, dicono l'Inter e il Napoli, l'Inter e il Napoli sono avanti alla Juve.
0: Non devi pensare a questo, devi pensare di essere forte, devi credere nelle tue possibilità. Tutto, non puoi pensare all'Inter, al Napoli, tante volte vincono anche delle squadre che
1: non sono favorite.
0: Sì, che non sono favorite, ma che hanno una mentalità vincente. Non è che vince sempre la più forte, vince quella che è sempre sul pezzo, quella che è convinta di essere forte. E partire pensando tra le prime quattro mi dà fastidio. Non riesco a capire una società così, che la Juventus che parte tra le prime quattro.
1: Lo so, questo è un tuo pallino, perché giustamente tu appartenevi a una Juventus vincente. Non è proprio nella tua testa dire la Juventus deve entrare tra le prime quattro. No, punta a vincere, poi magari succede, non succede. Tra l'altro hai ragione, perché per esempio il Napoli di Spalletti non partiva favorito quell'anno, eppure vinse in maniera netta lo scudetto, giocando anche bene, peraltro, aggiungo io. Quindi non si può mai sapere. Ti volevo chiedere quest'ultima domanda, volevo farti. Abbiamo detto di Colomani che è tornato, è andato via Vlahovic, ora la Juventus pare stia cercando un altro attaccante, cioè un numero 9 diverso da Colomani. Secondo te serve un bomber un po' più realizzatore?
0: A me piace molto Zirkzee, quello delle Bologna.
1: E la Juventus infatti è su di lui, però prima deve cedere qualche pezzo, quindi tu lo prenderei. Tu dici che sarebbe adatto Zirkzee in tutto questo contesto?
0: Ma è un giocatore che è una seconda punta, non è una prima punta, però è uno che salta l'avversario, ti mette la palla da fare gol. A me piace, a Bologna ha fatto benissimo, non bene, benissimo.
1: Al Manchester adesso adesso.
0: Infatti a Manchester no. Però sai, magari calcio inglese è diverso
1: sì.
0: Però il fatto che, ti dico, a Bologna è tanta roba, era il giocatore, il top player, proprio il giocatore che faceva la differenza, che saltava l'avversario, ma proprio è poi bello vedersi tutto. Però è un giocatore che devi lasciarlo libero di fare quello che vuole, non ha una posizione ben precisa, non è una prima punta, non è un esterno, lui devi lasciarlo libero di fare quello che vuole. È un giocatore proprio che si cerca, è bravo a cercarsi lo spazio per andare a ricevere la palla, è bravo sotto l'avversario, mi piace molto.
1: La Juventus infatti in pole position ha proprio lui, però il problema vero, Massimo, è che deve cedere più di qualche subero e non è semplice. Ultima domanda, veramente te la volevo chiedere, te volevo fare questa domanda. Secondo te adesso la società Juventus è ben strutturata con l'arrivo di Carnevali come amministratore delegato e di Massara come direttore tecnico?
0: Ma fino adesso ha dimostrato che tutti gli obiettivi che volevano e pensavano di prendere hanno raggiunto l'obiettivo, perciò è tanta roba. Sai, dicevano che volevano prendere il portiere, sono riusciti a trovare il portiere bravo.
1: Ah, Vicario, ti piace Vicario, Massimo? Ti piace Vicario?
0: Mi piace, sì, è tanti anni che gioca in una grande squadra, in Inghilterra non è facile. Sai, sono importanti i ruoli, non è importante comprare tanti giocatori, ma è importante
1: quelli giusti.
0: Giocatori giusti al posto giusto.
1: E poi a te piace perché è italiano, diciamo la verità, giusto?
0: Anche. Bisogna puntare sul gruppo degli italiani, una squadra che vince tante volte il 90% sono il gruppo degli italiani. Guarda anche l'Inter, bene o male, ha diversi italiani che giocano, che insomma fanno, bisogna puntare sugli italiani, bisogna puntare.
1: Allora ti lascio con questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, che scrive: un grande e affettuoso saluto a Massimo Bonini, sarebbe proprio quello che ci servirebbe al fianco di Douglas Luiz. Tu sei in forma? Posso chiamare Carnevali e dirgli che sei pronto?
0: Mi sto allenando, digli a Carnevali che mi sto allenando.
1: Lo faremo, grazie mille Massimo, un abbraccio.
0: Ciao,
1: grazie a te.
0: Sempre forza aiuto.
1: Sempre, grazie a Massimo Bonini, vedete Zirkzee. Ora Zirkzee a me non dispiace, però lo ha detto Massimo, ma lo sappiamo, non è una prima punta, quindi se la Juventus dovesse prendere Zirkzee significherebbe che Spalletti invece punta, scusate il gioco di parole, a Colomani come centravanti vero. Lui è convinto che possa tornare a segnare
2: come faceva ai tempi dell'Eintracht di Francoforte. Ora non è un bomber Colomani, però probabilmente Spalletti ha in mente una dinamica di gioco che permetterebbe al francese di essere, di finalizzare, ecco, mettiamola così. Ora non voglio fare l'esempio che spesso, però io faccio ricorso a questo esempio del Paris Saint-Germain, però Paris Saint-Germain non ce l'ha, quello che ha vinto le due Champions League non ha un puntero vero titolare, dico io, perché poi magari in panchina qualcuno ce l'ha o ce l'aveva, però comunque alla fine segnano, quindi magari Spalletti spera che vadano in gol diversi e che comunque lì davanti con dei movimenti riescano a favorire, a secondare lo stesso Colomani, ripeto, in fase realizzativa. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, sono Peppe. Al di là del fatto che dopo è scontato che il Leeds non possa mai andare via, ma noi continuiamo ad avere sempre i soliti problemi, cioè continua, passano i giorni e un centrocampista non l'abbiamo preso, domani continuiamo a giocare con la cadere Douglas Lewis. Vorrei sapere da te quali sono le squadre più forti della Juve ad oggi, in maniera obiettiva, al di là dell'Inter e del Napoli, secondo me anche la Roma si è rafforzata molto, quindi non riesco a capire questa lentezza sul centrocampista e l'attaccante di peso.
2: Guarda Peppe, ha detto bene, Inter e Napoli, secondo me l'Inter sicuramente, il Napoli voglio vedere se l'impatto di Allegri, lo voglio vedere, perché comunque è un nuovo allenatore, quindi non è detto che la Roma rinforzare, sì, però male, ne siamo sicuri che farà gli stessi gol, speriamo di no, ovviamente, no? Dal punto di vista nostro, però c'è sempre Gasperini. Però ti aggiungo, quando dice la lentezza, guardate che io, ma perché tu ti aspettavi, sinceramente, tu Peppe e anche gli altri, ditemelo, vi faccio questa domanda, vi aspettavate una rosa già completa adesso, considerando che la Juventus ha tanti esuberi ed inevitabilmente per prendere alcuni deve cederne altri? E non è facile venderli, i nomi che vi ho fatto, Cup Manners, non è facile. Lo stesso De Vid, ve l'ho letto ieri, gli ingaggi, se non altro per gli ingaggi. Aggiungo tra l'altro che per quanto riguarda il canadese, nemmeno, cioè non sarebbe contento di qualsiasi destinazione, vorrebbe andare in Premier League. Quindi Peppe, io secondo me non ha fatto poco. Poi aspettiamo, perché comunque il mercato finisce il primo settembre. Io credo che i tasselli che mancano verranno presi, io la vedo così, sono sicuro anzi di questo. Però ripeto, la lentezza fino a un certo punto, forse si è perso troppo tempo con Colomani. Lì qualche dubbio ce l'ho anche sull'investimento esoso, perché 100 milioni totali, parlando dei 5 anni di contratto tra cartellino e ingaggio, non sono pochi, non sono pochi. Però ha preso un difensore, ha preso questo ragazzo che non è male, ha preso il portiere alla fine, sì, aveva pensato di ingaggiare Alisson, poi Dibu Martinez, però io sto sentendo tanti aspetti, ieri Nando Orsi, ma anche altri, dicono, ma guardate che Vicario forse è sotto, non avete idea, mi dicono alcuni, che Vicario comunque è un ottimo portiere, io avrei preferito Alisson, ma non solo io, però se non si può prendere si va su un portiere che non è scarso. Quindi cioè, la lentezza secondo me è relativa, perché la Juventus sta agendo, cioè la dirigenza della Juventus, quindi Carnevali e Massara, ecco perché dico che la svolta secondo me c'è stata, se non altro col modus operandi, no, di Carnevali e Massara rispetto a Comolli, che non vorrei capire, io qualche giorno lo scopriremo forse, chi ha consigliato, un giorno mi rispose Mattioli, chi ha consigliato Comolli a Elkan? Vorrei saperlo, per esempio. Quindi un po' di pazienza serve, ma soprattutto perché c'è difficoltà di manovra. Anzi, secondo me, perché sono stati spesi già oltre 100 milioni dalla Juventus come acquisti. Però bisogna cedere i pezzi di cui vi ho parlato prima, altrimenti diventa complicato. Io credo che un attaccante lo prenderà e prenderà il centrocampista. Spero, ve lo dico francamente, che sia che sì, perché di quelli che la Juventus può ingaggiare, credo che sia il migliore e sia anche funzionale. Guardate che vi dico. Ciao Quinti, ma possibile che a 10 giorni dalla fine del calciomercato abbiamo mezza squadra da vendere e nulla si muove? Come te lo spieghi? Non è che alla fine sarà necessario vendere il Diz per far quadrare il fair play finanziario, forza Juve, Renato? No, Renato, non è così. Guarda, ti dico, l'ho detto poco fa, il discorso legato agli esuberi, parliamo di quelli più pesanti sotto il profilo del bilancio, David e Koopmeiners, per non fare minusvalenza, devi cederlo a devi cederlo a 30-31 milioni per non fare minusvalenza in bilancio. Però è difficile che trovi una squadra che per esempio lo voglia a titolo definitivo, quindi forse devi pensare a un prestito. David, ve l'ho detto prima, non vuole, non è che lui va ovunque, lui dice: io voglio andare in Premier League. Ora, avevo letto del Crystal Palace, non lo so, io pure conosco i calciatori, un minimo anche di cosa personale, se sai che sei fuori dal progetto, ma non dico che devi accontentarti di qualsiasi club, però anche tu, io me ne andrei per dimostrare che magari si stanno sbagliando. Quindi non è semplice, perché hanno degli ingaggi elevati. Ora mancano 10 giorni, speriamo che vengano piazzati almeno David e Koopmeiners, che però sono quelli più complicati, insieme a Openda, che però è stato ceduto paradossalmente prima di tutti, ovviamente in prestito. Però la Juventus deve badare a queste cessioni, e alcune delle quali bloccano, per esempio la mancata cessione di, per il momento, di David, blocca l'acquisto di un attaccante che può essere proprio Zirkzee. Capito? Sono tutte cose che sì, da quello che mi risulta, Massara ha sostanzialmente trovato l'accordo, però gli ha detto: aspetta, perché io dovrei cedere qualche pezzo a centrocampo. Capite che sono tutte il problema principale, io lo dico dal primo giorno, sono le cessioni. Bisogna cominciare a mandare via qualcuno, ecco. Ora, già se la Juventus farà la rescissione consensuale con Arthur, sarà un grosso passo avanti. Su questo, ragazzi, non c'è dubbio, perché la Juventus si priverà di un calciatore che è stato inutile alla causa, ok? Con tutto il rispetto del calciatore, dell'uomo, eccetera, però è stato inutile calcisticamente alla Juventus, e quindi già è una cosa importante. Ora vedremo da monitorare la situazione di Thuram, se verrà o meno operato. Lì a quel punto, ripeto, resta, ma Koopmeiners secondo me deve andare via dalla Juventus. Guardate, sarei più propenso a tenere Miretti, perché può fare più ruoli, e quindi ci sono questi problemi. Io capisco, vi dico la sincera verità, questo ritardo non lo vorrei, non l'avrei voluto, però da una parte li capisco, ma non voglio giustificare il lavoro di Carnevali e Massara, che secondo me finora non è stato male. E ripeto, al di là di queste cose qui, c'è una svolta societaria, c'è stata quantomeno nella costruzione, nella struttura del management, che era una cosa fondamentale, e per me, per come la vedo io, stanno operando anche bene. Poi è chiaro che il campo ci dirà: ok, hanno fatto bene a prendere Vicario in porta, hanno fatto bene a prendere, se lo prenderanno, che sì, Lukumi, eccetera, eccetera, eccetera, o riprendere Colomani. Poi il verdetto è sempre il campo, ma lì dipende anche dall'allenatore, al quale io non do più alibi. Ve lo dicevo, uno che ha sempre voluto Spalletti, non gli do più alibi. Perché tu hai avuto la squadra l'anno scorso, dicevo sempre, l'undicesima giornata, quindi non ha avuto i calciatori dall'inizio, non è stato fatto un mercato perché lui non c'era, quindi è stato fatto un mercato, ma nemmeno per Tudor, è stato fatto un mercato da Comolli per conto suo. Guardate che vi dico, perché come ricorderete Tudor voleva per esempio Colomani, ha perso tanto tempo, ha discusso con il presidente El Khelaifi del Paris Saint Germain, e poi Colomani non è arrivato, quindi questa volta Spalletti non ha scuse. Ecco, mettiamola così, non ha scuse rispetto, insisto, giustamente Bonini della vecchia guardia di un'altra Juventus. Lui non, ogni volta me lo ripete, io non posso pensare che la Juventus parta per arrivare solo tra le prime quattro, deve partire per vincere. Però forse lui non riesce a contestualizzare, e rispetto ai tempi suoi purtroppo le cose sono cambiate. Cioè prima lui giocava in una squadra in cui c'era Platini, tanto per fare un nome, e tutti gli altri, quindi. Però staremo insomma a vedere. Tra poco approfondiremo il discorso mercato, e poi voglio fare una domanda, perché ho letto un editoriale suo di Ivan Cardia, proprio con Ivan, appunto, giornalista tra l'altro di tutto Mercato Web.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione. Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
7: La cronaca. A Palermo, una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
6: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
7: Economia. Chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. Il rialzo è invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
6: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
7: Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20.30.
6: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Sono Massimo Damaglia. Io l'ho vista la faccia di Nico Gonzalez. È vero che i tempi sono cambiati, io ormai sono di un'altra epoca, però dico, anche questa passerella con queste cose così spensierate, con tutte queste, non voglio dire pagliacciate perché non lo penso, però insomma, con tutte queste cose io vorrei vedere gente concentrata. Ma noi si viene da un anno bruttissimo, cioè noi domenica bisogna vincere a Frosinone, cioè non lo so, io questa passerella che vedo quotidianamente, ti dico la verità, a me non piace, non mi è piaciuto la faccia di Nico, ma anche altre facce così spensierate io vorrei vedere una parvenza di, invece di concentrazione.
9: Sono Nicola D'Avasto. Allora, io saprei, se dovessi puntare una fiche, la punterei sul centrocampo, perché è l'unico ruolo dove non c'è concorrenza per i vecchi giocatori, e perché in difesa a Cambiasso abbiamo messo Selic, e anche se non gradisce il ruolo di terzino sinistro, però lo può fare, quindi un po' di concorrenza c'è. In attacco a Davide e compagni sono arrivati sia Columani che Ecator, quindi ci sta, e a centrocampo purtroppo nessuno, e quindi urge concorrenza a centrocampo.
10: Ciao Radio Bianconera, Francesco di Ancona. E io penso che tra i tre ruoli quello meno necessario sia il difensore sinistro. Tutto sommato lì siamo abbastanza coperti. invece gli altri due ruoli sarebbero tutti e due necessari, ma credo che l'attaccante sia forse tutto sommato più semplice da trovare, un Sorlot oppure al limite anche Icardi. Centrocampo che sì, non sarebbe per niente male, però tutto sommato forse è quello che è un ruolo che non è proprio il suo, quello che ci servirebbe, ovvero un regista vero. Ciao, grazie.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, stavamo discutendo io e Federico Rossi sulla formazione di domenica. Federico Rossi già aveva escluso aveva escluso Douglas Luiz, che credo giochi titolare, ragazzi, salvo sorprese, in un ipotetico, se non probabile, 4-2-3-1, che lo conosciamo tutti. In porta, se sta bene, credo parta Perin, ok? Poi diventerà titolare, ovviamente, vicario. Da destra verso sinistra, caro Federico Rossi, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, quindi non cambia, scusate il gioco di parole, nulla. Davanti alla difesa, oltre a Locatelli, che tra l'altro è il capitano, ci sarà, secondo me, salvo sorprese, Douglas Luiz. Poi i tre, stiamo facendo per preparare la grafica per colpo di tacco, i tre della linea della tre quarti, appunto, da destra verso sinistra con Sesau, McKennie, secondo me, non Alebegovic, magari un domani giocherà lui, il Diz è davanti a tutti, ovviamente l'unico centravanti che la Juventus ha, o meglio, ci sarebbe anche Milik, ma insomma, Colomani, che quindi esordirà in una gara, diciamo, ufficiale dopo i sei mesi fatti la scorsa volta, ecco, diciamo 4-2-3-1. Poi è chiaro che se tu vai a chiedere a Spalletti sabato in conferenza stampa, io già lo so, qualcuno, qualche collega gli chiederà, allora mister, domani si gioca un 4-2-3-1, e lui dice: ragazzi, inutile che voi mi chiediate, mi facciate sempre domande sullo schema tattico connotato con un numero, ormai contano alcune posizioni, che calciatore, e questo è vero, però devi partire inizialmente con una sorta di schema che poi verrà magari stravolto, alcune volte si giocherà a te dietro, magari in fase di costruzione, insomma ci sono tante varianti e variabili. Allora, ciao Quinti, questo qui l'avevamo letto forse, Renato che è sempre un po' pessimista, buonasera Quintiliano, ma mai vendere, dice Teresa, è più forti, il Diz è l'unico forte che abbiamo, bisogna puntare su di lui perché per l'aiuto del futuro, che sì, va benissimo, ma se non cediamo, un abbraccio Terry, il problema è qui, ma se non cediamo, guardate che, ragazzi, si sta rivelando molto più, credo che sia Carnevali che poi anche Massara conoscessero il problema degli esuberi, però io sono sicuro che non, o meglio, sono convinto che non immaginassero tutta questa difficoltà nel cedere alcuni pezzi per il discorso ingaggio. Vedete che gli errori del passato, ragazzi, si pagano, e questi errori devono ripararli Carnevali e Massara rispetto agli ambiti, diciamo così, di competenza lavorativa. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali. Michele, rinnovo la piena fiducia a questa dirigenza, mi auguro che abbia fino ad oggi lavorato in piena sintonia con l'allenatore, perché durante l'estate qualche parolina così nelle dichiarazioni del tecnico lasciano intendere che forse qualche giocatore non era, anche l'ultimo arrivato, cioè Vicario, non erano proprio in cima ai desideri del tecnico Spalletti. Me lo auguro che ci sia stata comunque sintonia, perché poi è chiaro che valuteremo il tutto alla fine della prossima stagione, dove però, ecco, Spalletti sarà anche lui sul banco degli imputati. Quest'anno si è salvato perché giustamente è arrivato in corsa, quindi la squadra non era quella che aveva preparato lui durante l'estate, però qualche piccola responsabilità l'abbiamo evidenziata, sì, anche sì, nel sì, corso della stagione. Certo. Il prossimo, cioè la stagione che inizierà a breve, sarà un anno in cui Spalletti non è chiaramente esente da eventuali colpe, perché ha preso una squadra dall'inizio. Un abbraccio.
0: Che l'ho detto prima, Michele, però tra l'altro domenica starà qui al mio fianco durante colpo di tacco. Michele, l'ho detto prima, io lo sai, Spalletti lo adoro, però non ha alibi, perché comincia dall'inizio. Puoi chiamare Ivan intanto, Fede, mi ha detto lui, che sta aspettando che lo chiamiamo. Quindi parliamo di responsabilità, se le cose dovessero andare male, ovviamente noi speriamo invece che le cose vadano bene e quindi che i meriti vengano distribuiti come avviene nel caso in cui, no, come avviene quando sono dei fallimenti, perché lo scorso anno alla fine è stato un fallimento non qualificarsi per il quarto posto, ce l'avevi lì a portata di mano, e quindi le responsabilità sono di tutti e vanno distribuite non equamente, perché l'allenatore è il capo, tra virgolette, e quindi primo lui, però anche i calciatori ci hanno messo del loro in maniera importante, anche se poi la genesi di tutta la disfatta secondo me è imputabile a come lì con il mercato, però poi nel corso della stagione tu avevi a portata di mano il quarto posto e l'hai fallito, questa è la sintesi. Ben ritrovato Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: Ciao Quintiliano, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
2: Abbastanza bene, sotto una bella pioggia a Milano.
0: Ah sì? E qui a Roma la stiamo aspettando, ma non ci illude sempre il pomeriggio e poi puntualmente è caldo. Però insomma si prevedono anche qui nei prossimi giorni dei temporali. Allora io leggo, virgolettato, alla Juve non sembra esserci sintonia tra allenatore e dirigenza, firmato Ivan Cardia. E ti faccio questa domanda che te l'avrei comunque fatta, anche perché l'ultimo messaggio che ho ricevuto parlava proprio di questo, sembrava quasi che ci fossimo messi d'accordo, ma non è così. Dice: spero che ci sia piena sintonia, eccetera eccetera. Perché hai scritto questo, Ivan? Vedi questa cosa nella Juventus? Io la penso in maniera un po' diversa, però magari...
2: Beh, allora, un po' sì, poi io come nell'editoriale ho scritto appunto non, se non proprio distonia, c'è qualche segnale. La Juve ha portato avanti delle operazioni, alla fine è andata incontro alle richieste di Spalletti, che vorrebbe ancora qualche miglioramento nella squadra, però finora è stato un mercato non sempre caratterizzato, il che non è un male, intendiamoci, perché la piena sintonia non c'è stata in tutti, perché hanno fatto bene di recente anche nella Serie A, ma Spalletti per esempio poi ha ottenuto il difensore che voleva, perché Spalletti poteva Lupini a Moremovic, però è stato un percorso, non è un mistero che Spalletti avrebbe tenuto volentieri Novakovic lì davanti.
0: Sì, sì, è vero.
2: Sicuramente diciamo che la gestione dell'obiettivo in porta è stata un po' complicata, perché oggettivamente l'Italia non era la prima scelta, e probabilmente nemmeno la seconda, e forse nemmeno la terza. Quindi c'è un interesse in parte normale, nel senso che comunque diciamo, la nuova dirigenza ha trovato l'allenatore, come era già successo in passato, non l'ha scelto. Questa è una cosa che esiste sempre, a prescindere poi dal fatto che poi si siano simpatici, siamo d'accordo, però se diciamo facciamo un elenco delle società dove c'è più allineamento tra dirigenza e allenatore, la Juve non è all'ultimo posto, soprattutto non ci sono problemi, però non la vedo nemmeno ai primissimi posti di questa classifica, che poi va detto non è che si ripercuote necessariamente su quella finale della Serie A, anzi.
0: Sì, certo, è vero quello che dici, però è chiaro che dobbiamo anche contestualizzare. E io ne stavo, ci ho fatto un editoriale per Bianconera News, secondo me comunque sia dal punto di vista societario c'è stata una svolta, se non altro perché la società è strutturata ora e secondo me non stanno lavorando male Carnevali e Massara, considerando, caro Ivan, proprio il fatto che il raggio d'azione purtroppo per i problemi che sappiamo non è ampio, no? È limitato, e quindi magari sì, Spalletti aveva chiesto ad Allison, però poi alla fine purtroppo non dipende esclusivamente dalla Juventus. Eppure è vero che, l'ha detto tu, Lucumi lo voleva, la Juventus l'ha preso, voleva fortemente Colomani, questo possiamo dire, la Juventus l'ha preso, ora speriamo che, diciamo così, concluda, riempia le caselle mancanti, tanto per usare un termine caro allo stesso Spalletti. E ti chiedo proprio questo, Ivan, per quanto riguarda il centrocampo, pare che, confermamolo però, che si stia aspettando la chiamata definitiva della Juventus, ma non può certo aspettare all'infinito, o sbaglio?
2: No, esatto, sì, ma intanto sono d'accordo con quello che dicevi, nel senso che secondo me la Juve ha comunque colmato le caselle mancanti più importanti, che erano quelle relative alla dirigenza, perché la Juve di fatto dalla separazione con Marotta in poi sempre ha avuto una situazione dirigenziale, secondo me è stata sempre il grande limite, e si è visto nei risultati oggettivamente. Credo che con Carnevali, con Massara, con al di là delle persone, perché poi per esempio secondo me Giuntoli a livello tecnico era un ottimo direttore sportivo, però anche nell'inquadramento e nel separare le competenze, secondo me la Juve se finalmente è, alla fine noi diciamo da Marotta in poi sono 8 anni fa, quindi dopo un lasso di tempo molto lungo la Juve si è riuscita finalmente a strutturare come si deve strutturare una società di calcio che vuole, non dico vincere, soprattutto non al primo anno necessariamente, però stare in alto. Per quanto riguarda che sì, sto aspettando, un po' di tempo ce l'ha, però sì, poi le alternative si palesano, sappiamo che ci sono anche dei, io non penso che lui voglia rimanere in Arabia Saudita, però ci sono oggi anche dei mercati, tanti mercati, perché rispetto al passato devi tener conto della Turchia, devi tener conto di tante variabili che ci sono, e quindi sì, non può aspettare all'infinito. La Juve sta lavorando da quel punto di vista per risolvere un sovraffollamento oggettivo e complicato, perché hai tanti giocatori a centrocampo, molti dei quali guadagnano più di quello che valgono in questo momento, cioè, ne faccio un discorso assoluto, però
0: sì, sì, Arthur, certo,
2: pesa più di quello che, vabbè, Arthur da sempre vale, è pagato ed è stato pagato più di quello che valeva, però oggi è una situazione, cioè, magari la Juventus si risolverà la risoluzione che pesa, ce ne sono anche altri, poi magari qualcuno rimarrà, per esempio Douglas Luiz, il giocatore a cui Spalletti sta provando a ridare centralità, facendo di necessità virtù, nel senso che un calciatore non così semplice da cedere, e allo stesso tempo conoscendo le squadre di Spalletti hanno sempre avuto, diciamo, un elemento di, se non è proprio un regista, ci si avvicina molto Douglas Luiz, ed era stato chiaro sin da subito che sarebbe stato molto difficile andare a prelevarlo sul mercato.
0: Quindi diciamo che sì, potrebbe essere un'opzione. Poi secondo te quali saranno, al di là che purtroppo l'hai detto, ieri ho fatto l'elenco degli esuberi, Ivan, e anche di quello che guadagnano, un totale di 45 milioni come stipendi, la Juventus ci comprerebbe un top, un giocatore importante, e quindi sono difficilmente collocabili, però alla fine dal punto di vista diciamo così, dei prossimi acquisti, centrocampista che sia, chi per lui. E poi credi che la Juventus alla fine faccia anche un altro centravanti, ovviamente con caratteristiche diverse a Colomani?
2: Io penso che ci lavori, non dico per certo che lo farà, anche perché comunque in realtà anche in quel ruolo, vabbè, io Milik fatico a considerarlo, onestamente, sì, perché poi uno può essere bravo quanto si vuole quando c'ha la palla a tre piedi, ma se ce l'ha una volta ogni 12 mesi, insomma, ci si fa poco, però comunque io anche David, oltre a Colomani, ha comprato Ekator, quindi tutti i giocatori con caratteristiche diverse, però diciamo che è una casella abbastanza piena in questo momento. Secondo me, se si trova una soluzione per Jonathan David, ripeto, io Milik non lo considero, se si trova una situazione per lui, la Juve prova a mettere a disposizione di Spalletti qualcosa con caratteristiche diverse. Oggi è emerso, in realtà è tornato in voga Retegui, può essere una soluzione, possono essercene anche altre, perché poi avvicinandoti alla fine del mercato devi anche capire cosa riesci a cogliere più che quello che vuoi, cioè, ma che magari a volte è anche meglio, nel senso che si aspetta un'opportunità che non immaginavi possibile al 15 luglio.
0: Io infatti, per esempio, sul fronte attaccanti, detto che mi pare di capire che in pole position non ci sia Zirkzee, purché però l'hai detto tu, vada via David, non è semplice, mi aspetto, non lo so come la pensi tu, che alla fine, se dovesse poi dare l'assalto a qualche attaccante, Massara tiri fuori un nome poco sponsorizzato, insomma, che non stiamo facendo nemmeno noi, ecco, non saprei dire quale.
2: Sì, conoscendo, allora, sicuramente David, come altri giocatori della Juve, ha un problema che hai già accennato, che è quello dell'ingaggio.
0: Sì, quello più alto di tutti, degli esuberi.
2: Esatto, che è un problema grosso, perché vuol dire che tu hai pochissimi riferimenti, cioè hai in giro per il mondo 7, 8, 9 squadre dove può andare, sono poche squadre in cui può andare uno con un ingaggio di quel tipo, a meno che non fai qualcosa per contribuire all'esodo, diciamo,
0: certo, così. Esatto.
2: quella è una difficoltà grossa, perché quando hai giocatori che percepiscono stipendio superiore a quello che valgono, e poi è un mercato molto ridotto su cui lavorare.
0: Certo.
2: Su Massara sono d'accordo, cioè Massara è un ottimo direttore sportivo, tra l'altro, molto abituato a lavorare su mercati non sempre battute, è uno dei primi in Italia a capire che per esempio il mercato francese poteva essere un ottimo bacino in cui andare a pescare, vabbè, anche per diciamo sue
0: esperienze precedenti lì.
2: Esperienze personali e professionali.
0: Lui è stato al Rennes, giusto, no?
2: Sì.
0: Ivan.
2: Sì, ma anche diciamo, a livello proprio di vita lui è abbastanza legato al mondo francese.
0: Sì.
2: Lo vedo un po' meno legato al mondo slavo, a quel mondo lì, però insomma potrebbe, secondo me, può pescare una sorpresa al cilindro. Certo, io ho parlato del mercato francese in generale, visti gli ultimi attaccanti passati dalla Juve che in qualche modo provenivano da quel mondo, cioè David e in qualche modo Openda, che poi insomma in realtà veniva dalla Germania. Non sempre si pesca bene, ecco, diciamo.
0: Sì, certo. L'ultima prima di salutarti, Ivan, secondo te, ora io sto vedendo già, diciamo, addetti ai lavori, al di là dei tifosi, social, è ok, è un mondo a parte, ma anche qualche addetto ai lavori già sta dicendo la Juventus mi ha deluso, mercato da 6, comunque mancano 10 giorni, calma o no, c'è ancora tempo per, è chiaro che è difficile per esempio sul fronte Juve, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, cedere, però anche sul fronte cessioni la Juventus io credo che farà le caselle mancanti o no?
2: Sì, però allora deluso da dare un voto negativo no, in questa fase,
0: cioè aspettiamo,
2: anche per quello che dicevi tu, è chiaro che avevi tanti esuberi e comunque decisioni della fine del mercato ne hai ancora parecchi,
0: troppi, sì, questo è vero.
2: È una situazione condivisa, perché poi se vai a vedere il Milan, non soltanto, ci sono il Napoli, ce ne sono tanti club che hanno problemi simili. La Juve in percentuale forse ce n'ha un po' di più, perché sono alcuni giocatori importanti,
0: esatto.
2: E in qualche caso dei potenziali superi in realtà non li consideriamo più tali, ma in maniera un po' artificiale, cioè in altre fasi storiche tu un Cop Miners, un Douglas Luiz l'avresti considerato un esubero per quello che non hanno fatto vedere in bianco nero. Ora non li consideriamo tali perché tanto si è capito che non c'è modo di salutarli, quindi secondo me, ripeto, non è un voto negativo, sicuramente come tutti è un voto in sospeso fino alla fine. Ad oggi su quel fronte non è neanche una commozione piena,
0: sì, quello è vero. Quello è vero, sì, io spero infatti che alla fine qualcuno di questi li cederà, ma ripeto, è molto molto molto complicato. Tu, come tutti quanti vedi, l'Inter è campione d'Italia, seconda il Napoli, poi? Adesso scherzo, però...
2: A seconda il Napoli?
0: Io so, Napoli qualche dubbio ce l'ho anche.
2: Sì. No, io sono un grande fan di Allegri, storicamente, però devo dire che dopo il bis alla Juve, in cui aveva lasciato tanti dubbi, al Milan non si è rilanciato, cioè ho visto un allenatore non così al passo come speravo di vederlo, diciamo per la simpatia nei confronti del tecnico che è. Io sul Napoli qualche dubbio, francamente ce l'ho, no. L'Inter... oggettivamente io la vedo più forte delle altre, molto completa, e poi vabbè, diciamo che ha quella forza lì della dirigenza che di cui parlavamo prima. No, secondo me la Juve c'è per giocarsela in quel gruppetto alle spalle. Secondo me anche il Como e la Roma sono, cioè io per dire, come Roma le vedo meglio del Napoli, francamente, con Juve e Milan che sono, fai fatica a definirle incognite, però sono due squadre che vengono
0: da due fallimenti, molto... da due delusioni, certo.
2: No, esatto, due grandi delusioni, e che però hanno la storia, la tradizione, due percorsi completamente diversi hanno scelto, ne convince molto di più quello della Juve, però poi diciamo, lo scopriremo alla fine, e comunque hanno fatto un mercato interessante. Quello del Milan è proprio da da rischia tutto, cioè va benissimo, va
0: sì, sì, esatto, compreso l'allenatore, aggiungo io,
2: compreso l'allenatore. Quello della Juve è un po' più normale, se vogliamo, però diciamo che delle caselle mancanti le ha sistemate, ecco, quello sono d'accordo.
0: Staremo a vedere. Ivan, grazie mille, buon lavoro, grazie, buona serata.
2: Buon
0: grazie. Ciao. A te, un abbraccio, grazie. Allora, mi auguro che ad un certo punto Spalletti metta in campo il 4-2-3-1 con trequartisti, il Diz, Alebegovic e Conceição dietro a Colomani, Alessandro da Taormina. Allora, diciamo così, che questa tre quarti con il Diz, Alebegovic e Conceição è quella più o meno che sognano quelli che amano il bel calcio. Attenzione però, perché se tu ci metti, come credo accadrà domenica, al posto di Alebegovic, e lo farà, sono sicuro, McKennie, tu hai certezza che dalla tre quarti ci sia anche il lavoro in fase di non possesso, perché quel trio è bello, eh? Ok, con davanti peraltro poi Colomani, però qualche dubbio ce l'avrei in fase di tenuta difensiva, perché tu ricorderai, caro Alessandro, il 4-2-3-1 di Allegri 2017, di Allegri, il 2, il 3-1 era composto da a destra Cuadrado, ok, a sinistra Mandzukic e al centro Dybala. Diciamo che sulla carta soltanto Cuadrado era, poteva essere, diciamo così, utilizzato in fase non possesso, però fece un lavoro disumano Mandzukic e aiutò molto, cioè furono determinanti Cuadrado e lo stesso Mandzukic. Ora, i tre che hai nominato, al di là che Alebegovic è presto, bisogna dargli tempo, però secondo me Spalletti non rinuncerà mai a McKennie, io ho questa convinzione, e anche, avrebbe anche ragione nel farlo, però in futuro perché no, questo trio davanti a Colomani, fermo restando che però ci vuole un centrocampo che supporti molto, e per esempio se gioca Douglas Luiz, e credo che giocherà a titolare, credo, domenica, Douglas Luiz anche in fase di non possesso, no? È un po' carente, ecco perché immagino che nel caso in cui schierasse titolare il brasiliano sarebbe indispensabile, anzi sarà indispensabile lo stesso McKennie. Siamo giunti all'ultimo break, quindi fateci sapere la vostra su tutto quello che stiamo dicendo, sul mercato, sul fatto che Thuram potrebbe essere operato al ginocchio, e sul discorso legato anche a quello che abbiamo detto, che vi sto chiedendo, secondo voi la società, quantomeno siete contenti della società dal punto di vista della struttura, e io ritengo per il momento positivo. Io non, io vi capisco, perché avremmo voluto tutti già una rosa completa, però questi maledetti esuberi stanno condizionando fortemente gli altri acquisti, in primis quello dell'attaccante, perché Zirkzee verrebbe volentieri, ma deve partire David, per esempio. Un altro centrocampista, e mi parlo di che sì, verrebbe volentieri, ma dovrebbe partire uno tra Coop Meners e Miretti, soprattutto Coop Meners. Vedete che insomma ci sono questi incastri. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18.30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20.45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma sempre alle 20.45 Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori. Al centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis, Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Faria in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto dell'azzurro numero 10 della seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Fede, vogliamo fare una cosa? Domani andiamo alla Continassa io e te, prendiamo gli esuberi e proviamo a venderli, ci vogliamo provare? Qualcuno forse ci riusciamo, dai, magari possiamo portare Coop Manners qui a Roma, vado al... tanto qualcuno lo conosco lì ancora, no? Ce ne sono tanti che quando ero inviato sulla Roma, no? Lì a Trigoria, dico guarda, caro mister, eccoti Coop Manners, dammi indica, che ne so, dammi dei soldi e uno lo piazziamo. Dopodiché De Vito dovremmo andare in Inghilterra, Fede, partiamo magari sabato, che poi domenica dobbiamo fare colpo di tacco, ricordatelo, e possiamo cederlo, pensiamo io e Federico Rossi, non vogliamo nulla, non vogliamo nulla, scherzo, Ciao Quintiliano, mi auguro che ad un certo punto, questa è Marco da Genova, cosa ne dici dello scambio Gonzales all'Inter e Carlos Augusto alla Juve, sempre forza Juve, grazie. Io vi posso dire la verità, a me non convince molto Carlos Augusto, tra l'altro, ecco, a proposito, mi ha dato un assist per parlare del terzino sinistro. La Juventus invece, siccome il Marsiglia vuole Di Gregorio, lo sapete, la Juventus sarebbe disposta a cederlo anche a titolo magari temporaneo, cioè in prestito, perché però il Marsiglia paghi tutto l'ingaggio che è di 3 milioni di Di Gregorio, ci sarebbe la possibilità in questa trattativa di poter pensare anche al percorso inverso di Emerson Palmieri, che quindi andrebbe alla Juventus. Lui a sinistra, 32 anni, esperto, è stato lanciato, anzi più che allenato, è stato proprio lanciato da Spalletti ai tempi della Roma, chissà, mi piacerebbe più lui, guardate che vi dico, è Carlos Augusto, o perché io magari dall'Inter non prenderei nessuno, nel senso che cioè qualcuno lo prenderei ovviamente se mi dovessero dire chi sceglieresti, però non lo so, prenderei più lui che Carlos Augusto, guardate che vi dico. Dopodiché a centrocampo prenderei che sì, e poi in attacco ragazzi aspetto qualche colpa sorpresa, a meno che poi mi convincerà qualcuno, si prenderà Zirkzee, non è un bomber, non è uno che si... magari lo ridiventa Colomani, staremo a vedere. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Oh, Enrico.
1: Io credo che vendere il Diz sarebbe una follia,
0: certo.
1: Perché significherebbe ripartire ogni volta da zero senza costruire mai nulla. Dobbiamo tenere i giocatori buoni che abbiamo e integrare la squadra con giocatori altrettanto forti, se non più forti. E poi per quanto riguarda il mercato, spero che arrivi quanto prima che sì, e anche se credo sia irrealizzabile, spero che arrivi Mauro Icardi, perché dei giocatori prendibili, centravanti prendibili sul mercato, credo che sia il più forte. Ciao, forza Juve.
0: Allora guarda Enrico, sottoscrivo praticamente tutto quello che hai detto, perché che sì lo vorrei subito. Icardi, io ragazzi, un amico mi ha preso in giro ieri, sì, up gratis, ma magari ad avercelo. Sarebbe proprio l'ideale. Icardi sarebbe l'ideale per la Juventus di Spalletti. Sarebbe proprio l'ideale e segnerebbe, perché lui ancora segna, il vizio del gol ce l'ha ancora, malgrado l'età, malgrado non sia titolare nel Galatasaray, non è stato titolare, lui è svincolato, lo sapete. Ci mancherebbe con Osimhen, però le volte che è entrato io lo vedrei benissimo, però non credo. È stato nel radar della Juventus a gennaio, quando Spalletti a Comolli gli chiese: mi prendi per favore un centravanti perché servono dei gol? E invece non è stato preso, però è stato uno di quelli seguiti dalla Juventus e poi non è riuscito a fare nulla.

0: Sul portiere abbiamo preso la quarta scelta, non abbiamo epurato nessuno e speso più di 100 milioni. Scusa, mi sono perso qualcosa, forse Omar da Borgo Sesia, no, non ti sei perso nulla, hai fatto la foto di quello che è adesso la Juventus, però io ribadisco. Mancano 10 giorni al mercato e la Juventus sta sicuramente tentando di prendere un centravanti, però ripeto, se prende Zirkzee, ti do ragione sul fatto che non parliamo, non avremmo, nel caso in cui prendessimo anche Zirkzee, sulla carta, un centravanti da 15-20 gol, salvo Colomani rimodularsi al vecchio Colomani, ok? Poi B, regista lo può fare Douglas Luiz, ma credo che poi gli serva un sostegno a centrocampo dal punto di vista della fase soprattutto di copertura, i muscoli, la grinta, e quindi prendere che sì. C, sostituto di Cambiaso, la Juventus, ti ripeto, l'ultimo nome che è stato fatto è quello di Emerson Palmieri. Per dirtela tutta, è vero la foto che hai fatto, quella attuale, ma caro Omar, aspettiamo. Allora, il primo settembre facciamo un nodo, no? Ci mettiamo d'accordo. Invece di dare un giudizio adesso o i voti, io ho già visto qualche voto da parte di addetti ai lavori. Non puoi fare dei voti provvisori. Come a scuola, no? Tu fai delle interrogazioni, prendi 6, 5, 4, però alla fine poi una materia ti dà il voto finale. O ti rimando, ti bocciano. Aspettiamo, ragazzi, il primo settembre, sono ancora 10 giorni, la situazione è oggettivamente non semplice per il discorso degli esuberi, però io voglio aspettare il primo settembre per dare un giudizio, ma poi il vero verdetto, noi possiamo dare giudizi, ed è giusto che li diciamo, ci piace, non ci piace, 7, 6, 4, 3, il famoso pagellone del mercato, però poi il verdetto del mercato lo dà il campo. Perché magari alcuni calciatori si rivelano più forti di quelli che noi, no? Di quello che noi pensavamo. Oppure qualcuno più debole rispetto alle aspettative. È successo purtroppo negli ultimi 2 anni. Hanno fallito quelli che dovevano cambiarci la vita, che dovevano far crescere il livello della Juventus tecnico ed anche emotivo. E quindi aspettiamo. Però se facciamo la foto ad oggi è vero. Però mancano 10 giorni, eh? Sarebbe un giudizio e una foto provvisoria in attesa di quella definitiva. Quindi, ma nessuna novità sulla cessione di Nico? Manda un saluto a Stefano e glielo manderemo discreti. Giovanni dal Brasile. Guarda, su Nico Gonzalez non ho nessuna novità. Spero solo una cosa su Nico Gonzalez: che la Juventus non cada nel... Non lo voglio chiamare tranello, perché Carnevale è fin troppo scaltro, così come Massara, dell'Atletico Madrid, che vuole aspettare gli ultimi giorni per poi dire ok, me lo dai Nico Gonzalez che vuole tornare da noi, però alla mia offerta. No, spero che la Juventus invece, è cosa che sta facendo, si stia guardando intorno. Si parla anche di Milan, si era parlato di Inter, e attenzione anche all'Atalanta, perché Nico Gonzalez è un pallino di Giuntoli, che come sapete è il direttore sportivo dell'Atalanta. Quindi prima o poi verrà ceduto, a meno che, attenzione, la Juventus non voglia prendere Sorloth, e a quel punto, seppur con 2 operazioni staccate, alla fine Nico Gonzalez, diciamo così, raggiunga il suo obiettivo, che è quello di voler tornare all'Atletico Madrid e restarci, e quindi a quel punto necessità virtù, la Juventus serve un centravanti e prende Sorloth, che non sarebbe uno scambio, anche operazioni diverse. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
1: Ciao Seguinti, è Simone da Roma. Ciao. Allora, voglio dire ad oggi qual è la griglia delle squadre della partenza del campionato, che partirà questo primo fine
0: Intercampione
1: settimana,
0: almeno vai.
1: Per le squadre che, diciamo, le prime, le famose 8 sorelle, quelle che occuperanno la parte sinistra della classifica. Allora, le divido a fasce, non a squadra più forte,
0: dire prime 4,
1: perché non lo
0: dai.
1: So. Prima fascia, secondo me ci sono Inter e Napoli, indiscutibilmente più Inter che Napoli, però la prima fascia appartiene a loro. Poi c'è una seconda fascia che secondo me c'è un nutrito gruppo in cui ci siamo noi, c'è la Roma, c'è il Milan e c'è il Como. Dopodiché c'è una terza fascia che è formata da Fiorentina e Atalanta. Questo è quello che credo. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Però non mai detto se, cioè aspetta, Juventus seconda fascia

0: ma Champions League? Perché qui io, tanti esperti dicono che la Juventus è fuori dalle prime quattro. Però tu l'hai detto, hai fatto la premessa, ad oggi io vi ripeto, il mercato finisce il primo settembre, giochi solo due gare, due giornate ci sono prima della chiusura del mercato, quindi non credo che quando arrivi al primo settembre, se le dovesse perdere entrambe la Juventus, ma ragazzi tocchiamo di tutto, finita la stagione, e quindi io aspetterei. Però se vogliamo fare questi bilanci parziali possiamo farli, visto che inizia il campionato, ma ci sono in ballo delle questioni. Io per esempio oggi, che è giovedì, Fede, magari da qui a domenica la Juventus mette a segno un altro colpo, non lo sappiamo, quindi calma e sangue freddo, vai Fede.
1: Ciao Quinti, buonasera Bruno.
0: Oi Bruno.
1: È difficilissimo vendere tutta la gente che abbiamo con degli ingaggi stratosferici. Chi li compra qui? Tu, onestamente, noi, io, te, tutti, chi li prenderebbe sta gente con lo stipendio che prendono? Spero sempre che il signor Elka metta, ricapitalizzi anche un pochettino. Metta di nuovo qualche. Lo so che è sempre la stessa storia, che metta magari un centinaio di milioni. Elka, fallo per noi, mettici qualche soldino. Perché vendere questi io non so proprio come riuscirà, è un miracolo se riescono a farne fuori 3 o 4 di questi,
0: magari fare
1: una statua a Carnevali, una statua a tutti i dirigenti, a Ottolini e a Massara e compagnia bella, perché è la cosa veramente, chi li ha preceduti è veramente stato sciagurato, veramente. Ciao.
0: Bravo Bruno, io non uso quell'aggettivo, però chi l'ha preceduto, vedi che il succo del discorso, Bruno, e lo ripeto, è quello lì, che il duo Carnevali, ma soprattutto Carnevali, perché a livello gestionale lui, ma anche Massara, cioè devono sopperire a degli errori gravi delle ultime due gestioni. Per errori gravi intendo, insisto su questo punto, no? Perché adesso stiamo dicendo che il problema sono gli ingaggi, giustamente, perché è così. Ma quale squadra dice, ok, prendo David, magari mi piace, te lo pago anche 20 milioni, 20, non lo so, mettiamo una cifra a caso, però io non gli voglio dare quella cifra. E quindi il calciatore dice, no, io voglio questi soldi perché li percepisco qui, non voglio guadagnare meno. Lo stesso Coop Meners. Ecco perché io ribadisco che per me non stanno facendo male rispetto a come possono muoversi per i problemi che sappiamo. Ricordiamoci che abbiamo sempre sul fiato sul collo del fair play finanziario per i prossimi 3 anni. Siamo stati già multati di 6 milioni per il triennio precedente, e ci sono pronti nel caso in cui c'è la condizionale, chiamiamola così, su 24, nel caso in cui si sforassero nei prossimi 3. Cioè ci sono diverse situazioni da guardare, è inutile che ci giriamo intorno. E questo discorso degli esuberi, io non credo che siano incapaci, anzi non sono incapaci quelli che ci sono adesso. E che l'hai detto tu Bruno, l'hai detto bene, chi se li prende? Ecco perché dico, sono poco appetibili. Guardate, già se si trova la rescissione consensuale con Arthur via uno in meno, uno inutile, uno che comunque tu hai pagato, poi hai dato sempre in prestito, però i due più pesanti sono loro. Perché per esempio Milik, che purtroppo ha tanti problemi, alla fine secondo me riesce bene o male. Rugani, lo vuoi cedere? Alla fine riesce. Il problema è i primi due più pagati degli esuberi. E mi riferisco a David e Coop Meners, nell'ordine. Perché Gatti io non lo considero un esubero. Cioè Gatti per esempio, che pure sarebbe sul mercato, non è un esubero fuori dal progetto di Spalletti. Cioè non è un esubero flop. Semplicemente che Spalletti magari non lo vede, non so perché, questo è un mistero, glielo chiederò, giuro, se a Roma andrò a vedere o Roma-Juve o Lazio-Juve, glielo chiederò a Spalletti, anche privatamente, mentre esce dalla sala stampa. Sicuramente non mi risponderà, però ci proverò. Però questi qui sono pesanti da... Poi le società magari sono interessate a David, a Coop Meners, sanno benissimo che tu hai la necessità di cedere, e quindi approfittano, tu hai poca forza contrattuale in quel senso. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, Stefano.
0: Ciao.
2: Seguivo il ragionamento che facevi sulle aspettative per questa stagione, Giustamente dicevi che Spalletti adesso non ha più scusanti, non può dire che la squadra l'ha presa con dei giocatori che non aveva voluto lui. C'è piena sintonia con i dirigenti, per cui in questo senso non ha più scuse. Ovviamente un sesto posto sarebbe un fallimento, licenziamento immediato, io penso, non c'è neanche da discuterne. La speranza ovviamente è che invece si vada almeno a lottare per il campionato e quindi a essere qualificati in Champions. Dopodiché, se così non dovesse essere, allora l'unica è andare a puntare veramente su un top allenatore. Ad esempio il Guardiola, che sappiamo essere libero, oppure un altro allenatore di quel livello, altrimenti non ne veniamo più fuori da questa situazione, da questo limbo in cui siamo da diversi anni. Ciao.
0: Certo che Stefano, sto pensando, hai ragione sul fatto che se si fallisce la Champions League è chiaro che Spalletti, non è che io sia matto, che Dio, siccome a me piace Spalletti no, va tenuto sempre a prescindere. Però fare questi discorsi prima ancora che inizi la stagione è singolare, ci aspettiamo. Detto questo, tu dici di Guardiola, ma perché Guardiola, se tu lo chiami, secondo te con questa rosa sarebbe disponibile a venire? Io non sono certo, non sono certo, però per carità. Però non vorrei fare questi discorsi a qualche giorno dalla partita di esordio del campionato. Io spero invece che le cose vadano bene. Non ci voglio pensare al fatto che la Juventus non si qualifichi per la seconda volta consecutiva in Champions League. Sarebbe un disastro sportivo, ma soprattutto economico. Altro che poi pareggio di bilancio. Pensate che la Juventus voleva pareggiare il bilancio nel suo progetto pluriennale. Aveva fissato a giugno 2027 il pareggio di bilancio. Senza la Champions League quest'anno, e quindi senza minimo 60-70 milioni, la Juventus ha dovuto rinviare di un anno questa missione, e ecco perché vi dico sarebbe un disastro non qualificarsi ancora una volta in Champions League. Vai Fede.
3: Quintiliano, sono Michael dal Belgio. In un mondo ideale per il mercato, fuori Rugani, Cabal, Arthur, Di Gregorio, Cup Miners, David, e non dimentichiamo Nico Gonzalez, che vale 25-30 milioni. E dentro un terzino sinistro, Kessié e Zirze, o forse Sorloth, in uno scambio con Nico Gonzalez.
0: Grazie, pensavo che non fosse finito il messaggio. Quello è un po' il discorso, dai. Nico vale quei soldi, io... Ripeto, vi posso dire la mia: se la Juventus riuscisse a cederlo a un altro club, Nico, è più della cifra, perché l'Atletico ci sta provando a darti il meno possibile. Mi pare che volesse dargli 20-22, e la Juventus gli ha detto: ma come? Eravamo partiti con il riscatto di 32, ora lui non ha firmato tutte le presenze, se non ha fatto, non ha raggiunto il numero di presenze necessario affinché scattasse il riscatto. Scusate il gioco di parole, però non è che da adesso tu torni e mi dici ok, lo voglio, però te lo voglio pagare 10 milioni in meno, no. Ecco perché bisogna fare il più possibile, ricavare il più possibile da Nico Gonzalez. Vale per tutti, ma Nico in particolare, quella cifra che hai detto tu, più o meno la vale sui 25 milioni. La Juventus vorrebbe ricavare 24-25 milioni, quella è un po' la cifra. Ciao Quintiliano, faccio una premessa. Non dire che sono pessimista, perché credo di essere realista su ciò che sto per dire. Non credo nemmeno un po' in Douglas Luiz ed un centrocampo a due con lui titolare. Poi credo, qualcosa credi per fortuna, che Colomani non sia il bomber che la Juve, di cui la Juve necessita, è più un vecchio 11 o un 9. Speriamo di vendere quanti più subiti possibili per completare la rosa Andrea Damugnano. Speriamo che tutte le cose che tu non credi, qualcosa si non sia, diciamo, tu venga smentito. È chiaro che Douglas Luiz, sì, la Juventus ci prova. A due anch'io avrei qualche dubbio, a due. Però staremo a vedere. Colomani, l'ho detto io stesso, non mi pare un bomber, però se Spalletti l'ha voluto, evidentemente ha in testa qualcosa per questo calciatore, o comunque ha chiesto un calciatore, un altro attaccante che sia funzionale, che sia funzionale anche al gioco dello stesso Colomani. Abbiamo bisogno, ci dice Federica, che non so da dove chiami, di due centrocampisti forti. Guardare centrocampo dell'Inter invece mi tocca leggere se il secondo portiere resta o va via. E lo so, però quello è un problema anche quello, Federica, perché adesso si è fatto sotto il Palermo e quindi bisogna valutare anche questo discorso. Da quello che sto leggendo nelle ultime ore sembra che lo stesso Perini sia intenzionato a restare, però se lui va via devi prendere un secondo portiere. Ma non è che se tu pensi al secondo portiere lasci da parte gli altri discorsi del centrocampista, dell'attaccante, delle cessioni. Una curiosità, i calciatori vanno in pensione come noi comuni mortali, a 67 anni percepiscono dei soldi. Tiziano, beh, oddio, la carriera di un calciatore finisce presto, al massimo 40 ai portieri oppure quelli proprio longevi, credo che abbiano, guarda, non sono come noi comuni mortali, intanto per quello che guadagnano durante la loro carriera, ma anche poi quando vanno in pensione. Ora non so bene, non conosco bene le dinamiche pensionistiche di questi calciatori, però insomma credo che quando finiscono la carriera stiano meglio di noi, ecco, di noi umani, diciamo così. Un grande affettuoso saluto a Massimo Bonini. Ah, ok, il messaggio gli avevamo lanciato prima. Allora, Leonardo da Roma, dentro altri tre, terzino, sinistro, centrocampista, attaccante di riserva, fuori in sette di Gregorio, Nico, Artur, Copmenes, David, Gatti e Cabal. Sette da cedere a 10 giorni dalla fine del mercato, oggettivamente sono tanti. Però Artur sembra che si vada verso la rescissione. Di Gregorio comunque andrà via, già sono due in meno. Gatti, se lo vuole il Napoli, io gli chiederei Lobotka, per esempio. Però se la Juve prende Chessino, anche può prendere entrambi. O comunque ti danno dei soldi, ti danno 25 milioni, allora te lo do. Cabal credo che vada al Bologna. Quelli difficili, io ribadisco, sono Copmenes e David, quelli difficili, perché percepiscono lo stipendio più alto di tutti gli esuberi, perché Nico alla fine, bene o male, o Atletico o qualche altro club andrà via, perché ha mercato comunque. Il problema sono loro due, David e Copmenes, ricordatevi questi due nomi. Caro Federico Rossi, mandiamo qualche vocale perché ci stiamo per salutare.
4: Ciao Quinti, guarda Roma, ho mandato, ecco, pure un testuale, non so se lo hai letto. Comunque,
0: forse poco fa.
4: Mancano tre innesti. Il terzino sinistro, obbligatorio, perché cambiato in queste condizioni è un rischio, anche se ci puoi adattare Selic, addirittura McKennie o Kelly. Poi serve centrocampista, maggior ragione con Thuram fuori gioco e se addirittura si deve operare, quindi forse assolutamente sì. E poi l'attaccante con caratteristiche diverse, la punta d'aria magari forte di testa,
0: esatto.
4: Poi a uscire ne devono uscire in tanti, in sette di Gregorio, Nico Gonzalez, sì, Artur, che... Copmenes, David, Gatti e Cabal.
0: Allora, ciao Quinti, non so quale allenatore lo disse, io metto uno schema in campo ma poi dopo loro si muovono. Ciao Nino Juventino, San Benedettese in Sud Carolina. Guarda, non so nemmeno io quale l'abbia detto, però la sostanza delle risposte che dava lo scorso anno Spalletti ai colleghi, gli chiedevano: allora domani 4-2-3-1 mister, domani 4-3-3, domani 3-4-2-1, e lui rispondeva: non continuate a farmi domande rispetto al modulo connotandolo con dei numeri, perché poi alla fine contano i movimenti, le posizioni, l'occupazione dello spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, Thiago Motta parlava di principi di gioco, che poi più o meno insomma è la stessa cosa. Fatemi capire, ma se arriva una punta di peso, chi non gioca? Colo, visto che Spalletti non gioca con due punte? Ma Colo può fare anche... secondo me sulla tre quarti, però poi lì dove devi... No, però lui lo vuole di riserva, o comunque che si alterni a Colomani, da quello che ho capito io, perché in effetti non gioca con due punte, a meno che non faccia 3-4-1-2 o 3-4-2-1, ma poi tanti esterni dove li metti? Caro Fede, siamo giunti al termine, grazie come al solito, grazie a tutti voi. Domani venerdì, ultimo giorno della settimana di Fuori di Juve, perché poi domenica saremo qui con Colpo di Tacco, stesso posto, stessa ora, buona serata.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, hai conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa. Purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, e mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero. Un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dello scudetto con il Verona, uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato, il Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milan, no?
0: Eh sì.
1: Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto, per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non... Cioè, è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio. E questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
0: Certo.
1: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi perché è una questione anche boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me, valida.
0: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto, però secondo me manca ancora qualcosa di in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, di internazionale.
0: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
1: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa. Quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile. Bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere qualche anno fa.
0: Certo.
1: E quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto alla Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio, e sì, ma grazie, c'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza, che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho avuto per, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più
1: quello.
0: sulla tattica e non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile, è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché è così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe e quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. Questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto, nel settore giovanile. Vabbè. Andiamo
0: Grazie,
1: avanti, un saluto a
0: buona giornata. A
1: tutti.
0: presto.
1: Ciao.
0: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
1: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
1: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho, perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
0: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
1: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra dell'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può, già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa, perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più, perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
0: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
1: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora per che diciamo per arrivare prima in campionato, però sicuramente una delle squadre più importanti, prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
0: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico, sarà contro la Fiorentina. Sarà una gara equilibrata?
1: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti, perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente è una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio, e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza. È una partita molto ma molto difficile, perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
0: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulahi sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
1: Sicuramente, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto. Di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità, perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid. Cioè, adesso c'è da capire un attimino davanti, perché secondo il punto di vista, privarsi di un giocatore come Keane, secondo me, un pochettino è un rischio, perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore, se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante. Di conseguenza la partenza di questo giocatore, di Keane, secondo il mio punto di vista non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti, al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano, è molto molto importante.
0: Inter favorita per lo scudetto?
1: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose, e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che, il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
0: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
1: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano, perché ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
0: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
1: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che Il livello del campionato italiano sì, è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, ma molto difficile.
0: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione, di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, buon giovedì a tutti. Good morning everybody. Comment ça va, comme la va. Bonjour. Yves da Roche in cabina di regia. Yves, qua piove di brutto, lì come va?
2: Buongiorno a tutti, 24 gradi, ventilato.
1: Cosa vuol dire ventilato?
2: Che sta arrivando anche qua, da te si sposterà, poi verrà qua anche, perché danno pioggia qua pesantemente nel pomeriggio.
1: Quasi pioggia allora, da me piove la mattina, da te piove il pomeriggio. E a mezzogiorno? A mezzogiorno sole entrambe le parti, attenzione. Forse un raggio di sole, ve lo potremmo dare noi. Vediamo se oggi avremo una nuova notizia da consegnarvi, anche se siamo arrivati, non so se ve ne siete accorti, a giovedì. E quindi c'è venerdì e poi c'è il weekend, insomma inizia il campionato, sta per iniziare il campionato. E quindi cosa succede? Che giocano, la trasferta, e allora il mercato diventa un po' più, no? Lento nelle ultime due settimane mentre si gioca il campionato. E poi magari un giorno all'improvviso due o tre movimenti in uscita, due o tre movimenti in entrata. Ma soprattutto siamo arrivati al dunque. E quindi il nuovo campionato, il nuovo corso, nuovo designatore arbitrale, nuovi arbitri designati. Dopo vi dico il nostro, ma soprattutto una novità clamorosa che riguarderà Open Bar, il nostro format preferito. Attenzione! Ma nella seconda parte abbiamo anche un ospite, vero caro mio Yves, che sfrucuglieremo un po', che lo mettiamo alla prova, perché ormai il ragazzo è diventato uomo e quindi volge al termine della carriera e quindi si deve preparare a fare l'opinionista, a meno che non voglia fare l'allenatore, il direttore generale, il direttore sportivo, l'arbitro, no, l'arbitro non si può, no, agli ex giocatori al VAR, ha detto Orsato, invece i varisti, no, però sui giocatori ne sono d'accordo. Ti immagini un ex giocatore, che ne so, della Juve al VAR di Inter Juve o dell'Inter al VAR di Inter Juve?
2: Beh, tutto normale, dai.
1: tu dici peggio di questi. in effetti, cosa vuoi che possa cambiare? Ma non lo so. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 20 agosto 2026. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Sulla Gazzetta dello Sport, Inter che motore, chi vuoi stato accontentato, il terzo colpo inglese diventa un Inter made in England, super centrocampo, per il salto Champions, preso anche Jones a meno due giorni dal via, 30 più 5, vedi che già sono 35, ieri volevano mettere i bonus, oggi sono stati costretti a inserirli, diventa già 35, beh adesso devo vincere tutto, ragazzi scherziamo, Intanto il perdono dopo 50 anni. Buoninsegna Mazzola dice: scuse accettate, però io fui ceduto. Cioè, gli hanno fatto fare questa roba, no? Prima hanno intervistato Mazzola, poi hanno dato Buoninsegna. Avrebbero potuto, fosse ancora vivo, intervistare Herrera, ma purtroppo non c'è. Quindi, però, Buoninsegna gli ricorda Mazzola: cioè, sì, va bene tutto, però intanto io sono dovuto andare alla Juve, tu sei rimasto all'Inter. Però, caro Bonimba, tu alla Juve hai vinto 4 titoli in 2 anni, Mazzola all'Inter ha vinto più niente. Così per dire, Ma veniamo al calcio giocato, perché stasera si gioca Conference League ore 20:30 Atalanta contro Hapoel Tel Aviv. Sarri apre la corsa all'Europa delle squadre italiane. Atalanta deve fare preliminari di Conference, Non messa benissimo. Intanto andiamo alla Juve. Colo c'è. La Juve non ancora, te pareva. Sarà titolare contro il Frosinone. 415 giorni dopo l'ultima partita fatta con la Juve al Mondiale per Club contro il Real Madrid, tra l'altro l'avevamo giocata anche abbastanza bene, non so se vi ricordate, Colo torna titolare, anche perché lui c'è. Mentre il tifoso manda gatti KO. La Juventus fa il conto anche dei danni, perché qua ragazzi, adesso dobbiamo aprire un capitoletto su questa invasione, perché va bene invadere, però sradicare le zolle, buttare giù le bandierine, non so, ci mancava solo radere al suolo le porte, allora no. E allora se vi si dà un po' di possibilità di esprimervi e fate dei danni un po' da vandali, non va bene. La Juve si interroga sul format. E la domanda che poniamo noi oggi è: Gatti, vabbè, ovviamente il tifoso non l'ha fatto apposta, non è che è arrivato in te che è scivolato, piegato, è scivolato e l'ha preso, e va bene. Cioè, non va bene, ma va bene. Gatti fa di tutto per esserci col Frosinone. Gatti però non è un titolare in questo momento di Sarri. Di Sarri, buonanotte, di Spalletti. Ma se l'avesse fatto Colomoni? Cioè, se noi avessimo avuto Colomoni infortunato per l'invasione di campo per la partita con il Frosinone, cosa sarebbe successo? Caro il mio Yves, che polemiche sarebbero venute giù, caro il mio Yves?
2: Le solite polemiche.
1: Le solite polemiche. E quindi la Juve ci ripensa. Oh, finalmente sono tornate la sveglia e rompipallone. Vabbè, la sveglia parla di giovani e nonni, quindi lasciamo stare. Ma il rompipallone, Yves, il rompipallone si è svegliato, è tornato. Eccolo qua. Open da subito in gol in Champions. Il Lione dice: è praticamente nuovo. La Juve non l'aveva nemmeno tolto dal cellophane. Cellophane non lo sentivo dagli anni 40. Attenzione al Milan e alla regia dell'agente Mendes. Moreira alla cacà, così, con il numero sulle spalle. Leao all'uscita. E allora, ci pensa Mendes, adesso ci pensa lui ad alzare il prezzo di Leao. Ma quante squadre che trovi. Attenzione dall'altra parte del Naviglio. Barca su Lautaro. L'Inter, no, l'argentino è incedibile. Ma non scherziamo, ragazzi. Ma ci vorrete... No. Ci volete privare di Tuffaro, giuro sui miei figli? Colpisco la palla e cado per terra per chiedere il rigore, protesto intorno all'arbitro accerchiandolo. No, non scherziamo. Intanto è nerazzurro il marchio top in Serie A sulla Gazzetta. 585 milioni, il Milan insegue a 5,14, la Juve a 4,19, 200 milioni di distanza, certo, come no. Secondo Brand Finance, il club di Octree è quello meglio gestito in Italia. Questo è meglio del rompipallone, però, dai. Secondo Brand Finance, il marchio nerazzurro, il club dell'Inter di Octree è quello meglio gestito in Italia. A parte che non è neanche più di Octree. Juve, manca qualcosa. Tardelli, Prandelli, Jugovic, Tacchinardi, Mauro. No, non è che li vogliamo in campo. Loro si sono espressi e dicono tutti quanti sono d'accordo, manca qualcosa. Vabbè, ma siamo d'accordo anche noi che non siamo ancora completi. Che è un Super Kane, Super Kane, ecco la scarpa d'oro. 73 gol in stagione col Bayern Monaco. Kane che va in scadenza. E lui dice: ora vorrei il pallone d'oro. Cosa serve di più? Io c'ho una mezza idea, ce l'avrei. Non so, finire la carriera in Italia, magari a Torino. Super Kane. Intanto questo Bodo vola alto, valanga norvegese nei preliminari di Champions. La vera Champions si arriva adesso, si arriva. 1-3 in trasferta in Olanda contro il NEC Nimeca, avessi detto. Oh, da quando gli hanno battuto la squadra del cuore, le Cheerleaders, il Bodo è diventato Real Madrid. E belli che sono, ormai prevedibili. Anche chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. E qua l'Inter invece accoglie Jones ma in ansia per Lautaro. Barcellona pronto a investire 100 milioni. Vabbè, allora Yildiz vale di più, il problema c'è. Un po' svalutatino sto Lautaro, ma come, non era l'uomo da un miliardo, l'Argentina senza di lui non può vincere. Infatti con lui è andata a casa. Retegui chiama Juve, vediamo se la Juve risponde. Ci mancava un po' di Retegui, era un po' di tempo che non sentivamo parlare. Ci sono sempre quei piccoli problemi, che guadagna 20 milioni all'anno in Arabia, però risolvibili. L'alternativa rimane Zirkzee, che è un'altra roba, non c'entra niente. Poi resiste ancora Sorloth, che è ancora un'altra cosa, un altro tipo di centravanti. Con l'Atletico si riparlerà di Nico Gonzalez. Mentre con il Marsiglia si trattano di Gregorio e Emerson Palmieri, ritorna al terzino in auge. Di Gregorio però lo vogliono solo in prestito quelli del Marsiglia. La Juve dice: sì, però almeno pagategli l'ingaggio, perché noi quando prendiamo i prestiti li paghiamo l'ingaggio, perché se no va bene tutto. Portieri, Perin ci pensa al Palermo, seriamente, e Audero c'è, che per le famose liste andrebbe benissimo. Audero, tra l'altro, cresciuto a casa nostra. Ravanelli entra in take il scivolato e dice: vicario juventino vero, può essere un bel vantaggio. E spunta la foto di Vicario con da piccolo la cameretta col targone di Buffon numero uno. Vabbè, però non è una novità, questo si sapeva già da prima che lui era tifoso della Juve, adesso l'ha detto in tutte le salse, anche nelle prime interviste che ha rilasciato ai canali social della Juve, che il suo punto di riferimento è Buffon, quindi insomma, rispetto a Di Gregorio, da quel punto di vista siamo un po' migliorati. Il doppio editoriale di Tutto Sport di oggi. Il primo, l'invasione in civile e gatti KO, contusione alla caviglia. La Juve si interroga sul format. Ora, cosa potrebbe fare di diverso? In molti urlano a ma facciamo una vera presentazione qual è? Io però ricordo al mondo Juve che quando facevamo i ritiri in montagna a Pinzolo c'era, una l'ho fatta pure io, figura, c'era la presentazione sul palco in Piazza della Squadra, ma poi c'era lo stesso Villa Perosa, non è che non c'era, perché era una tradizione di famiglia. Ora, è arrivato il momento di chiudere con la tradizione, visto che non è più classica, e cambiare, non farla più? Votate. L'altro giorno avete votato per 80esimo invasione. Ora, alla luce dei fatti evidenziati in casa Juve, quindi bandierine del corner saltate, campo da rifare, giocatori infortunati, insomma una serie di situazioni per cui non è finita molto bene l'altro giorno, alla luce di questi fatti, voi, chat di RBN radiobianconera.com, cosa volete? Farla ancora allo stadium ma con una sicurezza diversa, quindi la Juve che non permette di fare l'invasione? Volete annullarla completamente? Volete tornare a Villar Perosa? Se la vedo dura ormai. Volete una presentazione allo stadium della squadra? Giocatore per giocatore, le parole del mister, magari di qualche dirigente, magari John Elkan, perché no, sul palco che parla con voi. Volete interagire, avere i social a disposizione e mandare le domande in modo che vi rispondano subito? No, sta scherzando, quello non si fa. L'altro editoriale del Tutto Sport di oggi è ora Arbitropoli è Silenziopoli, beh anche prima, ma il primo errore, Tutto Sport si interroga e dice, ora che avete silenziato tutto, al primo errore che faranno gli arbitri, che succede? Orsato ha diramato le sue designazioni, alla Juve è toccato Airoldi, un bel Airoldi, e il VAR Mariani. Chi è Mariani? Mariani è l'arbitro sgradito all'Inter. Ricordate la telefonata in cui Rocky dice aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene, poi ti do conferma, ma solo dopo l'assenso dell'Inter, perché da questa non gradito. Sarebbe anche questa intercettazione qua, Quindi il non gradito dell'Inter Mariani ce lo becchiamo noi. Airoldi è quello del famoso Empoli-Juve 4-1, con tra l'altro un rigore clamoroso notato alla Juve, che prima di scendere in campo alle ore 20 ci hanno detto ah no, è 10 punti in meno. E anche di altre due partite, ma basta quella per avere dei brutti ricordi. Ma torniamo al mercato, l'Avellino preme, Licina in prestito, Ildiz non vuole. Come Ildiz non vuole? Ah no, Ildiz ha detto conosco bene, garantisco io, me lo gestisco io nello spogliatoio, non datelo via. Ho capito, però è un esterno d'attacco che può andare sotto punta, ne abbiamo tanti, cioè, non è che adesso possiamo avere 200, Kenan, è che mi puoi fare il mercato tu, però lui si è espresso. Intanto, in vista di Frosinone, Cambiaso out per un fastidio simile a quello di Gatto. E Catora ha lavorato a parte, Milik bloccato dalla lombalgia. Ma non avevamo dubbi, Spalletti con Bremer e Kelly centrali in difesa, quindi rimandato l'esordio da titolare per quanto riguarda il nuovo acquisto. Douglas Locatelli in mezzo e Vicario è pronto, perché Di Gregorio è praticamente fuori progetto. Perin gestisce i carichi e c'ha il mercato in testa, occhio. Vabbè, però per Vicario non sarebbe un problema, cioè, rispetto a Lucumi che è appena arrivato, deve ambientarsi, conoscere la squadra, allenarsi eccetera, il portiere è un ruolo diverso, quindi non è che deve, cioè al massimo deve fare un passaggio di piede al compagno più vicino. Attenzione, Kyrgios, è cocaina, e poi mi accusava Sinner, bisogna stare attenti, bisogna essere puliti quando si fanno certe affermazioni e dichiarazioni, se no poi ti vengono a prendere. Chiudiamo Tutto Sport apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma quanti appunti ho preso? Ma quanti appunti? Ce n'è per tutti sul Corriere dello Sport Stadio. Cominciando dalla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Scudetto e Champions, eccolo lì. Kivu Premier. Ecco la mezzala, 30 milioni più 5 di bonus al Liverpool, preso anche Jones, Inter made in England, i segreti del mestiere, il commento del Corriere dello Sport Stadio. Ne hanno loro di segreti del mestiere, tanti, in tutte le stanze, devo dire. Ah beh, adesso sono super favoriti, devono vincere tutto, se no è fallimento. Adesso però me li dovete trattare come facevate con noi quando eravamo favoriti in campionato e se eravamo in finale di Champions era un fallimento. Allora è fallimento, quest'anno siamo lì con tutto. Eh no. Casa Napoli. Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus. Attenzione. Oggi Badiashile completa le visite. Manna in pressing sul brasiliano. Ma deve avere spazio. Iniziano ad accorgersi che anche le altre squadre, caro il mio Yves, devono vendere se vogliono comprare. Casa Atalanta. Atalanta, allerta altissima, andata dei playoff di conference, arriva a Napoli alle 20:30, città blindata. Siamo le solite. Sarri dice, c'ho le farfalle nello stomaco per questa gara di preliminare di Conference League. Giunto di Sarri, voglio dire, dal Napoli quasi scudettato all'Atalanta del primo di Conference League, non è che ha fatto una carriera salita, ve lo devo dire ragazzi, è non benissimo. E poi casa Milan, oggi Morera in campo, Leao c'è, Mendes a casa Milan, ed ecco che improvvisamente ci sono tutte le aperture, perché si sono affidati al super procuratore. Riunione chiave per il destino di Rafa. Però la cifra è sempre quella, 40, non è che arriva Mendes e diventa 80. Ramos dice, qui ho trovato il top. Tutti i nuovi arrivi in tutte le squadre hanno trovato il top, quindi se tutte le squadre sono il top, non si capisce come mai vince una e l'altra no. Casa Roma. Roma, amerai Mora. Il messaggio di Mourinho, Rodrigo è fortissimo, vi piacerà tanto, lui lo conosce bene. Tanto, sapete che Roma ormai è a casa Mourinho, Milano è a casa Mourinho, Madrid è a casa Mourinho, sono tutte case di Mourinho. C'è un sacco di case, fa l'imprenditore immobiliare praticamente. Ora Luis Enrique e poi c'è il nodo Fofana. Qual è il nodo Fofana per la Roma? Il vil denaro, come sempre. E poi andiamo a Firenze. Ah, la Fiorentina, c'è il prezzo per Ken. Ah, vedi che c'è un prezzo per Ken. Parate ci vuole 40 milioni, attende il rilancio del Como. Cioè, Parate ci cosa fa? Ha detto, il Como dice che lo vuole, che era 30. Prima gli ha detto, no, non è mica sul mercato. Poi ha detto 30. Beh, 40 però. Vedi che 40 inizia già a essere sul mercato, Ken, attenzione. E poi veniamo a noi, Juve. Che sì, e Zirkzee in lista d'attesa. Come sempre, sono lì che aspettano, come dal dottore. La corsa di Carnevali per cedere David e Cop Miners. Cop and Company, la mediana XXL. Ne abbiamo troppi, ma c'è il piano. Qual è il piano? Cedere con Miners, cedere Miretti, rescindere con Arthur, ecco il piano. Non è più facile suonarlo il piano che mettere in alto sto piano. Però, se i direttori riescono nel piano, poi applauso scena aperta. Lazio allo sbando. Sul Corriere dello Sport Stadio. Lotito spiazza tutti, dice Bamba chi? Ma come? Senegalese, 26 anni, svincolato dagli Orient. È il nono scelto dal presidente. Oggi le visite mediche, come Bamba chi? Icardi ha detto no, ma non avevamo dubbi neanche qua. Difficoltà per arrivare a Pinemonti, ecco allora che la Lazio prende Bamba. Acquisto

0: Però non vi facciamo più sentire i dialoghi tra barista e arbitro. Andiamo lì, magari io, magari il mio vice, vi diciamo: avete visto lì? E lì non ha dato rigore, vi spieghiamo noi perché. Vabbè, ma si perde il senso della.
1: No,
0: Io voglio
1: non ha,
0: sentire.
1: no, non è più open VAR, ci vuole l'audio.
0: Bah, bisogna cambiare anche il nome. Lesson VAR bisogna farlo diventare. Invece che Lesson 1, Lesson VAR. No, scusa, io voglio sentire le schifezze che si dicono tra arbitro e guardaline, eh? E no, perché sai, dopo quello che è successo, vabbè che hanno fatto diventare Silenziopoli arbitropoli, però insomma, se al primo audio che ascoltiamo, quello lì è quello che aveva detto, e quindi vedi che ancora è proprio. Non li
1: Ma
0: vedo bene uscire da questa cosa, eh?
1: sì, ma secondo me qualcuno dirà rimettete l'audio perché vogliamo sentire. Cioè, per l'immagine lo fanno tutti.
0: Ho capito, avete dell'audio che vogliamo sentire, però aspetta, guarda che bello. Aspetta, aspetta, voglio vedere, voglio fare una prova tecnica. No, però non cambia. Perché mi ha regalato sta cosa meravigliosa, vedi? Vedi com'è?
1: Un bel funghetto.
0: No, ma si cambia colore. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda che roba. Vedi? Cambia colore. Bellissimo. Solo che non fa l'effetto che vorrei, quindi lo spegniamo. Attenzione, però bellissimo, di notte è bellissimo, di notte è bellissimo. No, perché qua sta diventando tutto buio e sta venendo giù la fine del mondo. Attenzione, mamma mia, manca solo la grandine. E abbiamo parlato di open bar. Appena abbiamo parlato, mi meraviglio che regge la linea. Guarda,
1: Infatti, mantieniti un po'.
0: cambiamo argomento che fosse meglio. Intanto sulla chat a dire bene Radio Bianconera già sono tantissimi, quindi mi raccomando ragazzi, perché la trasmissione è sempre la vostra, ci mancherebbe altro. Ma noi chiudiamo anche il Corriere dello Sport sui politici, pagine sportive, niente di che, ve lo dico, e quindi non ve li sottoponiamo, ve li sottoponiamo quando c'è qualcosa di interessante. E allora andiamo ad aprire tutto juve.com, il bel faccino di Coop Miners, Turn Coop Miners in primo piano. Juve, grave problema cessioni. Che succede? Su tutto juve.com il buon Massimo Pavan, che vi ha abituato al primo piano delle ore 9, si interroga. Giustamente. E dice: la Juve deve vendere prima degli acquisti. David con Miners, Di Gregorio, Gonzalez, Arthur possono sbloccare il mercato bianconero. David può liberare la strada a Zirkzee, per dire. Coop Miners può sbloccare un centrocampista, che sì, per dire. Arthur si lavora sulla separazione, amici come prima, quindi mai amici, ciao, arrivederci, addio. Di Gregorio Marsiglia, Vicario ha cambiato tutto, perché adesso il problema l'abbiamo risolto, l'abbiamo preso, ma abbiamo quattro portieri. Vicario, Di Gregorio, Perini e Pissoglio. E quindi uno sa da andare. Nico Gonzalez vuole una nuova destinazione. Dice, oh, allora, io non voglio stare qua. Cabal, Rugani e Milik completano la lista, anche se io vi devo dire che a Rugani nessuno gli ha detto di trovarsi una squadra ad oggi. Prima bisogna vendere e poi si può comprare. Attenzione. La firma bianconera del giorno è il buon Poncirolli che dice inizia la stagione dove può arrivare questa Juventus. Fa il sondaggione, ma dice anche la sua. Quindi andate su tuttoyou.com, vi cliccate il box bianco su nero, nero su bianco, c'è Poncirolli, c'è la firma bianconera d'eccellenza e andate a leggere tutto. Il virgolettato è: Orsato non vuole proteste e accerchiamenti. Perché c'è qualche squadra che le fa? Perché c'è qualche squadra che fa accerchiamenti all'arbitro? Ti risulta?
1: Per adesso no.
0: No. E allora, a chi è riferito questo messaggio di Orsato? Non si capisce, è strano.
1: Ma l'avrà tirato verso
0: Ricordo
1: Milano.
0: sempre, avrà virato verso Milano, dici? È un messaggio milanese? Chiudiamo tutto io.com, andiamo a vedere bianconeranews.it in questo momento. C'è un buon Mirko Nicolino che dice: mali estremi. Andate nel box giallo, cliccatemi Nicolino, perché mala UEFA, Juve, Vicario apre una nuova era, Perin può partire, ma c'è un superstite. Chi è superstite? Fammi andare a vedere. Chi è superstite? Di Gregorio di Ah, Pinsoglio, ho capito, ma Pinsoglio se fa il terzo portiere, che c'entra, rimarrà per sempre. Pinsoglio per sempre, fino a quando si ritira, fa il terzo portiere della Juve, scusa. O no, dove trovi un terzo portiere meglio di Pinsoglio? Adesso una parte. Ti viene in mente un terzo portiere migliore di Pinsoglio? Io.
1: No, se stesso.
0: Se stesso. L'ha visto passare tutti, Buffon, Chiellini, Dybala, Ronaldo, Higuain, tutti. Buffon. pensa cosa pensa,

0: Pinsoglio cosa potrà raccontare quando sarà nonno ai nipotini? Pensa cosa gli... Lui tutto, c'è stato a tutto. Non è mai stato messo in discussione quanto terzo portiere, quindi non fondamentale, no? Cioè, è rimasto lì e quindi ha visto tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Meglio di quanto abbiamo visto noi perché l'ha vissuto da dentro. Attenzione, chiudiamo bianconeranews.it. Non lo so, hai già dato un occhio tu a Calcio e Finanza se vale la pena o...
1: Ma facciamo dopo, guarda, non c'è un
0: Facciamo
1: granché.
0: dopo?
1: Sì.
0: Non c'è un granché, anche se già vedo una telecamera, già vedo una telecamera, ma piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Super attenzione, non abbiamo dei compleanni particolari oggi. Chi festeggerà allora lo Juventus Creator Lab, dove ci sono stati dei movimenti nuovi anche all'interno della Juve, promozioni, stalli, spostamenti, insomma, un po' in tutti i ruoli. Ma caro il mio Vidal Roche, prima di aprire la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dai, fammi fare un po' di conto in tasca, fammi andare su Calcio e Finanza. Quanto costa vedere il calcio in TV in Europa? Le cifre a confronto per il 2026. 27, eh? Adesso stai tranquillo, puoi lasciare andare avanti me, caro Ive, non ti disturbo più perché tu hai da fare. Tu hai da fare, devi programmare la prossima ora, quindi ci penso io, stai sereno. Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia. Ecco quanto pagano i tifosi per seguire il calcio nazionale e le coppe nei paesi del top 5 campionati europei. Quanto costa, cari tifosi, vedere il calcio in TV in Europa? Un tema su cui si dibatte sempre. Dalla stagione 24-25 e fino al termine del 28-29, i diritti della Serie A saranno di DAZN Sky, però vabbè, praticamente tutto il campionato ce l'ha DAZN Sky, c'è le solite tre partitelle. Le coppe europee sono invece appannaggio delle pay TV di Comcast, con una piccola quota di gare Champions League nelle mani di Amazon Prime Video. Di fatto si tratta di tre abbonamenti per seguire la totalità del calcio nel nostro paese, ma il tema è sensibile anche negli altri paesi. Ma quali sono le cifre che pagano gli appassionati? C'è uniformità? Vediamo il costo totale. Quindi, prima di addentrarci nella specificità, vediamo il costo annuale che un tifoso deve sostenere per seguire il meglio del proprio calcio nazionale e le coppe europee. In Spagna 972 euro all'anno. Però c'hanno la qualità di calcio più elevata. In Gran Bretagna 867 euro all'anno, vedi, incassano una valanga di soldi questi, e però poi non gli fanno spendere più che in Spagna. La Germania sta un gradino sotto, 810 euro all'anno. In Italia 669 euro all'anno per vedere tutto il calcio. In Francia, che sono messi peggio di noi, 439 euro all'anno dal punto di vista delle revenue. L'abbonamento DAZN Full costa 379. L'abbonamento con vincolo di 12 mesi a Now a costo di 19,99 al mese, 239,90 complessivi. L'abbonamento a Prime Video da 49,90 euro all'anno, totale 668,80. Per vedere tutte le sfide di campionato di Serie A, Champions League, Europa League, la Conference League. È troppo? È poco? Bisognerebbe fare il paragone con quanto guadagna una persona. Eccolo qua lo schemino. Eccolo qua in fondo, attenzione. In Spagna, che costa 972 euro all'anno vedere tutto il calcio, lo stipendio medio è dei 35.121 euro. In Italia, che costa 669, lo stipendio medio però è di 34.733 euro. In Inghilterra, che costa 867 euro vedere il calcio, però lo stipendio medio è di 54.266 euro. In Germania, che costa 810 euro vedere il calcio, lo stipendio medio è di 54.840. Addirittura in Francia, che costa molto meno che da noi 439, lo stipendio medio è di 44.304. Insomma, quanto incide l'abbonamento per vedere il calcio rispetto a quanto guadagni tu? In Francia dello 0,99%, in Germania 1,48%, in Inghilterra 1,60%, Italia 1,93. Dovresti far pagare molto di meno, secondo me. Carino questo schemino, ce lo teniamo da parte, così dopo quando facciamo le discussioni ce l'abbiamo anche a memoria. Facciamo così, allora, guarda, facciamo un bel CapCut. Strumenti di calcolo, strumenti di taglio, tac, inquadriamo lo schedino, ecco il tabellino, eccolo qua. Lo salviamo e poi però ce lo dobbiamo mettere in archivio, eh? Tac, tac, ma come sono bravo, come sono diventato bravo, ragazzi, so far tutto ormai, so far tutto e so far niente, ma domani chi lo sa, sarà quel che sarà. Eccolo qua, alleghiamo il file, ce lo mettiamo nell'archivio calcio, insieme al regolamento del gioco del calcio, perché noi ce l'abbiamo in archivio, il regolamento del gioco del calcio, a differenza dei movioristi che non lo sanno neanche, noi ce l'abbiamo, quindi ogni volta andiamo a vedere le regole per rinfrescarci la memoria. Mentre domani iniziano a esserci un po' di partite interessanti, in Italia ancora no, eh? Noi iniziamo sabato, se non mi ricordo male, vero? Non ci sono anticipi domani, fammi vedere a memoria, tac tac tac. Lega, Liga, Coppa Libertadores, Super League, Coppa di FB, la Liga, Premier League. No, noi iniziamo sabato. Chi è che inizia per primo a sto giro?
1: A Milano
0: inizia
1: domenica.
0: Inter Monza alle 18.30. Bravo, lo sai a memoria. 18.30 Udinese Como, Genoa Napoli 20.45, Parma Cagliari alle 20.45. Questo tutto di sabato. Il programma di domenica, invece, quando ci siamo anche noi, prevede queste partite: Frosinone Juve alle 18.30, se invece alle 18 è diventato 18.30, Venezia Lecce 18.30 in contemporanea. Perché ci si vede? Atalanta Sassuolo alle 20.45, Toro Milan alle 20.45. Ci sono tutte o manca qualcuno che gioca lunedì? Vediamo. Eh no, mi sembrava. Lunedì Bologna Lazio 18.30, Roma Fiorentina 20.45. Ma perché li fanno giocare lunedì? Mica sono iniziate le coppe. Malagò. La Roma già inizia a giocare lunedì e ha più tempo degli altri per preparare la prima giornata di campionato e non ci sono le coppe in mezzo, della Roma. Ai, partiamo malissimo qua, malissimo. Attenzione. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, guarda qua quanti siete. Cominciamo da Gildo D'Ancona che dice: questa mattina mia moglie, che è più juventina di me, si è svegliata dicendo di aver avuto un incubo. Ho sognato che Elkan vendeva Yildiz. Di solito nei sogni un pizzico di verità c'è sempre. Speriamo che questa volta si sbagli. No, Gildo. Yildiz è l'unico incedibile. Poi lo so che adesso iniziano i vari a chiappa clic, a sfrucugliare, a dire no, ma se arriva lo... è incedibile. Elkan l'ha garantito ai figli, non lo può vendere. È incedibile. Roberto da Trieste scrive: ma non c'era scritto da nessuna parte il numero di disdette di Zazon Sky in questo periodo? Perché mi sembra che, visto che fanno delle promozioni, non vorrei che magari in questo momento siano un po' in difficoltà. Sì, fanno un po' troppe promozioni anche secondo me, caro il mio Roby. A parte la differenza di qualità del calcio in Europa, noi siamo veramente, penso, molto in basso. Ma c'è anche un discorso di costo della vita che è completamente diverso. Infatti in Inghilterra il costo della vita è molto più alto del nostro. Infatti, Roberto, ti ho letto lo schemino, non va bene per niente. Ci devono almeno dimezzare gli abbonamenti, secondo me. Luca da Genova dice: la tradizione va assolutamente mantenuta, ma perciò anche regolarizzata e rispettata. E parliamo dell'amichevole di famiglia. Marco da Crema dice: Harry Kane 73 gol in una stagione con uno stipendio lordo di 25 milioni. Vlahovic 68 gol in 4 anni e mezzo con un ingaggio all'ordo, mi rifiuto di fare il conto. Houston, abbiamo un problema. No, abbiamo risolto, infatti, bravo Marco, l'abbiamo risolto il problema, Vlahovic non c'è più. E no, perché poi il problema è sempre quello, quelli che mi dicevano, però ha fatto 16 gol, 15 gol, ho capito! Qui c'è gente che fa 70 gol all'anno e guadagna meno di noi. Ragazzi, Davide da Pieve Ligure dice, prendiamo la palla al balzo, dai, tra danni, infortuni, feste rivare, basta invasioni, magari una sgambata più seria, basta con questa micro di famiglia fatta così. Erasmo dice, se si vuole fare la partita a Ferragosto tra squadra maggiore e next gen, bisogna che si proibisca l'invasione di campo. Stefano da Cecina dice, farei la partita con annessa presentazione delle squadre, ma stoppa l'invasione. Però aspetta Stefano, e cosa fai? Quando la fai la presentazione della squadra? Prima o dopo la partita? Dopo la partita, dopo è possibile. Prima. Cioè fai tutta la presentazione e poi dice, ed ecco a voi adesso l'amichevole. Non lo so. Secondo me tutte e due insieme ci quaglia poco. O fai la partita o fai la presentazione. Massimiliano da Roma dice, la sua sul mercato, Retighi è il classico giocatore che sembra forte finché la partita e la maglia pesa poco. Poi sale il livello e va in difficoltà. Ma poi è un nome decente per darci un po' di speranza in un futuro migliore. Quando? Ormai siamo entrati in questo mood mediocre. Cioè Massimiliano dice, dai, cos'è? Ho capito però, Massi, dal punto di vista giornalistico, l'ho detto ieri, siamo partiti con degli obiettivi, vedrai che alla fine ritornano. Cioè ritorna tutto. Ritorna, a parte quelli che sono accasati, ma ritorna tutto, vedrai. Ritorna anche Icardi sulle pagine dei giornali tra poco, vedrai. Qualcuno l'ha visto ieri in piscina a Pozzuoli, così. Boh, che ci faceva Pozzuoli, Icardi in piscina? Piscina da 10 euro. Luca da Genova dice, purtroppo è tornato in rompi, ossessionato. Crede di far ridere. Steve dice, però, organizziamo una finale in piazza San Carlo. Succede casino, partita in famiglia e sta vergogna. E Stefano dice, qui c'è qualcosa che non va. Beh, nei nostri tifosi però a questo punto, lasciami dire Stefano, perché... se non siamo in grado di mantenerci in ordine. Massimo da Venezia fa un'osservazione che è fuori luogo e quindi non la leggo. Poi abbiamo Daniele da Brunico in montagna in attesa del temporale, lui ancora non l'ha avuto, ma il tifoso scatenato cartonato può essere da spato e fatta richiesta di indennizzo, dice lui, o no, non credo, mica ha fatto apposta Enzo da me. E poi quello che ho detto ieri lo ribadisco, ragazzi, se la Juve vuole l'invasione non la fa fare, quindi tutti che se la prende con quelli che hanno in basso, se vuole non la fa fare. Enzo da Messina, è bello notare che i giornali specificano che Stones costa all'Inter 30 milioni più 5 di bonus, difficili da raggiungere. Quanto sono precisi! Gianluca da San Marino. Oggi per partire un messaggio per il grande Ives. Spero che si scriva così il suo nome. Sì, bravo, sei il primo che l'ha scritto giusto. Non hai bisogno di un avvocato difensore, caro Iv, ma il nostro caro Claudio, quando si accorgerà che la sua compagna, volta ad abbattere l'idolo delle chat, gli si può rivoltare contro un boomerang? La sua campagna. Abbassa il tiro su Iv. Sai che Gianluca, l'ho capito a metà sto messaggio, però. Marco da Cesena, la squadra va completata, ma il problema principale è liberarsi di Zavorra che pesa sui bilanci. Rugani il più fortunato che manteniamo da anni con prestiti che non vengono gettati in acquisti. Ma guarda che Marco, Rugani non è fortunato, se l'è guadagnato il posto, costa poco tra l'altro, non rompe, è juventino, ha vinto tutto, va bene per le liste, è esperto e non pretende di giocare titolare, quindi sono altri il problema, direi che Rugani è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Dario da Palermo dice, Mizga sta per iniziare un nuovo campionato e io non vi mando un saluto da maggio. Ciao Claudione e a tutti gli amici di RBN, un rigurgito di entusiasmo Cin Carnevali & Company, anche se non so più chi c'è in rosa e chi no, ma mi rifarò. Dario da Palermo, si è fatto 3 mesi di vacanza, sei rimasto fuori giro, attenzione caro il mio Dario, attenzione, non perdere il treno, E poi Luca da Cuneo che dice: allora, sul discorso del costo per vedere tutto il calcio, io sarei per il ritorno del decoder. E vabbè, non si può tornare indietro. Dove spendevi 40 euro all'anno per vedere tutto? Me lo ricordo. Pensa che io ero abbonato addirittura a Telepiù nel 1999-98, mi ricordo più. Ho iniziato con Telepiù, e pensa a te. Simone dice: una volta l'invasione era per abbracciare i giocatori, ora invece, scherzo ovviamente, sì, no, però è un po' tracimata, cioè, è diventata una roba che non va bene. Marcel da Bergamo dice: l'hai sempre fatto anche durante la festa Scudetto, ma cosa? Sebastiano da Lecce: i servizi si devono giustamente pagare, ma essere presi in giro no. Vogliamo parlare delle telecronache da zona anti-Juve? Quindi sono disdette, niente più abbonamenti, la partita si vede al club Juve o allo stadio? Cello dice: fai la partita e poi fai la presentazione. Ma no, come fai a fare la partita e poi la presentazione? Finita la partita, questi sono sudati, vanno a fare la doccia, se ne vanno. No, dai, non puoi. Poi finita la partita, devi lasciare le interviste ai mezzi vari, pure a noi, cioè no. Se devi fare presentazione e partita, fai presentazione e partita, se no non ha senso. Mario da Palermo scrive: ho capito il costo in termini reali della TV del pallone, ma se poi De Laurentiis, Lotito e tutto il cucuzzaro della Lega di Serie A chiedono cifre spropositate a DAZN per i diritti TV, i prezzi non calano per loro, dice Dario, che non ha tutti i torti. Ciao, sentiamo un po' anche le vostre espressioni vocali. Ci sei, Iva? Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio. Senti, in mezzo all'offerta di DAZN, quella da 19,90 al mese, io credo di aver capito che vale solo per vedere le partite su smartphone. Poi magari sì, mi sono sbagliato e se mi sento qualcosa a merito. Ciao Fabio da Fucecchio.
0: Ciao Fabio, un'offerta per quelli che la vogliono vedere su smartphone. Che c'è sempre l'inganno, attenzione. Sentiamo un altro locale da casa.
5: Buongiorno Claudione, sono Sebastiano da Lecce. Il problema non è quello che dobbiamo pagare da DAZN, perché comunque se uno vuole un servizio è giusto che lo paghi. Pagarlo. Il problema veramente di fondo è quello che dobbiamo ascoltare nel seguire le telecroniche della Juventus a DAZN. Praticamente o le ascolti a volume basso oppure praticamente nulla, ti viene il sangue amaro, cornuto e mazziato, scusate il termine, Ambrosini, certo. E tutti quelli, certo, che si alternano alla telecronaca sono insentibili.
0: C'è però una via d'uscita, attenzione, per chi si abbona perché vuol vedere la partita: tu ti guardi la partita senza audio e audio tiri su Radio Bianconera. O no, Iv? Metti il televisore, il computer, quel che l'è, sulla partita e sul cellulare, con l'app, tiri sull'audio di Radio Bianconera.
6: Certo, no? È stata sempre proposta comunque questa cosa qua dal direttore, già dall'inizio dell'anno.
0: E allora, perché la gente non ascolta? Se è sempre stato proposto, ascoltiamo i suggerimenti, dai! Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Radio Bianconera, amici juventini. Per me l'amichevole fatta così, con l'assalto al campo, alla Spera in Dio, non si può fare, non è una cosa, diamo veramente un brutto segnale, diamo veramente una brutta immagine. Perché non fare un bel trofeo Agnelli o qualcosa del genere? Ah, o un bel trofeo, che identitario per la Juve, che abbia anche un po' di valore, e facciamo una bella amichevole con una squadra che viene a giocarsela, facciamo una bella partita ad agosto con la presentazione della squadra e una prova che sia valida come segnale di fine, diciamo così, di fine ciclo di amichevoli, di fine estivo. Cioè, almeno avrebbe senso e porterebbe i cassi, sarebbe una cosa come fu il trofeo Berlusconi a suo tempo, il trofeo Moretti, si fa magari con uno sponsor, si fa una cosa bella. Perché fare una cosa fatta male nello stadio più bello d'Italia? Non riesco a capire.
0: Secondo me, non lo so, aspetto risposte, ma credo che la Juve stia ragionando su questo aspetto qua. Mimmo da Rocch dice: ti ascolto, grazie. Non ascolto un tuo parere sulla squadra. Secondo te arriviamo terzi? Secondi? Visto che tutti danno la Roma come vincitrice, quelli là come secondi, il Napoli, il Milan, eccetera, noi dove siamo? Chi è che dà la Roma come vincitrice? La Roma vincitrice non la dà nessuno, a parte i tifosi della Roma, forse. No, dai. Dove arriviamo noi? Mi fai aspettare gli ultimi 14 giorni di mercato per dirti dove arriviamo, dai. Concedimi il lusso di questa attesa. Simo dice il problema del calcio in TV è che non ci sono alternative se non illegali, e questo deve far riflettere. Ma basterebbe calmierare i prezzi, però, Cioè, volendo si può fare. Maurizio da Grosseto dice: la nostra festa fatta nella nostra casa senza invasione mi sembra semplice, no? La facciamo senza invasione. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, per quello che riguarda gli abbonamenti, io ho disdetto dal 2020-2019, se non ricordo male, e io ho il sogno nel cassetto che ogni società si gestisca il proprio broadcast, perciò se io ho 1000 tifosi, ho l'introiti per 1000 tifosi, se io ho 6 milioni, 7 milioni, ho l'introiti per 6-7 milioni. Creando un canale che ti dà la possibilità di vedere le partite della tua squadra, e la tua squadra sarà obbligata, quando si incontrerà con l'Empoli, di dare una parte alla squadra, diciamo, ospite o che ci ospita. Secondo me le cose girerebbero meglio, perché continua a vedere chi sta in alto mantiene chi sta in basso fa i dispetti a chi sta in alto quando deve vendere, perché vendono come se vendono per anche gente che va a fare, diciamo, il non titolare. Fammi sapere cosa ne pensi. Sarebbe veramente, anche poi dal punto di vista dell'evasione, io penso che se devo da 40 euro al mese alla Juventus, sì, lo do. Se devo da 40 euro al mese a Netflix o a Dazon, manco lo nomino, perché non gliene darei manco uno. Infatti chi c'ha l'abbonamento da Dazon mi dispiace, ma se merita quello che c'ha.
0: Bello, interessante la tua proposta, però bisognerebbe fare i conti giusti, non lo so mica, tu dici converrebbe a tutti, alle piccole squadre converrebbe non essere trainate dal carrozzone dei diritti TV e avere, cioè l'Empoli di turno fa la sua TV e vende le partite dell'Empoli, a chi le vende? A 500 persone?
6: No, però
0: guadagnerebbe più così.
6: No, però ha specificato una cosa, ha detto se la Juve che ne ha 8 milioni che gioca magari fuori casa con l'Empoli, in quei 8 milioni supponiamo un 20% va dato anche all'Empoli, anche condividere
0: ma ho capito perfettamente, viceversa quando è l'Empoli che gioca in casa è l'Empoli che deve dare una percentuale alla Juve, ma in base agli ascolti gli deve dare la valanga praticamente. Adesso sono tutti insieme, quindi le piccole piccolissime prendono una fetta che secondo me, avendo i diritti TV da sole da vendere, non prenderebbero, pur con la percentuale ricevuta. Non lo so, anche perché, scusa, se fosse così l'avrebbero già fatto tutti, cioè, se fosse un vantaggio per tutti, tutte le squadre l'avrebbero fatto. Se rimangono invece tutte insieme è perché ci sono degli equilibri da mantenere che convengono alle altre squadre che fanno parte della Serie A, che da sole invece non sarebbero in grado di sostenere. Tra l'altro l'Empoli di turno se deve fare da broadcaster per le sue partite, cioè deve tirare fuori delle spese mica da ridere. Guardate, non è semplice fare una televisione che fa la partita con 20 telecamere e tutto, costa, la Juve la fa, le altre? Cioè devi garantire la stessa qualità, tutto quanto, Lo so, non lo vedo molto praticabile da questo punto di vista. Ah, Luca dice una cosa però giusta, caro il mio Yves, che sarebbe l'ideale, ma purtroppo RBN e DAZN non sono sincronizzati, è vero? Cioè, se io sto guardando la partita e ascolto la radio, da una parte vedo il gol e lo sento dopo, in effetti no, quello però, è un problema per fare.
6: Però ti posso dire una cosa, quando ci sono i gol a volte arriviamo nei prima, perché con il direttore che è in diretta
0: ma è peggio che quello, io sento che gol e non lo vedo e devo aspettare cioè non è un granché, dai, non è fattibile. è fattibile, ci vorrebbe il sincope, è impossibile. Carmine dall'Aquila dice: non capisco perché la Juve, che ha milioni di tifosi, non si fa una TV tutta sua con 20 diritti televisivi almeno per le partite in casa. Io tifoso juventino preferisco pagare le partite direttamente alla Juve, che non è possibile, non è possibile. Dovresti uscire dal campionato e fai il campionato da solo, e quindi non è possibile, non è possibile, is not possible, impossible at the moment. Poi nel futuro del mondo, chi lo sa, si vedrà. Piccolo stop per noi, tra poco l'ospite con voi.
2: Rassegna stampa 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione magica, attenzione mistica, attenzione, abbiamo parlato di dobloni, ma tra poco torniamo veramente a parlare di calcio giocato, ma tutto sport si pone il dubbio di quelle conversazioni degli arbitri che possono diventare un potente detonatore delle usuali polemiche arbitrali. Ora Arbitropoli e Silenziopoli, ma il primo errore: il campionato sta iniziando e restano tre domande. Attenzione. La prima è rivolta a tutta la Serie A, al presidente federale: non rappresenta un grosso rischio iniziare il campionato senza aver fatto chiarezza sul piano sportivo su Arbitropoli? Non sarebbe sensato sgombrare il campo in modo trasparente e definitivo dal sospetto che qualcuno possa scegliersi gli arbitri, o quantomeno esercitare pressione diretta o indiretta per scartare quelli sgraditi e indirizzare le scelte del designatore su quelli graditi? È chiaro a tutti che quelle intercettazioni, che riecheggiano ancora molto nel mondo dei tifosi, rappresentano un detonatore in grado di amplificare, inasprire ancora di più le consuete polemiche sugli inevitabili errori? La parziale risposta a questi quesiti arriva dal silenzio sulla Serie A. Sulla questione nessun presidente, nessun dirigente, nessun allenatore ha chiesto conto, espresso dubbi pubblicamente o privatamente sulla vicenda. Se ne deve dedurre che a tutti va bene così. Ovvio, questo silenzio verrà senza ombra di dubbio rotto dalle lamentazioni post partita di chi ora tace e il primo errore sbraiterà. La seconda domanda è rivolta alla giustizia sportiva e ai suoi rappresentanti, che ci danno sempre e ci hanno sempre insegnato come la celerità è la stella polare del loro operato. È vero che la velocità è un concetto relativo, ma lasciando da parte fisica e tenendo presente il diritto, vorremmo sapere perché nell'autunno del 2022 la Procura federale scattò fulminea a perseverante per procurarsi le carte penali e chiedere una davvero inusuale revocazione della sentenza plusvalente dell'anno prima, e invece oggi su Arbitropoli si preferisce un atteggiamento più flemmatico e meno spettacolarizzato sotto il profilo mediatico. Pardon. La terza domanda, infine, è al mondo arbitrale nello specifico, ma si può allargare anche al mondo del calcio in generale, e riguarda Gianluca Rocchi. Finora l'unica vera vittima di una vicenda che non ha avuto alcun riscontro a livello penale. Se nessuno nel mondo del calcio ha avuto niente da dire su Arbitropoli e tutti hanno accolto con sollievo l'archiviazione della Procura di Milano, senza sollecitare in alcun modo chiarimenti sul piano sportivo, perché diavolo non è rimasto a fare il designatore l'arbitro Rocchi? Le dimissioni corrette e dignitose nella tempesta di quei giorni non stridono oggi con l'archiviazione penale, con il sostanziale disinteresse del calcio per i sospetti gestati nell'inchiesta? Piuttosto, disilluso sulla possibilità di ricevere delle risposte, l'augurio a tutti, soprattutto agli arbitri, è di buon campionato. Per il resto, ci sentiamo al primo errore. E ce ne saranno tanti in Serie A. Chissà se nei campionati diversi dalla Serie A, che non siano la B o la C, ci sono tante polemiche arbitrali. Ma magari lo scopriremo con l'ospite che ci sta venendo a trovare, che non molla come tutti i calciatori, continua la sua carriera anche in serie diverse, e magari ci può dare una spiegazione, ci può far capire come veramente il mondo vissuto dal campo. Intanto che lui arriva nella chat di RBN Radio Bianconera, Marcello dice: ci pensiamo un pochino, potremmo concludere che nel calcio nostrano, fino alla sentenza della Corte Europea, si era in un sistema in cui non ci si poteva appellare contro i soprusi e dove per vedere calcio non esiste concorrenza. Un bel mondo, non c'è che dire. Franco aggiunge: parecchi anni fa su Sky era possibile selezionare il commento del tifoso e della sincronizzato. Lo so, facevo io. lo ricordo benissimo. Buongiorno a tutti. Non vedo l'ora di sentire Ambra volume 0, attenzione, poi altri che scrivono male IV, qualcuno che lo scrive bene e soprattutto quelli che si lamentano di tutti i soldi che devono spendere per vedere 11 ragazze in mutande, diciamoci la verità, come Cristian Pasquato. Ma perché io devo pagare per vedere Pasquato che corre in mutande su un campo di calcio e magari mi fa un gol? Cristian, ciao, come stai?
9: Buongiorno, buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Claudio, bello fresco.
6: Claudio, scusami, Cristian deve girare la telecamera in verticale perché, sì, bravissimo.
0: Bravo. Così? Vabbè, ma io, sì, ma, no, ma no, ragazzi, così non va per niente bene. Non è che il capo tecnico mi cazzi all'ospite appena entra con la telecamera. Ma cosa siamo in un studio televisivo? Ma cosa so ste robe? Ma Iv, vergogna, chiedi scusa, Iv, subito, dai.
6: Chiedo scusa.
0: Ma così si fa, rispettiamo l'ospite con cui ho avuto dei trascorsi anche in montagna, voglio dire, nei nostri vecchi ritiri. Caro il mio Cristian Pasquato, perché un tifoso dovrebbe spendere dei soldi per venire al campo a vederti giocare a calcio, ammesso nel concesso che fai pagare il biglietto?
9: Ma questa è una bella domanda. Diciamo che lo sport, il calcio in generale, dovrebbe essere come andare al cinema, come andare al teatro, no? Che secondo me è un po' quello che succede all'estero. Ho avuto l'opportunità di essere all'estero, io lo sai, e gli stadi sono sempre pieni, c'è sempre un clima straordinario, stupendo attorno a quell'impianto sportivo. Diciamo che è una cosa che qui in Italia però viene un po' a mancare.
0: Però qua c'è il tifo, c'è il tifo, Cristian, il tifo va oltre il teatro e il cinema, c'è una sostanziale differenza tra il teatro e il cinema, qui c'è il tifo, sai che il tifo, voglio dire, smonta tutti i progetti seri, incendia
9: sì,
0: un po'
9: i cervelli.
0: Sì, è chiaro,
9: abbiamo delle regole diverse, diciamo, dai, io non ho mai visto all'estero un'invasione di campo come quella che è successa e che succede solitamente in queste amichevoli.
0: Non mi ricordo, tu l'avevi fatto Villa Ferosa?
9: Sì, l'ho fatta due volte.
0: Sì,
9: assolutamente.
0: Ma l'avevi fatta quando l'invasione cos'era? 10 minuti alla fine?
9: Sì, era la fine.
0: Ma anche riuscivi a scappare o ti prendevano?
9: Anche se no, non sarei riuscito a fare 6 gol in una partita.
0: Ma poi sei riuscito a scappare alla fine? T'han preso.
9: Sì, ma da me non veniva nessuno, fortunatamente.
0: Ma come?
9: andavano dagli altri.
0: Ma non è vero, andavano da tutti, venivano anche da te, io ero lì, mi ricordo assolutamente, attenzione. Però scusa, Villar Perosa, no, visto che sei entrato in argomento ed è molto in discussione in questo istante, secondo me la Juve sta pensando a rivedere un po' la formula. Però Villar Perosa aveva tutta una storia dietro, c'era diverso, no? C'è la presentazione alla famiglia Agnelli della squadra nella villa che fu dell'avvocato, poi dopo la partita, comunque in un campo di provincia che dava anche il gusto, no? Un po' dell'antichità, della tradizione, del romanticismo, e alla fine c'erano 3.000 persone, non 25.000, quindi insomma si riduceva tutto in poco, sì, zero, sì, danno.
9: Sì, dai, diciamo che probabilmente lo scopo della giornata era uno scopo diverso, era magari far sentire più la squadra vicino alla famiglia Agnelli, come hai detto tu, c'era prima la presentazione nella villa e poi si andava a giocare, magari oggi è più forse una presentazione ai tifosi o una partita per loro, ecco.
0: Tu sei andato in villa?
9: Sì.
0: Com'è?
9: È grande.
0: Vabbè. Grazie. È bella.
9: No, costa. Posso dire, io ero ragazzo ed era un sogno per me essere lì. Cioè, forse ancora oggi a ripensarci non ti rendi conto di dov'eri, però eri nella tenuta del presidentissimo, quindi se ci ripensi fa un certo che. Magari in quella situazione, in quel momento non ti rendi conto, però, e può essere una cosa normale, ma penso di aver vissuto un qualcosa di anormale, ecco, che in pochi possono avere.
0: John che diceva? Cosa vi diceva John?
9: Vabbè, queste sono cose che non si possono dire, lo sai.
0: Cosa mai vi avrà detto?
9: No, nulla, vabbè, io ero giovane, quello che posso aver sentito, nel senso, sono i classici discorsi che si fanno alla squadra da presidente, su quelli che possono essere gli obiettivi e queste cose. Poi se lui avesse altri rapporti o abbia parlato con i giocatori più esperti sicuramente sarà successo, però io ero in un angolino, insomma.
0: Ma però scusa, in quei momenti lì dove anche tu sei passato da una Juventus che iniziava, voglio dire, a uscire da un periodo difficile prima di tornare a vincere, ma in quel momento quando c'eri tu, perché no, io sei, ormai sono anziano, non mi ricordo più niente, mi ricordo solo che diluviava quando eravamo a Pinzolo, quello me lo ricordo bene, si parlava di vincere o si parlava di qualificarsi per le coppe?
9: Beh, io ricordo che ho fatto il ritiro dell'anno di Del Neri, beh, sicuramente quello che ti dicono è la parola vincere, lo sai che vincere, in casa Juve c'è sempre, però è anche vero che non penso che all'epoca la Juve avesse una squadra per poter vincere no. O essere magari
0: però,
9: competitiva.
0: Però c'era Agnelli, il ritiro di Agnelli, sì. C'era già Andrea Agnelli, aveva delle visuali, voglio dire.
9: No, quello vincere, sicuramente, no? Però sai, poi i giocatori, tra virgolette, o comunque la squadra fa la differenza. È vero anche che l'anno poi di Conte la squadra veniva comunque da un settimo posto ed è partito quel filotto di scudetti impressionante, però probabilmente aveva un allenatore giusto che nonostante magari una squadra tra virgolette meno forte sulla carta è riuscito a tirar fuori veramente di tutto
0: vedo
9: di più.
0: Intravedo del rimpianto per non aver fatto il ritiro con Conte, che però ti avrebbe massacrato, io te lo dico.
9: No, l'ho fatto io il ritiro con Conte.
0: No, quello vincente.
9: Il percorso, lo so, è l'unico, come sai benissimo, è l'unico mio rimpianto che ho, però purtroppo oggi è facile, dai, parlare o vedere le cose in maniera diversa. Ripeto, se avessi avuto 20 anni, 21, la testa di oggi, sicuramente mi sarei goduto quel periodo in maniera diversa.
0: Lo so, lo dico sempre anch'io a me stesso la mattina, se avessi avuto a 30 anni la testa di oggi avrei fatto un altro mestiere. Sai, com'è? Se ci pensa anche a quello ogni tanto. No, senti, l'argomento di oggi, al di là di Villar Perosa e di quello che ne consegue, sono le idee per cambiare un po'. Molti tifosi della Juventus stanno dicendo: ma perché non facciamo una presentazione della squadra? Ma scusa, anche ai tempi tuoi c'erano tutte e due. C'era la presentazione della squadra in montagna e poi c'era Villar Perosa. Secondo te si potrebbe fare insieme? Cioè all'Allianz Stadium prima presenti la squadra e poi gli fai fare la partita? O è possibile?
9: Beh, secondo me sì. Ed è quello che mi sembra sia successo ieri a Barcellona. Non so se abbiano giocato poi, però ho visto delle immagini, se non sbaglio, che hanno presentato i giocatori al Camp Nou o comunque allo stadio quello lì che hanno. Sì, si potrebbe assolutamente fare. Il problema è che poi potrebbero esserci comunque queste invasioni di campo, se il problema o il pensiero può essere questo qui, hai capito? Quindi sarebbe bello, penso che lo stadium risponderebbe con un tutto esaurito a un evento del genere, quello sicuramente, anche perché è casa nostra, diciamo, è casa del popolo bianconero, e quindi perché no?
0: Poi dopo
9: sarebbe bello.
0: C'è sempre la testa che si può usare, Christian, voglio dire, cioè, anche in caso di invasione, io lo dico ai tifosi della Juve che ci seguono in tanti, ragazzi e ragazze, perché vi vedo, cioè non è che bisogna andare a scardinare la bandierina o portare via una zolla, insomma, battiamo le porte, perché poi la Juve deve rifare il campo, tra l'altro, cioè, si può anche eventualmente fare l'invasione tranquilla.
9: Sì, come è sempre stato fatto, diciamo, dai.
0: Dai,
9: però cioè, capisci che c'è sempre, tra virgolette, qualche bandito anche in mezzo a tanta gente così, purtroppo c'è sempre qualcuno che per X motivi va oltre.
0: La gente non ragiona. Grande Pasqua, mitico Pasqua, super Pasqua. La miseria, mi hai già aperto i ricordi della chat. Quanti anni c'hai adesso? 37? Quanti anni hai?
9: 37, sì.
0: Ma perché c'hai la stessa faccia di quando ne avevi 20?
9: Perché sai, oggi hanno fatto delle creme pazzesche, fantastiche, che mantengono. No.
0: Ma veramente, fortuna, ma sei uguale. Ma sei uguale.
9: Ho la fortuna, per il momento ho la fortuna di non invecchiare, però ho paura che mi arrivi una stangata tutta in un colpo.
0: Non lo so, guarda, a me la stangata mi è arrivata verso i 40 quando hanno fatto scattare Farsopoli. Ero nero, sono diventato bianco, quindi attenzione.
9: E invece, l'importante... me, ti vedo molto bene anche te, era tanto che non ti vedevo, ma non ti trovo diverso da quando ci siamo conosciuti.
0: Quando abbiamo finito di farci i complimenti parliamo di calcio. Ascolta, Giovane Pasquale, no, prima di andare sulla Juve, sul campionato, mi dici adesso sei al campo?
9: Campo d'Arsego.
0: Che è in provincia di Padova, giusto?
9: Sì, è a 7 chilometri dal paesino dove vivo io.
0: Allora, sei comodo, esci di casa, oggi alle 16.30 allenamento, esci alle 4.
9: Bravissimo, ho ancora l'abitudine di andare un pochino prima.
0: Un'ora prima, quanto vai prima?
9: Sì, vado un'oretta prima.
0: Palestra?
9: Sì, palestra, caffè, cioccolatino, coi compagni, spogliatoio.
0: Cioccolatino no.
9: Ti dico, ho viziato i miei compagni. Sì, ho viziato i miei compagni e porto dei cioccolatini il martedì e per tutta la settimana dei cioccolatini.
0: Cos'è? È una roba sparamantica perché mi c'è
9: partito, no, è una piccola chicca per i ragazzi, per farli star bene, capito? Il cioccolatino col caffè.
0: Ah, perché adesso fai la chioccia, adesso sei tu che fai
9: bravissimo,
0: la chioccia. Com'è l'età media? Giovani o no?
9: Beh, diciamo che qui hanno mantenuto un gruppo di 5-6 ragazzi sopra i 30 anni. E poi quest'anno hanno un po' ringiovanito, c'è l'obbligo dei giovani, quindi sono 3 giovani obbligatori, di conseguenza ne devi avere 6/7/8 in rosa, sì. E gli altri, diciamo, sono tutti over, che parte dal 2005, quest'anno 2005 già è un vecchio.
0: Perché tu lo sai bene, noi non ci qualifichiamo ai mondiali, allora partono i soliti discorsi, i giovanili, la valorizzazione dei giovani, poi però le nostre società, giustamente, vogliono tenere una parte di esperti per non rischiare di andare via dal campionato, ma resistere nel campionato. Senti, ma i giovani invece che vedi tu adesso, tanto per capirci, come siamo messi? Perché noi ne parliamo ma non li guardiamo, diciamoci la verità, a parte c'è una giovanile della Juve, magari la guardi, ma le altre non le guarda nessuno. Quindi è vero che siamo senza giocatori italiani bravi, sono balle che ci raccontiamo?
9: Secondo me è vero. Purtroppo secondo me è vero, nel senso, vabbè, io ora faccio parte di una società di serie D, quindi il giovane qui sicuramente è un giovane diverso rispetto a quello che cresce alla Juve piuttosto che in altre società, e ovviamente ed è normale che sia così, però credo che lo straniero sia sempre comunque valorizzato di più, anche perché ricordo quando ero in primavera io, stranieri probabilmente non ce n'era neanche uno, forse 2 o 3, no? Oggi credo che 2 o 3 siano gli italiani, che sono quelli anche
0: però scusami Cristian, la domanda sporge spontanea, cioè oggi, vabbè, a parte ovviamente che il mondo è diventato globale, non si può pretendere di avere l'Italia di 40 anni fa, però cioè, oggi ci sono più stranieri che italiani nelle nostre squadre perché gli stranieri sono più bravi, oppure perché dal punto di vista del mercato convengono di più?
9: Ma sicuramente ci saranno quelli più bravi, ci mancherebbe altro, però allo stesso tempo credo che se tu prendi uno straniero a 1 hai la possibilità di rivenderlo a 10. L'italiano è difficile da vendere, a meno che non sia un fenomeno, vedi, mi viene così un esempio Tonali, che comunque è stato venduto all'estero, non è che sia stato venduto in Italia, quindi io credo che sia questo purtroppo il giochino. Lo straniero costa poco, ma se fa 6 mesi fatti normalmente e si parla un po' di lui, lo rivendi, cioè viene in mente, ti faccio un esempio giovane che è andato a Napoli, no? Che è un giocatore fortissimo, assolutamente, se a Napoli ha i suoi meriti, però è arrivato al Verona, ha fatto 6 mesi di campionato e poi è andato a 20 milioni a Napoli, cioè, e magari ora tra virgolette ha difficoltà nell'allenarsi, quindi però un italiano che magari ha fatto 6 mesi fatti bene, non credo esista nella storia italiana che sia poi stato rivenduto a una cifra simile.
0: No, cioè, Yves mi fa i cenni. Yves, io sto facendo i provini a Cristian Pasquato perché gli voglio bene, quindi devo capire. Vabbè, certo, lui farà come Cristiano Ronaldo, andrà a giocare fino a 45 anni, ma arriverà il giorno in cui si renderà conto che deve smettere anche lui di giocare. E dobbiamo capire se vuol fare l'allenatore, il dirigente, il procuratore. Sul procuratore ti vedo sul pezzo, eh?
9: No, posso essere sincero. Allora, tra tutti i ruoli nel calcio, una cosa che mi piacerebbe fare è sicuramente il collaboratore di un allenatore, non l'allenatore in seconda, perché secondo me sono ruoli difficili, bellissimi, ma difficili.
0: Lo stress e le polemiche glieli lascio a loro.
9: Bravissimo, a me piacerebbe mettere magari due cinesini, fare qualche calcio di punizione con gli attaccanti, qualche tiro, sai, servono anche quelli, no? In questi staff di 20 persone. Se no, sempre a livello di calcio, forse il direttore sarebbe una cosa che chi un po' mi conosce mi dice potrebbe essere il tuo...
0: Però guarda che il direttore con le campagne acquisti viene massacrato, eh? Anche quando vinci sei massacrato.
9: Però allo stesso tempo credo che tu abbia molta responsabilità e tu possa decidere, tra virgolette, l'allenatore, tu possa scegliere insieme all'allenatore i giocatori. Ovviamente è un ruolo importantissimo, hai grandissime responsabilità, però fa parte del calcio, sia quando giochi hai delle grosse responsabilità, se fai l'allenatore hai le tue, come ogni ruolo. Se no, fuori dal calcio, però sempre nel calcio in parte, mi piacerebbe lavorare in televisione.
0: Lo sapevo, ti conosco, mascherina. È per quello che noi abbiamo detto: facciamo il collegamento video, così iniziamo anche un attimo ad allenarlo il buon Cristian Pasquato.
9: Che non credo che sia facile, perché comunque intrattenere una trasmissione o comunque un programma, però.
0: Ma se l'ho fatto io di calcio, ma se l'ho fatto io lo posso fare tutti.
9: Sei la storia della Juve, cioè
0: sì, il monumento da buttare giù quando fa comodo. Buonanotte, ciao. Siamo nella società giusta. Volevo dirti, poi ci fermiamo per la pausa. Però su quella storia che ha detto il direttore, no, stavo riflettendo, perché in effetti poi alla fine tanto paga sempre l'allenatore.
9: Allora,
0: se il direttore è bravo, anche se dovesse sbagliare, poi alla fine la squadra va male, licenza l'allenatore.
9: Allora, se la vuoi vedere sotto questo punto di vista, sì, perché comunque se sbagli, i primi che pagano magari sono i giocatori o comunque l'allenatore. In primis, sì, se c'è il mercato aperto.
0: Ma quando è che pagate voi? Quando è che pagate?
9: No, però poi magari hai un'altra possibilità, quindi cambi i giocatori. Prima cambi l'allenatore, poi hai un'altra possibilità di mercato, cambi i giocatori, poi se va male il presidente ti dice: ascoltami, mi dispiace, però hai avuto comunque due possibilità di intervenire. Però io non la vedo sotto quel punto di vista lì, cioè non. Sì, poi se mettiamo tutto sul piatto... è vero anche questo, però non puoi partire pensando sbaglio, non è colpa mia. Anzi, sarebbe bello che ognuno si prendesse forse di più le proprie responsabilità.
0: Lo so, ma guarda che è proprio un dibattito che noi abbiamo fatto molto su Radio Bianconera anche l'anno scorso, anche con i giocatori. Cioè, ci sembra che siamo arrivati a un punto in cui ormai nessuno si prende più le proprie responsabilità nel vostro mondo. È sempre colpa di qualcun altro quando le cose vanno male.
9: È normale, è più facile ragionare così.
0: È un po' come Ivi, il nostro capotecnico, capito? Se il collegamento va male, dice che è colpa della macchina, è colpa mia, è colpa dell'ospite. Non prende mai.
9: La connessione,
0: il vento, così siamo capaci tutti. Ti devo fare un sacco di domande su direttori e allenatori del passato, ma anche sulla Juve del presente. Stai lì un attimino, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è teso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski, Raspadori e Lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
11: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
10: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: No, non ce la posso fare. È arrivato Pasquato, è uscito anche il sole, ragazzi. C'era il diluvio.

0: giornalismo di una volta, quando non puoi avere, aggira e arriverai sempre a fuori. Vabbè, dai, è stato un bel avere. Poi dopo, vabbè, l'anno di Modena, ho capito, Luigi ha vinto il campionato della Coppa Polacca, ma a me non mi interessa il campionato da poco. Io mi ricordo a Modena quando segnava da calcio d'angolo, e Cristian Pasquale, me lo sono anche andato a vedere. Annata clamorosa quella di Modena.
1: Eh sì, bella, bellissima, stupenda, straordinaria, forse una delle più belle della mia vita,
0: Vero?
1: assolutamente,
0: Poi bella
1: assolutamente sì.
0: cittadina, si vive bene, si mangia bene, tutto bello in famiglia, vai in giro tranquillo. Bel
1: Sì,
0: posto.
1: beh, penso che oggi sia cresciuta anche a livello societario, di tifoseria. Adesso guardo lo stadio oggi e mi emoziono ancora e mi immagino cosa sarebbe potuto essere quando c'ero io, con così tanta gente.
0: Attenzione, Dario da Palermo ti saluta, dice: Pasquato è cresciuto, Pasquato il saggio, eh? 7 chilometri dal paese dove vive, smart working, futuro collaboratore di un mister, bravo, bravo, bravo, saggio, Pasquato il saggio, attenzione. Ma perché tutti siete curiosi della Polonia? Ma c'abbiamo Pasquato che ha giocato nelle giovanili della Juve, che ha fatto due ritiri con Del Neri, con Conte, oh, sono tutti, vogliono sapere tutti della Polonia. Come sono i festeggiamenti in Polonia quando si dice?
1: Diciamo come in Italia. Come in Italia siamo usciti col pullman scoperto, non abbiamo fatto il giro in città, ma siamo andati nella piazza principale e c'era un fiume di gente pazzesco e abbiamo cantato, cioè hanno cantato perché io la lingua e i cori li conoscevo
0: Polacca.
1: poco, però dai, facevo finta con la bocca
0: Ma
1: lì. Intrattenevo.
0: avete fatto come in Italia, avete fatto gli striscioni contro la squadra avversaria, no?
1: No, no, no, no, noi no, assolutamente no.
0: Chi era la vostra avversaria, l'acerrima nemica? Chi era?
1: Beh, c'era il Lech Poznan, ma il campionato polacco è un campionato.
0: No, Lech Poznan, no, che ricordi che mi ti... No, Lech Poznan, no, Europa League, meno 36 gradi, la neve, me lo
1: Bravissimo,
0: ricordo,
1: bravissimo,
0: Libertazzi, che mi sbaglia il conto,
1: bravissimo.
0: poi mi ricordo... No, no, bravissimo, era il mio compleanno, meno 34, ero viola, no, non me la devi ricordare Lech Poznan. No, con i
1: No,
0: tifosi del Lech
1: però
0: Poznan a torso nudo, tu pensa che roba.
1: sì, il campionato polacco è un campionato molto strano perché fai 30 partite e poi il campionato si divide in due. Le prime sette fanno sette partite dei playoff per vincere lo scudetto, le ultime sette per non retrocedere. Però ogni anno c'è qualche sorpresa, nel senso il primo anno abbiamo vinto noi e il secondo anno ha vinto una squadra che si è salvata all'ultima giornata, tipo il Chievo Verona di turno, no? All'epoca. L'anno 2 anni fa mi sa che ha vinto una squadra che è salita dalla B l'anno prima. C'è un campionato molto, tra virgolette, equilibrato, strano. Il Legia l'anno scorso ha rischiato di retrocedere, ha fatto i play-out, adesso sono partiti, sono primi. È tutto molto, molto strano, davvero.
0: Come volevano fare in Italia quando la Juve vince gli scudetti, che volevano introdurre i playoff per non farla vincere. Spiegano anche questo. Ma Cristian, scusa, toglimi una curiosità a distanza ormai di anni che è tutto andato in prescrizione, ma quella Juve di Del Neri lì, che poi purtroppo siamo arrivati settimi senza colpo ferire, poi abbiamo fatto 2 anni di settimi posti, poi l'anno dopo addirittura senza qualificarsi nelle coppe europee. Ma cos'è che non ha funzionato secondo te? Perché secondo me invece era una bella squadra, non era una brutta squadra.
1: Che cosa non ha funzionato? A parte, vabbè, che poi io non sono stato durante l'anno dentro, quindi non è che posso aiutarti, ma ti ripeto, sicuramente era una buona squadra, però non era una squadra, secondo me, di livello come magari ti aspetti tu, o per poter stare lì in alto. È vero che mi dici, ok, potevamo comunque arrivare quinti, sesti, per fare le coppe, quello assolutamente sì. Però poi le stagioni dipendono da tante cose, non è mai facile, non è mai facile.
0: No, sai perché te lo chiedo? Perché poi io invece mi ricordo, non so se eri presente anche tu al primo discorso di Conte, io l'ho ascoltato, però, In estate Conte arriva e becca una squadra che è reduce.

0: da due settimi posti. E la prima cosa che dice: avete finito qua di fare figure di M, perché qua si vince. Cioè, non è che dice, oh, siamo arrivati settimi.
1: No, ma diciamo adesso hai toccato un tasto importante, cioè l'allenatore Conte, anche se era un Conte che comunque veniva dal campionato di Siena, se non sbaglio, da un campionato di Serie B vinto, cioè quindi parliamo di un allenatore, tra virgolette, con poca magari esperienza sul campo, però sappiamo tutti cosa ha fatto per la Juve da giocatore e non credo sia un caso che abbia vinto nelle due esperienze che ha fatto anche con l'Arezzo, aveva fatto molto bene e a Siena ha vinto, di conseguenza un allenatore vincente, ma è vincente perché comunque ti trasmette sin dal primo discorso quello che è il suo carattere e quello che comunque vuole lui dalla squadra, perché poi è partito un percorso dove la Juve è stata era impossibile fermarla e credo che sia merito di Conte per la mentalità che ha dato, ma anche per il modo di lavorare che aveva.
0: Ma allora non è vero che vale solo il 20% l'allenatore, a questo punto vale molto di più.
1: Ma per me, allora, se alleni Real Madrid, tra virgolette, magari l'allenatore può incidere meno a livello magari tattico e di carattere, forse c'è più bisogno di una persona che gestisca questi campioni, perché c'è poco da insegnare, credo, a questi ragazzi, no? Alla Juve in quel periodo non che ci fosse da insegnare qualcosa a Buffon, a Barzagli, a Chiellini, a Bonucci, a Pirlo e a tutti gli altri, a Del Piero, a Quagliarella, a Matri, però
0: Conte a Del Piero, Buffon eccetera, gli dice come prima cosa: oh ragazzi, qua è finita la pacchia, qua basta figuracce, non è che non glielo dice.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, però ha dato quella mentalità e magari quello stimolo è diverso dagli altri allenatori, sai, forse, non lo so, gli altri allenatori avevano visto la Juve come un punto di arrivo, perché quando arrivi alla Juve sei al top. Secondo me Conte ha visto nella Juve l'opportunità di partire, che poi così è stato.
0: Ottima idea, mi hai fatto venire anche un'ottima idea riguardo quegli anni lì, che dopo svilupperemo in questi giorni, in queste settimane. Ma basta con sta Polonia, ma perché mi scrivete tutti? Ma cosa hai combinato? Cos'è stato, un anno o due in Polonia?
1: Due, per fortuna. Due. Pensa, se fossi stato di più, saresti invaso.
0: L'invasione polacca stamattina. Uno che mi avesse scritto da Modena, no? Ma cos'è questa? È stranissima. Abbiamo una chat stranissima. Senti, secondo te li dobbiamo rimpiangere quei ritiri estivi della Juve, oppure adesso ormai siamo talmente in un altro mondo che... Però vedo che il Napoli, per esempio, il ritiro in montagna continua a farlo.
1: Sicuramente erano situazioni piacevoli, secondo me, sia per il calciatore a livello climatico, e quindi magari per potersi allenare con un po' più di freschezza, però anche per il popolo bianconero, no? Perché, come abbiamo detto prima, sono situazioni che ti permettono di stare a contatto con la squadra, cioè almeno io quando ho avuto la fortuna di fare i ritiri e vedevo la gente intorno al campo, cioè mi emozionavo, no? Poi io ero un ragazzo e quindi per me era tutto un sogno. Certo. Però penso che anche per i campioni, sai, fare allenamento, vedere tutta la gente che ti osanna, che ti acclama, cioè deve essere comunque più stimolante, no? Che essere magari al centro sportivo e correre e far fatica senza magari nessuno che poi non cambia niente. Però è quello spirito in più, sì, probabilmente più forse anche, come dicevo, per i tifosi, per stare vicino alla squadra, per andare a vedere. Però oggi anche lì il calcio è cambiato, come hai detto tu, cioè, ci sono queste tournée, ci sono tante altre cose in ballo, magari ci sono i soldi, è tutto, secondo me, tutto gira intorno, a quella cosa lì, ecco.
0: No, no, ma io mi ricordo benissimo Conte quando poi a un certo punto dovette partire per fare due partite, che era imbelvito perché la squadra doveva andare a fare delle partite. Infatti è tornato con degli infortunati anche eccellenti. Ma guarda, c'è gente che si è sposata qua, nei ritiri in montagna, te lo dico, gente che si è conosciuta e si è pure sposata.
1: È chiaro, eh sì, perché poi da cosa nasce cosa, è qualcosa di stupendo, no?
0: Adesso ho capito perché ce l'ha con la Polonia. Cose che non si... te le dico in separata. Adesso ho capito che voglio che tu parli della Polonia, adesso ho capito. Un po' di calcio e un po' anche, diciamo, di varia umanità. Ah, eccolo Marco da Modena che è arrivato subito. Oh, come ti... come lo ricordare il mitico Pasquale? Modena ti ama ancora, visto? È bastato nominare subito che è arrivato il buon Marco. Ma senti, dalle tue... Juve a parte, ovviamente, di tutte le esperienze che hai fatto, dell'estero hai parlato, in Italia... Sei legato più, Modena hai detto l'anno migliore per il tutto, però c'è un qualcosa che sei rimasto più legato o magari qualcosa che ricordi per delle cose particolari, sono tutte più o meno uguali?
1: Beh, ricordo dopo Modena che è sicuramente Pescara, dove ho vinto il campionato di Serie B il secondo anno e il primo anno abbiamo perso la finale playoff. È stato bello, una città stupenda dove... mi sarei anche potuto fermare a vivere con la famiglia, nel senso veramente bella.
0: Attenzione.
1: Sì, vabbè,
0: un Veneto poi... a Pescara, attenzione.
1: Sì, ovviamente sarebbe stato difficile, però se avessi dovuto pensare magari una città dove poter vivere, Pescara ci piaceva molto per il mare, per la gente, per la società, per tutto quanto, quindi
0: certo. Per il social media manager del Pescara, che è l'unico che fa gli auguri alla Juve quando vince i complimenti.
1: Ok, vedi. Io non so se sia lo stesso unico. Di quando non so se sia lo stesso di quando ero c'ero non so. Io.
0: Non lo so, chi è che c'era? Non lo so, perché io penso che ho provato in tutti i modi a intervistarlo e non me l'hanno mai dato, non so perché.
1: È irraggiungibile.
0: È raggiungibile. È quasi un fantasma che aleggia intorno al Pescara Calcio. Katia dice: anch'io c'ero a Pinzolo da sola con i miei due figli di 2-3 anni. Pensa quanto amo la Juve. E tuo marito dov'era, Katia?
1: Beh, magari il marito era interista.
0: No, doveva andare a beccarsi il supplizio della Juve, sennò troppo facile. Tua moglie tifa?
1: No. Mia moglie ancora. Quindi... oggi noi siamo rossi, gli altri sono gialli e non sa dove dobbiamo fare gol.
0: Ah, proprio non gli frega niente del calcio, meraviglioso.
1: No, gli interessa, nel senso sì, viene, mi segue, viene a vedere le partite con i bambini e tutto, però ancora non riesce a capire quale sia il senso del campo. Sì.
0: Ma perché non
1: ovviamente...
0: lo vuole capire? Ma perché non lo vuole capire? Finta, perché se volesse, okay. Ma non lo vuole.
1: Okay.
0: Tu fai il tuo mestiere, che io penso, tu lascia, vai a giocare, vai tranquillo e lasciami qua in famiglia bella tranquilla. Senti Cristian, non è finito il mercato, però la gente, ti dico qua, della Juve inizia a fare quella che io chiamo lamentus e quindi c'è lamentela per qualsiasi cosa. Detto che il mercato non è finito e che anche Spalletti ha detto che siamo incompleti e quindi probabilmente la Juve in qualche modo cercherà di fare il centravanti di peso e se ci riesce un centrocampista, ma dipende ovviamente dalle uscite. In questo momento, secondo te, la Juve come è messa, visto che riduce al sesto posto? Bene, male, che livello è?
1: Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché credo che si siano rinforzate parecchie società quest'anno, che poi non vuol dire niente perché non vuol dire che se spendi, espandi o compri 10 giocatori magari hai risolto i problemi, però è difficile secondo me fare una griglia di partenza oggi, nel senso che metterei ovviamente l'Inter al primo posto, ma perché ha comunque questo blocco ed è da anni che ha dei risultati importanti. E le altre squadre è dura, perché sì, pensiamo Napoli, pensiamo al Milan, pensiamo alla Juve, pensiamo alla Roma. Non so perché, ma mi verrebbe da dirti anche la Fiorentina, il Como,
0: perché ha speso tanto.
1: Sì, hanno dovuto intervenire, però come ho detto prima non è detto che spendere voglia
0: scusa,
1: dire
0: no, hai citato il Como, ma il Como, perché io l'ho preso anche un po' in giro l'anno scorso il povero Como, per mille motivi, ma il Como secondo te, cioè, fa sul serio o rimane una sorpresa dell'anno scorso, o invece fa sul serio, cresce.
1: Ma secondo me hanno le idee per diventare qualcosa di veramente importante. Cioè, leggo le interviste del loro presidente, di questo modo di voler fare il calcio, di vedere il calcio, cioè non sono cose banali. Sembra più quasi veramente un qualcosa vicino all'NBA, no? Un qualcosa del genere, però al momento penso che non abbiano sbagliato niente, cioè proprio nulla da quando sono arrivati questi personaggi lì a Como. Quindi penso che ripetere quanto fatto l'anno scorso non sia facile, però hanno questa mentalità che probabilmente li trasporta e li manda oltre ogni ostacolo, e quindi cioè, sarà bello vederli confrontarsi con la Champions League e allo stesso tempo vedere se riusciranno a mantenere
0: quest'anno ti arriva la botta, perché è come è successo per esempio all'Atalanta, che dopo grandi stagioni in cui si cresce, poi dopo quando ha dovuto veramente cercare di vincere qualcosa, si è un po' fermata. Cioè, non è semplice, non è la stessa cosa.
1: Ma no, anche perché sono cicli, sai, l'Atalanta ha cavalcato l'onda per diverso tempo, comprando e vendendo e rivendendo giocatori a prezzi fantastici. Penso che dopo un po' sia normale che si debba ripartire tra virgolette da zero per ricominciare e riprendere, ecco, quel ciclo e quel percorso che ti ha permesso per anni di rimanere ad altissimo livello, vendendo giocatori, comprandone altri magari a pochi soldi e rivendendoli. Un po' come è stato, dai, con la Juve, quando sono partiti, che hanno vinto gli scudetti, poi è cambiato il ciclo, sono cambiati i giocatori, ed è normale che ci sia, credo, una flessione. Non è facile cambiando 5-6 giocatori, 7, avere i risultati che avevi
0: però lì fa molto, a questo punto lì fa molto la fame, tornando a quello che dicevamo della tua esperienza anche del ritiro estivo di Conte. Cioè, secondo me in questo momento la Juventus, se può cambiare qualcosa, è farsi tornare la fame. Cioè, l'impressione, visto da fuori ovviamente, noi non siamo dentro lo spogliatoio, però visto da fuori, è che ultimamente anche i giocatori della Juve siano quasi accomodati a giocare alla Juve, ma non abbiano quel gran fuoco che aveva per esempio messo Conte all'inizio dopo anni di insuccessi.
1: Allora, questa è una parola che mi piace, la fame, però io penso che voglia dire tutto e voglia dire anche niente. Perché alla fine, cioè, un giocatore non posso pensare che non abbia fame, nel senso che per tutti i soldi che magari possa guadagnare, tutto. Scusate.
0: Hai parlato di soldi, tac, è arrivato il
1: procuratore. Sì, sì, sì, bravissimo, mi hanno subito telefonato. No, dicevo, per quanto uno possa guadagnare, comunque. Dentro di sé penso che ci sia comunque la voglia e l'ambizione di vincere la partita, pensando alla partita nel breve termine e nel lungo di vincere uno scudetto piuttosto che una coppa, perché è comunque tutto, è comunque un premio alla propria carriera, quindi è normale che mettere insieme 20 persone non è facile, è quello secondo me il difficile. Creare un gruppo e mettere insieme 20-25 persone che veramente siano affiatate, ma non perché ci sia qualcuno che non voglia essere affiatato, perché è veramente qualcosa di difficile, perché dipende dalla società, dipende dall'allenatore, dipende da un milione di cose, e quando riesci a mettere insieme queste persone succede la favola dell'Leicester, succede magari il Como, quello che sta creando, succedono quelle cose così, no? Come magari è successo la Juve, che ha fatto quel filotto, perché comunque ha creato una mentalità, un'identità e un gruppo che era insuperabile in tutto.
0: E certo, per ricrearlo ci vogliono tante cose che vadano a incastrarsi. Non mi fate domande imbarazzanti per il mio Cristian Pasquato, Emiliano da Fiumicino. Arriva non si può esprimere su quelle robe lì. Sta buono, Emiliano, stai calmo. Che ancora
1: siamo sempre in Polonia.
0: No, no, siamo nel calcio, siamo nel mondo del calcio italiano. Ah, quando okay, smetterà okay. un giorno? Quando è che smetterai? Hai fatto 79 gol, vuoi arrivare a 100?
1: Non sapevo dei 79, se sono veri.
0: No, se son veri.
1: No, io no, non lo so, non ho mai guardato queste statistiche.
0: E sei a 79 però... gol da professionista?
1: E allora quelli che farò non contano niente perché non sono nei professionisti oggi.
0: Se sempre gol sono, però.
1: Ok, ok. E allora quando smetterò? Io mi auguro più tardi possibile, ti dico la verità. Mi auguro più tardi possibile.
0: Finché ti diverti. No, potresti fare come fanno nei contratti. 30 più bonus. Tu fai 79 più 21, così diventa 100.
1: Vediamo. Si potrebbe fare, perché no? Perché no? Però no, è una cosa che mi mette tristezza, lo sai, ti dico la verità. Il pensare di non dover giocare più a calcio è una cosa che oggi mi mette tristezza. Probabilmente non sono ancora arrivato, non sono ancora pronto, anche perché non ho, come abbiamo detto prima, il futuro, non ho un'idea o un desiderio così forte che possa essere preparatore atletico, team manager, mister, qualsiasi cosa, pasticcere, cameriere. Non ho niente che mi accenda la lampadina oggi e mi dica questa potrebbe essere un'alternativa.
0: Vabbè, ho capito, farei come Buffon quando si è alzato un giorno, ha detto le gambe non mi reggevano più per andare all'allenamento, ho smesso.
1: Sì, però Buffon rispetto a me di sicuro ha meno pensieri e quindi io qualche pensierino in più ce l'ho ed è giusto che mi dia da fare.
0: Allora... Pensaci prima. Allora, c'è una valanga di domande. Ragazzi, però siamo arrivati alle 11, abbiamo il programma che segue. Tanto, facciamo così. Cristian Pasquato adesso, in concomitanza ovviamente con la sua settimana, partite e allenamenti, ma se riusciamo una volta alla settimana, magari non un'ora, ma un 20 minuti, ve lo portiamo. Così parliamo di Juve, fate anche tutte le domande che volete. Va bene, Cristian?
1: Benissimo, sarebbe stupendo. Assolutamente, grazie.
0: Poi magari un giorno di questi veniamo a vedere... Pasquato che segna in calcio d'angolo come una volta. Adesso ci organizziamo, faremo anche una carovana di vecchi ricordi. Cristian, grazie, buon allenamento.
1: Grazie mille, è stato un piacere, sempre emozionante.
0: Grazie a Cristian Pasquato che rivedrete su questi schermi. Siamo alla fine, grazie a tutti quelli che in chat hanno scritto, grazie a Yves Darroche in cabina di regia perché sennò si offende, e noi ci rivediamo domani, la rassegna stampa torna puntuale dalle 9 alle 11.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Eccoci qua, continuiamo con la versione agostana di RBN Caffè, quindi non ce la bionda, mi spiace per voi, vi tenete il pelato, Luigi Schifo a condurre e Costantino il grande in regia. Oggi è il 20 d'agosto, le 11:05 minuti, allora i nomi sul mercato di oggi, perché sapete che se no ci annoiamo a dire sempre le stesse cose, sono Retegui per l'attacco e Emerson Palmieri per la corsia di sinistra, quindi al posto di Cambiaso in alternativa a Cambiaso, due italiani tra l'altro, e quindi che Spalletti conosce bene entrambi per averceli avuti nel giro della nazionale, e quindi questo sono i nomi nuovi, non so se vi scaldano, se non vi scaldano, se vi scaldano di più altri nomi che sono stati fatti, ma sul mercato avremo tempo sicuramente di soffermarci. Intanto insomma io vorrei anche fare due considerazioni su quello che è successo nell'invasione di campo, perché adesso che è venuta fuori insomma la vicenda anche di Gatti, che ha avuto un rallentamento nella preparazione a causa dell'infortunio, poi ho visto il palio di Siena, lo dicevo prima con Yves in regia, con quello lì che è andato, ha vinto il Nicchio, che ha fatto una gara strepitosa partendo di rincorsa eccetera, e poi uno del Nicchio della Contrada è andato a fermare per esultanza e ha fatto cadere il cavallo e il Fantino, e non Infantino come qualcuno avrebbe voluto invece, tra l'altro pericolosissimo perché poi lì passano gli altri cavalli di corsa rischiando di essere schiacciati, quindi diamoci tutti una calmata ragazzi, siamo adulti, quando si fa un'invasione di campo o nel Palio di Siena o allo Stadium diamoci una regolata, siamo adulti, possiamo anche capire che non bisogna far male a nessuno, che va bene l'entusiasmo ma calma e sangue freddo, che non bisogna devastare il campo, che non bisogna portarsi via le bandierine del calcio d'angolo, queste cose mi sembra di essere in classe con i miei ragazzi di 12-13 anni che diciamo normalmente vanno tenuti un pochino più d'occhio rispetto agli adulti, ma evidentemente non è così, il mondo dei social secondo me sta influenzando, chissà se è d'accordo con me che partiamo in maniera un po' diversa dal solito. Stefano Discreti, ciao Stefano, ben ritrovato.
5: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
4: Dicevo, questa mania di apparire sui social, chi in un modo, chi nell'altro, sta spingendo a fare delle cose quantomeno stravaganti, facevo il paragone insomma tra quello che è successo nell'invasione di campo allo Stadium che ha battuto Gatti e l'invasione di campo, diciamo così, al Palio di Siena che ha battuto Cavallo e Fantino con il rischio di incolumità perché poi arrivavano gli altri cavalli lanciati alle spalle. Forse, non so se è una questione di social, di gente che vuole apparire per forza, perché stiamo parlando di adulti comunque, non di ragazzini che fanno queste cose.
5: No, diciamo che chiaramente i social hanno incentivato dei gesti a volte anche folli, no? Col fatto delle riprese, di commentare. Può essere anche legato al troppo entusiasmo in determinate circostanze e anche all'opportunità, cioè nel senso è chiaro che la Juventus, io già so che sta lavorando su questo discorso, cioè di evitare in futuro che si possa riproporre, quindi cioè se tu ogni anno praticamente funziona un po' come quando educhi i bambini da piccolo, no? Se tu ogni volta gli dai la libertà di fare una cosa e non poni dei paletti, la volta dopo, certo. Va oltre per cercare di capire. Quando ormai la famiglia Elkan ha perso la causa con la mamma per Villa Sperosa e quindi non esiste più l'appuntamento di Villa Sperosa, che era tutta un'altra cosa, era proprio un legame con una cittadina, con la famiglia Agnelli, erano
4: 3-4 mila persone, non 22 mila voglio dire, quindi appunto, anche la dimensione era
5: proprio
4: diversa.
5: Era proprio un'altra cosa totale, era da quando si è ormai perso quella tradizione, perché c'è questa causa in corso tra madre e figli. Da quando si è persa questa cosa, si è fatta questa cosa allo Stadium e si è fatta questa cosa che si è creata questa situazione che ogni volta che viene fatta sta partita, al secondo tempo, a volte dopo un minuto, a volte dopo 5, a volte dopo 10, entrano tutti e viene concesso a tutti di entrare. Chiaramente quindi che cosa succede? Che ogni anno dicevo andiamo alla partita, così poi facciamo invasione, mi porto via mezza porta.
4: Caccia le magliette, via, la porta, la bandierina. Certo,
5: prendo la maglietta, mi faccio un selfie al volo con Gatti, con Zegrova, con quelle. Quindi se tu non metti un limite e non dici guarda, si rigiocherà la partita, ma il primo che entra, sospendiamo tutto e lo portiamo via, mo dico tanto per dire una cosa. La volta prossima la gente dirà andiamo, hai visto quello che ha fatto l'entrata a Gatti, io provo a fare entrata a Locatelli.
4: Ha cambiato che mi sta antipatico, certo, a Locatelli.
5: Sì. Questo è il discorso. Come tutte le cose.
4: No, io sarei per fare piuttosto un triangolo. O se no fai un triangolare, diciamo così, ci metti anche la primavera, fai mezz'ora per tempo, mezz'ora Juve, mezz'ora Juve primavera, poi alla fine assegni un trofeo simbolico, dai dei premi ai giocatori in modo da tenere per forza, diciamo, l'attenzione. Devono inventarsi qualcosa perché sennò così diventa veramente difficile da gestire. Invece vorrei partire dalle considerazioni dei nostri ascoltatori.
5: Mi ha fatto molto ridere ti stavo ascoltando prima di entrare, che hai detto che la Juve sta seguendo due italiani. e hai detto sì. Emerson Palmieri e Retegui. Mi ha fatto molto ridere. Mi ha fatto molto ridere perché fanno fatica a parlare in italiano, però sono italiani.
6: Sono nella nazionale italiana, in quel senso lì. Dobbiamo abituarci, sì, diciamo, alla nuova dimensione. È così, a volte gli italiani ne trovavi anche da avere le riserve buone. Oggi purtroppo, diciamo, quel percorso lì si è un po' perso, però ci sono questi nuovi italiani, li vediamo anche negli altri sport, insomma, che alcuni nascono come italiani.
5: Non è un discorso.
6: Però in effetti fa sorridere che sono italiani che magari sanno parlare poco l'italiano, questo sì, può succedere. Però invece dicevo dei messaggi ai nostri amici, per esempio Massimo da Foligno ci dice: la fame di vittoria è necessaria, ma è anche vero che l'appetito viene mangiando. L'anno passato non c'era un giocatore che nella sua carriera avesse vinto qualche cosa di importante, credo che nella Juve non sia mai successo, ci dice il nostro amico Massimo da Foligno. È una chiave di lettura anche questa, che ha a che fare, secondo me, caro Stefano, con diciamo il blocco tra virgolette storico, per modo di dire, di questa squadra, che in effetti è un blocco che non arriva da vittorie e che quindi è anche difficile che educhi altri al senso di cosa vuol dire vincere con la maglia della Juventus, che è un'altra cosa rispetto a vincere da altre parti, se riesce a vincere.
5: È un po' il discorso dell'importanza che era di prendere un portiere del livello di Allison, del Dibu Martinez, non perché uno sia il portiere più forte al mondo, l'altro il secondo, ma perché comunque è gente abituata a vincere, gente che non ci sta a perdere. Quando tu poi prendi Vicario, che in carriera ha vinto un'Europa League in tutta la sua carriera, cioè nel senso che cosa non è che puoi pretendere, ha lottato nella maggior parte della sua carriera per non retrocedere, quindi non è che dici è abituato a vincere, è abituato a parare, e quindi questa è già una cosa importante. Però è ovvio che tu devi fare dei discorsi. Se tu vai a prendere tutti i giocatori che ha preso la Juve quest'anno, cioè praticamente a parte Colomani, che faceva parte di un organico top, no? Ma non ha mai diciamo inciso,
6: non da protagonista, però ecco,
5: sì. Non da protagonista tutto quanto, però ha fatto parte sia della nazionale francese sfiorando il mondiale, sbagliando quel gol, e poi il Paris Saint Germain, oltre alle sue esperienze, ha tolto quello e prendi un giovane Alexbegovic, che comunque non ha mai vinto praticamente nulla e comunque non giocava in una squadra che lottava per vincere, Lukumi che lottava per non retrocedere, Vicario, ripetiamo, che a parte l'esperienza del Tottenham ha sempre lottato per noi, cioè comunque si colmato delle lacune nella rosa, ma non hai alzato il livello. Per me, a me ad oggi la Juve, io credo che sia lo stesso valore dell'anno scorso, cioè non vedo un upgrade assolutamente.
6: Forse il valore aggiunto è la possibilità di fare delle rotazioni in più che l'anno scorso non avevi, ecco, in alcuni ruoli, neanche in tutti peraltro, penso a Kelly per esempio.
5: Sì, però alla fine giochi in 11 e le partite decisive le fai con la rotazione, quindi le partite decisive le vincono il Dibu Martinez, le vincono i giocatori che sono abituati a vincere. Poi per carità, può uscire di tutto e può venire fuori una bella squadra. Secondo me una difesa niente male con l'arrivo di Lukumi e con Selic, che può essere il Birindelli turco, no? Nel senso, quel giocatore che non eccelle.
6: Mi piace il Birindelli turco, mi piace.
5: Sì, quel giocatore che non eccelle in particolare in nessun ruolo, ma che praticamente dove lo metti è da 6 sempre, può giocarti a destra, a sinistra, centrale, quindi è quel classico giocatore che l'allenatore, io credo che giocherà tantissimo, perché l'allenatore impazzisce per questo genere di giocatori, che dove lo metti stai, un po' alla McKennie, no? Nel senso, quei giocatori,
6: esatto, il McKennie della difesa,
5: avanti, diciamo, lo arretro, lo rimetto da dietro e comunque mi copre tutti i ruoli. Quindi qual è il discorso? A questa squadra continua a mancare chiaramente un leader a centrocampo e un bomber, poi dopo alla fine non lo so, magari i gol arriveranno tutti quest'anno, esploderanno con Cesao, Ildiz, Alasbegovic dalla tre quarti e faranno 15 gol a testa, non lo so, oppure Colomani, che in carriera non ha mai segnato più di una media gol stagionale di 10 gol, quest'anno ne fa 20, però sulla carta la Juve, per tornare a essere veramente competitiva, manca un leader indiscusso a centrocampo e un bomber.
6: Che poi sono quelli che, quando la squadra fatalmente nel corso della stagione ha il momento del basso, diciamo così, perché c'è sempre il momento che arriva, sono quelli che ti permettono di vincere la partita anche se non stai giocando al meglio, anche se magari non girano tutti al 100%, però quei due o tre giocatori che hanno quelle qualità lì servono come il pane. La Juve non è mai riuscita a metterceli, perché non è che non ci abbia provato, perché ha speso un sacco di soldi per i mediani, l'ultimo con Meners, prima Douglas Lewis, Arthur, insomma, però quando li sbagli tutti poi è anche difficile recuperare. Credi a questo proposito che Douglas Lewis possa davvero prendere per mano la Juventus, oppure è un po' una mossa della disperazione di Spalletti in questo momento?
5: No, io non credo che sia una mossa della disperazione, io credo che sia una mossa, diciamo, pratica, della praticità, nel senso la Juve in questo momento sa benissimo che se non fa uscire nessuno tra Douglas Lewis, Kopp Meiners, tutti questi giocatori con questi ingaggi strapagati, non ha possibilità di inserire altri nomi se non un parametro zero, e quindi continua sempre a circolare il nome di Kessié, no? Nel senso, questo è il discorso, sì. Perché la Juve non può fare altri investimenti là. Douglas Lewis è sicuramente a centrocampo il giocatore più dotato tecnicamente, e il problema è capire se in amichevole, dove i ritmi sono notevolmente più bassi, ha fatto vedere qualcosa di buono, e se quando riparte poi il campionato dell'Europa League con dei ritmi più importanti c'è la possibilità di recuperarlo. Io credo che la cosa peggiore in assoluto per questa Juventus che voglia ripartire è riavere nuovamente Locatelli in cabina di regia, con tutto il rispetto di Locatelli, perché poi ogni volta dicono: ah, ma tu ce l'hai con Locatelli. Io non ce l'ho con Locatelli.
6: È un tema sempre caldo, diciamo, quello lì.
5: No, io non ce l'ho con Locatelli, io ce l'ho con quello che rappresenta Locatelli. Cioè, se tu, squadra di calcio, affidi a Locatelli le redini del tuo gioco, cioè gli dai la fascia di capitano, gli dici guida tu la squadra, gli fai tirare le punizioni, i rigori, vuol dire che non sei una squadra che vuole vincere. Perché comunque sia, Locatelli non è quel giocatore, non è Rodri, non è quel giocatore che trascina la vittoria, è un buon giocatore che in una vecchia Juventus avrebbe avuto il ruolo di quarto panchinaro, nel senso terzo panchinaro, pronto a subentrare, cioè
6: di un Gianni Chedda, diciamo così, ecco,
5: sì, un Gianni Chedda, un Blasi, sotto a Tacchinardi, secondo me Tacchinardi secondo me è un pochettino superiore in termini di carisma, però è quel livello lì, cioè Tacchinardi dinanzi a De Champs, a Conte, a Jugovic, a Paolo Tacchinardi giocava, faceva rotazione ma non era titolare. Ecco, quello è il ruolo che per me dovrebbe avere Locatelli. Nel momento in cui, immaginati tu, quella Juve negli anni 90 fosse stato Tacchinardi il capitano, che batteva lui le punizioni, che impostava lui il gioco, tu dici, dimmi se tu avessi considerato la Juve di Lippi fortissima, diciamo, ammazza, imposta Tacchinardi. Cioè, è questo il discorso, cioè, e non è, ripeto, non è niente contro il ragazzo, che
6: non
5: sempre
6: è con lui,
5: dei
6: certo.
5: Migliori, è uno dei migliori, ma se tu gli affidi le chiavi del gioco a Locatelli vuol dire che sei una squadra da quinto, sesto posto, settimo posto, cioè nel senso poi,
6: da 70 punti, come dico sempre, è una squadra da 70 punti, sì. A volte bastano, a volte no, per andare in Champions, questa è la realtà dei fatti di questa squadra,
5: questa
6: che lo
5: dice realtà.
6: Il ruolino degli ultimi anni, a prescindere dall'ultimo,
5: perché
6: che ne hai fatto 69
5: ad oggi. Luigi, se mi permetti di dire, nel senso che oggi secondo me la Juve è proprio a quel livello, sta, cioè la Juve dal terzo al settimo posto per me sta lì oggi, cioè la Juve non vedo un grande cambiamento rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ti sei giocato dal terzo al sesto posto fino all'ultima giornata, alla fine con quella sconfitta con la Fiorentina sei arrivata sesta, potevi arrivare terza, e quindi alla fine io credo che quest'anno più o meno sarà quello lo stesso livello. Dal terzo al sesto posto questa Juve può ottenere qualsiasi posto, ma non vedo
6: com'è.
5: Una squadra che in partenza possa lottare per vincere lo scudetto, anzi.
6: No, anche perché i problemi atavici, cioè quello del bomber, perché poi alla fine vai a vedere le prime tre del campionato dell'anno scorso, tutte e tre avevano dei centravanti che facevano dei bei gol, e questo fa tutta la differenza del mondo.
5: Sì,
6: la Roma ha recuperato la Juve perché a gennaio ha preso Malen, se no non l'avrebbe mai recuperato.
5: Certo. Che bomber non era mai stato, però, e quindi magari, ecco, l'unica speranza che mi viene da pensare è che Colomani, partendo dall'inizio, possa essere quello che è stato Malen per la Roma, cioè uno che in un altro campionato segnava 5-6 gol, e magari qua in Italia, che il livello del calcio è molto più basso, ne fa 20, no? Quindi questa è l'unica vera speranza che mi viene da pensare. Poi c'è il discorso che forse viene sottovalutato un pochettino dell'Europa League, cioè nel senso che l'Europa League è un campionato che ti condiziona fortemente per quello che tu giochi, perché giocare Europa League e Conference League, ovviamente, giocare sempre il giovedì e giocare perlomeno 8 partite, ma anche più.
6: Sì, con trasferte a volte avventurose anche, tra
5: l'altro. Con trasferte avventurose, tutto quanto. Cioè, quante volte ti possono mettere il posticipo a lunedì che hai i giorni necessari per recuperare? Due? Tre SWAT? Cioè la metà? Meno della metà?
6: Magari 50%, così.
5: Negli altri casi, praticamente tu giochi il giovedì e poi rigiochi la domenica. O il,
6: cioè, che vuol dire che ti alleni solo il sabato, perché poi vuol dire che venerdì recuperi, sabato ti alleni, domenica
5: Fai uno scarico, capito? Cioè, nel senso, il giovedì, quando tu giochi, purtroppo, quando giochi una competizione tipo Europa League, ti condiziona fortemente per il campionato, a meno che tu non giochi l'Europa League con una squadra, dico tanto per dire, di riserve, e lasci al campionato. Ma io quest'anno non sottovaluterei invece l'impegno Europa League, perché mi sento di dire che io, se fosse per me, punterei tutto sull'Europa League, che non vedo.
6: Guarda, con me sfondi una porta aperta, lo dico sempre, perché la Juve non alza un trofeo europeo da Intertoto 99.
5: No, 2000. Ma no, Europa League, poi, perché poi uno alla fine dice: no, ma noi dobbiamo tornare in Champions. Europa League, torna in Champions.
6: Se vinci,
5: fai la Supercoppa Europea, fai la Supercoppa Europea agosto, cioè ritorni a vincere in Europa. Io se ti dico questa cosa qui: se oggi potessi firmare vittoria Europa League e dodicesimo posto in campionato, firmerei all'istante.
6: Titolari in Europa League e rotazioni in campionato, se si mette bene in Europa League, diciamo così, dal dopo
5: il problema
6: girone,
5: è che non lo puoi fare, il problema è che non lo puoi fare, perché come ben sai, in una competizione a eliminazione diretta e con una finale, non è che puoi dire lascio il campionato e vado a vincere l'Europa League, magari le vinci tutte,
6: magari
5: poi finale,
6: poi perdi l'ultima,
5: in finale becchi il Crystal Palace, tu dici sono favorito, invece quelli ti portano ai rigori e perdi, e poi sei arrivato pure ai decimo in campionato, e che fai? Per quello
6: che fai?
5: Il discorso.
6: Stai fuori,
5: però se
6: tu mi dicessi, quello è il concetto.
5: Se tu mi dicessi l'ultimo mese c'è da giocarsi il quarto posto in campionato o la finale di Europa League, io ti dico punta tutto sull'Europa League, cioè non c'è paragone, cioè, perché comunque sia è un tornare in Champions League, ma in maniera prestigiosa, vincendo in Europa, andando a rigiocare.
6: Poi io ribadisco, nel ventunesimo secolo, che ormai è avanzato da un po' di anni, hanno vinto trofei europei il Milan, l'Inter, l'Atalanta e la Roma. La Juve non figura tra le squadre italiane che hanno vinto trofei europei. E secondo me questo è un limite. È vero che hai fatto le finali di Champions, l'hai fatta perché l'hai fatta col Milan, l'hai fatta col Real Madrid, l'hai fatta col Barcellona, l'hai perse e tanti soldi, ma restano poi i trofei. E in questo secondo me la Juve deve porre rimedio, se può, poi magari ti arriva l'arbitro killer come con il Galatasaray e tanti saluti. Speriamo che Ceferin quest'anno, che la Juve in Europa riguardi da un'altra parte, come si dice, perché se no è già abbastanza problematica la situazione. Ho ancora messaggi ai nostri amici, saluto intanto Daniele che mi saluta, poi Daniel da Tenerife invece ci fa due considerazioni. Lui dice: Vicario mi dà sempre più buone vibrazioni, dai che a volte le belle cose succedono anche così, quasi per caso, dice lui, quindi ottimista su Vicario, nostro amico. Poi, senza voler aprire vecchie polemiche, ma per fare una riflessione sul mister, che non cambierei, con un allenatore come Conte, cambiasse il suo atteggiamento strafottente, non vedrebbe il campo. Questa è l'idea di Daniel da Tenerife, diciamo che sicuramente... diciamo quel Cambiaso che non dà la mano al giocatore della Next Gen, oppure i Locatelli Cambiaso che dicono ma sì dai alla fine abbiamo perso ma c'è di peggio nella vita, eccetera eccetera, oppure l'obiettivo è il quarto posto. È chiaro che forse con un altro come Conte non si oserebbero a dire, a fare certe cose, questo sì, invece con Spalletti magari sono più lasciati liberi di essere se stessi. Però,
5: posso dire che io invece lo cambierei all'istante.
6: Tu cambieresti Spalletti con Conte subito?
5: Ma all'istante nemmeno, cioè non ci metterei nemmeno,
6: lo cambieresti.
5: gli farei subito la borsa a Spalletti, subito gli dico guarda la porta sta là, ma Conte è Conte, ragazzi, cioè ragazzi, se stiamo parlando di due categorie proprio di allenatori, poi possiamo dire che ha tradito, è andato via, ha parlato male, stiamo parlando di uno che viene stiamo parlando di uno che viene con l'ossessione della vittoria e ti porta a vincere in uno o due anni, poi ti porta all'esasperazione e se ne va e tutto quanto, ma ti riporta a vincere. E uno invece, un allenatore che in carriera ha vinto una volta sì, cinque anni no, e spesso c'è che si perde in discussioni, in ragionamenti che sono a volte incomprensibili, sicuramente un ottimo allenatore, ma secondo me stiamo parlando proprio di due livelli, di due categorie, Conte e Spalletti, quindi possiamo dirlo da un punto di vista sentimentale, ma se fosse per me non ci penserei un attimo. anche perché Conte non l'accetterebbe poi questa
6: no, in questa situazione non so se ci si ficca Conte, perché onestamente miracoli sì, ma entro certi limiti naturalmente. Poi ti giro la considerazione di Claudio, che ti vuole bene, dice: finalmente discreti, l'unico in radio che sa di calcio e sbaglia quasi mai, questo dice, senza offesa per tutti gli altri naturalmente, e ti chiede quando ritorni.
5: Ho scherzo sempre come scherzavo qui italiano, siamo cresciuti insieme con Knocchi.
6: Poi ancora, ma la Juve è su Angelo Stiller, ci chiedono, profilo funzionale, vero playmaker che potrebbe realmente aiutare il nostro centrocampo. Ciao da Luca, questo nome onestamente non è tra quelli nella lista della spesa.
5: L'hanno fatto più volte, no, ma non è, il discorso è sempre lo stesso, è quello che facevamo prima, stiamo parlando di un giocatore valutato dai 30 in su, e quindi alla fine, cioè, se non escono quelli che stanno ancora alla Juve in esubero, comunque valutati dall'allenatore come cedibili, è difficile che Juve faccia un investimento con un cartellino importante, cioè, a meno che non si possano creare dei presupposti per dire, ma la vedo difficile, tipo prestito a 1 milione, 2 milioni, gratuito e poi diritto, obbligo di riscatto a determinate cifre, ma pagare e comprare in questo momento... Se non escono delle cessioni, guarda, la Juve non ha venduto praticamente nessuno. Cioè,
6: ragazzi, è venuto in prestito, cioè, quasi tutto.
5: No, a parte le cessioni della next gen, cioè di Puskas e di Dallara, la Juve non ha fatto una cessione vera di tutto quanto. Quindi, alla fine, e poi qua ritorniamo al solito atavico discorso, no, della bravura di un dirigente, perché ogni anno poi quello che arriva, finalmente c'è Carnevali, si vede un grande, finalmente c'è Massara, finalmente c'è Giuntoli, finalmente c'è Comolli. A me mi piace sempre invece ricordare che la valutazione va fatta non tanto su chi compri, perché a comprare con i soldi o con le situazioni, cioè, siamo buoni un po' tutti, su quello che mi diceva sempre e mi ripete Luciano Moggi, cioè, nel senso, il vero dirigente lo vedi nella capacità di vendere. Cioè, la bravura di un dirigente è vendere, non comprare, perché se tu hai soldi in tasca, cioè, dove sta la bravura del direttore sportivo dell'Arsenal che va facendo
6: tempo, certo, 110 con la valigetta dei soldi,
5: vado da Rice e prendo 110 milioni, o del direttore sportivo del Real Madrid che prende Diomandé, è andato là con 140 milioni, dove sta la bravura di uno che va là con una valigetta di 140 milioni? Siamo buoni tutti. Guarda, domani Luigi, se ci danno a noi 140 milioni, ci dico, vai a prendere per la Juve, vai a prendere quello.
6: Forse ce la facciamo anche con Haaland, non lo so, va bene, non lo so, no, se appunto, riusciamo a prendere, vai, però per prendere dire.
5: La bravura invece è quando tu intessi determinati rapporti con le società e tutto quanto, in cui magari quello ti dice: guarda, io sono interessato, faccio esempio, a non lo so, a Conceição, dico sì, ok, però insieme a Conceição ti prendi pure Coppa Miners, mo dico, tanto vedi, questo è il discorso, sì. No, cioè, che tu fai queste cose, un po' quello che fa, se ci fate caso, non dovrebbe essere così, ma purtroppo il calcio di oggi è schiavo dei procuratori, è un po' quello che fa Mendes con le varie squadre, ogni volta che Mendes si muove per dei suoi assistili e favorisce una squadra piuttosto che un'altra, poi ne piazza anche un altro o due,
6: certo,
5: parallelamente, sì, che non so dello stesso livello. Però quella è la bravura, perché ormai Mendes ha dei rapporti consolidati da tutte le parti, quindi la bravura del grande dirigente è proprio quella, è quella del piazzare determinati giocatori nelle cessioni, perché cioè,
6: diciamo che Carnevali col Sassuolo l'ha sempre fatto bene, però la Juve è un'altra cosa, perché hai una serie di giocatori che arrivano da annate deludenti, mentre quelli del Sassuolo arrivano magari lanciati, arrivano a un top di 30 milioni a cui puoi venderlo 40, lo vendi e poi cominci con un altro. La Juve non funziona così, è proprio tutta un'altra cosa.
5: Ma sai che più che la Juve è un po' il discorso delle grandi squadre, dove la difficoltà certo, perché sono gli ingaggi, perché io ritorno sempre a pensare una cosa, Rugani, perché io cito Rugani, che secondo me è proprio l'esempio massimo di questa situazione, Rugani avesse uno stipendio da 600-700 mila euro, sarebbe diciamo l'uomo mercato della Serie A, cioè dall'Atalanta in giù, diciamo, lo vorrebbero tutti, cioè lo vorrebbe il Sassuolo, lo vorrebbe come abbiamo visto l'anno scorso la Fiorentina, lo vorrebbe l'Udinese, lo vorrebbe, cioè tutte le squadre, il Torino,
6: nel momento la Lazio, che tutte queste qui che magari hanno
5: tutte
6: la Lazio, spendere, eccetera,
5: cioè. sarebbe titolare inamovibile in tutte queste squadre. Nel momento che tu invece lui ha un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro l'anno, ma chi lo può prendere? Cioè, lo dovrebbe prendere per forza il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan. che hanno però dei difensori
6: o forse il Como livello. Visto che adesso ha questo super sì, budget
5: il Como perché ha bisogno di italiani quindi per quello è molto più semplice fare le cessioni degli under 23 della Juve, infatti in questi anni l'abbiamo visto, le uniche vere cessioni che abbiamo fatto è stato quello di vendere, perché tu vendi a vendere da Fara non ci vuole niente. Perché? Perché comunque sia quella ha uno stipendio, aveva ancora uno stipendio fermo a 200.000, ha fatto un campionato importante in Serie B, almeno 10 squadre sono disposte ad investire su un tipo di questo calciatore, così come quando è stato per Huijsen.
6: E non è un caso che da quando c'era anche Genoa la Juve ha incassato più di 200 milioni da quei giocatori, proprio per questo motivo lì, mettendoli per tutta assieme.
5: La vera difficoltà adesso è piazzare, faccio esempio di Gregorio, è piazzare Cop Miners, è piazzare Kelly se lo vuoi vendere dopo che hai preso Lukumi, è piazzare Douglas Lewis, è vendere Zegrova se vuoi vendere Zegrova, cioè è questa la vera difficoltà, è David, cioè David ragazzi è parametro zero, quindi tu per assurdo la Juve se gli facessero qualsiasi offerta potrebbe accettarla e fare plusvalenza, ma chi gli dà 6 milioni di euro per un quinquennale? Dopo quello che ha fatto
6: e su questa domanda ci dobbiamo salutare, una domanda inquietante ma che ci teniamo lì, adesso arriva il notiziario, grazie Stefano, in molti ti ricordano qui su Radio Bianconera, ti danno bentornato, naturalmente quando avrai piacere sarai sempre mio ospite, ciao, molto Luigi, molto volentieri, ciao, a presto,
5: a presto, dai. Dai, ciao, ciao.
6: Dai, a presto. Non si sa mai come gira la ruota. Va bene, ciao, ciao Stefano. Notiziario, caro Costantino, poi torniamo che abbiamo un bel po' di messaggi anche vocali da ascoltare e da leggere insieme. A frappè.
2: RBN Caffè.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
6: Rieccoci con RBN Caffè, seconda parte di oggi, giovedì 20 agosto, 11:38 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e il nostro grande Costantino in regia. Allora, i vostri messaggi. Dario da Palermo, Villar Perosa era unica e sola, era la juventinità, ci distingueva dal resto, non mi interessano le omologazioni, ci dice lui, e lo so, però diceva anche prima Stefano, che adesso in questo momento storico non si può più fare Villar Perosa e quindi si è trovata questa soluzione che è sicuramente più pratica da certi punti di vista, ma porta anche più gente anche nei dintorni dello stadio, perché ricordiamoci che c'è anche tutto l'indotto dello stadio, quindi c'è anche un discorso economico dietro, avere 22.000 persone che quel giorno arrivano allo stadio, magari anche da altre parti d'Italia, e quindi ci aggiungono una gita a Torino in generale per vedere il museo, per vedere lo store, eccetera, eccetera. Quindi mettiamoci anche questo aspetto, sicuramente va organizzato in un altro modo, perché non può finire come è finita l'ultima volta, con addirittura un giocatore che si infortuna per l'invasione di campo, il campo campo che ci rimette in termini di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora la nostra Terry ci dice: ci mancava Retegui, purtroppo per i prossimi anni la Juventus, i campioni non arriveranno. Sì, questo è un po' un problema nel calcio italiano, cioè i campioni affermati, quelli di sicuro rendimento, non sono più per il calcio italiano. L'ultima eccezione è stato Cristiano Ronaldo, che la Juve ha potuto prendere pur facendo i salti mortali, e quindi dopodiché nel calcio italiano grandissimi campioni non ne sono più arrivati, perché c'è un problema relativo al discorso economico, che ormai è diventato strabordante sia per il costo dei cartellini e soprattutto per gli ingaggi, che da altre parti sono mostruosi e le società italiane sicuramente non possono permettersi. La soluzione sarebbe di fare quello che la Juve ha fatto bene in passato, cioè prendere i giocatori prima che siano grandi campioni affermati e che diventino grandi campioni affermati con la maglia della Juventus. Si può citare Platini per andare più indietro nel tempo, ma in quella squadra lì ce n'erano diversi, anche Cabrini, Scirea, insomma presi dalla provincia e poi con l'occhio giusto fatti diventare grandi giocatori con la maglia della Juventus. È successo più di recente con Torricelli, con i Vidal, insomma questi esempi la Juve dovrebbe riprendere a fare, non farsi tirare insomma dai procuratori da una parte o dall'altra, ma avere uno scouting che funziona bene da questo punto di vista. E credo che questo è un lavoro però che si può fare negli anni, non è una cosa che si risolve in due giorni, dopo che come lì peraltro lo scouting l'aveva di fatto appaltato all'esterno. Poi ancora Luca ci dice: una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta. Posso dire che ho creduto nell'arrivo di Salah, e anche io devo dire che Salah ho tenuto d'occhio finché proprio non si è sistemato, e tu hai visto mai che possa essere lui. Opposto a questo messaggio c'è quello di Antonio da Portici, che ti dice: ma è possibile come terzino sinistro non esistano altre idee? Emerson almeno 45 anni, no dai, Emerson ha 32 anni, sono andato a vedere, ha giocato da titolare nell'ultima stagione del Marsiglia mettendo insieme 37 presenze, quindi uno che fisicamente è a posto, poi le scelte tecniche appunto, e poi si fa quel che si può, caro Antonio, nel senso che in questo momento la Juve ha dei discorsi economici in piedi molto importanti. Tra l'altro leggo di questa offerta potenziale a tripla cifra dell'Arsenal per Yıldız, e finché non chiude il mercato non lo so, io non sono completamente tranquillo nonostante tutto, perché quando arrivano le triple cifre insomma le società tendono a mettere tutto in discussione. Speriamo che non sia così per Yıldız, ma insomma teniamo un attimo sempre le antenne dritte da questo punto di vista. Oh, caro Costantino, abbiamo dei vocali, vai pure.
8: Buongiorno Luigi, Luca da Londra. Discreti che toccava piano, eh. A me mi trovo d'accordo a metà, nel senso che su Spalletti sono abbastanza d'accordo. Spalletti si imbatte in polemiche sterili, inutili, a volte incomprensibili, su questo non sono d'accordo. L'unica speranza che ho su Spalletti è che magari riesca ad essere costante su qualche prova di gioco mostrata l'anno scorso, che ci ha fatto veramente vedere alcune cose, belle cose. Ecco, se riuscirà a mantenere la costanza su quel livello, io sono abbastanza fiducioso. Però lascio sempre un punto interrogativo sulla gestione totale. Su Conte non mi trovo d'accordo, perché Conte secondo me logora, e è logoro anche lui. Verrebbe alla Juve a vincere l'altro scudettino, però non, secondo me non ti fa fare il salto, perché non riesce ad andare oltre a quella sua cattiveria agonistica che ti fa vincere, ma lo scudetto lui punta a quello, perché ormai si è focalizzato su quello, lui sa di essere solo a quel livello lì. Questo secondo me non saprei come definirlo, ma a noi non va bene, ecco, via, perché noi dobbiamo sempre guardare a progredire, a crescere, quindi Conte no. Grazie, buongiorno.
6: Vabbè, Conte no è un'opinione rispettabile, però cancelliamo, ragazzi, dal nostro orizzonte la parola scudettino, cioè lo scudetto è secondo me dal punto di vista sportivo è il riconoscimento più significativo, perché dura una stagione, 38 partite, in tutte le altre manifestazioni quante ne fai? In Champions League ne farai una quindicina, se non so con la nuova formula quanto arrivi prima della finale, sono 8 di girone, che però neanche tutte probanti, nel senso che poi alla fine fai 4 partite vere magari e 4 un po' meno impegnative, poi c'è l'eliminazione diretta, e può durare o non durare. Scudettino no, cioè io onestamente ripeto, a forza di parlare di scudettini i tifosi della Juve si sono poi seduti, adesso si accorgono forse di cosa vuol dire quando c'è il periodo che non è quello degli scudetti, non scudettini, scudetti, chiamiamoli con il loro nome. Poi che Conte, se non piaccia, d'accordo, preferisci Spalletti a Conte, ognuno ha le sue idee e va benissimo, ma io cancellerei proprio questo diminutivo all'orizzonte, perché è quello che fanno gli altri quando vince la Juve, vince tanti scudetti di seguito e dice, vabbè, sono scudettini, scudettini un corno, perché adesso leggo le parole di Marotta, per esempio, che dice vincere due scudetti di fila sarebbe un'impresa storica, e allora nove di fila che cos'è, voglio dire? Quando li vinceva la Juve erano scudettini, adesso diventano imprese storiche, quindi bisogna fare attenzione anche alle parole che utilizziamo. Tiziano da Milano ci dice, anche il Milan vuole puntare sull'Europa League, speriamo in una bella finale rivincita, anche se non sarà mai a livello della Champions, sì, quella finale là, la Juve l'ha persa i rigori, insomma, speriamo che se sarà Juve-Milan alla finale, questa volta vada in un modo diverso, però naturalmente adesso si fa un po' per giocare, siamo ad agosto e quindi...

0: immeritatamente, però i fatti economici sono quelli. Vai pure con i messaggi vocali, Costantino.
1: Sì, però ragazzi, scusate, è Gualtiero da Grosseto. Io ora sto ascoltando la vostra trasmissione, ora mi sfugge il nome del vostro ospite, mi sembra anche, l'ho anche risentito e apprezzo anche la sua competenza, però vorrei dissentire un po', vorrei dirgli questo al vostro ospite, ma te pensi che se tu fossi il dirigente al posto di Como lì, saresti capace di piazzare, i nostri esuberi oggi, giocatori che hanno uno stipendio alto e che non hanno mercato? Perché è troppo facile, parlare, da seduti dietro una scrivania così a parole tra amici, però poi quando si tratta di essere lì a fare quel mestiere lì, purtroppo Carnevali si trova ad avere a che fare, a operare con danni che hanno fatto i suoi predecessori. Io vi voglio ricordare che i giocatori che hanno comprato ora, che tanto decantano, Paratici, Giuntoli, va bene? Ecco, sono quelli che hanno fatto i danni alla Juventus. Ecco, buongiorno, vi ascolto per radio.
0: Sì, no, ma hai ragione su questo, cioè che Carnevali abbia ereditato una situazione che non è ovvio, sapeva benissimo quando arrivava la Juve che anche vendere è diverso alla Juve che non al Sassuolo, esattamente per i motivi che dicevamo prima, però insomma, per dire Stefano Discreti che è intervenuto prima, diceva quello che diceva Luciano Moggi, cioè Luciano Moggi diceva che dice tuttora, cioè la grandezza di un dirigente si vede nella bravura nelle cessioni. Ora aspettiamo la fine del mercato, poi se saranno riusciti a cedere tutti o quasi tutti gli esuberi e aver fatto spazio ad altri due o tre arrivi in ruoli cardine, cioè il centravanti, il mediano, il terzino sinistro, che sono i tre fondamentalmente che mancano per completare l'organico, allora poi gli faremo i complimenti e tanti saluti. Questo è, però è anche vero che data la situazione a Carnevali non possiamo chiedere che li venda tutti. Se riesce a venderne uno è già bravo e se gli altri poi gli trovano una sistemazione con un diritto di riscatto, con un obbligo di riscatto, secondo me ha già fatto davvero tanto, considerando che hanno fatto già tanto, tanti movimenti, sia in entrata che in uscita, prima degli ultimi giorni di mercato, che sono quelli che iniziano adesso, insomma, in cui ci sono i grandi saldi, in cui poi ci sono tantissime operazioni da parte di tutti. La Juve si è già mossa abbastanza prima e ha creato delle alternative per Spalletti in alcuni ruoli, questo gli va riconosciuto. Poi abbiamo messo Colomoni al posto di Vlahovic nei campetti quando facciamo le formazioni e vediamo se il risultato sarà importante da questo punto di vista. Vai ancora con un vocale, vai pure Costantino.
2: Buongiorno amici bianconeri, è Radio Bianconera, però io a volte veramente mi cascano le braccia, le gambe, tutto il cascabile mi casca. Cioè, ma come si fa da Radio Bianconera ancora a proclamare, io cambierei Spalletti domani mattina con Conte, ma vi ricordate come è andato via Conte? Vi ricordate quello che ha fatto Conte? Vi ricordate che Conte ha usato la Juventus per alzarsi l'ingaggio e annunciare che rimaneva al Napoli il giorno dell'Eisel? Cioè, io va bene tutto qua, tutto quello che volete, vincente, poi magari tornerà anche, però Spalletti è venuto nella nostra squadra sulla fiducia. Ha lavorato, ha dimostrato, poi dopo uno mi dice, non ha ottenuto i risultati. Vedremo, vedremo, perché ottenere risultati al primo colpo a livello di statistica è un'anomalia. E con le difficoltà che ha avuto la Juventus, noi dovremmo stare uniti a chi ci aiuta, non vedere uno come Spalletti che sta dando la vita per la Juventus e dire no, speriamo che va via per prendere Conte, che è uno che è scappato come l'ultimo dei ladri. Ma dai, va per favore.
0: Lo so, Conte è un tema divisivo. Allora, il mio pensiero lo sapete perché l'ho detto già diverse volte in trasmissione, che cioè secondo me in questo momento era importante almeno la continuità tecnica, già che quella dirigenziale è tutta da costruire, perché poi è nella continuità che i progetti riescono ad avere dei risultati, perché come dicevi anche tu adesso, in questo vocale, insomma, è difficile fare botto al primo anno, può succedere, per carità, però sono quelle cose che succedono, sono eccezioni, insomma, la normalità è che

0: È stato un progetto che poi magari arriva anche un allenatore diverso per farlo rendere definitivamente vincente, però prima bisogna seminare. Qui siamo nel momento della semina, e nel momento della semina la continuità tecnica secondo me è molto importante, quindi bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti e secondo me bene ha fatto la Juve a confermare Spalletti già prima della mancata, diciamo così, qualificazione in Champions, nel senso che comunque la priorità secondo me in questo momento era la continuità. Poi so che Conte è divisivo e il pensiero di Stefano Discreti l'avete sentito, i pensieri vostri possono essere dalla stessa parte o di matrice opposta. So che è un tema divisivo Antonio Conte, tanto non se ne viene fuori perché c'è sempre chi dice sì però lui è vincente e sempre chi dice sì però lui se n'è andato sbattendo la porta e non se ne viene fuori da questa diatriba. Sono d'accordo con te però che è utile adesso che tutto il mondo Juve si compatti, adesso che inizia il campionato, intorno a una squadra che sappiamo non avere grandi fenomeni di personalità, che quindi va sostenuta dall'inizio, perché comunque l'anno scorso, secondo me, ha fatto vedere nel momento migliore di essere una squadra che valeva il secondo posto. Questo, secondo me, è quello che si è visto nel momento migliore della Juve dell'anno scorso. E quindi bisogna ripartire da quello, cercando compattezza e di migliorare quelle cose che si possono migliorare un po' sul mercato e un po' anche con la conoscenza dei giocatori tra di loro, dell'allenatore con i giocatori e via discorrendo. Poi ancora, se ci mettiamo qua a fare anche queste provocazioni, cari miei, non ne veniamo più fuori, però lo facciamo. Dai, Roberto ci dice: vorrei fare una provocazione, così che dopo Conte scateniamo l'inferno anche su questo. Se l'offerta di 100 milioni per Yıldız fosse reale, quella dell'Arsenal, la rifiutereste o investireste la cifra per tre giocatori di livello? Se vuoi la mia risposta, io dico che una grande Juve si fa partendo da quelli forti che hai, te li tieni e pian piano ce ne aggiungi degli altri. Tu dici, vabbè, ne vendiamo uno, ne prendiamo tre forti, siamo sicuri? Perché il mercato di questi anni ci ha detto che i prezzi sono talmente alti di quelli forti che non sei proprio sicuro, sicuro di fare questa cosa. Per esempio, dove a Zidane mi prendo Buffon, Thuram e Nedved e so che ho fatto una cosa buona anche se perdo Zidane, ma oggi non siamo in quelle condizioni, quindi su questo io ci metto un grande punto interrogativo pur capendo che la tripla cifra fa tremare i polsi un po' a tutti. Andiamo ancora con un vocale, vai Costantino.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io al di là di tutto, al di là del mercato, al di là del valore dei giocatori, al di là dell'allenatore, la cosa che mi preoccupa di più è proprio questo aspetto della strapotenza di alcuni giocatori che avete menzionato anche voi prima, cioè anche il fatto di non dare la mano ai calciatori della Next Gen. Ecco, questa è la cosa che mi spaventa di più, perché se il gruppo ha delle persone così all'interno, non potrà mai essere un gruppo determinato, coeso e quant'altro. E la cosa per me questa qua è la cosa più grave. Io spero che questi giocatori piano piano vengano eliminati e si torni ad avere una squadra di persone, di persone umili e cariche di voglia di lottare per la maglia. Ciao e buona giornata.
0: Sì, umiltà è la base sempre di tutti, di tutto, perché anche i grandi campioni con l'umiltà di riconoscere che comunque devono restare a grandi livelli. Adesso non voglio dire che Cristiano Ronaldo è umile, perché sarei ovviamente facilmente smentibile, però è umile nel senso che lui ha sempre saputo che pur essendo Cristiano Ronaldo doveva pretendere da sé il massimo in allenamento, nella preparazione, nell'alimentazione, nella gestione del sonno, eccetera, eccetera, per poter essere Cristiano Ronaldo fino a 40 anni. Faccio questo esempio, ne posso fare anche altri. Insomma, però i grandi giocatori, mi sembra più di Cristiano Ronaldo passati la Juve di recente, non ce n'è, quindi in quel senso lì umiltà, cioè i giocatori che devono essere consapevoli che devono sempre migliorare, mentre qualcuno forse questa consapevolezza l'ha persa o ha creduto di essere già al massimo della sua carriera, quindi si è un po' seduto. Ma soprattutto quello che deve cambiare a tutti i costi è la coscienza di una squadra che deve rendersi conto quando i palloni pesano in modo diverso rispetto al solito. Cioè, ci sono momenti della stagione, delle partite, delle singole partite, della stagione nel suo complesso, in cui il pallone pesa in modo diverso rispetto a un altro momento della stagione o della partita. E quindi quelli lì non li devi sbagliare. Punto, che siano gol da fare, che siano gol da non prendere, che siano passaggi da non sbagliare. E invece questa squadra ha avuto una leggerezza inquietante da questo punto di vista, che poi ha pagato caro con il sesto posto insieme a tante altre cose. Non ricordiamo anche il calendario, gli errori arbitrali, eccetera, eccetera. Ma non diamo alibi, insomma, proprio nel discorso che facevo adesso. Quindi mi auguro di vedere questo miglioramento nella Juve, cioè la consapevolezza che certe cose in certi momenti non si possono sbagliare, né in attacco, né in difesa, né in costruzione del gioco. Per perché in quei momenti lì che ti giochi la stagione, ti giochi gli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, andiamo pure con un coron vocale, Costantino, vai pure.
2: Buongiorno a tutti, Simone da Viareggio. Io vado un po' fuori argomento, di mercato, ora è il momento di parlare di mercato. Volevo dire una cosa, un pensiero mio, ma cosa ne pensate voi di questo, della differenza, no, di quando arriva un giocatore, faccio per esempio la Toto, l'ho visto, della Roma, che tutti i tifosi sono lì all'aeroporto ad aspettarlo, a fare il tifo, a dargli il benvenuto, e invece noi ultimamente vediamo questi i nuovi acquisti che arrivano senza nessun tifoso, una tristezza assurda, un freddo, anche se c'è 40 gradi, un freddo allucinante, una freddezza allucinante, e invece una volta c'era questa cosa che il giocatore arrivava lì al J-Medical e c'erano tutti i tifosi fuori. Cioè, secondo me anche da questo si vede, cioè, si parte già con poco entusiasmo anche dei nuovi arrivati, secondo me. Questo è un pensiero mio, invece sarebbe bello che i tifosi fossero lì ad aspettare il nuovo giocatore, come succede a Roma, come succede a Napoli, come si faceva anche come si faceva una volta. Pensiero mio. Va bene, grazie a tutti. Simone Viareggio, forza Juve.
0: Sai, Simone, quella questione è che i tifosi della Juve sono abituati bene, quindi se arriva Cristiano Ronaldo lo seguono anche con l'aereo, e poi succede il finimondo, e poi Villar Perosa bloccano tutta una valle per poter fare arrivare l'entusiasmo. L'entusiasmo c'è, lo abbiamo visto anche con l'invasione di campo, per quanto gestito male. In questo momento storico, insomma, i giocatori della Juve devono riconquistare l'entusiasmo dei tifosi, ripeto, perché sono tifosi abituati a vincere, mentre da altre parti, con tutto rispetto di Roma e Napoli che tu hai citato, la qualificazione in Champions per la Roma è motivo di grande entusiasmo, c'è anche il centenario, e mi vengono in mente le parole di Malagò quando disse: ah no, Lukaku è bene che sia andato a Roma, perché così anche per l'immagine, no? Quando arriva all'aeroporto c'è grande accoglienza, mentre fosse arrivato a Caselle a Torino ci sarebbero stati magari pochi tifosi ad accoglierlo. Ecco, non dobbiamo fare questo errore, cioè i tifosi della Juve si rendono conto, forse per la storia che ha la Juve, per i giocatori che hanno visto passare, di quando arriva un giocatore che veramente vuol dire ok, stiamo tornando grandi o stiamo diventando grandissimi se siamo già grandi. Penso che nessuno degli acquisti attuali corrisponda a questa definizione, non tanto per demeriti loro, quanto perché in questo momento storico la Juve può fare solo un certo tipo di acquisti, e si è puntato, secondo me, fino adesso a dare a Spalletti delle alternative, in modo da avere delle rotazioni che consentano alla squadra di mantenere più o meno il livello massimo che può raggiungere, per anche quando si gioca ogni due o tre giorni, perché ci saranno le partite del giovedì. Ecco, questo è l'obiettivo, e quindi non sono obiettivamente, forse a parte Colomani, ecco, di cui si è parlato tanto, non sono però acquisti che hanno scaldato più di tanto da questo punto di vista. Poi c'è anche Daniel che ci dice: i tifosi della Juve non sono all'aeroporto perché rispetto ad altri sono a lavorare. Dai, adesso non esageriamo, adesso è anche agosto, quindi volendo uno lo trovi il tempo per andare, però devi essere molto motivato con quest'afa e questo caldo ad andare al J-Medical, che, se non lo sapete, è in un posto assolatissimo, e quindi ci vai una volta, poi ci pensi bene ad andarci una seconda con questa stagione, quindi devi essere molto motivato. Secondo me mancano un po' le motivazioni da questo punto di vista, e ci manca anche il tempo di andare avanti con i vostri messaggi, ne stanno continuando ad arrivare, quindi rilascio al direttore, che avrà la bontà di mandarli, di ascoltarli, di commentarli insieme a voi. E io vi ringrazio per l'ascolto anche oggi, per essere stati numerosi con noi, con i vostri messaggi. Saluto tutti quelli che ci hanno scritto, Massimo, Fabrizio, tutti quelli di cui non siamo riusciti a passare il messaggio, e vi do l'appuntamento a domani alle 14, però, perché torno con Colpo Gobbo dalle 14 alle 16. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia. Ciao, alla prossima.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
4: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
5: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
4: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
5: Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Giovedì 20 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino, questo è Cose di Calcio. Gatti, Cambiaso, Milik, Decator ieri a parte. Corsa d'ostacoli per la cessione di Koumanas e David prima di fare altro mercato. 2 giocatori per ogni ruolo, Spalletti può scegliere e c'è spazio per altre sorprese. Meno 13 alla fine del mercato, solo il 31% è italiano su 138 acquisti finora effettuati. Brand Italia in calo, Inter e Milan superano la Juve, che però mantiene il numero più alto di tifosi. In Italia certificati sono 7,74 milioni. Buona giornata da Antonio Paolino, eccoci. Buona giornata e ben ritrovati. I vari temi raccolti nel nostro sommario per analizzarli, per approfondirli insieme. Intanto saluto anche Luigi Schiffo, che ci ha dato una mano in questi giorni di riposo di Giulia Borletto, ancora per una settimana, poi ritroverete la bravissima Giulia, aspettando anche il ritorno di Camillo. Vi garantisco che non sono andati insieme in vacanza, perché qualcuno me l'ha posto anche come domanda. Spero che perderemo la metà di questi presunti tifosi, ma era già arrivata, eh? Adesso non so se fa riferimento a noi o meno, ai dati, sempre negativi e mai contenti. È vero, cioè io ripulirei quando di solito faccio, quest'anno sono tornato un po' prima, ad agosto inedito, ero anche allo stadio un altro giorno, sono stato tra i primi a lanciarvi non il pessimismo, ma l'analisi anche dei costi, dei danni subiti allo stadio. Incominciano a riflettere, hanno un anno di tempo per cominciare a riflettere, cioè non si fa più come l'anno scorso, come l'altro giorno, la partitella. L'avete voluto, ce l'hanno anche concesso, però non è che se uno mi apre la porta io entro e sfascio tutto, che sia chiaro, onestamente. Quindi di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente, saranno più rigidi, ci sarà più rigidità, ve lo dico già, alla luce anche dei 50 milioni, mi è venuto in mente un giocatore, ho detto no, come? Dei 50.000 euro di danni provocati dalla manutenzione del campo, eccetera, eccetera, eccetera. All'incirca, sì, quel campo lì costa così, la manutenzione mensile, l'emergenza, delle cose che si saranno rotte o meno. E poi questi infortuni al limite, perché poverino è entrato... gasato e scivolato addosso al nostro Gatti, ieri non si è allenato, non penso che sia nulla di grave, però lui è cambiato, due bottarelle alla caviglia simili potrebbero non essere della partita, più Gatti che Cambiaso per domenica, ricordando che giocheremo contro il Frosinone. Però ieri abbiamo iniziato, perché mi dovevo preparare, lui è pronto, è la sua materia, il suo pane quotidiano. Abbiamo Gabriele, la Monica, lo ritroviamo con grande piacere dopo le vacanze. Milano Finanza News Wires, buongiorno
8: a tutti.
7: Buongiorno Gabriele, stavo dicendo, perdonami, stavo dicendo, ti sento bene, vacanziero ancora, no?
8: Carichissimo?
7: No. Per quale motivo?
8: Io luglio, agosto lavoro, perché mi piace molto il mercato che stiamo facendo, perché Carnevali si sta dimostrando, secondo me, io spero di non sbagliarmi, un nuovo Malotta da un punto di vista sia tattico che tecnico, perché si sta muovendo veramente con grossa intelligenza, per cui devo essere sincero, sono molto... piacevolmente stupito. Chiaramente che è ovvio che anche noi stiamo accollando delle scommesse, perché non siamo nelle condizioni di oggi di poter comprare un Cristiano Ronaldo.
7: La tua onestà, perdonami, la sottolineo, la tua onestà intellettuale mette in evidenza anche questo dato, perché è doveroso, non è che si può essere ottimisti o pessimisti senza motivare. Il ragionamento non fa una piega. Ci sono delle scommesse barra rischi? Li chiameresti barra rischi?
8: Sì, al momento hanno più scommesse che rischi, perché secondo me il rischio può essere la permanenza di Rose Douglas Lewis, però l'ho visto molto differente, perché effettivamente credo che alcuni giocatori possono non avere la struttura mentale per potersi adattare nonostante magari un ambiente esterno ostile. Quindi oggi, che la società sicuramente è gestita in un altro modo e comunque anche dei caratteri meno problematici nelle figure apicali, sicuramente magari possono creare un ambiente in grado di far fiorire chi magari in altre condizioni non era stato in grado di farlo. Ecco, sicuramente una scommessa, perché comunque abbiamo visto che anche nei prestiti dove è andato non ha fatto le meraviglie che aveva fatto quando l'avevo preso dalla Aston Villa. Però secondo me comunque è una scommessa che è ragionevole fare, si può vincere, si può perdere, ma è ragionevole farla.
7: Gabriele, adesso esco fuori un po' dal tema calcistico, nel senso di quelle dinamiche relazionali. Mi sembra che allenatore e società siano un po' più in simbiosi, senza entrare nel merito, dipende dalle persone, è vero, tutto. Però c'è una logica di mercato condivisa, non condivisa, accettata, discussa, e poi ognuno rientra nel suo rettangolo, nel suo quadrilatero di responsabilità e scelte.
8: Guarda, hai detto esattamente la cosa che rende questa formula vincente. Ciascuno poi rientra nel suo rettangolo di competenze e non invade quello degli altri, che è una grossa novità rispetto a ciò che c'è stato fino a qualche mese fa. Per cui sicuramente la proprietà ha ascoltato molto l'allenatore, che per quello che ne so io ha avuto un ruolo molto importante nel convincere la proprietà a cambiare, a vedere una discontinuità della linea manageriale, oltre poi ad alcuni
7: abbiamo provato anche a chiederglielo, ti ricorderai, il sottoscritto gliel'ha chiesto direttamente. la diplomazia è uscita in quel caso.
8: Certo, i nostri nonni dicevano: nemico che fugge ponti d'oro, per cui non è il caso di dare delle letture posteriori quando ormai l'obiettivo è raggiunto. Secondo me, quindi, è evidente che comunque il allenatore si sente ascoltato, perché comunque ha ottenuto ciò che fino adesso voleva. Quindi ha ottenuto, evidentemente sono stati ascoltati i suoi desideri, cosa che prima non è avvenuto. Quindi sicuramente c'è una società in cui ciascuno fa il suo ruolo, che è una delle precondizioni per poter poi sperare di poter vincere. Quindi i ruoli sono determinati, chiari e codificati, ognuno può permettersi di dire ciò che vuole all'interno di una normale dialettica societaria, ma poi l'obiettivo comune è quello della vittoria, quindi non sconfinare e gli uni nel campo degli altri.
7: Diciamo, e anche nel grottesco, diciamo, no? Perché poi l'anno scorso siamo scesi anche un po' nel grottesco. Io dico che la prova del 9, la ciliegina, sarà anche per Spalletti dimostrare di essere l'allenatore che tutti noi sappiamo che continua ad essere, senza piccole lamentele poi al primo intoppo, perché mancherà qualcosa, magari, sai, il vicario di turno, dobbiamo capire perché non ha giocato l'anno scorso, Alai Begovic, ma l'ha preso Massara, me ne parla benissimo, cioè ci sta a livello dialettico, però poi il campo ci dovrà dire, non che la Juve vinca sicuramente lo scudetto, però che si è impegnata anche nelle ultime due giornate di campionato, non a caso, visto che siamo scivolati nella melma proprio all'ultime due curve l'anno scorso.
8: Beh, allora, diciamo così, il tecnico chiede e certamente cerca di forzare la mano perché vuole il nome che lui fa. Il dirigente gli porta un giocatore che è esattamente in linea con le richieste che fa, ma si può non essere necessariamente quello. Ricordiamoci che Mourinho aveva chiesto Deco e un altro difensore, sono arrivati altri due, gli era preso Schneider e ha vinto la Coppa dei Campioni. Quindi il dirigente fa il dirigente, l'allenatore fa l'allenatore. L'allenatore disegna le etichette di chi vuole e il dirigente trova chi aderisce maggiormente a quelle etichette. Poi evidente c'è una logica dialettica. Poi c'è anche un altro discorso, il discorso secondo me di Alai Begovic è dovuto al fatto che comunque la società si è presa in carico una spesa importante, perché 30 milioni in questo mercato è una spesa importante, e evidentemente qualora mai ci dovesse essere problemi di ambientamento, Spalletti non vuole che sia imputabile a lui. La società ha fatto una scelta, lui deve valorizzare quella scelta al meglio che può, e chiaramente questo. Però mi sembrano tutte cose molto sono l'unione di molti caratteri forti, per cui c'è una dialettica che necessariamente è abbastanza puntuta, ma comunque come lo era quella che c'era all'epoca di Agnelli con Allegri, o anche magari non arriverei ai livelli di Conte, che poi chiaramente è anche troppo puntuto, però sicuramente a me non è una cosa negativa. Almeno io non ho visto fino adesso nulla che possa far pensare a segnali di disallineamento o di riequilibrio tra i vertici della squadra.
7: Noi siamo però qui un po', come lo sei anche tu, Milano Finanza Newswires controlla i conti, parte dalle relazioni, dalle semestrali, dalle annuali, dai consigli di amministrazione, e noi ci affideremo sempre alla tua consulenza. Gabriele La Monica di Milano Finanza Newswires, seguitelo anche sui suoi profili, seguitelo sul quotidiano anche online. Ti voglio dire, però poi dobbiamo analizzare anche quelle che sono un po' le difficoltà. Le difficoltà ci portano a dire che la Juventus, io l'ho definita oggi, si sta giocando la sua corsa ad ostacoli per la cessione di chi? Di quanti? Per raggiungere quale obiettivo, secondo te? Economico?
8: Di tutti perché possibili, sono tanti. Secondo me. Di tutti possibili, con magari qualche sorpresa. Nel senso che ho visto che Cambiaso è uscito dalla lista dei cedibili, ma secondo me è uno di quelli che, qualora avesse un'offerta all'altezza dei suoi meriti, sarebbe più interessante cedere, perché comunque se essendo un giocatore totalmente ammortato, tutto quello che arriva è una cosa positiva. Allora, chiudere con la decisione del contratto la lunga telenovela di Arthur è stata una scelta quanto mai giusta, perché a quel punto tu fissi una perdita, a quel punto la codifichi, ma a quel punto però vai oltre e quindi hai chiudi un'esperienza che è stata profondamente negativa dal punto di vista sportivo e dei conti. È evidente che secondo me l'aspetto più interessante è la cessione di David, perché David è tutta plusvalenza, essendo stato comprato a parametro zero, è un giocatore che chiaramente è plasticamente fuori dal disegno della società, ed è un giocatore che oggi non può neanche permettersi troppo tirare la corda, perché comunque sarebbe sicuramente ai margini del progetto, e visto anche il mondiale che ha fatto con la sua nazionale, nonostante i tre gol, che insomma ha fatto tre gol molto facili, ma ne ha sbagliati gli altrettanti molto molto semplici, diciamo così, non gli conviene sicuramente aspettare ancora un po', sperando che qualcuno si infortuni, chiaramente, così come ipotizziamo di cedere Perin al Palermo dopo che Joronen si è fatto male, anche se ancora non ho capito se è un infortunio che porta una degenza lunga oppure no. Sicuramente adesso c'è molto da vendere, perché c'è anche da finire la rosa con un paio di ultime chicche che potrebbero sinceramente dare una quadratura al cerchio ancora più interessante rispetto a quella attuale,
7: a partire da una
8: della prima punta, ecco.
7: Sì, certo. La tocco piano, la sfioro, non voglio aprire polemiche perché leggo già i messaggi dei programmi precedenti di oggi, ma è solo suggestione ipotizzare l'ok della Juventus all'Arsenal per una cessione eccellente, 100 milioni giù di lì per uno che porta il nome di Yıldız?
8: Allora, cominciamo a dire che non esistono gli incedibili, abbiamo ceduto Zidane, per cui una volta che tu cedi Zidane puoi cedere chiunque. Sono due problemi. Una cessione del genere sarebbe accettabile solo nella misura in cui fosse la porta per aprire una nuova stagione. Zidane portò Nedved, Buffon e Thuram. Se i 100 milioni eventuali per Yıldız dovessero essere messi in cassa, allora a quel punto sarebbe un grave downgrade da parte della società, che sarebbe veramente il segno di qualcuno che ha abiurato rispetto alla lotta. Per cui io sinceramente, poi anche il modo in cui la notizia è uscita, ci credo poco sinceramente, mi sembra una notizia un po' costruita a tavolino, non so se tu hai delle altre notizie, io non ne ho.
7: Si avvicina molto a quello che stai dicendo,
8: perché comunque c'è un tema, in realtà c'è un tema, se mi permetti, sul quale vale la pena riflettere, non so quanto riguarda Yıldız, però insomma le uniche offerte che arrivano da squadre estere sono per giovani, ma Yıldız lo è. Però per esempio io rimango stupefatto dal fatto che nessuna squadra concretamente abbia fatto un'offerta per portarsi a casa Lautaro Martinez, che è sicuramente l'attaccante migliore del nostro campionato, non ci sono dubbi. Sono quelle spese di cifre iperboliche per i giocatori che hanno meno carriera e meno gol adattivo, perché nessuno si è palesato. Poi magari il giocatore dice no e l'Inter dice no. E in realtà è che il nostro campionato, secondo me, è sempre meno una vetrina interessante per i giocatori di altissima fascia. Si vanno a comprare i talenti da far esplodere: Palestra, Calafiori, Ruggeri. E questo deve darci anche un po' il senso della china pericolosa che abbiamo preso.
7: Sicuro. Parlando appunto di Italia, arrivo anche a quello che volevamo approfondire in questi 10 minuti che rimangono circa, ricordando che ci sarà un appuntamento praticamente fisso che ci riporterà anche ai tuoi podcast, immagino, o no?
8: Sì, siamo fermi, allora Pramadori in questo momento è una fase di vacanza, riprenderemo a settembre chiaramente con l'inizio, esatto, del campionato, con i contenuti su base settimanale, con interviste anche divertenti. Poi magari un giorno, se ci farai l'onore di venire a Milano, perché tu sei un uomo ormai stanziale su Torino, potremmo fare una vera puntata anche con te, se ne hai voglia.
7: Sta assolutamente sì, raccolgo l'invito, ma replico dicendo la tratta Torino-Milano, cioè sono più bloccato su Torino da quando ho messo su famiglia, onestamente. Gabriele, torno a te.
8: Dimmi tutto.
7: Esatto, torno a te, torniamo a noi, però ci sentiremo, abbiamo delle cose che stiamo e vorremmo sviluppare naturalmente poco per volta con grande professionalità, legandoci anche a un marchio come Milano Finanza e un giornalista come Gabriele Lamonica, juventino tra l'altro. Nella mia presentazione ho fatto riferimento al brand Italia, del calcio italiano, che continua a calare mentre quelli esteri, i brand delle squadre più importanti, crescono, sono cresciute anche oltre le più rosee speranze. Inter e Milan hanno superato Juventus. Sono andato a vedere un dato: nel 2020 e nel 2022, picchi incredibili della Juventus, Cristiano Ronaldo, quel periodo lì, la Juventus da sola era superiore alla somma, no, del valore del brand di Milan e Inter. Se ce lo puoi spiegare, che cosa è capitato, da cosa dipende, come ci si può riprendere, per dare slancio, perché sicuramente saprai sintetizzare meglio del sottoscritto il tema. Però c'è anche da dire che invece la Juventus continua ad essere, che invece nel senso positivo, il numero più alto di tifosi in Italia è quello della Juventus, che praticamente ne ha più della quasi la somma di Milan e Inter. Che cosa ci dicono questi due dati dal punto di vista economico, del bilancio, delle prospettive? Che riflessioni fanno in società? Questo è pane per i tuoi denti.
8: Allora, cominciamo a dire che la classifica di cui tu fai riferimento parla del valore del marchio. Il marchio è un bene per definizione immateriale, cioè devi capire quanto vale un bene che è difficile periziare. È vero che in questi anni il valore del marchio Juve è sceso, perché chiaramente dal picco che è venuto con Cristiano Ronaldo non ci sono stati più dei fattori che siano stati in grado di catalizzare l'attenzione del marchio all'interno del suo Juve come quello. Il fatto che i marchi dell'Inter, del Milan siano saliti deve dare, però evidentemente deve indurre a fare due riflessioni. Se l'interista può dire: ah, avete visto due finali di Champions e lo scudetto, ci portano a essere, vi abbiamo superato con valore del marchio, però a quel punto non si capisce perché anche il marchio del Milan sia salito, perché il Milan ha vinto due scudetti negli ultimi 20 anni e quindi quest'anno è fuori dalla Coppa che conta come noi. Allora, sicuramente sono una serie di valutazioni e poi, come giustamente tu hai ricordato, in realtà la società più forte, compreso tutte le cose che contano, quindi i tifosi, la penetrazione all'interno dei singoli mercati, continua a essere la Juve. Quindi cosa vuol dire? Che queste classifiche sono sbagliate? No, assolutamente, perché quando in realtà eravamo in testa ce ne beavamo, però c'è sicuramente un tema di riflessione. Allora, da un punto di vista della pubblicità, cioè la notorietà del marchio, in inglese si dice awareness, che è comunque appunto il fatto di essere noti, notori. Allora, l'Inter, cioè, e Milan sono gestite da due fondi che hanno comunque un obiettivo di disinvestimento nel medio termine, 5-7 anni, che tendono chiaramente a dare di sé una rappresentazione, una comunicazione di ciò che fanno, che è molto improntata a far aumentare la valorizzazione del marchio. La Juventus questa cosa può farla, ma fino a un certo punto, perché la Juventus è una società quotata, per cui comunque l'eccessiva valorizzazione ci può essere, la pubblicità, che in diritto si chiamerebbe dolo buono, cioè tu puoi massimizzare gli aspetti positivi, ma non puoi eccedere nella pubblicizzazione degli aspetti positivi, perché altrimenti sei comunque legata a un tema che è la gestione dei risparmi legata al tuo essere quotato. Questo vuol dire che la gestione della Juve non colpevole di parte di questo arretramento? No, perché sicuramente la gestione precedente soprattutto è stata una gestione che ha marginalizzato la Juventus per tanti motivi, perché sicuramente era una gestione, mi assumo quello che sto per dire, molto parvenu, molto di qualcuno che è arrivato al top da una situazione che prima top non era, il Tolosa non è Juventus. E quindi la Juventus ha continuato a perdere posizioni all'interno del peso europeo, italiano, e comunque anche nella considerazione all'interno della struttura manageriale da parte dell'esterno, perché diciamocelo molto chiaramente, un amministratore delegato continua a dire che sceglie i giocatori con un algoritmo e con un consulente esterno terzo, con una sorta di cacciatore di teste, quello che ne deducono esternamente è che quella società sia gestita in maniera sicuramente un po' più vicina alla materiale che al professionale. Poi questo sicuramente comporta una maggiore caduta all'interno della rappresentazione che gli altri hanno del tuo valore. Questo c'è stato un'inversione di tendenza molto forte. È evidente che ricordiamo che Carnevali ha una società sua con cui pubblicizza eventi sportivi, calcistici e non, per cui è un uomo che è molto attento a tutto ciò che comporta l'aumento del valore del marchio e comporta l'aumento dei cavi. È altrettanto vero che da quando è arrivato la sua priorità doveva essere soltanto la ricomposizione della squadra di calciomercato, perché si è trovato nelle condizioni di dover prima di tutto smontare 5 anni di mercati che erano stati quasi sempre fallimentari e poi dover costruire un mercato per rendere la squadra competitiva per i prossimi obiettivi e per la stagione che sta per cominciare. Quindi è un uomo che anche adesso sta continuando a fare degli aggiustamenti nella squadra interna, valorizzando le persone che erano in società, che prima magari erano in compiti che non erano all'altezza della loro preparazione. Quindi adesso è tempo di calciomercato, che è anche divertente, il mercato dei sogni. Quando poi il calciomercato finirà, Carnevali chiuderà quella pagina e aprirà la pagina dei ricavi e dello stadio e di tutto quello che comporta la Juventus, che non sia legata soltanto ed esclusivamente al campo. Sicuramente questi conti non sono belli, ma evidentemente in qualche modo, al di là delle considerazioni, i numeri sono sempre molto elastici, fotografano comunque scelte sbagliate, non solo sul campo.
7: Evidente, cambio la domanda perché me l'hai generata con questa ultima tua affermazione. Il fair play finanziario, come funziona? Cioè, noi abbiamo speso tanto, rateizzato, non rateizzato, adesso dipenderà anche molto da quello che otterremo. Però dietro l'angolo c'è la lista da comporre entro l'inizio di settembre per l'Europa League, altrimenti potrebbero mettere dei vincoli, giusto?
8: Allora,
7: quindi adesso si tratta di vendere. Poi magari approfondiamo la prossima settimana.
8: Il settlement che abbiamo fatto con l'Europa prevede che la lista A, cioè quella dei 25 giocatori, debba costare tra ammortamenti e stipendi almeno un euro meno rispetto allo scorso anno. Quindi allora il tema quindi non è quanto tu hai speso di uscite, quanto hai rientrato, quello poi attira il bilancio e quindi quello poi riguarda l'eventuale multa che tu al momento hai congelato per i prossimi anni e che perché se il bilancio peggiora, a quel punto diventa effettiva. Noi dobbiamo avere un costo squadra che sicuramente, però è evidente che il rischio qual è? Di avere troppi giocatori, vi lasciare alcuni fuori lista UEFA, il che è una follia perché a quel punto se li deprezzi ulteriormente. Quindi è evidente che adesso in poi ci debba essere una corsa a alleggerire la rosa, se possibile vendendo, se non è possibile dando in prestito. E chiaramente leggevo che una mossa molto intelligente potrebbe essere, in caso di uscita di Perin, appunto prendere Audero, perché Audero andrebbe a essere inserito nella lista B, perché la lista B è quella dei giocatori che sono nati nel tuo vivaio, dove c'è anche
7: il business, nel tuo settore.
8: Se tu hai due giocatori che sono nella lista B, o hanno magari anche tre o magari anche quattro, nella lista A puoi permetterti di metterci magari 21 giocatori, 20 giocatori, perché a quel punto 20 giocatori hanno comunque sicuramente un costo inferiore rispetto ai 25 dello scorso anno, perché anche essendoci 5 nomi meno, chiaramente c'è meno affollamento. È evidente che poi il problema del saldo finale del bilancio è anche molto importante, per cui è evidente che cercheranno di massimizzare le cessioni. Però per quanto riguarda allo
7: stato, però quello porta alla multa sostanzialmente, giusto?
8: Quello porterebbe alla multa. Sì, e poi eventualmente magari bisogna vedere poi se si vanno a infrangere altri parametri, perché cos'è che sono molti. Però al momento quello che è importante è la composizione della lista A. Le cessioni ci devono essere quante più possibili.
7: Vedete come Radio Bianconera cerca di aiutare anche il direttore a capire meglio, perché poi come mai quelli spendono quello che vogliono, noi invece ce lo sta spiegando molto bene e magari approfondiremo di settimana in settimana, Gabriele. Ti dico quando anche volete. Già con una piccola novità, quando ci incrociamo a volte con me o con Paolo Rossi, e quindi il tema potremmo tirarlo sempre fuori per chiarire questi aspetti. Ecco anche una strategia semplice quella di cedere un portiere, eventualmente accettasse, prendere l'Audero di turno che tornerebbe a occhi chiusi, mi dicono, inserirlo nell'altra lista, un po' come ci ha spiegato molto bene, sinteticamente, e non fa una piega, da tutti i punti di vista. E ti devo chiedere il pronostico di Frosinone, perché finora le vacanze sono finite e si comincia. Frosinone Juventus, la prima 0-2. Trasferta. 0-2. Segnate Gabriele La Monica 0-2, perché lui chiama da Milano. Ciao Gabriele, grazie. 0-2. Lanceremo un po' così dei numeri, non dico a caso, ma legati anche alle speranze, penso anche ai valori in campo. Sul probabile risultato, anche perché i migliori da quest'anno, che si ripresenteranno poi lunedì, ecco, lo faremo domani il pronosticone, un'ora domani tra le 11 e le 12 ci sarò io, poi ancora per due settimane, poi cambia il palinsesto, ve lo racconteremo bene alla fine, perché tanto non prendete appunti e anche il sottoscritto rischia di sbagliarsi. Poi domani 11-12 con il sottoscritto, 12-13 le domande a me, a Paolo Rossi, un'ora insieme, e poi un'ora solo con Paolo Rossi, approfondimenti anche sul Frosinone. Noi domani parleremo anche un po' di Frosinone, e parleremo di preparazione, perché siamo lì, pronti per andare in campo, per correre. E quindi ci sottoporremo le nostre richieste, i vari preparatori che passano da questo Lido, e dico, il pronostico esatto lanciato domani lo riprenderemo lunedì, per chi non sarà al lavoro, per chi si ripresenterà, eccetera, non terremo conto noi di chi lo avrà detto, ma ce lo ricorderemo abbastanza, ci fidiamo anche un po', possiamo fidarci? O venite a casa nostra e sfasciate tutto, entrate sulle caviglie di Paolino e Paolo Rossi? No, siate gentili e carini, perché diventerete anche voi pagellisti, quelli che avranno mandato il pronostico giusto, che si ripresentano lunedì. Ebbene, lunedì ci sarà Fabio il pagellista da trasferta, ma poi ci sarà Marco Sanfelici, quello in casa, e aggiungeremo qualcuno di voi a dibattere proprio con i nostri due super pagellisti, qualche piccola innovazione per rendervi sempre più protagonisti. Intanto l'arbitro di Frosinone Juventus sarà Airoldi di Molfetta, Rossi e Moro, non Paolo Rossi, saranno i guardaline, il quarto è Mariani, e Marini e Piccinini, VAR e AVAR. Tanto per essere chiari, quando mi ricorderò ve li dico. Io non vado a queste cose perché voi siete attentissimi. E visto che scompare Open VAR, l'Open VAR quest'anno lo farete voi in diretta al 340 5425 324. Voglio il vostro Open VAR, il più obiettivo, quello che segue la logica delle regole, quello che non vuol finire indagato. Altra bella novità, Open VAR, li sentiremo tutte lunedì. Le vostre, castronerie, verità, appelli, quello che volete, il migliore secondo noi, eletto un po' così dalla giuria popolare composta dal sottoscritto e dalla redazione di Radio Bianconera, bene, verrà estratto, fatto un podcast e diventerà il nostro Open VAR di cose di calcio, ok? E quindi giudicheremo noi, non come ci fa comodo a noi, quello fatelo fare agli altri, che così rischiano prima o poi rischiano di scivolare pesantemente nel silenzio delle magagne del calcio di questi ultimi anni. Quando non c'è la Juve, silenzio; quando c'è la Juve, in un mese bisogna chiudere. E io di più che dirlo, mi affido anche a Identità Bianconera, che fa bene e svolge molto bene il suo lavoro. Quindi due novità: pronostico 0-2, il nostro opinionista esperto in economia, Gabriele La Monica, domani o anche adesso se volete, tanto ce lo ricordiamo, però più indizi, più prove, più risultato, più chi segna, eccetera, anche perché la domanda non ve l'ho ancora fatta: i vostri dubbi di formazione riguardano chi? Quindi giocherà Gatti? Giocherà Cambiaso? saranno disponibili in porta Vicario Perin. No, Perin no, perché lo dobbiamo vendere. Vicario ce la può fare subito? Bastano 3 o 4 giorni? O devo far giocare Di Gregorio? No, speriamo che vada già al Marsiglia. E poi attenzione, dalla prossima settimana ci si avvicina al sorteggio di Europa League. Siamo tornati alla normalità, ma le vacanze sono già un lontano ricordo. Queste cose di calcio, a tra poco.
3: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
7: Siamo in questa situazione, siamo in questa situazione. Ho aperto la vostra messaggistica 340-54-25324. Non so se ho già salutato l'imperatore Costantino da Roma, che è alle prese con la regia, che ci dà la possibilità di andare in onda. Allora, la situazione è questa, Costantino, come la giri la giri. Ce lo scrive Raffaele. Ma la quadratura del cerchio non era trovare la quadra oppure chiudere il cerchio? E questa è la situazione in cui ci troviamo. Sì, a volte può anche scappare. Non ci vergogniamo di farci prendere in giro. Stiamo per affrontare un campionato nebuloso e con una credibilità pari a quella del... Non posso dire del Congo, perché sennò mi chiama subito Malupa Zincato. Per noi tifosi che paghiamo, il problema vero è pagare per un prodotto credibile, genuino, e questo non lo è. Fabrizio da Parma. Dovresti spiegarmi anche perché non lo è un prodotto credibile e genuino. Non so se parli del calcio in generale o della Juventus di quest'anno. Mi sembra che stiamo provando a fare quadrato attorno al cerchio. C'è qualcosa di concreto, ci scrive Alessandro da Taormina, su Emerson Palmieri. La Juve adesso deve preoccuparsi di vendere, non svendere, di cedere. Io ho fatto dei nomi, sono andato a vedere. Con Arthur la rescissione consensuale ti porta a 3,2 milioni lordi di risparmio subito. Cedere con Miners, sempre che tu riesca a cedere a titolo definitivo, anche solo con un obbligo, ti sgravi dell'assegno, dello stipendio, e hai la garanzia fra un anno di raddoppiare il benefit. Guadagna 6,1, costa 6,1 lordi all'anno, però la priorità resta David, perché adesso ti blocca proprio il mercato, cioè non vai oltre. Se non lo cedi, se non lo convinci, se non lo dai in prestito, se non ti pagano gli 11,1 milioni lordi di ingaggio, altra follia, ma follia letta così, ad oggi, lo hai preso a zero, considera il costo del cartellino. Nessuno te lo prende a quel costo lì. È vero che in ogni paese ci sono tasse e tasse, quindi David ti costa 5 milioni netti, 5 milioni netti, ma anche solo darlo in prestito con obbligo e paghi tu metà dello stipendio, o qualcosa di meglio sarebbe già abbondanza. Rugani, 3,3 lordi, io torno un po' sulle cifre perché non me le ricordo mai a memoria, si intrecciano tutti questi dati e impazzisco. E poi come fai a fare il quadrato attorno al cerchio? Miretti, alla fine, sapete cosa vi dico? Se non è Miretti a chiedermi di andare via, io un centrocampista in più, che guadagna 1,8 lordi, me lo tengo, perché sono gli altri i problemi. E magari cerco anche di spuntarla dopo qualche partita di Europa League per cederlo anche meglio. Io vedo l'Europa League come una grande opportunità, perché incassi poco, ti fa giocare il giovedì, ti girano le scatole, devi giocare la domenica e, no, e voglio vedere poi il calendario che cosa ci dirà, no? Magari andiamo, che ne so, lontanissimi, poi rientriamo e poi dobbiamo andare magari in trasferta a Napoli. Adesso non ho sotto controllo il calendario, faremo questi ragionamenti tra qualche giorno. E poi c'è Di Gregorio, Marsiglia, sembra di no, sembra di sì, bisogna convincerlo, anche qui sono 3,7 milioni. Tutto quello che prendi ti abbassa di molto la retta mensile, la retta annuale da mettere poi a bilancio. Abbiamo capito che abbiamo sempre sottovalutato il fatto che al massimo la multa la pago, e ragionano tutti così, guardate il Como cosa sta facendo, guardate altri cosa stanno facendo. Ti impongono poi delle limitazioni sulla rosa, ce lo siamo fatti spiegare meglio da Gabriele e la Monica, che vedo che apprezzate molto, non tutte le settimane ci sono argomenti così interessanti, ma possiamo ripeterli di volta in volta, facendoceli spiegare da chi li conosce meglio di voi, meglio anche del sottoscritto. D'accordo con l'ospite, ma la pubblicità negativa del discorso delle plusvalenze fasulle ha dato il colpo di grazia, soprattutto alla luce della mancanza di difesa della società. Sebastiano da Lecce. Vero? Io vi dico sempre che questa società non sta esagerando con le plusvalenze. Avete notato che abbiamo cambiato un po' la rotta sulle plusvalenze? Che facevano tutti? Che incidevano poco anche nel nostro bilancio, ve lo ripeto, meno del 4%, ma se ne fai troppe dai adito al controllo della finanza, eh? Quelli come voi, come tutti noi, un po' evasori in teoria, nella testa, eh? Cerchiamo di rispettare la legge, ma se ci dà un'opportunità ci piace quel governo giallo, rosso, verde, nero, viola. Al limite, la nostra fatturina, facciamola così, facciamola cosà. Se ne fai troppe, ti arriva il controllo della finanza. E se vogliono farti maluccio, sanno come farti maluccio, oramai. Quindi siamo un po' sotto ricatto, scacco matto, vedetela voi. Bisogna parlare concreti, ragazzi, concreti. Malagò starà molto più tranquillo adesso perché sotto il fuoco della federazione, dei propri casini, di una nazionale che non ha ancora un programma, di una nazionale che se parte male con la conference, no? Quella che è la Nation League, scusate, non è che comincia strabene, già cominciata malissimo e via dicendo. Andiamo con i vostri pronostici perché li avevo già visti qualcuno. Allora, 7,5 milioni di stipendio a Vlahovic potevamo, anzi dovevamo proporli anche noi, e che non gli volevi dare però 10 milioni. Ragazzi, io sono stato uno dei primi che ho detto Spalletti lo vuole per andarne a comprare un altro, ma dovevi farlo prima, non a scadenza. Dovevi farlo prima. Se lui è riuscito a ottenere 10 milioni, ciao e grazie. Cioè, se voi volete essere pagati per ascoltare le nostre notizie, ciao e grazie. Se invece condividiamo il progetto, ci diamo una mano. Io parlo, tu ascolti, tu critichi, tu fai, critico anch'io e diventiamo comunità. Ha tentato di strappare il contratto che non ha meritato, che non ha meritato. Quindi ha esagerato, se no ti presentavi, caro papà, le tue commissioni quest'anno non ce le danno, ti darò io parte del mio stipendio che mi garantiscono ancora mi danno la possibilità di garantirti un buon futuro anche a te che sei il mio nuovo procuratore. Io con mio figlio direi così. O se no vai in Turchia a fare mamma li turchi. E questo è quello che è successo. Quindi sono uno che l'avrebbe tenuto, ma non è che poi mi strappo i capelli, ok? Per Vlahovic, che non è rimasto e che voleva anche dei soldi e chissà anche come li voleva, detto molto chiaramente, perché c'è sempre la guardia di finanza fuori. I favori che ha avuto l'Inter, che penso riavranno anche quest'anno, preoccupano solo noi o tutte le squadre del campionato? Forza Juve, Mario da Livorno. Dimmelo tu, Mario, perché se no diventiamo l'Inter di quando diceva che la Juve rubava.

di più gli ex giocatori quando devono andare a mangiare a sbaffo nei club degli interisti, detto molto chiaramente. Attaccare gli avversari perché non hai considerazioni positive da fare. Forse ma è possibile un arrivo di Retegui, Valerio da Pisa? L'ho visto comparire oggi. Io penso che non sia nei radar della Juventus Retegui. Però, ripeto, io quest'anno non ho visto Santi in paradiso tra quelli che ci azzeccano nel mercato. Quindi noi seguiamo attentamente, valutiamo, facciamo la telefonatina, capiamo, ma né la Juve, né Retegui, né il suo procuratore, né la società, a parte un sondaggio, ha fatto qualcosa di più. Con Retegui, con Emerson Palmieri, poi ti trovi a rigenerare, a provare a rigenerare il portiere, Cambiaso, ma non rende a un certo livello. Forse se riuscissimo a fare ancora uno sforzo, ma senza un esborso incredibile. Sono nomi veritieri. Però adesso ti concentri su un centrocampista e su un attaccante. E poi direi che se ne prendi 8, è già successo quello che non abbiamo visto. Cioè, l'opportunità le hai centrate tutte, onestamente. Va bene, c'era... È da vendere immediatamente, giocatore sopravvalutato che tra un anno varrà molto meno di 100 milioni. Penso che tu faccia riferimento, Tiziano da Milano, a Ildiz. Dico anche una cosa, non vi ho visti così spudorati un anno fa. Uno dei pochi che ha sempre detto che Ildiz forse ha più limiti di quelli che mostra all'occhio del tifoso, al cuore del tifoso, è stato sempre solo Domenico Marocchino, sono sincero. A me viene in mente che la Juve non la faccia in Genoa. Non può essere solo Pjanic che convince la Juventus a prendere Alajbegovic. Hai un'alternativa pronta, sul piatto. Non pensi a cedere Ildiz, ma di fronte a 100 milioni non ascoltano neanche la Juve? Rimetteresti a posto immediatamente la spesa di tutto quello che hai fatto? Io penso che sarebbe una di quelle operazioni, se si concretizzasse, che ti può stuzzicare, su cui Carnevali non potrebbe non pensarci, non potrebbe che partire con una mossa alla Zorro, cioè di quelle che sembrano che faccia male, ma ti resta il segno anche a bilancio positivo. Togli qualcosa, ma hai aggiunto qualcos'altro. E sarebbe una sfida anche interessante per Spalletti, se volete sapere la mia. Non avere Ildiz. Io li terrei tutti, quelli bravi. Però se poi devi fare la conta, io sono partito, tengo, non tengo, Miretti, faccio quello, risparmio qui. Cioè, sono un po' il venditore ambulante. Questa sarebbe una toccata, una stoccata, di quelle da fuori classe, visto che abbiamo venduto anche in passato Zidane, abbiamo ricostruito il castello bianconero, forse anche con quella cessione. Per me, un campionato nel quale un dirigente federale chiama per garantire la propria squadra di riferimento arbitraggi in linea, è un campionato poco credibile. Fabrizio da Parma, peccato che è concesso e peccato che lo facciano bene o male tutti, chi più, chi meno. Se nel lecito si sono lamentati tutti. Poi c'è chi lo fa nel silenzio di Marotta, ma vi dico una cosa, se Marotta, io non voglio fare l'anti-juventino o l'anti-interista, io voglio ragionare con voi, ma se Marotta è così oggi, quando era la Juventus, non avrà mai fatto una telefonata, no, dico, di quelle lecite, perché per me sono lecite, io ho beccato due volte Rocchi negli spogliatoi, mi è passato lontano perché ha visto solo la faccia. Perché a me i fighetti che rappresentano il potere non mi piacciono, soprattutto in giornate negative. Non che mi dovesse salutare, firmare l'autografo, cioè niente. Ma l'ho visto preoccupato, pensava fossimo i tifosi, pensava, no? Però non è che lo devo prendere a schiaffi, fino a prove contrarie. Certo che per la giustizia sportiva quello che ha fatto, non facendo le pressioni, perché le pressioni le hanno liberalizzate praticamente, e lo fanno praticamente tutti, ma quando c'era la Juve
chi più chi meno. Ci sono

0: altre cose più gravi. Sul resto ti do ragione. Però se non indagano, se non entrano a gamba tesa, se non si difende la Juve, cosa possiamo fare da Torino e da Parma, non so se sei tu, eccetera, eccetera. Stefano da Firenze, arrivo del Piero, poi andò via Baggio, ora potrebbe andare via, ora tocca a Ildiz. Poi, è da vendere immediatamente, i favori che ha avuto l'Inter ne abbiamo già parlato, Palmieri, eccolo qui. Domenica, qual è per voi il dubbio di formazione? Qual è il pronostico? Doppietta di Colomwani. Domenica, Frosinone 0, Juventus 2. Alessandro da Taormina. Qualsiasi novità sarà ben accettata da tutti noi tifosi, vi ho detto, chi azzecca il pronostico, se c'è anche poi il lunedì, interviene e fa le pagelle, quantomeno di quelli che possono, proprio un flash, mi è piaciuto, chi sale e chi scende, così ravviviamo anche con la vostra presenza la nostra trasmissione. Tranquillo direttore, a Roma e Como non faranno niente, pagano la multa, ok. Siamo su quella falsa riga lì, eh? Poi se sei bravo abbassi i costi. Il Como sta facendo il percorso che noi abbiamo provato con Giuntoli, comprando per rinforzare la squadra, perché eri convinto, perché dovevi inseguire la vittoria, perché volevi convincerti che in 2 anni tornavi a vincere lo scudetto. Siamo caduti, eh? La ghigliottina, tum, pum, sotto, siamo tutti con la fasciatura alle orecchie anche, fondamentalmente. Il giornalista Gabriele La Monica mi piace molto, chiaro e preparato, e lo mettiamo a disposizione, anche lui si rende disponibile per, quindi il giovedì, bene o male, c'è un momento con il buon Gabriele La Monica. E poi tante altre, però ci sono anche tanti vocali, però siamo arrivati alle 13, quindi noi ci lasciamo, ripartiremo con qualche vocale. E poi attenzione, perché manca da un po', ma parliamo di Juve, eh? Apriamo la prospettiva, lo faremo con il giornalista, collega, scrittore Massimo Raffaeli, tra pochissimo, qui con noi su Radio Bianconero.
1: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Cose di calcio.
0: Giovedì 20 agosto, sono le 13.06, ben ritrovati per questa ultima oretta di Cose di Calcio insieme. Parliamo già un po' di Frosinone. Parliamo di una Juve che raddoppia, quantomeno così tratta il tema la stampa, dicendo che adesso sì, anche già adesso, mancando pur mancando ancora qualcosa, Spalletti ha la possibilità di poter giostrare, ruotare due giocatori per ruolo. Andiamoli a vedere uno per uno. In porta, Vicario al momento e Perin. Potrebbero diventare Vicario, oltre a Pinsoglio, terzo portiere, Vicario / Audero. Vi convince il binomio? Ma passiamo alla difesa. Kalulu, che potrebbe scendere in campo. Leggiamo un po' la formazione e poi vediamo le novità. Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Io lancio la probabile formazione, l'ipotetica formazione per domenica. Ma chi sono? Qual è l'altra faccia della medaglia? Poi parliamo anche delle novità del calcio. Ieri sera sono scoppiato a ridere quando ho sentito grandi novità, si cambia col calcio, lancio della monetina e cambia, non è più l'euro. Non so che se avevano un gettone telefonico degli anni 70, adesso è una moneta d'argento da 5 euro rappresentativa della Lega Calcio che potrai acquistare, ecco, che potrai acquistare come ricordo e con cui si deciderà, non più col testa o croce di una volta, il campo, chi inizia prima e via dice, e rigori e quello e quell'altro. Mamma mia, mi sono venuti i brividi, ma li ho ancora adesso per questo cambiamento epocale, epocale. Fra un po' vendete anche le zolle del campo e fate entrare i tifosi in invasione, così evitate anche i costi per spennare i tifosi. Però se si portano la bottiglietta dell'acqua lì, la sicurezza è togliere il tappo, non può entrare il bambino con la sua sciarpa, no, perché non è un prodotto ufficiale. Ragazzi, il pallone si è sgonfiato, forse non lo troviamo neanche più e salta la partita, ci manca poco, attenzione a pretendere, a pretendere, a pretendere. Comunque, torniamo a noi. Çelik, il contraltare di Kalulu, vi piace come idea? Kalulu al posto di Bremer potrebbe capitare schierandolo al centro, quindi o esterno destro con la soluzione Çelik alternativa, Kalulu centrale al posto di Bremer, Kelly al posto di Lukumi, Cambiaso a sinistra e io ci dico anche in una difesa a 3 o addirittura a 4, Lukumi a sinistra. Mi ricordo un po' il Giorgio Chiellini di inizio carriera, Cosa ne pensate? Però intanto formazione, Vicario, Kalulu, Bremer, Bremer, Kelly, non vedo Lukumi e Cambiaso per domenica. A centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, Thuram al l'altra faccia della medaglia del centrocampo come alternativa di Douglas Luiz, la stampa ci mette un che sì al posto di Locatelli in prospettiva. In attacco con Sensao, McKennie e Yıldız, ma attenzione, le alternative si chiamano Boga, dei tre dietro l'attaccante, Boga, Alaibegovic e resta Alaibegovic, come vedete, non da tutte le parti, proprio due nomi diversi e distinti, al posto di Yıldız. Kolomani giocherà in attacco, non abbiamo altri, ma c'è anche David al momento e secondo me fino a domenica, cioè sono quelle operazioni, quelle più difficili sono quelle da ultima settimana, dove speri di spuntarla, dove speri di prendere più soldi, chi compra di spendere di meno. Un po' come è successo dove ci hai provato con Kolomani. C'è David e / Zigze, obiettivo di mercato. Che ne dite di questa formazione che poi è simile a quella del primo tempo, tolto il portiere, c'è il dubbio portiere, io pensavo che potesse essere a tutti gli effetti Perin, a tutti gli effetti quella del primo tempo nella partitella farsa oramai da rivedere e correggere per svariati motivi, sicuramente quelli di sicurezza, perché mi dicono più di uno, due, tre pianti dei bambini che perdono di vista il proprio genitore mentre la gente corre, scivola e magari ti salta addosso uno di 80 anni, cioè uno di 80 kg su uno di 80 anni o magari scivolando, passando velocemente, addirittura facendo cadere qualche bambino. Mi raccontano che sono situazioni che sono capitate, naturalmente. Tra poco ne parleremo anche con il nostro prossimo ospite, datemi l'ok, però andiamo ad ascoltare qualche vostro vocale sulla Juve che raddoppia.
4: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a tutti, ci condivido molto questa idea di Gabriele e la Monica, cioè che finalmente abbiamo una società che comunque, no, ognuno ha il suo ruolo e questa cosa è molto importante. E grazie a questa cosa secondo me stiamo facendo anche un buon mercato, chiaramente mancano ancora un centrocampista un po' di livello e un terzino. Servirebbe ancora una
0: società, però. Lo sto sentendo malissimo, quindi chiedo anche agli amici che ci mandano vocali da casa mentre camminano, mentre corrono, mentre sciano, mentre sono al mare, di essere comprensivi, non ci sono altri motivi. Ne ascoltiamo un altro e poi magari ci mettiamo in contatto col nostro ospite, grazie.
5: Direttore, un saluto al tuo ospite, sono Paolo Ferrara. Beh, se la voce è vera dell'Arsenal, io penso che la società ci farebbe un pensierino. Magari se è superiore ai 100 milioni, noi con quei soldi lì prendiamo i tre giocatori che ci mancano. Sono i soldi che servono per prendere Canne Secchi, un grande centrocampista e una grandissima punta. E forse anche un terzino sinistro, tipo Raum, quello tedesco, che per me è fortissima. Cosa ne pensi? Secondo me ci penserebbero. E forse un bel 4-4-2... fatto bene, secondo me,
0: esatto,
5: visto che abbiamo anche Ale Begovic. Cosa ne pensi? Forza Juve sempre.
0: Sono d'accordo su, con te sull'ultima parte. Sulla prima 3-4 acquisti non ne vedrei poi tanti, perché quando hai 100 euro in tasca non puoi andare in certi ristoranti ritornando indietro nel passato, sto scherzando naturalmente. Canne Secchi lo rimanderei, o un portiere lo rimanderei, abbastanza ovvio, l'anno prossimo. Vicario arriva con la formula del prestito secco, 8 milioni eventualmente per l'acquisto più 2 di bonus. Quindi capite che è un'operazione lineare, non ne abbiamo spesi 35 anche per il portiere. Al di là di tutto, se mi arrivassero 100 milioni, ma qui mi faccio aiutare eventualmente poi anche dall'ospite con una su questa questione molto tecnica, dico, ci posso pensare a livello tecnico, a livello pratico non ci penso su neanche due secondi, vista la situazione, mi riprendo i soldi che ho speso già quest'anno. Non potrei partire in modo migliore, come trovare per terra un portafogli senza indirizzo e proprietario. A quel punto aspetti 10 minuti alla fermata dell'autobus, se non si presenta nessuno non lo puoi portare così alla polizia, non lo so, no? E magari, oppure vincere al Superenalotto quando meno te l'aspetti comprando un biglietto in autostrada. Ma chissà cosa ne pensa di questo ragionamento e di tanti altri Massimo Raffaeli, che ritrovo. Ciao Massimo, ben trovato.
6: Buongiorno a te e a tutti voi.
0: Buongiorno Massimo, allora partiamo un po' dalla Juve di oggi. Tu non sei niente, sei appena arrivato, sei appena sbarcato in Italia, no? Non segui il campionato italiano e vedi che c'è un campionato, una stagione che sta per cominciare e leggi il nome Juventus, quindi vieni affascinato, diventi della Juventus e devi darmi un giudizio guardando quello che era e quello che potrebbe essere ai nastri di partenza di quest'anno.
6: Ma il giudizio è di relativa perplessità. L'esperienza mi dice che le squadre si fanno a centrocampo. Ora è vero che la Juve aveva un bisogno impellente di un portiere, così come di una punta, peraltro. Però il centrocampo è quello dell'anno scorso. Speriamo in una redenzione, non mi viene un'altra parola, di Douglas Luiz, se no insomma quello è un centrocampo che non produceva idee e che andava a un ritmo decisamente basso.
0: Ecco, non vedo Massimo, novità.
6: No, ne esatto, vedo novità che sono quelle che non Ibegovic, alla Ibegovic mi sembra una coppia, una bella coppia magari, ma una coppia di Yıldız. Infatti io, che non sapevo nulla di questi 100 milioni del Manchester, mi pare, eccetera, ho detto, la prima cosa, quando ho aperto il giornale e ho visto che l'avevano preso, ho detto, ma allora vendono Yıldız, perché giocano esattamente... è vero, sono due utili magari eccetera, ma sono due giocatori geneticamente affini, giocano la stessa zona del campo.
0: Massimo, è la percezione che abbiamo avuto un po' tutti, onestamente, che non spiega eventualmente né la cessione né l'interesse dell'Arsenal per 100 milioni per Yıldız, però ti aggiungo anche un'altra cosa, guardandoli nella prima apparizione nella tournée australiana, con un po' di disattenzione, sai, quando sei a casa sul divano e fa caldo, uno sguardo al bicchiere, riempirlo, un po' d'acqua, aprire le finestre, guardare la Juventus che dici ma sì, è solo calcio d'agosto, sembrava non la copia, ma si muoveva e le movenze erano identiche, tanto che non dico in cronaca, in un commento ho detto: beh, se questo è Yıldız, e mi dicono no, è Alaibegovic, non mi ero accorto del cambio. Quindi significa anche qualcosa, è un indicatore, come ci hai detto anche tu, come abbiamo pensato in tanti, ma poi non andrà all'Arsenal. Esattamente. Anche perché è stata quell'opportunità colta, ma non necessaria, quindi magari un giorno la giudicheremo come mossa preventiva.
6: Ma sì, penso appunto che i problemi della Juventus non fossero quelli di prendere, esatto, una copia di Yıldız. I problemi della Juventus sono nella zona nevralgica, quello che Brera chiamava il mare magno, il grande mare del centrocampo dove la Juve da qualche anno regolarmente affoga.
0: Ecco, hai parlato del portiere, ma non hai preso il portiere che volevi. Hai parlato dell'attaccante che manca ancora, abbiamo inseguito da 2 anni, Colomwani. Che idea ti dà il mercato fatto, che mi sembra un mercato comunque intelligente, per quello che puoi fare alle condizioni che...
6: Mi dà l'idea dell'emergenza, come emergenza. Uno che deve tappare dei buchi e nello stesso tempo cercare qualcosa di nuovo. Ora abbiamo una triade, mi sembra, di grande livello, quindi cercheranno di fare tutto il possibile. Circa i nuovi acquisti, io non sono stato mai un fan di Colomwani, temo che sia stato pagato troppo, mentre Vicario, come tutti quelli che arrivano alla chetichella senza gli strombazzamenti di vincere, vinceremo, abbiamo preso il re dell'universo, io mi auguro, ma sono così in qualche modo ottimista riguardo al fatto che è una persona seria, è stato sempre un portiere di primo rango che farà bene.
0: Cambierà anche un po' l'idea di gioco, l'atteggiamento di Spalletti quest'anno, secondo te? Come te lo immagini inserito dall'inizio con un gruppo quasi totalmente costruito insieme alla società anche da parte sua? Non è né il proprietario, non è suo il giocattolo. Come te lo immagini, come lo stai vedendo e come si potranno superare i momenti, cioè migliorare i momenti magari positivi e superare quelli negativi?
6: Non lo so, io ho l'impressione che, suffragata voglio dire dagli ultimi 10 mesi di storia della Juve, che lui sia con le spalle al muro. Un bonus gli è stato già dato, pare che quanto agli accordi, la mancata qualificazione la Champions avrebbe in qualche modo annientato la sua presenza lì, e invece, secondo me saggiamente, è stato mantenuto, perché cambiare 3 allenatori in pochi mesi sarebbe stata una follia, però quest'anno non può fallire.
0: E diciamo quindi... che ha vinto la sfida a braccio di ferro con Comolli, però.
6: Nel senso che era un momento, no? Era un frangente particolare, ma quest'anno lui non avrà alibi, nonostante gli diano magari una squadra che è quello che è, diciamolo pure, piena di difetti, piena di difetti, e soprattutto una squadra atleticamente poco incisiva, tu la vedi, insomma, no? Non c'è un giocatore che cambia ritmo, un giocatore che apre la partita. Ci sono azioni prevedibili, la palla arriva, mi ricorda, ahimè, l'Ildiz attuale Cristiano Ronaldo, che alla fine era diventato prevedibile, oggi lo è ancora di più, perché si sapeva già a priori che la palla sarebbe arrivata a lui. Questo rallentava la manovra e la rendeva scontata. La Juve attuale, per carenze diciamo inventive, con la felice eccezione quando è in forma di Conceição, fa sì che il gioco arrivi sempre e necessariamente da Ildiz. Io non vedo un inserimento di un centrocampista da quando li faceva, ma uso l'imperfetto, McKennie, perché per il resto non c'è uno che si inserisce.
0: E questo, ecco, tu li hai definiti difetti. Per diminuire questi difetti potrebbero bastare gli ultimi due inserimenti, qualcuno dice anche tre, io dico vabbè, allora ne servirebbero forse anche quattro. Cioè, abbiamo anche un problema di tipo numerico, perché a questo punto, da oggi a fine campionato, a fine agosto, devi pensare a ridurre la lista extra large di 30 giocatori. Noi 5 giocatori li devi per forza prestare, regalare, metterli nell'armadio, quello che è, per comporre anche la lista entro il 2 settembre. Ti chiedo, quali potrebbero essere i difetti rimediabili trovando un centrocampista? Anch'io concordo, poi mi interrogo, ma perché non si è cominciato dal centrocampista? Cioè, se io devo comprare la macchina per andare a lavoro devo comprarmi la macchina. Non penso alle agevolazioni per il treno, perché non ho il treno per andare fino a destinazione. Però è un po' complesso e articolato, magari in pochi minuti. Quali potrebbero essere i due difetti?
6: No, prego. Ci siamo accavallati. No, c'è un luogo, ti chiedo scusa, c'è un luogo comune che dice i più difficili da trovare sono le punte, gli attaccanti. Bene, ma in realtà difficilissimi da trovare sono i facitori di gioco. Se il Milan si è dovuto ridurre, si fa per dire, Modric è il più grande giocatore di questo pianeta, chiusa parentesi, a un uomo di 40 anni, una sua ratio, una sua, diciamo, un suo senso, questo ce l'ha. Perché i facitori di gioco sono decisivi. Tu puoi avere, come diceva un grande maestro, la grosse Bert, il grande cannone, ma se non ci sono i serventi al pezzo, tu quel grande cannone lo lasci lì inerte. Noi non avevamo né il grande cannone né il servente al pezzo. È un bel guaio, sai.
0: Se tu dovessi riassumere in che cosa è cambiata la Juventus, idealmente, per un tifoso che deve scegliere davanti alla vetrina di diventare tifoso di quella o quell'altra squadra, che cosa metteresti in luce di positivo della Juventus, della Serie A, delle modalità con cui gestisce la società, e che cosa invece, come per dire, te la faccio a buon prezzo se diventi tifoso della Juventus, perché non è più la Juventus di 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, dove cosa c'era in più 20 anni fa nella Juventus? Massimo,
6: non lo
0: Massimo
6: so, Raffaelli. Mi fai la domanda nel momento sbagliato. Sono ancora letteralmente basito di quello che la Juventus ha permesso. Io dentro di me, ma non ho le prove, dico più o meno inconsapevolmente alimentato, il giorno della partita allo Stadium tra Juventus A e Juventus B.
0: Una cosa, allora diciamolo, Massimo, sei stato uno di quelli che mi hai detto, ascoltandomi, bravo. Sì. Che cosa ho detto per essere,
6: esatto,
0: bravo, beh, agli occhi del grande maestro Raffaelli?
6: Indegna della tradizione della Juventus. Io non sono un tradizionalista, ma la tradizione è un punto di riferimento, è la memoria storica, diciamo, in cammino. Non esiste un diritto all'invasione di campo. A parte che è un gesto di, io me ne intendo purtroppo, di narcisismo, lo sono, ma è un gesto narcisistico di massa. 10.000 persone che invadono il campo perdono, come fa il narcisista che abbraccia se stesso alla fine, perdono l'oggetto del loro amore, no? Perché i giocatori scappano, non se ne vede più uno, alla fine sono alla ricerca di reliquie. Ma tutto questo, voglio dire, è assolutamente fuori da quello che dovrebbe essere l'atteggiamento di una società. Se la Juve vuole essere vicina ai tifosi, non lo faccia attraverso questi gesti demagogici. Abbassi i prezzi dei biglietti, che sono scandalosamente alti, allora crederò alla vicinanza della società ai tifosi, così proprio no.
0: Altrimenti così questa amichevole, io l'ho definita, non ha più senso.
6: No,
0: sei d'accordo? Inventerei qualcosa di diverso, di più sicuro per tutti.
6: Ma Villa Alterosa era quello che doveva essere, la vetrina, diciamo, in attesa di incontri più probanti, la vetrina dei nuovi arrivati, eccetera, eccetera. C'era una contenutezza, la sua forza era proprio nei limiti, il numero di persone, il giorno di Ferragosto. Ma quando non c'è più limite, non c'è più forma. Quella roba ci
0: il romanticismo,
6: mannata.
0: L'eleganza,
6: ma sì, dell'attesa. Ma noi abbiamo visto, Antonio, noi abbiamo visto, sì, una roba veramente, altro che stile Juve, sciamannata, con tanto di un poveraccio, non so come definirlo, di uno che fa 100 metri per andare a placcare in quel modo Gatti, cioè, no.
0: Sì, una scivolando cosa involontariamente, ma con un atteggiamento che non ha senso, onestamente.
6: No, io mi aspettavo dalla Juventus una parola, uno spettacolo indecente.
0: Sì, qualcosa verrà fatto, penso che è arrivato il momento di riflettere più seriamente. L'invito, da quanto so, lo ripeto, è arrivato già prima, prendendo un po' le distanze da questa formula, da chi magari un po' più distaccato vedeva il problema di gestire un'amichevole in questo modo, perché a Spalletti, da quanto mi risulta, è stato detto, ah, tra l'altro poi all'inizio, sa, questa partita dura così, cioè campata un po' in aria, diciamo che era un po' la gestione della parrocchia quando giocavo io, no? E qui invece si dovrebbe pretendere, e l'allenatore sembrerebbe averlo preteso, ma non essere stato ascoltato, di gestirla in un altro modo. Il problema c'è e andrà certamente risolto, ma non ci sono ancora novità, lo dico perché ci sta chiedendo se ci sono novità. Novità regolamentari, Massimo, le hai sentite? Se fai il furbo, se stai a terra, se entra la barella, poi devi uscire, aspettare un minuto fuori. Si sta cercando di migliorare o sono solo spot?
6: Beh, sono come i decreti
0: restano.
6: È come i decreti sicurezza. Più i reati vengono moltiplicati, più i reati vengono codificati e più i reati si moltiplicano. È una questione di educazione e anche molto di buon senso. Nelle scuole calcio, io sono troppo vecchio per saperlo, mi auguro che si insegni anche un po' di buon senso. Questo farebbe bene ai giovani calciatori e soprattutto alle famiglie dei giovani calciatori. E quindi questo codifica nel dettaglio è figlia di un patto, voglio dire, che è venuto meno, cioè un patto di lealtà intorno a poche regole. L'anno scorso abbiamo avuto casi peraltro di simulazione così molto scandalosa da parte di professionisti che dovrebbero vergognarti solo a pensare certe cose.
0: Vero, vero, vero. Senti, una domanda te la devo fare, non ti chiedo il pronostico, non ti chiedo le griglie, avremo tempo, ci alterneremo un po' con Paolo Rossi, anche con te sugli altri sistemi bianconeri. Oggi abbiamo già assaggiato qualcosa. Ti chiedo che cosa pensi che ti potrebbe e ti potrà e ci potrà stupire di questo nuovo campionato della nostra squadra, qualcosa che non abbiamo visto, su cui ci sta lavorando la società, nuovo corso, l'allenatore nuovo perché dall'inizio dell'anno, e speriamo anche un esame di coscienza serio da parte dei giocatori che hanno fatto parte l'anno scorso e quest'anno di questa Juve. Che cosa dobbiamo fare di diverso che non vuoi più vedere nella Juventus da Frosinone in poi, dell'anno scorso?
6: Ma io non vorrei più vedere quegli alti e bassi vertiginosi, un minimo di continuità e soprattutto una serietà anche nelle partite di Europa League. Ho letto cose, conta poco il giovedì. Beh, una società che si rispetti si batte, perché la Juve ha vinto in passato, si chiamava diversamente, 3 Coppe UEFA e voglio dire, fanno parte del palmarès, no? L'Europa League è un grande luogo sperimentale di nuovi campioni, di nuovi calcio, e non andrebbe affatto snobbata.
0: Senti, allora mi hai stuzzicato. Juventus, Milan, Bournemouth, Sunderland, Real Sociedad, Celta Vigo, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marsiglia, Rennes, Al-Ahmar, l'olandese, ce la possiamo fare?
6: Io sono molto cauto, nel senso che ogni volta, no, che cominciano...
0: Queste sono le squadre qualificate, ne mancano poi tante altre, ovviamente.
6: Perché se diventa un obbligo, è immediatamente mancato. Diciamo che sì, è ragionevole che la Juve vada avanti in una competizione, anche con i difetti attuali, è ragionevole che la Juve vada avanti in una competizione come quella, non solo perché me lo auguro, ma perché penso che obiettivamente può andare avanti, ripeto, con tutti i difetti che può avere.
0: Anche perché potrebbe diventare la scorciatoia, per non rischiare di non rientrare tra le prime quattro, cioè poi non dico passeggiare, poi correre a un'andatura più tranquilla, ma da marzo in poi eventualmente, senza nessun tipo di garanzia. Siamo le solite, Massimo. Però grazie per queste tue parole, per queste tue riflessioni, e noi ciclicamente avremo bisogno di tirare fuori il termometro Raffaeli, va bene?
6: Nei limiti del possibile io sono sempre qua. Buona giornata.
0: Assolutamente.
6: A tutti.
0: Assolutamente sì, buona continuazione, grazie Massimo Raffaeli, una riflessione interessante quanto le vostre, naturalmente cerchiamo di dare spazio a tutti. Noi ci fermiamo qualche secondo, leggo prima che Jugovic ha detto Cannavale riporterà la Juve in alto, Spalletti valore aggiunto, l'equazione quindi finisce con un uguale. Ditemelo voi tra pochissimo negli ultimi minuti di Cose di Calcio di questo giovedì.
1: Cose di Calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
0: Ma volevo riflettere con voi, sono le 13:40, quindi offrirvelo come digestivo, perché dovete chiarirmi una cosa. Intanto definitivamente è saltato l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio, l'attaccante svincolato non ha superato le visite mediche, quindi bisogna stare attenti anche alle truffe di mercato. È un po' come acquistare in centro dai venditori ambulanti improvvisati, perché poi ci sono anche quelli bravi. Mi dovete spiegare una cosa, c'è un ascoltatore, Gianluca, che mi scrive: dopo più di 100 milioni spesi abbiamo sempre gli stessi problemi. Potrebbero essere due verità, milioni spesi e i problemi. Manca un grande terzino sinistro, manca un grande centrocampista, manca un grande bomber. Ciao. Potrebbe essere tutto vero questa affermazione. Mi spiegate voi, se volete, su questo tema o su altri, perché adesso ascolto voi e replico velocemente, ma non vi do la verità, non vi do la risposta esatta. Però poi ci dobbiamo anche concentrare che questi siamo, eccetera, eccetera. E questi saremo fra una settimana e fra due, sicuramente, per tutta la stagione. Mi spiegate allora se abbiamo speso 100 milioni almeno benino per migliorare sotto quale profilo la nostra squadra? O li abbiamo buttati? Perché se no l'anno prossimo vado io a raccoglierli, onestamente. Cioè, le operazioni di mercato, anche perché stavo leggendo le dichiarazioni di Tardelli, che mi sono già persa perché qui tutti... Tardelli, che dice... un buon mercato. Allora, intanto Tacchinardi: la Juventus è più forte, ecco una delle risposte, ma il centrocampo non è a livelli dell'Inter. L'arrivo di Kessié può sistemare tutto, sulla falsa riga di quello che ci ha detto Massimo Raffaeli. Poi volevo recuperare velocemente anche Tardelli, che onestamente ha detto qualcosa di simile, adesso ve lo riassumo, non è proprio il virgolettato. Dice: la Juve ha fatto un buon mercato, ma non ha, non dice a centrocampo, ma non ha un vero leader, un vero talento, un vero fuoriclasse che possa, io me lo ricordo, per quanto criticato per alcune situazioni strategiche, no? Che non ti ha portato alla Champions League, anche per colpa del Covid, eccetera, eccetera. L'operazione Ronaldo ti ha portato uno che sapevi che gli davi la palla, poi la trasformava in oro praticamente. Ci provava, poteva sbagliare, poteva arrivare un attimo una volta in ritardo, sbagliare una volta, ma due su tre la buttava dentro. I gol sono poi quello che contano per un attaccante, no? Non l'abbiamo preso a fine carriera. Ci è costato un po' tanto, anche le conseguenze. Mi dite questi 100 milioni se sono serviti a che cosa? Quindi non sto dicendo da 8 il mercato, da 7, ma gli altri ne hanno spesi 200 e non potevano, erano già forti, perché per me l'Inter si è rafforzato ancora di più di quello dell'anno scorso con questi innesti. E si può permettere di vendere Lautaro al Barcellona, se volete sapere la mia. Metti Thuram con Pio, incassi 120 milioni, se ho letto bene le cifre, e vendi un pezzo quest'anno. L'anno prossimo non avranno più Çalhanoğlu in mezzo al campo, cercheranno qualcosa. Hanno imparato la lezione. Hanno imparato a memoria la lezione. Mi dite i nostri 100 milioni come li abbiamo spesi? Non nei nomi. Non potevamo spendere di più, di meno, potevamo averne ancora uno. Che cosa è cambiata la Juve con questi? Come è cambiata? In che cosa è cambiata la Juve con questi 100 milioni? Ricordo intanto che stasera parte il percorso europeo dell'Atalanta, targata Sarri e Giuntoli. Tra poco poi conosceremo, faremo il sunto di tutte le squadre, ce le faremo raccontare e le scopriremo anche con i nostri esperti. Prenderemo appunti e faremo il calendario anche degli impegni di Radio Bianconera. Come è cambiata? Caro Costantino, fammi ascoltare i vocali. Sono le 13:44, una decina di minuti di vocali. Entriamo, usciamo e ci aggiorniamo anche anche con i messaggi che arrivano, oltre che sulla chat di Twitch, anche qui al 340-5425-324.
9: Direttore, buongiorno, sono Cristian da Livorno. Io la penso esattamente così, e negli ultimi 5-6 anni come denominatore comune abbiamo avuto il capitano sempre titolare in mezzo al campo e ahimè i risultati a centrocampo sono sempre stati soliti, abbiamo questa lacuna che ci portiamo dietro. Quindi secondo me il primo acquisto da fare doveva essere il centrocampista, siamo agli ultimi giorni di mercato, il centrocampista ancora non è arrivato. Giustamente si saranno concentrati su altri ruoli, ma per la mia modesta opinione, davanti te puoi avere anche Haaland, ma se i palloni non arrivano, te con Haaland ci fai poco. E quindi servirebbe un grandissimo centrocampista per sostituire il capitano. Sono straconvinto, facendo questa mossa la Juve tornerebbe a essere una squadra appetibile, sicuramente in Italia, ma in Europa potremmo dire veramente la nostra. Un saluto a tutti.
0: E allora ci aggiungo un altro pezzo, mi è piaciuta molto questa risposta, un po' perché coincide con quello che penso, quindi la sposo più facilmente, un po' perché è razionale, un po' perché è razionale. E quindi quanto tempo servirebbe, aggiungendo e poi arrivando anche al centrocampista, e te la dico un'altra, che sì, sarebbe l'uomo giusto a questo punto? Perché poi qualcuno mi dice sì, no, perché... aggiungiamo dei costi di ingaggio, ci dicono che aspetta la chiamata, che è lì pronta per essere impacchettata, ma non è che poi dobbiamo andare a spendere troppo per l'ingaggio o per i bonus o per qualcos'altro. Intanto è arrivato il nostro che sì, avete capito di chi parlo, è il che sì che arriva dopo, è il nostro Leonetti. Ciao Franco, ora è sicuro, la Lazio ha preso la sua decisione su Bamba Dieng, l'abbiamo detta e riportata dopo che è saltata l'operazione. Leao è la sfida d'orgoglio di Mendes e sta creando un problema cardinale. Sapete che sui social a questo punto avrebbero già lanciato Leao la Juve, Leao la Juve, dietro l'angolo, si è proposto, Mendes è andato. No, non si entra più così alla Continassa. Stop alle operazioni così, costruite last minute. Oppure, sarebbe un'opportunità? Perché so che qualcuno ci ha pensato, no? Io non sono di questo avviso. Lazio arriva a rinforzo in difesa per Gattuso, accordo per con l'Ajax per Sutalo. E queste sono le notizie che compaiono in primo piano su tutto mercato web. Uno sguardo ancora poi ad altre notizie, le vado a ricercare prima di andare a chiudere fra 12 minuti la trasmissione, però ancora vocali e altri temi magari anche sul pronostico, anche su questi 100 milioni. In che cosa ci hanno aiutati a cambiare questi 100 milioni o li abbiamo buttati dalla finestra? Perché a volte non capisco le vostre risposte. Prego.
10: Buonasera, Ale da Roma. E come è cambiata la Juventus? La Juventus è cambiata in meglio secondo me. Intanto il portiere, e non ci vuole neanche tanto. Poi in difesa puntellata piuttosto agevolmente, diciamo, con Lukumi. Abbiamo messo un buon prospetto come Alibekovic. E soprattutto secondo me con Kolumani. È vero che ha perso Vlahovic, però alla Juve secondo me Kolumani dà proprio quel qualcosa che manca quando ci sono le ripartenze, quell'attaccante che attacca la profondità, che può permettere al centrocampista di fare il passaggio filtrante oltre la linea dei difensori, è che non ci avevamo ultimamente, le transizioni veloci erano impossibili, non c'era il terminale offensivo. Kolumani è uno che attacca la profondità e si è visto già nelle amichevoli. E questa è una soluzione che comunque sì abbiamo in più rispetto all'anno scorso. Poi non credo che sia così tanto inferiore dal punto di vista realizzativo rispetto a Vlahovic. Ciao, buona serata.
0: Grazie, buon pomeriggio anche a te naturalmente. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Lewis, con Sensau, McKennie, Yildiz, Kolumani, con in porta al momento Perin, davanti a Vicario. Quindi per questa settimana dovrebbe essere così, anche sotto l'aspetto del mercato. L'abbiamo raccontata, se andate, la testimonianza arriva dall'editoriale di domenica sera o di lunedì, di domenica sera, quindi su Bianconera News, perché ci intrecciamo e ci alterniamo con le informazioni in base alle turnazioni tra noi opinionisti. Col Frosinone può toccare a Perin, ce lo conferma anche tutto Mercato Web, aria di titolarità per Douglas Luiz, anche perché ci hai lavorato tutta l'estate, lo hai convinto, l'hai galvanizzato, se me lo togli adesso sul più bello, anche perché è da poco recuperato Thuram, che non hai 90 minuti, ma che può star lì ad aspettare per... Intanto sembrerebbe fuori discussione l'uscita dal mercato di Bremer, che ipotizzavamo anche in base alle sue risposte, perché poi ci ha detto no, non l'ho mai detto. E come se l'ha detto? Giocherò la Champions League, senza equivoci, vado ai mondiali, giocherò, mi conquisto la fetta di credibilità, non è successo tutto niente di questo, clausola rescissoria troppo alta, rientra, ti conviene stare a Torino, perché non ci sono le condizioni per te, per la società, eccetera. E poi restare alla Juve non è un ripiego, onestamente. E, fuori dal mercato anche Thuram, c'erano i radar del Paris Saint-Germain, lì ci sono state operazioni un po', diciamo, truffaldine, che ti portavano a seguire l'onda del momento, incastrare l'operazione Colomani. Si è capito a un certo punto che non potevi metterci dentro niente, volevano i soldi e sei stato costretto a pagarli. Sono 38 più bonus, ma io sono un ottimista, non disfattista, cioè quando vedo le cose negative le vedo, le catalogo e ve le racconto. Però nel momento in cui lo prendo e gli do 38 più 12, per me fa 50, lo spiego a quelli che mettono sempre il dito nella piaga, perché sono ottimista di centrare, è ambizioso di centrare quegli obiettivi, e gli dovrò dare 50. Non è che compro la macchina a rate e convinto che mi costa solo 144 euro al mese, perché faccio il conto sui 35 anni, non so se rendo l'idea, perché la macchina la voglio tenere, non la voglio sfasciare, e non voglio cambiarla per aggiungere altre spese. Sono punti di vista, lo so, quindi non è che dico speriamo che di non centrare gli obiettivi, così lo pago 38 e dico a Paolino che non sono 50, perché ne ho qualcuno che sto vetro è di pane fresco, a confronto. Quindi se lo prendo a 38 più 12, 38 più 6 sono già quasi garantiti, gli ultimi 6, se mi va male mi va bene, cioè se mi va male lo pago un po' di meno, se mi va male in Europa, se non fa numero di presenze, se, altrimenti lo Juventino nel momento che ho questa formazione non è che dico ah mi piace di più quella del 74, questa mi tengo, onestamente, giudico quello che fanno in campo e spero di spendere 50 a quel punto lì, ma dico che mi è costato un po' troppo, 38 più 12, che fa sempre 50, non fa 38, smettetela di fare disinformazione, la disinformazione è quelli come te, quelli come che pensano così, perché ne sborso 38 e devo sperare di spenderne 50 per essere goduto dei risultati della nostra Juventus. Altri vocali.
11: Buongiorno direttore, Francesco da Lecce. Per quanto concerne, se è vero che l'Arsenal ha quei soldi pronti per Idiz subito, 100 milioni più 5 di bonus più 15 alla rivendita, è fatto, subito. Per quanto concerne la formazione, io farei 4-3-2-1, non 4-2-4-3-2-1, devi rinforzare il centrocampo, altrimenti non si va da nessuna parte, direttore. Due sono pochi, perché tutti giocano a 3 e a 4 a centrocampo e con 2 si fa fatica, ecco perché la difesa soffre, bisogna giocare con 3.
0: Grazie, attenzione perché mi era spuntato questo nome, non ho approfondito, che sì è lì che aspetta, ma la Juve non punta solo una fish su un giocatore. Chi vuole Frankie de Jong? Con l'arrivo di Rodri, l'olandese non è più indispensabile. 7 anni dopo il suo arrivo a Barcellona, vi piacerebbe questa idea? Il rapporto tra De Jong e il club catalano sembra vivere uno dei momenti più delicati. Nel 2019 i Blaugrana avevano battuto la concorrenza del Paris Saint-Germain, investendo 86 milioni di euro, bonus compresi. Vedete che qui mettono i bonus compresi? Perché ti auguri che tu li debba pagare, lo sai che li devi pagare. È una scialuppa di salvataggio. Onestamente, per acquistare dall'Ajax uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo. L'internazionale olandese, ci dice tutto Mercato Web, oggi 29enne e con 70 presenze e 2 gol con la nazionale, ha alternato prestazioni di alto livello e numerosi problemi fisici. Ecco, di fronte ai problemi fisici rimetto la palla a centrocampo, la butto lontano, la butto fuori, non perdo tempo e chiedo conforto ai medici bianconeri. Quindi questo giocatore a me intrigava, ma non è diventato quello che poteva diventare. Il problema sono i problemi fisici, e allora mi stoppo qui e torno su che sì, che invece ha dimostrato, cioè torno su che sì perché tra quelle figure più vicine al mondo Juventus in questo momento. Altro vocale.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma io credo che i 100 milioni siano stati spesi bene, al di là del fatto che forse Colomani, vabbè, è ancora un'incognita. Ma io volevo porvi un altro quesito, ma non è che vai. Questo ambiente che c'è alla Juventus, vabbè, sarà tra il migliore in Italia, però tutto questo esasperare, diciamo, la vanità dei calciatori con questi video, con questi social, con queste entrate trionfali allo stadio, così poi alla fine non trasformi i calciatori un po', nel senso che si sentono veramente arrivati e pensano più a queste cose che alla realtà delle della sostanza, che è quella di vincere la partita. In realtà sono arrivati alla Juve, poi dopo lo stipendio arriva e vabbè, mica è colpa mia se perdiamo. Non lo so, io mi pongo anche queste domande.
0: Giusta riflessione, e ti devo dire, sgonfiamo un po' questa vanità del mondo del calcio. Stiamo vedendo che altri sport, quelli individuali, dove conta la fame, io contro tutti, non ci pensa lui, dalla me, non dalla me, lancia lungo, ha sbagliato lui, non ha parato quell'altro, mi fa capire che la lamentela degli atleti, cioè i calciatori sono più vanitosi di altri. Le società dovrebbero imparare ad abbassare un po' i costi, però poi abbassi anche la qualità, fino a quando non c'è un tetto salariale uniformato, ma li fa considerare onnipotenti. Ecco, le società dovrebbero imparare a non esaltare, come ci dicono dei giovani, no, non li presentiamo, no, non li intervistiamo, perché se poi si montano la testa. Ma se arrivano che hanno la testa montata e il mondo social, anche all'interno del club, li porta a esasperare, cioè anche Di Gregorio passava sempre per quello bravo, simpatico, che salutava tutti, a meno che lui a un certo punto, quando da un momento in poi ha tranciato anche lui. È la società che deve modificare il suo modo di esaltare i propri tesserati. Più sei bravo, più rendi, più ti valorizzo, altrimenti ti tengo nascosto nell'armadietto. Non so se ho reso l'idea, perché a me di vedere i giocatori della Juve che non sorridono dopo che hai vinto, passare la mattina dopo a salutare col giochino fatto alla Continassa, interessa poco. a me allenatore, a me tifoso, a me altro, perché ti do una visibilità che rende più a te che a me, controproducente addirittura per la squadra. Quindi la verità, la strada della verità, dell'intervista, di una comunicazione più efficace, e non la fuffa, aiuta anche a tenere sotto controllo questo fenomeno di cui tu ci hai parlato. Il fenomeno sotto controllo, non perché lui sia un fenomeno, non perché è da tenere sotto controllo, è a vostra disposizione da questo momento, è un giornalista.

0: No, non fare quei gestacci. Franco Lanetti con Tullio tra pochissimo qui su Radio Bianconera. Noi ci ritroviamo domani alle 11. Prima c'è naturalmente Paolo Rossi, Claudio Zuliani. Ciao, a domani.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni e almeno 46 missili colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania precipitando in una zona disabitata.
1: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
2: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
1: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
2: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi.

0: Passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intensi allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
1: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
8: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Anche oggi rimarremo insieme fino alle 16, come ovviamente la prossima settimana. Ci si avvicina ad ampi passi al debutto in campionato, mancano poco più di 72 ore, andremo a analizzare quella che è la probabile formazione e vi chiederò un paio di cose. Ovviamente sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali. Saluto in regia Tullio, che ritrovo dopo un periodo di vacanza, no?
9: Un bel periodo di vacanza, sì.
8: Bene, si sta bene in vacanza, bene, molto
9: si stava molto bene.
8: Molto bene, molto contento per te. Ovviamente ospiti, vari argomenti, oggi non solo mercato, tanto mercato, ma non solo mercato, perché come dicevo appunto ci si avvicina alla partita dello stadio Stirpe di Frosinone e non bisogna assolutamente ciccare il debutto, sono tre punti da fare, però come si avvicina la Juve in questo momento? Qualcuno aveva già scritto, qualche tifoso, e diceva: rendiamoci conto che si va al debutto in campionato con l'attacco che aveva Tudor, e oggettivamente in questo momento è così, perché la formazione, allora ci sono un paio di dubbi. Il dubbio più elevato è l'eventuale inserimento di Celica a sinistra al posto di Cambiaso. Dovrebbe giocare Perin, che insomma sembra recuperato, attenzione a Vicario che però è appena giunto, come Lucumì. Anche lì alcuni tifosi mi dicevano: perché non partire subito con i nuovi acquisti? Perché soprattutto in difesa hai bisogno di capire i meccanismi, conoscere un briciolo i compagni. Quindi io credo che Spalletti, se non interverranno problematiche, speriamo non intervengano, dovrebbe andare assolutamente su questo tipo di formazione, con Perin in porta, da destra a sinistra Kalulu e, come dicevo, Cambiaso, mettiamo tra parentesi Celik. La coppia centrale navigata Kelly Bremer, a centrocampo ovviamente Thuram è stato fuori per tutto il precampionato e quindi dovrebbe partire Douglas Luiz. con Locatelli, e poi i tre tenori, chiamiamoli così, con Ildiz, McKenny e con Seisao, a supportare l'unica punta che sarà Colomoni. Se facciamo la conta, se questa sarà la formazione, l'unico nuovo acquisto dovrebbe essere Colomoni. Vedremo, ripeto, speriamo che la Juve possa arrivarci bene. Lo chiedo proprio a voi, come arriva la Juve in questo momento al debutto, e poi tutti i temi di mercato. So che c'è già l'ospite, è esperto di mercato e tra poco lo chiamo in causa. Attenzione al vice Cambiaso, sappiamo benissimo che Gabal è in ottica Bologna, non si è ancora trovata la formula, ma Cabal è in uscita, potrebbe tornare di moda, anzi è tornato di moda un nome che alla Juve è stato accostato credo un centinaio di volte, parliamo di Emerson Palmieri, terzino mancino del Marsiglia, che è una società in difficoltà economica, quindi ha anche bisogno di fare uscite. E un giocatore gradito a Spalletti, che l'ho già avuto a Roma, e poi ci sono ovviamente tutte le altre entrate, soprattutto gli esuberi. Ma ne parliamo subito con Attilio Malena. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
10: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a voi.
8: Attilio, che idea ti sei fatto fino ad oggi del mercato Juve? Mancano, insomma, siamo giovedì 20 agosto, il mercato chiude il primo di settembre, la Juve ha ancora un mucchio di cose da fare, sia in entrata che in uscita. A te.
10: Ma come sempre, come da buona abitudine italiana, non è un discorso che chiama in causa solamente la Juventus, potremmo fare lo stesso discorso anche per il Milan, per il Napoli. L'Inter probabilmente deve fare meno, ma anche la Roma deve fare qualcosa, la Lazio, la Fiorentina per l'attaccante, il Como, quindi stiamo parlando di tutti i top club italiani, quindi chi accusa solamente la Juventus non mi trovo d'accordo, perché credo che sia ormai un vizio acclarato di tutte le squadre italiane, sì. L'ultimatore del mercato. È stato un mercato difficile, Franco, sarà un mercato difficile, perché obiettivamente Carnevali è entrato in corsa, ma sarà entrato in corsa dopo i disastri tecnici ed economici di Comolli, ma la Juve ha ripreso ad essere autorevole, e questo credo che sia la notizia più importante e più confortante per i tifosi bianconeri per il futuro. È tornata a fare quello che sa fare, è tornata a scandagliare il mercato internazionale, è tornata ad avere rapporti importanti con i migliori club internazionali, ed è tornata a fare la voce grossa anche su operazioni che possono sembrare di secondo piano, anche la vicenda Penin per intendersi.
8: Certo.
10: Un altro tipo di management avrebbe già ceduto alle lusinghe del Palermo, come potrebbero essere gli altri club. Invece la Juventus cede solamente alle proprie condizioni. Stesso discorso per Gatti, stesso discorso per altri affari, e soprattutto è anche tornata ad essere appetibile sul mercato, per quanto successo per esempio e per quanto sta accadendo per Frank Kessié, che sta aspettando la Juve pur mettendo in stand-by due.
8: Aspetta solo la Juve, Attilio, Frank Kessié?
10: Assolutamente sì, è stato proposto ad altri club italiani, ma lui ha una chiara preferenza. Per il resto è un lavoro per cui serve tempo, però è evidente che, come giustamente raccontavi tu, ci sono delle situazioni da dover mettere a posto e bisogna fare in fretta.
8: Eh sì, la realtà è questa, io condivido assolutamente anche le tue virgole, ci metto dentro trattative poi portate a compimento come quella di Alej Begovic, la telenovela infinita di Colomoni. È un affare che all'inizio è passato sotto silenzio, anche perché la Juve è tornata a fare la Juve, no? Affari spenti, nessuno sapeva niente, il giocatore arrivato a Torino era già della Juve, mi riferisco ovviamente a Çelik, che si sta dimostrando un elemento, almeno in questo precampionato, assolutamente affidabile, capace, di sostanza, pronto al sacrificio, tutte operazioni importanti, e quella di Çelik a parere mio lo è parimenti agli altri, che sappiamo benissimo che in una squadra tu non puoi avere solo stelle, ma servono anche i pedalatori e i portatori d'acqua.
10: Sono completamente d'accordo, ma anche la modalità con cui sono arrivati questi calciatori oggi nel 2026, lavorare sotto traccia facendo filtrare solamente la conclusione della trattativa è praticamente impossibile. La Juventus ha reso in questo caso giornalisticamente possibile l'impossibile, perché sì. Çelik al giorno prima la Roma aspettava i documenti, Alej Begovic era costato a tutti i club fuorché alla Juventus, e di conseguenza poi i bianconeri sono usciti allo scoperto solamente quando le trattative sono state portate a compimento. Per Colomoni credo che sia stato un capolavoro mediatico e anche a livello comportamentale di Giovanni Carnevali. Quando Giovanni Carnevali, senza fare di parole, dice dovevamo ricostruire un rapporto, lì si capisce quanto sia stato difficile arrivare a Colomani. Adesso però arriva il difficile, arriva il bello, perché mi risulta che ormai tutti i club, no Franco, quando arrivano in questo momento sì, hanno bisogno di cedere, gli esuberi, e c'è un asse molto interessante che si sta materializzando all'orizzonte tra Juventus e Milan, che potrebbe portare anche a qualcosa di concreto.
8: E parli ovviamente degli due esuberi rossoneri, cioè Tomori e Fofanà, che possono o sono comunque già entrati in ottica di valutazione bianconera. Vedremo se si muoverà qualcosa, però come dici tu, soprattutto l'ultima settimana, ma gli ultimi 3-4 giorni diventano veramente infuocati. Ci sono state annate in cui la Juve 3-4 giorni prima del gong finale del mercato aveva concluso le sue operazioni. Io credo che quest'anno si arriverà veramente alle 19:59, anche perché, caro Attilio, la Juve ha un mucchio di esuberi. Il diktat del mercato è stato prima vendere e poi acquistare, e la Juve ha almeno tre ingressi da fare: il terzino sinistro, se partirà Cabal, come dicevo poc'anzi, il centrocampista e poi il famoso attaccante, il centravanti voluto da Spalletti sin da gennaio. Quindi saranno veramente giorni di fuoco, Attilio.
10: Giorni di fuoco, ma onestamente anche prima parlavamo dell'asse col Milan, del potenziale asse, perché di asse oggi non se ne può parlare. È chiaro che poi ci sono delle occasioni di mercato. Ciccani Tomori è un profilo che a Ricky Massara non piace molto. A me risulta che la Juve abbia approfondito il discorso in maniera chiaramente molto concreta, però ad oggi non ci sono le basi, perché la Juventus in quella zona di campo è comunque ben fornita. Poi se dovesse uscire Gatti con un'offerta concreta, le carte in tavola potranno cambiare. Su Fofanà è un discorso diverso, perché Fofanà è un profilo che interessa alla Juventus, se ci facciamo caso, anche se con caratteristiche diverse, chiama in causa strettamente Frank e sì. E poi c'è Jonathan David ha ricevuto delle proposte, io lo chiamo l'altro calcio, no? Quel calcio che magari affascina un po' meno. Il calciatore avrebbe dato addirittura la preferenza o per un ritorno in Ligue 1 o per una sistemazione in Inghilterra. Al momento non sono arrivate le proposte che la Juventus chiede, perché al netto della stagione nettamente insufficiente che ha portato a casa Jonathan David, la Juventus non vuole correre il rischio di privarsi di Jonathan David senza raccimolare, insomma, un gruzzolo totale da poter reinvestire.
8: E diciamo la realtà come sta, qui lo facciamo sempre. Jonathan David blocca il mercato della Juve, perché la Juve cerca questo famigerato attaccante, questo centravanti di stazza d'area. Poi anche lì bisognerebbe capire, perché la Juve ha sondato più volte Zirze, che è tutt'altro che un attaccante con quelle caratteristiche. Però Jonathan David ha ancora 4 anni di contratto a 6 milioni netti. Fondamentalmente Luciano Spalletti lo ha bocciato. Io però spero di sbagliarmi, ma credo sarà molto molto difficile farlo partire, innanzitutto a livello definitivo, ma anche solo magari in prestito. E la chiave per rinforzare l'attacco Juventus si chiama proprio Jonathan David, Attilio, inutile girarci attorno.
10: È così, ma hai citato secondo me l'elemento che frena ogni tipo di valutazione anche sul prestito di Jonathan David, l'ingaggio. Ed è un qualcosa che la Juventus oggi va incontro ad un autentico bagno di sangue a livello economico. Yes. I club interessati hanno chiesto tutti una compartecipazione o un contributo della Juventus dell'ingaggio. La Juventus ha rinnegato quest'idea. Parlavi di Zirkzee, quando mi riferivo alle varie occasioni di mercato che potrebbero palesarsi, hai un altro obiettivo, c'è Zirkzee sul mercato, a quel punto decidi di investire su di lui. Ma Zirkzee mi sembra un po' la sua Camilla, Franco, perché sì, anche la Roma lo scorso anno ha tentato in tutti i modi con Ricky Massara di portarlo nella capitale, non c'è riuscita, nella famosa estate di Jadon Sancho e tutto quello che la Roma non ha portato a casa, oggi chiama in causa la Juve. Ma è un discorso più freddo rispetto alla Roma, perché per la Roma era un'autentica priorità, per la Juventus rappresenta un'occasione di calcio mercato. Storie a fatti diversi, tu devi